0: Bratto. Lei non è Baglioni, lei è il dottor Paolo. Le faccio rifare la battuta al dottor Fan. Prego.
1: Che tristezza, che tristezza.
2: Andrea, Andrea.
0: Che fa lo spelling? Non è al telefono con uno che non conosce la lingua.
2: Siamo un po' arenati all'inizio.
0: Subito, infatti. Se... vogliamo saltare?
2: Non sono entrato nel personaggio.
0: Mai, questa era la sua carriera. Non gli è mai capitato. Andrea, Andrea, cosa ti prende, Andrea? Facile.
2: Andrea, Andrea, cosa ti prende, Andrea?
0: Se non c'era la risatina finale era perfetta. La rifaccia così, eh?
2: Andrea, Andrea, cosa ti prende?
0: Non è Andrea, Andrea, questo non si chiama Andrea de nome, Andrea de cognome. Lei non è carabiniere. Andrea, Andrea, due uguali.
2: Andrea, Andrea.
0: Ma perché quel ma? Quel ma?
2: Cioè non mi viene conseguenziale.
0: No, faccio un Andrea solo.
2: Bene,
0: tagliamo la testa al
2: toro. Grazie.
0: Prego.
2: Andrea.
0: Cos'è, dalle profondità degli inferi? Senta, scusi, è la prima battuta. Vuole fare solo cosa ti prende Andrea, senza il primo Andrea?
2: Cosa ti prende Andrea?
1: Ah, dottor Stronzo, sei tu. Sono affranto, dottor Stronzo. Ora che non ho più la memoria, temo di non essere all'altezza della mia professione medica.
0: La prego.
2: Perché c'è ancora la ripetizione.
0: È un doppio Andrea. Sì, guardi, gli sceneggiatori ci tengono tanto a questa roba di Andrea, Andrea.
2: Andrea, Andrea, non dire così, Andrea. Anche senza memoria sei un medico molto migliore di me, 100 volte migliore di me. Per me tu sei un'ispirazione, un profeta, un dio.
0: Porca... Senta, scusi, ma perché se la lascia andare così? Ma questa è una roba vera Iuno, il canale del Papa. Qua mettiamo la messa, scusi.
2: Sembrava... Yes.
0: Non deve sembrare, deve recitare quello che c'è scritto.
2: Un dio. Senza contare che hai un cazzo che ce ne vorrebbero 30 dei miei per farne la metà.
0: Ah, Paolo, non dirmi niente, vada.
2: Andrea, Andrea, non lo dico solo per tirarti sul morale. Io penso davvero, in confronto a te io sono un verme schifoso. Una nullità, una puttana senza fica né culo. Frustami, porco. Dammi da mangiare la tua merda, no. Perché non sono degno della tua presenza, porco.
0: Si è lasciato un po' andare.
3: Non perdere la prossima puntata di Doc Medici Senza Cervello, intitolata Culo non fa figli.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
5: Madonna, madonna. Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
6: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
5: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
7: Uno scarabeo stercorario.
5: Scarabeo scargolare?
7: Ma che scarcolare?
8: Stercorario.
5: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
7: Stercorario.
8: Stercorario, quasi.
7: Lo sterco, dallo sterco.
5: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua?
8: È fuori orario, sì.
5: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
7: No, è stercorario.
5: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
8: Stercorario.
5: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
5: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam all'urtega, dai!
6: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
5: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
6: È un enorme arachide!
5: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
6: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
5: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
9: Eppure insalata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie. Guarda.
9: Che? Eppure salata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie.
9: Non insalata. Che cazzo è?
5: Eppure salata in superficie.
9: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
5: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai, Une, dillo tu il titolo del film.
10: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
11: No, ma cosa stai dicendo?
10: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
10: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
12: no,
10: la vita.
12: No, non è lava, è Raven.
10: Un ponte per Raversburg.
12: Raven.
10: Un ponte per Ravensburg per la vita.
12: Sburger.
10: Sburger per la vita.
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente, altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabithia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
10: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
12: Fiore Amaro. Fiona May. Fiona May.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May. Forrest Gump.
11: Gampa. Gump.
12: Gump.
10: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile, dovete ripetere tre volte Pimpiripettenusa, Pimpiripettepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
15: È facile, sei intuitivo.
10: Allora, Pimpiripettepampim.
12: No, Tompim.
10: Allora, oh. Animaletto. Pimpiripettepettenusa.
12: No, no, ipotenusa, che si fa la geometria.
10: Pimpiripettenusa.
12: Pimpiripettenusa.
10: Pimpiripettenusa.
12: Pimpiripettenusa.
10: Pimpiripettenusa.
12: Pimpiripettepam.
10: Pimpiripettepam. E pili stu cazzo e metto qua.
12: No, Ravensburger Terabithia.
10: Ravensburger della vita.
12: No, no, Ravensburger della vita. Ravensburger.
10: Ravensburger.
12: Ger.
10: Ravensburger. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburger Terabithia.
11: Non è Ravensburger Terabithia.
10: Ravensburger.
12: Ger.
10: Teraviva.
12: No, Teravibra.
10: Teravita.
12: Teravita.
10: Oh, Ravensburger.
11: Ravensburger.
10: Ravensburger. Ravensburg Terabithia?
16: No, no, non è Ravensburg. Non è...
12: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
12: A morte il monarca.
10: Anche voi!

0: sapevo niente!
1: E allora, praticamente, Gigi, ho questa bella novità che voglio dire a tutti voi ascoltatori che ci ascoltate la Radio 105. Adesso ve la racconto, ok?
0: Luna, ma dove stai andando?
1: Gigi, cammino! Cammino come quando che sono su Instagram, quando che sono al telefono, quando parlo, cammino!
0: Ho capito, ma una radio devi parlare sul microfono!
1: Così?
0: Parla come quando guardi Instagram sul gabinetto! Anche io sento!
1: Allora, dicevo, questa è una super bellissima novità per tutti quanti! È una sorpresa!
0: Dillo allora, vai!
1: Ho iniziato un corso di canto! Yeah! Allora, praticamente tantissimi mi hanno detto che c'è questo dono naturale e allora ho deciso di coltivarlo! Vuoi sentire, Gigi?
0: Ho tanta paura! Adesso fermati, che abbiamo attirato l'attenzione degli ascoltatori e adesso lanciamo il disco!
1: Ok, lo lancerò cantando!
2: Quel

0: direttore al telefono! Te lo faccio!
1: Sì!
2: Ludo!
1: Ciao!
2: Ciao, senti, ho sentito che cantavi in onda alla radio. Devo dire che...
1: Sono brava!
2: Sì, diciamo di...
1: Non trovi le parole per descrivermi, vero?
2: Ma guarda, io stavo pensando quasi quasi...
1: Sei

0: Wow, sei bravissima!
1: Lo sapevo! Sentiamo cosa dicono i nostri amici ascoltatori sulla mia bravura nel cantare!
2: Ciao Ludovica, avevo la radio accesa e mentre cantavi mi si sono rotti i vetri in casa.
1: Grazie, che carino!
0: Ma... vediamo un altro messaggio!
1: Sì!
3: Ciao Ludovica, il mio gatto si è suicidato mentre cantavi.
1: Vabbè dai, tanto c'è ancora 6 vite! Che bella canzone, è finito il programma, ciao!
0: Ma non è ancora dato il disco!
1: Ludo!
0: Ma dove stai andando?
1: Ludo, devo fare una storia Instagram, ciao!
0: Come la storia?
1: Ciao a tutti, radio, ciao!
0: Ma non si può chiudere così un programma?
1: Dai Gigi, vai con Tormentone!
0: Vaffanculo!
1: No, intendevo buco!
0: Niente, questo non capisce proprio!

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Per la tua pubblicità su Radio Maraia, invia 1000 euro in contanti con solo banconote da 500 che non sono rintracciabili. Alla parrocchia Santo Zostri, in via Adas 27, Torino.
3: Un buon pomeriggio a tutti quanti, a tutti i fedeli. Questa è Radio Maraia, io sono Padre Pollo e ci stiamo avvicinando alla grande giornata del Natale, dove vi aspetteremo tutti quanti in chiesa, mi raccomando, il 24 sera a mezzanotte, la messa che durerà circa 7 ore fino al mattino. Ogni tanto porteremo anche degli aflebi con dentro qualcosa che vi farà riprendere dal coma. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto. Pronto?
4: Ehi, buona!
3: Ciao, come stai?
4: Bene, bene, bene.
3: Sei a passeggio?
4: Stiamo raccogliendo le ulive.
3: Le ulive, che buone che sono. Ah. Bene, bene. Sei contenta?
4: Sì, contentissima.
3: Padre nostro, che sei nei cieli,
4: sei santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Chiama i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Amen. Facciamoci il segno della croce, così siamo tranquilli. L'albero di Natale quest'anno l'hai fatto tu?
4: No, io non lo faccio più, Padre Po, perché cioè mio marito è morto nel periodo di Natale, il 28 dicembre, quindi
3: sì, mi ricordo.
4: Non me la sento ancora, Padre Po.
3: No, assolutamente. Noi l'albero comunque l'abbiamo fatto, è alto metri, bellissimo, abbiamo mandato sui bambini, si sono arrampicati a mettere le luci e anche sotto la pioggia, e poi siamo andati a vedere il presepe dei Kiss insieme al Papa. Bellissimi Kiss, proprio questi artisti di strada che fanno questi presepi,
4: sì,
3: con Gesù bianco e nero, molto
4: l'ho
3: bello,
4: visto con la lingua lunga.
3: Hai visto. E poi sai, comunque è un Natale molto difficile questo, perché è un Natale dove la gente non ha i soldi, però adesso dobbiamo svoltare un momento triste, perché dobbiamo essere allegri, perché io questa sera ci sarà una festa di compleanno di questo bambino che compie 8 anni. E allora gli ho scritto questa preghiera che fa così, voglio provarla insieme a te, che fa:
4: bevo

0: il beo, sangue di Cristo e son felice, e poi dopo pregherò.
1: Nel nome del Padre, amen.
0: Amen.
1: E senti, dimmi.
0: Ci sentiamo, chiamami stasera.
1: Un buon raccolto delle ulive.
0: Grazie, grazie, grazie.
1: Brava che fai un po' di ginnastica.
0: Sì.
1: Ciao Domenica.
0: Ciao, tante belle cose. Ciao,
1: buon raccolto, ciao.
0: Ciao, grazie, ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, ti scrivo anche oggi come sono andate le cose della mia vita, perché così un giorno potrò rileggerle e ricordarmi di cose che avevo rimosso. Ecco com'è andata oggi. Amore, accidenti! La macchina non parte più e siamo in autostrada! Che palle! Chiamo i soccorsi?
1: No! Costruiamo un rudimentale segnalatore per chiedere aiuto ad una civiltà aliena e aspettiamoli vivendo di caccia ai bordi della strada.
0: Ah, hai ragione! Ho colto il tuo sarcasmo all'Ale Franz.
1: Ma quale sarcasmo? Dai, strappa dei fili dal cruscotto che io smonto il cellulare.
0: Ma che fai? No!
1: Ecco fatto. Adesso che ho smontato i telefoni potrei riuscire a creare un trasmettitore abbastanza potente per arrivare nello spazio. Tu costruisci arco e frecce.
0: Ma amore, che cazzo hai fatto? Adesso come chiamiamo i soccorsi stradali? Hai distrutto i telefoni.
1: Tranquillo, qualche fottuto alieno riceverà la nostra richiesta di soccorso.
0: Sentiamo. Non vorrei sembrarti disfattista, ma gli alieni non esistono. E lo strumento che stai cercando di creare incollando dei cellulari rotti con dello scotch da pacco non funzionerà mai. Forse è il caso che ci armiamo di pazienza e camminiamo fino alla prossima stazione di servizione.
1: Ma ti sembra il caso di pensare a fare pompini ai camionisti?
0: Ma cosa cazzo? Ma io non ho mai nominato i camionisti.
1: Minchi, sempre le stesse cose in testa. Ma dov'è finito il maschio alfa del quale mi sono innamorata? Lo stesso arrogante giramondo che mi scambiava con i beduini per una tazza di tè alla menta. Il medesimo diversamente romantico che una volta mi ha reso momentaneamente claudicante per vedere se c'entrava il pene di un elefante. Il grande che mi accoltellava ad ogni sorso di Fanta perché infastidito dal rumore.
0: Ma non lo so, io non so veramente di chi cazzo stai parlando.
1: Vabbè, Fonzi, io vado a chiedere soccorso e tu stai qui ad aspettare gli alieni. Il primo che risolve recupera l'altro, ok?
0: Ma amo...
1: Non era una proposta la mia. Brutta me...
0: Mercoledì?
1: No. Brutta me...
0: Međugorje?
1: No. Brutta mer...
0: Merce di scambio?
1: No. Brutta merda!
0: Ah, ok. Iperbole. Ok.
1: Vado e mi raccomando, niente sesso alieno, ok?
0: Ok. Hai capito, caro diario? Sono stato 12 giorni in una corsia di emergenza della Milano-Bologna, vivendo di insetti, aspettando il ritorno di cosa fica. Purtroppo, ad un tratto, forse per via della febbre e della malnutrizione, ho perso i sensi e mi sono risvegliato in ospedale con cosa fica che mi insultava. Perché aveva tirato il pacco alla civiltà aliena. Fortuna che quel camionista cecoslovacco mi ha ritrovato. E dopo avermi vestito da donna e chiavato per 6 ore nel fatiscente retro di un camion degli anni 90, ha deciso di abbandonarmi di fronte al pronto soccorso. Altrimenti sarei morto. PS. Non so se faccia più male la sodomia o la consapevolezza della non esistenza di vita oltre la nostra, in questo spazio infinito. Forse prenderla nel culo.

0: ma proveniva da queste coordinate il segnale di richiesta soccorso?
1: Ma qui non c'è nessuno.
0: Sempre la stessa storia con questi terrestri di merda.
1: Facevamo bene quando li vivisezionavamo.
0: Ricordi gli egizi? Con tutti i favori che gli abbiamo fatto? Guarda come ci trattano adesso. Gli infilerei in culo tutte le piramidi.
1: E adesso che si fa?
0: Andiamo a spaventare qualche contadino del cazzo in Texas?
1: Sì, dai, ci sto.
0: E poi una birra e due fiche all'area 51.
1: Figata, zio. Spacchi.
0: Banda.
1: No, poi non dormo.
0: Figa, ma la strada è lunga.
1: Vabbè, dai, solo un pippottino.
0: Alla tigre.
1: Alla tigre.
0: Figa se brucia.
1: È roba di Dagobah, la conosco. La stratagliano.
0: Mi fai un 18? Oh, sì, io sono fatto a merda.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti, bentornati su Radio Maraia, io sono Padre Pollo e come avete appena sentito abbiamo trasmesso un programma con una manifestazione contro i centrodestra satanisti e adesso passiamo subito a sentire i nostri ascoltatori che ogni giorno vogliono... Sentiamo.
3: Hey.
2: Buongiorno.
3: Come stai?
2: Bene.
3: Buongiorno.
2: Bene. Come va lì da te domenica?
3: Fa freddo.
2: Sì, è scesa veramente tanto la temperatura.
3: Sì, è scesa molto, sì.
2: A quanto è arrivata la temperatura, la minima?
3: La minima forse a 11.
2: Ah, beh, dai, sei fortunata, perché qui da noi stamattina era meno 27 gradi.
3: Ma qua anche che c'è il sole... Fa freddo.
2: Scusa un attimo, è arrivato un messaggio.
4: Se senti la signora Domenica, ricordagli di pregare almeno 20 volte al giorno e di non mangiare troppa carne perché non fa bene.
2: Va bene. Sono al telefono con la signora, eh. Ci sentiamo dopo noi. Rispondimi. Pronto?
3: Dimmi, ho sentito.
2: Hai sentito?
3: Sì.
2: Che brava persona.
3: Devo pregare il giorno.
2: Sì.
3: Non devo mangiare troppa carne.
2: Aspetta che mi ha risposto di nuovo.
4: Senti, Padre Pollo, potresti oggi pomeriggio andare al negozio di scarpe sportive che c'è qui davanti e prendermi le Nike Papa Jordan che ho ordinato.
2: Ok, ma sai che lui adesso gli hanno regalato il telefonino e gli piace mandare i messaggi. Eccolo qua, mi ha risposto di nuovo, aspetta un attimo.
4: Digli alla signora Domenica che le mando un caloroso abbraccio di solidarietà e digli anche che se non prova con te le preghiere non andremo a trovarla.
2: Hai sentito?
3: Sì.
2: Perché gli ho spiegato un po'... che volevamo passare una volta a te, perché forse veramente dobbiamo fare questo viaggio e dobbiamo andare in Sicilia e passiamo dalla Calabria.
3: Passiamo da... Sì, con Papa Pullman.
2: E scenderemo giù a...
3: Come no, sì. Mi fa piacere.
2: Allora, sentimi bene, adesso ho questa preghiera da provare, molto semplice e molto decorosa. Ed è molto, sì. Danzereccia, ecco, se dobbiamo dare una definizione a questa preghiera che fa tarari and tarara.
3: Tarari e tarala.
2: Alba in Gigi Dag.
3: Tarari e tarala. Alba Gigi Dag. Tarari e tarala. Alba Gigi Dag. Tarari e tarala. Alba Gigi Dag. Tarari e tarala. Alba Gigi Dag. On duntra, tarari con zikonza. One, two, three, tarari can breast bleed. On duntra, tarari con zikonza. One, two, three, tarari can breast bleed.

0: Talarik and Bless Blitz. On Dundra, Talariko Zikonza. One, two, three, Talarik and Bless Blitz.
1: Ti è piaciuta un po' questa preghiera così danzareccia, sì, francese?
0: Sì, è simpatica.
1: Perché
0: sì,
1: viene il vescovo di Parigi, Caprice de Dieu, che è bravissimo, e viene a trovarci al Vaticano proprio domani mattina. E quindi quando lui arriverà con la sua macchina, una Citroën, arriverà nella piazza grande di San Pietro, li facciamo trovare tutto un corridoio di baguette. Ah, senti, ti devo dire una cosa un po' segreta. Allora, l'altro giorno è venuto Amadeus, sai, il presentatore, quello che fa i pacchi.
0: Amadeus, sì, quello che fa i pacchi, sì.
1: E gli ho detto, se vuoi chiamarla, gli ho lasciato il tuo numero. Boh, magari ti chiameranno, non lo so. Se ti chiamano, non lo so, io però l'ho buttata lì.
2: Benissimo, è pronta a giocare con noi?
0: Sì.
2: E allora facciamo un grossissimo applauso alla signora Domenica.
3: Prossimamente nello Zoo di 105.

0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
1: Accendi sigari spaziale, 25 euro. Eleganti profilatici in pizzo, 19 euro. Lago di sangue componibile, in comode bottiglie da 75 centilitri, 54 euro. Al litro. Grissino da caccia, 35 centesimi. Robot Pio, l'elettrodomestico col saio. Robot Pio, l'elettrodomestico col saio, che prega e digiuna al posto tuo, mentre sperperi il grano a travestiti, 1291 euro.
0: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
1: Libri color carne, collana di romanzi gialli cinesi, 96 euro. Impara il linguaggio dei segni in greco antico. Videocorso completo, 119 euro. Vino rosso digitale, 65 euro al litro. Tostapane antiatomico, 178 euro. Vintage, Tamagotchi ottuagenario da condurre alla morte tramite lenta eutanasia a batteria, 123 euro.
0: Giochi e prima infanzia.
1: Frig e Daffy. Frig e Daffy, congelatore con le sembianze del mitico colonnello libico e parrucca riccia acrilica sul lato superiore, 298 euro più 5 euro per ogni medaglietta magnetica da attaccare sulla porta. Scabareo, goico in stacola per dislessici, 22 euro. Talpa meccanica per rovinare prato finto, 18 euro. Forbici in carta, 11 euro. Super Mario Fart, il nuovo capitolo della saga con l'iconico idraulico che mangia i funghi e poi scurreggia in faccia al fratello Luigi, 69,90 euro.
0: Arredamento interni.
1: Bretelle di castità, 65 euro. Curioso macchinario analogico che crea istantaneamente cornici di vapore viola intorno ai rutti, 265 euro. Bengala da interni, 19,90 euro. Ma perché? Imene monouso in carta riciclata per fanatici della prima volta, 24 euro al pacco. Di tendenza, costume da Zorbo, l'eroe messicano che sbaglia mira e storpia il suo aiutante, 22,90 euro.
0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che? Come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione è già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, basta. Ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto le licenziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non li licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo parlate degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E mazzoli, è tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa
7: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, però Angeli, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Bulgari di Bulgari, vendita schiavi di qualità, 5.500 euro la coppia. Prima dinastia Mong, set di ceramiche non proprio simmetriche, 9.800 euro. Tavolini e tavolini, accessori per divani e divani, 265 euro. Copripiumone anallergico, in pelle di vero acaro, 142 euro. Sburro di cacao, nel pratico stick, da scuotere velocissimo, 12,90 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Asciuga Maneskin, in spugna e peli, 22 euro. Porta carta igienica, più finestra Scottex per casa di carta, 151 euro. Preservativi uomo, donna, bambino, 12 euro la scatola. Assorbenti leopardati.
3: Che cazzo.
2: Assorbenti leopardati, praticamente camouflage, 19 euro al pacco.
3: Che schifo, cazzo.
2: Pratica a scala antincendio, da gettare sulle fiamme per spegnerle, 980 euro.
1: Arredamento interni.
2: Cavatappi diesel, 27 euro. Il mio amico Popper, libro per bambini in odorama, 16 euro. Lego City, ponte sullo stretto, il primo gioco Lego in cui gli omini servono per costruire i pilastri, 41 euro. Secondo dito, più contorno occhi, pranzo in scatola per antropofago, 9,90 euro. Iperrealistico, giannone pugile suonato, il bambolotto che sbiascica parole titubanti, 74 euro.
4: Ho preso il fumo.
1: Offerte.
2: Pratiche pantofole spray, 24 euro. Banconota da 5 euro, 5,50 euro, più spese di spedizione. Scatola trasparente, per regalo a moderata sorpresa, 14 euro.
3: Che scemo, cazzo.
2: Fuochi fatui d'artificio, 144 euro la scatola. Catapulta lancia vongole da campo, 9.800 euro, più altri 150 di visita specialistica da capace neurologo. Aglio bergoglio e peperoncino.
3: Aglio bergoglio e peperoncino.
2: Aglio bergoglio e peperoncino. Gli spaghetti di papa piccante, 12 euro al barattolo.
5: Rufolo fofovo.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
0: Only for you. This is Zoo.

0: Son, welcome. Lo Zodi 105.
1: Porte aperte da Gesù Cristo.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti. Io sono Padre Paul e questa è Radio Maraia, la radio che ha le frequenze che arrivano ovunque, anche sottoterra. Siamo ovunque. Ma adesso sediamoci tutti insieme e ascoltiamo la voce del Signore. Benissimo. E adesso sentiamo subito il primo ascoltatore che vuole confessarsi.
3: Buonasera.
2: Buonasera, signora Domenica.
3: Come stai?
2: Bene, sono qui al Vaticano in questo momento.
3: Sì, a Roma?
2: Sono a Roma, sono rimasto ancora qui dall'ultima volta. Ah. E sono qui a fare un po' di cosine, un po' di lavori. Infatti poi tra poco devo anche andare, che uscirò con Francesco, che lo accompagno, che deve comprare, sai, lui è un appassionato di musica, gli piace comprare i dischi.
3: Ho capito.
2: Aspetta un attimo, perché mi è arrivato un messaggio da lui al telefono. Aspetta un attimo che...
4: Sì. Ciao Padre Pollo.
2: Sì?
4: Quando senti la signora Domenica, ricordati di dirgli che...
2: Aspetta un attimo che...
4: Sì. Ciao Padre Pollo.
2: Sì?
4: Quando senti la signora Domenica, ricordati

0: Ah, ok. Hai sentito?
1: Sì.
0: È proprio un bravo uomo, guarda, è veramente.
1: Guarda, che bello, grazie.
0: Sì, è proprio.
1: Quando me lo vedi me lo saluti, dice che la domenica ha sentito il messaggio e ti ringrazia.
0: Aspetta che glielo mando, aspetta.
1: Ok.
2: Mi dice la signora Domenica che ricambia e che sei stato molto gentile per il messaggio.
0: Ah, mi sta già rispondendo, aspetta che...
3: Digli a Domenica se può insieme a te fare la preghiera che ho scritto io, che si chiama Provocami.
1: Oh, che bello.
0: Sì, allora aspetta, il testo me lo sta mandando adesso. Ah, ho capito quale preghiera vuole fare.
1: Sono felice.
0: Bene, bene. Allora festeggiamo insieme con questa preghiera che fa così, che fa.
1: Spingimi e poi sola toccami finché non abbia soddisfazione, soddisfazione, soddisfazione, soddisfazione, soddisfazione. Spingimi e poi sola volami finché non abbia soddisfazione, soddisfazione,
0: soddisfazione,
1: soddisfazione, soddisfazione, soddisfazione, soddisfazione. Nel nome del Padre,
0: del Figlio
1: e dello Spirito Santo.
0: Amen.

0: canzone.
1: Bene,
0: che
1: bene.
0: Bella,
1: che bella, bellissima,
0: bellissima.
1: Poche parole, però bastano per far capire veramente.
0: È la sensibilità.
1: Sì, quell'uomo è incredibile.
0: Sì, aspetta.
1: Che mi ha mandato un messaggio. Scusami,
2: Padre Pollo, ti sto aspettando giù nella Papalambo per andare a comprare il nuovo disco dei Metal Belzebù.
1: Adesso arrivo, finisco. Sono al telefono con la signora Domenica e arrivo. Dammi 5 minuti e scendo. Ok. Senti, allora adesso purtroppo sarei stata ancora un po' con te, ma devo andare,
0: Non ti preoccupare, lo saluto tanto.
1: Va bene. Senti, okay? Domenica, ci sentiamo magari in settimana. In settimana ti chiamo.
0: Quando vuoi, io sono sempre qua, io sono sempre a casa.
1: Ma tu alla mattina alle volte ti ho chiamato, ma non rispondi perché sei al supermercato, quindi ti chiamo sempre nel primo pomeriggio, diciamo.
0: Sì, è meglio nel primo pomeriggio, sempre in quest'oraria, perché sono più libera, diciamo.
1: Sì, meglio quest'oraria tra le 2 e le 4.
0: Ecco, bravo.
1: Allora ti saluto, io.
0: Ok, ciao, tante belle cose e buona serata.
1: Ciao Domenica.
0: Ciao.
1: Un saluto anche a te. Ciao.
0: Ciao, grazie.
3: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
4: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Casa Mariottide.
2: Casa Mariottide.
1: Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
3: Papino, mi aiuti a studiare la storia?
4: Ma certo, amore di papissimo. Che storia ti devo raccontare? Quella del simpatico scoiattolo che è morto squartato da un puma? O quella dell'allegro fringuello schiacciato da un pullman?
3: Allora, qui c'è scritto che durante il fascismo facevano bere alle persone l'olio di ricino.
4: Ah, veramente?
3: E che cos'è l'olio di ricino? Avevi detto che l'olio...

0: Non esiste.
1: Infatti non è proprio l'olio, è più un personaggio famoso, tipo Staglio e Olio.
0: Perché ti stai mettendo una sciarpa rossa al collo?
1: Mi è venuto freddo.
0: Perché stai indossando una maglia con un tizio che fuma il sigaro e la bandiera di Cuba?
1: Cambio un po' look per piacere al pubblico latino. Tu comunque tranquillo, continua a studiare che Papino tuo va a fare le prove per il prossimo tour in Sud America.
0: Ciao Crusca!
2: Carissimo Fernandello, amico mio, come andiamo?
0: Bene, senti, ho bisogno di una mano a studiare storia. Che cos'è l'olio di ricino?
2: Un personaggio famoso, dici, tipo Staglio e Olio.
0: Veramente, aveva ragione Papino allora.
2: Fernandello, pare si è travestito da comunista per andare dai Nazi Skin nella speranza che gli fanno bere l'olio di ricino. Fernande, quello c'ha fame e c'ha sete.
0: Ma perché dovrebbe fare una cosa del genere?
2: Perché sono 6 mesi che non mangia, è un morto di fame, Fernande.
1: Buongiorno, questa è la sede di Casa Panda?
3: Ma tu chi cazzo sei?
1: Viva la Russia!
3: Sono d'accordo con lei, Putin è un grande.
1: Ma come? Allora, viva Lenin, viva Stalingrado!
3: Ma che cazzo vuole questo?
4: Ma che ne so, mi sembra vestito come...
3: Un cantautore sfigato.
4: Sì, c'è pure quella maglietta le cose, quello che ha inventato le vacanze a Cuba, non mi viene il nome.
1: Ma mannaggia, pure... forza Juve!
3: Ma che sei, un gobbo di merda?
4: Oh, damogli una lezione a sto stronzo.
1: Bene, fatemi subito bere del buon olio di ricino.
3: Ma che cazzo dice questo? Noi adesso ti meniamo bene.
1: Ma veramente io pensavo che...
3: Ti facciamo ingoiare tutti i denti, coglione.
1: Ah, mi dente? Ah, allora va bene. È comunque un pasto nutriente. Amore di papà, vieni a tavola che è pronto.
0: Papino, ma perché sei senza denti? Sembri una vecchia. Ti sei fatto menare dei Nazi Skin per ingoiarti i denti?
1: Ma no, amore di papà adottivo, i denti li ho tolti per farli indennizzare la carrozziere. Ma mi rimettono domani.
0: Non ti capisce niente, papà.
1: Mi rimettono domani. Ora mangia che ho fatto il pesce.
0: Ma sembra un incisivo superiore, sicuro che è pesce?
1: Certo che è pesce!
0: E che pesce è?
1: Il dentifrice!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Faccia a faccia.
2: Pronto? Pronto?
3: Ma chi cazzo sei?
2: Non ho capito, scusa.
3: Ma chi cazzo sei?
2: Sono io.
3: Ma te sei ubriaco.
2: Pronto?
3: Te hai preso delle pastiglie delle quali non hai il controllo. Ed è meglio che ti vai a ricoverare da qualche parte. Ma hai rotto i coglioni! Non farmi perdere tempo che sto lavorando, testa di cazzo!
2: Ma chi sei, scusa, non ho capito io.
3: Sono Davide.
2: Davide chi?
3: Sono Davide.
2: Davide chi, scusa? Davide chi? Io sono c***o, non ho capito con chi sto parlando.
3: Ma va a cagare, pirlone!
2: Sei Davide chi, scusa, non ho capito.
3: Ciucciami l'uccello!
2: Ma scusa un attimo, chi? Non ho capito chi sei. Io sono qui dal notaio, non posso alzare la voce. Chi cazzo sei, brutto deficiente?
3: Ma va a cagare, va, pirla!
2: Ma chi sei? Spiegami, dammi il cognome, dimmi dove sei che vengo a prenderti, pezzo di merda.
3: Ma che cazzo vuoi? Oh, rompi i coglioni!
2: Rompi i coglioni di chi? Ma chi sei?
3: Testa di cazzo!
2: Striscia! Chi sei?
3: A rompere il cazzo alla gente che sta lavorando, testa di minchia!
2: Tu lavori, ma chi sei? Non sai neanche chi sono io, verme schifoso!
3: Ed è meglio che andiamo a fare in culo!
2: Fatti vedere, pezzo di bastardo, fatti vedere chi sei!
3: Ma chi cazzo sei?
2: Chi sei tu per avermi telefonato? Chi sei?
3: Ma chi cazzo sei?
2: Chi cazzo sei tu?
3: Pronto?
2: Chi cazzo sei tu, brutto verme schifoso?
3: Sono Davide. Sono Davide.
2: Davide chi? Dammi il cognome, brutto essere schifoso che devi morire! Pezzo di merda, fatti vedere!
3: Ma va a cagare, va, pirla!
2: Spiega chi sei, scemo di merda!
3: Ciucciami l'uccello!
2: Puttana maledetta, dimmi che cognome hai!
3: Ciucciami l'uccello!
2: Vieni qua che te lo taglio via questo pezzo di bastardo di... Dimmi chi sei, brutto figlio di puttana!
3: Testa di cazzo!
2: Dimmi chi sei!
3: Testa di cazzo!
2: Dimmi chi sei!
3: Sono Davide.
2: Ancora, ignorante, dimmi chi sei.
3: Ma chi cazzo sei?
2: Che cazzo sei tu? Mi hai chiamato tu, brutto schifoso di merda.
3: Se
2: col numero
3: ubriaco.
2: Privato. Schifoso, mi hai chiamato col numero privato. Chi sei?
3: Ma te sei ubriaco.
2: Io? Ma vai a cagare, brutto ignorante, ti vengo addosso in macchina. Dimmi chi sei, brutto schifoso.
3: Sono Davide.
2: Ancora, cognome.
3: Sono Davide.
2: C'è il cognome,
3: sono Davide.
2: Figlio di puttana, cognome.
3: Sono Davide.
2: Figlio di puttana. Figlio di puttana.
3: Ma va a cagare, pirlone!
2: Figlio di puttana, dimmi che come ti chiami.
3: Ciucciami l'uccello!
2: Dimmi come ti chiami, pezzo di merda.
3: Ciao!
2: Pezzo di merda, mi devi dire come ti chiami che vengo a prenderti, ti uccido, schifoso!
3: Ciao!
1: Faccia a faccia. Se anche tu vuoi fare uno scherzo a qualcuno, scrivi a wender@105.net. Scrivi a wender@105.net. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Lo prova, sì, sul mio canale Twitch. Oggi è l'MLP Day, cioè il giorno di Molo Provo, sì, perché ho vinto questo gratta e vinci da 10.000 euro, ragazzi, che culo. Quindi mi sono fatto il computer nuovo per streamare qui su Twitch, sì. Ho fatto il conto, tra l'altro, che a questo ritmo 23-24 anni rientro del costo dell'investimento. Quindi dateci dentro con le donation, vai. Grazie Caccola Mort 31, grazie. Un beat, potevi anche fare 5, crepi l'avarizia. Però anche Paperon di Paperoni ha iniziato con un beat alla volta. Allora ragazzi, computer nuovo, build nuova, andiamo, sverginiamola. Allora ragazzi, oggi a Molo Provo andiamo a provare un nuovo gioco che sta spopolando sulla rete, un gioco che si trova su Amazon e si chiama New World, che vuol dire nuovo mondo. Sì, è un gioco MMO, che vuol dire Massive Multiplayer Online, cioè quelli che si giocano tutti insieme, e sono quei giochi che vai a crescere il personaggio, no? Sono proprio, diciamo, il regno del bullismo, che ci sono quelli forti che diventano sempre più forti, quelli deboli che continuano a pigliare mazzate finché non acchiappano un mitra e non fanno fuori una scuola elementare. Così, questo è più o meno il gioco. Vediamolo, dai, lanciamolo!
1: Cos'è Eternum? Eternum è la vita eterna.
0: Beh, presentazione, una roba da leccarsi i paffoni proprio. Senti che musica, senti. Sparta le casse, vai. Ok. All'inizio devi scegliere di quale fazione vuoi diventare parte, no? Ce ne sono tre, c'è il patto. Patto che so, Ribbentrop-Molotov. No. Poi c'è Syndicate. Ah beh, cazzo me ne frega, non ho mai lavorato un giorno nella vita, che devo fare la CGL. E questo, Marauder, che sono quelli forzuti che sparano forte. Giusto per non lasciare niente al caso, mi sono comprato la build massima, ho speso 400 euro, c'ho tutto, armi, sparo serpenti laser dagli occhi, proprio, c'ho questa mitragliatrice, spara piragna, cioè proprio tutto quanto, c'ho i soldi, sono messo benissimo, la prima volta nella mia vita, ragazzi, che sono pieno come un uovo, cazzo, sono Dio ripieno di butto col fisico di Cristiano Ronaldo, cazzo, e canto come Lady Gaga, mi sono fortissimo. Allora, come in tutti i giochi, si parte da level base, che è 1, e praticamente facendo esperienze devi livellare, però devi stare molto attento perché gli avversari, se ti uccidono, ti rubano tutto quanto, capito? Devi stare all'occhio. Ad esempio là c'è un altro giocatore, aspetta che uso le emotico per salutarlo.
2: Ma tagliate la te.
3: Game over.
2: No, che delusione. E subito io avevo salutato e mo riparte, c'è il respawn. E vabbè ragazzi, niente, inconvenienti del gioco. Sono rinato e quindi... E sono tutto nudo con le ciabatte. Che schifo. E che devo andare a fare la sauna, scusa. È tutta la mia build, 400 euro, buttate via. Ma che delusione. E come faccio adesso? E c'è uno che si avvicina. Scusa, cosa? Scusa, sono in live su Twitch, scusa.
0: Questo deve essere uno forte che c'ha tutto... Scusa, scusa, cosa? Scusa, tu che sei tutta l'armatura d'oro.
3: Che ti è successo?
0: Niente, sono entrato, stavo facendo la live, mi hanno rubato tutto.
3: Lo fanno.
0: Lo so che lo fanno, me l'hanno fatta a me, che delusione.
3: Se vuoi posso darti una mano.
0: Saresti molto gentile con tutto d'oro. Com'è che faccio diventare forte? Sono livello 1 adesso.
3: Ti faccio entrare nella mia gilda, ma ci vuole tanta dedizione.
0: No, chi cazzo è questa gilda? Ti sono sposato, non è che posso andare a puttane.
3: Sei proprio newbo, eh?
0: No, io sono molo provo.
3: Vabbè, ho capito, vieni nel mio gruppo, inizia a zappare la terra, dai.
0: E zappare la terra, che divertimento c'è, scusa?
3: Ci vuole dedizione, poi vedrai che arriverai con l'armatura d'oro come la mia. Vai sereno.
0: Grazie. Come ti chiami, scusa? Come ti chiami?
3: Parsival.
0: No, dicevano la vita reale che...
3: Parsival?
0: E che cazzo sei, di Nottingham?
3: Dai, su, inizia a lavorare.
0: Ho capito, un momento, cioè non lavoro nella vita, mi tocca lavorare nel videogioco. Mi metto a zappare, un momento. Bene ragazzi, dopo una settimana che sto zappando questo campo, guardate, stanno venendo fuori i ravanelli. Sono emozionato, cazzo, che emozione. Sono pronto per raccogliere il primo ravanello. Eccolo!
2: Oh, guarda! Livello 2! 2, sono livello 2! Ma tagliate la testa! Ma mi ha fatto anche il ravanello! Tutto il campo mi ha devastato! Che delusione! E sono tornato a livello 1. C'è Parzival online, aspetta, chi da lui? Ma senti Parzival! Avevo fatto il Ravanel, stava a livello 2, ma ne era rapinato di nuovo.
3: Lo fanno.
2: E lo so che lo fanno, ho capito, ma sembra a me lo fanno però. Scusi, no?
3: Eccoti i semi, ricomincio.
2: E questo pomodori?
3: Cambiamo ortaggio.
2: Ma scusi, io dovevo fare New World per combattere, mi trovo a fare l'agricoltore, scusa.
3: Ci vuole dedizione.
2: Dedizione, sì, ho capito che ci vuole dedizione, ma qua voi mi chiedete dedizione e io vedo solo delusione. Fanculo, va, ritorno su FIFA.
4: Radio 105.

0: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
2: Ti prego, sono intrappolato!
3: Non intrappolato!
2: Aiutami, aiutami, tanto scala!
3: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa quella crede, so.
4: Ma porca
1: Skywalker!
3: Skywalker!
2: Aiutami, tanto Skywalker!
1: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
5: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro!
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
3: a prenderlo in culo.
2: Sì!
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
1: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
1: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
1: No!
9: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, quello figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ouch. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocr. Ragragnocr. Ragranocchir. Ragragnocr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragna Shock. Dopo la menata del gigante per la fornacetta e il meccanico che ha perso la mano, Liepez incontra la giganta nana, Juval. Ragna Proch. Liepez incontra la giganta nana giovane che è mezza fica e lei fa la fenomena e gli spiega che deve stare attento che rischia palate.
2: Oh, Mangalo, vè qua?
3: Io?
2: Sì, ne tu, Mangalone.
3: Zo Mangalone, so un po' con la fronte alta.
2: Sì, ne sei Mangalone, si vede.
3: E basta, va che so la giganta nana. E prima o poi vi faccio lo culo, eh?
2: A chi? Va che so fica, mammino, le mani forte.
3: Ma io so potente. L'ho strappiato, Diodine, mi ha dato la forza con la mano sulla fronte. E mo c'ho anche la martellona, ti faccio pezzi pezzi.
2: Ah, sì? Ma ti lancio la lancia!
3: Oh, ma che si pazzo! Ma mi prendevi in occhio, mi ci cavi!
2: Zitto, Mangalone! E state attento e fatta la cazza tua, che altrimenti ti scannicchia!
3: Oh, senti, però si fica, vero? Mi sento anche mezzo ripato.
2: E che? Va a fare roba?
3: Sì,
2: Eh no!
3: E che si cacchiona pure tu, mo? Che sono tutti cacchioni in sto paese!
2: No, non so cacchiona, sono solo di buon gusto, tu feci schifa.
3: No, dai, sono un tipo, dai.
2: Ma che tipo? C'ha la fronte mingoloide.
3: No, non è vero, non è mingoloide.
2: Sì, ne, c'hai pure gli occhi vigini, mi fa impressione.
3: Basta, dai, ho capito, sono un tipo.
2: Fece schifa.
3: E basta.
2: Vabbè, staci attento che prima o poi ti mino.
3: Quindi niente roba?
2: No, ne. Ficiti le sighe!
3: E fricati in culo tu!
1: Ragnagnast, Fronzionetst. Liepez, che ha fatto il martellone coi poteri nella fornacetta del giganto nano capo, dopo la rifiuta della giganta nana, è tutto preso di allenamento per le palate, è andato a casa per provare il nuovo martellone che fa le luci dei cinesi. Potente e lo lancia forte. Frastamacr.
3: Ah, adesso vedi che mi alleno così la giganta nana con la cazzo che mi fa la prepotente ancora con la lancia. Adesso prendo lo martellone e lo lancio lontano.
4: Ah! Oh, che belli che sono i miei gerani. Stanno venendo su proprio bene. Ho fatto la scelta giusta a non uscire di casa. Così non incontro quel pazzo bastardo.
3: Ah, ecco dove era finito il martellone. Oh, cazzo, sì, tu! Mamma mia, scusa, mi è scappato la martellone. Non pensavo arrivasse così lontano. Stai male? Vuoi che chiami un'ambulanza? Vabbè, dai, Io vado. Ciao. Martello lo prende che è mio.
1: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa poco.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Come sta?
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però. Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però. This is the Zeus.
2: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte, la nuova piattaforma gratuita che porta nelle vostre case i remake di grandi capolavori del presente e del passato, ma con titoli leggermente diversi, per aggirare la legge sul diritto d'autore. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
3: Mi chiamo Robert Neville. Sono l'unico sopravvissuto di New York. Sono da solo con il mio cane e non so cosa devo fare.
4: Alle 7:45 ricorda di mandare un messaggio a tua madre per il suo compleanno.
3: Certo.
4: Alle 9:15 ricorda di spostare l'appuntamento dal dentista. Alle 10:20 ricorda di mettere la moneta nel parchimetro. Sei già in sosta vietata.
3: Ma non c'è più nessuno, a che serve?
4: Alle 10:32 ricorda di prendere gli antistaminici, se no ti viene il raffreddore. Come a me.
3: Sì, ok, va bene.
4: Alle 12:45 c'è MacGyver in TV.
3: Ma basta, dai, su!
4: Alle 19:35 hai l'aperitivo con il tuo cane.
3: Ho capito, basta adesso!
4: Alle 21:46 c'è il ballo in maschera. Alle 22, dolcetto o scherzetto?
3: Basta, cazzo, ma che cazzo sei?
2: Io sono l'agenda.
5: Cosa stanno facendo?
6: Giocano la partita che salverà Manhattan!
7: E allora, servo io? Lo prendo però sì,
5: eh? 1-0!
7: Non se la prenda però! È solo il primo punto! E poi, metta giù la ragazza, così gioca meglio! E vabbè, allora faccia come dice lei! Servo, eh? 2-0! Ace! Vabbè, come per maloso! Dai, può ancora rimontare, se arriva 21. Guardi qua! 3-0! Ehi, primate! Ehi, non si cazzi, un po' di sportività!
8: Aiuto, aiuto! Mettimi giù!
7: Senta, metta giù la ragazza che non si riesce a giocare, rischio anche di colpirla con la pallina. Vabbè, allora decida lei, faccia tutto lei, eh? Decida lei! La vuole vinta a tavolino? Allora facciamo così, dai.
2: Ping Kong.
9: Carmela, vieni qui che c'ho una voglia.
10: No, dai Gaetano, non mi vamo.
9: Dai che ti spacco in due come un cracker, come piace a te.
10: Oh, wow. Ma sei un poco più romantico, no?
9: Romantica? Vabbè, te la posso appoggiare solo un pochino. Ci metti solo la puntina, la cappelletta, eh?
10: Ah, sì, come mi piace così. Ma che fa? Ma che stai facendo? Ci metti il ghiaccio, ma sei scemo!
9: No, non ci mise il ghiaccio, no. Non l'ho messo.
10: Ma che freddo! Ma che hai fatto?
9: E niente, ho solo appoggiato la capocchia, la cappella!
10: Maronna, che freddo! Ma che c'hai in mezzo alle gambe?
9: Non lo so, ci fammi freddo. È gelido! È gelido! La cappella! È surgelata!
2: Il glande freddo. Filmotti e Seriotte.
11: Radio 105.
12: Rai Spreco presenta
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? solo su Rai Spray.
11: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
15: No, questa volta io ti tolgo.
14: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
15: Prendi la candeggina, Rosario.
16: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
14: Oh no, Brimbelli!
15: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
17: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
17: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
17: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
11: sì,
17: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
17: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
17: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
11: Guardi,
17: forse
11: vabbè,
17: c'è il sangue. Allora,
11: sì,
17: signora...
11: Questo
17: mi ascolti,
11: sì.
17: Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
17: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
17: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
17: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
17: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
11: Scusi, lei...
17: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che
18: ha
17: c'è.
18: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
17: E cosa c'era dentro le lasagne?
18: C'era il prosciutto, mozzarella.
17: L'uranio. Un poverito.
18: Cotechino.
17: Inghia, brasiliano.
18: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
17: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
18: Ecco dov'era il cacciavite.
17: Porcaccia me se.
18: Porca ma...
17: sangue non c'è nelle feci.
16: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
19: Sì, scusa collega.
11: No,
19: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
19: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
11: Ho capito, ma per telefono.
19: Alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
19: Su tutto quanto.
11: Va bene.
19: Lo sport.
11: Sì.
19: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
19: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
19: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
19: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
19: Ecco.
20: Glauco! A tavola che è pronto!
19: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
20: Dai,
19: ma tu,
20: che ti ho
19: ma
20: fatto
19: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
20: Dai che ti ho fatto l'insalata!
19: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo!
20: Dai che si raffredda l'insalata!
19: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov!
11: Sì!
19: Ecco, fa il colpo!
11: Ecco!
19: Uno.
11: Sì, due.
20: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
19: Che vaffanculo, porco di...
11: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
19: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
11: Sì.
19: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
19: No.
11: Tente
19: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
21: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
19: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
21: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
19: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
16: Bastoncino Brimbelli.
19: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
21: Non lo so, vabbè.
19: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo del merda.
11: Bene,
19: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
19: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
19: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
11: Sì.
19: Perché il campione ungherese Nemecek...
11: Sì.
20: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
19: Ma l'insalata non si raffredda.
20: Dov'è tuo figlio?
19: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
20: hai visto Peppino?
19: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
20: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
16: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
22: Dissapori.
23: Dissapori.
22: Dissapori.

0: 17esima puntata, che quindi porta sfiga soprattutto a Mazzoli, speriamo. Big Bud Spencerson è finalmente riuscito a farsi eleggere Führer, padronale dell'azienda, e ne è molto orgoglioso. Ma le cose con sua figlia Pamerda non vanno per niente bene.
1: Pamerda! Che cosa stai dicendo, Pamerda?
2: Hai capito benissimo, ho un nuovo fidanzato.
1: E che cosa ne è del precedente?
2: Io non l'ho mai amato, Alfion. Ci stavo insieme solo perché mi obbligavate.
1: Pamerda, Alfion è il figlio del maggior azionista di Cosazione. Il suo matrimonio doveva garantire l'unione di due famiglie potenti. Se tu lo lasci, i minchia che mafia non la prenderanno per niente bene.
2: Ma come puoi pretendere che mi sposi uno che di cognome fa minchia che mafia?
1: Ma cosa ce ne importa del cognome? Sono gente per bene.
2: Ma se la prima volta che siamo usciti insieme, Alfion mi ha portato a un'esecuzione sommaria.
1: Ecco, vedi? Che ragazzo brillante, molto originale. Non il solito banalotto che arriva coi fiori, ti porta a cena fuori e poi ti fa ubriacare per fare sesso con te insieme ai suoi amici, come facevo io con tua madre, d'altronde.
2: Io non voglio avere a che fare con quella gente.
1: Che cosa intendi con quella gente? Bada come parli, i minchia che mafia sono bravissime persone, Pamerda!
2: Ma uccidono la gente!
1: Esagerata! Uccidono, diciamo che sopprimono tutto al più.
2: Ma io dovrei sposarne uno? Che nemmeno amo?
1: Ma cosa c'entra adesso l'amore col matrimonio?
2: Papà, non insistere. Io ho conosciuto un altro ragazzo e mi sono innamorato di lui.
1: Non voglio neanche sentirtelo dire.
2: Ed è poi una brava persona. Lo sai dove mi ha portato al primo appuntamento?
1: No!
2: A cena fuori, poi mi ha fatto ubriacare per fare sesso con me insieme ai suoi amici, che peraltro sono nazionali di basket del Camerun.
1: Va bene. Avrà fatto colpo con un grande classico che non tramonta mai. Ma che cos'altro ti potrà dare nella vita? Che lavoro fa?
2: Gian Brandon fa il pittore.
1: Il pittore? E tu vuoi lasciare uno stimato ragazzo per un pittore?
2: Sì, un pittore. Cosa c'è di male? Anche il nonno era pittore.
1: Ma il nonno non era tuo nonno. Era in realtà uno sceicco sotto falso nome.
2: Non fa niente. Io gli volevo bene come se fosse un nonno. Ancora mi ricordo di quando mi prendeva sulle ginocchia e gridava Allah Akbar, cagna infedele.
1: Ma poi che pittore era il nonno? Quando mai l'ho visto dipingere?
2: Perché non era uno sceicco sotto falso nome. Era un pittore dissidente della Corea del Nord, che si fingeva sceicco, che si fingeva nonno.
1: Avrei dovuto capirlo dagli occhi a mandorla.
2: Beh, sono contenta che l'hai scoperto. Ora, se non ti dispiace, vado a fare le valigie.
1: Le valigie?
2: Io e Gian Brandon ci trasferiamo in Veneto.
1: In Veneto? Ma cosa ci andate a fare in quella landa desolata e indipendentista?
2: Lui come pittore aderisce alla scuola del Germano Mosconiani, dei postmodernisti che disegnano soprattutto madonne.
1: Amore, amore, non mi intendo di arte, sono eterosessuale io, lo capisci?
2: Te la faccio breve. All'interno dei Germano Mosconiani, lui vuole fondare un nuovo movimento artistico che si basi sul dipingere solo belle fighe del Veneto.
1: Ma che razza di progetto di vita è?
2: Io lo amo e lo seguirò anche in capo a Montebelluna, provincia di Treviso.
3: Pamerda seguirà veramente Gian Brandon in capo a Montebelluna? E riuscirà Gian Brandon ad avere successo dipingendo solo belle fighe del Veneto? Lo scoprirete nella prossima semicensurata puntata di Dissapori, che si intitolerà

0: Lo Zoo di 105.
1: Continua la carrellata di serie TV che hanno fatto la storia, rivisitate con un elemento in più, che il protagonista è sempre e solo Gerry Scotti. Grandi classici come Hazard, Vicky la bambina robot, Supercar, L'A-Team, Baywatch e tanti altri. Un solo protagonista, il mitico ed inimitabile conduttore TV, il nostro Gerry nazionale. Oggi vi proponiamo il G-Team con Gerry Balsmith.
2: 10 anni fa, un gruppo di disagiati mentali vennero condannati da un tribunale anale per aver abusato dei propri cazzi durante un'orgia di massima segretezza. Sono tuttora ricercati, specialmente quello di colore, perché ha un fucile venoso in mezzo alle gambe. Capitanati dall'ex generale Gerry Balsmith, ecco a voi, il G-Team.

0: Derribal, quando hai finito di mangiare quel tacchino intero, potresti venire qui e dirci quale sarà la nostra missione di oggi? Mi sto rompendo il cazzo.
1: Esatto, ci stiamo rompendo i coglioni. E visto che sono nero e come tutti i miei simili, li ho belli, grossi e venosi, cerca di mollare quel tacchino, oltretutto vivo, e vieni qui.
2: Dai, Derribal, muoviti che il ne***o ha il furgone pronto.
1: Murdoch, non si dice ne***o, brutto ritardato, bianco suprematista. Fottiti tu e il patriarcato, schiavista, fascista e omofobo. Si dice di colore.
2: Ok, ok, ma di che colore sei? Perché non capisco se sei cioccolato fondente o cioccolato al latte. Hai molte sfumature e questo mi confonde molto. Per questo semplifico tutto con un bel ne***o.
1: Ah! Io questo pazzo schifoso lo ammazzo!
3: Calmi, calmi ragazzi, che cazzo avete da gridare? Stavo finendo di mangiarmi i soliti 50 hamburger per colazione. Adoro i panini ben farciti.
0: Adoro i piani ben riusciti. È questa la tua battuta, Derribal?
3: Sberla, porco, quanto mi dai fastidio. Capisci perché ti chiami Sberla? Perché è quello che vorrei fare con te tutto il giorno. Prendere a sberle quella faccia da coglione che hai.
1: Dai cazzo, Derribal, sali sul furgone che dobbiamo andare in missione.
3: Ma sei stronzo? Cos'è quella macchina da c***o?
1: Si dice nero. È il mio furgone. Come ti permetti di insultarlo? Cane ti sfondo.
3: Io su quella tamarrata da non ci salgo.
2: Derribal è l'unica macchina che abbiamo.
3: Ma mi spiegate due cosette? Uno, perché siamo sempre pezzenti, nonostante abbiamo risolto milioni di casi? Due, perché se siamo ricercati in America, non ce ne andiamo in Sud America a spaccarci i nasi di polvere e i cazzi con le troie? Tre, perché qui si spara con mitra militari, si ribaltano auto, ci si picchia, ma non c'è mai una goccia di sangue. Dai, cane, siamo una barzelletta.
1: Ma che cazzo di domande fai? Sali su sto furgone o ti ci infilo io a forza di pugni?
3: Su quella merda da n***o. Ci sali tu e sta banda di stronzi. Io mi prendo un Uber e vado in aeroporto. Prendo un bel volo per il Brasile e mi consumo il cazzo con zoccole e trans. Ciao merde, buona vita.
1: Dove vai, pazzo? Torna qui!
2: Derribal, non ci puoi lasciare!
4: Sei mesi dopo a Rio de Janeiro.
3: Vado pazzo per i cazzi con il ketchup. Ha, ha, ha, ha, ha.
5: Una carrellata di telefilm indimenticabili, interpretati dal conduttore televisivo che nessuno riesce ad odiare, il grande Jerry, Jerry Television, una grande novità di Canale 5. Hey! 105.
6: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Gerald.
1: Bravi così, oggi vi vedo belli carichi, meraviglioso, bravo, guarda che erezione che hai, cazzo sembra il manico di una scopa, bravo Giulio, bravo, dacci dentro, via di coglionate, bravo, porca puttana, ma sai che il tuo pelo del petto mi ha fatto venire un'idea, ma un'idea incredibile figa, proprio ci ho avuto un'illuminazione per un nuovo cortometraggio, aspetta che faccio una telefonata, voi continuate a scopare, eh? Bravi così, dateci dentro.
2: Siete in linea.
3: Buongiorno, sono Roberto.
1: Bravi così, dateci dentro. Pronto, scusi. Salve, sono sì. Remo Giramella, un regista, sono sul set per quello che sente rumore. Salve, sì, senta, voi avete i ponteggi?
3: Ponteggi in questo momento poca roba.
1: Lavoro nel settore dell'hard e dovrei girare questo cortometraggio che si chiama Donkey Cats. Lei non so se si ricorda il videogioco degli anni 80 dove c'era un gorilla che lanciava dei barili e c'era Mario Bros e questa principessa.
3: Noi abbiamo Mario che potrebbe fare parte del videogioco.
1: È un attore?
3: Perdoni
1: la domanda indiscreta, ha un grosso cazzo? So che queste richieste non capitano spesso.
3: No, per fortuna no.
1: Beh, guardi che io pago regolarmente l'affitto del ponteggio più eventualmente delle spese accessorie per la ripulitura, perché la ragazza squirta.
3: Vabbè, esistono i prodotti speciali per la pulizia di quelle cose.
1: Dello squirting? No, sostanzialmente è un po' come il piscio, non è niente di che. Allora, torniamo un po' a noi in maniera seria. Allora, le spiego. Allora, a me serve questo ponteggio. Un attimo solo che stoppo i ragazzi perché sono su set. Mi dai lo stop per piacere? Gunda, dai. Allora, tienimelo bello teso quel cazzo.
4: Non mi tira più.
1: E prenditi un Viagra, fai qualcosa, un Chalice. Dategli un Chalice con un tè per piacere.
4: Ma si è proprio ammosciato.
1: Eh beh, 3 ore che chiavi. Dai che sono al telefono, per piacere. Dategli un Chalice a Gundam, per piacere. Allora, scusi, le stavo dicendo, mi perdono, i problemi di set. Allora, certo. La necessità che ho io è di questo ponteggio di circa 3 metri, perché sennò devo metterlo in sicurezza, se mi si fanno male gli attori sono problematiche. E montato in un interno, però il ponteggio mi deve essere pulito dai calcinacci, perché come puoi immaginare è un film, non è una cosa... Cioè mi deve dare la sensazione surreale di questo videogioco. Lei li ha nuovi?
3: No, sono tutti da cantiere, sì.
1: Ho capito. Ma sono tanto sporchi oppure...
3: Perché sì, praticamente incrostati.
1: Aia, cazzarola, figa. Questo è un grosso problema, perché... Poi sa anche il costume del gorilla, perché se mi si sporca anche di... Sembra sperma poi alla fine.
3: Sì, certo, poi non sai cos'è l'uno e l'altro.
1: Esatto. A me mi piace lei che è anche professionista in tal senso. Va bene,
3: per me è un genere altissimo, sono un grande fan.
1: Guardi, le posso dire che mi fa molto piacere, perché nessuno capisce l'arte che sta dietro questa produzione. Quando una persona si sveglia la mattina e scrive una sinossi del genere, le rubo un minuto. Un film ambientato in un videogame dove un gorilla gigante lancia barili di cazzi di gomma e la protagonista li salta per andare a ciucciare il gorilla, mentre viene inculata da idraulici coi baffi. Direi che siamo nel panorama del genio.
3: Siamo oltre direi.
1: Siamo nel panorama del genio. Guardi, lei mi è simpatico, siccome mi è simpatico e la sua azienda mi sembra anche affidabile, a questo punto io magari assumo un paio di Maghreb che mi danno una pulita al ponteggio, potrei prenderlo da lei direttamente. Va bene, allora le mando una mail per avere un preventivo del ponteggio di 3 metri.
3: Va bene.
1: Gentilissimo, e al limite se per caso quando le mando la mail, la location dove mettere il ponteggio col gorilla col cazzo di fuori, mi fa una cortesia, insomma.
3: Va bene,
1: okay. Ho parlato col signor
3: Roberto.
1: Grazie Roberto.
3: Grazie Roberto,
1: gentilissimo.
3: Salve.
1: Ragazzi,
3: ho trovato
1: il ponteggio, grazie, salve. Allora, mi raccomando, ho trovato il ponteggio, via giù con la minchia, dai, fammi un primo piano del buco del culo, parti, vai.
5: Remo Giramella, che fa andare la cappella.
1: Bravi così. Scusi, mi perdoni, sono sul set, sono un regista, sono Remo Giramella. Forse mi sono già rifornito da voi qualche volta.
2: Sì, dimmi tutto.
1: Sì, salve. Scusi un secondo, perché sono sul set, do uno stop. Ragazzi, stop. Brava, per piacere, mi chiami la Fluffer, faglielo tenere duro quel cazzo. Allora, pronto,
2: sì.
1: Gentilissimi, sentite. Avrei un'esigenza per girare un cortometraggio il mese prossimo. Mi servono dei costumi particolari, volevo sapere se l'avevate. Voi avete sempre tutto.
2: Che tipo di costumi?
1: Allora, siccome devo girare Donkey Cats, che è la parodia hard di Donkey Kong, mi servirebbe un costume da gorilla, però se fosse già predisposto con la parte del pube aperta, con fuori soltanto il pene, umano ovviamente, e poi mi servirebbero dei costumi parziali da Mario Bros, cioè solo la parte superiore, perché sono attori hard, quindi la parte inferiore non mi serve.
2: Allora, qualcosa di Mario ce l'abbiamo, il gorilla mi sa che ne abbiamo uno, ma è tutto viola, però non è aperto al pube.
1: Ho capito, quindi non si riesce a procurare un costume gorilla con fuori il cazzo?
2: Non credo, però può fare una cosa, se ci manda un'email.
1: Sì.
2: Su
1: sì, sì, sì, ce l'ho, ho già fatto altre richieste perché avevo sì. Non so se ti ricordi di me, io ho fatto le lesbo troie dello spazio, ho preso quei costumi da...
2: Sì.
1: Ok, perfetto. Allora le mando una mail con la richiesta del costume gorilla con fuori l'uccello. E poi
2: quello è anche per Mario Bros. Così le mandiamo anche le foto e vediamo se possono andare
1: Mario
2: bene.
1: Mario Bros.
2: Oppure
1: però
2: no.
1: Mi serve solo la parte superiore.
2: Sì,
1: eh?
2: Sì, sì, sì. Però almeno glielo facciamo vedere.
1: Va bene, simpatico. Okay. Facciamo vedere per il mio settore, è simpatico. Va bene, allora, professionisti come sempre, un abbraccio.
2: Grazie.
1: Salve.
2: A lei, salve.
1: Perfetto ragazzi, ho trovato anche il costume, dopo gli mando la mail. Ehi, cosa cazzo stai facendo? Stai pippando su set, sei deficiente. Lo sai come la penso sulla droga, Gundam? Ste robe non me le devi fare. Poi non ti tira neanche più l'uccello quando ti fai quella merda. Dai, su! E tu? Sei una fluffer? Anche tu ti metti a tirare? Ma cosa stiamo facendo oggi su questo set? Su, dai, azione!

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piacciono i cazzi.
2: No, sì.
1: L'ha messa andevole, che pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
3: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
3: Buon lunedì viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
3: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
3: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
4: Sì.
3: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
3: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo?
3: Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo Ago fa ridere, Ivo Ago, Luca di Ivo, come fa ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta... Il commissario John, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta... Il commissario...

0: Sì, il commissario Smontalbano sono. Chi parla?
1: Popò.
2: No, Popò, so riprovarci.
0: Ah, scusi.
1: Sono il killer del...
0: Pargetta. Panculo.
1: Falò.
0: Il killer del falò. Il serial killer più ricercato di tutta la Sicilia. Sono anni che ti diamo la caccia, bastardo fetuso.
1: Sì, sì, sono...
0: Provinciale.
2: Proibito, cazzo litfiba.
1: Proprio io.
0: Totò e Pippino.
1: Tornerò ad uccidere. Montalbano. Ecco. E tu.
2: Cazzo, è caduta la linea.
0: Ma mi scusi, ma lei chi è?
2: Sono sempre la comparsa.
0: Lei faccia la comparsa.
2: Ma non ho battute, quindi.
0: Infatti, aspetti.
3: Aspetti, lei svela subito. Magari uno dice: a questo punto non c'è quello che non sa.
2: Cercavo di partecipare.
3: Ma non deve.
2: All'atto recitativo.
0: Ha riagganciato di nuovo.
1: Non è che tipo posso mandare un WhatsApp?
0: Sì, sì.
1: Ok, dammi il numero.
0: 346 12 47 38.
1: Così facciamo prima.
0: Tutu. Ma lo scriva, non audio.
1: Cazzo, è vero. Comunque tu non potrai fare nulla per farmi.
0: Ti sbagli. Questa volta ti prenderò, killer del falò. Te lo giuro sulla paranza di mia moglie. Stop, scusi. Ma mi scusi, regia, ma...
3: No, ma l'attore è bravo, il ragazzo si impegna, insomma. C'ha questo piccolo difettuccio, però è particolare, no?
4: Scusate, posso andare avanti con le mie minacce?
0: Ma lei non balbetta?
4: No, non balbetto solo quando protesto. Quando sono rilassato, papà, balbetto tantissimo.
0: Ah.
1: Per rendere il gioco più interessante, ti darò un pipì.
0: Un pipì? Pipistrello?
1: No, piccolo indizio. Io sono una persona molto vicina a te, commissario.
0: Sei una persona molto vicino a me. In che senso? Cosa significa che sei una persona molto vicino a me? Pronto? Questa volta agganciato veramente.
2: Commissario!
3: Ehi!
2: Oh! Chi è morto? Sono spaventato.
3: Che è successo? Un incendio.
2: Perché urlate?
3: No, lei ha urlato.
2: Ah, scusi. Commissario, c'è qui il questore che ci vuole altro da.
3: No, il nome del questore è Cacciagione.
2: Non so dirlo.
3: Non so dire Cacciagione.
2: Perdoni.
3: Come mai?
2: Ho avuto un trauma in un bosco.
3: Peschereccio, sa dire?
2: Sì, peschereccio sì.
3: Peschereccio, prego.
2: Commissario, c'è qui il questore Peschereccio che vuole vederla.
0: Ah, bene, fallo entrare, agente comparsa.
2: Lui è l'assassino, l'ho capito io.
0: Cioè, l'hanno capito tutti che lei è l'assassino.
4: Come avete fatto, bastardi?

0: Lo Zoo di 105.
1: Grandi novità in questa nuova stagione televisiva. Tornano tutti i grandi classici, ma in una chiave molto più moderna. Tutti i vostri telefilm preferiti degli anni Ottanta, interpretati da un solo attore, Gerry Scotti. Classici come Supercar con Jerry Knight.
2: Ciao Gerry, sono Kit, la tua autoparlante.
3: Quella che novità, cazzo, lo sai che siamo nel 2024 e ormai tutto parla.
2: Adesso accendo il mio sistema operativo.
3: Ma che cazzo sei? Un Atari del 1997? Mamma mia, che povertà! Ti rendi conto che la Capture di Alizei è più tecnologica? Mamma, che tristezza che fai, porco...
2: Non comprendo la tua sottile ironia. Io sono un'auto unica. Sono stata programmata dai più grandi scienziati americani.
3: Ma vai a cagare, coglione. Lo sai che Siri e Alexa te lo buttano in culo ad occhi chiusi? Dai, m***oide, stai zitto che voglio ascoltare il nuovo CD di Gigi D'Alessio.
2: Sei davvero...

0: impertinente. Lo sai che se mi fai girare i circuiti, posso sbandare e ammazzarci a tutti e due?
1: Ma stai zitto, ferro vecchio di sto cazzo. Fai così tante lucine che sembri un albero di Natale. Muto e mettimi Gigi D'Alessio.
0: L'hai voluto tu!
1: Porca m***a!
2: Hazard, con Bo e Jerry Luke.
3: Sembrava una giornata tranquilla nella contea di Hazard, finché Jerry Luke non ebbe la necessità di entrare nel generale Lee.
4: Bo Jerry mi ha chiamato Cutter, avvisandomi che Boss Hogg ha in mente l'ennesimo trucchetto per venire a sfracellarci la minchia e probabilmente cercare di infilare il suo grasso cazzo nella Bernarda della cugina Daisy.
5: Tranquillo, zio Jesse. Prendiamo il generale Lee e andiamo in città per capire cosa ha in mente quel cazzo di nano vestito come un esame spermiologico. Forza, Jerry, sali in macchina!
1: Arrivo, cazzo. Stavo finendo di imbottigliare il whisky clandestino che facciamo con la piscia della cugina Daisy. Ma come cazzo si apre la portiera di sta macchina di merda? Ma porco... è saldata? Ma chi cazzo è l'idiota che ha saldato la portiera? Ma non lo vedete che sono grasso? Come cazzo faccio a salire, maledetto e...
3: Il fatto che il girovita di Jerry Luke fosse lo stesso dell'insegna luminosa dei distributori della Shell e che non riuscisse ad entrare in macchina stava creando un problemino a tutta la cricca.
5: Devi entrare dal finestrino. Solitamente mentre corri e scivolando sulla fiancata. Dai, Jerry, muoviti, dobbiamo andare in città.
1: Ma sei stronzo? Ma non lo vedi che sembro il gabibbo? Porca chiamate qualcuno che levi la saldatura. Non mi passa nemmeno la testa dal finestrino. Beduino.
2: Una carrellata di telefilm indimenticabili, interpretati dal conduttore televisivo che nessuno riesce ad odiare, il grande Jerry, Jerry Television, una grande novità di Canale 5.
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 60ª puntata all'ora, quindi in centro abitato prende la multa. Melmon vuole riconquistare la sua amata Melanie. Dopo mesi di pazienti telefonate, messaggi attese sotto casa, condanne per stalking e ben 9 omicidi di presunti amanti, è riuscito a convincerla ad uscire con lei per colazione.
1: Melanie, sono veramente contento di averti convinto. Ho veramente provato di tutto.
2: Sono venuta solo per dirti addio per sempre, non farti illusioni.
1: Melanie, mi devi perdonare, ma te l'ho detto, è stato tutto un equivoco.
2: Ma qual cazzo è equivoco?
1: Ho cercato di spiegarti, ma tu non vuoi ascoltare. Non è come tu pensi, Melanie.
2: Non eri tu quello a letto con 2 ballerine di flamenco?
1: Ma non erano ballerine di flamenco, erano ballerine di salsa e merengue.
2: Ah! Beh, questo cambia un po' le cose, ma...
1: Vedi, Melanie, devi ascoltarmi, io ti giuro che...
3: I signori! I signori vogliono ordinare!
2: Ma spruzzato l'acqua addosso!
1: Non è simpatico questo... Non è simpatico questo cameriere!
2: Ma è un clown!
1: Non badarci troppo e ordiniamo... Dunque, io vorrei noccioline, popcorn e zucchero filato. Anche per te?
2: Beh, io niente. Semmai assaggi un po' delle cose tue, scegliendo le cose che mi sembrano ti facciano più gola.
1: Ma come vuoi, amore, come vuoi.
2: E non ti chiamare amore, eh? Non credere che con poche chiacchiere e il sequestro di mia madre prigioniera potrei convincermi a tornare con te.
1: Melanie, credimi, io sono qui perché voglio chiarire tutto.
2: Allora dimmi perché non hai detto dell'appartamento segreto.
1: Ma perché era segreto? Se te l'avessi detto non sarebbe più stato segreto.
2: Ci se ne fai con le parole, eh? E non è vero che forse ci portavi le amanti?
1: Ma no, venivano loro da sole. Io non le portavo. Ma lo vedi che hai travisato tutta la realtà.
2: Nonna, mi stai confondendo.
3: La colazione
2: insomma, sta attento!
1: Ma non badarci, Melanie. Non pensare al clown.
2: Ma come faccio a non pensarci?
1: Concentrati su di noi, sul nostro rapporto. Sul nostro rapporto da ricostruire.
2: Ma Melmon, non corriamo troppo, eh?
1: Ma stai tranquilla, ho una gamba amputata, non ricordi?
2: Quello che voglio dire è che stiamo andando troppo di fretta.
1: Siamo seduti.
2: Capisci, Melmon? Anche se le tue spiegazioni sono sempre convincenti, non lo so se ce la faccio a tornare con te.
3: Volete più caffè?
2: Ma me lo sto versando addosso!
1: Lo so, ma è un clown, fa gli scherzi.
2: Ma è bollente, ma perché mi hai portato a fare a colazione qua?
1: Amore, ci sono cose che non posso spiegarti tutto.
2: Me lo devi dire se vuoi tornare insieme. Perché mi hai portato a fare colazione al circo?
4: Melmon e Melanie torneranno insieme? Melmon spiegherà perché ha deciso di portarla a fare una colazione al circo in mezzo ai clown? Lo scoprirete nella prossima circense puntata di Dissapori, che si intitolerà... Colazione da buffoni!

0: Lo Zoo di 105.
1: Grandi novità in questa nuova stagione televisiva. Tornano tutti i grandi classici, ma in una chiave molto più moderna. Tutti i vostri telefilm preferiti degli anni Ottanta, interpretati da un solo attore, Jerry Scotti. Classici come Baywatch con Pamela Scotti.

0: Questa sì che è vita. Faccio il bagnino, vivo in spiaggia, mi stantufo un sacco di figa e la gente mi rispetta come un boss della mafia. In California, un bagnino è più rispettato dell'amministratore di una multinazionale. Mi viene voglia di farmi una sega dalla gioia.
1: Hai proprio ragione, Mitch. Ho gli addominali così scolpiti che sembro disegnato da Pininfarina. Ci pagano per stare a petto nudo, usare moto a quattro ruote e motoscafi, mentre le fighette bionde, con il quoziente intellettivo di una chipster, ci gocciolano addosso il succo della loro Bernarda.
2: Ragazzi, quando avete finito di menarvi il cazzo su quanto siete belli e fortunati, ci sarebbe uno strongoloide che sta affogando in mezzo all'oceano.
3: Aiuto, aiuto! Sto annegando!
0: Ma che cazzo me ne frega? Chiama Pamela Scotti e dille di andarlo a salvare. Noi siamo presissimi.
3: Aiuto!
4: Ragazzi, perché mi avete dato un costume intero? E perché tutti mi fissano il petto? Non sono una donna, cane. Sono un maschio. Oltretutto grasso. Sono un grasso nel costume di una figa.
3: Venitemi a salvare! Mandatemi la biondona un po' sovrappeso! Aiuto, aiuto, aiuto!
0: Pamela, ti prego. Devi andare a salvare sto povero ragazzo.
3: Aiuto, aiuto! Sto annegando!
0: C'è scritto sul copione.
4: Ma quale Pamela? Porca merda, sono un uomo di mezza età con la panza e un costume che mi sta sfrigolando sui coglioni. Guardate in basso, mi escono i coglioni dai lati. Dai, cane, sembrano le orecchie di un cocker.
0: Pamela, ti prego.
4: Ma quale Pamela e Pamela? Porca quanto vi odio. Arrivo testa di merda.
3: Dai, entra in acqua e fammi attaccare alle tue belle tettone! Aiutami, dai cazzo, aiuto!
4: Ma l'acqua è ghiacciata. Io non entro in sto freezer, ma col cazzo.
3: Sto annegando! Entra in sto cazzo di oceano e salvami! Muoviti, cicciona di merda!
4: Uè, cretino, ma come ti permetti? Cicciona sarà quella troia di tua madre. Vai a cagare tu. Il costume taglia stronzi e grattugia coglioni. Me ne vado. Muori, merda!
3: Muoio, affogo, bastarda e m***e!
5: Guerre stellari con Jerry Skywalker.
6: Lord Vader, i piani della morte nera procedono come previsto. Ora devi convincere quel grassone di tuo figlio a passare al lato oscuro della forza.
7: Mio figlio, oltre ad essere grasso e a preferire i ribelli, perché sono invasati con il politicamente corretto e tutte le troiate sull'inclusività. Dice che non ne vuole sapere di combattere al mio fianco. Preferisce diventare conduttore televisivo.
6: Conduttore televisivo? Con quella facciona da macellaio? Nessuno gli farebbe mai condurre un beato cazzo a quel tortellone spennacchiato. Convincilo con le buone o con le cattive, come solo tu sai fare, mio generale.
7: Ci penso io a quel gabibbo vestito come Padre Pio.
6: Il Millennium Falcon con a bordo suo figlio, Lucio Dalla che fa i versi, la zoccola con le rotelle sulla testa, i robottini spastici e quello che ha avuto l'ictus con la faccia storta si stanno avvicinando.
7: Bene, fateli atterrare, me la vedo io con il tortellone.
8: Attenzione, ciurma, stiamo atterrando nella morte nera. Figa, sembra un gigantesco culo. Ecco, sembra il culo di Will Smith.
4: Lasciate parlare me.
7: Jerry Skywalker, finalmente ci incontriamo. Sei decisamente più grasso di come ti ricordavo.
4: Sentimi bene, a parte che sei vestito come uno scambista sadomaso. Vedo che l'asma non ti è passata, vecchio mio. Dai, dimmi che cazzo vuoi, che inizio ad avere un certo languorino.
7: Jerry, o passi al lato oscuro della forza o mi costringi a farti tanto male. Ma tanto, tanto, tanto.
4: Ma che cazzo vuoi fare? Ma non ti senti, respiri come un novantenne. Sei in costume di carnevale e hai un radiocomando appiccicato al petto. Porco, sei un pagliaccio.
7: Non mi lasci altra scelta, brutto grassone. Beccati questo.
4: Aia, aia, aia, aia. Ma sei stronzo? Mi hai tagliato via la mano. Porco, porca... Mi hai tagliato la mano con cui mi faccio le seghe. Aia, aia, aia, chiamate un dottore. Porca p***, che male.
5: Una carrellata di telefilm indimenticabili, interpretati dal conduttore televisivo che nessuno riesce ad odiare, il grande Jerry, Jerry Television, una grande novità di Canale 5.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Ma Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese, diciamo, vuoi vedere, ma tu.
3: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
1: Sì.
3: Subito. Tu rimani?
1: No!
3: Vieni con me.
1: Subito. Wender!
3: Che bugiardo.
1: È un figlio di Sox.
3: È un bugiardo.
1: Sei esa bugiardo,
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu mi hai detto? Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
3: Sì,
1: questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo
1: forte, boom. Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Capo e capo cazzi. E stai, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, e mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti.
2: Nelle precedenti puntate di Rimpianti,
3: il cavalier Calloni, noto industriale dei calzini, e la moglie Maria Dolosa iniziano a sospettare che il loro figlio Gianluigi sia leggermente stupido.
4: Stronzi!
3: Gianluigi, perché piangi?
4: Papà, mamma, stronzi! Piango perché ho preso 8 alla verifica di matematica! Ah, stronzi!
5: Ma Gianluigi, 8 è un voto molto, molto buono!
4: Ah, davvero? Meno male, perché io non li so i numeri! Ah, stronzi! Per questo quando c'è le verifiche copi i numeri sul foglio del compagno, stronzo anche lui! Vado io, rispondo io! Chi è? Sì, stronzo!
6: Galani! Sono il bastino! C'è una lettera per lei, mi manda Maria.
4: Ah, grazie, la spedisca, stronzo, che sembra il gabibbo.
3: Maria Dolosa, comincio a nutrire il sospetto che nostro figlio sia leggermente stupido.
4: E vai, sono stupido! Aspetta un secondo, però stupido è più o meno di 8. Stronzo?
3: Cosa? Sempre più preoccupati per il figlio, i coniugi Calloni decidono di andare a ricevimento dal preside della scuola del bambino stupido.
7: Buongiorno, coniugi Calloni. Sono Giovanni Bidallo, il preside della scuola.
3: Mi scusi?
7: Sì?
3: Ma lei ha la stessa voce...
7: del bostino, vero? Mio fratello gemello,
3: Vengo subito al punto, signor preside.
7: Ah, sì, bravo, che dentro il costume fa caldo, eh?
3: Ah, perché lei...
7: Sì, sotto il vestito da preside c'ho il costume che poi vado in piscina, capito?
3: Io e...
7: Porco! No, scusi, mi sembrava avesse bestemmiato.
3: No.
7: Mi piace finirmi.
3: Io e mia moglie... cominciamo a sospettare che Gianluigi sia un po' stupido.
7: Ma cosa mi dice? Ma Galloni, ma sta scherzando? Ma vostro figlio non è stupido.
5: Oh, grazie al cielo.
7: È un coglione totale. Ezio, non c'è Ezio.
3: No.
7: È peccato. Un imbecille della peggior specie, decerebrato senza speranza, è un citrullo, un besugo, un mentecato, un demente, un deficiente, coglione, stronzo, sacco di merda, se ce n'è mai stato uno, in una fila di stronzi da Guasabona, è più stronzo.
3: Mi scusi, signor preside, ma non le pare di esagerare?
7: Ma sta scherzando veramente? Allora non lo conosce, quel besugo. Andiamo a guardare, Gianluigi! Vieni qui un attimo,
4: Qui dove, stronzo?
7: Appunto, qua vicino a me. Vieni, vieni.
4: Eccomi qua. Cosa vuole il signor preside, stronzo?
7: Allora, questo qua sopra, ecco, è il dizionario Gianluigi.
4: Bello, hanno fatto anche il libro?
7: Ecco, sì, ecco. Mi faresti il favore di cercare la parola idiota dentro questo dizionario?
4: E come cazzo faccio? Ci sono almeno 8 pagine qua dentro. Ci metterò una vita, stronzo.
7: Ma Gianluigi, non lo sai che nel dizionario le parole sono in ordine alfabetico?
4: Davvero, sono tutti di colore diverso, fico.
7: Visto?
3: Basta, la smetta. Abbiamo capito. Nostro figlio è un demente. E quindi, cosa facciamo? C'è una soluzione?
7: Forse per me la negherei. Però non si può fare. C'è anche un altro rimedio, è un bellino rischioso. Però ho letto sulla rivista di un uomo molto stupido che è diventato un genio se ci dai un colpo in testa, Vabbè, col martellone.
4: Posso ficcarmi la matita nell'occhio? Voglio vedere cosa c'è dentro.
3: Così, appena rientrati a casa, i Calloni decidono di dare un colpo in testa a Gianluigi, con la speranza di farlo diventare più intelligente.
1: Gianluigi? Vieni un secondo in salotto, per favore.
4: Eccomi, stronzo. Che cazzo vuoi? Perché hai un martello da baseball?
5: Minchia, che botta. Sicuro che non l'hai ammassato?
1: Veloce, Gianluigi, rispondi. Quanto fa 4 più 4?
8: 8.
1: Ha funzionato!
8: 8.
5: Oh merda, non mi sa che è peggiorato.
8: 8.
1: Ma non ci credo, quel porco di...
8: 8.
7: Scusa Gianluigi, quanti erano i nani di Biancaneve?
8: 8.
7: Quasi.
8: 8. Otto.
7: A che ora si cena, ragazzi?
8: 8.
7: Benissimo, mi faccio 8. Trovare lì.
8: 8.
7: Cosa mi stendo qua sul tavolo? Un pip.
8: 8.
7: Visto?
8: 8.
0: Come andrà a iniziare? Scoprilo nelle precedenti puntate di Rimpianti.
8: 8.
7: Cosa c'è nel frigo? Fammi vedere. Oh, c'è del prosciutto.
8: 8. 8.
7: Funziona, eh?
9: Lo Zoo di 105.
0: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
10: Centrale a Dragone d'Oro. Centrale a Dragone d'Oro. Rapina in corso all'angolo fra Piazza Buzza e Via dei Cammellate dei Minchie. Intervenire, prego.
11: Dragone d'Oro, centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto. Finisco di cagare per la prima.
10: Vabbè, dai, sono contento e ti è passata la stitichezza, Dragone d'Oro. Centrale a Dragone d'Argento. Centrale a Dragone d'Argento, segnalati urla e schiamazzi fra Via degli Urli e Vicolo degli Schiamazzi, appunto. Intervenite.
12: Dragone d'Argento a centrale, ricevuto, sarò lì in un minuto.
10: A me questo più che Dragone d'Argento mi pare pitone de carne, però insomma, vabbè. Oh, boa de struzzo. Ma vedi chi c'è sta. Centrale a calcare anale. Centrale a calcare anale, mi ricevi, calcare anale?
13: Non potevo essere Dragone di Platino, non ho capito.
10: Centrale a cacotto de sperma altrui. Centrale a dignitoso. Cacotto de sperma altrui. Preferisci? Ti piace di più? Ho inserito la parola dignitoso. Passo.
13: Dignitoso cagotto di sperma altrui a centrale. No che non va bene. Non basta che aggiungi il dignitoso. Poi mi insulti. Passo.
10: Che due coglioni, oh. Vabbè. Centrale a fantastico rosicchiatore di scroti in stupendo stato di decomposizione. Centrale a fantastico rosicchiatore di scroti in stupendo stato di decomposizione. Adesso non abbiamo tempo per questi quisquili e lessicali. Ti devo affidare una missione della massima importanza. Passo.
13: Fantastico rosicchiatore di scroti in stupendo stato di decomposizione a centrale. Di cosa si tratta?
10: Devi trasportare un carico speciale e segretissimo. Purtroppo non posso dirti di più. Anzi, non voglio dirti di più perché mi piace tenerti sulle spine. Quindi dirigiti subito all'aeroporto. Lì troverai il furgone blindato contenente il carico misterioso. Dovrai dopodiché guidarlo fino a qui alla centrale. Ma attenzione, secondo i servizi segreti, sicuramente un comando armato fino ai denti cercherà di assalirti lungo il tragitto. Passo.
13: Scusa, ma devo fare tutto da solo? Passo?
10: Sì, sì, ho capito che hai passato. Passo anch'io, passo per strada e ti faccio... Ah, stronzo! Ma certo che non sarai solo! Lì con te ci sarà una scorta di agenti invisibili. Tranquillo, pieno di agenti invisibili. Attento a non pestagli i piedi che sono invisibili, eh? Dai, vai, ora che sei già in ritardo.
13: Va bene, centrale, mi dirigo sul posto, passo.
10: Centrale a Nuvola De Biscio nei cieli di Mogadiscio. Centrale a Nuvola De Biscio nei cieli di Mogadiscio. Qual è la tua posizione a Nuvola De Biscio nei cieli di Mogadiscio?
13: Nuvola De Biscio nei cieli di Mogadiscio, centrale. Devo essere sincero, questa mi ha fatto anche ridere. Ho preso in consegna il furgone blindato, sto guidando verso la centrale, finora tutto bene, passo.
10: Mannaggia, manco un po' di traffico. Una gomma bucata, una righetta sulla fiancata, botte grandi, né niente.
13: Tutto a posto, strada libera, qualche troia sulla destra.
10: Centrale a Buffo Criceto con l'almetto da minatore che esce col piccone dal sedere di Rigiagir. Centrale a Buffo Criceto con l'almetto da minatore che esce col piccone dal sedere di Rigiagir. Mi raccomando, il carico è della massima importanza. Se dovessero cercare di rubarlo, non esitare a sacrificare la tua vita per salvarlo. Passa.
13: Mi sparano, ripeto, centrale, mi sparano!
10: Che culo, sempre tu al centro della zia. Ma quanto sei egocentrico? Ma quanto sei narcisista, suppostare fermi, eh? Mi raccomando, mantieni la calma e soprattutto non permettere che il carico vada perduto. Passo.
13: Mi sparano addosso. Mi hanno colpito alla spalla, passo!
10: Alla spalla ti hanno colpito?
13: Sì, alla spalla, passo!
10: Peccato, se ti colpivano la gamba potevi essere garibaldi. Vabbè, dai, questo vuol dire che non hanno danneggiato il carico almeno. Resisti, tieni duro su posta dei vermi, sei quasi arrivato a destinazione.
13: Merda, centrale, hanno un bazooka! Lo vedo allo specchietto, hanno un bazooka!
10: Accidenti, un bazooka, di che colore è? Centrale a Cristiano De Mestru. Centrale a Cristiano De Mestru. Centrale a Cristiano De Mestru, mi ricevi Cristiano De Mestru? Che succede? Rispondi?
14: Ah, sì, bravi, scappate! Cristiere di Mestro centrale, ho messo in fuga gli assalitori.
10: Ma che, davvero? Bravo!
14: Purtroppo il furgone sta andando a fuoco, sono riuscito a saltare fuori appena in tempo.
10: No, porca troia, no! E ti ho detto che il carico era importante, questo è inammissibile! Devi subito recuperare carico, è una questione di sicurezza nazionale, ma che dico nazionale? Internazionale, ma che dico internazionale? Intergalattica! Vai! Gettati tra le fiamme e metti in salvo il prezioso carico! Vai!
14: Ma come, centrale, sono ferito! Sta andando tutto a fuoco! Come faccio a buttarmi fra le fiamme?
10: Ma il fuoco cauterizza! Se sei ferito, non ti preoccupare, il fuoco cauterizza le ferite, te curi, fidate!
14: Effettivamente, va bene. Vado! Io non ho più i capelli nelle sopracciglia! Ah, ce l'ho fatta, l'ho preso! Somiglio a Freddy Krueger! Perdonami, centrale, ma dopo aver rischiato la vita e essere ormai sfigurato, devo sapere cosa cazzo c'è dentro questo carico così prezioso! Lo apro! Ma sono fogli? Ma che c'è scritto? Assorbente fetente, spremuta di emorroidi, ascella vaginale... Ma che significa?
10: Ma che cazzo, ma perché hai letto? Doveva essere una sorpresa! E sono i nuovissimi nomi in codice che i servizi segreti hanno scelto per te nelle prossime missioni. Se cadevano mani sbagliate, che potevano pensare gli altri?
14: Voglio fare in culo tu e queste merde lattate!
10: Vedi per caso un foglietto azzurro in mezzo a tutti quei fogli?
14: È scoppiato tutto, sto morendo!
10: No, è il foglietto azzurro!
14: Non c'è più!
10: No, cazzo! Era la formazione del fantacalcio per venerdì! Sai fan cazzo, Cristiano De Mestru, sei un fallito di merda! Vattene a fa culo!
14: Bastardo!
10: Porca puttana, non mi ricordo che avevo messo in porta!
15: I Pulotti nello zoo di 105.
16: Radio 105.

0: No, non ci voglio andare, non ci voglio andare, no, cazzo! Non ci voglio andare, no!
1: Vecchio orso, che succede? Ti hanno richiamato alla leva militare!
0: No, weh! Ti hanno chiamato alla leva militare, lo dovevi dire a tuo padre, eh? Quello che affila le baionette col culo! Devo andare al dentista, sacco di pulci!
1: Ah, e perché bau bau alla tua età hai ancora i denti? Non c'hai un dente in bocca, non c'hai manco le scarpe, non c'hai, bastardo!
0: Weh! Non c'è manco la scarpa bastarda, la vedi la tua madre, eh? Quella che si faceva... Quella che si faceva tirare una centra in bocca ogni volta che prendeva un c***o. Dai, vai! Dai, vai a leccarti il c***o da un'altra parte che sono in ritardo qua!
1: E mi scappa da pisciare, non mi porti fuori! Da qualche parte devo urinare, no?
0: Vai di là e scoppia in bagno, mollami!
1: Ma non riesco a alzare la tazza, sono un cane!
2: Ciao, nonnino mio furbissimo!
0: Ehi, furbissimo lo vai dire a tua nonna, eh? Quella che camuffava la vagina da culo per scoparsi anche i ricchioni.
2: Come mai stai tremando, vecchio orso?
0: Come mai stai tremando lo vai dire a tuo padre, eh? Quello che inventò il vibratore di ghiaccio da passeggio. Devo andare al dentista, brutta zoccola delle nevi.
2: Che bello! Posso andarci anch'io?
0: Posso andarci anch'io, guarda. Ma nemmeno se... Anzi no, sta arrivando Natale e mi sento più buono. Per questa volta sarei tu ad andare. E io resto qui. Chiaro? Chiaro?
2: Davvero? Davvero?
0: Davvero la vedi la tua nonna, eh? Quella che faceva i popini mentre andava in bicicletta adesso in giù. Dai, forza. Vai adesso a casa di dentista qua. E io resto a cucinarmi una crostata di Chalis. Chiaro?
2: Oh, grazie, vecchio orso.
0: Aia. Aia. I denti. Che dolore, porca troia. Aia. Aia. Ah,
1: ma sbaglio, sta arrivando il fantasma della diarrea dell'anno scorso, quello che si fa merda, Win.
3: Ciao, Heidi.
1: No, è solo il bambino fatto di sbocco, figlio di puttana. Ma che te ne tiro uno prima o poi, se avessi le mani ti riempirei di schiaffi. Quanto ti odio.
3: Ciao, Heidi.
0: Ehi, ciao, Heidi, lo dice tuo padre, eh? Quello che... aia. Denti, che dolore, cazzo!
3: Ma vecchio orso, se ti fanno male i denti, dovresti andare dal dentista!
0: Ci dovevo andare, figlio di puttana! Ma quella nipotana di merda di mia nipote è andata al posto mio! Aia, cazzo, che male i denti!
3: Che fortuna sfacciata che hai, vecchio orso! Guarda caso, ho proprio un dentista qui nelle mutande!
0: Davvero?
3: Sì, dai, prendilo, apri la bocca per il dentista!
0: Va bene! Anche se qui sento puzza di cazzo.
2: Giù le zampe da quella minchia, vecchio orso.
0: Ma Heidi, cazzo ci fai qui? Non dovevi andare dal dentista tu?
2: Sì, ma ora è occupato. C'è la nonna di Peter con lui.
3: Ma Heidi, ma mia nonna non ce l'ha i denti.
2: Ah, perché adesso per prenderlo in culo ci vogliono i denti?
1: Ma se mi è piaciuta sta puttana stavolta, oh! Che hai tirato fuori lo stile con quel pezzo di merda rachitico figlio di troia che c'ha la mamma puttana, Bauso, nel cane della serie.
3: Ma Heidi.

0: is a zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Quegli infami dei tamarri sono alla ricerca di una stufa a pellet per bruciarci dentro la ganja. Sentiamo se la trovano.
3: Sì, pronto?
4: Oh, pronto?
3: Chi?
4: Sì, le ferramenta...
3: No, ho sbagliato numero.
4: È quella delle stufe? Vende le stufe? Oh.
3: Ma non è la ferramenta.
4: Ho capito, ho capito. Ho capito. Ti sto chiedendo, vendi le stufe?
3: Sì.
4: Bene, bene, bene, bene, bene. Buonasera. Piacere, sono Giovannino.
3: Sì, buonasera.
4: Buonasera, come sta, signora?
3: Bene, bene, voi?
4: Beh, abbastanza bene, bene, abbiamo appena pippato il mio cugino, siamo belli rilassati adesso che c'è scelta.
3: Ah, avete fatto bene, sì, anch'io sì. Ieri sera.
4: Sì, ti sei saccagnata di pippe, minga, sei numero uno.
3: Sì,
4: Ma quanto te, quanto te la sei fatta lunga la striscia, talpa?
3: Lunga, lunga.
4: Minga, tu sei proprio coca balena. Senti un attimo,
3: sì.
4: L'informazione che...
3: Sono fuori.
4: Lo so. Poi se vuoi, quando vengo in negozio a prendere la stufa, ci mettiamo là sulla tavolata, minchia, ci facciamo una sciata. Mi metto anche il casco, ancora caldo. Sono simpatico, che cazzo ridi, scè. Senti un attimo, senti, talpa, lo so, sono simpatico. Un'informazione, noi dovremmo mettere questa stufa, io e mio cugino, nella casa.
5: A panghine, digli che siccome ci siamo fottuti le panghine del parco, se le possiamo bruciare.
4: Dentro questo coso a pellet, cioè nel senso che oltre ai cosi di legno, quelli piccolini, signora, possiamo anche bruciare altra roba? Pezzi di,
3: no.
4: di non so, la ganja che avanza, che fa tutta l'evaporazione dentro la casa, e minchia, facciamo i festoni proprio. Che se poi vuoi.
3: Non lo so, mettere quello che vuoi nella stufa.
4: Ah, ah, si può mettere? Cioè, lei brucia qualsiasi cosa. Tipo, non so che c'ho.
3: No, io brucio il pellet. Poi tu puoi bruciare quello che vuoi. E tu cosa vuoi fare?
4: Fantastico. Tipo, se non so, prendo l'urna di nonno Tommaso, no? Che ce l'abbiamo lì in esposizione, che quando vengono i parenti raccontiamo le storie del nonno Tommaso che saccagnava tutto in paese. E la polvere quella là si può anche bruciare, che magari alimenta. Non lo so.
3: No, devi bruciare solo pelle che basta.
4: Solo pelle, ma sei simpatica, guarda, sei simpatica che ti giuro, verrei a vivere in negozio per stare con te tutto il giorno, proprio che ci mettiamo là e stiamo insieme.
3: Bene da solo, grazie.
4: Ci spacchiamo le parole crociate, proprio tutta talba proprio. Senti, me la cotogna, allora ti ringrazio. Cazzo ridi, sto parlando seriamente, me la cotogna. Senti, quando posso venire in negozio a vedere
3: me la cotogna?
4: Ma che cazzo fai? Ma cosa pensi? Ma non voglio essere aggressivo con lei perché mi è simpatica. È proprio una signora, proprio doc. Cosa? Cazzo fai? Fai il brutto, scema. Ma cazzo, ti pensi di pensare? Ma cazzo fai, cogliola?
1: Tamarri.
3: Pronto?
5: Sì, sono Massimo di Quartz. Sei pellettai, robe di stufi, quelli che si bruci, i pallini, quelli che sembrano i cacchi di conigli.
3: Sì.
5: Praticamente mi ero mezzo interessato perché volevo fare anch'io l'impianto nella nostra villetta, no? Che abbiamo una villetta fuori zona, no? Dove teniamo i cazzino. E volevo sapere quant'è il movimento economico e com'è il mantenimento, quello che si poteva bruciare dentro questi cosi, no? Perché c'è un mio cugino che l'ha preso. Bastarda di merda, vedi come ti mangia la testa adesso.
4: Ma richiamala subito la saccagnata.

0: Pronto?
1: Pronto? Mi hai messo giù la cornetta?
0: Dica.
1: Mi hai messo giù la cornetta?
0: No, mi dica.
1: Ah no, allora niente, perché mi sta nervosendo. Io so come sono meridionale come i gatti. Quando mi fanno un torto comincio a fare
0: pazzesco. No,
1: ok, ok. Allora volevo capire un po', senza che cade nuovamente la comunicazione, sennò proprio non sono padrone di me stesso. Prendo un caccia con le ruote, proprio arrivo le papezze, rispondo tutto il negozio. Come funziona? Cioè, spiegami la situazione un attimo, fammi capire.
0: Ma non ho capito cosa ti serve. Una stufa pelle?
1: Che cazzo, dove stiamo andando? Sì, cosa vendi tu? Vendi i cilindri dei maghi? Quello
0: vendo, vendo tutto. Ho una ferramenta e vendo anche stufa, quindi vendo tutto.
1: Sei, come si dice, tuttaia.
0: Sì.
1: Allora no, a me interessa proprio la roba della stufa.
0: Ok.
1: Però ho un grado, una soglia di attenzione bassissima, perché sono un tossicodipendente. Pronto?
0: Pronto? Sento sì. Acuti.
1: Amica, a proposito, scusi un attimo. Ha detto la parola magica, proprio ci voleva. Mi sono fatto un bel colpone. Allora le stavo dicendo, siccome sono tutto scasciato proprio mentale, non riesco a seguire per molto tempo. Madonna, adesso mi è scesa tutta la marazza, sono tutto fatto. Quando costa? Quando costa il movimento, la stufa? Quanto costa? Sta stufa a palle! Quanto cazzo costa? Me lo vuoi dire o no? Sto fattissimo, sorella!
0: 4.000 euro, partono da 4.000 euro.
1: Ok, ok, ma fanno quanto ce ne vuole di legno per scaldare la casa? Dai!
0: Ma ascolti, ma mi sta prendendo in giro?
1: No, se no ti racconto quello del cavallo che entra nel bar, che è una battuta che mi fa ammazzare. T'ho detto che sto fattissimo. Ecco, mi sa. Quanto? 4.000 euro. E quanto costa la legna? Da mettere dentro?
0: Non vendo la legna.
1: Ah, ok, ma ci posso buttare dentro tutto, le porte, tutto?
0: Ascolti, guardi, sto servendo, non riesco a stare al telefono.
1: Ah, no, sei anche cameriera, sei, hai detto no? Oh, ti chiamo quando sono meno fatto, dai. Ti soffio via. Vai via.
2: Sto piangendo.
1: Scusi Giovanni, l'ho soffiata via, che mi sono fatto quel colpo, ma spaccatissimo.
2: Ah, dai, cioè, vabbè, può capitare, dai.

0: Bene, bene, benissimo. Il caso di oggi vede la presenza dell'uomo che non deve chiedere mai, perché ruba tutto quello che gli serve. Stiamo parlando dell'unico essere al mondo con gli addominali sul naso, l'uomo che ha introdotto 8 ratti rotti nel retto di Donatella Rettore, il Bruce Lee della masturbazione anale, il regista della nuova serie di Netflix The Squirt Game, il bellissimo, super innocentissimo signor Infausto!
1: Grazie, grazie vostro onore. Non ricevevo una simile introduzione da quando facevo il collaudatore di preservativi anali.
0: Ma lei quanto è bello, ma lei quanto è simpatico, eh? Lei è proprio una sagoma, signor Infausto. Venga, venga qui che mi è venuta voglia di limonarle le narici, eh?
2: Avete finito? Possiamo adesso fare quello che dovremmo fare anche per contratto?
0: Sapete, amici, purtroppo, anche in quelle giornate di sole dove sembra che tutto sia perfetto, la temperatura, la natura, tutto è praticamente sulla stessa asse, a un certo punto c'è quel maledetto uccello che caga diarrea stracolma di maiali bestemmianti e lì gridi proprio verso il cielo: porco!
2: No, siamo anche in fascia protetta.
3: Lui siamo in fascia protetta. Lui sa cos'è la fascia protetta.
2: Certo che lo so.
0: Dai, stormo di merda. Dimenticavo la presenza del querelante. L'uomo che si fa la doccia sotto uno stormo di piccioni. L'anello di congiunzione fra vomito e fra vomito di ippopotamo e le ascelle di canavacciuolo. La parte lesa delle cause perse, quello schifoso eiaculatore di Tarzanelli, conosciuto anche con il nome di signor Ercoglione.
2: A parte il fatto che questa pioggia di insulti non ne capisco il motivo.
0: Ma la smetta di far la figa fritta, brutto figlio di mignota.
2: No, piuttosto.
0: Ci dica qual è la causa che anche oggi perderà in malo modo. Forza.
2: Allora, l'imputato si è macchiato di una colpa gravissima, vostro onore, se posso permettere.
0: Sì.
2: Con la scusa di andare in bagno si è introdotto in casa mia. Già io ho detto alla mia filippina di non aprirli, ma la fa... Ho sentito un rumore.
1: È la porta.
2: Ah, sta facendo il rumorista.
0: Dai, sì. Stava dicendo gnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagn
2: la voce effettivamente non può anche evitare, mi faccia finire almeno la narrazione di quello che quello lo posso fare.
0: Cosa c'ho scritto su questa maglietta sporca di sugo?
2: Pizzeria Spacca Napoli, allora, sempre la stessa.
0: Allora,
2: probabilmente lei o fa da sponsor o è sua. È sua?
0: Non è sugo, è sangue.
2: Quindi lei nella sua pizzeria cosa fa?
0: Rissa. Pippo.
2: Ah, il sangue del naso.
0: Certo.
2: Comunque verrò a mangiare qualche volta perché mi ha incuriosito questa presenza.
0: Non facciamo entrare i cani storpi.
2: Non sono né cane né no. Con dei difetti.
0: Buff. Dai, vabbè, forza. Con la scusa andiamo in bagno, dai, su. Dai,
2: si è introdotto in casa mia e ha sostituito la mia crema per le emorroidi con della colla appresa. Ora il mio, diciamo, ano è tappato.
4: Allora,
2: ho dei problemi defecatori.
4: Quante persone sono stitiche? Allora vengono in tribunale.
0: Ma poi, mi scusi, le posso fare una domanda?
2: No, la domanda la faccio io. Ma potevi, a parte che io sono dei abiti, e abiti a 18 km da casa mia. Cioè, quindi tu sei venuto apposta a casa mia con la colla già in tasca per farmi questo scherzo di merda. E la mia Filippina ti ha aperto. E ti
4: l'ho
2: ha
4: anche chiamata.
2: Come? Hai scopato Giussi?
4: Sì.
2: Si è permesso.
0: Quanti anni ha?
2: 28.
0: Chiamalo scemo.
4: Ah, 28? E allora era la madre. Il giorno non c'era lei, c'aveva 68-69.
2: No, aspetta un attimo. Aspettala.
0: Cosa c'è?
4: La Giussi c'era una signora.
2: No, non è una signora, la Giussi è una ragazza filippina.
4: No, non era lei. Era una donna italiana.
2: Bionda?
4: Sì.
2: Del seno prosperoso?
4: Sì.
2: Leggermente claudicante per via della gotta?
4: Sì.
2: Ah, ti sei scopato mia moglie. Questo cambia tutto.
0: Cambia tutto.
2: Allargherei il capo di imputazione se mi consente.
0: Signor Infausto, questa è un'accusa pesantissima, quella che le ha appena sollevato il signore sovrappeso cornuto.
2: Che fa? Inziga?
0: Inzigo? Siamo in un tribunale, qui si dice solo la verità. Merda.
2: Ha confessato! Cosa?
0: Cosa? Chi?
2: No! Non ridete tutti!
0: Allora, lei l'ha accusato di avergli incollato il buco del culo, non di aver scopato sua moglie. Quella è un'altra cartella!
2: Sto allargando la situazione, non so se è colto!
0: Il capo d'accusa è colla nel culo, per favore, su!
2: Aggiungiamo anche...
0: Prima di emettere una sentenza ho bisogno di riflettere. Oh, questa corte si ritira, si fa una si ritira, poi si fa una si ritira, poi si ritira e ritira, ritira, ritira, ritira.
5: Ehi tu!
0: Uomo del ventunesimo secolo, ormai non puoi più fare a meno di Alexa?
2: Sì, in effetti è molto comoda.
0: Perfetto, allora rimarrai estasiato da Porno Alexa.
2: Porno Alexa?
0: Sì, il nuovo sistema vocale che non solo comanda i tuoi elettrodomestici, ma li usa per darti piacere sessuale.
2: La voglio!
0: E fai bene, Porno Alexa, e anche tu potrai dire...
2: Porno Alexa, fammi un pompino.
5: Ricevuto, con l'aspirapolvere o col frullatore?
2: Frullatore, ma sei scema?
5: Ricevuto, ti faccio un pompino col frullatore.
2: No!
0: Porno Alexa!
6: Bene, bene, benissimo. Allora, attenzione. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto ingiustamente accusato di aver sostituito la crema per le emorroidi del signor Erchiattone con una colla presa rapida, otturando così l'ano che dà da mangiare a mezza Milano.
2: Sto otturando, le è partito un altro molano.
6: Ascoltate le... Ascoltate, mi è caduto un altro dente.
2: Facciamo la collanina, signor.
6: Ascoltate le testimonianze, questa corte ritiene l'imputato colpevole di tutte le accuse.
4: Troia, ladra, bastarda.
2: Figlio di puttana.
4: Porca troia.
2: Bastardo.
6: E lo condanna alle seguenti pene. Divieto di lasciare il pianeta Terra per i prossimi 3 anni.
2: Non può mica l'astronauta.
6: 2 anni di lavori forzati come provinatore di aspiranti porno attrici tra i 18 e i 22 anni.
2: Vai, ma non è una che condanna è?
6: Vale, mi sento cattivo oggi. E infine lo condanna a spendere 1 milione di euro a settimana in beni di lusso usando un apposito finanziamento dell'Unione Europea.
2: Ma non è una condanna!
6: Così è deciso, l'udienza è tolta!
2: Non è una condanna, comunque adesso io ti ammazzo, hai toccato mia moglie!
6: Ma lei non è mai contento, signor Erminchione, dai!
2: Ma mi ha chiamato la moglie!
6: Ha vinto la causa, che cazzo vuole di più, eh?
2: Mi ha chiamato la moglie e anche claudicante, che gusti!
6: Signor Infausto, in quanto a lei... Che ne dice se andiamo a casa mia, ci cospargiamo i coglioni di bamba e facciamo un 69, ma con aggressione, eh?
4: Mi ha tolto le palle di bocca.
6: Sigla.
7: Radio 105.

0: sono i pinottole.
1: Mette viscoso le pinottole.
0: Viscose.
2: Fermati un attimo.
3: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
4: metempsicosi.
3: Fate attenzione alla differenza
4: metempsicosi
3: e nel finale due volte
4: l'epiglottide.
3: Fatelo bene.

0: gara che è piscosi.
1: Mette in pisco, mi fisico si deve.
0: Mette in pisco, se
2: ne
0: le metti con.
2: Andiamo avanti.
0: Basta.
3: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto fatto.
3: This is the zoo. This is the zoo.
0: Vai, dai.
5: Lo zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
6: Il primo concorrente si chiama Gervaso e porta un'invenzione che promette di cambiare il pianeta Terra.
7: Buonasera a tutti e benvenuti a Shark Tank. Siamo noi, i milionari, quelli più ricchi in assoluto. E anche questa sera avremo così una carrellata di stronzi che sperano che noi tiriamo fuori il portafoglio e investiamo nelle loro pidocchiose invenzioni. Bene, bene, un benvenuto anche ai miei colleghi. Come va? Come va?
8: Abbastanza bene, dai, sono contento. Stamattina ho pisciato tra diamanti.
7: Porca miseria.
8: Se c'ho questa fortuna qua, io c'ho dei reni.
7: Porca miseria.
8: Poi boh?
7: No, no.
8: Sente?
7: No,
8: vuoi fare un bel bicchiere nel diamante?
7: Ti ringrazio.
8: Va bene, niente.
7: Abbiamo anche la nostra fantastica Lucilla, diventata milionaria grazie a un investimento in cazzi di gomma che l'ha portata a essere la regina dei cazzi del mondo. Ciao Lucilla.
9: Ciao, ciao ragazzi, grazie mille. Veramente sono un po' troppo piena di soldi per parlare. Scusate,
8: ti faccio i miei complimenti perché la corona di cazzi è una bella idea.
9: Grazie.
7: Attenta Lucilla, ti sta uscendo un $500 dalla bocca.
9: Oggi picchia, scusate ragazzi, posso farvela personalizzata, è la corona di cazze se la volete.
7: Ma facciamo, ehi, come va?
10: Io sono ricco. Sono nano però. Nano ricco. Nano ricco. Ho tutta una hotel per nani, ristoranti per nani.
7: Porca.
10: Bagni nani.
7: Tutto nano.
8: Sì, banani anche.
7: Banani. Ma facciamo entrare il primo concorrente che sicuramente avrà una grandissima invenzione da proporci. Prego, prego.
11: Salve a tutti, mi chiamo Gervaso Righetti.
7: Porco, quanto sei brutto però ragazzo. Ma io dico, ma mettiti una maschera.
8: Beh, credo, una giacchetta di plastica andava bene,
9: credo che il fattore... Mi si sono ammosciati i cazzi della corona, posso dire.
11: Credo che il fattore estetico sia
8: influente. Ed erano di ghisa, pensa che
11: va bene,
8: credo... una giacchetta di plastica andava bene,
11: credo che il fattore...
9: Mi si sono ammosciati i cazzi della corona, posso dire.
11: Credo che il fattore estetico sia influente.
8: Ed erano

0: una pistola spara problemi per uccidere le persone, però molto lentamente, con i problemi.
1: Già fatto.
0: Volendo, potrei stupirvi con questa.
1: Cos'è?
0: Una mano. Mm-hmm. Che ha la capacità di afferrare gli oggetti.
2: Ah, si può usare per farci il pesto?
0: Sì, perché grazie alla mano puoi prendere un pestello.
2: Sì.
0: E
2: però serve un'altra mano per pigiare.
0: Io ho pensato a questa che è a destra, forse potrei progettare anche.
3: Mi dispiace Gervaso, mi spiace, purtroppo il tuo tempo è terminato. La mano che hai inventato, ficcatela nel culo. Passiamo al prossimo concorrente.
4: Sta per presentarsi un ignoto concorrente che stravolgerà la puntata di oggi di Shark Tank.
3: Vuoi aggiungere qualcosa, Lucilla?
5: Buonasera.
3: Un attimo.
6: Scusi, lei mi ha interrotta, però lei è talmente bello che mi va bene così.
5: Sono un inventore.
3: Oh.
6: Sono tornati sui cazzi.
5: Sono un inventore. Allora, io ho inventato.
3: Sì.
5: Praticamente una cosa, sai quando uno si mette a letto?
2: Sì.
5: Che la testa praticamente è sullo stesso piano del corpo e uno è scomodo.
3: Mm.
5: Ho inventato una cosa che si mette dietro la testa, morbida.
3: Come la chiamiamo?
5: Non lo so, che quindi uno sta più comodo.
3: Mi piace già l'idea. Il nome.
2: Un comodino.
5: No, un. No. Cascino.
3: Cascino.
2: Che sta anche di cosa granola. Cascino.
5: Che si mette dietro la nuca.
3: Ma è una roba geniale, ragazzi. Un applauso.
2: Sei al pesto.
3: Al pesto si può fare?
2: Si può fare al pesto.
0: Perdonatemi se interrompo, però esiste già.
2: Aspetta, scusi.
0: Cuscino.
2: Lei è Gervaso? Sì, me lo sono ricordato grazie alla mia invenzione.
0: Il mio inventore della mano.
5: Il mio è Cascino, scusi. Cioè,
0: perdoni, lei ha inventato una cosa che esiste già.
3: Arrivate noi.
0: Non è un'innovazione.
2: Mi tiri fuori un cuscino, mi faccia vedere.
0: Non ce l'ho. Allora, guarda, io ho inventato un unicorno sparadollari. Dov'è? Non ce l'ho. Così, vada su Google, diciti cuscino.
2: Non ce l'ho Google, c'è il pesto? C'è al pesto Google? No. Non ce l'ho allora.
3: Ma guarda, allora l'idea mi piace tantissimo. Non vorrei offenderti, ma sai, è un periodo un po' di magra.
2: Grazie.
3: Ti vorrei dare 75 milioni di dollari in contanti da investire nei cascini. Mi piace.
2: Ma dentro cosa c'è però per renderlo così morbido?
5: Dentro
0: le piume.
2: Lui vuole uccidere gli uccelli, vedi che bastardo.
0: Sì, allora c'è le piume, le cuscine.
5: Dentro c'è della farina.
2: Della farina.
3: Farina.
2: Ci si può fare il pesto?
5: Sì.
2: Beh,
5: sì,
2: allora.
3: Scusa, facciamo società?
2: Sì.
3: Ci mettiamo, io ci metto un 100 milioni.
2: Va bene, io ci metto 30 euro.
3: 30 euro sono 100 milioni e 30 euro. Vuoi mettere qualcosa?
6: Ma sì, dai, un 200 euro ce li metto anche io.
3: Ma 200. Siamo a 100 milioni e 400 euro.
2: Spicci, a spicci.
5: Va bene.
3: Va bene?
5: Ci sto.
3: È socio allora. Andata.
0: Esiste già quel cuscino qua dentro.
2: Lui vuole infilare gli uccelli dentro il letto, capito?
3: Una roba
2: come
3: forte.
2: Sua madre.
3: Sì. Quella puttana.
0: Non è il caso. Cioè, adesso io
2: lei vuole dormire dentro gli uccelli.
0: Non mi avete neanche dato la possibilità di stupirvi con l'altra inversione.
3: Dai, l'ultima.
0: Questo.
2: Cos'è?
0: È un oggetto. Non lo vedete, vero?
3: No.
0: Allora. Io lo, in questo momento vedete che non lo sentite neanche?
2: No.
0: Allora è riuscito l'esperimento. Quindi non lo vedete e non lo sentite.
3: No, però se te lo ficchi nel culo ti crediamo.
0: Forse non siete ancora pronti per tutto questo, lo devo perfezionare.
2: C'è a pesto?
0: No.
2: Allora non lo compro.
0: Torno quando l'ho messo a posto.
2: Va bene.
3: Sì, va bene.
0: Vado.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri vogliono far esplodere una roulotte per Capodanno e devono cercare della dinamite.
3: Pronto?
4: Sei quello della fuochi d'artificio, roba di petardi, caccia e pesca, quelle cose lì?
3: No, chi è? Ma chi è che parla?
4: Troppe domande stai facendo, tutte in rapida sequenza. Cosa vuoi sapere? Chi è? No? Chi è che parla? E chi è? Cosa vuoi sapere tutto, subito? Tu sei il negoziante che vende i petardi?
3: No, ho sbagliato numero.
4: Non alzare la frequenza della voce, capidoglio. Che ti piglio e ti sciacquo la testa sotto un rubinetto freddo, cretino. Che già sono nervoso. Cosa cazzo vendi? Non sei mica caccia e pesca, tu. Puttano!
1: Tamarri!
4: Pronto, buonasera. Piacere.
3: Buonasera.
4: Sono Giovanni, l'armeria?
3: Mi dica.
4: Sì. Fuochi d'artificio. Senta, sì. È un'informazione perché io sto cercando della dinamite.
3: No, non ce l'ho.
4: Non ce l'ha lei?
3: No, no.

0: Dov'è che la posso... Fammi finire. Dov'è che la posso trovare?
1: Ah, non lo so, non ne ho idea.
0: Non, ma c'è qualcuno che la produce?
1: Cioè, no, non ne ho proprio idea.
0: Da cosa arriva proprio la polvere da sparo? Cioè, che magari, vabbè, che ne so, vabbè, che magari la fanno...
1: Paziente, adesso è un negozio pieno, quindi.
0: Ma che cazzo me ne frega a me che è il negozio pieno, ma ho capito. Ti sto facendo una domanda, ma pensa a te. Ma che cazzo ho, cosa fai? Quindi, dove la posso trovare? Cioè, dov'è che viene creata? In montagna?
1: Non lo so.
0: Dalle pareti dei muri? Ma che cazzo, cosa?
2: Tamarri.
3: Pronto, vedete fuochi d'artificio?
4: Sì.
3: Ah, perfetto. Senta, qual è quello più grosso che avete? Quello proprio con il Pavarotti dei fuochi d'artificio? Per la cacciottona.
4: Abbiamo i 200 colpi, 100 colpi, yeah. Comunque ci sono eventualmente, yeah.
3: Bello, 200 colpi, tipo i pippotti, no?
4: Bisogna anche noi
3: nel nostro ambiente. Ma i soldi non è un problema, perché spaccio. Nel nostro ambiente i colpi sono cose...
4: Vabbè, comunque, quando
3: sto parlando! Quel colpo praticamente è quello che si fa con la nasca. E i 200 colpi in che senso? Che lui, io lo accendo e lui fa pam pam pam pam pam pam per 200 volte?
4: Sì, esatto.
3: Ma non era uno solo che lo appizzo e salta nei crani?
4: Pronto? Non la sento più, pronto?
3: Perché ho fatto la domanda e stavo aspettando la risposta.
0: Richiamala un po'.
4: Baby?
0: Salamandra!
4: Pronto?
0: Pronto, mi senti?
4: Sì, la sento.
0: Ciao, ciao, sei un'informazione. Hai tutti i petardi per i botti di Capodanno?
4: No, quelli lì arriveranno un po' più avanti, arrivano.
0: Cos'è che c'hai adesso?
4: C'ho delle fontane, qualche torta. E dei fuochi piccoli, diciamo, dei botti piccoli.
0: Com'è la signora?
4: Comunque, guarda,
0: Salamandra, ma non
4: se
0: me ne frega.
4: Ma
0: aspetta, ma fammi parlare, oh, mi devi far finire di parlare. La torta, che cazzo è sta torta?
4: Scusa, li sai usare i fuochi o no?
0: Sì, ma ho capito, ma la torta, signora, se lei mi dice torta, io non capisco, com'è fatta la torta?
4: Sono le batterie, sono tipo fatte a torta, sono le
0: ma
4: batterie.
0: Ma che cazzo di risposta è le batterie, signora? Mia, ti mangio il cranio, ti mangio, pronto?
3: Bastarda.
0: Ma pensate, oh.
3: Già, bastarda.
2: Tamarri.
5: La signora sera.
3: Pronto? Sono Massimi di Quarto, mi sono rifornito presso di voi anche l'anno scorso. Ci avete tipo le cosina di Capodanno, giusto?
5: Abbiamo incettato i pirotecnici, sì.
3: Senta, io devo farlo dentro una roulotte. Voi li fate, li installate voi o devo farlo io?
5: No, noi non installiamo, mi spiace.
3: Ah, ok, ma pensate a dare un consiglio?
5: Provi a telefonare a Ugo.
3: Ah, minchia, perché tu non ci vuoi fare un cazzo, fantastico. Si chiama Pisolone? Cos'è? Uno dei sette nani. Ugo?
5: Ugo.
3: Come quelle che ti tirano il pacco quando ti vendono la bamba con dentro la calcestruzzo.
5: Non lo so, guarda, adesso io gente, però chiami Ugo.
3: Capito, non è che io sono il signor nessuno, ti ho chiamato a fare business, sei tu che non ci vuoi fare un cazzo. Vabbè, chiamo
5: sì,
3: Ugo Pagliacci. Che ti mollo la testata, minchia che ti spettino, coglione di merda. Ma guarda sta stronza.
0: Ma pensa a te, oh.
3: Chiamo vabbè, sto cretino.
0: C'ha voglia di fare i soldi la gente, poi si lamenta.
6: Minchia paura.
4: Pronto?
0: Pronto, ciao, sei Mimmo testa di merda? Pronto? Pronto?
4: Sì.
0: Mi senti?
4: Sì.
0: Sei Mimmo? Sei il negozio, quello che vende i petardi?
4: Ma io leggo un numero privato, come le faccio a dare le mie informazioni, scusi?
0: Perché ho visto il numero di telefono su internet per i petardi e ho fatto questo numero. Se mi rispondi tu vuol dire che è quello, se no non mettevi il tuo negozio su internet.
4: Sì, ma...
0: Non sei Mimmo testa di merda? Qua.
4: Come?
0: Dico, Alfonso mi ha dato il tuo numero, fa, chiama Mimmo testa di merda che ha il negozio di petardi.
4: E chi darà questo numero? È uno scornacchiato come te.
0: Ma no, mi ha detto che viene sempre a comprare i petardi. Ma ce l'hai i petardi o no? Che devo comprarli? Mi servono
4: per... No, petardi niente, io la roba illegale non la vendo.
0: Non la vendi?
4: No.
0: Ma la dinamite, a me serve la dinamite. Ce l'hai? Se vengo a prendere un po' di petardi che li sbriciolo, mi viene fuori un sacco di dinamite che devo far saltare la roulotte per Capodanno. Ma detto, ascolta, mi ha detto Alfonso, vai da Mimmo testa di merda, che lui è il numero uno che c'ha tutti i petardi.
4: Mimmo testa di merda, lo sta.
0: Che ne so, sei tu Mimmo testa di merda, così mi ha detto Alfonso.
4: No, strunzo, non so chi è Mimmo testa di merda.
0: Allora scusa, non ti volevo offendere. Mi ha dato il numero, ha detto chiama Mimmo testa di merda, sarà un altro che lavora nel negozio. Tu chi sei?
2: E allora tu chiama chi lo scunacchiatre da questo numero, dice il mio testo di merda sei tu.
0: Mi senti? Sei ancora lì, Mimmo? Pronto? Testa di merda?
7: Ce l'ho fatta, mi veniva da ridere.
3: Dai, cazzo, te lo sei lasciato. Dai, però bellissimo. Aspetta che lo richiamo io, Mimmo testa di merda. Se lo richiamo.
8: Come andrà a finire?
9: Minchia paura. Panico, panico, panico, paura. Oh, papà.
10: Paura. Radio 105.

0: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Pronto?
2: Pronto, signor Francesco?
1: Sì, ditemi.
2: Ah. Lei è meridionale?
1: Sì.
2: Allora ritiro il signore. Francesco, senta, ho avuto il suo numero di telefono, lei si occupa di trasporti?
1: Sì.
2: Sì, salve, senta, allora io devo portare su della, diciamo, delle cose personali dal meridione, insomma, dalla Teronia, su al nord. Lei fa questo tipo di servizio?
1: Sì, ma vi posso dare il numero, parlate con l'azienda direttamente, io sono un dipendente, non sono io direttamente.
2: Ho capito, ma siccome voi meridionali siete un po' truffatori, magari
1: trovava
2: un modo per aggirare sotto banca o robe.
1: Ah, ho capito. Ma chi cazzo sei che chiami numero privato, scusa?
2: Che simpatico, sta facendo un film di Izzo, immagino, che questo modo di parlare litanico.
1: Non c'hai niente da fare, scusa.
2: No, io dico, io ho chiamato per avere il suo servizio come autista.
1: No, non voglio fare nessuno servizio.
2: Beh, immaginavo comunque che la voglia di lavorare non era intrinseca nel DNA.
1: Esatto. Ciao.
2: Cosa sta facendo adesso? Sta condendo un babà?
1: Sì, sì, con tua sorella.
2: No, vedi il terone subito, mi fa innervosire. Io purtroppo c'ho un problema. Quando sento il meridionale mi innervosisco. Se mi innervosisco potrebbe non piacere.
1: Metti un dito dietro.
2: Cosa, scusa? Un
1: dito dietro. Ti fa passare tutto.
3: Uè, Pulcinella! Uè, che ti arrotolo nella pizza e ti mangio! Bastardo terone! Cosa hai detto? Ehi! Vesuvio!
2: Accidenti, mi è scappata la frizione del nervoso. Vediamo se riesco a recuperare il rapporto con... col partenopeo. Pronto, signor Francesco? Lo sento che è lì, non faccia finta che non mi sente. Allora, purtroppo quando mi innervosisco perdo un po', cioè vado in collera perché mi trasformo, quindi volevo magari ripartire da capo nella nostra conversazione, se è possibile. Che fa, si nasconde?
1: Sto con tua sorella. Fammi vedere a tua sorella.
2: Ma perché insiste nel voler conoscere una mia parentela? Francesco,
1: fammi vedere tua sorella.
2: Ancora.
1: La sistema io.
2: La sistemo io, non
1: io. Io la sistemo io.
2: Io lo sistemo io. È femminile. Io la sistemo lei. Cioè lei inteso come donna. Ma cosa
1: io sono ignorante. Sono
2: ma quello lo immaginavo. L'estrazione, lei meridionale.
1: Normale,
2: purtroppo non ci può fare nulla se fosse nato in una zona d'Italia dove l'istruzione era obbligatoria.
1: No, siamo, come si dice,
2: boscimani.
1: È bravo.
2: Dal mio punto di vista anche merde, però
1: sì,
2: voglio dire, ognuno la vede al suo punto. Senti, allora per il trasporto cosa facciamo?
1: Non mi interessa.
2: A lei il denaro non interessa, immagino.
1: No, io lavoro onestamente.
2: Beh, questo adesso bisogna vederlo, insomma.
1: Arrivederci.
2: Pronto? Non faccia così che mi nervosisca!
3: Mi ha fatto nervosire ancora! Ehi! Allora! Stai andando a cercare una pensione di invalidità per metterla in culo allo Stato? Barone! Fa finta che glielo sentire! Da stipendio il camion te lo schiaffo nel culo! Bastardo!
2: Ma perché è così difficile parlare coi meridionali?
0: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
4: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo, particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago?
4: Nell'arcipelago?
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi col Conner?
7: Sì, cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
7: Una business relationship. Questa è la station way, l'essential di nuovo.
4: Relationship. Una business relationship.
7: Relationship, quello che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora?
7: Ancora Lindsay, no.
4: Lindsay.
7: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane.
7: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
7: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
7: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per...
7: Sì.
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: ma
5: sei...
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
7: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No,
7: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici?
4: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
7: Che non è Theft.
4: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
5: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo nel bordo di Bitonto.
7: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
6: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
8: Vovel, Vovel,
6: Vov, Vov. Vov, ci facciamo un bicchiere di Vov.
9: Lo sapevo, adesso me ne rompi i coglioni a me, rompi i coglioni.
10: Una macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
8: Cos'è quello? Una Range Vover Vorgen.
6: Vover Vorgen, che
8: cos'è quello? Una Range
6: Rover?
8: Rover?
6: Vogue.
8: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
8: Una Range Vover Vorgen.
6: Vover
8: Vorgen. Ma dillo così,
6: la
10: non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: solo previsti su Corea. Dopo due anni di pandemia, dove i milionari sono diventati miliardari, dove la classe media è scomparsa e i poveri si devono ciucciare le unghie dei piedi per assaporare le proteine. Una mente diabolica decide di approfittarne e crea un gioco perverso in cui ti scommette sugli esseri umani disperati, mettendo in ballo una somma di denaro in cambio della loro partecipazione a giochi mortali. Nemmeno l'agenzia delle entrate poteva arrivare a danno.
1: Bellissimo.
2: Che sfortunato che sono. Sono nato in un paese dove ci assomigliamo tutti.
3: Kim Jong-gong, come stai?
2: Non sono Kim Jong-gong, sono Rick Kion. Immaginate quando nasciamo, siamo identici, come gli abitanti del Kentucky. Solo che sono loro uguali per via dell'accoppiamento fra congiunti. Comunque sono povero. Ho sempre espressione di quando mangi il limone appena spremuto e senza zucchero. Non so fare cazzo e continuo a fottere i soldi della pensione di mia mamma per giocare a cavalli.
4: Buongiorno, Ricchion. La tua vita è palesemente una merda. E io sono qui per offrirti la possibilità di vincere tanti soldi e cambiare tua vita per sempre.
2: Non so perché tu ridi, ma se mi stai chiedendo di fare roba in cambio di soldi, io mi spiace, ma Rai 2 non si tocca, io guardo solo Rai 1.
5: No!
2: Sì!
5: No!
2: Ti dico di sì!
4: Non ti sto chiedendo di cazzarti,
2: eh?
4: Ma ti sto offrendo la possibilità di guadagnare tanti soldi partecipando a un gioco.
2: No!
4: Questo è il mio biglietto da visita. Se cambi idea, uai ai ai, chiamami.
2: Ma sei qua 34?
3: Tu non sei di qua.
2: Io sono coreano dell'ovest. Cioè Corea del nord, Corea del sud e Corea dell'ovest.
3: Tu non hai occhio a mandarla.
2: Sardistan.
0: Dopo averla colto, oltre 300 disperati vittime di equi Corea li addormentano col gas e li trasferiscono su un'isola segreta. Li denudano e vestono tutti uguali. Da quel momento in poi, ogni partecipante al gioco si differenzia solo dal numero che hanno sulla tuta della quetua.
6: Benvenuti a Squirt Game. Tra poco inizia il gioco numero 1. Prego, mettersi in fila, come quando andate a prendere l'ostia a messa.
2: Ma qualcuno di voi sa cosa ci faranno fare? Perché io sono bravo solo a scala 40 e indovina chi? La versione coreana non è facile, sa tutti Roberto.
5: Tu sicuro di non essere Mangalo?
2: Io sono italiano.
5: No, tu faccia da coreano. Coreano però nato da cugini.
2: E io ho questo problema. Perché io faccia di coreano, ma ho italiano.
5: No.
2: Papà italiano, mamma italiana.
5: Chiediamo a anziano. Ti sembra italiano?
2: Ah, cazzo ne so, io bevo il mirto, mi faccio i cazzi miei. Yeah. Lui è italiano. No, sardo, sardistan.
6: Benvenuti al gioco numero 1. Il gioco si chiama un... Il gioco si chiama 1, 2, 3. Il primo che verrà beccato a gingillarsi il cacchio verrà eliminato. Buona fortuna.
2: Che io non parlo Corea. Che cosa ha detto? Ha detto che non possiamo farci i seghi.
3: Ma perché non dovremmo farci i seghi? Ma quello è Belen Rodriguez.
5: Oh,
3: è anche nuda.
5: Belen Rodriguez nuda.
6: 1, 2, 3.
5: No.
6: Número 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eliminati. 1, 2, 3. Numero 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 eliminati.
1: È sopravvissuto uno solo.
7: Hai ragione, Yogi, chissà come mai.
1: Ma tu come cazzo parli?
7: Sei tu che hai cominciato questa roba delle mani sul naso.
1: Mi hai beccato.
7: Vedi, avevo ragione di tu.
1: Perché tu non hai sb***o.
8: Non mi si alza.
1: Come chiamare tu?
8: Ricchion.

0: Scusate ragazzi, ma siete scambiati i mascheri? Perché tu che stai facendo le bombine doveva averci la maschera col cerchio del buco del culo, e tu che invece hai la maschera del cerchio del buco del culo ci doveva avere lo triangolo che ti piace lo fico.
1: No, aspetta, qua c'è qualcosa che non mi quadra, scusa un secondo.
0: Allora ma vi spiego come funziona.
1: Io a me mi piace la fica.
0: Appunto, tu devi tenere la maschera con lo triangolo.
1: Ma allontanami sto cane.
0: Non è un cane, è quello con la maschera di buco del culo.
1: Ma come fa a ciucciare un cazzo con la maschera, scusa?
0: Si apre il buco del culo come uno sportello.
1: Capito.
0: Tu invece tieni la maschera del triangolo.
2: Te posso chiedere un favore per la prossima volta? Fatelo vedere.
1: Meno male che non mi hai chiesto il pane.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Quizzotto! Quizzotto! Quizzotto! Di quiz ne vale 8! Quizzotto!
3: Ottimo, ottimo, ottimo, ottimo! Benvenuti al Quizzotto, l'unico gioco a premi che ve lo fa venire Barzotto! Quante ne so. Io sono Tone Cagnotto e come tutti sanno il 28 dicembre si festeggia l'attesissima nascita di Gesù Bombolotto. Per cui in questa puntata speciale tutte le domande saranno a tema natalizio. Partiamo subito con gli 8 concorrenti in gara. Quest'oggi sono 3. Il nostro campiotto in carica, l'infallibile Mariotto.
4: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Stasera ho portato un hot dog fatto col pane e il salsicciotto.
3: E accanto a lui abbiamo invece una donna di un'intelligenza che oserei definire esotica. Non fatevi ingannare dal fatto che si è data il rossetto anche sulle sopracciglia. La sua cultura e furbizia non hanno eguali. E stiamo parlando ovviamente della bellissima e sveglissima dottoressa Ottavia. Ottavia, io non sono tua nonna, sono il presentatore del Quizzotto.
5: Ah, davvero? E allora mia nonna dov'è?
3: È sottoterra, Ottavia. Tua nonna è sottoterra.
5: Ah, quindi mia nonna è una talpa.
3: Vabbè, vabbè, andiamo avanti, molto spiritosa come sempre.
6: Ragazzi, io veramente vorrei fare veramente due analisi. La ragazza
3: purtroppo nella vita non può essere sempre tutto rose e fiotti. Infatti l'ottavo e ultimo concorrente in gara oggi è quello scherzo dell'anagrafe conosciuto con il meschino nome di Settimo.
6: Bu bu bu bu. Non è colpa mia, mi avete cambiato. Settimo, chiamate tutti Ottavi.
5: Mi fa piangere lui.
3: Ti fischiano perché hanno gli occhi, caro Settimo. Settimo, si rendono conto che la tua persona non è degna di stare a questo mondo. Ma di questo problema ci occuperemo al termine della puntata, magari dandoti fuoco, eh? E iniziamo subito col nostro gioco. Per 8 renne cariche di lingotti d'otto, devi dirmi, caro Mariotto, come si chiamerebbe Santa Claus se fosse una puttana.
4: Sì, io vado spesso a peripatetiche. Si chiamerebbe Batto Natale. Batto Natale.
6: Bravissimo. Siamo nel panorama.
3: Risposta esotta. Otto, zitto, fastidio, zitto. 8 renne cariche di lingotti d'otto per te. Ottavia, è il tuo turno. Attenzione.
5: Quando tocca a me?
3: Ora, Ottavia, è il tuo turno adesso.
5: E ora?
3: Adesso. La domanda è molto semplice. Devi dirmi i nomi dei genitori di Gesù. Attenzione.
5: Facile, papà Gesù e mamma Gesù.
6: Ma cazzo sono di barba papà?
3: Vediamo un attimo, chiediamo al notaio, ci accertiamo. Potrebbe essere giusta la risposta.
6: Ma 2000 anni che si sa
3: potrebbe
6: la risposta.
3: Potrebbe essere giusta. Notaio.
6: Non potrebbe mai essere giusta.
3: Notaio.
7: Scusa, sono io il notaio.
6: Mm-hmm. Sì.
7: Fino a un momento fa ero l'usciere. Un attimo che mi cambio, metto il cappello da notaio.
3: Prego.
7: Ecco il cappello da notaio. Sono il notaio. Mm-hmm. Che devo. Ah, sì, giusto, sbagliato.
3: Giusto e sbagliato. E quindi.
7: Quindi questo... sono 3 giusti a 1 e vince.
3: Ah, risposta esotta. Molto brava.
6: Questa roba è una cialtronata pilotata. Posso?
3: Andiamo avanti.
6: Va bene, andiamo avanti.
3: Settimo, purtroppo è il tuo turno. Una domanda molto facile anche per te. Devi dirmi i nomi degli 8 apostoli. Vai.
6: Scusi, c'è un errore nella domanda. Gli apostoli erano 12.
3: Sbagliato. Erano 8, per questo si chiamano gli 8 apostoli.
6: No, i 12.
3: Mi dispiace,
6: apostoli.
3: Settimo, ma perdi il turno. Tocca di nuovo a Mariotto.
6: Una faccia a perdere il turno. Ma scusa, è un errore proprio nella domanda.
3: Mariotto, per 800 lingotti della Befana, sai dirmi cosa portarono in dono a Gesù gli 8 re magi? Attenzione.
4: Sì. Allora, gli 8 re magi recarono dal lontano oriente. Allora, la PlayStation 2.
3: Giusto.
4: Un libretto postale con sopra 3022. Euro.
3: Giusto.
4: Un bavagliero con su scritto profeta dell'anno.
3: Giusto.
4: Un pacchetto di MS morbide.
3: Giusto.
4: 10 grammi di fumo.
3: Giusto.
4: La testa di un barbone. Un caricabatterie di riserva per l'iPhone 0. E un triciclo autografato da Valentino Rossi.
3: Ma la risposta è esottissima.
4: E non solo, il triciclo era rotto.
3: Bravo, intelligente, colto e anche simpatico. Risposta esotta. Ottavia, è il tuo turno. Devi dirmi dove si mettono di solito i regali di Natale. Attenzione, molto difficile, eh?
5: nelle scarpe.
6: Ma no.
3: Perdonami, non sono stato chiaro nel farti la domanda, te la ripeto. Secondo tradizione, dove si mettono i regali di Natale prima di essere aperti? Si mettono sotto... sotto...
5: sotto... si mettono sotto con la macchina.
3: No, no, no, no, si mettono sotto l'albero di Na. L'albero di Na?
5: Di Lily Gruber.
6: Ma no.
3: Non so se possiamo accettarla, no. Potrebbe essere giusta. Chiediamo al notaio. Notaio?
7: Allora, sì, diciamo che anticamente l'albero di Natale è nato in Grubiera. In Grubiera, che è una... è una regione della Germania, no. Questo postale. E quindi da Grubiera viene Gruber, che è l'albero di Natale, no. Quindi la risposta è giusta.
3: Giusto, giusto, giusto.
7: Aveva i buchi una volta, avevi...
3: Mariotto, siamo all'ultima domanda. Se rispondi esattamente, sì, ti riconfermi il campionato in carica. E la domanda è questa: come si dice quando due zingare vestite da Babbo Natale ti cagano sul tettuccio dell'auto?
7: Si dice ma a Natale siamo tutti più stronzi.
3: Ma ragazzi, ma è una bravura imbattibile. Risposta esotta. Bravissimo Mariotto, ti riconfermi il campionato in carica del quizzotto. Questo vuol dire che Ottavia dovrà sbagliare la prossima domanda. Ottavia, ultima domanda anche per te: come vola la Befana?
5: Bene.
3: No, intendevo quale strumento usa per volare la Befana.
5: Una melanzana subacquea.
3: Ah, mi dispiace. Risposta sbagliotta. Sarai più fortunata la prossima volta. Allora, praticamente...
5: falso.
3: Falso, forse hai ragione tu. Bene, settimo. Siamo giunti alla resa dei conti. Se risponderai esattamente all'ultima domanda, vincerai la bellezza di 8 miliardi di euro.
6: La Madonna.
3: E batterai Mariotto.
6: Porca miseria, c'ho l'occasione della vita.
3: Ma se sbagli, verrai crocefisso o impalato all'albero di Natale nei nostri studi, che è alto 26 metri.
5: Bello.
3: La domanda è questa: devi dirmi qual è la risposta esatta a questa domanda. Vai.
6: Qual è la domanda?
3: Ripeto, la domanda è: devi dirmi la risposta esatta a questa domanda. Ti rimangono 8 secondi. Attenzione.
6: Non ho capito qual è la domanda.
3: Peccato, è scaduto il tempo.
6: Ma neanche sono scaduti di 8 secondi. Qual è la domanda?
3: La risposta esatta era la sorella di Robert De Niro.
6: Era male, non è neanche una sorella Robert De Niro.
3: Mi dispiace. Guarda, chiedo Mariotto, qual era la risposta esatta?
7: La sorella di Robert De Niro.
6: Ma non ha sorelle.
3: Non vinci 8 miliardi di euro di premio di consolazione. Ora verrai crocefisso all'albero di Natale.
6: Non ci si fa crocefisso.
3: Prendetelo.
6: Impalato.
3: Aia! Forza!
6: Aia!
3: Forza!
6: Aia!
3: Venga!
6: Ma non ha le parte per le braccia!
3: Facciamo la cosa più divertente: infiliamogli la punta dell'albero su per il culo.
6: Almeno è corretto fisicamente.
3: Allora, attenzione, alzatelo con la gru.
6: No!
3: Bene, aia, così! Aia! Impalate la merda!
6: Ma siamo arrivati a questo punto. Sta scendendo lentamente.
3: Allarga le braccia come l'angelo!
6: Io ho messo le palline di vetro, si sa che si rompono.
5: È il puntale più bello che abbia mai visto.
3: Brava Ottavia. Noi vi auguriamo buon Natale e mi raccomando, ci risentiamo l'anno prossimo. Come va lassù, eh?
8: Come vuoi che vada, c'ho un albero nel culo.
7: Fa sempre ridere.
9: Radio 105.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Come sta? Come sta? Merda!
10: Però.
12: Che è il suo paro?

0: retro.
1: Che ne supero?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Tamarri.
4: Ciao merde, oggi siamo ancora a rompere i coglioni a topi del cazzo che fanno gli sgomberi nei solai. Quel debosciato maniaco sessuale di Giovannino ha beccato un francese del cazzo e lo fa a merda, sentiamocelo cazzo. Merda. Pippare. Fica. Buco del culo. Adoro essere volgare senza motivo, tanto cazzo me ne sono una voce sintetica e chi prende denuncia siete voi.
5: Sì.
6: Ciao, senti, devo fare lo sgombro.
5: Pronto, per favore, non ti sento bene, eh?
6: No, adesso mi senti?
5: Adesso ti sento, sì.
6: Incredibile, devo sgombrare il garage di mio nonno che adesso va a vivere in Svizzera perché non può più stare in Italia. E ci sono un po' di cose dentro che comunque devi essere una persona seria, una persona che viene, vede certe cose, però deve stare zitta, capito?
5: Sì, ma dov'è questa cantina, magazzino?
6: Siamo a Quarto Giaro noi. Hai capito dov'è?
5: Sì, certo.
6: Come si chiama?
5: Quarto Giaro.
6: Benissimo, perfetto. Ma tu sei francese?
5: Mi sembra di sì.
6: Minchia, sei proprio... cazzo, stai ridendo,
5: sì.
6: Quando puoi venire tu?
5: Adesso sono qua a Novate Milanese.
6: Non me ne frega un cazzo. Praticamente, dentro il garage... Ci sono i miei nonni nei sacchi. Perché poi vendiamo le salme, capito? Tu vieni, prendi le robe. Però mi raccomando, quando prendi il sacco, quello più leggero, quello nero, sulla destra in fondo che c'è mia nonna. Quella con capo, che la salma magari si può spezzare. Hai capito?
5: Sì, ma come mai? C'è qualcosa di strana?
6: No, non c'è niente di strano. Ci sono motorini rubati, c'è anche delle buste di cocaina. Poi ci sono le bare, però ci sono i nonni imbalsamati. Niente di cose normali, ma una cosa così.
5: Allora, facciamo così. Allora
6: già mi stai facendo girare il cazzo, Francesco. Che ti sento tutto con la lingua a molle. Che adesso ti prendo, mica ti uso la lingua per farmi bidè a cazzo proprio. Che ti stai devi ripigliare, scemo pagliaccio, cazzo di caprice de Dieu.
5: Comunque facciamo così, ci risentiamo e
6: ma un paio di coglioni ci risentiamo. Allora ti dico subito, già che mi sei simpatico non ti faccio fuori. Però quando ti vedo stasera o domani mattina ti do uno di quei calci in faccia, minchia, con la scarpa tesa, così proprio ti spacco il cranio. E poi dopo facciamo il trasloco. Hai capito? Ricordati che c'ho il tuo numero, cioè, ridi su sta minchia, scemo di merda. Ma pensate, ride ancora sto coglione. Minchia, ti giuro, zio Caniga, ti userei come... Hai presente il tasto che usano a X Factor? Minchia, ti spacco la testa di...
5: Dai, va bene.
6: Che cazzo di ridi, oh, scemo. Adesso ti giuro, minchia, vado da ferramenta, mi faccio staccare le dita, metto quattro chiodi, minchia, e ti sfaccello.
5: No, perché è staccarmi la testa non è facile.
6: Ma ti do uno schiaffo. Ma che cazzo ridi, scemo di merda. Ti giuro che adesso ti taglio la testa con le braccia. Proprio faccio una mossa di
5: confronto. No. Perché io
6: sei invulnerabile, te. Sei un supereroe.
5: Sono alto almeno di 2,20 m.
6: Ah, ho capito chi sei. Super testa di cazzo, man. Minchia, ti ho visto al cinema. Ridi.
5: E faccio almeno più di 150 kg.
6: Ma succhiami il cazzo, scemo.
5: E perché ti ho detto spaccarmi la testa, no?
6: Ma
5: poi penso che è facile.
6: Ma vai a fa' culo, va. Allora ascolta, adesso con la prendo la mano, la metto nel caminetto un'ora e mezza che si scalda e poi ti taglio in due proprio, come Terminator. Ma che cazzo? Minchia, te proprio fai perdere la pazienza. Sai che adesso ti apro la testa come un casco da moto? E poi ti bevo il cranio. Ridi. Sai che mi sei talmente simpatico che stasera non ti ammazzo. Sì, ti taglio solo metà corpo e poi ti metto sopra. Ti metto in punta alla macchina. A posto di avere il coso della Rolls Royce, insegno. Cioè, te con quella faccia di cazzo che mi guarda. Sì. Poi ti do i calci nel culo e mica con gli occhi mi fai da abbaglianti. Scemo di merda. Ridi ancora. Cazzo di francese, va.
5: Ma dai, cazzo.
6: Ma succhi, amico.
5: Ascolta, facciamo così. Comunque. Ascoltami. Allora, domani mattina io provo di passare, vedere le cose.
6: Va bene. Allora ti do, ti mando via sms l'indirizzo.
5: L'indirizzo
6: certo, per forza. Oh, te lo giuro, guarda che quando, quando arrivi ti do una scarpata in faccia mia, che ti lascio il segno delle timbre proprio. E ridi su sto cazzo. Mamma mia, sei simpatico, va? Non ti ammazzo la famiglia stavolta.
5: No, tranquillo. Dai, mandami l'indirizzo via sms, ti vediamo domani.
6: Sì, sì, senti, che numero ti prendo di scarpe da spaccarti sulla faccia?
5: Le scarpe, 44, dai.
6: Ok, minchia, vado a comprare il Dr. Marti che proprio ti spacco il cranio. Ridi su sta amica. Ciao, scemo. Cosa?
5: Ma ascolta, ma allora, io quello che voglio capire, questa roba...
6: Sì,
5: tu,
6: che sei... Quella... Pato.
5: Perché io, allora, ti dico subito, adesso soldi per comprare, perché io di solito non compro.
6: Io pago, ti do i soldi per venire lì. Ti faccio un taglio sulla fronte e ti inserisco le monetine, no? Come un videogioco.
5: Ah, ok.
6: Senti, però facciamo una cosa, dopo che ti ho dato la scarpata in faccia forte,
5: ma dai,
6: ti giri e ti piglio a coltellate nei reni mentre trasporti i mobili.
5: Ma dai!
6: Minchia, tu dovevi nascere quando c'era il Far West. Spaccavi, sparavi a tutti. Senti, facciamo una roba, però mi devi lasciare le chiavi del camion, così ti schiaccio contro il muro.
5: No, questo camion.
6: Ti voglio morto.
5: Perché il camion costa tanto. Ah,
6: ti voglio morto. Ridi, che ti piscio sulla bara. Vabbè, dai, adesso ti saluto. Ti mando il messaggio, testa di cazzo.
5: Sì, mandami il messaggio, domani ci vediamo, dai.
6: Sì, va bene, dai. Oh, saluta i parenti, perché io domani mattina ti ammazzo poi.
5: Va bene.
6: Ciao, testa di cazzo.
5: Ciao.
6: Ma non è umano questo.
7: Io l'ho messo bene.
6: Ti ho detto tutti i modi, ti uccido con coltellate.
7: Mi avrei pensato imperterrito al trasloco. Gli fregavo un cazzo.
6: Guarda che noi ti ammazzo.
7: Business.
6: Sto morendo.
7: Oddio, quanto ho riso. Che stronzata.
4: Ecco, anche sto giro non abbiamo concluso un cazzo, ma era scritto nel cielo pieno di merda. Fottetevi.

La promessa. La soap opera a prova di scemo. Subbuglio. Subbuglio è un sostantivo di 9 lettere dal suono buffo e con un coglione decisamente più grosso dell'altro, il cui significato principale è stato di agitazione tumultuosa, per lo più determinato da notizie allarmanti. E le notizie allarmanti non mancano di certo alla promessa. Dopo aver viaggiato indietro nel tempo per salvare il marchio a cui ha orgogliosamente dato il proprio nome, l'instancabile ed elegante Don Alonso viene a scoprire che nel frattempo la sede di donalonsooutfit.it, da oltre 10 anni leader mondiale nel commercio virtuale di capi d'abbigliamento di primissima qualità a prezzi stracciati, ha ricevuto la visita della finanza, una forza di polizia ad ordinamento militare con competenze in materia economica e finanziaria, i cui agenti indossano con estremo orgoglio un completo color grigio antracite realizzato in frescolana, cravatta scura, camicia bianca a manica lunga, eleganti scarpe nere, guanti in vera pelle, sovrabito scuro a doppio petto e copricapo con il fregio delle fiamme gialle. Il tutto in vendita soli €129,99 proprio su donalonsooutfit.it, usufruendo del promo code Evasione Totale. Sarà questo il motivo della loro visita? Non ci resta che scoprirlo.

0: Don Alonso, perché si strizza convulsamente il petto? La smetta di strizzarsi convulsamente il petto, se no rovinerà la sua raffinata giacca a quadri in lana vergine confezionata con passione ed esperienza dal prestigioso lanificio dei fratelli Merdarossa di Firenze.
1: Hai ragione, Nappa. Un improvviso malore non è un buon motivo per stropicciare un capo d'abbigliamento di questa imbattibile qualità. Purtroppo la notizia della visita della Guardia di Finanza sta seriamente rischiando di gettarmi in uno stato di profonda latitanza.
2: Spiegati meglio, padre.
1: Figlio Manuel con la barba, cameriera Nappa, ho una confessione da farvi.
3: Una confessione?
1: Sì, una confessione. Il sostantivo femminile singolare della lingua italiana derivato dal latino confessus, a sua volta participio passato di confiteri, che significa appunto confessare, cioè stare insieme a un fesso. La verità è che appunto io, Don Alonso, mi sono messo in affari con un fesso.
0: Lei in affari con un fesso? E che sarebbe il fesso in questione, Don Alonso?
1: È una storia lunga. Sedetevi, così potrò fare finta che siete due nani.
2: Ok, siamo seduti.
4: Forza, padre, non tenerci sulle sedie. Sputa il racconto. Dici chi è questo fesso e cosa c'entra con tutta la storia, dai, non va tanto lunga.
1: È molto semplice, figlio Manuel con la barba. Dimmi, come si chiama il sito internet numero uno nella vendita di capi d'abbigliamento per tutte le occasioni?
2: Zalando?
1: Ok, sei ufficialmente diseredato. Nappa, rispondi tu.
0: Ovviamente il sito internet numero uno nella vendita dei capi d'abbigliamento per tutte le occasioni è donalonsooutfit.it.
1: Bravissima! Ti intesterei immediatamente tutto il mio patrimonio se tu non dovessi morire tra due giorni.
0: A caso è vero? Me l'ero scordato. Forse allora è meglio concentrarci su come evitare la mia morte.
1: Prima le cose importanti, cameriera Nappa. Dicevamo, donalonsooutfit.it è il leader indiscusso nel proprio settore. Ora, ragionate un secondo. Io sono Don Alonso. E Outfit, invece, per cosa sta?
2: Beh, outfit è una parola inglese che significa vestito. Ce lo sanno anche le scarpe. Anzi, le shoes.
1: Ah, davvero?
2: Sì, padre, non lo sapevi?
0: Eh?
1: No, io non lo conosco l'inglese. A scuola come seconda lingua ho studiato lo spagnolo.
2: Ma padre,
4: lo spagnolo è la tua prima lingua.
1: Appunto, l'ho studiato due volte. Per questo parlo così bene l'italiano. Per una volta usa il cervello, figlio degenerato.
0: Don Alonso, io non capisco. Se non sapeva che outfit significa vestito, perché ha chiamato Don Alonso Outfit.it? Don Alonso Outfit.it?
1: È molto semplice, Nappa. Perché outfit non sta per vestito, ma per Mr. Outfit. Sì, Mr. Outfit, il nome del mio socio in affari.
0: Ho capito. Don Alonso è Mr. Outfit, come Dolce & Gabbana.
4: Sì, come Divani e Divani, che sono Armando Divani e Giovanni Divani. Non sono neanche parenti, tra l'altro.
0: Ma pure poltrone e sofà?
4: No, quelli sono cugini, si chiamano tra di loro.
2: Tanto sono di secondo grado.
1: Esatto, figlio Manuel con la barba. Dovete sapere che alle mie spalle Mr. Outfit me lo buttava metaforicamente nel culo. Un giorno, per caso, ho scoperto che invece di pagare le tasse dava tutti i soldi al WWF. Dopo averlo scoperto, l'ho affrontato muso a muso. Abbiamo limonato duro e siamo finiti a letto. Senza succhiarcelo a vicenda, Poi lui è uscito con la scusa di restituire le sigarette al tabaccaio e non l'ho più visto.
4: Ok,
2: ho capito. Ti sei scopato il tuo socio che non pagava le tasse per pagare il WWF. E poi lui è sparito.
4: E adesso che facciamo?
1: È semplice. La Guardia di Finanza deve aver scoperto dal WWF che Don Alonso Outfit.it non pagava le tasse. L'unico modo di salvare il prestigioso marchio dal sequestro e conseguente fallimento è quello di ritrovare Mr. Outfit e costringerlo a confessare.

0: Citofonano al telefono. Mi chiedo chi possa essere. Pronto? Tenuta la promessa, chi parla?
1: Pronto! Sono Mr. Outfit! E non mi troverete mai! Mai! Mai! C'è un vento qui a Saronno!
0: No!
2: Come andrà a finire? Chi se ne frega, direte voi, perché stasera torna Caduta Libera con il nostro mito Gerry Scotti.
3: No, stasera non conduco perché sono sconvolto dalla storia di Don Alonso. Senza Don Alonso Outfit.it io non lavoro più. Tutti i conduttori televisivi indossano quei capi d'abbigliamento per latifondisti.
2: Gerry, ma dove cazzo vai? Torna in studio, pazzo!

0: Only on 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer. Conduce il Musazzi.
2: Allora, ci siamo. Siamo giunti all'ultima puntata di Vita da Influencer. Credo che ormai, dopo tutto questo tempo, le mie orecchie sanguinino da sole di default. I miei occhi lacrimano sangue e la mia vita è drasticamente cambiata, anche perché sono abbastanza incazzato con me stesso, considerato il fatto che prima di iniziare questo programma io queste persone non sapevo neanche che esistessero. Praticamente sono il mio cilicio. In ogni caso, iniziamo.
3: E poi ti voglio dire una cosa di Como. Como è famosa per una canzone nata qui a Como. Penso che tutti voi la conoscete. Como è famosa per la famosissima canzone Anghingo, tre galline sul Como. Como, l'hai capito?
2: Allora, Chiofalo, piccolo e tenero Chiofalo, 1.600.000 followers. Tralasciando il fatto che neanche Luca Giurato esprimerebbe concetti in una maniera così di merda come fai te, ma quello che mi chiedo io è: ma cosa cazzo c'entra Como con Como? Io pensavo che la vita avesse semplicemente smesso di sorriderti, ma qua cazzo ti ha proprio voltato le spalle. E poi hai anche il coraggio di chiedere alla fine: ma l'hai capita? Ma cosa c'è da capire? Come puoi tu chiedere se qualcuno abbia capito qualcosa partorito dalla tua ignoranza? Te che hai l'elasticità mentale di un uovo di Pasqua. Come, Chiofi? Dimmelo, perché davvero non lo capisco. Non capisco dove trovi quotidianamente tutto questo coraggio per affrontare le giornate stando nel tuo corpo. Cioè, non deve essere facile svegliarsi la mattina, guardarsi allo specchio e dire: io sono Chiofi. Dai, fai il bravo, Nani.
4: Ho iniziato alle 8:20 di stamattina, ho finito alle 14. Sono distrutta. Anche perché un cambio degli armadi del genere non l'avevo mai fatto. Contate che, oltre che a cambiare invernale estivo, ho già fatto un pochino la valigia perché sabato partiremo, e in più dovevo ancora disfare le valigie con i vestiti che avevo nella casa Milano. Disastro.
2: Disastro? Cioè, hai detto seriamente disastro? Hai disfatto due valigie, non hai fatto un cazzo. Ma queste persone qua non possono lamentarsi tutti i giorni in questa maniera qua, dai. Questa qua, chi è? Martina Luchena, 707.000 followers. Ma io ti manderei veramente a raccogliere a mani nude l'uranio nelle miniere del Kazakistan. Altro che: ho iniziato alle 8:20 e ho finito alle ore 14. Sono distrutta. Hai tirato fuori quattro stracci da una borsa di merda. Cosa rompi i coglioni? Non sei mica andata a fare lo sbarco in Normandia. Damn. Si stava veramente meglio quando si stava peggio qua.
5: Cioè, sono sempre in vacanza, alla fine tutta la mia vita è una vacanza. No, vabbè, cioè sì, lavoro, però comunque lavoro poco e la maggior parte del tempo esco.
2: Eccola qua, un'altra che dovrebbe arare i campi di grano e fare le balle di fieno tutto il giorno. Abbiamo tanto verde in Italia, mettiamo queste persone a muovere le loro braccina per fare qualcosa di utile, dai. Rastrello in una mano, vanga nell'altra e via, andare, su da dos. Questa Mariama Kerif, 375.000 seguaci, vi sbatte in faccia il fatto che lei non faccia un cazzo tutto il giorno e voi come dei pirla lì a sostenerla. E ma allora meritate di stare lì con loro nei campi a tenere il sacco della spazzatura aperto mentre questi raccolgono le foglie. Cioè, va bene ridere e scherzare, ma quando vi prendono deliberatamente per il culo in questa maniera qua, no, dai, un minimo di amor proprio.
6: Quando ero piccola, una volta mi misi un evidenziatore dentro la narice. Cioè, tipo, fece fatica ad entrare. E io però mi ricordo che mi ero fissata che dovevo mettermi, non so per quale motivo, ma un evidenziatore nel naso. Quindi da quel momento sono fissata e credo che io abbia una narice più grossa dell'altra per via di quell'evidenziatore.
2: Qua abbiamo il genio. Cosa vuoi dire una così? Niente. È stata già offesa dalla vita in generale che infierire sarebbe come picchiare un uomo mentre sta cagando. Cioè, se io dovessi entrare in camera di mia figlia e dovessi trovarla lì che si infila gli evidenziatori nel naso, generale che infierire sarebbe come picchiare un uomo mentre sta cagando. Cioè, se io dovessi entrare in camera di mia figlia e dovessi trovarla lì che si infila gli evidenziatori nel

0: proletari, ci siamo giunti, ci dobbiamo salutare. Però questa sera, quando tornerete a casa dopo la vostra giornata di lavoro, dedicate 10 minuti a voi stessi e fatevi un favore. Aprite tutta la lista di persone che seguite su Instagram e fate una bella operazione di unfollow. Fidatevi che non vi mancheranno. È stato un piacere ridere, combattere e piangere insieme a voi. Vi auguro una buona estate, vi abbraccio e mi raccomando, non infilatevi un cazzo nel naso. Ciao!
1: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con Il Musazzi.
2: Radio 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è... Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia classe? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo

0: stava aspettando da secoli! Salve!
1: Salve!
2: Salve!
1: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
0: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
1: C'è figa sugli altri pianeti.
0: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
1: Sono depilate!
0: Ah, interessantissimo.
3: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
4: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calcnikos!
3: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
5: Adavadai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai, sta zoccola!
3: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma!
7: Eiaculatore precoce!
5: Cinese di
7: Leon-san! Leon-san!
5: Sì.
7: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
5: Beh.
7: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
5: No, no!
7: Vieni qua!
5: Tu all'italiano non
7: vieni
5: puoi fare!
7: Vieni qua,
5: Leon-san! Fare cinese!
7: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
5: No, è più puttana!
7: Metto la cela! Tolgo la cela!
5: Oh, è buono, Schneis, è buono!
8: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
12: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
12: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
12: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
9: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Vita da influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da influencer. Conduce il Musazzi.
2: Siamo invasi, sono ovunque, sono incontabili, sono in mezzo a noi. Sono gli influencer, un gruppo di eletti dal popolo strapagati per consigliare abbigliamento, creme, rasapalle, cosmetici e puttanate varie. Ma dico io, ma questo popolo che li ha eletti a miti, ma che problemi mentali ha?
3: Ragazzi, Nello mi ha chiamato dicendo che ha il mal di collo, la famosa torcicale.
2: Torcicale, non è un'interferenza della radio, avete sentito benissimo. Torcicale, parola che entra di diritto nel vocabolario della lingua della merda che peraltro sto scrivendo davvero. Ma cosa cazzo vuol dire torcicale? Carlotta dell'Isola, non so quanti followers tu abbia perché mi hai bloccato tempo fa, probabilmente per la vergogna, e non posso più risalire a questo dato, ma vi garantisco che ne ha più di 300.000. Ecco, io vorrei che ognuno di questi 300.000 si alzi in questo momento, adesso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, alzati, mettiti davanti allo specchio, scrutati bene e poi sputati in un occhio. Porca troia, ma non è possibile. Torcicale. Sentite quest'altra invece che è in vacanza a Parigi. Ripeto, a Parigi, che cosa dice?
4: Nostro livello di dirigenza, qua c'è un po' d'acqua e io dico, ma cos'è il Tamigi? Arriva lei, no, è il Po.
5: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
2: Allora, il primo coglione mi è caduto quando ha detto Tamigi, il secondo quando l'amica ha detto Po. Se dovessi uscire di casa in questo momento e andassi a chiedere ad una nutria nel naviglio che fiume passa per Parigi, io sono certo che mi risponda la Senna. Invece no, Naomi De Crescenzo, forte dei suoi 621.000 followers, è convinta che sia il Tamigi. L'amica che ha detto Po non la calcolo neanche perché sarebbe come sparare ad un uomo mentre sta cagando. Ma il Tamigi, capite? Perché vi puzza così tanto la cultura di base? Non ti hanno chiesto la capitale del Ruanda, ma almeno le basi, cazzo!
6: In realtà poi volevo dirvi anche che oltre a tutte queste t-shirt, felpe, felpine eccetera, potete anche scegliere di farvi fare una t-shirt, una felpa, quello che sia, insomma. T-shirt, una felpa, quello che sia, insomma.
7: Me coglioni.
2: Allora, per la puttana, già parlate un italiano di merda, cosa vi cimentate nell'inglese? Ambra Vitiello Real, già che hai scritto Real nel nome, meriti di andare ad arare i campi di grano in Siberia finché le braccia non ti si stacchino, così come tutti quelli che hanno scritto official eccetera eccetera. Tu e i tuoi 410.000 followers, ma fate una bella cosa, cagatevi in mano e prendetevi a sberle. T-shirt mi fa venire voglia di estrapolarmi il cuore dal petto e darlo da mangiare alle piattole. Shakespeare ha scelto di sua spontanea volontà di tornare in vita solo per il gusto di morire di nuovo dopo aver sentito T-shirt. E questa gente viene pagata.
8: Purtroppo leggendo certi messaggi ho capito che ci sono le ragazze che non sanno che cioè si confondono, che l'utero non è quella parte dove entrano gli oggetti, ecco. Che l'utero non è quella parte dove entrano gli oggetti.
9: La visione della figa da vicino. La visione della figa.
2: Momento. Ho sentito bene? L'ha detto davvero? Ma Evelina Murcherskaya, 150.000 followers, chi cazzo si infila gli oggetti nell'utero? Chi cazzo pensa che esista qualcuno che si possa infilare gli oggetti nell'utero? Ma io sono allibito, affranto, deluso, triste, stanco, esterefatto e perplesso, ostia. Ciao, usiamo l'utero come cassetto, dai, dove sono le mie calze? Aspetta, te le tiro fuori, mano nell'utero e via, ecco le calze. Ma che cazzo stai dicendo? Ma dove stiamo andando a finire? E le ragazzine di 14 anni? Seguono queste capre. Poi genitori, voi non lamentatevi se dovrete portarle in pronto soccorso perché si infilano pastelli a cera nel culo e nell'utero, dai. Chiudiamo anche questa puntata, sempre con fatica, mai con il sorriso, solo incazzature, bestemmie che non possono uscire, parolacce che escono a iosa e tutto. Io mi faccio il sangue amaro e questi stronzi fanno il grano. Non ho capito un cazzo dalla vita. Lo stronzo qua sono io e merito di morire da stronzo. La mia battaglia contro i mulini a vento però prosegue, non mi fermo. Diffonderò il verbo della saggezza ancora e ancora finché le mie subdole membra non cadranno. Ciao proletari, è dura, ma è sempre un piacere. E prima di seguire qualcuno, riflettete, stronzi!
1: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con Il Musazzi! Only for you.

0: Lo Zoo di 105.
1: Torna al Wendell e torno alle voci campionate per fare gli scherzi. Questa volta ho preso le voci di questo vecchio sordo che ho scoperto l'altro giorno durante uno scherzo telefonico con Drebin.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Io ci sento poco la sua voce. Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
1: E allora io ho pulito le voci, le ho lucidate a bestia e adesso chiamerò la... Vediamo com'è il servizio con un sordo, ma veramente sordo, perché lui è Alberto Sordo.
4: Benvenuti in... Buonasera, sono... Cosa posso esserle utile? L'ascolto.
3: Sì.
4: Buonasera, mi dica.
3: Io ci sento poco la sua voce.
4: Allora, riesce a sentirmi adesso?
3: Deve parlare.
4: Mi sente?
3: Cos'è che vuole lei?
4: Ci ha contattati lei.
3: Mi dica.
4: È a**on.
3: Mi dica.
4: È a**on. Ha bisogno di un appuntamento? Ha contattato il numero di a**on per l'apparecchio acustico.
3: Fra io e l'istituto.
4: Allora, questo è il numero di a**on.
3: Sì.
4: Ha bisogno di un appuntamento?
3: Sì.
4: Come si chiama?
3: Qualche?
4: Come si chiama? Il suo nome?
3: Sì.
4: Mi dica il suo nome e cognome, qual è?
3: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
4: È il numero verde di Amazon.
3: Sì.
4: Ha bisogno di un appuntamento con l'audioprotesista?
3: Sì.
4: Deve fare una revisione dell'apparecchio?
3: Sì.
4: Allora, mi dica il nome e cognome.
3: Non sento bene.
4: Il suo nome e cognome. Le fisso un appuntamento.
3: Fra me e l'istituto? Fra io e l'istituto?
4: No, con il negozio Amazon.
3: Sì.
4: Oppure lei si trova in un istituto? Devono venire a domicilio?
3: Ma io non ho problemi con nessuno, non so.
4: Allora,
3: deve parlare?
4: No, allora,
3: mi
4: se
3: dica.
4: Ha bisogno di un appuntamento, glielo posso fissare al negozio Amazon. Come si chiama? Mi sente?
3: Sì.
4: Nome e cognome.
3: Io ci sento poco la sua voce. Non sento bene.
4: Capito.
3: Parla troppo in fretta,
4: allora
3: non riesco
4: io...
3: a capire.
4: Sì, allora, non so se riesce a sentirmi meglio. Adesso.
3: Sì.
4: Mi sente?
3: Sì.
4: Ha bisogno di un appuntamento?
3: No.
4: Al negozio
3: Amazon? No.
4: No. Come mai ci contattava?
3: Chi è che parla?
4: Amazon.
3: Sì.
4: Non cercava Amazon?
3: Sì.
4: Mi dica, di che cosa ha bisogno?
3: Fra io e qualche?
4: Come mai ci ha chiamato?
3: Non sento bene.
4: Ho capito. Ha un apparecchio all'orecchio?
3: Sì.
4: Ha bisogno di una pulizia dell'apparecchio?
3: Sì.
4: Mi dica il nome e cognome?
3: Parla troppo in fretta, non riesco a capire.
4: E allora io sto provando a parlare piano, però non riusciamo a venirne a capo. Allora, ha bisogno di qualcosa da Amazon?
3: No.
4: Questo è il numero di Amazon.
3: Sì.
4: Ha sbagliato numero?
3: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
4: Ha sbagliato numero?
3: Sì.
4: Va bene.
3: Grazie.
4: Non importa, grazie a lei.
3: Grazie.
4: Le auguro una buona serata. Buonasera.
3: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
4: Le auguravo una buona serata.
3: Sì, grazie.
4: Grazie.
3: Grazie.
4: A lei.
3: Grazie.
4: Buonasera.
3: Grazie.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scartata da Amazon. Respinta da Netflix. Schifata da Disney Plus. E rispedita al mittente, perfino da Infinity e Teleelefante. Quella dei materassi. La vera storia dello Zoo di 105. Il programma che ha cambiato la storia della radio. Non la vedrete mai, perché nessuno ha il coraggio di raccontarla. Nessuno. Tranne loro. Capitolo 5. Giorni nostri. Pneumatici problematici.
2: Ho sbagliato, ho messo due volte le gomme estive. No, no. Bellissimo.
3: Ma perché non metti le quattro stagioni?
4: Sì, le pizze. Le pizze con i carciofi.
2: Perché dovrei comprare altre quattro gomme, sarei a 12 a questo punto.
4: Hai sbagliato a comprare le gomme? Ma chi
2: No, ce le avevo le invernali. Però ho rimesso le estive.
3: Perché sei andato avanti d'estate con le invernali.
2: Esatto, cioè ho fatto.
3: Immagino la tenuta di strada.
2: No, ma quest'anno l'ho usata Wender, quindi coi figli sopra.
3: Ma burra! Quindi è rimasto soltanto il cerchione. Perché d'estate.
2: Sono andato in montagna e ho detto: minchia amore, quest'anno nessun problema con la Captur, cazzo. Quest'anno ci abbiamo le invernali. Esco dal parcheggio.
4: Quei francesi.
2: Sì, sì, quegli algerini che mi spingevano.
4: Ma denuncia il gommista, scusa.
3: Non ha fatto l'errore.
2: No, ho sbagliato.
3: Fatto
2: io.
3: Fabio,
2: io.
3: Perché lui non ha fatto il cambio, è andato avanti d'estate con le gomme invernali, che sappiamo che d'estate col caldo si sfaldano proprio a...
4: Ma dove le hai tenute, scusa?
3: Sulla macchina.
2: No, in cantina. C'ho la cantina che non so di chi sia, però ne ho preso possesso.
4: Questa roba qua l'avevo dimenticata, perché qui...
3: Cioè, quindi tu, aspetta, fammi capire, tu stocchi da solo le tue gomme?
2: Certo.
5: Oh, yeah!
3: Quindi quando devi fare il cambio le porti su dalla cantina, le carichi in macchina...
2: Allora, prendo col sacchettone della spazzatura nero, tenuto con lo scotch da pacchi. Stupendo. E le metto tutte, tiro giù i sedili, le metto tutte quante dietro.
3: Cioè, non le lasci dal tuo gommista?
2: No, minchia, che cazzo è? Cioè, perché cosa le tiene lui per cosa?
3: Per stoccarle.
2: Cosa vuol dire stoccare? Stoccare è quando le metti in un posto.
4: C'hai il garage tu?
2: No, c'ho la cantina di un altro.
4: No.
2: E non so di chi sia quella cantina.
4: Minchia, ma occupa anche un sacco di spazio. Quattro gomme, figa.
2: Beh, comunque, ma la cantina è grossa. Cioè, nel senso che il proprietario, sì. Il proprietario comunque prima o poi...
4: Vabbè, ma guarda che lui c'ha la Captur, c'ha i cerchi di carta.
2: No, ma non ci sono i cerchi attaccati, c'è solo pneumatico. Lo pneumatico.
3: Ah, neanche cambi con tutto il cerchio.
2: Eh no, scusa, metti la gomma sul cerchio, scusa.
4: Quindi, scusa, quando sei andato a... Ti ho detto, ma mi scusi, lei sta mettendo...
2: No, gli ho detto, guardi, dovrei fare il cambio delle gomme, devo mettere queste qua. Sì, non c'è problema, me l'ha messa.
3: Non gli hai detto, devo fare il cambio invernale estivo, sennò ti avrebbe detto, guardi che queste sono...
2: Esatto. Gli ho semplicemente detto, guardi, c'ho le gomme dietro, vedi i sedili abbattuti? Quelle sono le gomme, devo mettere queste. Ma infatti Wender mi ha detto, guarda, ho fatto non so chi chilometri quest'anno, al di là del fatto che non avevi pagato il bollo.
4: Scusa, ma io non ho capito questa... Ma ti paga?
2: Chi?
4: Wender?
3: Lui è il tuo maggiordomo.
2: No, lui la usa e ne fa ciò che vuole, nel senso, per quel mese lì è sua.
3: Stupendo. Però è un amico, Fabio, cazzo. Io non ti darei mai neanche un orologio.
2: Vabbè, ma la Captur.
1: Nel prossimo episodio.
4: Ma Fabio, ma io non ce la faccio più. Questo qui è un idiota. È insopportabile, non lo sopporto più.
3: Ma dai,
2: perché è biondo adesso. Adesso no, lui si sente Raffaella Carrae.
4: No, ma poi è ignorante.
3: Sei ignorante.
4: Antipatico.
1: La vera storia dello zoo. Da nessuna parte. Mai.
0: Radio 105.
6: Hey! 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome

0: all'esplosione dell'ordigno.
1: Cazzo, cazzo, rosso o blu? Quale taglio adesso? Quale cazzo di filo taglio?
2: Cobra, ci ricevi, passo.
1: Ti ricevo, comando, passo.
0: 50 secondi alla deflagrazione.
2: Contiamo tutti su di te, Cobra. La vita di migliaia di innocenti è nelle tue mani. Ma noi sappiamo che ce la farai.
1: Grazie per la fiducia, comando. Non vi deluderò. Ci vediamo all'uscita.
2: Ma col cazzo, noi stiamo sgommando fuori dai coglioni. Metti che ti sbagli.
1: Ma, comando.
2: Meglio il tuo culo che il mio, Cobra. Sei un eroe, buona fortuna.
1: Comando, comando.
0: 40 secondi e scoppia tutto.
1: Merda, sono rimasto solo. Ricorda, Cobra, ricorda la procedura. Il filo rosso induce una carica negativa.
3: Oh, zio!
1: Chi è? Cosa vuole?
3: Com'è? Sei paranoia?
1: Ma che cazzo?
0: 30 secondi e succede un casino.
1: Scusi, non ho tempo. Devo disinnescare questo ordigno. Il palazzo potrebbe esplodere.
3: Vabbè, ma tanto è un palazzo di merda. Puzzano di piscio per fili soffitti?
1: Senta, non mi faccia perdere tempo. Ogni secondo potrebbe essere fatale.
3: Ehi, Rambo! Io dico il rosso, Taglia il rosso, fidati. Lo facevo di lavoro.
1: Ma cosa?
0: 20 secondi e siete merde morte.
1: Senta, se ne vada, ho bisogno di concentrazione. Ci sono migliaia di vite in pericolo.
3: Il rosso, coglione! Ti dico che di lavoro facevo le bombe. Sbrigati.
1: Sì, certo, è rosso.
0: 10 secondi, boom boom boom e ce l'avete nel culo.
1: Giusto, è rosso. E se fosse blu?
3: Oh, taglia quel cazzo di rosso. Se no vengo lì e ti do un calcio in pancia,
1: Fanculo, fanculo.
0: 5, 4, 3, 2 e mezzo.
1: Ok, taglio 2, rosso.
0: 1.
1: Fatta!
3: Te l'ho detto che lo facevo di lavoro! Bombe!
1: Cazzo, sono un eroe!
2: Ottimo lavoro, Cobra! Ci siamo fidati di lei fin dal primo momento!
1: Grazie, signore!
2: Adesso mi molli che devo chiamare per disdire la sua bara!
3: Ciao, Rambo! Porto fuori i coglioni!
1: Addio! E grazie! Grazie, buon uomo!
4: Allora, sventato attacco terroristico, cancella! Salvato migliaia di innocenti, cancella!
3: No, cazzo! Devo comprare una gomma, che sbattimento! Eppure ero sicuro che era rosso! Mica che casino essere daltonico,

0: Lo Zoo di 105.
1: Scartata da Amazon. Respinta da Netflix. Schifata da Disney Plus. E rispedita al mittente, perfino da Infinity e Teleelefante. Quella dei materassi. La vera storia dello Zoo di 105. Il programma che ha cambiato la storia della radio. Non la vedrete mai, perché nessuno ha il coraggio di raccontarla. Nessuno. Tranne loro. Capitolo 2. Jesolo 2007. Attività notturne.
2: Comunque io non vi ho mai detto una cosa, ragazzi, che quando era venuta mia moglie a trovarmi.
3: Quale delle sette?
4: Una. Quando sei scappato dalla finestra?
2: No, c'era una fuori dalla balcone appesa alle finestre.
5: Grande Giove.
2: Però non vi posso dire.
3: Non era Banana Joe, perché
2: non era Banana Joe.
6: Lui ha preso una ragazza alla finestra.
2: Come la finestra? No, arrivava dal piano di sopra. Però non poteva.
7: Solo io non ho mai chiavato un
3: cane. Che canze di merda.
7: Cioè, io ho mangiato la figa di quella lì rossa che mi piaceva un sacco, che però succhiava solo il cazzo.
3: Ma non quella che ti ha detto che c'aveva le patite.
7: No, quella con le patite C era. Era quella russa.
3: No, figa. Quella me la ricordo.
6: Che c'aveva un nome.
7: Sai che c'è una foto che tu hai, Wender, che hai girato in chat recentemente, dove siamo in onda dallo studio di Jesolo.
2: Sì.
7: E lei è seduta con le gambe incrociate dietro.
2: Ma quella bionda?
7: Figa.
2: Bionda.
3: E sì. Scritta C.
2: Ma quella che aveva il seno rifatto?
7: No.
6: Quella era quella del giostraio che voleva farci chiavare in denti. Okay.
7: Questa qua l'avevamo conosciuta una serata in discoteca e me la sono chiavata. Mi è bella figa.
6: E poi ti ha scritto sullo specchio con rossetto:
7: no,
6: Welcome to the world.
7: Mi ha chiamato quello là. Ti ricordi il mio amico lì, chiaro veggente?
2: Sì.
8: Io posso vedere, cioè vedo, prevedo e ce la vedo per una squadra di calcio. Sono molto forte sul passato. Cioè sul passato sono fortissimo.
7: Mi ha detto: hai appena finito di fare sesso, vero? Dico: ma che cazzo ne sai tu? Eravamo in un albergo bellissimo.
3: Perché mi brucia ancora il culo.
7: E mi ha detto: chiedi a questa ragazza
3: se ha le patite.
7: Se ha qualcosa di strano. Questa scoppia a piangere.
3: Busta A, B o C.
7: E mi dice: ho le patite C. Dico: ma porco Dio,
6: sei una persona splendida.
3: Aspetta, perché due giorni dopo siamo partiti per gli Stati Uniti.
7: Sì, bravo. Adesso mi compro una Bentley così.
6: Quelle... La smonti.
7: La voglio come quella di Richard, quella lunga.
6: Ma
7: bellissima. Minchia se spacca.
6: Cazzo.
7: Dai, ma è troppo bella.
6: Beh, comunque ci staresti bene. Un vecchio di merda.
1: La vera storia dello zoo. Da nessuna parte. Mai.
0: Lo Zoo di 105.
9: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale.
10: Bestie bestiali.
11: Oggi il nostro Lenny esplorerà un luogo sconosciuto ed inaccessibile, le barriere coralline della Corea del Nord. Per raggiungerle, cercherà di entrare illegalmente nel paese, nascosto dentro ad una statua di bronzo del dittatore Kim Jong-un.
12: Non è stato facile entrare qua dentro, soprattutto perché l'unico modo per nascondere la botola era piazzarla nell'ano, che è davvero molto stretto. Se non mi scopriranno alla frontiera, fra meno di un'ora mi vedrete uscire da qui come uno stronzo. Non impressionatevi, gente, fa tutto parte del piano. E poi il marrone mi dona, no?
11: L'inganno del cavallo di Troia in versione escrementizia ha successo e Lenny viene defecato sulla spiaggia di Mangpukatsu, dove incontra la sua guida, Bidong. Insieme cercheranno di avvistare un rarissimo cetaceo in via d'estinzione, il disperato erotico delfino, conosciuto con il nome di Lucio Dalfino. Bang gang bang bang!
5: No, bidonghi, buchi del culo delle statue non sono il mezzo di locomozione più diffuso negli Stati Uniti, te lo garantisco.
11: Neng fang.
5: Ti dico di no, è solo la propaganda che ti incura la dittatura in cui vivi, noi ci muoviamo con le auto.
11: Gong ping the gang.
5: Sì, ok, facciamo le navicelle spaziali a forma di pene, ma è solo una questione di design. E poi parlate voi che avete tutti la testa quadrata.
11: Long funf.
5: Ma stai zitto, Rubik.
11: A bordo di due moto d'acqua ad olio di fegato di merluzzo, Lenny e Bidong seguono un banco di gamberi cazzetto, il cibo preferito dei delfini, che infatti non tardano ad arrivare.
5: Badong, hai sentito? Sono assolutamente loro, ascolta! Incredibile! A differenza degli altri cetacei, i delfini conoscono il jazz. Il loro linguaggio è composto da vocalizzi molto elaborati e, secondo recenti studi, sono per la maggior parte meme su bocelli. Sentite qua. Esemplari adulti sviluppano una leggera peluria sotto la gola e una curiosa macchia a forma di occhiali sul muso. Sentite come gridano. Deve essere la stagione degli amori.
11: I delfini sono provvisti di un grosso membro e si riproducono per via anale. Non è chiaro dunque se le grida che si odono durante la stagione riproduttiva siano di giubilo o di dolore.
5: Sì, esatto, Bidong. I delfini si inculano. Per questo il governo omofobo della Corea del Nord vuole estinguerli. Ma noi li salveremo, spingendoli verso le coste del Giappone, dove l'omosessualità è tollerata.
11: Pong ping ga gang.
5: Ti sbagli, Bidong. Sono i cinesi che mangiano i delfini. I giapponesi sono un paese civile di gente che si masturba guardando cartoni animati di donne con mammelle e peni ipertrofici stupate da polpi alieni. Sono inoffensivi.
11: Sti gang. Grazie all'aiuto dei fricchettoni bolognesi con le braccia pelose e di alcuni motoscafi, Lenny raduna il banco di delfini e lo spinge in direzione dell'isola di Kefikata nel mare del Giappone.
5: Guarda, Bidong, sembra la dannata cavalcata delle valchirie. Forza ragazzi, nuotate verso la libertà!
11: Long pong bagang!
5: Sì, hai ragione, li vedo anch'io. Devono essere degli scogli affioranti o forse delle boe per le reti.
11: Bang bang!
5: Porca... Hai ragione! Sono delle mine! Dietro front! Dietro front! Fermatevi, amici delfini!
11: No! No, amici delfini, no! Spiriti down! Spiriti down! Nonostante il disperato contrordine di Lenny, l'intera colonia di delfini si infrange sulle mine navali che presidiano il confine marittimo fra le due Coree, diventando marmellata bruciacchiata.
5: Ce l'avevamo quasi fatta, Bidong. È già la terza specie protetta che estinguiamo questo mese.
11: Kadang!
5: Perché quarta?
11: Ling padeng gong gong.
5: No, senti, l'insetto foglia con cui mi sono pulito il culo nella boscaglia non conta, era perfettamente mimetizzato. Cristo, come facevo a sapere che era l'ultima femmina della sua specie?
11: Ping fereng yang.
5: Ma cosa ne vuoi sapere tu di carta igienica, che vivi in un paese dove esistono solo due tagli di capelli? Cazzo di mangiariso.
11: Spiribitao!
5: Frena, frena, frena! Se ne è salvato... Niente, niente. Vai, vai, vai, vai, tranquillo.
13: Bestie bestiali. Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando, che sei il nome e cognome? Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana adesso.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sport? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio.
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco?
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
7: No, terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
6: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
8: Attento ad Aiace! Aiace dell'ammonio!
2: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cos'è?
8: È l'Aiazzone!
2: Aiace
8: è quello grosso, Aiazzone!
2: Pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
2: Sì!
8: Attento! Sta venendo!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
7: domanda. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto? Ce l'ha fatta?
11: Ho sbagliato?
12: No, no, giusto, giusto.
11: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
11: Sì!
13: This is a zoo only for you.
14: Casino!
15: L'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma social. Si chiamerà Verità. Ma qual è la vera verità? Chi ci sta prendendo in giro? È come se l'Inter perdesse 4-0 contro i Lakers. Non ci capiamo più niente. Qui è solo un gran
14: casino!
16: Vai, vai che ci inizia! Sta decollando, spattiamo tutto! Voglia di saltare! Guarda come salto! Guarda come salto! Vabbè, qui su 105...
17: Francesco, mi sono caduti i capelli.
16: Dopo le promesse dei mesi scorsi, Donald Trump ha annunciato che la nuova piattaforma social sarà online nel prossimo.
17: Forse è ora di un disco.
16: Aspetta. Dopo le promesse dei scorsi, Donald Trump ha annunciato che la nuova piattaforma. Senti che casino. Senti che casino. Momento.
17: Chi ha spento la luce?
16: Allora, Sabrina, come la vedi questa situazione?
17: Sono distratta dai tuoi capelli che mi stanno fissando. Che facciamo?
16: Giuba, te che stai guardando le partite dell'Inter su YouTube, cosa ne pensi? Ma oggi facciamo ancora più casino in studio con il collaudatore di motori ad reazione di un Boeing 747. Vai Pietro, accendilo pure e facci sentire un gran casino.
17: Riprendo io il microfono. Ecco Francesco. Tieni. Brava. Sa Brina. Perché sono io. Si sarà mica fatto male. Ti sei fatto male? No, è tutto ok. Ripartiamo.
16: Sabrina, hai visto i miei capelli in giro?
17: Intendi questo cucciolo che ho sulla spalla? È così coccoloso, lo chiamerò Fuffi. C'è il disco ora?
18: Dio delle città e dell'immensità.
16: Allora, ci vediamo alla prossima puntata. Per oggi è tutto. Sì, Sabrina, ridammi i miei capelli, per favore. Grazie a tutti quanti. Giuba, vuoi dire qualcosa?
19: No!
16: Molto
19: no,
16: bene,
19: no,
16: perfetto. Allora, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
19: No!
16: 105.
19: No!
17: Casino.
20: Ha segnato l'Inter.
17: 105 casino. Un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
14: Casino.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scartata da Amazon. Respinta da Netflix. Schifata da Disney Plus. E rispedita al mittente, perfino da Infinity e Teleelefante. Quella dei materassi. La vera storia dello Zoo di 105. Il programma che ha cambiato la storia della radio. Non la vedrete mai, perché nessuno ha il coraggio di raccontarla. Nessuno. Tranne loro. Capitolo 3. Inizio secolo. Complicazioni con gli stupefacenti.
2: Fabio,
3: dimmi.
2: C'è una cosa che tu non ci hai mai raccontato che merita di essere nella...
3: Quale? Sono un libro aperto io.
2: No, non sei un libro aperto. Questa non la sapevo. Me l'ha dovuta raccontare Paolo oggi.
3: Se la sa Paolo, la sai per forza anche tu.
2: Cosa? No.
4: Hai smesso di... gli attacchi cardiaci.
3: Ah sì, cazzo, sì.
2: Perché hai corso in tangenziale. Pazzo.
3: Ah sì. No, beh, non ho corso. Ho strisciato malamente cercando di farmela scendere. Però lì non era...
4: Quando hai smesso di... Perché ti faceva malissimo, che te la passavi sui denti.
3: Sì. Ah, cazzo,
4: che
3: forse
4: che facevi il labbro leporino.
3: Ah sì,
4: che poi rimanevi Roger Rabbit per mezz'ora.
3: Ed è lì che sono sceso dalla tua macchina e sono andato a correre.
4: Sì, e io ti inseguivo. Fammi, e tu ti picchiavi sul petto.
3: Ma perché io ho smesso quando ero ragazzino. Una volta a Genova, in Corso Italia, con i miei amici, davanti al boomerang, destro-sinistro, un po' come Rocky che si allena. Cioè, collasso cardiaco, così, e ho detto, ma forse è il caso che smetto. E da lì
4: allora
3: ho smesso.
4: Roger Rabbit.
3: Poi esatto, allora Roger Rabbit, perché ogni tanto comunque lo devi assaggiare il ragù col dito per sapere se è buono.
5: No, grazie, Eddie, sto cercando di smettere.
4: E rimaneva così mezz'ora.
3: E rimaneva così. Quando ho conosciuto il buon Muschioni, che mica era praticamente un rumba con le sopracciglia,
4: sì,
3: mi faceva venire la voglietta, capito? La scimmietta.
4: Allora ficcava il dito col pane, lui faceva...
3: Esatto, facevo la scarpetta. Una volta ho scarpettato troppo, diciamo che ho fatto lo scarpone.
4: È rimasto così con l'abbro leporino.
3: Sì. Ho cominciato a correre sull'autostrada per Verona.
4: C'era Roger Rabbit che correva così.
2: Sì, comunque io la scena peggiore che ho vissuto e che ricordo proprio come se fosse accaduta ieri. Tu eri talmente fatto che tu, dopo le serate, quando andavamo a dormire alle 3 del mattino e dovevamo prendere l'aereo alle 6, e avevi anche il coraggio di lamentarti.
4: Ma
2: poi in aeroporto.
4: Mi rilassava.
2: No. E arrivavi in aeroporto con una faccia dicendo: ho scotolettato tutta la notte. Dicevo: ma tu sei cretino. Ma perché? Cioè, è arrivato a un livello...
4: Ma chi è quella persona qua che sta raccontando?
2: Tu!
4: Non mi ricordo niente.
2: Tu!
4: Io
2: tu.
4: Non ricordo nulla.
2: No,
3: quando si svegliava, perché poi quando non si svegliava bisognava andare a tirare giù dal letto e si incazzava anche.
2: Sì, pugni sui muri.
4: No. E chi dormiva?
2: Vedi,
4: Roger!
2: Sapete qual è il bello di tutto questo? Che io non ho un cazzo, voi non avete niente su di me. Mi spiace.
4: Perché sei furbo come quando sei pulito il culo.
2: Sono furbo, ma io non mi sono mai drogato.
4: Tu le tue porcherie con gli uomini le fai?
2: Ma chi?
4: Le tue sozzerie. C'è una voce che è girata a Milano tantissimo. Non ti dirò mai chi l'ha diffusa.
2: Sentiamo.
4: Diceva che tu venivi a Miami per andare nei club gay.
2: Ma chi? Con mia moglie.
3: Interrante,
4: no,
3: lo diceva.
4: Prima.
2: Ma sono mai venuto da
4: Interrante
2: solo.
4: Lo diceva.
3: Era Daniele Interrante.
2: Ah, sì. È proprio quello giusto per parlare di omosessualità.
3: A Radeschi l'aveva raccontato un po' di persone.
2: Ma per favore.
4: Io giravo a Milano.
2: Non sono mai venuto da solo a Miami. Mai.
4: Girava che tu andavi a vedere i ragazzini.
2: Ah certo.
6: No, io mi ricordo
3: con tua moglie, sì,
6: una
3: vero.
6: Notte in albergo.
2: Ma che cazzo dici?
6: Io mi ricordo una notte in albergo con Mazzoli, e Mazzoli aveva una ragazza nel letto, eravamo in tre.
1: La vera storia dello zoo. Da nessuna parte. Mai.
0: Radio 105.

0: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
1: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
2: Ma che cazzo gridi? Che cazzo corri? Che cazzo spingi?
1: Mi aiuti, la prego, mi aiuti!
2: Sì, però, stai calmo, Flash, che mi stai ansiando come un calabrone sulla cappella.
1: Mi ascolti, degli uomini mi seguono, vogliono rapinarmi.
2: Quanto c'hai in tasca, furetto?
1: Circa 5.000 euro in contanti.
2: Minchia, per 5.000 euro ti seguivo anch'io pagaiando sul carretto dei mutilati.
1: Oh, cielo, è un malvivente anche lei.
2: Ex malvivente, diciamo. Ma ora sono al servizio del bene, eh?
1: Allora mi aiuti!
2: E certo che l'aiuto, mister!
1: Quegli uomini sono armati!
2: Ecco il cazzo che t'aiuto, mister!
1: Ma come?
2: Mi dispiace, pistola! Io sono contrario all'uso delle armi! Ho fatto un voto!
1: Quegli uomini sono armati!
2: Ecco il cazzo che t'aiuto, mister!
1: Ma come?
2: Mi dispiace, pistola! Io sono contrario all'uso delle armi!

0: sei un figlio di puttana!
1: Pestiamolo forte, ragazzi! Prendetegli il portafoglio!
2: Merda, capo! È pulito!
1: Sto barbone di merda!
0: Aia!
1: Fanculo! Squagliamoci!
3: Addio, ragazzi! Il crimine non paga, cambiate vita! Hai visto, mister? Cosa t'avevo detto? Oh, se non c'ero io che te li tenevo! Col cazzo che c'avevi i soldi per rifarti i denti adesso! Tieni! Non li spendere tutti, però, eh! Sì, tranquillo! Non mi ringraziare! Te l'ho detto che servo il bene! Allora, salvato sconosciuto da crack finanziario, cancella! Diffuso la cultura della non violenza, cancella! Porca troia, ehi! Ma Gandhi quanto me lo suca!

0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
1: Carissimo Natale, viaggere, i treni e bus, soprattutto dal nord verso sud, a prezzi triplicati, 300% in più, stangata per i consumatori queste feste di Natale, un po' anche su tutto il resto, diciamo, generi alimentari, regali, tecnologia. Pensate che ci sono persone che si accendono un prestito con il 14% di interessi per fare i regali di Natale. Cioè, siamo arrivati alla follia, cioè noi ci sentiamo in dovere di fare i regali di Natale e prendiamo i soldi in prestito per farli. Siamo completamente pazzi, e secondo me il mercato fa bene a piantarcela nel culo con questi rincari, perché questa non è l'inflazione, questi sono i commercianti che lucrano sul fatto che voi siete delle teste di cazzo. Ma voglio sentire voi cosa ne pensate di questi rincari fino al 300%. Apriamo le linee. Apriamo con Mauro da Bergamo. Vai Mauro da Bergamo, che cosa ne pensi? Rincaro prezzi, vai.
2: Non me ne sono accorto, sono un poveraccio.
1: Appunto, pezzente di merda, perché non se ne è accorto? Lei non li fa i regali?
2: Sì, qualche regalo sì, appena arriva la tredicesima.
1: Sì, se arriva.
2: Bisogna organizzarsi, ma qualcosina vediamo. Soprattutto a mio figlio, ma sì. Non tanta roba, ecco.
1: A quello che lei chiama suo figlio. Senta, ha visto che però ci sono persone che chiedono soldi in prestito per fare il regalo di Natale?
2: Ma sai qual è il problema? È che la gente ha sempre cercato di ostentare quello che non ha, no?
1: Sì.
2: E quindi tu vedi in giro tutta questa gente che si fa i prestiti per andare in vacanza, per andare di qua, per comprarsi le belle cose.
1: Sì.
2: Poi alla fine vengono e glieli portano via.
1: Ecco.
2: Perché sono dei morti di fame.
1: Se non puoi
2: permettertelo, a me mio padre mi ha sempre detto, se non te lo puoi permettere non te lo compri.
1: Che cos'è che scatta dentro la loro testa bacata di merda, secondo lei? Che cos'è che scatta?
2: L'ignoranza, Cruciani.
1: L'ignoranza
2: fondamentalmente.
1: Quindi secondo lei...
2: La gente ignorante ha bisogno di far vedere qualcosa agli altri, ma alla fine... Io dico sempre, se non ce l'hai, stai meglio.
1: Sì, esatto, come gli eunuchi che non hanno il cazzo nemmeno i coglioni. Arrivederci. Salve. E a proposito di ignoranza, andiamo da Mimmo da Bari. Vai Mimmo.
3: Chi sei scusi?
1: Chi sei scusi è un contrasto dal punto di vista sintattico. O chi sei scusa o chi è scusi. Scelga una delle due.
3: Va bene, chi è scusa?
1: No, di nuovo ha sbagliato, ha invertito. Allora, o chi è scusi.
3: Scusi, ma stiamo scherzando o stiamo parlando seriamente qua?
1: No, lei non è in grado di parlare l'italiano, si rende conto? Cioè, lei non distingue il tu da lei.
3: Cosa vuoi? Diciamo.
1: Siamo passati al tu, quindi.
3: Al tu, a voi, a noi.
1: No, sì. ne scelga uno. Scelga, vuole parlare con lei? Sì.
3: Da perdere tempo, voglio.
1: No, io non ho assolutamente tempo da perdere, ma mai. Ma soprattutto con una fece fumante come lei. Io non posso perdere tempo.
3: La fece fumante?
1: Lei è una fece fumante. Sa che cosa vuol dire fece fumante?
3: Boh, non capisco. Voglio,
1: no, non è che non capisce, è che lei è un ignorante di merda. Non è che lei non capisce, è che lei non sa. Non sa il significato di fece, non sa il significato di fumante. Quando vede un piatto di pasta caldo, dici, guardi com'è, e non le viene l'aggettivo. Perché
3: ma
1: non sa fumante.
3: Ma stai dando i numeri, voglio stamattina, ma stai dando i numeri proprio.
1: No, non sto dando i numeri, lei è una persona ignorante, non è in grado di sostenere una conversazione normale.
3: Ignorante, ma tu mi chiami ignorante, la fece, la cosa, ma la fece. Ti conosci? Ma ti puoi presentare o no?

0: sono parole italiane. Lei non padroneggia la sua
1: italiane,
0: lingua.
1: Italiane, italiane, non parlo io italiane.
0: Lei
1: tu
0: non
1: cosa
0: parla?
1: Parla?
0: Non parla italiano, vuole che comunichiamo in braille.
1: Braille.
0: In braille.
1: No, parliamo in inglese se vuoi.
0: Se vuole, siccome lei è un primate, se vuole, io conosco la lingua dei segni dei lemuri. So dire 4-5 cose nel linguaggio dei lemuri. Tipo pappa cacca mamma, pappa cacca mamma, pappa cacca mamma, pappa cacca mamma, lo capisce? Sì. Questo è lo starter pack dell'italiano, pappa cacca mamma. Vada a leggere un sussidiario di italiano. Vada a fa culo, arrivederci. Andiamo da Marzia, Marzia, meridionale a Milano. Vai Marzia.
2: Non lo so, ci stanno marciando sicuramente.
0: Ci stanno marciando, chi ci sta marciando signora? Dica.
2: Le compagnie aeree, le ferrovie, ecco. E tutti quanti.
0: Ecco, ma secondo lei, scusi, se uno non si può permettere il biglietto, perché non si rimane al nord?
2: Io vivo a casa.
0: Cioè, lei ha il suo osso di seppia dove affilare il becco, vive lì nella sua gabbietta come una cocorita, ogni tanto cacca qualche seme di sesamo, rida su sto cazzo.
2: No, assolutamente no.
0: E quindi che farà?
2: O non faccio i regali o compro quelli che costano meno.
0: Meno, cosa compra lei? Due cimici?
2: Quattro mosche.
0: Quattro mosche e la merda non la compri. C'è già suo marito. Arrivederci. E chiudiamo come sempre con lui, direttamente da Grey School. L'amico mio, buongiorno.
3: Mese lunedì, ecco la certo. Sito mio zio fare il ponte lungo, puttana, che miseria.
0: No, no.
3: Perché devi rompermi i coglioni a mio ogni lunedì adesso.
0: Sono
3: Dai,
0: stato
3: un giorno di merda, che sei lunedì, puttana, va. Capite, ma anche a rompermi i coglioni.
0: Volevo comunicarti che sono stato in uno straordinario.
3: Non hai niente da comunicare a me. A me devi chiedere solo scusa
0: no,
3: per come
0: mai,
3: ti
0: mai, mai.
3: Quella merda che profani,
0: mai.
3: Brutta merda.
0: Ma volevo raccontarti
3: tu, con quell'altro ebete in gaina, quell'altro stirato. Ma siete una manica di delinquenti.
0: Volevo raccontarti.
3: Voi il gioco
0: volevo
3: d'azzardo di ubriacati.
0: Esatto.
3: Ah, l'unica roba che ha che potreste imparare da quelli lì è che quell'infame lì va ogni giorno a levarsi i capelli. Ecco, quello potresti prenderlo da esempio.
0: Ma insieme, insieme.
3: Cosa? Ma è inutile che mi chiami per telefono, per provocarmi.
0: Sei tu. No.
3: Il sangue.
0: Io non voglio farti.
3: Sono il signore, sa come mi fai bollire il sangue.
0: Dai.
3: Tu quanto ti odio e quanto
0: dai.
3: Ti disprezzo per quello che propagni.
0: Ma cosa
3: ogni
0: sei
3: giorno.
0: Un samovar? Cosa sei un samovar che ti metti a bollire? Non sai neanche che cazzo è un samovar. Perché sei ignorante.
3: Ignorante. Sei in faccia.
0: Ignorante.
3: Ignorante.
0: Ignorante.
3: Sono come quei leoni da tastiera che scrivono sui social.
0: Tu sei un leone
3: maledetto.
0: Da tastiera. Tu sei un leone da tastiera.
3: Ti roar, dietro un microfono,
0: roar,
3: dietro un telefono.
0: Roar. Stai farneticando? Ti senti che stai farneticando?
3: Stai parlando io, porco. E quando parlo io, ascoltami. Devi portare rispetto.
0: Sono andata a puttane.
3: Ti insegno io rispetto. Portare rispetto con le persone più colte di te, più educate
0: ma chi?
3: Di te.
0: Ma chi?
3: Infame, maledetto,
0: ma
3: bastardo.
0: Ma cosa? Hai la terza elementare, dai. Su, quale più colto di me?
3: Ti ho... Che ti strapperai i coglioni e te attacco all'albero, bastardo maledetto. Te lo giuro che sai prendo la punta e ti impalo con la punta dell'albero come faceva Vladimir, bastardo, devi morire.
0: Oggi è stato sbrigativo, si vede che deve andare a fare i regali di Natale. Lo sento che è proprio ansioso di celebrare la nascita di Gesù bambino e il passaggio della cometa. Alla prossima settimana, ciao.
4: Lo Zoo di 105
5: Casino!
6: Previsioni del tempo per domani. Al nord piogge sparse su tutta la pianura padana e aria fredda in arrivo dalla Francia. Al centro Italia bel tempo con qualche occasionale rovescio sull'Umbria. Al sud ancora disagi dovuti a forti temporali, soprattutto in Sicilia. Il meteo non lascia spazio a fraintendimenti. Qua è tutto un casino!
7: Siete pronti a fare un po' di casino? Dai che ne ho voglia! Noi siamo nati per questo. Una volta, vocazione! Che buoni i biscotti,
8: Te ne dai uno, Francesco?
7: Sì, ho tantissimi con me dietro, prendi!
8: Ma che buoni, che cosa sono?
7: Sono i nuovi biscotti dei Pooh.
8: E come si chiamano?
7: Sono i ritornelli, note di dolcezza. Che buono.
8: Ruba, ne vuoi uno anche tu?
9: No!
8: Ok.
6: Ma queste previsioni del tempo, lasciatemi
8: se
6: dire Francesco, che mi lasciano perplesso. Soprattutto l'aria fredda che avrà la nord, dovremmo...
8: Il cappello, la sciarpa di lana.
7: soprattutto l'aria fredda che arriverà al nord. Dovremmo mettere la giacca invernale.
8: Una canzone. Francesco, guarda che Fuffi sta ringhiando.
7: Chi è Fuffi?
8: I tuoi capelli. Mi sono affezionata tanto a loro.
5: 105 Casino, un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
9: Casino!
7: Ottimo, allora, perché oggi a fare un po' di casino con noi c'è Giampiero, l'addestratore di cani. Giampiero,
8: Francesco, Francesco, il microfono è qua.
7: Sì, sì, lo so, ma c'era una bella figa in vetrina che mi puntava, volevo fargli vederla tutta di Gucci.
8: Ah.
7: Vai Giampiero, facci sentire i tuoi cani. Giampiero, quanti cani hai portato?
10: Ne ho portati 180.
8: Non ne hai altri?
10: Sì, aspetta che apro la porta, ne ho 365, venite cani.
7: Dai, abbaiate, su, fate sentire.
8: Mi piacciono i cani, c'è cacca ovunque.
7: Dai, dai, abbaiate tutti, senti che casino.
8: Aff, aff.
7: No, Sabrina, non tu, i cani.
8: Ah, ok.
10: Abbaiate tutti, via.
7: Dai col casino, così.
8: Giuba.
7: Dai, Giuba. Dai che mi muovo, dai, guarda come vado dietro i cani. Sabrina, hai visto i miei capelli tra i cani?
8: Sì, è qua, buono, buono, Fuffi. Si è un po' emozionato a sentire i suoi simili.
7: Sabrina, pettinalo prima di darmelo, per favore.
8: Ok, adesso è il momento
7: ciao,
8: di
7: ciao, ciao a tutti, se volete sentire
8: abbiamo
7: un po' di casino,
8: sintonizzatevi
7: sulla nostra
8: domani.
7: Stessa ora domani su Radio 105, mi raccomando, con 105 casino.
9: Ha segnato l'Inter!
5: 105 Casino, un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva O.C., Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era O.C., Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training daltonico.
4: Di 13 al totocalcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bum bua ba blu chun frure holure la chun frure holure la chun frure holure la chun frure holure la chun frure holure wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, O.C. è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, sei a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Age? Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Ainsen. Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: È intento. Esserlo.
6: È intento.
3: È intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo spegnimento. E intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincent!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Don't know why I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai! Ciao Pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale.
3: Bestie bestiali.
4: Oggi il nostro Lenny si trova in uno dei luoghi del mondo più ricco di biodiversità, piantagioni di coca e materiale organico in perenne putrefazione, il grande Rio delle Amazzoni.
2: Questo fiume è enorme, ragazzi. La sua forza e la sua portata mi ricordano quando non avevo problemi di prostata e riuscivo a rompere il deodorante del cesso con la piscia. Che bei tempi. Comunque, è proprio qui, fra queste onde color vomito di capra, che ci immergeremo in perizoma nella speranza di avvistare uno degli animali più rari del pianeta, il piccolo pesce Chollao da Silva. Non è un modo straordinario di contrarre il colera? Seguitemi.
4: Il nostro Lenny si appresta a risalire il corso del grande fiume equatoriale a bordo di una piroga. Con lui c'è Bibong, la sua guida, un indigeno della primitiva tribù degli Scatarrogu, che nella lingua locale significa masticatori di fiori che sanno di piedi.
2: Come mai masticate continuamente questi fiori, Bideng?
5: Gigigno, bagigno, taragno.
2: Ah, hanno un effetto Aia! Ma sei stronzo! È sputato in un occhio!
5: Pipigno, foligno.
2: Ehi, piccolo... cazzo, ma di nuovo! Guarda che ti metto le mani addosso, Pocahontas!
5: Ma pensate, cazzo sei, un lama?
6: Ronaldinho?
2: Mancato, suca! Non ci casco nel vecchio trucco del ramo del pelo dell'occhio!
6: Papagno scaldabagno.
2: Ehi, aiutami a risalire, infame! Bastardo! Ti smicchio! Primitivo di merda!
4: Dopo un tuffo imprevisto nelle acque limacciose, Lenny indossa un tanga di stoffa e si concentra sulla sua missione, avvistare un esemplare di pesce Chollao da Silva.
2: Il piccolo pesce Chollao da Silva ha una tecnica riproduttiva unica al mondo. Protetto dalle acque torbide, si infila negli organi riproduttivi di animali grossi e stupidi che guadano il fiume, come coccodrilli, tapiri e gente che ha votato Bolsonaro. Grazie al suo corpo allungato, risale l'uretra e depone le uova nei testicoli del malcapitato. Poi aspetta di essere espulso con l'urina.
6: Modugno scaldabagno.
2: È vero, bella battuta, Bibong. È proprio un animale del cazzo. E infatti, per attirarlo verso le nostre telecamere, userò il mio pene come esca. Ecco, sono pronto per immergermi fino alla cintola.
4: Sfidando la corrente e il fetore importante di intestino di balena, Lenny inizia il suo paziente appostamento tattico.
2: Accidenti. L'acqua è molto fredda e il mio pene si è visibilmente accorciato. Bidong, passami quel tablet, per favore.
6: Assegno, fustagno?
2: Sì, quello sopra il... Ehi, minchia, mi hai beccato l'occhio di nuovo! Ah, sì, quello, dai.
6: Pucigno?
2: No, no, non è uno strano specchio per pippare, ok?
6: Toquigno?
2: Non dire minchiate, non voglio rubarti l'anima. Non sono mica Zuckerberg. Voglio guardare un video pornografico per riportare il mio pene alle dimensioni reali. Oh, no, aspetta. Non ce n'è bisogno. Sento che qualcosa sta nuotando vicino al mio inguine. Dio, che emozione. Mi sta assaggiando. Amici, sono commosso. Potrebbe essere un giovane esemplare di pesce Chollao da Silva. E il mio scroto sta per diventare il nido della sua cucciolata. Sì. Sì.
6: Castagno piragno.
2: Sì, effettivamente potrebbe essere anche un banco di piragna, Bibong, ma dalla delicatezza del tocco è senz'altro un pesce Chollao. Ah! Sono in piragna, porca! Seguilo! Tirami fuori da qui, Bibong!
4: Questa volta il nostro Lenny è stato proprio sfortunato. Oltre a non essere riuscito ad avvistare il raro pesce Chollao da Silva, ha dovuto sottoporsi a due trasfusioni ed ha il pene che sembra il logo della Apple.
2: Ah, è stata davvero una brutta esperienza, amici. Mi sono sentito come le mozzarelline fritte su un buffet aziendale.
7: ma non ho intenzione di tornare a casa a mani vuote. Per $20 lo spietato assassino con un occhio solo che domina su questa favela mi ha promesso di farmi vedere un'anaconda, il serpente più grande del mondo. Seguitemi. Anaconda de qua?
8: Sì, sì, oh anaconda. Vei me mira.
7: Sì, ma dove? Qui dentro c'è solo una signorina seminuda su un materasso visibilmente incrostato di sperma.
8: Mariana, facci vedere l'anaconda al signor?
9: La madonna, che crotalo!
8: Dai una carezza.
7: No, oh no, quale carezza, Bergomi? Fammi uscire di qui prima che al serpente venga voglia di trovarsi una tana. Andiamo, Bibong!
6: Panigno?
9: Dai, l'occhio, porco! Bastardo, vieni, porco! Vieni qui, Bibong!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, questa mattina ci siamo messi a sfogliare un po' di quotidiani per capire di che cosa parla la gente, no? Ad esempio, non lo so, del conflitto in Israele, oppure del fatto che questo governo ha cancellato ben 100.000 posti negli asili nido, questo giusto per dare una mano alle coppie giovani che vogliono avere figli. E invece no, la gente stamattina parla del fatto che al prossimo Festival di Sanremo non saranno presenti i Giallis.
4: Fiumi di parole, fiumi di parole.
3: Per la 27ª volta consecutiva i Giallis sono stati pisciati fuori, cacati fuori dal Festival di Sanremo. Polemica, polemica, tutti in polemica, ma io mi domando, se in 27 anni non hai mai fatto una canzone che neanche il radio buco del culo ti ha passato per farti un favore personale, non sarà il caso di smettere? Che cazzo ci provi a fare? Sei andato pure a fare quella cacata dell'Isola dei Famosi e hai pure perso! Voglio sentirvi su questo, apriamo le linee. Apriamo con il Lota, Giallis esclusi da Sanremo. Vai Lota, cosa ne pensi? Vai.
5: Ma non passa manco po' cazzo. Sapevo stavano pure un po' cazzo. Perché? O marito di quella, stavano un po' all'ara, l'Isola dei Famosi.
3: Ah, l'hai visto? Schifato,
5: però, l'aveva schifato. Perché mi guardo pure l'Isola dei Famosi.
3: Guardi la Generalista.
5: Mi guardo Rete 4, Canale 5,
3: la Generalista. Guardi la Generalista, guardi Mediaset.
5: Io che sono parenziano di ferro, della maggioranza silenziosa, dovrei guardare la mattina sempre la 7, roba.
3: E invece no.
5: Guarda pure a merda 7.
3: E invece no, ti guardi Mediaset come l'ultimo dei sostenitori di Forza Italia. Come mai, Lota?
5: L'ultimo dei ex percettori del reddito di cittadinanza, capite poco? Come sono
3: Perché stai morendo di fame?
5: Cioè, ma tu veramente vuoi affrontare la cosa dei Giallis?
3: Ma certo,
5: ma
3: perché
5: fa una cacata, cioè, Crucio,
3: ma vai tu a fare una cacata.
5: Parlami dell'Ucraina,
3: ma vaffanculo, dai.
5: Non
3: gliene frega un cazzo l'Ucraina. La gente vuole parlare dei Giallis, ti devi rendere conto.
5: In effetti è vero, è per questo che siamo messi male in Italia, che a me mi tocca andare a lavorare,
3: certo.
5: Quando percepivo un bel reddito di cittadinanza
3: e non facevi un cazzo
5: unico,
3: esatto,
5: ma mi taglia tutto coso, la faccia vostra è tutto UM destro, vabbè, cruciamo, è tutto cazzo, non tengo voglia,
3: vattene a fa culo, Lota, torna a cercare lavoro in nero, naturalmente in nero, perché sei campano. Un altro. Andiamo da capo ufficio Pacchi da Macerata. Vai capo ufficio Pacchi, Giallis a Sanremo, vai.
6: Ci sono i Giallis.
3: Giallis sono quelle di Fiumi di Parole, hanno vinto Sanremo nel 97.
6: Ah, canzone Fiumi di Parole.
3: Quella lì.
6: Fiumi di Parole.
3: Bella, sì.
6: Viene solo da bestemmiare, non a dir parole.
3: Perché? Non bestemmiare.
6: Non bestemmiare anche te, dai, già i coglioni pieni qua.
3: Perché?
6: Bestemmiare sti pacchi.
3: Ma secondo te?
6: Mi chiama che mi vuole inculare.
3: Cosa me ne frega dei cazzi tuoi quando c'è una cosa di importanza vitale della quale discutere?
6: Ma è importante che Giallis non vada a Sanremo. Chi
3: certo.
6: Cazzo lo guarda più Sanremo?
3: Cosa
6: io
3: stai dicendo?
6: Io sono contento che va Alfa va a Sanremo.
3: Ma chi cazzo è Alfa? Ma cos'è, un alieno?
6: Conosci Alfa?
3: Sì, con chi va? Con Bravo e Charlie, dai.
6: Pensa che nessuno parla di chi cazzo sei te, però sanno che Alfa va a Sanremo.
3: Famoso in tutto il mondo.
6: Quanto non conti un cazzo.
3: Famoso in tutto il mondo.
6: Quanto non conti un cazzo.
3: Ma va, Pulitzer, col mio prossimo libro, Pulitzer. Tu niente, tu Pacchi.
6: Sai cosa mi faccio col tuo libro? Mi Pulitzer il culo.
3: Non puoi, perché non hai i soldi per comprarlo e non hai l'istruzione per leggere.
6: Io guadagno più di te,
3: ma
6: bello.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
6: Io,
3: morto di fame.
6: Pacchi, guadagno
3: morto
6: più di
3: fame.
6: Te, pezzente. Lava i capelli ogni tanto.
3: Miserabile.
6: Quello che ti cola per la testa.
3: Miserabile.
6: Quegli anelli finti.
3: Morto di fame.
6: Li cambi ogni volta quegli anelli, perché dopo che fai la doggia sbiadiscono, perché non chiudi il tuo programma di merda,
3: perché,
6: che tanto non hai più contenuti, guarda che gente mandi in onda.
3: No, io non chiudo il programma, no, ti spiego come funziona, io non chiudo
6: non
3: il programma.
6: Non conti più un cazzo.
3: Io non chiudo il programma perché mi fa fare i miliardi, ma posso chiudere un'altra cosa, questa telefonata di merda, ciao. Visto? È facilissimo chiudere, basta schioccare le dita, un altro. Andiamo da Orso Bruno, sempre lucido, sempre sul pezzo, vai Orso Bruno.
7: Ehi, è bello, che devo dire forte che trovi da te.
3: No, questo sembra uno che ha tolto il tappo del lavandino dopo aver lavato i piatti, ripeti, non
7: sciopero,
3: ho capito.
7: Sciopero,
3: questo era chiaro.
7: Scioperiamo tutti, è venuto Natale.
3: Scioperiamo perché i Giallis non vanno a Sanremo.
7: È venuto Natale, con il Natale, questo è bello, è fame.
3: Questo Natale non
7: ma
3: ho capito.
7: Ma non come acceleriamo.
3: Ma non lo... Scusami. Orso Bruno, fermati, Orso Bruno, la stai guidando l'APA. Dove fai con l'APE? Ma chi sei, super giovane? Ciao, dove vai Orso Bruno, dove vai con l'APE?
8: Orso Bruno.
3: Orso Bruno, dico, che ne pensi del fatto che i Jalis non vanno a Sanremo? Che ne pensi? Orso Bruno.
8: Orso Bruno parla, dite.
3: Orso Bruno parla, certo. E Cruciani risponde. A Ug, grande capo.
8: Tutto a posto, niente a posto.
3: Tutto a posto, niente a posto. Certo,
8: orso... a fare un'ambasciata.
3: Facciamo un'ambasciata, dove?
8: Ciao Orso Bruno, ciao.
3: No, tu sei Orso Bruno, ti saluto. Dove vai? Fermatelo, hai cambiato moto. Cos'è? Un Kawasaki aveva adesso, cosa fa? Pronto? No, ma veramente, ma sai che mi sembra ogni volta di chiamare nel multiverso? E chiudiamo ancora una volta con lui, direttamente da Grey School, l'amico mio del mio cuore! Amico mio, buongiorno e buona settimana!
9: Ma figa, ma è lunedì, è il giorno che te me rompi i coglioni,
3: sì,
9: adesso!
3: Ti faccio iniziare...
9: Cruciani,
3: sì.
9: Ma Cruciani, ma che cazzo, cosa mi chiami a fare?
3: Ti
9: che
3: faccio iniziare
9: vuoi?
3: La settimana
9: che
3: con la grinta
9: vuoi?
3: Giusta!
9: Tu non mi chiami quando sei in onda! Devi la... chiamarmi quando
3: io,
9: sei in onda.
3: Io registro prima, registro.
9: Ma quando ti ho sentito fare quell'editoriale là. Io non mi sento in colpa, non mi sento.
3: Io non mi sento in colpa. Io non mi sento in colpa. Io non mi sento in colpa. Io non mi sento in colpa. Io non mi sento in colpa.
9: Che cazzo c'entri tu?
3: Io non mi sento in colpa.
9: Brutta merda, che di quello venava a difendere. Un altro cretino è andato a palpare la giornalista in diretta.
3: I culi vanno palpati.
9: Ecco cosa viene salta fuori.
3: Belli i culi.
9: Ecco cosa salta fuori.
3: Sono belli i culi.
9: Tu che allevi sti personaggi.
3: Ma che cosa, dai, per due, per due palpate di culo. Per due palpate di culo.
9: Un brutto onto bastardo, maledetto.
3: Non è mai morto
9: ma
3: nessuno.
9: Quanto che te odio, ti sono il signore, sa quanto che te odio, ti.
3: No.
9: Ma per me arriverà sotto, te lo giuro.
3: Disco rotto.
9: Questo è il mio scopo della mia vita. Infame maledetto.
3: Perché
9: non vorrei chiedere scuse per il rispetto
3: ma basta.
9: Che manca le donne.
3: Ma vaffanculo, dai. Ma vaffanculo.
9: Ma possiamo parlare.
3: Ma cosa?
9: Infame bastardo.
3: Le donne
9: sto diventando anche troppo buono
3: sì.
9: A darti retta.
3: Ma va, che cosa?
9: Maledetto,
3: ma
9: quanto che ti odio.
3: Ma sei un mangiatore di carogne.
9: Maledetto.
3: Mangiatore di carogne.
9: Ma io sono zitto.
3: No. No.
9: Hai capito?
3: Non dici mai niente. Non dici
9: hai
3: mai
9: capito?
3: Niente. Ma basta, su, dici sempre le stesse
9: cose. Sì, ho capito. È buono, bastardo.
3: No, non ho capito.
9: Non potremmo parlare.
3: No.
9: Sono ragionevole.
3: Mai.
9: Bastardo.
3: Mai. No, mai.
9: Mi chiedo scusa a tutte le donne per come ti comporti.
3: Ascolta, non lo farò mai.
9: Cosa succede in giro con il mondo?
3: Ma va, smettila.
9: Ma gente di merda come te.
3: Non è colpa mia.
9: Maledetto.
3: Non è colpa mia.
9: Guarda come vengono trattati gli animali.
3: Non sono
9: bastardo.
3: Colpevole. Non sono colpevole.
9: Gente come te.
3: Non sono...
9: Bastardi maledetti.
3: Non sono colpevole. Io gli animali li mangio. Li mangio. Li mangio. Perché sono buoni.
9: Maledetta merda, c***o. Ti straperò gli occhi. Ti straperò i coglioni. Da vivo morirai male. Ti attaccherò nell'albero di Natale. Maledetta merda. Forse è l'ultima cosa che faccio.
3: Sacrilego.
9: E morire. Bastardo.
3: A Tobi Creativi quest'anno, l'albero di Natale con occhi e coglioni sanguinanti al posto delle palline. Questa persona qua è Leonardo da Vinci della minaccia. Grande, lo amo, lo adoro. Alla prossima.
0: Radio 105.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Calcinatello, provincia di Brescia. È un articolo del quale non si sono occupati molti quotidiani, però è un articolo abbastanza sintomatico, perché questo tizio, tale Giuseppe Chiarini, vede dalla finestra di casa sua quattro rumeni che svaligiano un bancomat, imbraccia un'arma da fuoco, ne stende un paio, non li uccide, però li ferisce gravemente. Si va a processo e lui si vede affibbiare una pena superiore a quella dei ladri per tentato omicidio. Non solo, questa persona rischia di dover mantenere il ladro che ha ferito per tutta la vita, in quanto il ladro non sarà più in grado di lavorare. Vi sembra giusta la pena assegnata a questo Giuseppe Chiarini? Doveva farsi i cazzi suoi, è giusto sparare i ladri o dovrebbero farlo solo i poliziotti, i guardi giurati, eccetera eccetera? Voglio sentirvi su questo. Cominciamo con Raffaele da Varese. Vai Raffaele.
3: Penso che è una grandissima cazzata.
2: Perché?
3: Ha fatto bene a sparargli, cioè.
2: Ma non si doveva fare i cazzi suoi, non era un poliziotto?
3: Anzi, doveva vestirli da animali feroci.
2: Sì.
3: E poi doveva sparargli.
2: Cos'è un cosplay? Un cosplayer?
3: Sì, un cosplayismo.
2: Sì, non si avventuri in una lingua straniera, parli italiano, per favore.
3: No. Se lo può portare a meno a casa?
2: No, non se lo può portare a casa, anche perché gli ha appena sparato e quindi questa persona non si fida chiaramente del pistolero del cazzo.
3: Ma va così da portare a casa, almeno lavora, lo tiene lì a lavorare, gli fa i mestieri a casa e lui lo paga.
2: Cosa lo prende come golf? Che cazzo dice?
3: È una golf rumena, cioè basta con il...
2: Ma è un rapinatore, un ladro, un criminale.
3: Allora lo sta dicendo anche lei che un ladro del cazzo bisogna sparargli, ma l'ha detto lei.
2: Secondo lei questa persona doveva farsi i cazzi suoi oppure ha fatto bene a sparare?
3: Ha fatto benissimo, però doveva sparargli bene nelle gambe senza fargli troppo male.
2: Quindi la legge italiana in questo caso è sbagliata.
3: La legge italiana è sempre sbagliata. Ma torniamo a quello che ha sparato. Poi chiami la polizia e dici che stanno rapinando. La polizia gli deve dare il suo nome. Questo
2: sì.
3: Si trova a processo e deve testimoniare contro questi qua.
2: Ho capito.
3: Che dopo due ore escono e lo vanno a prendere e loro gli sparano a lui.
2: Lei c'ha una pistola? Lei ha una pistola?
3: No, ho un pistolino piccolo, ma
2: sì.
3: Non la pistola.
2: Esatto, con la gocciolina di piscio che le bagna i boxer. Dai, vada a fare in culo, lei, pistolino, dai, microdottato del cazzo. Arrivederci, salve. Pierangelo da Brescia, Pierangelo, dica.
4: Sbagliatissimo
2: perché?
4: Perché deve dare la pena ai ladri. Non ha chi sparare per
2: sì.
4: Ladri.
2: Secondo lei un privato cittadino è libero di sparare alla gente così per strada?
4: No, per strada no, a un ladro sì, per strada non
2: è. Un ladro che stava rapinando un bancomat che non era manco del signore che ha sparato?
4: No, questo... bancomat no, può stare bene, dai, quello lì no, ho sbagliato. Il bancomat tanto vuole la banca.
2: Chi cazzo se ne frega? Appunto dico io, cioè il bancomat era della banca, questo qua.
4: Esatto,
2: quindi questo qua si doveva fare i cazzi.
4: Suoi,
2: esattamente, invece ha sparato come un John Wayne dei miei coglioni e adesso pagherà una pena superiore a quella dei ladri.
4: Va bene.
2: Quindi è giusto?
4: No, sì, è giusto.
2: Cioè, lei è una banderuola, insomma.
4: Lei?
2: Lei è una banderuola, dico, oscilla come il cazzo nei pantaloni.
4: No, si sta sbagliando.
2: Lei è un pendolo.
4: Ma...
2: cosa?
4: Ma dov'è che sai che vengo a prenderti un secondo, così almeno ci vediamo a quattro occhi che è meglio.
2: Cos'è un'intimidazione? Lei mi sta intimidendo?
4: Sì.
2: Sì? Come mai? Cosa vuole farmi? Dica.
4: Ah. No,
2: continui.
4: Dimmi dove sei che vengo a prenderti subito. Guarda, all'uno sono libero, vengo a prenderti subito.
2: Va bene, venga, l'aspetto, cosa vuole farmi? Dica.
4: Ciao.
2: Sì, va bene, dai, serial killer dei miei coglioni, dai. Animal the cannibal, vaffanculo, dai. Un altro, Francesco, Napoli, sentiamo Francesco.
5: Ah. Siamo dell'area da aprire, struz.
2: Senta, scusi, non parli libanese che non la capisco.
5: Ma che sono straniero? Sei tu sei mangia i cani, secondo me, struz.
2: Io non mangio i cani, testa di cazzo di un Kim Jong-un.
5: Ma piglio un gun.
2: Ma vada in Corea!
5: Eppure lei, stronzo.
2: Camorrista lei? Gomorra, Savastano?
5: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Ma che cazzo sta dicendo lei?
5: Un po' fratello, cazzo.
2: Sì, continui pure a insultare, certo.
5: Ma vaffanculo, eccitate.
2: Ma si ammazzi lei, vada contro un muro, testa di cazzo. Via, un altro. Dammi un altro. Andiamo in Veneto. Chiudiamo con Matteo. Matteo, dica.
6: Ma la giustizia italiana non agisce mai.
2: Perché, dica.
6: Ah, perché se ne lava sempre le mani.
2: Perché se ne lava le mani? Dica, mi faccio l'esempio.
6: Ah, perché come Costacchio.
2: Come Costacchio? Chi è Costacchio?
6: Stacchio.
2: Chi è Stacchio?
6: Ma vaffanculo, lei, come fai a non conoscere Stacchio?
2: Ma vada a fanculo lei! Ma che cazzo me ne frega? Ma cos'è un suo compagno di classe, il suo compagno di banco? Chi cazzo è Stacchio?
6: È tuo fratello, è Stacchio.
2: Ma tua madre è Stacchio, ma che cazzo vuoi?
6: Ma la puttana tua è Stacchio!
2: Stacchio pistacchio!
6: Ma coppa di
2: ma Stacco e pistacchio, succhiami il batacchio, dai, vada avanti col discorso.
6: Moro la fame, il cazzo tutto succhiare.
2: Sì, ma non bestemmi che siamo in radio, cretino.
6: Ah, siamo in radio, non l'avevo capito.
2: E siamo in diretta radio, testa di cazzo.
6: Ah, pensavo che eravamo in diretta con la puttana di tua madre.
2: Sì, ma non faccia lo spiritoso perché non ride nessuno qua. Lei fa ridere i coglioni e basta.
6: Lei neanche quelli.
2: Dica, parli di Stacchio pistacchio, prezzemolo e finacchio, dica.
6: Ma che cazzo c'è da dire? Non c'è da dire niente. Solo quanto fa schifo lei.
2: Ma adesso perché insulta? Perché insulta?
6: Perché non è giusto.
2: Secondo lei la gente dovrebbe poter sparare così a cazzo, all'impazzata, come cazzo gli viene?
6: Sì, se uno si sveglia la mattina voglia di sparare, uccidere i ladri, fa bene. C'è gente che non lavora, che va a rubare soldi di gente che lavora.
2: Quindi lei è armato? Lei ha un'arma?
6: A casa, può darsi di sì, può darsi di no, boh.
2: E se lei vedesse delle persone che rapinano un bancomat, lei gli sparerebbe?
6: Ah, io mi farei i cazzi miei, sì.
2: Oh, esattamente, invece questa persona non si è fatti i cazzi suoi.
6: Non è un problema mio.
2: Sì, ma non è neanche un problema mio. Che cazzo me ne frega a me? Neanche se lei si prende la peste bubonica è un problema mio. Che cazzo vuole che me ne freghi?
6: No, per me non sono giuste. Per la legge italiana sono giuste,
2: sì,
6: evidentemente.
2: Quindi è sbagliata la legge?
6: Esatto, per il mio sì.
2: Come dovrebbe essere fatta la legge, quindi?
6: Che i ladri dovrebbero pagare le conseguenze, non chi difende.
2: Quindi se uno vede un ladro e gli spara e lo accoppa, c'ha ragione quello che ha sparato.
6: Sì, a parere sì. mio sì.
2: Dove cazzo siamo, scusi? Nel Far West, nel 1800?
6: Esatto, nel Far West, esatto. Io ragiono come Bud Spencer e Terence Hill, uguale.
2: No, lei mi sembra che ragioni come scemo e più scemo.
6: Lo so.
2: Cosa fa? Lei zappa la terra, cosa fa?
6: Ah, mi meno il cuccolo dalla mattina alla sera.
2: Lei si mena il cuccolo dalla mattina alla sera. Cos'è il cuccolo?
6: Il cucco,
2: cos'è il cucco?
6: Il cazzo?
2: Sì, ma scusi, lei parla di stacchio, parla di cucco. Come cazzo parla lei? Chi è Harry Potter?
6: No, sono il suo cugino di Harry Potter.
2: Sì, come si chiama il cugino di Harry Potter? Dica.
6: Draco sto cazzo.
2: Allora, lei è Draco sto cazzo?
6: Esattamente.
2: Amico di stacchio e si mena al cucco.
6: Esattamente.
2: Si rende conto di essere una creatura di fantasia destinata ad estinguersi nel giro di poche settimane, sì?
6: Può essere.
2: Lei è l'unicorno dei coglioni. Lei spara
6: esatto.
2: stronzate
6: lei è, che mi sta vicino. Lei è uno dei due coglioni che mi sta
2: Va bene, vada a fanculo a Gardaland, dai. Butta giù a prezzemolo di Gardaland che mi ha rotto i coglioni, dai. Cazzo di tunnel dell'amore. A conclusione di queste telefonate, sapete che cosa vi dico? Vi dico che io sono favorevole alle armi da fuoco. Quindi sì alle armi da fuoco e sì alle fabbriche di abbigliamento che producono delle maglie con scritto coglione, belle, fluorescenti, così io gli posso sparare dalla finestra e rendere questo paese un posto migliore facendo fuori le teste di cazzo. Spariamogli a tutti, va bene? Grazie. Andate a finire.
0: Zoo di 105 presenta Pornhub.
7: Amore, io esco.
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo.
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto.
7: Ci vediamo dopo allora.
8: Mi dedico a due cose.
7: Sì, lava i piatti.
8: Certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
0: Dai, fermi tutti.
8: Che cazzo?
0: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai?
0: Dai!
8: Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
10: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
9: Mm. Sì.
8: Sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
8: Minchia!
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro!
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
11: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita.
11: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
8: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
14: No.
13: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
15: Sono io l'attivista.
16: Buonasera.
15: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo
16: buongiorno.
15: Buongiorno, chiamo per avere un'informazione. Come allegra. È bello sentire una persona allegra. Insomma, volevo sapere.
16: Sì, sono allegra, mi dica.
15: Ci avete le candele?
16: Che abbiamo quelle della Yankee Candle. Quelle lì, non so se è presente dentro il tappino grosse.
15: No,
16: comunque.
15: Però lo sapevo.
16: Però no, ho quelle a punta presente.
15: Sì,
16: a
15: voglia.
16: No.
15: Sì, ho capito, quelle intrappolate nel vetro ci avete.
16: Esatto, brava.
15: Ma visto che te sei una persona così, diciamo, no, allegra, solare.
16: Anche tu.
15: Ma dico, ma non te rattrista di vedere queste povere candele che si sciolgono? Smettiamo di venderle, tagliamo gli stoppini, le vendiamo che non si possono accendere, facciamo così.
16: Ah, ok, lo propongo all'azienda.
15: Cioè, anche perché se ti apri il vaso pure senza lo stoppino, quella profumerà tutta la vita, tra l'altro. Molto meglio, no?
16: Va bene, certo. Questo sicuramente, se non avevo fatto questo tuo, giustamente,
15: ecco,
16: come dire,
15: osservazione, brava.
16: Comunque,
15: allora...
16: ci penserò.
15: Esatto, tu proponilo all'azienda. Nel frattempo noi veniamo a manifestare pacificamente e veniamo a tagliare tutti gli stoppini al grido di fricandele.
16: Ok, no, però non possiamo farla questa cosa.
15: No, ma non la devi fare te. Cioè, se vuoi non te, diciamo, non te nomino, diciamo, tra i responsabili. Lo famo noi del nostro movimento. Veniamo, tagliamo tutti gli stoppini, così le candele che vendete, quelle non si possono accendere. Almeno non si scioglieranno lentamente.
16: No, lo so, però quella dopo comporta un problema a me, quindi in realtà sarebbe meglio non farla questa cosa.
15: Purtroppo però è così. Pure sarebbe pure meglio non accendere le candele, invece la gente lo fa.
16: Sono tante cose, tesoro, che la gente fa che non vanno bene.
15: Esatto, allora iniziamo
16: forse
15: a combatterle.
16: Con gli animali è peggio che con le candele.
15: Fricandele!
16: Vabbè, ma scusami, è un gioco? Una presa in giro?
15: Ma che presa in giro? Ma di che? Ma te hai preso?
16: Ma non
15: te...
16: ho capito, come le candele vive?
15: Ma se a te ti accendessero dalla testa e te ti sciogliessi tutta tipo in 10 ore, ammazza, che merda, oh!
16: Vabbè, certamente.
15: Allora? Certamente. E le povere candele, guarda che non urlano solo perché non c'hanno la bocca, sì. Perché se ci avevano la bocca urlavano pure loro. Così,
16: Ho capito, Caracco, anche ti saluto però perché ho gente in negozio.
15: Sentila! Ti devi rimbombare la testa!
16: Ascoltami, cara. Se vuoi, abbiamo quelle per ora.
15: Sto bruciando!
16: Nessuna è accesa.
15: Mi sto sciogliendo!
16: Dai, no, scherzo, non si crede, non è possibile.
15: Vero che non ti piace? È un suono che non piace a nessuno. Non mi bruciate più! Fricandele!
16: Okay, noi la stiamo accendendo, sei tranquilla?
15: Brava!
16: Non le abbiamo accese.
15: Allora, brava, a te non accenderle, taglia gli stoppini e vendile pure, nessun problema. Noi veniamo, veniamo noi a tagliare, facciamo così. Perché mi sa che te non puoi, giustamente.
16: No, aspetta un attimo, cioè, io non è che posso rovinare i prodotti, capito?
15: No, ma infatti
16: non
15: vengo io, te non te devi preoccupare di niente, ok? Famo che sta telefonata non c'è mai stata, vengo io con gli amici mia.
16: No, è registrata sicuramente, guarda.
15: Vabbè, ho capito, ma famo
16: che... Non è che non c'è mai stata, tesoro.
15: Vabbè, ma famo che che non eri te. Diciamo, no, ma non era, come ti chiami te?
16: Non lo dico neanche come mi chiamo.
15: Vabbè, ma insomma non era quella lì. Guarda, era Franca, era. Famo.
16: Ascolta, tesoro, io adesso bisogna che ti
15: famo che era
16: Franca.
15: Comunque te mi stai di
16: salutare perché ho gente.
15: Te mi stai di non venire, mi raccomando. Taglia gli stoppini prima di venderle. Se no, ricorda. Se no, ricorda. Sto a bruciare.
16: Vabbè, scoprirò chi sei, ciao.
15: Ciao, bella. Fricandele.
16: No, è uno scherzo.
15: Mi sto sciogliendo.
14: L'attivista.
15: Che so io?
14: L'attivista.

0: Lo Zodi 105.
1: Chiar Chiara Maserati, l'influencer.
2: Ciao Chiar Chiarers, non potete capire cosa mi è successo. Ero in Brera con la mia Gloria Gaynor seconda, la mia cagnetta, e praticamente a un certo punto abbiamo incontrato un altro cagnetto uguale a lei, Pedro, la cui padrona, ok, è un'altra influencer come me. Niente, si sono innamorati, adesso devono uscire insieme, però la devo preparare, ok? Sto cercando il posto adatto per lei, adesso vado, faccio la mia research, torno da voi, stay tuned.
1: Chiar Chiara Maserati.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, parlo con Chiara?
3: Sì.
2: Ciao, io sono Chiar Chiara Maserati, come stai?
3: Bene, non ti conosco, aspetta, scusa, un attimo di...
2: No, vabbè, forse perché magari ti emozioni un attimo, sono l'influencer, 2 milioni di follower su Instagram, Chiar Chiara Maserati, nipote. Siccome ha un appuntamento con Pedro, che è un altro cagnetto uguale, allora devo prepararla ovviamente al meglio, al top, perché magari, insomma, vediamo se si può instaurare una relazione tra loro due.
3: Buono, Pedro.
2: C'hai lì Pedro?
3: Sì, ma non è un chihuahua.
2: Ah, ok, no, perché sennò era troppo una coincidenza.
3: Sì.
2: Cioè, ti giuro, pazzesco. Cioè, mi batte il cuore, veramente. Cioè, tra l'altro c'è anche Gloria Gaynor seconda qua, buona anche tu perché ha sentito Pedro. Cioè, ma da... Senti una cosa, ma voi fate un po' di trattamenti particolari? Perché lei deve essere proprio al top, è viziata peggio di me. Cioè, Pedro deve andare fuori, ok? È chiaro questo. Quindi, non so, pensavo magari delle perline, degli strass, un cerchietto, qualcosa del genere. Se no un taglio un po' sbizzarro. Cioè, tipo con, non so, magari una rosa rossa nei capelli. Pensavo di mettere un vestito un po' sexy, qualcosa del genere. Quindi volevo sapere, ecco, se si può fare tipo, diciamo, un rossetto molto rosso, molto intenso.
3: Ma no, io quelle cose non le utilizzo sui cani.
2: Senti, quanto costa, cioè, il trattamento top? Diciamo bagno più trattamenti top?
3: Beh, per un chihuahua siamo intorno ai 50.
2: Io potrei venire a fare questa cosa, ovviamente la porterei io, anche perché è raro che si faccia portare da altri, anche perché io ho la sua borsetta e tutto quanto, porto i croccantini e tutto quanto, okay. Vengo, faccio le stories, vi sei detto 50 euro, vabbè, quindi vengo e non pago.
3: In che senso, scusa? In che senso, scusa?
2: Io faccio una story e ti nomino. Tu non riesci più a tenere i cani che entrano in negozio. Sono troppi, non ci stanno, ok?
3: No, guarda, onestamente sto benissimo così. Non ho bisogno della tua...
2: Ma tu non,
3: tuo consiglio,
2: cioè, tu non
3: di Instagram.
2: Tu non sai dove potresti arrivare.
3: Non lo so dove potrei arrivare.
2: Cioè, tra l'altro, se va bene, io consiglio anche alla padrona di Pedro di portare Pedro. Lei ha ancora più follower di me. Cioè, tu non hai neanche idea, Chiara.
3: E pazienza, io queste cose dei follower, ti dico, non mi interessano più di tanto.
2: Cioè, Chiara, hai presente le poste? Cioè, hai presente la mattina del sabato alle poste, la coda?
3: Non,
2: cioè,
3: ci vado mai in posta.
2: Va bene, immaginati una fila molto molto grande, tipo quando escono le Jordan nuove, quando esce l'iPhone. Immaginati di più.
3: Sì.
2: Chiara, cioè, te lo devi immaginare.
3: Io onestamente non ho bisogno delle storie, cioè quello che ti non so come farti capire, le storie non mi interessano.
2: Ma io non posso venire, non posso venire e non fare le stories, perché i miei follower si chiederanno: sì, ma dove hai tu elettato Gloria Gaynor seconda? Io non glielo posso dire, oppure glielo devo dire, non posso.
3: Pazienza.
2: No, glielo devo
3: anche
2: dire.
3: Se non lo dici.
2: Ma io non lo so, cioè ti sto svoltando la vita e tu rifiuti.
3: Mi stai svoltando la vita?
2: Certo, certo. Certo, certo.
3: Va bene, vieni.
2: Ok, vengo e non pago.
3: Va bene, facciamo così.
2: Ok, top.
3: Vediamo un po' come va. Allora, aspetta che ti dico, però guardo subito il calendario.
2: Guarda, Chiara, Gloria Gaynor seconda ha capito, è troppo felice.
3: Allora, vediamo un attimo.
2: Stai brava, Gloria.
3: Ho martedì 9 novembre alle ore 11:30.
2: 11:30 è un po' presto, perché io ho un sonno di bellezza che va fino alle 11, quindi un po' più tardi.
3: Un po' più tardi, perché ora preferisci?
2: Beh, a partire dalle 3 del pomeriggio va bene.
3: Dopo le 3, ok.
2: Sì.
3: Allora dopo le 3 ti posso mettere di mercoledì 10.
2: Ok.
3: Va bene, ok. Perfetto, allora
2: ok, Chiara, numero uno.
3: Va bene, perfetto.
2: Hai fatto
3: aspetto.
2: Un affare, Chiara, ciao.
3: Ciao, buona ciao. Giornata. Ciao, ciao, ciao.
2: Chiarchiarers, non potete capire. Ho portato Gloria Gaynor seconda dalla Chiara per la tua Eletta.
3: Niente. Ciao, ciao.
2: Chiarchiarers, non potete capire. Ho portato Gloria Gaynor seconda dalla Chiara per la tua Eletta.

0: This is the zoo, only for you. Chiara Maserati, l'influencer.
1: Chiariers, finalmente casa nuova, quasi pronta. Ho portato dentro tutti i miei vestiti, Gloria Gaynor II e la sua cuccia di Chanel. Ma adesso devo comprare i mobili. Questa stanza praticamente servirà a fare le centrifughe, ok? Perché come sapete è il mio cibo preferito del cuore. Banana, spinacio, fragola, carota, ginger. Adesso devo andare a trovare il negozio che mi fornirà frutta e verdura. Vado e torno, stay tuned.
0: Chiara Maserati.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, il fruttivendolo?
2: Sì.
1: Ciao tesoro, sono Chiara Maserati, come stai?
2: Bene,
1: senti, dunque io mi sono trasferita da poco in zona, forse lo sai, sì. Da Instagram, magari hai visto qualche stories, ho messo delle storie in evidenza del trasloco, Scavolini mi ha fatto la cucina, vabbè, comunque, senti, quindi io sto cercando, diciamo, il mio fruttivendolo di fiducia.
2: Sì.
1: Ok, immaginati, più che fiducia direi di più.
2: Okay.
1: Senti, quindi insomma io starei cercando di capire, ecco, intanto che tipo di frutta e verdura avete, se avete cose esotiche.
2: Sì, ne abbiamo di tutto, guarda, tutti italiani, poi vabbè la frutta esotica, che è dalle zone di là, però frutta di prima scelta, di prima categoria.
1: Top.
2: Senti, riesci a trovare così a me, no, vedi?
1: Esatto, molto molto volentieri. Poi io praticamente comincerei che diciamo una, due volte, anche tre alla settimana io passo e niente, così poi quando voglio ti chiamo, mi prepari le borse, io non pago.
2: In che senso?
1: Cioè nel senso che ti pago in pubblicità.
2: Guarda, non è un servizio che facciamo noi, cioè, anche perché noi preferiamo rimanere nel nostro piccolo.
1: Mattia, guarda, io ho visto che avete anche una pagina Instagram che funziona.
2: Sì.
1: Ecco, tu dimmi quante persone ti passano davanti al negozio ogni giorno.
2: Non lo so, un po'.
1: Ecco, allora pensa, anche fossero tipo 5.000 persone al giorno, le mie stories sono viste da 1 milione di persone al giorno, se non di più, ok?
2: Preferisco rimanere anche mio figlio, anche mi passano 5 milioni di persone in più e mi fanno 5 volte le spese in più, non è una cosa che interessa a me.
1: Ma come no?
2: Io preferisco più che le persone vengano qua e vedono il prodotto e non che lo guardano tramite un'applicazione Instagram Story.
1: Ma la mia
2: qualsiasi altra persona.
1: La mia è Instagram verità, ok? Cioè io non mento mai ai miei followers. Tipo,
2: no, certo,
1: se le tue banane sono in offerta, mettiamolo su iPap.
2: Guarda, certo, ma non è con il modo in cui io voglio lavorare.
1: Mattia, ma tu hai idea di quante banane potresti vendere?
2: Capito, cosa...
1: Dimmi un numero.
2: Ma non ho numero, io vado a chili. Io vendo 2 cartoni di banane al giorno, ogni cartone sono 20 kg.
1: Va bene, 20 kg? Io ti faccio vendere di più. Io ti faccio vendere molto di più. Cioè, è un'occasione che tu non puoi farti scappare. Ti fidi? Ti fidi di me, Chiara Maserati nipote?
2: Certo, ma guarda, potresti essere la regina Elisabetta, ma...
1: Se io vengo e faccio una story che mi sono fatta una centrifuga con la tua roba, ok? Banana, carota, spinacio e fragola, ok? Ti esplode il negozio di gente, ok?
2: Va bene, ti è Mercedes, ti devo salutare che mi è entrata un'altra cliente.
1: E comunque non mi chiamo Mercedes.
2: No,
1: mi chiamo Chiara Maserati, nipote, non so se hai capito.
2: Sì, ho capito, va bene.
1: Ecco.
2: Guarda che ecco. Ti è stato successo grazie solamente a tuo nonno che ha creato delle signor macchine. Poi dopo fondamentalmente non sei nessuno.
1: Io non sono
2: su Instagram e basta.
1: Io non sono nessuno. Io sono un influencer, ok? Il mio lifestyle importa 2 milioni di persone, ok? A te che te li viene a comprare le banane,
2: Devo lavorare, ti devo salutare che ho dei clienti a servire.
1: No, sono io a salutarti che devo andare a lavorare.
2: Buona giornata.
1: Che i miei followers gli manco già. Vai a sbucciare le cipolle, Mattia. Cioè, ma mi hanno chiamato Mercedes. Purtroppo, Chiariers, ho appena scoperto di essermi trasferita in una zona di merda, dove i commercianti sono tutti scortesi. Ho chiamato frutta e verdura di Giorgio. Mi ha detto, io non ho parole, ti mettermi una banana, indovinate dove, ok? Niente, finisco così. La mia rece negativa. Non andrò mai più, non andate mai più in questo posto, ok?
0: Chiara Maserati, l'influencer.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi
2: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico,
3: allora, guardala e andate là.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Non ho visto le Iene, ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre questo
5: non fa. Il direttore di Rete 4 è il cazzo c'è.
2: Perché sa Mediaset. Però dicono, allora, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Bello!
0: Lo scorso 2 ottobre, Sgraffignio Maloscippo, detenuto in libera uscita, si reca in tabaccheria per comprare una marca da bollo. Da quel momento, di lui si sono perse le tracce. Era una vita felice quella di Sgraffignio Maloscippo. 38 anni, gli ultimi 12 dei quali trascorsi fra le calde e accoglienti mura del carcere di San Vittore, a seguito di una condanna all'ergastolo per rapina a mano armata, sequestro di persona, tentata estorsione, corruzione di pubblico ufficiale, ostruzione alla giustizia, plurimi peti in aula di tribunale, tentato cannibalismo d'avvocato e ingestione e mancata defecazione di martelletto giudiziario. In carcere Sgraffignio aveva trovato la sua dimensione ideale. Era amato, molto, molto, molto, molto, molto amato dagli altri detenuti. Anche per via delle sue fattezze effeminate e la totale assenza di peli sulle natiche, la sua sempre più crescente popolarità lo costringeva a trascorrere la maggior parte del tempo nelle docce, a raccogliere le saponette sbadatamente scivolate dalle mani degli altri carcerati come dei secondini.
5: Che caduta, caduta la saponetta, che raccolgo? Non è che tu puoi fare scherzo? Sicuro, eh? E che qua tutti i giorni cade saponetta, però.
0: Una vita da sogno, quindi, quella di Sgraffignio Maloscippo, alla quale mancava solo una cosa: il vero grande amore. E l'amore arrivò, sotto le sembianze del neo detenuto Bruto Strattoni, uno scagnozzo della malavita di 2 metri per 150 kg di muscoli, che divenne il compagno di cella e di vita di Sgraffignio. Già al termine della prima settimana di convivenza, con l'amore delle sue nocche, Bruto aveva rimosso tutti i sessualmente fastidiosi denti dalla bocca di Sgraffignio, che di sua totale spontanea volontà cominciò ad indossare una parrucca bionda, comodi abiti femminili e a parlare in falsetto.

0: Due anni e 12 costole rotte più tardi, l'amore fra Bruto Strattoni e Sgraffignoma lo Scippo era più forte che mai. Immaginiamo dunque quanto fosse stato doloroso per Sgraffignio accettare di allontanarsi dal carcere in libera uscita per recarsi al battesimo di sua nipote e cogliere l'occasione per farsi visitare da uno specialista in lacerazioni anali. Quella infausta sera del 2 ottobre, Sgraffignio stava appunto rientrando in carcere quando fece tappa in una tabaccheria per acquistare una marca da bollo da allegare alla documentazione necessaria per cambiare legalmente il suo nome in... Brutta Troia, come gentilmente richiesto dal suo compagno di cella. Noi di Chi l'ha svisto siamo quindi andati ad intervistare Sempronio Tizio, il tabaccaio, ultima persona ad aver parlato con Sgraffignio.
1: Siete della televisione voi altri? Che forte, vi guardo sempre, mercoledì sera. Me lo ricordo, sì. E beh, come me non te la puoi dimenticare uno così. Era tutto senza dito, tutto gonfio, un faggio. Pareva che l'avessero menato per mesi e mesi, gonfiata come una pneumatica. E poi, insomma, mi ricordo che entra, mi chiede una marca da bollo, un gratta e vinci, gli dico, bellino, non me lo grattare lì che mi fai tutta la polvere sul tavolo. E a un certo punto vedo che urla, mi fa, bellino, ho vinto, e vai, cazzo, vai, va via, corre via, sventolando tutto, vedi che cazzo ne so, si porta via il biglietto, e stai, ho detto, pensato, stai a vedere che ha vinto, perché era tutto contento, capite? che forte, sì. Volete che vi racconto qualche cos'altro? Va bene così? Va bene, dai.
0: Dopo questo episodio di Sgraffignio non si sa più nulla. Data la sua esistenza felice e agiata, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Preghiamo chiunque avesse notizie di Sgraffignio di contattare la nostra redazione. Noi di Chi l'ha svisto abbiamo ancora la speranza di poterlo riportare alla sua bellissima vita di un tempo. E per concludere, caro Sgraffignio, se per caso in questo momento sei alla visione del nostro programma, c'è una persona che ti ama moltissimo, che ha un messaggio per te.
2: Brutta troia! Devi tornare a casa, dai che te manchi qua là! Senza di te non è la stessa cosa a carcere! Porco c***o, devi tornare indietro, dai! Che te... Come sei rimasto male che ti ho morso l'orecchio? Dai! Torna a casa che giuro che non ti meno più, porco... Ehi!
3: Potrebbe non bestemmiare perché è un programma della Rai...
2: Ma non mi mangio la gola!
3: Bestemmi pure, anzi, porco di ragione. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: stanco dei soliti film? Esasperato da serie troppo lunghe, troppo corte, troppo medie? Stai pensando di chiudere l'abbonamento a Netflix, Sky, Prime e Disney Plus? Sì, dai sfogo alla tua rabbia di consumatore deluso e subito dopo scegli di farti raggirare nuovamente. Ma questa volta da veri professionisti dell'intrattenimento anabolizzato al limite del doping. Passa a Long Broad Production, la piattaforma on demand specializzata nell'allungare il brodo di film, serie TV e documentari creati apposta per non avere successo. Mai, forever, nemmeno per sbaglio. Long Broad TV on demand, specialisti nell'allungare il brodo. Ecco gli ultimi arrivi del nostro catalogo in quadricomia.
1: In esclusiva per questa settimana,
2: Cucine da Hannibal.
0: Scopri le ricette più acclamate, i condimenti più esotici e i tempi di cottura e stagionatura più ricercati di sempre grazie al nostro programma inedito con lo chef Cannavacciuolo e Hannibal Lecter ai fornelli, insieme per voi.
3: Bentornati a Cucina da Hannibal. Mancano 4 minuti. Che è sto coso?
4: Vorrei del fegato.
3: Facciamo il fegato, molto bene.
4: Ciao Clarisse.
3: Ancora? Io sono Cantarina Cannavacciuolo. Non la conosco questa Clarisse.
4: Allora. Sei solo una contadina che poi è andata nell'FBI.
3: La contadina io. Che è?
4: Fave
3: e salame.
1: Azione!
5: Top Gun Goose.
0: Dopo il successo di Top Gun Maverick, arriva lo spin-off definitivo sul mitico copilota dell'F-14 Tomcat. Per capirci, lo spilungone coi baffi amico di Tom Cruise. Tutti i pensieri, le sensazioni e le speranze di un giovane militare in carriera, mentre precipita nel Pacifico dopo aver sbagliato ad eiettarsi.

0: E a grande richiesta ritorna questa settimana la funzione Mix.
1: Con una enorme richiesta da parte dei nostri abbonati, torna la funzione Mix, il poter mixare due film tra loro. Abbiamo ampliato le combinazioni possibili, come...
2: Magazzini Blade.
1: Scopri un mix perfetto tra Grandi Magazzini e Blade Runner, un film incredibile che ad oggi è in vetta nelle nostre classifiche tra i film più visti e mixati di tutti.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: Certo.
3: Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
4: Ah sì? Strano, molto strano.
3: E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser.
4: Ma lei è sicuro di quello che dice?
3: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo.
4: Oddio, mi sento male.
3: Come lacrime nella pioggia.
4: Quello che mi ha detto mi ha colpito profondamente al cuore.
3: È tempo.
4: Dio, la tachicardia!
3: Di morire.
1: Tutto questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
5: Radio 105.

0: 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Papà Castoro, papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Andate via. Mi sto scopando una cattoria qua. Che bello.
5: E dai, papà Castoro, non fare il puttaniere. Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore.
3: No, le unghie sul cazzo no, gatto di merda. E va bene, va bene. Vi racconto una cazzo di storia.
5: Yeah, evviva, evviva, evviva.
3: Allora, questa storia si intitola La cicala e la formica. C'era una volta una formica brava e laboriosa che aveva lavorato tutta l'estate in un call center per mantenere la sua famiglia e mettere da parte le provviste per l'inverno.
5: E poi?
3: E niente, mentre la cicala aveva cantato tutta l'estate senza lavorare un solo giorno.
5: E poi?
3: Un attimo, stavo parlando, no? Cazzo! poi all'improvviso arrivò l'inverno.
5: E poi?
3: Ancora questo e poi? Prossimo che dice poi, lo mangio e lo cago. Ve lo dico, Vi ho avvisati? Allora, senti, la formica che aveva lavorato tutto l'anno ricevette la visita dell'agenzia delle entrate che le prese metà di tutti i suoi averi. Ecco, così impari, bastardo. Allora, niente, poi ricevette la visita dell'INPS che gli pignorò metà di quello che c'era rimasto.
5: E poi?
3: E poi arrivarono tutte le bollette dell'anno e la formica rimase senza un soldo. E in preda alla disperazione si buttò sotto un treno.
5: Che tristezza! E poi?
3: Allora, siccome la formica non sapeva che se ti butti sotto un treno lo Stato fa pagare i tuoi parenti i danni per i ritardi dei treni, era un po' nella merda. Così la famiglia di Formica si trovò senza casa e morì congelata in pochi giorni.
5: Che tristezza! E la cicala?
3: Piano, mal di testa qua. Senti, la cicala che aveva cantato tutto l'anno era figlia di un parlamentare che ci arrivò di stipendi 500.000 euro per un lavoro che non aveva mai fatto e passò il Natale a Cortina con tre mignotte.
5: Che giustizia!
3: Basta, casino! Cazzo, allora!
5: Ma scusa, papà Castoro, qual è il morale della favola?
3: Il morale è che la vita è come Luca Alba.
5: Cioè?
3: Una merda! Va bene, hai capito? Ciao!
6: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, ho prenotato! Ce l'ho fatta! Ho trovato una super offerta per le tue tanto sognate vacanze alle Maldive! Sei felice, amore?
3: No, ma veramente? Sei serio? Incredibile, non ci credo! Ma come facciamo? Costa tantissimo, abbiamo mille spese, amore!
2: Ma tranquilla, cucciola! Sono il falco del last minute! Ho beccato una mega offerta nell'ultimo minuto! Partiamo a novembre!
3: Amore, a novembre? Ma che tempo c'è alle Maldive a novembre? Non è mica una stagione umida?
2: Te la do io la stagione umida, bella maialona! Appena atterriamo, ci si infila subito in un bungalow e butto le mutande per una settimana, te lo giuro!
3: Sei un maialino birichino, eh? Però dai, veramente, speriamo invece che non ci sia brutto tempo.
2: Brutto tempo alle Maldive? Ma che sei stronza? Alle Maldive non è mai brutto tempo, testina! Infatti non porto nemmeno una felpa! Pioggia alle Maldive! Ma dove vieni, la pioggia alle Maldive? Hai visto mai la foto delle Maldive e la pioggia?
4: Ehi, infatti...
2: Maremma vacca! Che freddo, sto impazzendo, sto congelando!
3: Brutto coglione, non hai voluto nemmeno portare la felpa!
2: Shh, zitta! Passami l'asciugamano fatta a forma di cigno, che lo uso per imbottire la maglietta!
3: Chiama il servizio in camera, ordinami un brodo!
2: Un brodo? Alle Maldive?
3: Ma almeno facciamo l'amore!
2: Ma sei coglione! Col cazzo mi levo pantaloncino! Se vuoi, solo citofono!
3: Brr, ma almeno scalda le dita nel brodo!
5: Piove, piove... Sono Maldive, mica Marte, ignoranti.
6: Che spavento! Scusa, ho girato l'angolo, mi sono trovato... Cioè, sono cagato addosso. Mamma mia, quanto pesa il suo Moloscioide?
7: Moloscioide sarà suo fratello. Il mio è un esemplare di rarissimo Akita gigante dell'Himalaya, figa.
6: Porca miseria, è enorme, eh?
7: 90 kg.
6: Figa, un grizzly!
7: Praticamente sì, ma sia sereno, è tanto grande quanto buono.
6: Ah sì? Ma è sicura?
7: Ma certo, con gli umani come un gattino.
6: Ah beh, se lo dice lei, figuriamoci se non lo conosce la padrona. Ci faccio due coccole. Ma ciao cucciolone, ciao cucciolone, ciao ciao ciao, bello che belle guanciotte.
4: Ehi, infatti...
7: Fermo, Fluffy! Dai, fermo, smettila, dai! Ma poi due feste, vuol giocare!
6: Oddio, mi ha esposto gli organi!
7: Ma si sta giocando, il giocherellone! Fluffy, dai!
6: Ridami il destino!
7: Sis, Fluffy! Vuole un croccantino, si sdraia, se glielo danno!
6: La gola!
5: Che cazzo di nome è Fluffy?
8: Ah, bastarda! Da quando mi dai là il nostro sesso superlativo?
7: Sì, amore!
8: Ma che buco di culo!
7: Sì, non avrei mai pensato fosse così bello!
8: Bastarda! Sì, sì! Sì, come capiente!
7: Amore, sì, però ogni tanto diamogli una pausa, eh! Non voglio mica soffrire di prolassi.
8: Ma che prolassi? L'ano elastico. Bastarda.
7: Sì, allora dacci dentro, dai.
4: Ehi, infatti.
9: Clara, ma che sorriso che hai da un paio di mesi.
7: Sì. Sai, io e il mio Gianni abbiamo scoperto una nuova cosina sotto le lenzuola.
9: Ah sì? E cosa?
7: Guarda, non indovineresti mai conoscendomi. Ma poi dai, Adriana, non farmi scendere in particolari personali. Oddio, scusa, non lo tengo, scusa!
10: Oh, ok, lana all'estremo.
5: E daccelo, un turno di riposo a quel culo, zia.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Sei forte, vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti.
3: Chi sei?
4: Buongiorno, sono Devon.
3: Devon.
4: Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney. Se vuole glielo passo, Michael Knight.
3: Che cosa vuoi?
5: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
4: Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per
3: mettere. Arnaldo! Aspetta!
4: Pronto!
3: Ma porca la, che era un anatardiardo! Ma sei sempre te, bastardo ardiardo! Ma te lo sai se sai bene, porca la
4: Ennio,
3: la patente del cavio, adesso sei diventato geometra, la cara.
4: Non sempre stato geometra. Sono sempre stato geometra.
3: Tua madre, bastardo.
4: Perché adesso dobbiamo fare il campo lì da te. Vuoi vendere il tuo campo? Ci facciamo passare l'autostrada in mezzo.
3: Tua madre, bastardo!
4: Allora cosa vuoi fare?
3: Non ti voglio parlare più col tuo. Bastardo! Ma devi farmi dire
4: Ok, allora ti passo Batman.
3: Vai a cagare!
4: Ti passo Batman!
3: Non ti voglio parlare con Batman!
4: Barnaba non lavora più con noi. Batman.
3: Batman. Bastarda.
4: Ennio si chiama Batman.
3: Batman. Ma chi è che non lo conosco?
6: Pronto? Sono Batman.
3: Chi sei?
6: Sono Batman.
3: Batman? Ma chi sei? Non ti conosco. Chi sei?
6: Sono Batman.
3: Ho capito, Batman. Chi sei? Non ti conosco.
6: Salve, ammiraglio. Una sola domanda.
3: Ma sì, non sono mica l'ammiraglio.
6: Così sembra. Recentemente avete venduto sommergibili residuati di guerra, e se sì, a chi?
3: Ma che sommergibili? Ma cosa stai dicendo?
6: Pronto.
3: Ma te l'hai chiamato meglio? Ma è un contadino che non sta lavorando la terra? Hai sbagliato numero?
6: Non lo so.
3: Ma sì che lo fai! Ma io non ti conosco, ma non ti ho mai sentito!
6: Ed era un pesce-cane ammaestrato.
3: Porca la
7: m***a! Forse Robin, alla Batcaverna non abbiamo un solo momento da perdere.
3: Pronto!
4: Pronto!
3: Hai parlato con Batman?
4: Ma
3: hai parlato con tua madre! Con tua madre, bastardo! Ma non ti voglio parlare!
4: Ok,
3: allora
4: ti passo l'architetto Barnaba.
3: Barnaba!
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?
8: Radio 105.
9: Rai Spreco presenta
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina-Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
16: No, questa volta io ti tolgo.
15: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
16: Prendi la candeggina, Rosario.
17: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
15: Oh no, Brimbelli!
16: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
18: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
18: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
14: sì.
18: Che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
18: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
14: sì,
18: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
18: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
18: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
14: Guardi,
18: forse
14: vabbè.
18: C'è il sangue.
14: Sì,
18: allora, signora...
14: Bene. Questo
18: mi ascolti,
14: sì.
18: Ero puttane.
14: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
18: E quella sera c'era uno con la parrucca.
14: Ah.
18: Non vorrei che sia, come si chiama?
14: Don Gaetano?
18: Gaetano?
14: Don Gaetano, sì.
18: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
14: Scusi, lei...
18: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
17: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega,
14: no,
8: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
14: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
14: ho capito, ma per telefono
8: alla priorità.
14: Sì, anche sul Rai 3.
8: Su tutto quanto.
14: Va bene.
8: Lo sport.
14: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
14: Sì.
8: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
14: Sì.
8: Ecco.
11: Glauco! A tavola che è pronto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
8: ma tu,
11: che ti ho
8: ma
11: fatto
8: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
11: Dai che ti ho fatto l'insalata!
8: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata,
8: secondo di... cani, c'è il colpo di Bagalov.
14: Sì.
8: Ecco fa il colpo.
14: Ecco.
8: Uno.
14: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
8: Bagalov, porco.
14: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora,
14: sì,
8: sono quello della cacca,
14: sì,
8: dell'esame delle feci.
14: Sì.
8: Allora,
14: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
8: No.
14: Niente,
8: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
18: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
8: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
18: ma
8: fare
18: io
8: la
18: so
8: cacca.
18: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
8: Che ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
12: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
18: Non lo so, vabbè.
8: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
14: bene,
8: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
8: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
8: Scusa collega, il colpo decisivo,
14: sì.
8: Decisivo?
14: Sì.
8: Perché il campione ungherese Nemecek...
14: Sì.
11: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
8: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
8: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
11: Hai visto ma Peppino?
8: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
13: Zizzagna me. Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
19: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
12: Zizzagnaman.
19: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
20: Zizzagnaman!
21: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
19: Dei zizzagnate, delle!
21: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
22: Cos'è che hai detto, Kitamur?
23: Nuova avventura. Ah.
21: Via, via, verso una nuova avventura, via!
22: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
21: È quello italianissimo.
22: Allora, verso qualche nuova avventura.
21: Verso qualche nuova avventura!
22: Bravo.
21: No, l'avventura quella lì, no?
22: No.
21: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
20: Zizzagna meme.
19: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
0: Messo?
2: Scusa.
0: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
2: Togli il dito dal portafoglio. C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
22: Ma che puzza.
2: Mi schiaccia il 7 per favore.
22: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
5: Mi schiaccia il 4.
22: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
2: Pazienza un attimo.
5: Questa non respira più.
19: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
23: Nella metropoli di Gradosoglio.
19: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend. Il weekend.
5: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
22: Senta un attimo, io devo andare a casa.
5: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
22: Se lei non si lava le ascelle.
2: Ma scendere, che sono tre piani che devo scendere.
5: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
2: Ma chi se ne frega?
5: Ma calpesta, allora faccio qualche spazio!
19: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
23: È stracolmo di gente.
19: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
22: Dai, per favore.
24: Permesso!
5: E non c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
24: Ma mi fate entrare, no!
22: Ma lei è Zizzania?
24: Sono Zizzania! Piacere!
22: Facciamo entrare!
24: Se ne va! Voi andate via!
19: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
24: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
22: Ma che puccia!
19: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
22: È stato lei, signor Zizzania!
24: Lei si sente la puzza di
22: letto. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Vada fuori, maiale!
19: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
5: Maledetto vecchio!
2: La moffetta maledetta!
24: Ah, l'avete ammazzato!
5: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
24: Ma mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
5: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
24: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
5: Chi è che ha il portafoglio mio,
25: Non guardi me, io non ce l'ho.
5: È stato lei?
24: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
5: Prendiamo quello del cadavere.
24: Fingi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
19: Sei un grande. Bravo Zizzania Man, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti.
3: Chi sei?
4: Buongiorno, sono Devon.
3: Devon.
4: Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney. Se vuole glielo passo, Michael Knight.
3: Che cosa vuoi?
5: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
4: Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per mettere.
3: Arnaldo! Peto!
4: Pronto!
3: Porca la b***a!
4: Ti passo Batman!
6: Sono Batman.
3: Beh, chi sei?
6: Sono Batman.
3: Batman, chi sei? Non ti conosco! Chi sei?
6: Sono Batman.
4: Pronto!
7: Pronto?
3: Che cosa vuoi?
7: Allora, senti, devo venire nel campo lì per prendere tutte le misure per far partire.
3: Ti stanno abbassando, devo venire
7: lì con la gru che devo scavare per fare il parco.
3: Sto telefonando al controllo.
7: Cosa vuol dire al controllo?
3: Continua a suonare invece.
7: Sono sempre Barnaba, ascolta.
3: Ti passo Ennio.
8: Sono sul furgone, dove devo venire, Ennio? Senti, ascoltami, Ennio, io non voglio più lavorare con questi, non è che mi trovi un lavoro tu per me. Per favore, dai, fammi lavorare con te.
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: I grigio dottori del premiato e pregiato portale medicone.it. Mi chiamo Giselle e sono una modella di origini francesi che vive a Milano. Purtroppo non ho il dottor qui e sono preoccupata di un problema alle vie respiratorie che mi è venuto durante la Fashion Week. Mi potrebbe aiutare?
3: Come va, caro modellino? Uè, 4E, salve! Virgola, che meraviglia, signorina Giselles. Giselles con la S perché è francese. Che piacere, piacerò. Certo che posso aiutarla. Sa, ho lavorato tanto nel settore delle modelle, ...
2: Accidenti, che coincidenza. Ha avuto in cura delle colleghe? Altre indossatrici? O qualcuna che si fila?
3: Più o meno, mia cara curiosissima nuova paziente, virgola. Non proprio indossatrici, come le ho scritto, settore delle modelle, roba più settoriale, virgola, fucili e contorsionismo, punto.
2: Ah, wow, abbigliamento per la caccia?
3: Abbigliamento alla caccia. Non proprio, ...
2: Abbigliamento per la caccia?
3: Abbigliamento alla caccia. Non proprio, ...

0: Salve, dottore.
1: Eola, che spettacolo! Scusi, non so fischiare. Ma lei è un raggio di luce nel buio del tunnel delle dipendenze da Matt.
0: Però che metafora particolare.
1: Si sa, sono anche poetesso nel tempo che mi rimane il mio duro lavoro di salvamento delle vite dell'uomo e della donna.
0: Certo, parla anche molto furbito.
1: Sì, mi scuso se sono troppo ermetico, ma sai, noi uomini di scienza e sport e denaro in abbondanza siamo fatti così.
0: Ma, dottore, per caso sta cercando di affascinarmi?
1: Ma certo che no, non sono un uomo di quelli. Io innanzi a me non vedo una modellina francese con la terza di seno coppa C e un musino da glassare dopo una oral, ma semplicemente una paziente bisognosa di cuore. Perdoni se sembra il contrario.
0: Scusi, ma in che senso? Non capisco bene la lingua, sa.
1: Niente, niente, signorina. Forza, di che si tratta? Mi dici.
0: Vede, ho continue perdite di sangue dal naso da quando è iniziata la Fashion Week.
1: Ah sì? Ne soffre spesso? Mi scusi se mi sbottono la giacca, faccio vedere il petto, perdona.
0: No, solo in determinati periodi di forte lavoro e dopo le feste.
1: Le dà fastidio se faccio il bilanciere mentre parliamo, perché...
0: No, la forma fisica è importantissima.
1: 240, perdona, hai fatto il braccio destro, dopo faccio il sinistro. Allora, poi mi diceva, scusi?
0: E ieri sono andata in un locale e dopo un'oretta è cominciato il calvario, sa? Non è molto bello per una modella?
1: Ho capito. Sì, comprendo, come se comprendo. Anzi, comprendissimo. Quindi, riassumendo, lei alle feste fra modaioli a Milano e nel periodo delle sfilate perde sangue al naso, giusto?
0: Esattamente.
1: Le capita dopo le 3 di notte, per caso?
0: E sì, corretto.
1: Per caso, fatica anche a dormire, scottolettio.
0: Esatto, dottore, sono grave?
1: No, deve solo truccarsi di meno. Meno cipria, signorina, meno cipria.
0: Ah, dici che sono allergica?
1: No, se la cipria è buona e ben schiacciata, non brucia e non fa danni. Anzi, cipria meno, più corta. Diciamo il trucco lo faccio più massimo di un centimetro.
0: Dottore, non capisco.
1: Dai, su, a me la racconti. Dai, che c'è le pupille che ci passano a B. Figa, sembrano due buchi neri. Stai risucchiando la luce della webcam. Non c'è più luce nella stanza, cazzo.
0: Ma dottore, ma di chi parla?
1: Dai, Gina Cannucina. Ci credo che ti sanguina la nasca alle feste della Fashion Week. Non c'hai un naso, c'hai un ripostiglio per le bambascope.
0: Ma non è vero? Ma come si permette?
1: Ah, che ti ho riconosciuta adesso! Ero ieri sera in Corso Como. Tu sei Giselle d'età Mike Dyson. Figa, quando tiri si alzano i colletti delle giacche. Gli ha anche staccato un ciucciotto a un mio collega per una spolverata di parmigiano su un tavolino. Sei famosa per la tua carogna sulla spalla. Dai, Giselle! C'hai il bottone tatuato sulla schiena, cazzo!
0: Ma che stronzo!
1: Oh! Uè! Swiffer! Ma no, dai, non ci posso credere. Non appendere, dai! Che peccato, ci potevamo fare due risate a denti stretti dalla pietrificazione. Personaggio la Giselle, cazzo. Pensate a essere rivolta al medico online. Anzi, a proposito, avevo messo la mia filosofale, che ho una voglia di trasformare i denti in sabbia. Ah, eccola qua, la tasca magica del pantalone. Mi ha fatto salire anche la carogna la Mike Dyson. Vabbè, dai, si riparte di slancio per un altro weekend.
2: Lunghissimo!
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.

0: Ehi, Rarri sgranocchia cazzi rotter! Come va? Vieni qui! Fatti dare una bella pack su quelle spalle a forma di palle da figlio di puttana, troia e zoccolo di tua madre, quella troia!
1: Ron, brutto farabutto, mi hai rotto gli occhiali e adesso come farò?
0: Ingrato, dovresti ringraziarmi, tanto la tua vita è una merda, meglio non vederla, no?
1: Senza occhiali non vedo nulla di quello che mi succede attorno, rarario!
0: Cazzo di merda, figlio di troia, si sente che ti odio, bastardo cane. T'ho cagato nel letto stanotte.
2: Ehi, ricordati che Luca Alba ti ha pisciato in bocca.
0: Sì, ma lui ha sparato il culo, il fuoco, il drago. E se l'ha notato, c'è tatuaggio.
1: Marrano, ma ora ti farò vedere io. Ti lancerò un incantesimo potentissimo. Un incantesimo così potentissimo che quando te lo lancerò urlerai tremendamente di orrore. Talmente sarà potentissimo e tremendo l'incantesimo che...
3: Ehi, coglione spaiato! Guarda che Ron se n'è andato! Stai parlando da solo!
1: Fermione! Senza i miei occhiali non vedo nemmeno che mi sta attorno! Come farò? Come farò? Oh, misero me! Oh, misero me!
3: Harry Potter, usa il cervello! Non puoi infilarti un libro nel culo e sperare di spruzzare marmellata dai capezzoli!
1: Cioè?
3: Quello che voglio dire è che non puoi versarti il latte sul cazzo e sperare di sbocciare mozzarelle!
1: Non capisco, Hermione! Non capisco cosa vuoi dire!
3: Quello che voglio dire è che non puoi chiedere a un cavallo di sgrillettarti e poi rimproverarlo perché ha gli zoccoli freddi!
1: Mannaggia la barbagia, Hermione! Parla pulito, lava io!
3: Quello che voglio dire è che se vuoi dei ghiaccioli di merda, prima o poi dovrei chiedere al prete di cagarti nel frigorifero.
1: Basta! Voglio degli occhiali nuovi! Portatemi degli occhiali nuovi, rarario!
4: Harry succhiotto sulla diarrea, Rotter! Si può sapere che cazzo hai da urlare?
1: Ah, non silente! Ron mi ha rotto gli occhiali! Voglio degli occhiali nuovi!
4: Capisco! Ho un'idea migliore! Ti insegnerò l'incantesimo, così non dovrai portare più gli occhiali.
1: Forza, non silente, insegnami l'incantesimo.
4: È semplice. Devi infilarti un dito in culo e ripetere la formula magica. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari Corvina per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio.
1: Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina! Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato nel febbraio... No! Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado alla corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrari con la ferro di ferrame Ferrari! Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio! No! Rarario!
5: Mica, hai già la testa!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
2: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Perché sono nato così brutto?
2: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non voglio trombare, che è brutta.
2: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
3: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, ah, davo dai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo, dai, subito, dammelo sold.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Siamo tornati, Donato! Sì! E siamo qui, bagnati come un portuale di Trieste, come la vagina di una balena, come il pallolino di Pippo Baudo, per portarvi l'informazione libera, quella che solo un mix fra abbandono scolastico e psicofarmaci può rendere credibile. Ma dobbiamo stare attenti, amici, perché i poteri forti ci vogliono morti. Stamattina ho trovato due proiettili nello yogurt magro e una testa di mentana nel letto. E chi starà cercando di intimorirmi, eh? Chi è? Mario Draghi? I missili supersonici cinesi? Saluta Antonio! Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Non abbiamo tempo per tremare come un selfie di Michael J. Fox. Vediamo i titoli, Donato, dai! Sparameli nel cuore come Van Helsing, figa!
2: Il politicamente corretto fa più vittime del Covid. Succede a Brescia, dove il giovane elettrotecnico Alighiero Barbato, nel chiaro intento di canzonare il vicino di Pianerottolo Michele Santarosa, noto per la sua ambiguità, traccia con una bomboletta spray sul muro del condominio la scritta goliardica «Michele froccio di merda». Una ragazzata che però non passa inosservata agli occhi dei terroristi gender del quartiere, che costringono il Barbato ad eliminare la scritta con una paglietta di metallo probabilmente radioattivo. A nulla valgono le suppliche del buontempone che si offre di correggere la parola di merda con un più democristiano finocchio di cacca, senza intaccare l'identità artistica del proprio murale e la propria libertà di espressione. Sotto l'occhio severo dei bacchettoni, il Barbato ci dà dentro di spugna per tutta la notte, collezionando una sinusite che forse lo condurrà alla morte. E tutto perché ha osato ricordare al mondo che, come scritto nella Sacra Bibbia, i figli non si fabbricano con l'ano.
1: Sodomiti! Sodomiti everywhere! E noi dovremmo stare zitti. Perché? Perché qual è il senso? Non sono io che sono politicamente scorretto. Sei tu che sei un culattone. E tu sei un cesso. E tu sei una palla di merda. E tu sei un mangiariso col cazzo piccolo. Hai capito? Ti offendi? Sono affari tuoi. Guardami, guardami. Io sono un bambino gigante con l'aria moscia e la voce di Sandra Milo. E me ne frego se quando dico che sono un giornalista la gente sputa il caffè dal naso da ridere. Me ne strafotto te, perché io guido una panda. Altro titolo, Donato, prima che mi girino i 5 minuti.
2: Compra un banale anticalcare, ma lo accusano di droga da stupro. E ora, per il dottor Gianni Baudoni, dentista di Udine, c'è solo la macchina del fango. Il professionista, infatti, aveva invitato la giovane igienista dentale Sabrina Badescu, recentemente assunta, nella sua baita di montagna, per pulire insieme le spade asburgiche per le quali entrambi hanno una segreta passione. Ma per errore, la Badescu, forse intontita dall'altitudine alpina, avrebbe ingerito un abbondante bicchiere di liquido anticalcare, rivelatosi a sorpresa anche un potente anestetico. Il dentista allora, grazie ad alcuni rudimenti di primo soccorso, le avrebbe praticato un massaggio cardiaco vaginale e successivamente una dilatazione della trachea con un oggetto cilindrico non ancora rinvenuto, nel tentativo di indurre il vomito alla ragazza avvelenata. Ma invece di ringraziarlo per averle salvato la vita, ora la Badescu minaccia la causa legale per aggressione, dimenticando che è un detersivo. Se non c'è la pera, non è un ciupito.
1: E poi dicono dei nostri terroni, ma anche i rumeni, ragazzi, fra Zingari e Dracula, ma vi sembrano persone di cui ci si può fidare? Io non credo. Avete mai sentito di un vampiro di Varese? Eh? Avete mai letto di un Frankenstein di Lecco? Chi l'ha fatta d'Agostia di Intei? Baglioni! E allora, dai, col cazzo, Donato. Io non mi fido di gente che mette la U in fondo a tutte le parole. Sono dei mannari travestiti, dei lupi, capito? E chi è che li copre? La von der Leyen, il Kodakons, quello giallo del Gattiger che stava sopra e non serviva un cazzo. Chi lo sa? Chi lo sa, gente? Chi chi lo sa, ma lo scopriremo, amici, ve lo giuro, sempre qui su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte, con i racconti patetici sulle mamme senza green pass strappate ai figli sulla porta della scuola e gli identikit dei possibili terroristi islamici nel vostro condominio. Ve lo giuro, vi aspetto domani fuori da qui. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati a Passaggio da qualche parte. Come avete notato dalla sigla, ci siamo resi conto che il titolo della trasmissione era effettivamente troppo lungo. Così abbiamo optato per una soluzione indiscutibilmente più pratica. E poi l'unica cosa lunga di questa trasmissione, come potete evincere dal rigonfiamento che indico con le mani, è il mio poderoso pene. Come ogni settimana, non perdo mai occasione a rimarcarlo, in modo che anche per chi sia un neofita di questa trasmissione e della mia persona sia chiaro e ben impresso nella mente. Ma non è del mio uccello che parleremo oggi, ma bensì di altri straordinari argomenti. Certo, non straordinari come il mio priaprismo, ma sicuramente di grande interesse. Vediamo il breve sommario.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Un gruppo di ricercatori dimostrerà che rompere i coglioni ai gorilla lanciandogli banane e facendogli il verso potrebbe essere estremamente pericoloso.
3: Ehi, gorilla! Gorilla! Gorilla del cazzo! Gorilla!
2: Un gruppo di ricercatori ha dimostrato, senza alcuna ombra di dubbio, che lanciarsi con una potente moto da cross giù da una scarpata dopo essersi dati fuoco non può curare il tabagismo. Bari, 23, 16, 2, 14, 9.
1: Cazzo, per un pelo non facevo ambo. Bene, adesso andiamo subito al nostro documentario principale della puntata di oggi, ma non prima di aver mostrato la cacca di un babbuino. Ho chiesto a questo signore del Circo Bernabeo di portarci un bel esemplare di babbuino qui in studio per farlo cacare in un piatto. Ed ecco qui il risultato.
4: Ciao a tutti, salve. Sì, lui si chiama Pierino, il babbuino. Sì, l'ho ammaestrato per fare la cacca. Dai, Pierino, fai la merda. Eccola là. Bravo, bravo Pierino. Bravo babbuino Pierino.
1: Pazzesco, vero? Guardate, avreste mai immaginato che i babbuini cacassero così tanto? Io personalmente no, ma non sono pazzo e nemmeno un coprofagico. In realtà questo è un link che serve per lanciare il titolo del documentario di oggi. Infatti si parla di scorreggioni.
2: 7 del mattino. Siamo proprio dentro un tipico mezzo di trasporto urbano atto alla breve migrazione per il reperimento del sostentamento della sua specie.
5: Messo.
2: Lo scorreggione è ben camuffato, si nasconde bene.
6: C'è tanta gente stamattina,
5: Proprio pieno. Sì,
2: perché sa che potrebbe incorrere in seri pericoli se venisse scoperto dai membri più sani e forti del suo branco.
6: Sono proprio stipati come sardine, se non aumentano qua il flusso qua dei mezzi di trasporto.
7: Da caterva di gente.
2: Si è inserito con estrema cura fra altri esemplari sormioni e ancora mezzi addormentati, assorti nella contemplazione di altri esemplari presenti nello spazio attiguo. Ma è troppo tardi, lo scorreggione ha fatto il solito errore frutto del suo istinto. Eccolo sollevare leggermente la coscia e rilasciare la mefitica putrescenza intestinale.
8: Fina, che puzza!
2: Breve
8: che puzza.
2: Preludio di una lunghissima cacata che avverrà solo al raggiungimento del proprio territorio.
9: Lui è stato quel cretino lì! L'ho visto, alzato anche la gamba!
10: No, io non ho fatto niente, giuro, non ho fatto niente!
9: Non sto cacando addosso! Scorregge!
2: E immancabilmente gli altri esemplari si incazzano terribilmente.
11: Salve figlio di puttana!
2: E anche oggi, per i poveri esemplari della sottospecie dei pendolaris lavoratoris dipendentus, per colpa dello scorreggione, sarà una giornata cominciata di merda, nel vero senso della parola.
1: Cazzo, stupenderrimo sto documentario, vero? Chissà quanti scorreggioni avrete involontariamente incontrato durante la vostra vita, senza farci nemmeno caso. Infatti la loro capacità di mimetismo è impressionante. Persino in questo studio televisivo ci sono degli scorreggioni, come il nostro cameraman Claudio. Saluta Claudio.
12: Sì, sono Claudio, le salve.
1: Bravo, bellissima. Sempre potente e ben rotonda, grassa al punto giusto.
12: Grazie, grazie.
1: Bene, dopo questa possiamo anche salutare e rinviare l'appuntamento a settimana prossima con Passaggio da qualche parte. E non dimenticarvi di scaricare dalla rete il santino con la foto del mio pacco, disponibile sul portale di RaiPlay. Cazzo Claudio, che bronza vigliacca, con questa mi sa che ti sei cacato addosso. Figa che puzza, vabbè, arrivederci.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
6: Sì!
3: Dai!
6: Sì!
3: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
3: Che cazzo!
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo!
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo!
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Ah, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No,
5: scusa,
3: no.
5: Vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic. Alan in love. Alan in love.
7: Buongiorno e bentornati. Allora, la storia di Santina potrebbe finalmente prendere una piega positiva. Ma prima di proseguire con il racconto, vi facciamo un breve riassunto della situazione. Dunque, Santina è disperata per due motivi. Il primo, che l'agenzia immobiliare dalla quale era intenzionata a prendere in affitto un appartamento le ha sottratto i suoi ultimi risparmi, senza darle la casa per cui aveva pagato cauzione, provvigioni agenzia e mesi anticipati. Secondo, che la sua cavità orale, sempre più simile ad un water dell'autogrill di Bologna il 15 di agosto, la sta martorizzando di dolore per la presenza di 5 denti quasi in stato putrefattivo. Bene, lo Zodi 105 le ha messo a disposizione un dentista gratis e un avvocato che l'aiuterà a recuperare i soldi persi. E nel frattempo, per affrontare i costi della vita, ha pensato di realizzare un tour in giro per l'Italia in cui tanti amici dello Zodi 105 ormai affezionati alla mitica Santina potessero aiutarla economicamente. E così è nato il Santina Tour. Obama la avvisa che è bene che si prepari.
8: Pronto?
9: Pronto?
8: Pronto?
9: Pronto?
8: Pronto?
9: Parlare, non sentire, pronto?
8: Pronto?
9: Senti...
8: Pronto, mi senti?
9: Sentire, sono Obama.
8: Dimmi.
9: Sentire? Dire ciao, non sentire bene.
8: Salutare, sì.
9: Salutare.
8: Tu salutare, ma fammi sentire, come mai che non hai telefonato a Simone Ventura?
9: Avere organizzato con un avvocato per fare tour insieme con Bullman.
8: E quando?
9: Settimana prossima, tu contenta?
8: Sì, io sono contenta.
9: Allora tu devi preparare valigia, noi partire, eh?
8: Esatto, appunto, io preparare valigie.
9: Potere fare favore?
8: Sì, dimmi.
9: Io avrei saputo che in zona di Verona c'è albero di banana molto buono. Può portare un casco di banana?
8: Oddio, dove vado a prenderla? Non lo so. Non posso andare fuori perché sono a piedi, non ho la macchina.
9: Fare cortesia?
8: Sì, io potrei fare, ma come faccio ad andare a prenderla? E sono a piedi?
9: Fare bordare di Alessandro.
8: Va bene, ce lo dirò allora.
9: Molto buona banana di Verona, eh?
8: È molto buone le banane di Verona, è vero, mi piace anche a me tanto.
9: Tu contenta?
8: Sì, io contenta. E Alfio?
9: Alfio contento. Tu contenta?
8: Sì, sono contenta, allora sì che sono contenta.
9: Tu contenta?
8: Sì, contentissima.
9: Troppo contenta?
8: Sì, troppo contenta. Troppo contenta.
9: Contentissima?
8: Contentissima.
9: Va bene, Sandina, è importante ricordare una cosa. Noi quando fare tutto tour con Pullman,
8: sì,
9: dopo fine di tutto tour andare da dentista, non pagare niente, è gratis. Mettere denti di asinello, detto.
8: Sì.
9: Tu contenta?
8: Io contenta, sì, ma
9: tu?
8: Ho un pezzetto, ma non tanto. Me l'ha fatto il dottor dentista. Pronto? Pronto?
9: Tu contenta?
8: Pronto? Io contenta. Pronto?
9: Tu contenta?
8: Sì, io contenta.
9: Allora io a salutare?
8: Mi saluti?
9: Salutare?
8: Salutare?
9: Salutare!
8: Salutare, sì!
9: Salutare!
8: Salutare! Prima di Natale!
9: Salutare!
7: Ottimo! Siamo quindi tutti pronti per il Santina Tour. Le date sono state definite dall'11 al 17 dicembre e le tappe saranno pubblicate sui social dello Zoo di 105. Ma ora diamo la linea a Matteo Renzi, che la informa su come diventerà dopo l'intervento dal dentista.
10: Santina!
8: Dimmi.
10: Ciao, hai sentito che belle notizie?
8: Belle, bellissime.
10: Adesso tu l'unica cosa, non ti devi spaventare di una cosa. Allora, quando andremo dal dentista, ti cresceranno un filo le orecchie.
8: Mamma mia, addirittura.
10: Sì, ma poco, una decina di centimetri.
8: Ho capito.
10: Però te non ci fa caso, perché poi comunque ti cresceranno anche un po' le spalle per portare su i pesi, capito?
8: I pesi, esatto.
10: Sì. Poi, con l'intervento ai denti,
8: sì,
10: te ne rimarranno due. Però grandi, grandi.
8: Esatto.
10: E quindi tu riesci a far tutto, insomma. Anche le mani diventeranno
8: le mani
10: diventeranno al posto di 5 dita due grandissime.
8: Bene, bene.
10: Va bene, Santina, allora ci vediamo. Sei contenta?
8: Sì, contentissima. Ringrazio tutti. Anche Alcio, salutemelo tanto.
10: Va bene, allora, Alcio, prima di chiudere, buona Pasqua.
8: Buona Pasqua. Tu contenta.
10: Brava Santina, domani. Ciao, Ne.
8: Grazie.
10: Ciao.
8: Grazie
10: di ciao, tutto. Gioia.
8: Ciao.
9: La chiamata è finita. Sono finiti i soldi. Ciao.
8: Ciao.
4: Alan in Love.
11: Lo Zoo di 105.
12: Ciao coglioni, bentornati ad una nuova puntata di Passaggio da qualche parte. Nelle scorse settimane ci siamo appassionati tantissimo alle vicende dell'orso Charlie, che fortunatamente è sopravvissuto ai bracconieri per poi sbranare una famiglia di campeggiatori di Avellino. Cazzo, mi sono scordato la scaletta. Di cosa cazzo dovevo parlare?
13: Albe lancia il sommario e vieni in bagno che ne ho stese due.
12: Grande. Grazie regia, avevo una scimmia oggi che non te la racconto. Ieri sera mi sono sfondato di Ceres e oggi sono messo a merda. Vai con il sommario che vado a spaccarmi la nasca con un bel raglione grasso e poi ci vediamo per lanciare il servizio fatto come una cazzo di anguilla.
14: Oggi a Passaggio da qualche parte. Anatomia. La fica degli ovini è veramente così simile a quella umana? Un gruppo di ricercatori dell'Università di Cagliari ha provato a far indossare quattro scarpe col tacco ad una pecora, ma non gli è rizzato. Quindi la risposta è no. L'Oscheria. Voleremo fino in Antartide per osservare un gruppo di pinguini che si fa i cazzi suoi, per poi tornare indietro con dei selfie della Madonna di noi in business class alla faccia della Rai. Scienza. Dove siamo arrivati in materia di trapianti eseguiti interamente dai robot? Un'incredibile inchiesta ci mostrerà la storia del signor Bergamoni, al quale un chirurgo robot sperimentale ha impiantato una seconda faccia di cazzo dietro il cranio per via di un incredibile malinteso in fase di programmazione. Infine, faremo una lunghissima chiacchierata con l'ex paleontologo Nardone Anastasio, radiato dall'albo per via delle sue teorie secondo le quali l'uomo discenderebbe dalla salvia, per poi legarlo e fargli saltare le dita dei piedi con dei petardi carnevaleschi, per farci due ghignate dopo un bel cannone.
12: Figa, m'è scesa in gola una pedina del Monopoli, cazzo, ma in 60 anni di programmi divulgativi non avete imparato un cazzo. Schiacciateli meglio, sti pezzi. Documentario.
14: Ci troviamo nella fitta foresta dei locali adibiti all'approvvigionamento della pericena per la specie del Milanesis dipendentis squattrinatum, una sottospecie di primate che vive stanziato in enormi branchi, dotati tutti di un manto più o meno simile e una curiosa simile escrescenza che pende dal loro collo, il cui nome scientifico è cravatta. I due esemplari sono probabilmente dello stesso gruppo di appartenenza, si riconoscono subito grazie al loro particolarissimo richiamo, tipico del Milanensis squattrinatis apericinus. Ecco arrivare un esemplare femmina nella propria muta estiva. Infatti, la femmina del Milanesis squattrinatis apericinus perde il proprio pelo invernale appena arrivata la stagione più calda, per sfoggiare una muta colorata che lascia intravedere i propri irresistibili organi riproduttivi.
2: Figa, ciao, figa.
14: L'arrivo dell'irresistibile esemplare femmina del Milanesis apericenum squattrinatis scatena immediatamente eccitazione nel branco, che si avventa ebro delle ampie sorsate di pozze di negroni sbagliato e americano sull'esemplare che sembra gradire le attenzioni di uno dei maschi. Lo Sboronis granus patacus sul polsum.
2: Figa, cazzo, figa.
14: Il rituale di accoppiamento è ormai iniziato. Il breve corteggiamento finirà con le ultime avide sorsate di gin tonic che porterà gli esemplari di Milanesis squattrinatis apericenum presso la tana dello Sboronis, dove attenderanno impazienti l'arrivo di un'altra sottospecie di Milanesis, lo Spaccinus, che approvvigionerà il branco con le proprie prede. Infatti il Milanesis, vaghiottissimo di pezzate, che si trovano in abbondanza lungo le rive dei Navigli, dove il Milanesis si reca per il rito predatorio e di approvvigionamento. E la notte arriva velocemente. E nella tana dello Sboronis la promiscuità sessuale porterà velocemente al mattino fra molte pezzate divorate avidamente e molteplici richiami allo Spaccinus. Fino al tramonto successivo, per ricominciare il rituale di questa curiosissima specie stanziale in un perenne ciclo naturale.
12: Mica stronzi sti Milanesis. E con questa ennesima cialtronata ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte. E sempre viva la figa!

0: Sì! Te! Incuocami il pentolone, Donato! Perché sto preparando la pozione contro la dittatura sanitaria, sì! Guarda qua! Allora, un capello di Montesano, un naso di Pippo Franco, un pelo di fica di Mietta e voilà, magia, guardate qua, mi è uscito il green pass di Burioni. Con questo finalmente troverò il villaggio dei maledetti puffacci, vero Birba?
1: Non mi sfuggirete. Miau.
0: Ma dobbiamo stare attenti, amici, perché i poteri forti vogliono screditarci, vogliono farci passare per nazisti. E per quale futile motivo? Solo perché abbiamo delle svastiche tatuate sul collo, perché picchiamo gli africani in 6 contro 1, perché la nostra copia del Mein Kampf ha le pagine incollate della sperma. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, Donato, chi lo sa, ma noi non abbiamo tempo per queste carnevalate. Siamo troppo impegnati a diffondere su Telegram una teoria cospirazionista che mette insieme i vicini di Erba, Renzi e la pistola di Alec Baldwin. Ci vorrà molta eroina per confezionarla, ma ce la faremo, amici. Vediamo i titoli, Donato, dai, veloci, dai, dai, dai, dai, dai.
2: Perdere un occhio giocando a Shanghai. Succede anche questo quando i giovani, abbandonati per ore davanti agli schermi, non distinguono più tra finzione e realtà. Così in una scuola elementare di Fabriano, 4 bambini che seguono una popolare serie televisiva proveniente dall'estremo oriente rimangono affascinati dallo Shanghai, il micidiale passatempo cinese che prevede l'impiego di piccoli giavellotti colorati dalla punta aguzza. Dopo aver trafugato degli spaghetti del 5 dalla mensa scolastica ed averli appuntiti con un temperino, si sono lanciati in una partita clandestina, lontano dagli occhi delle maestre. Il finale è quasi scontato. La partita degenera in lite ed uno dei bambini ci rimette una cornea, trafitto da un compagno di gioco. Al grido di «Ti uccido, maledetto pollo con mandorle!» E intanto l'INPS toglie l'assegno ai disabili.
0: Ma siamo scemi, oh! Ma qui c'è un'invasione di cazzi piccoli con gli occhi a mandorla. Ma la vogliamo finire di importare tutta questa violenza dai paesi comunisti? Ma che bisogno c'è di guardare i cinesi quando in Italia ci abbiamo Tempesta d'Amore e l'Isola di Pietro, dico io? E poi, perché i nostri bambini giocano a Shanghai? Ma avete mai visto un bambino cinese che gioca a Grosseto o a Saronno? No, eh! Dai, altro titolo, Donato, vai, vai, vai!
2: Mutande vichinghe, il manufatto umano che sbugiarda le teorie sui cambiamenti climatici. Proprio così. È bastato scavare un po' sotto un antico villaggio in Groenlandia per scoprire che meno di 1000 anni fa i popoli nordici non indossavano pellicce, bensì sacchetti per l'uccello in lino del tutto simili ai nostri boxer. Il ritrovamento di questi indumenti intimi, che in antica lingua runica vengono chiamati tezenis, dimostrano che nella storia il pianeta si è riscaldato e raffreddato più volte, senza l'intervento dell'uomo, le mamme col SUV e la lacca per capelli. Come avrebbero fatto infatti i vichinghi in tanga a riprodursi se a causa del freddo avessero avuto il cazzo come la puntina di un giradischi? La scienza non sa spiegarlo e così, mentre gli onesti negozi di carbone chiudono, migliaia di migranti vengono qui a guadagnare 35 euro al giorno.
0: Avete capito, amici? La nuova mafia solare, la nuova camorra è eolica, il nemico è bio, e allora diciamolo tutti, bio merda! E dai! E mentre i nostri onesti contadini si affaticano a seppellire corneri piena di merda per fare il vino buono, i professoroni si inventano lo scioglimento dei ghiacci. Oh, ma non l'avete mai bevuto un mojito? Ma che ghiaccio si scioglie anche a Milano, mica solo al polo, e non è che ci allarmiamo, figa! Ma chi è che li paga i professoroni, eh? La Philip Morris, Bill Cosby, Floriana del Grande Fratello 3, che era praticamente Hulk color carne. Chi lo sa, Donato, chi lo sa, mi scoppia la testa. Ma noi lo scopriremo, amici. Sempre qui, su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte con le repliche della signora in giallo e la gente storpia che litiga su forum. Ciao, a martedì sera, ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Pronto?
3: No, no, allora ascolta, cioè, sono qua con Gibba, ti dico solo questo perché alla parola castagnata, no, cioè, allora.
2: No, sono aperto, no, Mazzoli, ti dico, allora, la mia vita, posso dire, ha avuto una parabola discendente devastante.
3: Ma non è possibile.
2: Cioè, io non posso passare dal Club 10 alla castagnata, dal Ferrari, aspetta, dico questa perché sono a pezzi, alla Mini Countryman col cassone.
3: No, no.
2: Ti
3: dico solo che questa parola, la castagnata, ha riunito le forze mie di Gibba. Questo momento siamo migliorissimi amici.
4: No, non esageri.
3: Carissimi amici.
4: Io sono il tuo migliorissimo amico, però amico.
3: No.
2: Amico, aiutami.
3: Io sono il tuo migliorissimo amico.
4: Ma tu perché gli hai risposto il primo giorno? Te l'avevo detto che sarebbe stato.
2: Ma allora ti dico, mi ha chiamato 7643
4: ma tu perché mi hai chiesto a me l'autorizzazione per rispondere, scusa?
2: Amico, perché senza la tua non le rispondo io. Zero. Ma allora ti dico, mi ha chiamato anche ieri che avevo il gatto sotto i ferri.
3: Ah, come sta il gatto? Come sta?
2: Ancora vivo.
3: Dai, te l'ho detto.
2: Ma quante vite c'ha? Più di te?
4: Sette, amico, sette.
2: Più di Mazzoli, quindi.
3: No, ne ho
2: ma
3: più.
2: Ma a Miami sono caduti grattacieli, Covid, turbolenza, niente.
4: Tra l'altro Miami bene, ho letto sul giornale, eh? Bella cittadina è diventata,
2: sì,
4: lì.
2: Bella, tranquilla.
4: South Beach è diventata 5. Proprio.
3: Ma non capite un cazzo. Ma non parlate perché leggete il Corriere dei Piccoli, per favore, eh? Dai, su.
2: Ma che abita.
3: Allora, ieri.
2: A quarto Miami.
3: Ascolta, ieri sono andato a farmi un giro qua in centro Milano. Mi sentivo uno straniero, parlano tutti un'altra lingua qua.
4: A Miami la parlano da sempre un'altra lingua.
2: Mazzoli, hai comprato a casa Bucci Miami, dai.
3: Che Bucci Miami?
2: Bucci Miami.
4: Amico, scusa, gli puoi chiedere com'è andato il suo corso di salsa e merengue che ha fatto quando è andato al mare quest'estate?
3: Ma chi?
4: In quel posto lì.
2: Salsa e merengue.
3: Ma sì. Quando? Sì. Chi? Chi?
2: No, vabbè, allora Mazzoli, aspetta, la tua vacanza di quest'estate.
4: All inclusive la fa.
2: Siamo ammazzati dalle Costa Crociere. Cioè, hai messo lì quattro cartonati, una col T-Rex, che non ci stava neanche dentro il cartonato, perché sul T-Rex è larga.
3: Sul T-Rex sai che tocchi un tasto dolente lì, purtroppo ti devo dare ragione, perché la odio proprio, è una roba...
2: No, vabbè, ma...
3: Stamattina dico devo andare in ufficio, abbiamo una macchina sola qua a Milano.
2: Ma te l'ha ha sbadigliato sfiatando anche.
3: Sì, poi scorreggia tutto il giorno.
2: Ma quanto sfiata poi?
3: Ma poi tutta contenta e ride anche, come se fosse una roba sexy, capito? Cioè, poi mi dice facciamo qualcosa con sto culo tutto flacido.
2: L'hai già messo il pannone quello degli anziani per le sfiatate che fa con Strisciata?
3: No, ma aspetta, allora stamattina mi devi portare in radio, devo montare le scenette. Io devo andare dal parrucchiere. E allora dico sti capelli di merda, poi si è fatta.
2: Ma quale parrucchiere? C'è i capelli sto, poi c'è la parrucca di Luigi XIV. Dai, è terrificante.
3: So.
2: Ma posso dire, da dietro sembra un caterpillar. No, ma mazzo, adesso Giba, amico, di qua, no.
3: Ti dico solo che quando si spoglia nuda ed è di spalle mi viene voglia di bullying. Ti dico solo questo.
2: Capisco che anche tu per i tuoi gusti sessuali ti va bene
3: però Gigi, però
2: ma è fluida?
3: No,
2: perché se fosse fluida.
3: No, non è fluida.
4: Scusami amico, ma noi non possiamo, voglio dire, c'è il DDL Zan, no? Mm-hmm. Ok. Noi non possiamo fare il DDL Zan, cioè nel senso che
2: ma guarda, ma posso dirti, il DDL Zan me lo facevano fare a me. Era semplicissimo.
3: E lo facevi? Cosa facevi?
4: Vai, dici la tua ricetta, dici il tuo ricettario.
2: Senza star lì a impelagarci con 8000 categorie. Ci sono tre categorie.
4: Vai.
2: L'uomo, io, ovviamente, donne, tante, per me, e poi c'è l'ultima categoria.
3: Aia.
2: Quale? È l'ultima. C'è la terza.
4: Quale amico?
2: Mazzoli.
3: Che categoria? Che categoria è?

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per sventare una pericolosa infiltrazione nella rete elettrica di tre micidiali nani cinesi con la chitarra, i Muyun Brothers. La cittadinanza tutta è caldamente invitata a collaborare.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, scusi il disturbo, la pensavo che dobbiamo
1: stare... operaio del...
2: 5 Gigi, l'azienda che si occupa di internet, gas, luce, acqua, tutto quanto, 5 Gigi.
1: Che volete da noi?
2: L'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora, perché ci è stata segnalata un'infiltrazione dei Muyun Brothers, questa qua.
1: Se senti il telefono, la voce buona, la tua, parlaci meglio.
2: Parlo più forte perché sto dentro il candele, è per questo che non si sente, dentro il candele sto. Capisci il candele?
1: Capisci.
2: Dobbiamo levare la corrente.
1: Levala che vuoi mi.
2: L'avvisavo, che? Ma ci faccio una gentilezza, scusi se ci ho fatto una gentilezza, scusi.
1: Ma da quanto tempo la cacci?
2: Dipende, perché questi Muyun Brothers sono piccoli. Piccolini è difficile da stanare, capisci? Si sono infiltrati.
1: Sì, va buono.
2: Allora, se segni questo codice, adesso ce lo faccio sentire, se prende l'appunto se può.
1: Senti, caccia la corrente, tieni tu il codice e basta, ufficialmente.
2: Sì, se segni questo codice, così chiudiamo sta telefonata di merda, va, che lei è una persona di una scortesia immane proprio.
1: Scusa, ma se tu stai sta cuginiando mia, no?
2: Io?
1: Che sta parlando dal telefono, che ha da cacciare un telefono, che ha da cacciare la luce, che ha da cacciare chissà.
2: Allora, se lei si vuole tenere i Muyun Brothers in casa, se li tenga in casa, va bene, io non sono responsabile, io l'ho avvisato. Questi Muyun Brothers...
1: Sì, ma siccome quando parlo tu ti capisci, brutti sbagli, che cazzo sta contando, lei... capisci che sta dicendo.
2: A lei non capisce me?
1: Capisce te, no? Che dici, parli troppo veloce, non sillabi bene le parole.
2: Minchia, parlo più piano, non si preoccupi.
1: Cauto, hai capito che cazzo sta dicendo, capito?
2: Ah, minchia, se però lei è ignorante, io non ci posso fare niente, scusi.
1: Sì, sono ignorante.
2: E Muyun Brothers sono tre nanette piccoline cinesi che urlano. Sono queste qua, ce la faccio sentire, senti.
1: Sì, senti.
2: Che cosa ha sentito, dica?
1: Non lo so. Io la scarico la legna, compa, se ti sbrighi.
2: Cosa?
1: Devo andare a scaricare della legna, se ti sbrighi.
2: Sì. E vado a scaricare la legna, ma che cazzo me ne frega a me che lei è boscaiolo, scusi, non ho capito.
1: L'hai segnato.
2: Che cosa?
1: È tutto che la tengo che fare, ciao.
2: Minchia! Ma che cazzo mi hai chiamato, Babbo Natale siciliano? Questo è scaricare la legna in Sicilia. E che ci devo fare, le pipe?
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto Gesto?
2: Sì, pronto, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, scusa il disturbo, l'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: Per quante ore?
2: Due ore, perché c'è stata un'infiltrazione dei Muyun Brothers, non so se lei ha sentito il servizio.
1: Dovete staccare la corrente, ma elettrica.
2: Sì, altre corrente non ne conosco io, se non me ne conosce qualcuno lei, forse la corrente del fiume, non lo so.
1: La corrente c'è la piena di botti, certo.
2: Sì, lei ha sentito Muyun Brothers?
1: No!
2: Aspetti che ci faccio sentire, magari l'ha sentito in qualche elettrodomestico. Ascolti, se ha sentito questo rumore, senta.
1: L'ho sentito, lo voglio risentire di nuovo, che.
2: Sì, ce lo faccio risentire, che magari non era chiaro.
1: L'ho sentito, lo voglio risentire di nuovo, che.
2: Sì, ce lo faccio risentire, che magari.

0: attacca l'elettricità, l'acustica se non ha.
1: Sì, è una bella poesia questa, molto bella. Carducci, se non sbaglio.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Carducci, prima era Pascoli.
1: Prima era Pascoli, poi è morta la macca e non si pascola più. Senta, a parte le minchiate che mi sta facendo perdere tempo, che sto dentro la buca, fa pure freddo. Se segni il codice di sblocco per i Mugion Brothers.
0: Il codice del Mugion Brothers?
1: Quello lì, sì, se lo segni, glielo faccio sentire, prendere appunto per piacere. Vai.
0: Sì.
2: Ciuccia, ciuccia, what's? Ciuccia, ciuccia, what's?
0: Sì, allora ho capito solo 1, 9 e poi le ultime due lettere non le ho capite.
1: Ah, e c'ha le trapegole lei, si mangia dei cartoni, funghi allucinogeni, queste robe qua. Lei
0: no,
1: coltiva peyote?
0: I funghi senza allucinogeni. Allora io ho capito 1, 9.
1: Ma 1, 9 noi non l'abbiamo detto, ce lo faccio risentire, dai.
0: No, me lo faccio risentire, grazie.
2: Ciuccia, ciuccia, what's? Ciuccia, ciuccia, what's?
1: Sentito?
0: Ok, allora, lo devo ripetere?
1: Certo, per favore.
0: A di Bari.
1: A di Bari, sì. E beh, effettivamente c'è là. Poi
0: 2-1
1: 2-1, sì.
0: 0, mi stanno dicendo qua. Un signore appena andato mi dice 0.
1: 2-1-0. È un conto alla rovescia. Tanto auguri, capodanno. Non è quello.
0: Grazie, auguri anche a lei.
1: Grazie, cazzo. Non è quello il codice. Ascolta bene.
2: Ciuccia, ciuccia, what's? Ciuccia, ciuccia, what's?
0: Ah, ok, adesso ci sono.
1: Cosa dici?
0: 1-2-2-1.
1: Va bene, sì, se segni 1-2-2-1. Quando vede Giannanetti uno con la chitarra, lei prende il telefono e fa 1-2-2-1. E scompaiono dal creato. Tornano là nella Cina del sud da dove vengono i Mugion Brothers. Attento a quello con la chitarra.
0: Sì, va bene, la devo salutare che ora è entrato.
1: Sì.
0: Sono infermiere, devo operare.
1: Anche, sì, lei è infermiere e devo operare. Lei opera,
0: sì,
1: l'infermiere,
0: sì,
1: nel posto.
0: Sì, è abusivo.
1: Benissimo, io invece sono un unicorno e devo volare. Vado.
0: Vola, vola lontano, la ringrazio.
1: Vola, ciao, ciao, arrivederci, ciao. Ma l'ha sordatata questa telefonata? 1-2-2-1, ma che numero l'ha sentito?
3: Quelli del 5GG
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Dai, dai, tutti a guardare la televisione. Forza, fatevi una
1: sedia. Vabbè, come faccio?
0: Un attimo.
1: Era tutta tua. L'ho fatta tutta. Minchia, un grammo era. Però tu insisti, fatevi, non resistevo, scusa, torno nel pubblico.
0: Dicevo, fatevi.
1: Ancora!
0: Una bella s***a, guardando ste belle tettone.
1: Non mi mira più perché sono tutto peppato. Non ce l'hai una pastiglia di super minchia?
0: Scusa,
1: sono fortissimo. Beh. Ma allora quanto era forte quella coca? Mamma mia, mi devono correre.
0: Dove vai?
1: Sparatemi un giangullante.
0: Bene, ben ritrovati a Sbomeriggio Live. Anche questa sera la vostra Barbarona ha un ospite incredibile in studio con noi. Un attore diventato famosissimo per un film adorato da tutti. Io ne ho avuto uno nella mia bagiana per un sacco di tempo. Sì, sto parlando di L'Uomo Ragno, signori. L'interprete di una delle ultime, diciamo, pellicole più amate dai giovani è lui, Tobey Maguire, con noi a Sbomeriggio Live.
2: Ciao a tutti, sono Tobbo.
0: Tobby.
2: Tobby. No, dov'è? Bello. Tobbo.
0: Allora, Tobey Maguire è un attore meno noto di tanti altri, però riguardando la tua filmografia, insomma, hai fatto veramente dei
2: niente,
0: film.
2: Niente, due film.
0: No.
2: Due, al massimo c'è. No, almeno quello che mi ricordo prima dell'alcol e la gioga.
0: Ma no, Tobey è quell'attore che ha la faccia da coglione, che ha interpretato uno dei più bei Spider-Man. È nato nel 1975 a Santa Monica, in California. Ha proprio questa faccia da testa di cazzo. Lo sfigato che diventa supereroe. Io credo che il regista, quando ha scelto il tuo volto, voleva proprio la faccia di cazzo.
2: No, beh, quella, la decisione, diciamo, è ricaduta su di me per ovvi motivi.
0: Cioè?
2: Sono malavitoso. Sì, mio padre è un dranghettista,
0: no.
2: Ha ricevuto una telefonata, è produttore, detto.
0: Ho capito. Ripercorriamo la tua carriera,
2: prego,
0: Tobey. Allora,
2: prego.
0: Hai fatto un film bellissimo nel 1989 con la regia di Todd Holland, Il piccolo grande mago dei videogames.
2: Sì.
0: Bello.
2: Tu l'hai visto?
0: Sì.
2: Perché forse sei l'unica.
0: Perché?
2: Forse neanche quello che l'ha montato

0: era bendato. Perché come nelle prime scene ha cominciato a bestemmiare.
1: E quindi...
0: Infatti, se tu lo vedi, il film non ha senso, parte con la fine, non si capisce un cazzo.
1: Beh, dai.
0: Tanto non se n'è accorto nessuno.
1: Non se n'è accorto nessuno. A seguire un bel film, Voglia di ricominciare.
0: Eh sì.
1: E di cosa parla questo
0: di
1: film?
0: Coca.
1: Di Coca.
0: Di Coca, perché è praticamente un Coca parte. Uh-huh. Che siamo in 54.
1: Wow.
0: All'inizio, poi muoiono in 20.
1: No.
0: E quando è finito tutto, uh-huh, a un certo punto abbiamo voglia di ricominciare, perché c'è la scimmia sulla spalla, no? E fai telefonate, cerchi, pusher, per raggiungere le 4 e mezza di mattina, che se faccio male a quell'ora rischio, è un orario infame. Abbiamo tantissima voglia di ricominciare.
1: Quindi basta,
0: finisce che ci sbraniamo anche i mobili proprio fatti, merda.
1: Ma non me lo ricordavo.
0: Poi qualche fissa fra le finestre, poi ci addormentiamo fatti dei whisky.
1: Bene, bene.
0: Fine di merda, perché non ti lascia un po' la sensazione.
1: Un amaro in bocca.
0: Quello finisce quasi subito, Poi qualche cannetta, ma niente, spranate.
1: Ma poi c'è SFV, che significa in inglese so fucking what.
0: Esatto, sì.
1: Ecco, di cosa parla questo film?
0: Parla di elettricità. Infatti noi siamo due dell'Enel.
1: No,
0: infatti Watt, per come
1: Watt.
0: Siamo due tecnici dell'Enel. No. Però che non so se hai mai visto Striscia la Notizia, io seguo la TV italiana.
1: Ah,
0: no?
1: Bene, bene.
0: Spesso. Bene. Siamo due tecnici dell'Enel, però che rapiniamo le anziane in casa e gli facciamo l'oro. Una la distrae, io fugo nei cassetti, gli faccio portafogli, catenine.
1: No.
0: Una anche l'abbiamo pestata.
1: Non
0: nel film, nella realtà.
1: Nella realtà.
0: Certo.
1: Senti, poi hai fatto Tempesta di Ghiaccio.
0: Minchia.
1: Bello, un film del 1997 con la regia di Ang Lee.
0: Sì, è perché anche quelle persone lì hanno diritto di fare i film.
1: Certo.
0: Cioè, quella persona lì, nonostante...
1: Di cosa parla La Tempesta di Ghiaccio?
0: Prima di tutto devi tenere conto del fatto che avendolo girato Un affetto da problemi...
1: No, Ang Lee si chiama.
0: Sì, infatti, poverina, dai, non andiamo oltre a prendere in giro le persone che non stanno bene. Dai.
1: Sta benissimo.
0: Anche te, che
1: sta
0: sei
1: molto
0: una
1: bene.
0: Donna di classe.
1: Vabbè,
0: comunque... Praticamente in questo film, che non mi ricordo il titolo, come si chiama?
1: Tempesta di Ghiaccio.
0: Esatto, sono uno tutto pazzo, che va in giro a petto nudo, d'inverno, un pazzo, entra nei bar e chiede mojiti, sempre, tutto ghiacciato, minuto di ghiaccioli, bevo mojiti, tutto a petto nudo a dicembre a New York, che è la più grande tempesta che c'è stata.
1: Certo.
0: A metà del film muoio di dissenteria, proprio un'esplosione. Si vede proprio in Central Park, si vede una striscia di feci sparata a una pressione. Proprio il boato nel film.
1: Tipo.
0: Allora, nel cinema sono stati due boati: la zambata di Jurassic Park e il mio culo che spara questo fione di merda.
1: Vero.
0: Minchia.
1: Vero.
0: Perché io sai che metodo. Quello, sì, che è il fratello della regista. Sant'Anna. Bombo.

0: Radio 105.
1: This is a zoo only for you.
2: Sai che gli fai? Mi piscia la sta merda sta
3: vieni, vieni.
2: Non ti azzardare. No! No! No!
4: Sto
2: pisciando
4: addosso. Voglio che le pisci addosso.
2: Io rutto, rutto anche te.
4: Ma quali rutto di merda? Cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quelle e quelle. L'abriacatura di tre mesi fa.
5: Cos'è Leo. L'abriacatura?
3: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
3: Leone.
2: Con la latrina di sotto.
4: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
5: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
3: Almeno il rutto non fa rumore.
4: No, no, tu hai rutto. Hai fatto vendi rutto adesso.
3: No.
4: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' le sue gambe, fa male! Aia!
4: Una prezza, pesce, murta, fateci.

0: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
1: Allora, se è una sola domanda, che devo cacciare sui 60 per l'ABA, dai, non so lì.
2: Ma ascolta, ma vai a vivere a Segrate? No,
1: è imbarazzo Segrate.
2: No,
1: no, io... non hai capito, mi sono preso tutto il centro storico.
2: Ma
1: che ho evacuato la popolazione.
2: Ma ci abita mia zia, sei vicino di casa di mia zia.
1: No, allora aspetta, Mazzoli, aspetta.
2: No,
1: fermati. Allora, io... tua zia ha una palafitta sull'Olona.
2: Mazzoli, l'ho vista.
1: Famiglia Mazzoli.
2: Io arrivo in radio e Gibba mi dice: ti devo dire una roba. Dico: oddio, che è successo?
1: La Corso Magenta via. Mazzoli, sai perché? Il Covid. Non ne posso più di Milano, voglio verde, natura.
2: Ma vai a Segrate. Ma Segrate è spazzatura zingari e barboni.
1: No, ma storia centro storico. No, ma storia è tutto verde. È Milano 2, Milano 3, tutto
2: verde. È verde perché è marcio, cioè è muffa.
1: No, ma storia, fidati. È la Milano bene.
2: Gigi.
1: Si sta trasferendo dal centro di Milano alla periferia.
2: La gente bene va a vivere in Brianza e si compra una villa, non a Segrate. È brutta la Brianza. È brutta.
1: 100 km da Milano, cioè la mattina ti parte. A che ora vai? Lui c'è l'8 e mezza, che la parte alle 3.
2: Ah, scusa, c'è qua Gibba che è sconvolto, cioè mi ha accolto.
1: Amico.
2: Ma non so se possiamo essere amici più, è anche lui, perché uno che va a vivere a Segrate vuol dire che è finito in miseria.
1: Miseria, mezzo centro storico preso, però ci sta, in effetti. Guarda, sono un po' più misero.
2: C'è qua Gibba di fianco a me, sta alle lacrime. Gibba, cosa pensi di uno che passa da Corso Magenta a Segrate?
3: No, scusa amico, lui viveva a downtown, capito?
1: Ma downtown di Miami.
2: Allora,
1: downtown, i tuoi vicini di casa, tossici.
2: Ma chi?
1: Ma sorry, downtown Miami, tossici.
3: Perciaroli.
1: Però scusa, posso dirti, amico Gibba, ti posso dire una roba? Ma tu hai mai festeggiato il compleanno a filetti di nutria? Ratti di fogna con funghi trifolati. Questo è andato a mangiare al ristorante di Luca Alba,
3: che tra l'altro è l'unico che ha tutto il pesce tranne quello del Mediterraneo, ricordiamo.
1: Ma filetto di trota del Naviglio, ma io non ho mai visto un menù così.
3: Scusami, la rana pescatrice di Fukushima l'hai mai assaggiata?
1: Buonissima. Ma sai che quando la mangi per digerirla ti danno una fiala di mercurio.
2: Io ti consiglierei di iniziare a andare.
3: Scusa amico, il filetto di salmone di Mururoa hai mai provato?
1: Ma quando mi hai detto dove hai festeggiato il compleanno? Al ristorante di Luca Alba.
2: E dove devo venire? A Segrate a mangiare, scusa, non ho capito. Beh, cosa?
1: Stellato.
2: È una barbonaia.
3: Scusa amico, il tonno di Nagasaki, l'hai mai?
1: Sì, il filetto di mercurio di Nagasaki, buonissimo. Ma ti rendi conto dove ha festeggiato sto... Ma sai che secondo me non ci volevo chiedere? Detto, ti faccio un bonifico di 10K e mi fai uno stellato.
2: Fallo. No, invece no, cosa fa lui?
1: Mazzoli, ci ho provato. Io l'ho provato più volte.
2: Ma?
1: Purtroppo è venuta fuori una scritta.
2: Quale?
1: Bloccato dalle fiamme gialle.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti guardi allo specchio e ti vedi un arancino calpestato al posto del culo? Hai dei buchi di cellulite così impegnativi che sembri il tabellone della Forza 4? Sei così cessa che non ti fischiano neanche i vigili quando passi col rosso? Bene, noi siamo qui per te, perché noi siamo l'Istituto Sacro Cuore di Geremia. L'innovativa e prestigiosa clinica segreta che, oltre a compiere esperimenti su cavie umane non necessariamente consenzienti, realizza su ordinazione veleni per omicidi dinastici e botti clandestini. All'Istituto Sacro Cuore di Geremia potrai far scomparire la cellulite per sempre in modo rapido, definitivo e totalmente contrario ad ogni legge di natura. Tanto il culo è il tuo, mica il nostro. Ebbene sì, stiamo parlando del nuovissimo trattamento anti-Emmental. Altro che il massaggio facciale con le lumache, altro che il massaggio corporeo con i serpenti vivi. Noi dell'Istituto Sacro Cuore di Geremia, dopo una serata a base di vodka e roulette russa, abbiamo partorito il trattamento body definitivo, Turkey, il massaggio con tacchini. Coricati nella vasca e lascia che i pennuti con i coglioni in faccia si occupino di te.
2: Ecco cara, si sdrai qui in mezzo a queste simpatiche creature.
3: Ma è sicuro? Mi sembra un po' strano.
2: Non si preoccupi, sono animali docilissimi.
3: Ok, in effetti sono simpatici. È piacevole. Ma che fa? Ma mi mette il becchime?
2: Si rilassi.
3: Aia, aia. Oh, ma questi beccano. Ah, fa male.
1: E dopo essere stata ben tonificata e frollata dalle nostre truppe avicole, se avrai ancora entrambi gli occhi, verrai condotta in una fetida grotta giapponese, dove il nostro ex lottatore di sumo, Katsuto Kodak, fra lo sterco di pipistrello, tratterà la tua carne flaccida come un filetto di Kobe.
3: Salve!
4: No! Io, grande maestro Katsuto Kodak!
3: Sì, vedo la stazza, mi hanno mandato dalla clinica.
4: Ai... Vieni, piccola Gaijin, coricati su pietra cacata e rilassa il tuo corpo.
5: Cerberibì, coda!
3: Ma che fa, urla?
5: Cerberibì, coda!
3: Aia, ah, ma mi sta schiaffeggiando il culo!
5: Cerberibì, coda!
3: Aia, ah, che male!
5: Cerberibì!
3: Basta, oh!
5: Coda!
3: Però, inizia a essere gradevole.
1: Una volta completato il percorso tonificante, completerai il trattamento bellificante in una remota baita della Val Trompia, dove il prestigioso addetto allo ski lift blu, Brunettone Tamperi, ti aiuterà bestemmiando ad indossare la sofisticata tuta integrale ricoperta di molle e ti spingerà a tradimento giù dalla pista del super gigante.
6: Buongiorno! Venga qui, si mette la tuta!
3: Ma è una cosa sicura?
6: Sicurissima! C'è anche la neve!
3: Va bene!
6: Dai, su che ho altri clienti!
3: Ecco fatto! Ho indossato la tuta! Adesso che devo fare?
6: Adesso venga qui e guardi la pista!
3: Sì, piano, però che soffro un po' di vertigini.
6: Sì, al mio 3-1.
3: Ma su 3 cosa? Cosa devo fare?
6: E 2! Mi dovrebbe ridare la tuta! Mi sente? No? Bene!
1: Scegli la vita, scegli la truffa, scegli l'Istituto Sacro Cuore di Geremia.
7: Io ho scelto il trattamento anti-Emmental e non ho più la cellulite e ho anche trovato l'amore, vero Ernesto? Alla fine ho sempre avuto la passione per gli uccelli molto grandi. Andiamo Ernesto? No, Guido, io che ti sei dimenticato gli occhiali, forza!
1: Istituto Sacro Cuore di Geremia. E sai che è, e così sia.
8: Radio 105. This is

0: Bleble, Surmino, Cinzia, come state? Bene, bene, mi fa spiccio che la cosa che conta sia l'ammazzazione. Delle Sicilie di Prugna? A Gomble, che oggi si trascura la tlamata. Della cosa che finisce sul fatto che Icle, che lui è moruto o una due, o due tre. Insomma, ci sogno delle incomprensioni, della trevisazione del nostro inviato alla gente ammazzante. Linea al servizio che mi tira un destro. Gnam gnam, che buono il cioccolatro! Servizio!
1: Grazie della linea, Gianluigi. Sono a casa del signor Galimberti, vicino di casa ed unico amico dello scomparso, il signor Fracassaimene. Buongiorno, Galimberti. Secondo lei che fine ha fatto il signor Fracassaimene?
2: Guarda, non lo so, sono preoccupatissimo. Intanto che parliamo, le scocce si scavano una buca in centino, no?
1: No, no, faccia pure. Che rapporto avevate?
2: Diciamo che eravamo amicissimi, sempre insieme, culo e camicia, cazzo e palle, vino e bicchiere, diciamo. Guarda, sono disperato. Vede, indosso anche i suoi vestiti sporchi di sangue per ricordo, pensa. Andremo affezionati, cazzo.
1: Accidenti, percepisco il suo dolore. Non faccia così, vedrà che lo ritroveranno. Intanto ricorda qualcosa della sera della scomparsa?
2: Che ci pensi io o no? Scusi, le spiace darmi una mano a buttare questo sacco dentro la buca, per favore, grazie.
1: Certo, si figuri. Ops, è uscito un piede dal sacco.
2: Sì, lascio, lo metto dentro io. È un corpo vecchio, che avevo un garage. Usavo per cambiare corpo ogni tanto la domenica, sai, la domenica ci si mette un corpo nuovo per essere più bello. Ma adesso non lo uso più, è passato di moda.
1: Ok, capisco, un corpo vecchio di ricambio. Immagino che il dolore per la scomparsa del suo amico abbia fatto crescere in lei la voglia di cambiamenti.
2: Inghia, così infatti. Inghia, ecco, scusi se glielo chiedo, intanto le dispiace reggere questa latta di benzina e devo bruciare questi indumenti e questo cacciavite sporco da sangue, sì, spiace.
1: Si figuri, prego. Intanto alcuni vicini di casa dicono che lei e il signor Fracassaimene litigavate spesso, è vero?
2: Ma va, che cazzo è la roba di urla, da gioco da carte, che dice, salitica, scaramucci fra amici. Ecco, fatto, mi scusi, Scusi, ma devo andare che ho un aereo per una località sconosciuta in Sud America, roba di isole.
1: Prego, vuole un passaggio in aeroporto?
2: Grazie, che gentile. Oh, accidente.
1: Wow, che bel sacco pieno di soldi e di effetti personali, tra cui un orologio d'oro sporco di sangue, identico a quello dello scomparso.
2: Ha visto, eravamo talmente amici che ho voluto avere le cose uguali alla sua, ha visto?
1: Mamma mia, è bellissimo, che fortuna avere amici come lei.
2: Lo so, è un tesoro, come dici.
1: Bene, tutto da qui, linea a voi in studio.
0: Bene, grazie di Black, Malefala. Avete visto che disperazione? Un uomo un mingo. Peccato, che peccato. Sono accinghiato. Chi sarà, dove sarà, finito, dove sarà? Lo succhiamo tutti. Ora, linea alla sigla e non fatemi incazzare che chiamo Branduardi. Fica la fica!

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Smacchiatore di Rorschach, per macchie a forma di farfalla, diavolo, pipistrello e tutto il cazzo che ci vedi, brutto psicopatico, 9,89€. Branca merda. Branca merda, digestivo dal sapore non eccezionale, 6,59€. Paraceta Molotov, antinfluenzale con applicatore altamente infiammabile, 7,89€. Letto divorziale.
3: Perché?
2: Letto divorziale con materassi separabili da elegante filo spinato, 118€. L'almanacco di... L'almanacco di Frocionfoli, calendario 2024 con fraticelli nudi in erezione, in regalo con l'otto per... Che cazzo? In regalo con l'otto per mille.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Ritter sporco, snack al cioccolato con polvere e peli, 3,55€. Ciupa ciupa ciupa ciupa ciupa ciupa chups, dolciume per fluffer, 2,35€. Clisterin, colluttorio per l'igiene anale, 9,99€. Borsa frigo più marsupio lavastoviglie, 448€. Panettone paluano con graziosi buchetti del culo al cioccolato, 5,79€.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Improbabile, torcia sparabuio, 16,99€. Striscia LED più banconota arrotolata USB per cocainomane digitale, 50€. Grazioso copri piumone bambino con allegra fantasia composta da foto di famosi condannati a morte sulla sede elettrica, 44€. Speciale best seller, manuale su come semplificare la tua vita in 14.300 mosse quotidiane, 34,90€. Presepe inclusivo con Maria Filippina, San Giuseppe Invalido e il bue l'asinello coppia di fatto che si ingroppano, 89€.
1: Cibi di importazione, etnici e anche inventati.
2: Apri bottiglie professionale in vero accendino Bic, 86,50€. Ombrellone da mare trasparente, 88€. Bastone per selfie più carota per selfie per educare il popolo all'autoscatto, 11€. Sciacquone stereo con rumore di applauso per epiche cagate, 67,90€. Cocco di e stracocco di D, uova fresche di gallina veneta. Uova fresche di gallina veneta, 2,30€.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: Gli stagisti nello Zoo di 105.
3: Allora, chiamiamo un negozio di danza. Devi chiedergli degli accessori per fare il ballo.
4: Scarpe da tip tap.
5: Ok. Sì, buonasera.
6: Prego.
5: Volevo delle informazioni su delle scarpe da tip tap.
6: Sì.
5: Uomo. Come funziona? Se me le dovete far su misura?
6: No, noi abbiamo le scarpe qui. Non so che numero porti tu.
4: Parla in contrario.
5: Quindi io lo scarpe non avere, voi dare a me.
3: Adesso te normale, ogni due parole devi dire senape.
5: Ok,
6: devi venire a provare comunque, perché hanno una calzata particolare.
5: Ma ho capito, cioè, ma voi le vendete senape?
6: Sì.
5: Perché, cioè, ma non si possono fare su misura senape?
6: No, caro, no.
5: E che marche avete senape
6: sul microfono?
5: Come, scusi?
6: Capezio.
3: Mi sto eccitando!
5: Però Capezio mi sto un po' eccitando.
3: Masturbati e fatti dire ancora Capezzolo.
5: Com'è che si chiama la marca?
6: Capezio,
5: sì.
3: Ansima.
5: Bello Capezio.
6: No, vabbè. Pronto? Ma tu stai male, bello. Vatti a fare ricoverà, ma da uno bravo però.
3: Adesso vieni
6: subito, eh. Non aspetti.
3: Grida sì.
5: Tutu.
6: Che malato di testa. Ma tu, ma ci rendiamo conto come siamo messi qui?
3: Sto perdendo il controllo.
5: Aiuto, Tutu. Sì, Tutu.
3: Vengo.
6: Ma non di provare mai più a richiamare questo numero.
3: Adesso dimmi che vuoi delle scarpe da donna.
5: Posso avere anche delle scarpe da donna, per favore?
6: Vaffanculo, vatti a fare il culo.
3: Ah sì, mi eccito come vaffanculo.
5: Sì, mi eccito andando a fare il culo.
3: Vieni.
6: Vattene.
5: Sì.
6: Ma dimmi tu, fai proprio schifo.
3: Grida che
6: schifo.
3: Vieni.
5: Sì, continua. Ancora posso venire?
6: Mortacci tua.
5: Mortacci tua.
1: Gli stagisti.
4: Ora chiamiamo un benzinaio.
3: Ci sei stato l'altro giorno, hai capito? A far benzina e a cambiare le gomme. E ti sei innamorato del gommista.
5: Sì, pronto? Benzinaio?
7: No.
3: Officina meccanica.
5: Officina meccanica, sì, mi scusi.
7: Sì,
5: senta, io sono stato l'altro giorno da voi che ho cambiato le gomme.
7: Da noi?
5: Sì. Ma non è il problema delle gomme, è che... Sì. Cioè, non so come dirlo, a me quello che mi ha cambiato le gomme piace tantissimo. Mi sono innamorato di lui.
7: Ma guardi, io forse ho sbagliato numero.
5: No, non è il meccanico...
3: Quello biondo?
7: No.
3: Perché lo sogno tutte le notti?
7: No.
5: Perché da quando mi ha cambiato le gomme lo sogno tutte le notti.
7: Ma guardi, forse ha sbagliato numero. Magari
3: immagino che mi prenda da dietro mentre dormo.
5: Immagino tanto che mi prenda da dietro mentre dormo.
4: Parla con un dito in bocca.
7: Ma chi sei, scusa? Ma che cazzo sei?
5: Sono quello che ha cambiato le gomme. Sono quello che ha cambiato le gomme dal suo giorno.
3: Metti tutta la mano in bocca e parla.
7: Ma che cazzo sei?
5: Quello che ha cambiato.
3: Dentro.
7: Ma chi ti ha dato sto numero?
5: Ma che gomme? Ho cambiato le gomme dal suo giorno.
7: Vaffa culo, vaffa culo. Te ti ha già da più a chiamare il tuo numero, eh?
5: Scusa, io amo tanto.
4: Non è normale, canta Gloria.
5: Gloria. Ma chi tu è l'aria?
7: Non ti vergogni.
3: Non mi vergogno.
5: A me piace tanto quel ragazzo lì.
4: Non posso nascondere il mio amore.
5: Nascondere il mio amore.
7: Ma vattene a fanculo testo fra bocchinaro. Ma lo vedi, vabbè.
1: Gli stagisti. Nello Zoo di 105. Radio 105. Only for you. No. This is zoo.

0: On Welcome lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. A giorni, tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
7: Alberto? Alberto, scusa, sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: gli stagisti. Gli stagisti nello Zoo di 105.
3: Allora, avanti un altro! Il gioco diventa sempre più duro, eh? Come stai, polpastrella?
4: Bene, grazie.
3: Bene, bene, sei pronta? Adesso chiamiamo e tu fai quello che ti diciamo. Abbiamo un negozio di scarpe da donne eleganti, eh? Devi scegliere per andare a fare una festa.
5: Ok. Buongiorno, sono Margherita.
4: Sì, pronto, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: È il negozio di scarpe, scusi, non ho sentito.
5: Certo.
4: Ok, senta, volevo sapere intanto se eravate aperti.
5: Sì.
4: Ah, ok, no, perché su Google trovo degli orari diversi, non so, vabbè.
5: Comunque lei se viene io sono qua, voglio dire.
4: Ok, ho capito.
3: Riparti da capo!
4: Buongiorno, è il negozio di scarpe, giusto?
5: Sì, me l'ha chiesto prima.
4: Sì, volevo sapere se siete aperti, però immagino di sì perché mi ha risposto.
5: Sì, le ho già risposto che siamo aperti.
4: Ok, perfetto. Senta, volevo sapere se avete, appunto, siccome mi serve una scarpa elegante per una festa. E
5: sì.
4: Allora, insomma, volevo sapere se avete qualcosa di...
5: Sì, sì, abbiamo anche... di vernice, di pelle, di...
3: Riparti da capo!
5: Pronto?
4: Sì, pronto, è il negozio di scarpe?
3: Si è andata male!
6: Si è andata male!
1: Gli stagisti.
3: Avanti un altro.
7: Salve.
3: Come ti chiami?
7: Paolo.
3: Cognome?
7: Nocito.
3: Perfetto. Allora adesso noi facciamo una telefonata e tu fai quello che noi diciamo, va bene?
7: Sì.
3: Ehi! Adesso devi cercare un libro che ti dia le istruzioni per scannare le persone.
8: Pronto?
7: Sei pronto in libreria?
8: Sì.
7: Si senta, ha un volume, diciamo, manuale che insegna a scannare le persone?
3: Per la macellazione?
7: No, la macellazione di esseri umani?
8: No, non ce l'ho.
7: Non c'è nulla, un trattato, non so, Rostov?
8: No, mi dispiace.
7: Ah, ok, questa è un'ottima notizia.
3: Parla con la voce trailer!
7: Questa è un'ottima notizia. Quindi, credo che passerò presso la sua libreria.
3: Adesso rifarlo in un'altra lingua!
7: I go in
3: your... Sempre da trailer!
7: I think I go in your bookshop.
3: No!
8: Vabbè.
7: E adesso è il momento di passare alla libreria.
8: Va bene, siamo qua.
7: Arrivo.
8: Saluto, salve.
7: Al cinema.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo. Sperimentiamo, bravo, ragazzo. Bene, dai.
1: Gli stagisti.
9: Sì, pronto, buongiorno. Ristrutturate i bagni voi?
10: Mi dica.
9: Ok, senta, io chiamo perché dovrei ristrutturare tutto il bagno nell'appartamento.
10: Scusi, non ho capito cosa mi ha chiesto.
3: Si è ristrutturato i bagni.
9: Si è ristrutturato i bagni.
10: Sì.
9: Ok, ecco, cosa devo fare io? Perché...
3: Ora sei un gladiatore.
10: Mi deve mandare una richiesta. Ci ha trovato sul nostro sito.
9: Devo ristrutturare il bagno al più presto. Devo ristrutturare. Sì, ho visto anche il sito. Sono pronto per la ristrutturazione del bagno.
10: Mi vorrei mandare una richiesta via mail.
9: Sì.
3: Goldrake!
9: E quindi niente, signora, se mi può dire un po'...
6: Starnutisce in due parole.
9: Mi dica cosa devo fare, ecco.
10: Sullo stesso sito dove ci ho trovato c'è un indirizzo mail al quale scrivere e inviare una richiesta.
9: Sì, aspetti che me lo devo segnare però.
3: Okay. Fai il verso della moca!
9: Me lo dica.
10: Info chiocciola
3: aspetti che si fa freddo il caffè.
9: Aspetti che si fa freddo il caffè. Aspetti. Signora, pronto, è lì?
10: Sì,
9: ah,
10: sono.
9: Ok, scusa.
6: Urra Goldrake!
3: Goldrake!
9: Ok, aspetti che segno la mail un attimo perché me la può ripetere, cos'è, Hotmail o Gmail?
10: Info chiocciola di Avon Deal
3: ti
10: Milano.
3: Prende un mal di pancia fortissimo. Aia. Chiedili se puoi andare a cagare.
9: Signora, ho mal di pancia fortissimo, posso venire a fare la cacca da lei? Info chiocciola
10: È uno scherzo o...
9: No, sono così io.
10: Ah, ok. Allora, io poi
6: ti porto io il caffè.
10: Il Milano.
9: Sì, Milano.
6: Il caffè glielo porto e vengo a fare la cacca.
10: Domodossola.it.
9: Punto it. Ok, perfetto.
10: Ok.
9: Ok. Vengo, le porto il caffè e vengo a fare la cacca lì.
7: Poi magari ci fumiamo una sigaretta insieme.
9: Poi magari ci fumiamo una sigaretta insieme.
10: Arrivederci.
9: Salve.
7: Sto male.
1: Gli stagisti. Nello zoo di 105.
11: Rai Spreco presenta.
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
16: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
16: Scusi, non sto capendo.
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
18: No, questa volta io ti tolgo.
17: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
18: Prendi la candeggina, Rosario.
19: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
17: Oh no, Brimbelli!
18: Abbiamo vinto, usciamo!
16: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
20: Pronto?
16: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
20: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
16: sì.
20: Che sono andato a puttane.
16: Benissimo.
20: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
16: sì,
20: no?
16: Sì. Ma lei sta a Pavia?
20: Sì.
16: Tutto bene? Si è strozzato?
20: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
21: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
20: Sì, che devo fare?
21: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
20: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
16: Guardi,
20: forse
16: vabbè.
20: C'è il sangue. Allora,
16: sì,
20: signora.
16: Questo
20: mi ascolti,
16: sì.
20: Ero puttane.
16: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
20: E quella sera c'era uno con la parrucca.
16: Ah.
20: Non vorrei che sia, come si chiama?
16: Don Gaetano?
20: Gaetano?
16: Don Gaetano, sì.
20: Aspetta un attimo.
21: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
16: Scusi, lei...
20: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
21: Un attimo,
20: mettici il pennino nella cacca.
21: Stai il telefono, stai.
20: Sì.
21: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
20: Sì.
21: Mamma che brutte feci che c'è.
20: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
21: E cosa c'era dentro le lasagne?
20: C'era prosciutto, mozzarella,
21: l'uranio, un poverito,
20: cotechino,
21: inghia, brasiliano.
20: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
21: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna?
20: Ecco dov'era Cacciavite.
21: Porcacciami se.
20: Porca ma...
21: Come sangue non c'è nelle feci.
19: Cacciavite Brimbelli.
16: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
20: Sì, scusa collega.
4: No,
20: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
4: Ma perché mi passate Rai Sport?
20: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
4: Ho capito, ma per telefono.
20: Alla priorità.
4: Sì, anche sulla Rai 3.
20: Su tutto
4: quanto. Va bene.
20: Lo sport.
4: Sì.
20: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
4: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
20: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
4: Sì.
20: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
4: Ah, all'ungherese?
20: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
4: Sì.
20: Ecco.
13: Glauco! A tavola che pronto!
20: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
13: Dai,
20: ma tu,
13: che ti ho
20: ma
13: fatto
20: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
13: Dai che ti ho fatto l'insalata.
20: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
13: Dai che si raffredda l'insalata.
20: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
4: Sì.
20: Ecco, fa il colpo.
4: Ecco.
20: Uno.
4: Sì. Due.
13: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
20: Bagalov, porco.
16: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
20: Allora signora,
4: sì,
20: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
4: Sì.
20: Allora,
4: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
20: No.
4: Tente
20: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
14: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
20: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
14: ma
20: fare
14: io
20: la
14: so
20: cacca.
14: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
20: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
19: Bastoncino Brimbelli.
20: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
14: Non lo so, vabbè.
20: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
4: bene,
20: visto.
4: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
20: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
4: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
20: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
4: Sì.
20: Perché il campione ungherese Nemecek...
4: Sì.
13: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
20: Ma l'insalata non si raffredda.
13: Dov'è tuo figlio?
20: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
13: Hai visto Peppino?
20: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
13: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
19: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
22: Miele da caccia, 4,59€. Moustache Starter Pack, dispositivo per far crescere i baffi a forma di abnorme clessidrona da 340 ore, 899€. Ventilatore per moto d'acqua, che cazzo serve? Ventilatore per moto d'acqua, 24€. Boomerang, usa e getta, usa e getta, usa e getta, usa e getta, usa e getta, usa e getta. 16,99€. Clupedo.
23: Merda.
22: Clupedo. Clupedo. Gioco da tavola per scoprire in che stanza, con cosa e soprattutto chi ha adescato il minorenne. 19,99€.
15: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
22: Panduro Paoli, pandoro di 5 anni fa, conservato ignobilmente, 3,99€. Speciale edilizia, malta puttana, ancora più forte della bastarda, 13,90€ al pacco. Aerosol Diesis, macchinario per inalazione, con suono leggermente più acuto, 24€. Casco integrale con farro, avena e altri 5 cereali, 51€. Pokémongo. Pokémongo, videogioco con animaletti un po' così, 2,99€.
15: Dall'inceneritore alla tavola.
22: Dessert dal mondo. Palle di Mozart più cazzo di Chopin, 4,99€. Puntale quale? Addobbo natalizio perfettamente identico ad un altro, 5,60€. Presepe per atei, praticamente una fattoria. Presepe per atei, praticamente una fattoria, 67€. Salmone norvegese allevato a terra, con occhi strabuzzatissimi, 39€ al chilo. Calendario dell'avvento per mutilati, con sportellini già aperti. Così, per cortesia, 15,99€.
15: Cibi di importazione, etnici e anche inventati.
22: Giobbeitto, il bob per sciare a Caltanissetta, 26€. Spumante Brut, Gras, Pelad e Pure Culatun, 8,99€. Franco, Michele, Ernesto, formine per scrivere il tuo nome col piscio sulla neve, 4€ al pacco. Cinarnia, l'amaro da bere di nascosto nell'armadio, 12€. Stella Comerda, decorazione natalizia 100% bio in sterco di cane, 19€.
15: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Stupido.it.
2: Questo osceno veliero in ferro battuto lo volete vedere?
3: Sì.
4: Mamma mia, che schifo di prodotto! Mamma mia, mamma.
3: Ma galleggia.
1: Stupido.it.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì.
4: Sì. Salve, chiamo per il veliero in ferro battuto che ho trovato l'annuncio. Sì, salve. Senta, salve. Quant'è il prezzo di proposta di quell'oggetto qui?
5: Non ho capito.
4: Ho detto quant'è, ma lei è di Udine?
5: Sì, di Tolmezzo, però non sono originario, diciamo, sono di origine siciliana.
4: Ah, sentivo l'accento da Terone, effettivamente.
5: Sì.
4: Senta, il prodottino qui, quanto costa? Quant'è il valore del prodotto?
5: 120, quello che c'è scritto, cioè, posso togliere qualcosina, ma...
4: È spaventato lei?
5: Come?
4: La sento spaventata, è successo qualcosa?
5: No,
4: perché è partito spaventato.
5: Senta, no, perché sto guidando.
4: Ah, lei si spaventa quando guida, stia attento. Senta, quanto pesa secondo lei più o meno?
5: Quanto può pesare? Non so, dove pesarlo? 6 kg, 5-6 kg.
4: Quindi un veliero di 6 kg di metallo, ferro battuto. No, perché stavo facendo una rapida analisi di che fatica deve fare a cacciarsi. Stavo facendo una rapida analisi per capire quanta fatica deve fare a cacciarselo nel culo, perché obiettivamente
0: sono Jack Sparrow.
6: We're a band of vicious pirates, a sailing out to sea.
7: When you hear a gentle singing,
6: you'll be sure to turn and flee.
4: Che cazzo te lo compra? Ma chi ti compra un veliero di 6 kg?
1: Stupido.it.
4: Ma chi ti compra un veliero di 6

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Fette triscottate, con tre lati spalmabili, praticamente un cubo di legno, 3,99 euro al pacco. Taralli frociacchiotti, impossibile non taralli frociacchiotti, impossibile non infilarci il ditino, 4,59 euro. Talocco, il velo pandolo di Chiara Fellagni, 48 euro quello piccolo. Control Z, preservativi per annullare una brutta chiavata, 11 euro. Polpo polio con tentacoli un po' più corti, 9,99 euro.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Speciale pastina da brodo, capelli d'angelo e anche qualche capelli d'angelo e anche qualche pelo di cazzo, ma sempre di angelo, 1,56 euro. Torta puzzle, unisci le briciole e crea il tuo dessert, 8,20 euro. Friggitrice ad asma, 119 euro. Brutolo, yogurt alla frutta in confezione deformata dal caldo, 3,45 euro. Pedo Philadelphia, formaggio spalmabile inadatto ai bambini, 4,39 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Sgrassatore spray al lardo di colonnata, 11 giorni. Che prezzo è 11 giorni? Sborogel, verdure surgelate scopabili a partire da 5,36 euro. Tacchino paraspifferi, ideale per porte e finestre, 8,90 euro al chilo. Acqua di giù, il profumo del terrone, 39 euro. Birra Moretti Reich, quella col baffo più piccolo, 3,60 euro.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Bamba Bella, camomilla inalabile che fa dormire pochissimo, 4,13 euro. Carote antiaggressione, 3,56 euro. Riso vialone nano, ma con un cazzo così, 2,99 euro al chilo. Cozze allevate in... Cozze allevate in orfanotrofio, 5,19 euro. Alexa Rina, assistente vocale che niente ha visto e niente sa, 258 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: gli stagisti, gli stagisti nello Zoo di 105.
3: Ma che c'è? Ho ancora quella lì?
4: Uè, già, Mafalda!
5: Ciao, buongiorno, mi chiamo Lucilla.
3: Sì, ciao Francesca, dai, non rompere i coglioni, è già la terza volta che vieni qua. Adesso fai quello che ti diciamo noi in cuffia, eh?

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. È il negozio di prodotti ortopedici?
1: Sì.
0: Ok.
2: Informazioni sulla sedia a rotelle.
0: Volevo avere delle informazioni su una sedia a rotelle, insomma, se le avete.
1: Sì, sì, con tanto la metto un attimo in attesa.
0: Sì, grazie.
2: Ti serve per andare al lavoro, la vuoi elettrica?
1: Questo è il collega.
0: Sì, pronto, buongiorno. Avrei bisogno di avere informazioni su una sedia a rotelle, per favore.
3: Sì, mi dica.
0: Volevo sapere se le avete elettriche anche.
3: Sì.
0: Ok, perché ci vorrei andare a lavoro.
3: Sì.
0: Ok.
2: Posso elaborarla?
3: Da casa, diciamo, o la devo caricare in macchina?
0: No, no, da casa. Cioè da casa al lavoro.
3: Partendo da casa arrivare al lavoro, sì, direttamente. Ok, sì, allora
2: sì, perché adesso hanno fatto le ciclabili a Milano.
3: Un'autonomia onorevole con degli ammortizzatori eccetera.
0: Ah ok, guardi, perché adesso hanno fatto le ciclabili a Milano, quindi insomma, però gli ammortizzatori mi servono lo stesso perché magari prendo delle buche.
3: Sono limitate a 12 km all'ora quelle per uso interno esterno, quelle per uso esterno sono spesso e volentieri comunque non carrozzine ma scooter elettronici, quindi scooter a 3 o 4 ruote vanno fino a 25 all'ora.
2: Continua a fare la canzone.
3: Quindi,
2: di Nava, vai!
3: Fino a 25 all'ora posso proporre uno scooter elettronico oppure il tri-ride.
2: Dai, risponditi senza senso!
0: Ma le stelle sulla bracciola.
2: Da ridere!
0: Dicevo, pronto? Sì, scusi, che mi è scaccato il telefono di mano. Le stelle sul bracciolo si infangano?
3: Sì. Pronto?
2: Dai su, che qua marchi male, eh? Ma sudando ci pensa tant'odio.
4: Gli stagisti.
5: Sei pronto, figlio della merda?
6: Sì, sono pronto.
2: Adesso iniziamo, poi in cuffia ti diciamo quello che devi fare.
5: Chiamiamo la farmacia.
7: La farmacia.
6: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione. Voi per caso, cioè, che tipi di tamponi rapidi avete in farmacia?
7: Antigenici rapidi.
6: Che sarebbero?
7: Quelli per il rilascio del Green Pass, autorizzati dal Ministero della Salute.
6: Ok, e i lubrificanti?
7: Non ci sono lubrificanti.
6: No?
7: No.
5: Ma quelli per il culo?
6: Cioè, i lubrificanti, quelli per...
2: Dai, il culo!
6: Per il culo.
7: Quelli ce li abbiamo e vengono 9 euro.
6: 9 euro, ok. Ma
2: tu li usi?
6: Dico, sono tipo, come si chiama? Si inseriscono tipo la...
2: Dai, a me piace prenderlo nel
6: la
2: culo.
6: Preparazione H?
7: Sì, esatto.
6: Ah, ok, perché... perché a me...
2: Dai!
6: Mi piace inserirmi nel culo.
7: Ma chi sei?
6: No, è che mi vergogno.
5: Sto cazzo!
7: No, perché?
6: No, mi vergogno a dire ste cose, quindi...
7: No, no, comunque sono fatti apposta.
6: Ah, ok, perfetto.
2: Dai, fai sentire che ti piace prenderlo.
6: Perché mi piace proprio prenderlo, proprio.
7: Quindi... Lo so, fai bene, fai bene.
6: Va bene.
5: Vuoi darmelo tu?
7: Ciao.
6: Vuoi darmelo tu?
7: No.
6: Va bene, grazie.
7: Prego.
6: Salve, ciao.
2: Bravo.
4: Gli stagisti. Nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspetta, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo?
4: Leo, allora, il foglio che stai portando.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare una.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Perché
1: non
4: è il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile. Fammi.
1: Dai, Leo!
2: Dai un cazzo!
1: Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Li dai, guardi. Dici che ne bruciamo la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. Yeah. Yo. Per lo

0: Perez Ferragnez è uno stilista californiano di origine venezuelana, diventato molto famoso grazie alla sua linea di abiti per animali domestici.
1: Sono nato in una favelas molto povera di Caracas. Mio padre aveva sempre in mano o il pene o un machete, e anche mia madre, e infatti li confondevo spesso. Passavo il tempo a vestire i cadaveri delle bestie a cui i miei fratelli sparavano per divertimento: cani, gatti, tapiri, turisti inglesi. È lì che mi è venuto prima il colera e poi l'idea di fare lo stilista per animali. A 12 anni è arrivato il colpo di fortuna. La mia famiglia mi ha venduto ad un attore di Hollywood che aveva bisogno di un rene e una cornea, ma è morto il giorno prima del trapianto, e così mi hanno fatto uscire dal frigo. In California ho realizzato il sogno americano, ma ieri notte ho perso il mio ditale preferito nell'anno di Tony, un giocatore di football conosciuto su Grindr. Non posso cucire senza quello. Aiuto, Jimmy e Bobby!
2: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
3: Quando abbiamo scoperto che il nostro cliente era un immigrato clandestino ispanico, ci siamo subito detti: fanculo, non compreremo mai la sua maledetta cocaina.
4: Poi è venuto fuori che era ricco e con tanti follower, e questo ha messo in crisi la nostra visione del mondo. Non sapevamo se stimarlo perché ha avuto successo, oppure odiarlo perché è un comunista mangiafagioli.
3: È davvero una domanda difficile, Jim. Sento che mi sta scoppiando il cervello come quella volta che ho dovuto dividere $10 in 4 parti uguali.
4: Anche io sono confuso, Bob. Non so se inalare del solvente per dimenticare oppure cercare una risposta nella Bibbia.
3: Purtroppo il solvente è finito, Jim. Lo abbiamo usato per cancellare le macchie di messicano dal paraurti del pick-up.
4: Per Giove, hai ragione, Bob. Allora, andiamo in chiesa.
0: Jim e Bob si recano in cerca di consiglio dal pastore protestante della loro comunità bianca, cristiana, repubblicana, il reverendo John Wayne Reagan III.
4: Dannazione, la porta della sagrestia è chiusa.
3: Sì, ma sento provenire dei rumori dall'interno. Do un'occhiata attraverso la tenda.
5: Le goleadore.
3: Jim, che tu sappia, il pastore John Wayne Reagan dà lezioni private di karate ai ragazzini?
4: Che io sappia, no. Perché me lo chiedi?
3: Perché sta lottando nudo con il figlio di Ned, quello dell'Emporio.
4: Ah, se sono nudi non può essere karate, Bob. Deve essere per forza sumo.
3: Adoro quando Jim esibisce la sua conoscenza enciclopedica dei paesi del lontano oriente. In quei momenti vorrei osservare il suo membro eretto che spunta da un buco della parete del bagno, anche se non sono ricchione.
0: Jim e Bob accendono la forgia con una t-shirt di Che Guevara imbevuta nella benzina e si mettono a lavorare di buona lena per ottenere un ditale degno della categoria fingering di Pornhub.
4: Come ci insegna Kenshiro, il dito è la parte più forte del corpo umano, dopo la pistola.
3: Per questo motivo abbiamo aggiunto alla nostra lega del mercurio, che la rende più robusta ed è anche molto conveniente.
4: Infatti abbiamo usato i vecchi termometri della scuola media in cui Bob incontra i suoi amici suprematisti il martedì sera, gettando il vetro nell'apposito contenitore.
3: Certo, disperso nell'atmosfera, il mercurio può causare piogge acide e avvelenare una falda acquifera per oltre un millennio.
4: Ma tanto le nuvole vanno sempre verso il Canada.
3: Esatto, Jim. Saranno cazzi di quegli scopa-alci che parlano strano.
4: Non è strano, Bob. È francese.
1: Porco Odino, quanto è colto. Non riesco a togliermelo dalla testa, quel buco nel muro del bagno. Non sarò mica...
3: Ma no, non sono ricco. Non sono ricco. Non devo essere ricco.
6: Forgia, forgia, forgia!
0: Dopo oltre un'ora di duro lavoro, il ditale per lo stilista Diego Perez Ferragnez è pronto ed è un piccolo capolavoro.
3: Che bello, wow, guarda, Luke. Sembra un piccolo glande.
4: Oppure un grosso clitoride.
3: È vero, aspetta un momento, cos'è un clitoride?
4: Te lo spiego durante il viaggio, Bob. Adesso metti in moto, Los Angeles ci aspetta.
0: Dopo aver indossato un paio di sombreri per mettere a proprio agio il loro cliente, Jim e Bob attraversano gli Stati Uniti e arrivano in California.
1: per le palle di Freddie Mercury, ma siete davvero quei bei manzoni di Jimmy e Bobby?
3: Sì, caro amico, ed abbiamo questo per te.
1: Cielo, adoro, è stupendo, fatevi dare un bacio.
4: Forse dovresti valutare una mentina per l'alito, amico latino.
1: Oh, chiedo scusa, mi è rimasto in bocca un po' di Tony.
3: Ah, è Tony? A me sembrava cazzo.
4: Sei un grande quando ghettizzi i maledetti invertiti. Io li brucerei tutti come l'Inquisizione.
3: Sì.
2: Jim e Bob, i porgiacose.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Ah, sono lontano. Ah, sono appoggiato alla finestra, apro la porta e dico ah, poi chiudo la finestra, mi sono fatto male alla mano. Ah, ma ora mi avvicino al microfono per lanciare lo scherzo telefonico della vecchia Satana. La vecchia Satana è una voce registrata che io sul campionatore, poi faccio un numero di telefono, risponde qualcuno e io lo faccio litigare con lei. Incredibile, il futuro era ieri ma è oggi. Andiamo avanti, siamo pronti allora e andiamo, andiamo. Ah, voglio andare.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Chi è lei, scusi?
0: No, chi è lei che mi ha chiamato?
1: Chi è lei?
0: No, lei chi è?
1: Sì, pronto, Emilio?
0: Come?
1: Ma che è? Ma che figlia di puttana è lei?
0: Ma lei che mi ha chiamato, chi è?
1: Ma guarda che io sono una donna, non sono un
0: pezzo. Anch'io sono una donna.
1: Io sono la moglie del maestro dei carabinieri. Caffone!
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì.
1: Chi è lei, scusi?
2: Io lei chi è?
1: Io sono la moglie del maestro dei carabinieri. Caffone!
2: Cosa c'ha lei?
1: Ma che è? Ma che figlia di puttana è lei?
2: Ma che cazzo vuoi da me, puta stolta?
1: Ma chi vuole?
2: Ma va della mamma, una bagazza, ma va figlio della mamma.
1: Satana! Pronto?
3: Pronto?
1: Ma chi vuole lei?
3: No, chi è lei a chi cerca?
1: Si sa che figlio di puttana è?
3: Ma magari lo sei tu, perché tu hai chiamato a casa mia e vaffanculo.
1: Ma che è? Ma che figlia di puttana è lei?
3: Guarda, piantala qui, perché se no prendo il numero di telefono e ti faccio una denuncia, ma di quelle, grandissima
1: tua. Ah.
4: Vendetta!
1: Vendetta!
4: Vendetta!
0: Pronto?
1: Io sono la moglie del maestro dei carabinieri. Caffone! Pronto?
0: Sa cosa ti dico? Vai a fanculo tu e a chi appartieni. Che sei una grandissima stronza. Mi chiami tu a casa mia e mi dici chi sono io. Grandissima stronza, tu e tutta la tua famiglia, perché sei proprio una stronza maledetta. Devi essere maledetta tu, non io, perché sei tu quella che fai le telefonate anonime, hai capito?
1: Ma che è? Ma che figlia di puttana è lei?
0: Sei tu una grandissima puttana, guarda. Vaffanculo, a
1: che
0: me...
1: Pronto?
0: Non ti permettere di chiamare più a casa mia, stronza, che ma sei maledetta, ma ti maledico io.
1: Ma guarda che io sono una donna, non sono un pezzo di merda come lei.
0: No, sei tu un pezzo di merda, sei tu proprio, perché tu hai fatto il numero di casa mia, non l'ho fatto io a casa tua, hai capito?
1: Ma va a cagare, pezzo di merda.
0: Ma vacci tu, stronza che non sei altro, stronza, scema, ribambita, pazza.
1: Ladro, schifoso!
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, chi è lei, scusi?
2: Dio mio, sì, a
1: ma chi vuole lei?
2: La puttana è domani di
1: ma guarda che io sono una donna, non sono un pezzo di merda come lei.
2: Aspetta!
1: Ma va a cagare, pezzo di merda. Sì, pronto, chi è lei, scusi? Ma che è? Ma che figlia di puttana è lei? Satana!
2: Puttana di oia!
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Oh.
4: Baciamelo piano.
7: I super erotici.
8: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
9: Quello è Iron Pen.
10: Cappella, dammi i dati di volo.
11: Stiamo volando a 3000 cazzi d'altezza, signore. Velocità 200 spruzzate al secondo. Abbiamo carburante per 10 ore di volo e una sveltina. Oppure, per 5 ore di volo, due sveltine, un soffocone e una spagnoletta. Oppure...
10: Basta, ho capito, ho capito. Fai rotta su Marte, Cappella.
11: Il cambio di pressione potrebbe danneggiare l'allineamento scrotale e provocare un'ipertrofia testicolare detonante.
10: E che vuol dire?
11: Che potrebbe esplodere un coglione. Coglione.
10: Consumatrice di filetto interdentale, che succede?
12: Attivo.
11: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano, signore. La donna pompino dice: blu, blu, blu, uvolollo, gnam, gnam. Slurp, slurp, emergenza, Iron Pen, slurp, slurp, devi tornare alla base, suc, suc, sbro.
10: Ricevuto, impronta dentale incisa sulle cappelle di mezzo mondo. Fai rotta alla base, Cappella.

0: Iron Pen, Iron Pen, che bello che sei tornato. Vuoi parcheggiare il tuo cazzo ferrato nel mio hangar dell'amore? Non temere, ho fatto l'antitetanica per l'occasione, ti scongiuro.
1: Non ora, Squirtaman. Capitan Sud America, aggiornami sulla situazione.
2: Me amigo Charles Brown, Charles Brown.
1: A proposito, Capitan Sud America, tu che sei buco di culo, riusciresti a scoparti in grassone con la pancera?
2: Con la pancera non che faccio manco mi. Me amigo grasso. Ma che tristezza, amici. Una cosina bruttina in rompegnao. Ascoltisce un telegiornale. Ben svugo bellino.
3: Notizia dell'ultima ora. Nella notte un membro del Ku Klux Klan si è introdotto nel Museo di Storia Afroamericana di Boston, distruggendo centinaia di reperti. Ecco a voi le immagini dell'uomo che, incappucciato, distrugge i simboli dell'orgoglio nero.
1: Dannazione! Non possiamo rimanere qui col cazzo in mano!
0: O nel culo!
1: Zitto, Squirtaman! Presto, preparate la mestrua nave invisibile. Si va a Boston!

0: museo di storia afroamericana. Ora dobbiamo trovare il responsabile di questo scempio.
1: Ma come facciamo a riconoscerlo, signore? Quel razzista era incappucciato.
0: Anche il mio cazzo è incappucciato.
2: Cacca, un meravigliao! La donna Pupini, ho visto qualcosa, signor Rao, tutta stupefatta.
0: Sì, eccolo, lo vedo anch'io, lo abbiamo trovato.
1: Fermo, spaccami, brutto razzista.
3: Chi? Io?
0: Sì, proprio tu, maledetto suprematista bianco. La pagherai per il tuo gesto infame.
3: Ma come? Io no, bianco, io nego come il petrolio.
0: Non inganni nessuno col tuo patetico travestimento. Ti abbiamo riconosciuto. Forza, supererotici. Formiamo l'orgia della pace.
3: No, mi prego. Io non razzista bianco. Io nego. Io ho detto che io nego.
0: All'attacco.
3: Aia, basta. Aia, fare male. Aia. No. Ok. Tu con dentro?
0: Devo ancora provare i miei razzi a sfondamento atomico.
3: Tu condendo?
0: No, non condendo. Riproviamo.
3: No, l'orecchio, no, aia. E adesso? Tu condendo?
0: Cosa gli prende ora? È svenuto.
1: No, sta avendo un'esborragia cerebrale.
4: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
3: Tu con dentro!
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
7: Satana.
6: La vecchia maledetta Satana.
7: Pronto, chi è? Pronto, chi è?
8: Trovata una nuova vecchia potenzialmente pericolosa.
7: Pronto? Pronto? Ma chi vuole lei?
9: Io non voglio nessuno. È lei che mi deve dire chi cazzo è.
7: Chi vuole?
9: Adesso lei mi deve dire chi è.
7: Emilio?
9: Ma guardi che sta sbagliando, signora. Qui non c'è nessun Emilio.
7: Ma guardi che io sono una donna. Non sono un pezzo di merda come lei.
9: Ma signora, si rende conto che ha sbagliato?
7: Ma va a cagare, pezzo di merda.
9: Puttana!
8: Quella vecchia non doveva farlo. Puniscila, anche se prende la pensione e alla sera guarda il Grande Fratello. Tu gli puoi spaccare il culo a dovere.
9: Pronto?
7: Chi è lei?
9: Signora, ma lei è matta?
7: Io lo sono, la moglie del maresciallo dei carabinieri. Capone!
9: Ma lei può essere anche la moglie del presidente degli Stati Uniti. A me non me ne frega un cazzo.
7: Senta Dio, che scemo!
9: Ma po***a, la vuole smettere?
8: Vai, vecchia Satana, trasformati.
7: Satana!
9: Ma porco di quel... maledetto, lei non mi deve più chiamare, ha capito?
7: Guardi che va via in galera. Chi è? Chi è questo di sopra, vero?
9: Adesso io chiudo il telefono perché lei è pazza.
7: Ladro, detravato, schifoso!
9: Sei una vecchia cattiva, lurida troia, non mi chiamare più.
7: Lurida e bastardo, io non mi arrabbio mica te. In galera, va! Scemo!
9: Ma vai a fare in culo, scema.
7: Deprelato. Pronto?
10: Chi è?
7: Ma chi vuole lei?
11: Ma chi è sta puttana di merda? Sta vecchia di merda? Chi è?
7: Chi è? Faccio figlio di puttana è?
11: La puttana da mamma, da sta puttana, angolacchita e morta, destra, morta e viva. Chi si? Vuoi vecchia? Vecchia
7: chi è lei, scusi?
11: sta vecchia puzzolenta.
7: Io sono la moglie del maresciallo dei carabinieri. Caracone!
11: Che chi deve morte stra morte vive. Ti vengo di giuro e ti metto un pesce in bocca sta vecchia merda senza dente. Una vecchia senza denti. Ti metto un pesce in bocca e ti faccio fare i pompini.
7: Ma va a cagare, pezzo di merda.
8: Vai vecchia Satana, trasformati.
7: Satana!
11: Mannaggia li morte cadere, mannaggia chi te morte, chi si? Nome e cognome sta puttana.
7: Puttana! Ma trovato schifoso!
11: Non è
7: io non
11: mi arrabbio mica,
7: in galera
11: là, sono! Qua chi te morte e stramorte, chi? Bastarda e puttana, troppo, che se vengo ti giuro di mettere il cazzo in culo, vecchia di 80 anni di merda, minimo 80 anni, con quel culo tutto flaccido, i 30 riscono il culo, chi te stramorte?
7: Ma chi vuole lei?
11: Pronto? Chi è? Pronto sconosciuto? Chi è?
7: Ma chi vuole lei?
11: Ma chi è? Ancora tu? Ancora tu? Ma ancora sei viva, vecchia di merda e puttana che non sei altro?
7: Ma che è? Che figlia di puttana è lei?
11: Tra morte e vive, non chiama più, non chiamare più, che ti sbaglio in faccia negli occhi, che ti stramorte.
7: Senza Dio, sei scemo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale.
2: Bestie bestiali.
3: Questa mattina il nostro Lenny si è svegliato nelle bianche distese ghiacciate del circolo polare artico. Eccolo che esce dall'iglù di Batong, la sua guida eschimese, pronto per partire alla ricerca di un leggendario pennuto in via d'estinzione, il pinguino schiaffone gigante del lago Bud Spencer.
4: Dormire sul ghiaccio è una cosa da veri uomini. Ho dovuto pisciarmi addosso 3 o 4 volte per mantenere la costante temperatura corporea. Poi ho scoperto che vicino al comodino c'era una stufa elettrica. Ormai il sacco a pelo era andato e comunque non sarei riuscito a chiudere occhio perché la mia guida, Batong, ci stava dando dentro con la moglie. Ah, eccola che esce. Buongiorno, signora. Non parlo la sua lingua, sono americano. Senta, guardi che perde sangue dall'ano. Vedo la scia sulla neve.
3: Dopo aver caricato l'equipaggiamento su un gommone rompighiaccio, Lenny e Batong partono in direzione dell'iceberg a forma di Shaquille O'Neal, sul quale sono stati avvistati gli ultimi pinguini schiaffoni.
4: Per conoscere l'esatta ubicazione della comunità di pinguini schiaffoni abbiamo dovuto trattare con dei bracconieri danesi. Hanno voluto in cambio una stecca di sigarette e 1500 cuccioli di volpe bianca. Ma tanto il loro habitat era già fottuto da un impianto di trivellazione petrolifera che entrerà in funzione la prossima settimana, quindi alla fine gli abbiamo fatto un favore a quelle bestie pelose. È come levarsi un cerotto, vero Batong?
5: Bang!
3: Dopo alcune ore di navigazione, Lenny e la sua guida tirano in secco il gommone e seguono una misteriosa traccia scura che macchia i ghiacci secolari.
4: Licheni. I pinguini schiaffoni ne vanno ghiotti. Siamo sulla strada giusta.
5: Dengang!
4: No, Batong, fidati. Ho dato 3 esami di botanica. Questi sono licheni, assaggia. Oh no, è merda. Avevi ragione tu. Merda fresca. Proprio appena defecata. I pinguini devono essere nelle vicinanze. Sì, eccoli. Li sentite? Questi clap clap sono prodotti dalle ali atrofizzate dei pinguini che sbattono tra di loro. Li abbiamo trovati. Seguitemi.
3: Lenny è davvero su di giri, e non solo per le metanfetamine che ingoia a colazione, ma anche per la straordinaria scoperta zoologica che sta per compiere.
4: Il pinguino schiaffone gigante comunica attraverso le sberle. La forza, il ritmo, l'intensità e la parte del corpo che viene schiaffeggiata compongono un linguaggio molto complesso. Possono perfino elaborare brevi poesie e barzellette sugli ebrei. Eccoli lì. Oh, sono bellissimi. Guardate come si schiaffeggiano. Sembra il finale di Altrimenti ci arrabbiamo. Ora proverò a comunicare con loro prendendomi a schiaffi da solo.
3: Lenny si percuote il volto, ma la pelle, congelata dalle rigide temperature, si sbriciola come una fetta biscottata.
4: Ah, che male, porca m***a. Mi sono dimezzato la faccia. Però mi hanno notato. Guardate, si stanno avvicinando. Ciao, belli. Ciao, ciao. Ah, uno schiaffo. Aia, un altro. Grazie, amici, grazie. Ma cosa volete dirmi? Aia, aia.
3: Incuriositi dalla presenza di Lenny, i pinguini si avvicinano e lo gonfiano affettuosamente di schiaffi. Ma qualcosa non sta andando per il verso giusto.
4: Sì, è bellissimo, grazie. Che cazzo è questo suono? Aspetta, aspetta. Cos'è questo odore? Ma... Batong, ma stai fumando?
5: Dengang.
4: Ma Dengang un cazzo, non lo sai che fuma attira le orche talebane? Abbiamo svelato il nascondiglio segreto dei pinguini schiaffoni giganti. Sarà una carneficina!
3: Per colpa della dabbennaggine della guida tabagista, un intero banco di orche talebane assassine si avventa sulla colonia di pennuti, sterminandola in un lago di sangue e piume. Lenny è costretto a fuggire rapidamente a bordo del gommone per non essere predato a sua volta.
4: Cos'hai lì, Batong? Fa vedere!
5: Dang dang!
4: Che Dio ti benedica, Batong! Hai salvato 2 uova di pinguino schiaffone gigante! Sai cosa significa questo?
5: Dengang!
4: Che non salteremo il pranzo! Passami il sale, per favore!
3: Grazie alla prontezza di riflessi di Batong, Lenny può tornare al suo igloo senza rischiare l'ipotermia dovuta alla denutrizione. Certo, la spedizione si è conclusa con un massacro, ma le uova in compenso erano davvero freschissime.
4: Toglimi una curiosità, Batong. È da stamattina che voglio chiedertelo, ma tu ti inculi una foca?
5: Kong Ting Deng.
4: Ah, un tricheco, giusto. Dovevo capirlo dai dentoni. E come fai per la puzza?
5: Deng Bong Feng.
4: Ah, sei abituato. Senti, ma così, ti scazza se ci provo? Sono mesi che non scopo un animale a sangue caldo.
5: Deng Ting.
4: Ah, col cazzo! $15 e voglio anche il sacco a pelo. Selvaggi.
2: Bestie bestiali.
0: Radio 105. Lo zoo di 105.
6: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
7: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
6: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
8: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
9: Tu no, invece.
8: Io no.
6: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
7: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
9: Sì.
7: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
9: Sì. Quando l'anima dove va?
7: Va in cielo.
9: Dove?
7: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
9: Col coniglio.
7: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
9: Cioè?
7: Non è che puoi entrare,
9: No. Ah, no?
7: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
9: Sì.
7: La vedono bene.
9: Dice, analizzano,
7: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
9: Sì.
7: Ti mettono all'inverno.
9: Ah.
7: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
9: sì.
7: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove andiamo in culo?
9: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
7: che
9: lo sai?
7: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
9: Ci sono belle. Le macchine?
7: No.
9: No,
7: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
9: Bianche.
7: Che bianche.
9: Come ci sono le strade anche?
7: Sì, ci sono le strade, però a
9: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
7: No, le case non sono fatte di nuvole.
9: No.
7: Sono fatte di cazzi.
9: No,
7: sono
9: fatte di cazzi.
7: Lì in paradiso
9: rimuori
7: ancora.
9: No.
7: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
9: Sì.
7: E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
9: no.
7: Un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
9: Mica la sfonda.
7: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai.
9: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
7: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
9: Com'è?
7: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
9: è
7: diciamo.
9: Una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
7: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
9: Le grotte di Toirano, maestro.
7: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
9: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
7: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
9: Sì.
7: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
9: Scusami, com'è l'inferno invece?
7: L'inferno è un casino, è un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
9: Addirittura?
7: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
9: No.
7: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
9: No.
7: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. pisciare tutti qua, tutte e sei insieme.
10: Contemporaneamente, quindi è difficile.
7: Contemporaneamente.
9: Se non ti scappi.
7: E guai se una goccia vai per terra.
9: Cosa succede?
7: Te la fanno leccare poi.
9: No.
7: Sì, tutte e sei con i sei pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
9: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
7: Ci sono due donne.
10: Ci sono due donne.
7: Che vedono, vedono, vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
9: Due controllori.
7: Due controllori sono donne.
11: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
7: Niente.
9: Niente.
7: Con una velocità, non so, di 60.
11: Dov'è?
7: Volte.
11: Sopra, sotto, destra, 60...
7: No, non è né sopra e né sotto.
11: Si va in metro?
7: È, come si dice, è nell'aria proprio. Tra
10: l'aria, sì.
7: Capito?
9: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
7: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
9: 12 lingue?
7: Sì, dice, addition swan, tomorrow you want less. Poi dice,
9: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
7: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
9: E fisicamente come sei all'inferno?
7: Cazzo.
9: Tutto
7: sei una soava donna.
9: Una soava donna?
7: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
10: È una visione
7: celtica. Non una suora soava.
10: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
7: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
10: Non trimonologia, detto etimologia.
7: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
9: Ma noi dove andiamo, secondo te?
7: A fare in culo, super super adesso.
11: Grazie.
6: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
0: Lo Zoo di 105.
12: Chiara Maserati, l'influencer.
13: Cioè, ma io mi posso svegliare la mattina che devo passare il mio franco aspiratutto link in bio perché il filippino si è preso il cazzo di Covid? Cioè,
14: Chiarers, sono in fibrillation. Sta arrivando Halloween, my preferred fest of the life. Arancio, nero, zucche, streghe, top del sogno. Sto preparando una mega festa con dei mega invitati, ovviamente. Vi farò vedere tutto tramite le stories, quindi stay tuned, intanto vado a ordinare la torta.
12: Chiara Maserati.
15: Buongiorno.
14: Sì, pronto, ciao tesoro, come stai? Sono Chiara Maserati.
15: Sì. Non mi ricordo.
14: Scusa?
15: La conosco?
14: Immagino di sì, insomma, da Instagram.
15: Non lo so.
14: Vabbè, ho 2 milioni di followers, magari non sei tra questi.
15: Guarda lei.
14: Sarebbe strano, però. Senti, io volevo ordinare una torta.
15: Va bene.
14: Ok, top.
15: Per quando?
14: Mi servirebbe per Halloween.
15: Per Halloween, certo.
14: Okay.
15: Come se la immagina?
14: Allora, la mia idea era praticamente, siccome è tema Halloween, ok? Quindi pensavo a una bara, e dentro la bara una forma che sarei poi io, che cerco di uscire dalla bara praticamente, tipo zombie.
15: Bella, molto bella. E quindi dopo bisognerebbe affettare la bara, corretto?
14: Affettare la bara e affettare me. Magari affettando me, se esce un cuore, è top.
15: Ok.
14: Ok, allora la vorrei a grandezza naturale.
15: A grandezza naturale di chi?
14: Di me. Di Chiara Maserati.
15: No, la grandezza naturale è una cosa enorme.
14: Sì, certo.
15: È una torta di 1,70 m, 1,80 m.
14: La puoi fare?
15: Io la posso fare,
14: okay.
15: Posso fare qualsiasi cosa. Che budget abbiamo? Che budget abbiamo?
14: Beh, allora, il budget dipende dal numero di stories.
15: No, a me, allora, una cosa che deve essere chiara fin dall'inizio. Io non faccio collaborazioni.
14: Cioè?
15: Io non faccio collaborazioni.
14: Cioè?
15: La torta ha un costo e quel costo si paga, appunto.
14: Sì, poi... ormai la pubblicità è una moneta di scambio nell'era digitale, siamo. Quindi...
15: Io sono pienamente d'accordo, vale per gli altri, non per me. Cioè, per me, io il lavoro delle mie persone lo pago, il materiale lo pago, con tutto l'amore e il rispetto. Chi vuole una mia torta la paga.
14: Sì, ma magari gli altri non so chi erano. Io Chiara Maserati, nipote con 2 milioni di followers, insomma, il ritorno.
15: Ma cioè, me 2 milioni di follower non mi comprano la torta.
14: Ma hai presente, scusami, hai presente il costo di una mia story?
15: Ma Chiara, veramente, con tutto l'amore, io non so chi tu sia, non ti conosco.
14: Chiara Maserati, nipote.
15: No, non mi interessa.
14: Rimango delusa, no. Rimango delusa perché mi hanno dato il tuo nome
15: io capisco, cioè... capisco, ti dico, vuoi la mia torta, la vuoi grandezza naturale, vuoi la bara, mi dai 10.000 euro, io la faccio.
14: Io con 10 stories te l'ho ripagata, eh?
15: No, non me l'hai ripagata, perché non mi interessa che la vedano in 10.000, in 2 milioni. Non mi interessa che la vedano, perché quei 2 milioni non verranno mai da me a fare una torta.
14: Guarda che io
15: non...
14: la spunta blu, cioè, io garantisco sulle mie stories.
15: Ma io, tesoro, io ti dico, non mi è tornato niente neanche dalla Ferragni.
14: Ma la Ferragni sono finti, i suoi followers, i miei sono tutti veri.
15: No, i della Ferragni non sono finti. Comunque, quello della Ferragni era una torta pagata.
14: Senti, ma per la torta quanto verresti, allora?
15: Ho detto, la torta grandezza naturale a parte mi sembra una follia, eh?
14: Beh, questo sta a me giudicarlo comunque.
15: Va bene, comunque, da voi grandezza naturale, noi la possiamo fare grandezza naturale, ti ho detto non meno di 10.000 euro.
14: Te ne do 200. Voi...
15: Eh?
14: Te ne do 200. Te ne do 200.
15: No, guarda. Io ti ringrazio. Finisce qua, ho un appuntamento.
14: No, io ho un appuntamento.
15: Ti auguro di avere più fortuna altrove. Grazie, Chiara, grazie.
14: Vai a fare i bignè, ciao.
15: Ecco, grazie, vado a fare i bignè.
14: Chiarchiarers, la delusion. Sono stata in negozio da Loretta Torte, la vecchia che sembrava la strega di Biancaneve, ok? Non voleva farmi la torta a grandezza naturale, d'accordo? Mi ha detto ti faccio una torta normale, tonda, piccola per 5k. Io le ho detto no, bella, ti do 10k cash ora e me la fai grandezza naturale. Niente, non ha voluto. Cioè, ma come stai, vecchia strega? Se rifiuti Chiarchiara Maserati, te ne panti.
12: Chiarchiara Maserati, l'influencer.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao sfigati nerd del cazzo e abbonati Rai! Ancora non siete entrati a far parte del mondo di App & Up? L'unico vero app store che vanta applicazioni per smartphone, tablet, bottiglie di vino, taniche d'olio e vibratori? Perché si sa, oggi tutto è controllato da un'applicazione! Quindi cosa aspetti? Abbonati subito su
2: App & Up!
3: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana per la categoria Eros e incontri,
2: Checkinator.
1: Sì, caro Neanderthal, oggi se non sei un po' effeminato, le donne ti schifano e la società ti tratta come una merda. Ma grazie a Checkinator potrai trasformare il tuo lessico a base di rutti e bestemmie in una raffinata melodia fluida che ti aprirà le porte della modernità. Come ad esempio con la tua collega che non ti ha mai cacato di pezza.
4: Porcarla che fica! Aspetta un attimo che attivo Checkinator, che ci parlo bene, dai. Allora, registriamo il messaggio. Vacca boia, Carla, quanto sei fica! Vai!
5: Ma ciao, Carla, che bei capelli! Sei stata dal parrucchiere? Questo è un tailleur divino!
1: Ma grazie, Enrico, ma che carino che sei!
4: Vacca merda, quanto cazzo che ti darei! Vai, Checkinator!
5: Amo, ti va una tisana al finocchietto? Offro io!
1: Ma certo, Enrico, ma oggi sei veramente adorabile! Facciamo verso le 7?
4: Sì, dai! Che alle 6 ce l'ho già duro!
5: Perfetto, le 7 va benissimo!
1: Pazzesco! Checkinator ti potrà aiutare in tante situazioni! Ad esempio, se devi cambiare la cucina e sei all'IKEA di sabato pomeriggio! Salve, come posso aiutarla?
4: Voglio una cucina, vacca boia!
5: Eh sì, mi stavo chiedendo se quella cucina color malva si intonava bene con il piano in grigio perla.
1: Ah sì, certo, le faccio vedere subito un po' di abbinamenti.
4: Dai, stronza grassa, che non c'ho tempo, voglio la fattuta cucina, cazzo, vacca boia!
5: Sì, grazie, secondo me quell'armadietto carta da zucchero è divino, cosa ne pensa?
1: Però, lei ha veramente buon gusto, sa? Meno male che esistono uomini sensibili come lei. Che forza, vero? Checkinator è un'app pazzesca che tutti vogliono! E può essere utile anche nell'intimità!
6: Cioè, dai, Carlo, sì. Così, dai!
4: Sì, adesso, pacca boia, ti sfondo il culo! Troiaccia!
5: Mamma mia, amo, che bella frencia che hai ai piedi!
6: Come, scusa?
4: No! Pacca Eva! Non sono stato io, è un Checkinator che ho lasciato acceso.
5: Sì, prendi la cintura e mettimelo dietro.
6: Enrico, non ti facevo così libidinoso.
4: No, non ho parlato io, no, la cintura no. Non la voglio la cintura.
5: Oh sì, la cintura sì.
4: No, la cintura no.
6: Ma sì, dai, sono anni che ti voglio inculare, Enrico.
4: Vaffanculo, Checkinator, come si spegne?
1: Attenzione, Checkinator rimane sempre attiva e va spenta a mano dalle impostazioni. Cosa aspetti? Scarica subito!
2: Checkinator!
1: E per i primi 100 download, subito in regalo?
2: Urlacchio!
1: L'applicazione in grado di dare una voce ai brufoli che ti schiacci.
7: Va qui sulla fronte, va che pulsante. Aspetta che lo schiaccio.
8: No!
3: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
9: Radio 105.
10: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Questa sera...
3: Bene, benvenuti per un nuovo ciclo di DVD dedicato questa volta alle due più grandi civiltà del passato, quella egizia e quella romana.
4: Allora, beh, intanto come si sa ci porta un po'
3: quella polverina.
4: Ludendo...
3: molto lunga e complessa.
4: Alla tigre.
5: Oggi faremo un viaggio fra le menti che hanno rivoluzionato il mondo della scienza e della tecnologia. Ecco il mecenate del Rinascimento, Gian Giulio Fregacazzi, detto il Buttinculo, uno dei signori della Firenze dei Medici. Il Buttinculo, fin dalla giovine età, amò circondarsi di artisti ed inventori, tra i quali nomi noti come Pippo Baudio, il Venticello, Geppo detto il Frocio, e tanti altri. Figura di spicco dei frequentatori della casa del Buttinculo fu Gennaro Pescedritto, scultore ed inventore. Pescedritto diede una svolta alla tecnologia dell'epoca, grazie all'invenzione del, cito il nome printiero, con marchio ingegno atto alla zoppia, zoppa o blunga, descritto nei libri di storia con il nome abbreviato in cazzo.
6: Oh, ma con questa invenzione le grandiosa, mio caro Pescedritto! E qual è il nome di codesto prodigio?
7: Cazzo, mio signore!
6: Oh!
5: Il cazzo fu uno strumento eccezionale che risolse le problematiche del tempo dovute alla deambulazione. Ancora oggi si parla di andatura alla cazzo o camminata alla cazzo.
6: E come lo si comporta? Lo codesto cazzo!
7: Lo si mette dentro lo culo, mio signore! Dentro lo culo!
5: Notevoli furono gli impieghi anche in campo bellico. Il cazzo fu uno strumento che diede la possibilità alle truppe ferite di ritornare in breve tempo al fronte.
6: Certo! Lo culo!
5: Molti furono a prendersi un bel cazzo in culo. Così scrisse Pescedritto in un trattato sulla guerra del 1468.
6: Presto! Orora volli che ogni mio guerriero lo prese subito in bello questo cazzo dentro il proprio loculo. Grazie, grazie.
7: Oh certo, come lo vuole, come le vuole, come le vuole. Provvedo subito a far avere un bel cazzo dentro loculo di ogni soldato.
6: Così volli e così si farà.
5: Persino Leonardo da Vinci volle un cazzo per la sua collezione, ordinò il più bello disponibile, prese un bellissimo cazzo, che usò moltissimo, anche in età avanzata. Ancora oggi si parla di quanto piacesse il cazzo a Leonardo.
8: Oh! Oh! Oh! Ah!
5: Bene. Nella prossima puntata affronteremo il problema climatico e la scomparsa delle specie animali come la salamandra succhiapalle. Alla prossima puntata.
9: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
0: Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto fatto.
0: This is a zoo.
10: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
10: Peterlizia.
0: Vai, dai!
11: Ma ciao, lobotomizzato da smartphone! Lo sapevi che abbiamo ampliato il nostro portale di App and App? Sì! Oltre alle migliaia di applicazioni gratuite, a pagamento, immorali, di dubbia provenienza e perfino trafugate da codici segreti del KGB degli anni 60 che sono già presenti nello store di App and App, da oggi siamo anche nel settore sportivo! Sì! Grazie alle centinaia di lavoratori asiatici di non specificata età che ci permettono di arrotondare vendendo palloni da calcio cuciti a mano. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su
12: Up and Up.
13: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
11: Questa settimana per la categoria social
12: Menami.
11: Sì, è arrivata l'unica e incredibile applicazione settimana per la categoria social
12: Menami.
11: Sì, l'unica e incredibile applicazione

0: che bello! Ah, che male! Ah, che bello! Ah, che male, mi piace, fa male, che bello!
1: Che mi piace!
2: Meraviglioso! Sì, perché Menami è anche in grado di darti suggerimenti, consigli e chi più ne ha più ne metta. Se sei indeciso o in imbarazzo, ti basterà chiedere a Menami cosa puoi fare. Ciao!
3: Oh, ciao! Non pensavo di incontrarti così velocemente.
2: Ero qui vicino. Cosa vuoi che ti faccia?
3: Non saprei. Chiediamo a Menami?
2: Dai, sì, vediamo che dice.
4: Ciao! Ecco le opzioni disponibili. Pugno in faccia.
3: No, dai, pugno in faccia, no.
4: Calcio nei coglioni.
3: No, dai, nei coglioni no, fa male, eh.
4: Portiera della macchina.
3: Portiera mi piace.
2: Cosa preferisci, testa o mano?
3: Testa.
0: Mano.
2: E non perderti la promozione Vinci Vinci! Sì! Se sei un abbonato premium, attiva il contaschiaffi e dopo solo 10.000 schiaffi vincerai una meravigliosa pelliccia!
0: Aia! Dai, ne mancano solo 189!
5: No, dai, basta, veramente, c'ho male la spalla, non ce la faccio più!
0: Dai, sono pochi, non puoi lasciarmi così, sto per vincere la pelliccia!
5: No, dai, non ce la faccio più, non muovo più il braccio, guarda!
0: Chiediamo aiuto a un passante?
5: Sì. Signora, mi scusi, può dargli 189 schiaffi in faccia?
2: Ma brutto maniaco! Tieni!
0: No, nei coglioni no! Male!
4: Promozione 10.000 schiaffi fallita. Vuoi attivare la promozione 15.000 calci nel culo per vincere un frullatore da cucina?
0: Cazzo, ma devo ricominciare da capo!
5: Non sento più il braccio, però a calci nel culo ti ci posso prendere.
0: Ok, grazie!
2: Cosa aspetti? Scarica subito
6: Menami!
2: E per i primi 100 abbonamenti, subito in regalo
6: la Gabibbia!
2: La sacra Bibbia letta dal Gabibbo.
7: Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato, minacciato da ogni parte, dall'iniquità degli esseri egoisti, dalla tirannia degli uomini malvagi. Ma per fortuna che c'è Jimmy! Vai, Jimmy! Oh, bezzuco!

0: is a zoo only for you.
1: Il mondo ormai è colonizzato dagli idioti del web. Instagram ha fatto svalvolare migliaia di persone, convinte di essere diventate qualcuno dicendo due stronzate nelle stories.
2: Stop.
1: È il caso di Chiara Maserati, che cercherà di scroccare l'impossibile grazie ai suoi 2 milioni di follower. Chiara Maserati, l'influencer.
3: Chiarchiarers, mamma mia, sono troppo stanca, mi sono appena svegliata, mezzogiorno meno un quarto, cioè giornata troppo impegnativa. Oggi due novità pazzesche. La prima, questi meravigliosi orecchini della Patrizia Jewels, link in bio. La seconda, tenetevi forte nella prossima story. La seconda novità è che Giorgio Armani in persona, ok, mi ha invitato a mangiare nel suo ristorante, d'accordo? Come sempre vado esclusivamente per voi, per potervi far vedere il ristorante, quello che mangio, la location, perché non tutti se lo possono permettere. Appena vado per questa dinner unbelievable vi faccio sapere. Ciao!
1: Chiara Maserati.
4: Armani Bamboo Bar, sono Rosana, come posso esserle utile?
3: Pronto, ciao tesoro, sono Chiara Maserati, come stai?
4: Bene, tutto bene, grazie a lei.
3: Bene, grazie, tutto a posto. Senti, allora, io sono un po' in difficoltà in questo momento perché praticamente l'altro giorno io sono venuta a cena da voi con un amico.
4: Sì.
3: E guarda, sono veramente quasi in imbarazzo a raccontarti, però insomma abbiamo mangiato, lì per lì siamo stati bene, abbastanza bene, insomma, però poi sono stata malissimo.
4: Ci dispiace molto.
3: Sì, anche a me, sono contenta che ti spiaccia perché insomma, poi capirai bene che...

0: io avevo detto ai miei followers, che immagino tu saprai sono 2 milioni, che avrei fatto una rece sul ristorante, ma non l'ho potuta fare ovviamente perché ero estremamente in difficoltà, perché non sapevo cosa fare, cioè mi è sembrato anche di mangiare abbastanza bene, avevo fatto delle stories, non le ho pubblicate perché poi sono stata molto male.
1: Mi posso chiederle gentilmente cosa ha mangiato, se ti ricordo, insomma?
0: Mi ricordo sicuramente uno spaghetto di mare che aveva cicale, grilli, una cosa del genere, ostrica, una cosa così. Poi adesso gli altri sinceramente non me li ricordo. Mi ricordo un dessert buonissimo, però adesso non mi ricordo com'era.
1: Semplicemente, scusi, non sono riuscita bene a sentirla, quando è stata da noi?
0: Sono stata la settimana scorsa, era giovedì o mercoledì forse. Adesso non mi... Guarda, allora io ti dico, non ho sicuramente usato il mio nome, perché a volte mi è capitato spiacevolissimamente che ci fossero delle soffiate del fatto che io venissi in alcuni ristoranti.
1: Certo. Infatti le stavo per chiedere, infatti, sotto che nome avesse effettuato la prenotazione da noi.
0: Guarda, ero con un mio amico e l'ha fatta lui, non me lo ricordo. Senti, allora, come ti dicevo, io vengo e faccio le stories, ovviamente, perché certo, è il mio mestiere. Certo. Però insomma siamo 4 e visto insomma anche lo spiacevole inconveniente dell'altra volta, certo, non pago.
1: No, esatto, infatti le stavo dicendo appunto se vuole ritornare o chiamare appunto per parlare e trovare una soluzione per la spiacevole...
0: Sì, certo, certo, volentieri.
1: Che ha avuto, per sì, guarda. Le ho detto il mio nome a posto, così poi se richiama e dice il mio nome che ha parlato, appunto si riesce meglio a fare qualcosa per lei.
0: Sì, va bene. Beh, guarda, io normalmente faccio così le mie collabo, cioè vengo, faccio le stories, che ora magari certo, tu non hai presente il mio listino, sono sugli 800, 1200 a story, quindi vengo e insomma, data la pubblicità, certo, a questo punto è anche un po' uno scambio di favori, secondo me è la soluzione,
1: sì,
0: che non pago.
1: Assolutamente, assolutamente. Le chiedo semplicemente un recapito telefonico, guardi, per confermare la sua prenotazione.
0: Certo, certo. Sei la numero uno, te lo volevo dire. Allora,
1: guarda,
0: il numero...
1: Grazie mille, mi dispiace ancora tantissimo, sono davvero disolata per l'esperienza che ha avuto da noi.
0: Speriamo, guarda, che questa volta vada tutto bene. Allora, ti do il numero di telefono.
1: Sì, grazie mille. Bene, grazie mille ancora.
0: Grazie, Rosanna, guarda, potessi, mi tatuerei il tuo nome.
1: Grazie mille, gentilissima. Arrivederci.
0: Ciao, tesoro,
1: ancora.
0: Buon lavoro, ciao.
1: Grazie, arrivederci.
0: Cioè, Chiarchiarers, non potete capire, sto male, ok? Una delle experience della My Life più unbelievable del mondo, d'accordo? Praticamente sono arrivata, c'era Giorgio Armani in persona che mi ha fatto accomodare al suo tavolo, abbiamo mangiato insieme dallo stesso piatto come i besties. Ovviamente prezzi un po' alti, dico soltanto 3 zeri, ma io me lo posso permettere perché sono Chiarchiara Maserati, ok? E poi li valeva tutti. Per concludere, Giorgio Armani, best man in the world, best restaurant of my life, I love you so much, XOXO Giorgio.
2: Chiarchiara Maserati, l'influencer.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: Ma vada a fanculo, va.
6: Tu è sordo, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non sta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco morto.
7: Me.
6: E stramort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
6: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un angolo sto buchi, no?
7: Vieni, non...
6: che
7: preoccupando, vieni.
6: Ti vengo a sparare, ti scelto a bascio.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti dà
7: la denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
8: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh.
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, pian terreno io
8: qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada col paese.
6: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la che c'è il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
8: Come?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
6: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
6: Un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con l'inguilin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
9: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucic.
9: Sono Peppino Ucic, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Ma scusa,
9: con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
9: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sei un grillino di sotto io.
9: Come ti chiami?
6: Peppinucci.
9: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
6: Pronto.
4: È un cazzo.
2: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
2: Non parlo!
5: Era una vita da sogno quella di Susanna Spalmasperma, la studentessa universitaria di 52 anni, della quale non si hanno più notizie dalla sera dello scorso 18 settembre. Luminosi capelli alla Costanzo, carnose labbra leporine e occhio castano. Col suo 1,38 per 92 kg, Susanna era una di quelle giovani in grado di far girare la testa agli uomini, se non addirittura costringerli ad infilare la testa nel cestino più vicino dall'emozione. Ma oltre l'apparenza, Susanna Spalmasperma aveva molto di più da offrire al mondo. La sua storia è un esempio di tenacia, successo ed emancipazione femminile. Figlia di due umili coltivatori di cipolle, ora in pensione, dopo il diploma conseguito in appena 9 anni in uno degli istituti professionali più prestigiosi del Molise, i successi accademici di Susanna convinsero i genitori a mantenerla nel trasferimento a Milano, dove si iscrisse alla facoltà di medicina, con il sogno, parole sue, di diventare anche lei un giorno una medicina. Era il settembre del 1993. Da allora, la carriera universitaria della giovane 52enne è proseguita a gonfie vele. Con ben 2 esami all'attivo e una media superiore al 19, Susanna vedeva ormai il traguardo della laurea a portata di secolo. Per questo motivo, gli inquirenti hanno immediatamente escluso la possibilità di un allontanamento volontario. Ma cosa è accaduto quindi a Susanna Spalmasperma quella sera del 18 settembre? Secondo la testimonianza dei suoi coinquilini, Ahmed Mollad, pizzaiolo di 19 anni, Piera Pitana, pancabestia di 35, Gheorghe Lucescu, camionista di 56 e Kim Pyeongchung, acrobata di 12, la sera della sua sparizione Susanna stava preparando per la 32esima volta l'esame di biologia, quando è uscita dal monolocale per recarsi dal tabaccaio a comprare un quaderno nuovo. Noi di Chi l'ha svisto siamo dunque andati a intervistare Sempronio Tizio, il tabaccaio che sembra essere l'ultima persona ad aver parlato con Susanna.
3: Chi l'ha visto?
6: Sì, sì, me la ricordo, è come dimenticarsi. Mai visto un cesso più cesso di quel vecchio cesso di merda? È entrata con statuto del cazzo, tutta bucata, e mi ha chiesto un quaderno e un gratta e vinci. Poi si mette a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa: oddio, oh madonna, non ci credo, sì, cazzo, sì. Poi è corsa fuori saltando su come una catapulta. Poi è corsa fuori saltando su una gamba buona e svendolando in aria il gratta e vinci come una catapulta. Chissà che cazzo l'è presa, valla a capire sti cessi di merda, sarà la menopausa.
3: Chi l'ha visto?
5: Dopo questo episodio di Susanna Spalmasperma non si è saputo più nulla. Per ora gli inquirenti non si sbilanciano, ma data l'età e l'avvenenza della giovane, si fa sempre più largo l'ipotesi di un rapimento da parte di uno spasimante non corrisposto. Questo anche grazie a un video girato 2 giorni fa in Costa d'Avorio, nota meta di turismo sessuale, dove si vede una giovane ragazza corrispondente alla descrizione di Susanna aggredita da un ivoriano che pare colpirla alle natiche con un... Scusate. Ok. Aggredita da un ivoriano che pare colpirla alle natiche con un grosso bastone coperto da un preservativo, probabilmente per evitare di lasciare impronte digitali.
7: Maron, ancora più forte!
8: Conta, ancora!
7: Conta! Com'è che ti chiami?
8: Cuta!
7: Cuta?
8: Cuta!
7: Va un po' più forte, Cuta, ancora!
8: Cuta!
7: Questo bastone, dai!
8: Cuta!
7: Io mi chiamo Susanna Spalmasperma,
8: Cuta!
5: Prima analisi del video non è ancora riuscita a stabilire se la povera giovane del video sia effettivamente Susanna Spalmasperma.
7: Io mi chiamo Susanna Spalmasperma.
5: Ma Susanna, se per caso in questo momento sei alla visione, i tuoi genitori, a cui tante soddisfazioni hai dato, hanno un caloroso messaggio per te.
9: Susanna, sta dove sei? Non ti devi muovere da lì. Non t'azzardare a tornare in paese che mi fai fare una figura di merda, porco. Che, mamma, c'è il prete e il sindaco sotto casa che mi scrivono le cose sulla porta, mi scrivono tua figlia una puttana. Non ti azzardare a tornare, eh. Ti voglio vedere su chi l'ha visto di tutti i paesi, hai capito?
7: Disgraziato, padre Zipi!
9: E non urlare sempre quando faccio i messaggi! Ciccio!
10: Ciccio!
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
2: Io parlo!
10: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
11: Il re che voleva scoparsi una capra.
10: Gli audiolibri.
11: Questa è la fiaba del re che voleva scoparsi una capra. C'era una volta un re che, come tutti, voleva scoparsi una capra. Ma essendo re, non si sarebbe accontentato di una capra qualsiasi, di quelle ad esempio che pascolavano lungo le strade malfamate, ammiccando maliziosamente ai viandanti, e mostrando loro il culo ben tornito, belando frasi sconce del tipo biello mio ti rumino il pazzo all night long. No! Il re voleva sì scoparsi una capra come ognuno di noi giustamente desidera, ma pretendeva la capra più bella di tutto il regno. E per questo motivo, incaricò il suo servitore più fedele di setacciare in lungo e in largo i propri possedimenti, alla ricerca di un esemplare che fosse degno dei suoi appetiti. La regina, però, che per qualche oscuro motivo non era molto d'accordo con questa storia di scoparsi una capra, prese da parte il servitore e gli disse: quando troverai una capra scopabile, ammazzala immediatamente, e in cambio io ti farò dono di un'intera risma di foglie A4. Combattuto fra la fedeltà al proprio re e la prospettiva di entrare in possesso di un'intera risma di foglie A4, il servitore partì alla ricerca della capra. Passarono i giorni, le settimane e poi i mesi, e finalmente, dopo tanto cercare, il servitore si imbatté in una capra la cui bellezza era certamente degna di un re. Dopo averla catturata, prese la via del ritorno, rimandando a più tardi la decisione se fare o meno ciò che gli era stato chiesto dalla regina. Quest'ultima, quando seppe che il servitore stava tornando con una capra d'indiscutibile chiavabilità, gli corse incontro e gli disse: fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, e fermati, porco cazzo, se lascerai a me la capra, ti farò dono di ben due risme di foglie A4. No, rispose il servitore, voglio di più. Ok, disse la regina, alzo l'offerta a tre risme di foglie A4. Non bastano, resistette il servitore, non c'è nient'altro che puoi offrirmi. Va bene, disse la regina, ti darò quattro risme di foglie A4, ma questa è la mia ultima offerta. Il servitore, che nel frattempo si era reso conto che non sapeva che cazzo farsene dei fogli A4, non cedette, e decise infine di portare la capra al re come gli era stato ordinato. Dal canto suo, il re fu talmente entusiasta della capra, che dopo la prima mezza chiavata decise di ripudiare la moglie, e fare dell'animale la sua nuova regina. Per la sua fedeltà, il servitore ricevette un intero baule di monete d'oro, e una collezione di filmini porno dove a qualcuno partono i legamenti del ginocchio. E visse per sempre felice e contento. La morale di questa storia è che, se proprio devi corrompere qualcuno, forse le risme di foglie A4 non sono esattamente il mezzo ideale. Fine.
10: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Oddio! Cos'è questo terribile rumore di pale che sbattono su chiappe sudate? Serva straccia! Serva straccia! Ma dove diavolo è quella sguattera slabbrata? Oh mio Dio! Serva straccia! Ma cosa ci fai nuda con le gambe aperte e con il maresciallo Sciallomare nudo e con il pene eretto?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma ora sarebbe davvero fuori luogo!
2: Mi scusi, donna Ruanda! È stato un incidente! Il maresciallo è scivolato nella mia Bernarda, senza volerlo!
1: E ho sbagliato!
0: Rivestiti, sporcacciona! Andiamo dal parroco di paese a farci purificare!
1: Ma ho preso ancora tanto chalice!
2: Sì, donna Ruanda! Ma da chi? Ma da Don King Kong?
0: Idiota, giammai! Non lo sai che io e Don King Kong abbiamo un trascorso anale? No, andiamo dal nuovo prete di paese. Forse l'unico con cui non ho ancora avuto un trascorso anale. Ma potrebbero cambiare le cose.
3: Estraño más que nunca y no sé qué hacer.
0: Eccoci davanti alla porta della parrocchia. Maresciallo Sciallomare, le dispiace mettere via il suo pene? Ma è ancora durissimo! Ha per caso abusato di...
4: Superminchia.it, le uniche pastiglie 100% naturali che te lo fanno diventare di pietra per oltre 4 ore. www.superminchiacolak.it.
1: Potrei farmi un'altra chiavata! Sono testimonial!
0: Non è il momento, maresciallo. Anche se quella punta così purpurea mi fa schioccare la baggiana.
5: Ma per favore, sorella nel Cristo e anche nella Madonna, metta via quella cappella dalla mia cappella. La porti fuori dalla cappella.
0: Che colpo, padre! Per un attimo credevo fosse padre Siviglio. Avete la stessa voce.
5: Sì, ma non è un caso nel Cristo. Padre Siviglio era mio fratello, però da parte di cane, un carlino. Lui era il carlino, io il resto. Infatti sono anche parzialmente giornale.
3: Si quieres ahora, porque no te vayas, me convierto en nada.
0: La prego, padre, non mi parli del cane di padre Siviglio. Abbiamo avuto un piacevolissimo...
2: Non mi dica che anche col cane!
1: Stavo per farle la stessa domanda.
0: Idioti! Ma secondo voi potrei mai aver avuto un trascorso anale con un cane?
5: Ma vai che l'hai preso in c***o anche dagli struzzi, nel Cristo!
0: Abbiamo solo fatto un 69 qualche giro limoni!
5: Io lo sapevo che dovevo diventare imam!

0: Vabbè, donna Ruanda, cosa la porta nella casa del Cristo con un maresciallo col cazzo fuori e una serva vestita di stracci? Ci dica.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Ma l'ho fatta io, però andiamo in ordine.
2: Questi due peccatori devono essere purificati, padre. Li ho beccati nudi nel letto con il pene nella baggiana.
0: Da quello che ho sentito dire e da quello che ha sentito nostro Signore nel Cristo, avete tutti bisogno di confessarvi, eh? Venga, donna Ruanda, cominciamo da lei. Ora mi dica, donna Ruanda, c'è qualche
3: segreto
0: del quale vorrebbe liberarsi? Nel Cristo, ma anche fuori.
2: Vede, padre, io ho un gigantesco
3: segreto.
2: Ma se glielo svelo, poi la dovrò sparare male.
0: Madonna Ruanda, lei è qui protetta dal
3: segreto
0: del Cristo. Nessuno lo verrà a sapere. Può fidarsi, cara. Non faccia caso a quelle cimici e a quelle webcam connesse a internet.
2: Le ripeto, se glielo svelo, poi la dovrò trucidare e dare in pasto ai maiali. Non mi faccia parlare, la prego.
1: Potrei farle la stessa minaccia.
0: Ma Sofia, nel Cristo, non sia così ostile. Ci lasci un po' andare.
2: Ok, ok, padre, come vuole lei. Ma io l'ho avvisata. Il mio
3: segreto
2: che tengo dentro da anni è...
4: Perdonami, mio amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
2: Le stavo dicendo, padre, che il mio segreto è...

0: 9. Ma è una cosa che...
1: Muori, merda!
0: Ah, come muoio male! Ah, muoio di Cristo, però, almeno.
2: Donna Ruanda, cosa ho fatto?
3: Potrei farle la stessa domanda!
2: Ha sgrillettato l'affare di ferro che fa i buchi nei cadaveri!
1: Ho sparato, nana ignoragna! E ora sellami la macchina, che voglio tornare a casa prima che arrivi qualcuno a fare troppe domande! E tu sai cosa faccio quando qualcuno mi fa troppe domande!
3: Potrei farle la stessa...
1: La stessa? La stessa cosa? Cosa? Dillo se hai il coraggio, cosa? Cosa?
3: Potrei farmi i grancazzi miei!
4: Il segreto.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però.
0: Però.
2: Però. Però. Però. Però. Che è il suo parò?

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Presenta. Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
4: Questa è la favola di Mocassino Bianco. C'era una volta un giovane taglialegna che si chiamava Mocassino Bianco. Mocassino Bianco era veramente povero. E per riuscire a sopravvivere era costretto a lavorare duramente tutti i giorni. Ogni mattina, Mocassino Bianco si recava nel bosco, tagliava più legna che poteva, e poi la trasportava in spalla, fino al negozio del fornaio, che, in cambio della legna, gli sbucava sui piedi. Un giorno, Mocassino Bianco stava tagliando la legna nel bosco, quando venne avvicinato da un lupo cattivo, che gli disse: Mocassino Bianco, ma che mocassini bianchi che hai! È merito del fornaio, rispose orgoglioso Mocassino Bianco. Ogni giorno gli porto tutta la legna che riesco a tagliare, e lui in cambio mi sbra sui piedi. Sentendo queste parole, al lupo venne un'idea molto malvagia. Salutò quindi Mocassino Bianco, e con la scusa che doveva testimoniare a un processo antimafia, si recò di corsa a casa del fornaio e lo uccise. Quando al tramonto, Mocassino Bianco bussò alla porta del fornaio per consegnargli la legna, lo trovò molto diverso dal solito. «Oh, caro fornaio, ma che pelo folto che hai!» disse Mocassino Bianco. «Ma è per scaldarti meglio!» gli rispose il lupo. «Oh, caro fornaio!» ma che DNA molto simile a quello di un canide che hai. È per esserti fedele meglio, gli rispose il lupo. Oh, caro fornaio, ma che mani a forma di zampa di lupo che hai. Eh già, disse il lupo abbassando la coda, purtroppo ho una brutta forma di artrite. Ed è per questo che oggi non so se riuscirò a sbrarti sui piedi, guarda, non sono neppure in grado di impugnare il mio pisello. Ma non preoccuparti, caro fornaio, rispose commosso Mocassino Bianco, riposa pure le tue povere mani, oggi la sega per sbarrarmi sui piedi te la faccio io. E dicendo così, Mocassino Bianco iniziò a segare il lupo. Au, au, au, ululò di piacere il lupo, che era ormai vicino all'orgasmo. Fortunatamente, proprio in quel momento passò di lì un cacciatore, che, accortosi di cosa stava succedendo, riprese tutto con il cellulare e vendette il video a un sito scandalistico, guadagnandoci un sacco di soldi. La morale di questa storia è che, nella vita, non importa essere buoni o lavorare sodo, ma basta trovarsi nel posto giusto, al momento giusto. Fine.
3: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: This is a zoo only for you.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio?
3: Pronto!
4: Pronto?
3: Pronto!
4: Signor Ennio?
3: Chi sei? Chi sei?
4: Buongiorno, sono Devon.
3: Devon.
4: Chi sei Devon? Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney.
3: Ma chi presente
4: Ha presente Walt Disney? Allora le spiego.
3: Porca la grada, sei con quello che parli troppo difficile. Ma io non so che cos'è che dirmi.
4: Allora si calmi. Intanto signor Regno, si calmi. Allora adesso le spiego. Mi faccia parlare per favore. Allora noi stiamo costruire questo nuovo parco divertimenti per i bambini, per un po' di gente, diciamo che è il Disney Italy, e lo vogliamo costruire in quella zona. E abbiamo notato che il suo punto, dove lei ha questo terreno, noi vorremmo costruire il parco proprio in quel punto. Senta, allora adesso le dico un po' la disposizione economica che abbiamo noi nei suoi confronti. Volevamo darle 1.500.000 euro per il campo.
3: Ma non ne faccio niente dei soldi! Cosa ne faccio? Ma io sto facendo un danni, porca la
4: Allora possiamo prendere il terreno tranquillamente, no?
3: Ma non ti do niente! Non ti do niente! Vado avanti a lavorare come ho sempre fatto, porca la
4: Allora, senta un attimo, adesso le...
3: Ma che cosa devo sentire, papà? Che sto lavorando!
4: No, perché dentro il parco di divertimenti ci sarà... Ci sarà Batman, ci sarà Michael Knight, i Griffin.
3: Ma chi sono?
4: Batman, il supereroe.
3: Batman!
4: Sì, Batman, poi Michael Knight. Se vuole glielo passo Michael Knight.
3: Michael Knight!
4: Mi raccomando, è Michael Knight.
3: Dai! Pronto!
5: Posso chiederle un favore?
3: Ma che cosa vuoi?
5: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
3: Ma chi è Sabrina? Non la conosco!
5: Già, lo immaginavo.
3: Porca la Basta telefono al controllo, bastardo!
5: Stia a sentire, gli scorpioni vogliono fare di White Rock un campo di battaglia. La banda rivale dei cani randagi sta per arrivare. Se non vuole lo chieda alla pattuglia autostradale.
3: Ma che la pattuglia? Ma quale pattuglia, porca la Ma mi devi lasciare stare che sono nel campo a lavorare!
5: D'accordo, amico. Ci vediamo domani.
3: D'accordo, che è ora perché continua a chiamare!
5: Ah, vorrei tanto che per una volta fosse
3: tua madre! Tua madre!
5: Bene.
3: Poi è tua madre, vai a cagare!
4: Pronto? Eccomi. Ha parlato con Michael Knight? Si è messo d'accordo?
3: Sì, ma adesso che ci hanno dato le chiama Sabrina!
4: Sabrina, sì, benissimo.
3: Sabrina, non sono mica chi è!
4: Adesso? Sì, signor Ennio, allora rimani che noi verremo lì a prendere le misure. Allora le passo io sul geometra. Così si mette d'accordo.
3: Io ho messo il telefono al controllo, sì. Ma ho detto che ho il telefono al controllo.
4: Benissimo, fa bene. Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per
3: mettere. Arnaldo!
4: Ah no, il
3: era in giro con un camion, non andare all'Arnaldo!
4: No, questo è un geometra, il mio geometra personale, Arnaldo. Glielo passo, un attimo, scusi. Grazie ancora, signor Ennio.
3: Beh, ma vai a mio culo, bastardo! Pronto!
4: Pronto!
3: Ma hai detto che era un bastardo! Ma che non sei bene, porca la
4: Ennio!
3: Ma non ho patente del cambio! Adesso sei diventato geometra, va a calabar!
6: Sono sempre stato geometra. Sono sempre stato geometra.
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?
7: Radio 105.
8: Lo Zodi 105.
1: Il diario di Leon Jones.
9: Il diario di Leon Jones.
10: Adamo dai, quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
11: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
12: Marca m***a.
13: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
14: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
15: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
14: Achille di Trani.
15: No, Akira Iritani.
16: Vai!
14: Per distruggere Achille di Trani.
15: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
14: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
15: Non è Achille Ritano, che è il fratello del cantante.
16: Fallo bene.
14: Per distruggere Achille e Ritano.
15: No.
14: Per distruggere Achille e Ritano.
15: Iritani.
14: Per distruggere Achille e Ritani.
15: Oh.
14: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
15: E quale?
14: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
15: No, Windows.
14: Windows
15: Media Player.
14: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
15: Windows Media Player.
14: Windows Media Player. Windows.
15: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
14: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
14: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
17: Sei un po' pepepepe
14: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
17: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
14: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
18: Agente riconosciuto.
14: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
15: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito,
17: Lianant.
14: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito, di Riargante.
17: Sì, ma devi fare l'intonazione.
14: Allora, facciamola poi.
17: Ma il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
14: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di...
17: Passerano Marmorito.
19: Maestro, sono la sega sui sughi.
20: La sega sui sughi.
19: No, sughi musugai.
14: Sono un Spider-Merd!
17: No. Sono Spider-Merd!
14: Sono Spider-Merd!
21: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
14: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
16: Cazzo giochi a wrestling?
18: Così mi sono ricordato.
14: Ma dai, non fare così, Crachapus.
20: Mi chiamo Crachapus.
14: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso? No!
18: Aspetta.
22: Ma vaffanculo, che cazzo mi...
14: Ma tu lo sai chi sono io?
10: Sì, sei Dylan Track.
14: Dai.
10: Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Track.
14: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare?
18: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello?
14: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus.
23: Sto... No, non formare. Come hai detto prima, fermare. Il dottor Crachapus.
14: Sono Spider-Man. Solo io posso fermare il dottor Crachapus. Sto venendo a prenderti.
23: Che è supermercato Crachapus.
20: Ti ucciderò.
14: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
23: Non è un mago.
14: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi... Ma vaffanculo. No,
23: aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
14: Obi-Wan Kenobi.
23: No. Obi-Wan Kenobi.
14: Obi-Wan Kenobi.
24: No. Obi-Wan Kenobi.
14: Obi-Wan Kenobi.
23: Che?
14: Obi-Wan Kenobi.
24: Bravo.
23: Bravo. Adesso di farlo.
14: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
25: E un son! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
26: Ce l'hai la mutata?
25: Faccio la signora, figlio di p***a!
26: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
25: Odimi, ascoltami!
10: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
14: Voldemort, figlio di p***a!
10: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
27: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
10: Tu prima di Voldemort.
28: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
29: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
14: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa quella crede, insomma.
10: Ma porca. Skywalker.
19: Maestro, sono le seghe sui sughi.
20: La seghe sui sughi?
19: No, sughi musugai.

0: Siamo tornati, sì! Yeah! Inquadrami col carrello, Donato, sì! Prendi una bella rincorsa con la telecamera e... Bah! Dammi una facciata nel culo! Sì, perché anche questa settimana Fuori dal culo vi racconta l'attualità che fa paura, come le analisi del sangue di Gianluca Grignani. Ma dobbiamo stare attenti, amici dell'informazione libera, perché qualcuno vuole tapparci la bocca con una pallina colorata e usare il nostro ano come il dolce forno Albert. Dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori, finché non sforniamo pizzette capricciose. E chi sono questi poteri forti, eh? Chi sono? Chi sono la BCE, la Boldrini, Masha e Urso? Chi lo sa, Donato? Chi lo sa? Chi lo sa? Ma il tempo vola, eh? Come le mosche sulla merda. E allora, vediamo i titoli, perché non so Pino, non so Michele, so Mario, Mario Giordano. Forte questa figa.
1: Morire di fame per ordine dell'Europa. E questa è la triste parabola di Ezio Ranocchia, un piccolo artigiano del Vercellese che dal prossimo 15 ottobre non potrà più utilizzare la sua Opel Kadett Turbo Diesel Euro 0 dell'84 per consegnare i suoi piccoli manufatti in amianto. Il suo veicolo, infatti, nonostante le migliaia di euro spese in revisioni clandestine, è stato giudicato inquinante dalla cassa di Bruxelles, in nome del gretinismo e dell'ideologia green. La stessa ideologia che ci impedisce di scaldare le nostre case bruciando il sacrosanto carbone per la paura di 4 gocce di pioggia cadute in qualche posto sperduto, abitato da selvaggi che non hanno Sky. E così, per non comprare l'ombrello a 4 cannibali, il signor Ranocchia oggi è alla canna del gas, ma non può suicidarsi perché sennò inquina.
0: Ma come siamo ridotti, gente? Ma siamo arrivati al punto che ci impediscono di suicidarci. Ma come si fa ad ammazzarsi con un pannello solare? Oh, è impossibile! Io ho provato ieri a legarmi a una pala eolica. Fai vedere l'RVM, Donato, fai vedere!
2: Si muore! Ecco per il cazzo! Sto abbastanza bene!
0: Hai visto? Avete visto? Sono ancora vivo, cazzo! Mi gira un po' la testa, ma sono vivo! E intanto Greta Thunberg fa la turista per sempre, va dal Papa! Cazzo, va a fare dal Papa Greta Thunberg! La cresima! Ma dai, che schifo! Altro pezzo, Donato, vai, altro pezzo!
1: Patex, la medicina fatta in casa che fa arrabbiare Big Pharma. Non ha nessun dubbio Arturo Paciolla, dentista di Ortisei, che 10 anni fa ha scoperto, quasi per caso, la cura definitiva contro le calvizie. Si tratta di una normale pasta adesiva industriale chiamata Patex, che applicata sui capelli umidi ne impedisce la caduta, come si vede in decine di esperimenti documentati dal Paciolla sul suo canale YouTube. E a far la differenza, come sempre, è il prezzo: 19,99 euro per 5 litri di colla contro i 1000 euro al litro dei prodotti farmaceutici anticaduta. Così le multinazionali spendono soldi in perizie mediche e avvocati per impedire al signor Paciolla di depositare la sua invenzione e a tutti noi di vivere in un mondo senza calvi grazie ad una semplice colla vinilica.
0: Schiavi, schiavi, siete tutti schiavi del sistema, pecoroni, continuate a farvi prendere in giro dai giornaloni, dai professoroni, invece di pensare con la vostra testa, invece di ascoltare chi da sempre vi dice la verità, Telegram, la strada e i cugini che hanno amici ben informati, eh? Ma ditemelo, chi è che vi pilota? Fabio Fazio, il perorato di Sion, quello degli Avengers che tira le frecce e non serve mai a un cazzo? Chi lo sa? Chi lo sa? Noi ci facciamo delle domande, noi vediamo delle risposte, e molto spesso usando una moneta e la funzione una voce a caso di Wikipedia. Se le volete ascoltare, vi aspettiamo qui, su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte, con i servizi su Mussolini, che ha fatto anche cose buone, e le telenovelas messicane doppiate di merda da 2 stronzi che fanno tutte le voci. Ciao, vi aspetto!

0: 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se hai salutato qualcuno e poi andate nella stessa direzione, non parlarci più, non guardarlo più, ignoralo deliberatamente. Sii uomo. Estrai il portafoglio dalla tasca più lento che puoi, fino a quando è l'altro a pagare il pranzo. Sii bradipo e sii uomo. Cerca solo ragazze con le mani piccole, così che il tuo cazzo sembri enorme. Sii uomo. Non comprare l'ombrello. Prendi quello degli altri e poi dimenticalo da qualche parte. Sii uomo. Quando qualcuno ha appena lavato il pavimento, camminaci sopra pestando i piedi e poi di che non l'avevi visto. Sii uomo. Segui i profili di yoga su Instagram solo per vedere le fiche a cammello. Sii uomo. Vai a letto presto per recuperare e poi passa la notte insonne a guardare i video degli indiani che fanno le piscine nella giungla. Sii uomo. Il codice della strada esiste fino a quando non metti le quattro frecce. A quel punto sei immune. Sii uomo. Scrivi la lista della spesa su un foglio e poi dimenticalo sul tavolo. Sempre. Sii uomo. Quando cambia l'ora legale, vai avanti per settimane a dire che comunque le 5 sarebbero le 6. Sii uomo. Proponi al tuo capo il team building in un centro massaggi cinese. Sii uomo. Mangia la Simmental in un solo boccone come un fottuto pitone. Sii uomo. Usa i mini attrezzi del didò di tuo figlio per stendere la bamba senza destare sospetti. Sii uomo. Consuma 20 euro di benzina per andare a fare rifornimento in un paesino cacato dove costa 0,05 centesimi in meno. Sii uomo. Non guardare tua moglie che piange senza fare niente. Vai in un'altra stanza. Sii uomo.
3: Radio 105.

0: Serva straccia!
1: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando l'aggeggio che sgambetta i froci!
0: Chi se ne frega di quello che fai, brutta sega di seconda mano? Piuttosto, ho sentito suonare le campane a festa. Ne sai qualcosa?
1: Certo, signora. Oggi c'era il matrimonio tra donna Balbetta e don Quacquaraquaglia.
0: Ah, che oltraggio! Non lo sai che io e don Quacquaraquaglia abbiamo un trascorso anale? Sono offesa, molto offesa, serva straccia. Sono talmente offesa che potrei cagarmi nelle scarpe da un momento all'altro. Ma dannazione, perché non sono stata invitata al matrimonio?
2: Potrei farle la stessa domanda.
3: Come olvidare tu sorrisa? Come olvidare tu mirada?
0: Maresciallo Sciallomare, anche lei non è stato invitato al matrimonio?
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Io invece mi domando se quei due stiano tramando qualcosa per scoprire il mio...
4: Segreto.

0: Peccato che non sia stata invitata, altrimenti non avrei mai scorreggiato sulle tartine.
1: Donna Ruanna, che cosa ci fa qui? Potrei farle la se domanda.
0: Ma come, donna Balbetta? Non sa che io e il suo novello sposo abbiamo un trascorso anale?
2: Si chiama ora, perché
0: no. Vero, don Quacquaraccoglia?
3: Ma cosa diavolo sta dicendo, donna Ruanda?
0: Non lo so, non parlo il quagliaritano. Non capisco, don Quacquaraccoglia.
1: Qua, devi venire qua, cazzo sei, sorda. Sono due ore che te lo ripeto, testa di cazzo, troia, puttana.
0: Oh, ti amo, don Quacquaraccoglia. Scopami.

0: Che fai? Sfofo! No, potrei farla se domanda.
1: Giammai, donna Ruanda. A parte che mi sono appena sposato, ma non potrei mai stare con te. Non è che conosco il tuo papà.

0: voce? E qual è? Qual è?
1: Qua, qua, qual è? Qual è? Qua, qua. Aprite bene le orecchie perché questa cosa sconvolgerà le vostre vite. Dovete sapere, qua, qua, che donna Ruanda.
0: Che donna Ruanda? Cosa? Cosa?
1: Qua.
0: Qua?
1: Qua, qua.
0: Qua, qua?
1: Qua, qua, qua.
0: Ah, qua, qua, qua, cosa?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Qua, quanti cazzi sei preso nel

0: Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Ma lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sì, sciolo schifa, settimana

0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me. Io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
2: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
2: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
0: Dai. Oh cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
3: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì.
1: Sì, dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No.
2: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
0: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.
8: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
8: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
10: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
14: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
14: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
15: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
14: Sì, che devo fare? Stavo
15: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
14: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
14: forse
10: vabbè,
14: c'è il sangue. Allora,
10: sì,
14: signora,
10: questo
14: mi ascolti,
10: sì.
14: Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
14: Non vorrei che sia... Come si chiama?
10: Don Gaetano?
14: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo.
15: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
10: Scusi, lei...
14: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
15: Un attimo,
14: mettici il pennino nella cacca.
15: Stai al telefono, stai?
14: Sì.
15: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
14: Sì.
15: Mamma, che brutte feci che
14: ha
15: c'è.
14: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
15: E cosa c'era dentro le lasagne?
14: C'era prosciutto, mozzarella,
15: l'uranio, un poverito,
14: cotechino,
15: inghia, brasiliano.
14: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
15: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
14: Ecco dov'era il cacciavite.
15: Porca
14: ma...
15: sangue non c'è nelle feci.
13: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega.
10: No,
14: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
10: Ho capito, ma per telefono.
14: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
14: Su tutto
10: quanto. Va bene.
14: Lo sport.
10: Sì.
14: Gli italiano difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante. Sì. Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
14: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
14: Ecco.
16: Glauco! A tavola che è pronto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
16: Dai,
14: ma tu,
16: che ti ho
14: ma
16: fatto
14: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
16: Dai che ti ho fatto l'insalata!
14: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
16: Dai che si raffredda l'insalata,
14: secondo di... cani! C'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
14: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
14: Uno.
10: Sì. Due.
16: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
14: Che Bagalov, porco.
10: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
14: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
10: Sì.
14: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
14: No.
10: Tende
14: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
13: Bastoncino Brimbelli.
14: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
10: Bene,
14: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
14: Scusa collega, il colpo decisivo,
10: sì.
14: Decisivo?
10: Sì.
14: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
16: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
14: Ma l'insalata non si raffredda.
16: Dov'è tuo figlio?
14: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
16: hai visto Peppino?
14: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
16: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
17: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
18: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
19: Che colore siamo dall'altra parte?
20: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
21: Un puffo morto.
20: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
19: Avevi detto...
20: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, sì. Non cominciate a dire cacchiate.
19: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
21: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
20: No. Lì arriva tutto bello.
21: Bello,
20: con
21: sì.
20: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
19: Ah,
20: sì,
19: ah.
20: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
19: sì.
20: Lì invece no, si allunga.
19: Ma quindi c'è il pene nell'aldilà?
20: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
21: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
20: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
19: Lo si mangia?
20: Lì tutta miglia.
19: Ma si pagano le tasse?
20: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
19: No.
20: In natura, non so, nel mangiare.
19: Sempre così. Minchia.
20: Sempre minchia, non
19: cioè, è una vita del cazzo.
20: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
19: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
20: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
19: La puoi trombare?
20: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
21: Cioè come? Cioè?
20: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
19: Ah, la groviera. Un groviera.
20: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
19: Ah no?
20: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
19: Cioè, la passera in gola?
20: Sì, la passera in gola.
18: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
21: Non sei uno neanche che fuma tanto.
19: Secondo te Paolo è uno che tromba?
2: Ma va, se c'è l'abitudine del...
19: Del cosa?
2: Del barbiere non può trombare.
19: L'abitudine del barbiere.
21: Guarda, Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
2: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
19: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
2: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
19: fai parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
21: No, è sul lavoro.
19: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
2: Mai!
19: Eh?
2: Mai!
21: Dai, con
2: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
21: Prova!
19: È vero!
2: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
18: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
3: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
2: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
21: Flipstone, famosi Flipstone.
3: Dai,
21: ho fatto tilt col Flipstone.
3: Dai, c'è Freddy.
19: C'è Fred.
2: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
19: Dai, ba.
2: Bam, bam, blu, bam, bam, bam, bum, ciu, flu.
3: La moglie, vi.
2: Viva l'Italia. Italia, Italia.
21: Poi c'è anche CCC.
2: C'è Cendrasea, c'è Rezzo, che va a finire.
3: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
2: Di Saronno, al maletto di Saronno.
18: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
19: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
2: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
19: Ancora.
2: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
18: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
2: Devono morire tutti i giorni.
19: No, scusa, questa la devi spiegare.
3: Non ho capito.
2: Tu per sposare a quelli dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
3: Sì.
2: E vedrai. Quelli se non si girano da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
3: Sì.
2: Non vivrà mai con te.
19: No.
2: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
19: Sì.
2: Vuole il piede.
19: Vuole il piede?
2: Il piede. La cosa piede.
18: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
2: Guarda, 52 anni.
19: Bello, un da***o. Scusami.
21: Guarda, cromosoma in più.
19: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
2: Guardi qua.
19: Guarda sua madre.
2: Ha 55 anni, mia madre.
19: Ma sua madre è uguale a lui.
21: Aspetta, se le
2: mia
21: metti
2: moglie,
21: in fila.
2: Mia moglie e mia madre.
21: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
19: Qui
21: chi è questo?
2: Lui. Io.
21: A che età?
2: A 23 anni.
21: Ma perché negli anni 60 sembrano
2: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
21: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
2: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
21: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
19: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
21: Ma non è neanche lui.
2: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
19: Che cazzo di?
2: A te diventa così.
21: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
19: sì.
21: Pensa a 80.
19: Mamma.
21: 80 si sfascia, avanza il testo.
19: 80
21: si apre come un sacco.
19: Come le candele.
2: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere casa la morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza, possibile.
19: Vaffanculo. Cosa?
2: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
19: Ma che cazzo?
2: Ma stai zitto, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
19: 40 centimetri?
2: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
21: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
2: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, ma sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
21: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
2: A tirare la nave piena di terra rossa.
21: Hai capito? Allora, a 65 anni
2: sta parlando adesso lui.
21: Deve andare a Taranto.
19: Grazie maestro.
21: Grazie.
19: Io ho visto la luce.
2: Hai visto la luce?
21: Sì. Anch'io, sì.
2: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
17: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Siamo tornati! Sì, te! Fammi una voce importante, Donato, e inquadrami bene qui, sulla cicatrice della lobotomia che hanno cercato di praticarmi negli uffici di Publitalia. Sì, dai, che devo dire una cosa a tutti i professoroni che ci guardano da casa.
2: Succo!
1: Allora, terza puntata di Fuori dal culo e c'è sempre Arredi Tempesta qua. Perché? Perché noi siamo scomodi come un sedile dell'EasyJet se sei più alto di 1,10 m. Siamo fastidiosi come una supposta con l'elmo da vichingo. Facciamo paura come una foto di Adinolfi in perizoma, sì. E chi è che trema davanti a noi, eh? L'Isis, Leonardo DiCaprio, Carletto la lucertola dei suoi piccini. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa, Donato? Dai, vediamo i titoli di oggi. E toglietemi gli psicofarmaci, per favore, che ho le ricottine di bava agli angoli della bocca. Dai, dai, dai, dai.
3: Armi da fuoco e toghe rosse, la solita tiritera. Succede a Latina, dove Achille Poppo intravede dal balcone della propria abitazione un immigrato. Secondo la sua testimonianza, lo straniero aveva la tipica faccia da clandestino, era vestito da terrorista in borghese e brandiva un'arma bianca a forma di cucchiaio di plastica, con la quale si aggirava nel parco giochi che si trova a 550 metri di distanza dalla sua abitazione. Sentendosi minacciato, il signor Poppo ha istintivamente montato un fucile di precisione con mirino laser per la caccia all'elefante e ha fatto fuoco per 15 volte sul talebano, ferendolo gravemente. Un caso che qualsiasi studente di giurisprudenza al primo anno archivierebbe immediatamente come legittima difesa, ma che ancora una volta i giornali pagati da Soros hanno deciso di cavalcare per rendere le nostre strade più insicure e stendere i tappeti rossi all'invasione dell'Islam.
1: Ma si può? Ma il mondo va all'incontrario, amici! Ma lo sapete quanta gente muore ogni anno a causa dei cucchiai di plastica? Milioni! Però non lo trovate scritto da nessuna parte. E noi, sapete perché? La cancel culture! Perché di notte la Murgia entra nei computer di tutto il mondo e cancella tutto quello che non le piace! Eh sì, ci vogliono tutti fatti! Con turbanti e kebab, gente! Pensateci, pensate, qual è l'ultima volta che avete mangiato una pizza cucinata da uno che c'ha la punta del cazzo al suo posto? Pensateci un po', vai Donato, altri titoli, vai, vai, vai, vai!
3: Accanimento fiscale. Potremmo titolare così il caso di violenza sistemica che si è abbattuta sul signor Gino Razzauti, che pur essendo deceduto da 5 anni continua a vedersi recapitare bollette del gas e della luce. Nel settembre del 2016, infatti, aveva dovuto chiudere la sua attività di pianista per film muti, schiacciato dai costi di gestione della partita IVA. Ma lo Stato si era accanito su di lui e sui suoi beni, arrivando perfino a sequestrare la BMW che Razzauti aveva acquistato grazie alla saltuaria attività di parrucchiere a domicilio. Così l'uomo si era recato all'anagrafe per dichiararsi morto, ma non gli avevano creduto. Infatti, l'avidità del fisco non si è fermata nemmeno dinanzi alla grande mietitrice e oggi il povero signor Gino è costretto a resuscitare una volta al mese per andare a prendere il reddito di cittadinanza con cui pagare il gas.
1: Figa, e poi dicevano di Hitler, oh? Ma dai, ma come si fa? Ma vi rendete conto che la RAI, con tutti i soldi che fa di pubblicità, continua a fare la sanguisuga sulle bollette degli italiani, quando lo sanno tutti che Carlo Conti si succhia i panda e si lava il culo col caviale? Ma chi c'è dietro tutto questo, eh? Chi c'è? La Pfizer, la droga da stupro, Camilame? Chi lo sa, Donato, chi lo sa? Noi continueremo ad indagare, per voi, per riportare l'Italia ai fasti del tempo dei romani, dove si moriva di varicella e si dipingevano cazzi giganti sulle pareti, sì! E lo faremo qui, su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte, con le telenovelas e le notizie sui morti da vaccino. Abbate di Portimo, ciao, fuori dal culo, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Accompagna tua moglie a vedere quella mostra che le interessa e poi tieni il muso sbuffando per tutto il tempo. Sii uomo. Entra nella chat delle mamme della scuola e guarda se c'è fica. Se non c'è, abbandona la chat e anche i tuoi figli. Sii uomo. Non imparare mai dai tuoi errori. Ripetili per tutta la vita. Sii uomo. Quando vai ad un concerto, non fare la fila per i cessi chimici. Piscia nei bicchieri di birra e passali alla fila dietro. Sii uomo. Non esiste un buon motivo per picchiare un altro uomo. Ne esistono mille. Imparali tutti. Sii uomo. Sgrulla il cazzo solo due volte, che alla terza è sega. E per quelle esistono le cinesi. Sii uomo. Quando hai finito di fare benzina al self, lascia la macchina davanti alle pompe. Entra in autogrill, paga, mangia, caga, fuma, telefona e spostala solo quando te ne vai. Sii uomo. Se ti offrono 10 cammelli per la tua ragazza, rifiuta e rilancia con 15. Sii Emiro e sii uomo. Gioca a Pokémon Go mentre vai a puttane. Sii multitasking e sii uomo. Se non trovi il portafoglio, non cercarlo. Continua a tastarti la tasca vuota gridando: ma dove cazzo è? Ma dove cazzo è? Finché qualcuno non lo trova. Sii uomo. Se ti propongono la tessera sconto di un negozio, falla ma con dati finti. Non farti schedare. Sii uomo. Prendi un kebab con tutto e poi togli pomodoro, cipolla e insalata con le dita e buttali per terra. Sii uomo. Pretendi un gratta e vinci al posto del ticket restaurant. Pensa al futuro. Sii uomo. Aiuta tua moglie nei lavori di casa scrivendo "fanculo il patriarcato" su Facebook. Sii uomo. Se lei non ingoia, fallo tu. Sii uomo.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
0: Dai creatori di Lollo Lollo Lollo, lo scoiattolo con tre testicoli, e Poppo Pio, il pulcino blasfemo. Il segreto.
4: Il segreto.
0: Quale sarà il segreto?
4: Il segreto.
0: Voglio saperlo.
4: E non me ne frega un cazzo.
0: Secondo te che cos'è il segreto?
5: Il segreto.
4: Sono lacerato dal dubbio.
0: Segreto. Vogliamo saperlo tutti. Qual è il segreto?
5: Merda, come sono curioso.
0: Il segreto. Nelle puntate precedenti, Donna Ruanda era andata a trovare suo figlio Cam Cameron nel manicomio del paese. Il dottor Pazzipaglia stava per rivelare il segreto, ma ad un certo punto la sua follia lo ha fatto dimenticare quale fosse il
5: segreto. Quindi mettetevi comodi, perché oggi sicuramente scopriremo il segreto. Ma non dire cazzate! Sembro spagnolo, ma son de Rovigo.
6: Erbastraccia! Erbastraccia! Ma dove si è cacciata quella scrofa coi bigodini?
7: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo lucidando il suo servizio di tazzine d'acerume!
6: Me ne sbatto il culo di cosa stai facendo, brutta plebebete! Non senti che suonano alla porta?
7: Sì, signora! Vado subito a dirgli di smetterla!
6: Ma no, cretina! Vai a vedere chi è! Sbrigati! A volte mi chiedo perché non ti ho ancora dato impasto alle suore!
8: Potrei farle la stessa domanda!
6: Maresciallo Sciallomare, ora che vive a Villa Calabria, non potrebbe rendersi un po' più utile?
8: Vaffanculo! Potrei farle la stessa domanda!
7: Arrivo! Arrivo!
9: Buongiorno, cara figliuola nel Cristo!
7: Oddio! Un cavaliere Jedi!
9: Mi ridono i peli del buco del culo! Non sono un cavaliere Jedi, cara figliuola! Il mio nome è Padre Tritongo, del monastero di Santa Papagna Tettona, martire vergine incoronata! Sono qui per la consueta benedizione natalizia, nel Cristo, ma dentro la porta che fuori fa freddo.
7: Oh, che gaff! Mi perdoni, padre! La prego, si accomodi!
6: Straccia! Con chi diavolo stai parlando?
7: È padre Tritongo, donna Ruanda!
6: Cretina! Ma non lo sai che io e padre Tritongo abbiamo un trascorso anale?
9: Ancora una mezza striscia marrone sul cazzo da quella volta. Comunque, donna Ruanda, nel Cristo, non si scaldi, eh? Vengo in nome del Signore per benedire questa dimora nel Cristo.
6: Non lasciatevi ingannare dal suo aspetto pacifico. Prima di farsi monaco, padre Tritongo era il più temuto pirata dello stagno dei giardinetti dietro la stazione.
9: Sì, lo ammetto, dai. Da bambino era una vera peste, ma la guerra mi ha cambiato tanto. Soprattutto questo braccio in meno, quest'occhio in meno e questo testicolo in meno, eh.
6: Mi fai schifo, padre Tritongo. Pensare che tu te ne stavi lì a pasteggiare con ostie e acqua santa mentre i miei poveri figli attraversavano il deserto in groppa agli ippopotami. Via, vattene da questa casa, codardo.
9: È Cristo e anche nella Madonna, quindi non vuole che benedica Villa Calabria.
6: No, no, fuori dai coglioni.
9: Bene, dai, vorrà dire che questo umile padre andrà via portando con sé il segreto di donna Ruanda.
7: Cosa? Fermo! Lei conosce il segreto di donna Ruanda?
9: Per forza, lo sanno cani e porci, solo che come fanno per dirlo, crepano tutti, dai, poi canta uno in spagnolo, due coglioni. Comunque sì, cara figliola, è stata lei stessa a rivelarmelo dopo un orgasmo.
6: No, non puoi dirla a nessuno!
8: Potrei farle la stessa domanda!
9: Il segreto di donna Ruanda è...

0: Bim Bim! Ciao bambini! Bentornati all'appuntamento del pomeriggio con Bim Bim Bim!
1: Ma Giuseppone, non significa nulla Bim Bim Bim, si dice Bim Bum Bam!
0: Zitto Giacomino, o ti lascio ancora solo con il cameraman Maurizione nel camerino!
1: No!
0: Allora, oggi vedremo un altro episodio del super cartone animato del Giappone. Sei contento, Giacomino?
1: No, io voglio andare a casa.
0: Se mi contraddici ancora, chiamo Maurizione, ok?
1: Va bene, Giuseppone, non lo faccio più.
0: Bene, allora adesso per punizione mangerai i broccoli crudi.
1: Ma non mi piacciono i broccoli.
0: Non ho finito. Mangerai i broccoli crudi mentre un bambino africano povero ti mangerà in faccia un gelato buonissimo.
1: Questa cosa è orribile, perché lo fai?
0: Perché bisogna insegnare a tutti i bambini del mondo quanto sei fortunato a vivere nella parte giusta del mondo.
1: Ma poi il bambino povero dell'Africa diventa ricco e può giocare con me?
0: No, lo rimettiamo su un aereo verso il Ghana, ma con la pancia piena del suo gelato, così che possa raccontare a tutti come si vive bene nella parte giusta del mondo.
1: Va bene, adesso ho capito.
0: Bravo! Tieni, mangia il broccolo mentre va in onda il cartone animato dell'inamovibile Tetrabot! Siete contenti, bambini?
2: Sì, ma io...
1: Mi piace.
2: Le Barbie ci sono.
1: I puffi, voglio vedere.

0: siamo qui per distruggere Tokyo! Fatti avanti, maledetto! E vai incontro al tuo destino!
1: Presto, Tetsuya, il malvagio maresciallo del male! Sta distruggendo Tokyo! Serve la potenza passiva di Tetrabot!
2: Ci penserò io, lo sfinirò! Al punto di abbandonare i suoi piani maledetti! Tetrabot, fuori!
0: Sei finalmente uscito allo scoperto, Tetrabot. Ma vedo che cammini ancora.
2: Sì, cammino. E adesso non potrai fare nulla con la mia arma principale. Adesso mi butto dalla montagna di testa. Tetrabot, paralisi, fuori!
0: Maledetto Tetrabot.
3: Guardate! L'inamovibile Tetrabot si è lanciata dalla montagna di testa! È incredibile, guardate! Che potenza!
4: È la sua arma paralizzante. Adesso sarà un bel problema per il nemico, grazie al suo potere di rimanere offeso, dalla testa in giù.
0: Adesso che sei inerme, maledetto Tetrabot, ti distruggerò senza problemi.
2: Continua così ad accanirti sul mio corpo immobile.
0: Maledetto! Ho finito le armi e la mia scorta di energia! Il mio robot è sfinito!
2: E adesso che sei completamente sfinito di accanirti sul corpo paralizzato di Tetrabot, è il momento della contromossa di Badantebot.
0: E chi cavolo sarebbe?
1: Sono io, l'invincibile infermiera robot 24 ore su 24 alta 36 metri! Ecco, a te il colpo di grazia! Con la forza di questa flebo esplosiva, morirai! Maledetto maresciallo!

0: vi è piaciuto Tetrabot?
1: A me no.
0: Giacomino!
1: No, ti prego, Maurizione, no!
0: A domani, bambini!
1: Oh, perché la mamma mi lascia qua?

0: Lo Zoo di 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: gli stagisti, nello Zoo di 105.
3: Allora, avanti il primo stagista.
4: No, eccomi. Dai. No, dai, lui ancora no.
3: Allora, adesso chiamiamo una gelateria e devi ordinare un bel gelato. Una vaschetta di gelato da portare a casa stasera, ok?
5: Buongiorno.
6: Volevo ordinare una vaschetta di gelato. Voi da che misure le fate?
5: Intanto la preparo, viene lei a ritirarla?
6: Sì, sì.
5: Ok. Da quanto?
6: Da quanto le fate?
5: Allora, cioè da mezzo chilo, 8 etti, un chilo e mezzo.
4: 6 chili no?
6: Si può fare da 6 chili? Cioè mi serve perché ho una festa.
5: 6 chili?
6: Sì, perché c'è una festa con bambini, mi servono 6 chili di gelato.
5: 6 vaschette?
3: Sì.
6: 6 vaschette da un chilo, esatto.
3: Che gusti hai, i soliti?
6: Che gusti ci sono, magari qualcosa anche di particolare, sono i soliti gusti.
5: Mortadella! Allora, gli dico, dopo c'è la crema, stracciatella, gianduia, cioccolato fondente, fior di latte, pistacchio, cioccolato, nocciola, yogurt, mandorla, caffè, caramello al sale, managa, liquirizia,
4: menta
5: bianca, grappa e sbrisolona, limone, lampone, pompelmo.
6: No, aspetti un attimo, mi sono perso, aspetti un secondo, perché c'ho il bambino piccolo, che lui vorrebbe il gusto mortadella. Pronto?
5: Pronto?
6: Sì, sì, dicevo, il bambino piccolo mi ha chiesto il gusto mortadella, non lo fate, vero?
5: Ma scusa, mi sta prendendo in giro.
6: No, no, no, sì. Non ci mancherebbe.
5: Allora, guardi, facciamo così, allora, quando magari viene.
3: No, le ordino adesso.
5: Al momento.
3: Stai
5: così.
3: Zitta, no, che te le ordino adesso.
6: No, no, ma puoi anche star zitta che te le ordino subito.
5: Eh?
6: No, dico, puoi star zitta che te le ordino adesso.
3: Prendi i gusti,
5: guarda,
3: vai.
5: Aspetto qua così lei mi le dice al
3: momento. No,
6: no,
3: no,
6: te li ordino subito.
5: Non prendiamo ordini così.
3: Ce l'hai il gusto sperma?
5: Quindi non posso accettare.
6: Quindi
3: dillo!
5: Guardi, se vuole venire, li prepariamo al momento.
3: Vai!
6: Quindi non avete il gusto sperma, no?
5: A quanto pare si diverte con poco, la trovo una persona molto
3: chilo di sperma.
5: Alquanto maleducata, gli auguro una buona giornata.
6: No, pronto, volevo un chilo di sperma.
1: Gli stagisti.
3: Uè, sventolona.
4: Sì.
3: Sei pronta?
4: Sì.
3: Allora adesso chiamiamo un cimitero e devi dire che non trovi più tua zia.
7: Pronto?
4: Sì, pronto, è il cimitero?
3: Urbano.
7: È il cimitero.
4: Sì, buongiorno, no. Volevo sapere gli orari di apertura.
7: Dalle 8 alle 18 continuato.
3: Senta, ma non trovo più mia zia, come faccio?
4: Senta, le volevo chiedere un'informazione, io non trovo più mia zia, volevo sapere come posso fare.
7: Deve telefonare durante l'orario d'ufficio.
3: Parla senza chiudere la bocca!
7: E, dicendo nome e cognome anno di morte.
4: Ah, qua.
3: Lei signora, c'ha la voce da pipistrello.
4: No, che... che
7: pronto?
4: Chi? Sono qua!
3: Parla normale!
4: Sono qua, mi scusi, sono disperata perché non riesco più a trovarla e cioè, speravo di riuscire a trovare qualcuno che
3: adesso
4: mi
3: parla
7: al mercoledì.
3: Adesso parla al contrario!
7: Ci sono chiusi,
4: Pomeriggio, mercoledì.
7: Al pomeriggio del mercoledì gli uffici sono chiusi.
3: Parla con gli accenti sbagliati!
4: Chiusi? Uffici
7: sì.
4: Sono... Oh, no... capito, capito, ma anche viene da piangere a me.
3: Sono normale.
4: Tanto, perché proprio vorrei andare a trovarla, ma non la trovo.
3: È una bara fatta a metà perché gli è saltata una gamba in vietra.
4: Guardi, ma forse... forse lo sa anche lei qual è, perché scusi è una bara a metà perché lei in pietra mi ha perso le gambe.
3: Brava.
1: Gli stagisti nello Zoo di 105.
2: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
8: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
9: Pronto? Pronto? Pronto?
10: Siete.
9: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
10: Sì.
9: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
11: Pronto?
9: Pronto, signora?
11: Chi parla?
9: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
11: Sì.
9: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
11: sì,
9: sesso.
11: No.
9: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
11: sì,
9: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
11: Vabbè, io devo andare a lavorare.
9: No, senti, sì, usciamo insieme.
11: Siamo coi piedi per terra.
9: Trombiamo insieme, amore.
11: Sì.
9: Spariamoci una rivoltata in faccia.
11: Ciao,
9: amore.
11: Ciao.
9: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
11: Porto.
9: Pronto?
11: Sì.
9: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
11: Guardi, io ci siedo un po' e ammazzato.
9: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
10: Pronto,
9: signora, una lettera d'amore.
10: Ci tengo a pentirlo, nero schifo.
9: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo, mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
12: Pronto?
9: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
12: Sì, no, se la ficchi in culo.
9: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
13: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
9: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
13: E come chiudiamo stavolta?
9: Questo cazzo.
8: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zoo di 105.
14: Minchia paura. Panico, panico, panico, paura.
15: Oh, papà.
14: Paura.
16: I tamarri hanno deciso di fare gli anelli d'oro per i capi mafia di Quartoggiaro per i 40 anni di dura carriera da camorristi.
17: Tamarri.
18: Gioiello, buongiorno.
19: Lo so che quando chiamo io vuol dire che proprio sta piovendo fresca. Sono Massimino di Quarto, precisione.
18: Massimino di Quarto.
19: Sì, lo so che il nome ti dice qualcosa, avrei visto un paio di TG5 nella tua vita. Senti, persona che tratta materie preziose, praticamente devo fare una mandata di sette anelli di un'importanza che non vuoi capire. Mi servono però plasmati con un effigi, ci deve essere questo, il giaguaro che sputa bamba. Praticamente c'ha la bocca aperta ma le narici grosse, perché l'anello poi serve anche mezzo da cannino per pippare.
18: Spiega tutto, dai.
19: Bravo, vedi, ho capito subito che avevo chiamato il drogato. Senti, praticamente questi anelli sono per i boss della zona, sono perché si stanno creando la loro cosca. E allora gli serve, lo so che sono cose che non si dicono al telefono, però non me ne frego un cazzo, tanto 20 anni me li sono già fatti proprio abbondantemente.
18: Tu sei sicuro che ci conosciamo?
19: Cos'hai detto? Cos'hai detto?
18: Il numero giusto.
19: Io non so neanche chi cazzo sei.
13: Ma...
18: è perché mi dici Massimino di Quarto, io che ne so.
19: Io sono Massimino di Quarto, cioè le carte d'identità.
18: No,
19: Ciroc. Allora, scemo, quanto costano sette anelli tutti d'oro con un jaguaro impestato?
13: Con i nomi sotto,
19: voglio i diamanti negli occhi.
13: I nomi, anello.
19: Secondo te fai una stima?
18: Dura, qualche 1.000 euro l'uno.
19: Qualche 1.000 euro l'uno, proprio così, al mercato del pesce siamo.
18: Ma te lo devo dire.
19: Cosa devi fare?
18: Abbiamo giocato, adesso?
19: Adesso ti sparo. Facciamo così, abbiamo giocato, adesso ti buco. Ti buco pesante proprio. Ti faccio i buchi sulle spalle che ti appendono nell'armadio. Va bene così facciamo.
18: Va bene, perfetto.
19: Va bene, dai, comincia a scrivere il cartellino per l'alluce. Dai, che arrivo.
18: Ok, ciao.
19: Ciao, scemo.
17: Tamarri.
5: Pronto?
20: Yeah. Pronto? Gioielleria?
5: Tua sorella.
20: La tua. Yeah. Tetta dorata, dai, orefizio, nell'anello, dai Gandalf, dai.
17: Tamarri.
20: Pronto?
18: Pronto?
20: Mi sente?
18: Chi è?
20: Sì, un attimo.
19: Che è? È sto che è?
20: Sì, vai.
19: Produttore di gioielli? Che cazzo ridi? Oh! Cosa ridi? Cosa stai ridendo? Perché ridi? Sono pagliaccissimo. Oh, no, no. Senti, ti faccio smettere di ridere in un attimo, che ti chiamano proprio da casa e dico: oh, ti hanno spaccato tutta la casa, come è successo? Urla che ti strizzica a pezzoli, te li sto strizzando virtualmente. Tirati uno schiaffo che non ho voglia di prendere lo scooter, dai! È un casino, sai cosa facciamo? Ti piacciono i pettorali? Li vuoi i pettorali? Perché ti infilo le braccia nella schiena e ti tiro fuori il petto, così scaprezzi.
18: No, lascia stare, a me non mi piace la carne di porco.
19: Ah, ho capito, adesso arriva Natale, ti annodo le braccia sulla testa, faccio un fiocco, scemo di merda.
18: No, lascia stare.
19: Niente, neanche questo. Allora, ti piace Elvis Presley? Ti tiro così tanti capelli che ti viene un ciuffo lungo così, scemo.
18: No, mi piace Lady Gaga.
19: Lady Gaga, perfetto, allora ti tiri i capelli per terra, ti faccio i capelli lunghi sui fianchi. Solo che per farti biondo ti devo pigliare a schiaffi. Faccia di merda.
18: Ciao bello.
20: Ciao merda.
17: Tamarri.
5: Pronto?
20: Pronto, gioielleria?
19: Comunque stavo parlando, eh. Sì. Vabbè, vedete.
20: Sì, un attimo, signora, stavamo parlando io e mio cugino. Senta, io volevo fare un ordine, se si può, o magari mi può fare un preventivo per capire quanto possono costare degli anelli, perché noi dovremmo fare degli anelli per i nostri parenti, cioè i capi zona, capito? 7 anelli d'oro con sopra un giaguaro con gli occhi rossi e le narici grosse, no? Che poi quello servirà anche per pippare.
5: Non ho capito, cioè per i capi area?
20: Sì,
5: quanti sono?
20: Sono in 7. Sono persone di un certo tipo, capito? Molto importanti nella zona. Io poi le porto le misure delle... Ma aspetti, Antonello ce l'ha il dito per mettere... Dove lo mette? Nel mignolo lui?
19: No, Antonello non c'ha una mano di destra.
20: Allora...
19: La sinistra è più grossa.
20: Va bene, senti... Dimmi te quando posso portarti le dita da provare.
5: Sì, ma cioè non ho capito, vengono proprio le persone oppure...
20: No, ti porto le dita proprio. Mi faccio prestare le dita e poi gliele riporto. Tanto loro ce l'hanno un po' così, senza problemi. Non ti fa schifo se ti porto le dita vere?
5: Mi stai prendendo in giro, insomma, capisco se è tutta la telefonata una
20: presa
5: in giro.
20: No, è una prova d'onore. Allora ti spiego come funziona, è una prova d'onore, no? Noi andiamo, ci facciamo dare le dita dai nostri capi zona, veniamo da te, prendiamo la misura e poi dopo noi gli riportiamo il dito, poi loro vedono che cazzo farne. È proprio una cosa che si usa da noi. Ma è una cosa che non ti deve... Vabbè, a te che cazzo te ne frega a te che cosa facciamo noi? Io ti porto le dita, ti porti i soldi, tu mi dai gli anelli, non capito? Hai capito?
5: No, non riesco a...
20: Niente, non ce la fai. Cos'è che... Fammi le domande tu, così ci capiamo un attimo, dai. Dai! Ah, che mi sta salendo la bamba! L'energia del cuore!
5: Mi perdoni, ma non riesco a comprenderla.
20: Massimi, parlaci te, io so tutto fare, non ce la faccio.
19: Non mi perdoni. Mi deve perdonare, signorina, perché il ragazzo è drogato. È un po' alterato in questo momento. Non sta capendo. Magari la richiamo un'altra volta che si deve ripigliare un secondo.
5: Va bene,
19: è un po' al di fuori della situazione.
5: La saluto.
19: Stiamo facendo qua? Cosa stiamo facendo?
20: Dai,
5: la saluto.
19: Sto salutando io, va bene.

0: solo saprà fare il trucco magico più stupefacente. Vediamo un po' che cosa succede. Eccoci nei nostri studi, pronti a conoscere i concorrenti di oggi. Partiamo da Marco, il grande, grandissimo Marco, l'illustre, supremo, insuperabile Marco. Ciao Marco, che fai?
1: Sto leggendo Topolino.
2: Legge Topolino, lui si concentra così.
0: Ah, Marco è chiaramente consumato dalla tensione nervosa in vista della prova di magia. Noi quindi ne approfittiamo per conoscere l'altro concorrente di quest'oggi, che si chiama Persona. Pensate un po'.
2: No, mi chiamo Paolo.
0: Ah, quindi Paolo, tu non sei una persona.
2: Sì, sono una persona, ma mi chiamo Paolo.
0: Paolo Persona, Paolo Persona.
2: No, persona è un po' generico, mi chiamo Paolo e basta.
0: Paolo in persona?
2: Sì, sono in persona Paolo.
0: Ah, che peccato.
2: Paolo Noise comunque.
0: Ora noi invece andiamo a scoprire come i nostri due concorrenti si sono preparati alla prova di oggi, che ve lo ricordo, consiste nell'eseguire un numero di magia.
3: Il mese scorso Paolo si è presentato al binario 9 e 3 quarti nella stazione di King's Cross a Londra per trascorrere un periodo di studio intensivo presso la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.
4: Silenzio! Allora, serpe verde!
5: Grazie, sono felicissima, silente!
4: Corvo nero!
6: Sì, grazie, grazie!
2: Tocca a me. Chissà in quale casata finirò.
4: Tu, griffon di merda!
2: Tu, griffon di merda, non esiste nemmeno.
4: Silenzio!
3: Marco, invece, è andato in gita a Paperopoli.
1: Adesso gli distruggo la macchina a quello sfigato di merda di Paperino. La sfascio tutta, bastardo!
0: E siamo finalmente arrivati al momento della verità. È giunto il momento di sottoporre i loro spoggi al parere dei nostri giudici. Iniziamo da Persona.
2: Paolo.
0: Persona Paolo.
2: No, mi chiamo Paolo. Non so se lo faccio apposta oppure no. Comunque no. Mi chiamo Paolo. Paolo Noise. Sono stato qua.
0: Ah! Ah!
2: Ha visto?
0: Quello!
2: Quello della radio, sì. Lo Zodio, ah, no. 5.
0: No, no, confuso con un altro. Scusi, pensavo...
2: Come, scusi?
0: Un altro Paolo Noise.
2: No, uno c'è, io.
0: Sì, quello... Io. Che ha fatto il programma, quello...
2: Cosa?
0: Dai!
2: Lo so!
0: No, no, lo so, no, ma io sono pure contrario.
2: Cosa?
0: No, no, non vado manco al circo, non
2: no,
0: vado.
2: È un programma radiofonico, è successo.
0: Non ascolta la radio.
7: Cazzo, se si è lasciato andare il Conte Dracula.
2: Ma non sono il Conte Dracula, sono Paolo Noise, il concorrente. Forse lei si riferisce al vestito da mago che ho indossato, la mantella.
7: Ah, e che magia ci proponi? Farai apparire un cervello nel tuo cranio, per caso?
1: Questa è una bella, però Paolo!
2: È una simpatica come battuta, ma no, io eseguirò un numero di levitazione. Mi libererò in aria. Libererò in aria.
7: Ragazzaro, la cantante.
8: È bugiardo, bugiardo, bugiardo.
2: Lei signora non la posso vedere, lo sappia? Lo sappia.
8: Giudicessa, no signora, grazie.
2: State un po' a vedere. Musica, prego, mi concentro. Volo, volo, guardate, sto volando, mi sono alzato a terra, mi darò almeno 4 centimetri. Ah!
7: Ah! Ah! Beh, mo che cazzo è, un applauso?
2: Come? Ho volato 4 centimetri da terra, tutti e due i piedi sono alzati.
8: Il mio canarino lo fa molto, molto meglio.
2: Ma che c'entra un canarino, un uccello? Scusa, sto facendo un grande numero di magia, ma non vi rendete conto della capacità?
7: Senti, ascolta, quello che stai facendo è solo una gran figura di merda.
1: È vero!
2: Marco, stai zitto lei.
8: Ma infatti, ma vieni giù, pallone gonfiato, che non sei altro.
0: Il numero del vampiro volante.
2: Ciao Paolo, sono vestito da mago, non sono un vampiro.
0: Il numero del conte Vlad.
2: No, non so, non ciuccio il sangue, non ciuccio niente io.
0: Ah, nulla. Che peccato.
2: Come, che peccato?
0: Ci avevo fatto una mezza fantasia.
2: Ah sì?
0: Vabbè, il numero del Twilight volante ha lasciato a bocca chiusa i nostri giudici. Chissà se Marco, Marco, grandissimo Marco, sarà all'altezza di questa sfida. Vieni, illustre Marco, vieni qua, è il turno tuo.
2: Illustre Marco, mi sono alzato la terra, lui cosa farà?
9: Shh, dai, minchia.
2: Ti deconcentro.
9: Sì, spostati che mi fai ombra su Topolino.
2: Perché devi ancora leggere.
9: Fa troppo ridere, tra l'altro.
0: Scusami se ti correggo, Marco, Marco, grandissimo Marco, ma lui non può fare ombra perché è vampiro.
2: Ah.
0: I vampiri non fanno
2: non
0: ombra.
2: Non sono un vampiro, sono vestito tale vampiro.
9: Dai, che cazzo, vabbè, che cazzo devo fare?
2: Bene.
0: Non lo so, sicuramente non uscire da una bara di cristallo perché già lo fa il vampiro.
9: Vabbè, un numero di magia. Che cazzo faccio? Aspetta, cioè, cosa si fa di solito? Tu che sei...
0: Beh, ci sono dei grandi classici, tipo la donna segata.

0: A metà?
1: Sì, sì, la donna segata a metà, mi offro io come volontaria!
2: Spero che ti faccia male.
0: Oh, guarda caso, io ho con me una sega da passeggio.
1: Sono sdraiata e pronta, forza, forza, segami a metà.
2: Scusate, non dovrebbe essere dentro una cassa con le gambe che scompaiono da sotto?
1: Ma lei non è vampiro, non dovrebbe
2: sapere. Non sono vampiro, sono un mago. E lei si sta mettendo, credo, seriamente in una condizione di pericolo.
1: Ma poi, il vampiro non è morto.
2: Non sono morto.
1: Muoia.
2: Non muoio.
0: Oh, tu fatti i cazzi tuoi. Forza Marco, facci sognare.
3: Oh vabbè, contenti loro. Figa, cazzo devo fare. Allora, pronta, eh? Vado.
1: Prontissima.
3: E via.
1: Ah,
3: fa male, fa male.
1: No, ma tutta una meraviglia.
2: Sì, fermati Marco, stai segando metà. Mi stai sporcando le scarpe di budella.
3: Porca, c'ha le ossa da d'amianto. Figa. Mamma mia, non posso guardare.
0: Bravo, bravo. Bis.
1: Sì, bravissimo.
2: Ma cosa? L'ha segata a metà, c'è le budella per terra.
3: Stai bene, tutto a posto?
1: Ma sì, tutto sommato. L'unica cosa è che non mi sento più le gambe.
2: Ce n'ho una in mano io.
3: È simpatica però, eh. Figa, oh. Ma se non ci avessi tutte ste budella fuori, ti inviterei a cena, porca troia.
0: Collega, devo dirti che sembri un po' più magra senza gambe.
1: Ma davvero? Ma che cadino! Arrossirei se non stessi perdendo 82 litri di sangue.
2: Sì, credo che sia da chiamare un'ambulanza.
3: È arrivato l'invidioso perché io ho fatto applaudire la gente e lui no.
2: Perdona.
3: Figa, perdonami.
2: Penso che la signora, nonostante la odi profondamente, abbia dei grossissimi problemi. Scusi signora, come cazzo si chiama lei?
0: Alessandro Scortese.
2: Scortese, può chiamare un'ambulanza per la signora? Non vorrei essere anche
0: siamo in ritardo con la produzione, il tempo stringe, sa quanto costa una puntata di...
2: Alzo le mani, sono cazzi vostri.
3: Che puzza.
0: Bifascista!
2: Come?
0: Alzato tutte e due le mani! Come avete capito, è quasi impossibile stabilire quale dei due numeri abbia maggiormente impressionato i nostri giudici. Ma poco male, perché ora ce lo riveleranno loro stessi. È arrivato infatti il momento di proclamare il vincitore di questa puntata!
3: Chissà chi vincerà, eh?
2: Ma scusa, è un tentato omicidio.
0: Beh, mi sento di parlare anche a nome della mia pallidissima collega.
2: Infatti.
0: È chiaramente Marco il vincitore di questa puntata.
2: Ma scusa, mi sono alzato a 4 centimetri, ho levitato, sono stato anche a Hogwarts.
1: Con conto in pieno.
2: Crepa coto.
0: Purtroppo il vampiro non ha reagito molto bene a giudizio dei giudici.
2: Ma vedi tu?
0: Perché lei sta vestita da Halloween, scusi?
2: Ma basta, sono un mago, è il mantello da mago.
0: Stai attento!
2: Cosa?
0: È quasi l'alba!
2: Cosa?
0: Rischia di squagliarsi!
2: Ma che?
0: Il sole è già alto nel cielo!
2: Ma
0: torni nella sua bara!
2: C'è una poverina!
0: Nel suo loculo!
2: Esanime!
0: Io le ho preso il loculo!
3: Dai che devo andare a puttane! Quindi?
0: Quindi? Anche questa puntata, a sorpresa, è stata vista proprio per la punta del capello, non dall'infame vampiro succhiasangue, ma dal grande Marco, grandissimo Marco.
3: Grazie, ragazzi.
2: Complimenti, Marco.
3: Dai, non è...
2: Te lo giuro, stavolta sono andato vicino tanto così.
3: Tanto così, proprio.
0: Senta, scusi, vuole arrivare almeno secondo in questa gara? De
2: siamo
0: magia?
2: In due, scusi.
0: Appunto, vuole arrivare almeno secondo posto?
2: Sono già secondo.
0: Allora prenda questo straccio e faccia sparire il sangue dalla signora. Le do 2 minuti.
4: Anche questa volta a trionfare è stato l'impegno, il talento e la costanza. E i vincitori sono sempre i meritevoli. Con un pizzico di magia.
3: Oh,
0: magia!
3: Giudice!
2: Dica!
3: Scalda le griglie, va, che ci facciamo la giudicessa alla grigliata proprio.
0: Sì! Invention test!
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
5: Radio 105.
7: 105. 105.
6: Lo Zoo di 105.
2: Ma hai cambiato culo? Schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
8: Marco,
2: che... apri, ma hai sentito?
8: Non si tira giù le finestre qua.
2: Madonna, mi sembra la trombetta col
8: tacchino. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
2: Ma sento la puzza.
8: Hai cambiato culo.
2: Porca puttana.
8: Questo è un bianco.
2: Dai,
8: vai.
2: Madonna.
9: Ma no, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
8: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
9: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
8: I tortelli?
9: Boh. Ma dove?
3: Comunque belle però, obiettivamente.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Mocio Gaspacio è il proprietario di una piccola hamburgeria zozzona nella periferia milanese. Uno di quei classici posti dove schiacciano le blatte con mattarello e starnutiscono sulla friggitrice.
3: Chissà perché non viene mai nessuno nel mio locale.
2: Ma non erano solo le scarse condizioni igieniche a rendere il locale da Mocio Zozzone piuttosto privo di clientela, ma anche la qualità della carne molto bassa.
3: Qui tutti dicono che la mia carne fa schifo, ma secondo me il cane randagio ha quelle note di sapore urbano che rendono l'hamburger un po' più frizzantino.
2: Le cose non andavano bene. Ma un giorno capita di lì un cliente molto speciale.
4: Buongiorno.
3: Ma tu sei lo chef Cannavacciuolo?
4: Una cosa l'hai capito? Non ho ancora detto che mancano 4 minuti. Ora l'ho detto. Sono capitato qui per caso e ho voglia di hamburger. Me ne fai uno?
3: Sì, chef, subito!
2: E Mocio si mette all'opera per cercare di convincere lo chef.
3: Questa è la mia occasione. Se lo convinco potrebbe farmi una pubblicità esagerata e ribaltare le sorti del locale.
2: Ma mentre era sovrappensiero, preso dall'entusiasmo, Mocio si taglia una falange che finisce nel suo intruglio di carne trita.
3: La mia falange! No, ora la carne è compromessa. No, no.
2: La assaggia.
3: Oh sì. Oh sì, è incredibilmente buona.
2: E infatti era così. La carne di Mocio è la cosa più buona del mondo. Prepara il suo hamburger con la sua stessa carne e lo porta allo chef.
4: Ti hai messo tanto? Io ho poco tempo. Sai quando mi manca?
3: Mi lasci indovinare? Mancano 4 minuti?
4: No, ho mezz'oretta.
2: Lo chef assaggia il panino e in un attimo le sue papille gustative esplodono in un tripudio di visioni e colori e in un battibaleno lo finisce.
4: Cocco d***o. Era buonissimo. Ne voglio ancora?
3: Chef, purtroppo temo che quella carne sia finita.
4: Ancora?
3: Subito, chef.
2: E allora Mocio va in cucina e si taglia un altro dito per soddisfare la richiesta dello chef Cannavacciuolo, che felice lo ringrazia e comincia a fargli pubblicità con le storie di Instagram.
4: Cari cannavacciuolini in ascolto, andate a provare il panino di Mocio, che è la carne più buona che abbia mai mangiato in vita mia. Passo e chiudo. Mancano 4 minuti!
2: In poco tempo l'hamburgeria da Mocio Zozzone si riempie di clienti con altissime aspettative.
3: Ma porca pu... Adesso come faccio a soddisfare tutti? Adesso mi tocca.
2: E Mocio si taglia prima un pezzo di coscia, poi il polpaccio, la pancia, un orecchio e infine la minchia, con la quale ha fatto moltissimi panini. Tutti erano soddisfatti, ma Mocio lentamente non aveva più carne da utilizzare. Ormai era rimasto solo uno scheletro tenuto in piedi dalle bestemmie e dalla voglia di fare.
3: Non ho più carne per gli hamburger, sono solo uno scheletro, però forse...
2: E in quel momento si stacca un ossicino e lo mette a bollire e mette sul mercato il suo brodo di Mocio, un altro grandissimo successo acclamato dalla critica. Ma anche lì, alla fine, finì per esaurire le sue ossa. Ormai era rimasta solo l'anima.
3: Sono solo uno spirito adesso. Cos'altro potrei fare di buono?
2: Ma in quel momento un colpo di vento lo disperde nell'aria di tutta Milano, portando via l'inquinamento.
3: Bravo me, ne ho fatta un'altra. Bravo Mocio.
2: Sì, bravo Mocio. Sei stato davvero una persona deliziosa. In tutti i sensi. Oh, grazie Mocio, davvero.
5: Veramente, sei un grande.
2: Ma non
5: grazie.
2: È che ti ha avanzato un po' di brodo di tibia?
3: No, guarda, quello no, però vi ho portato questi.
2: Oh, sono gli snack di Affamati USA.
5: Il negozio in via degli Orombelli 15 a Milano.
2: Ma è fantastico.
3: Ma che cazzo siete, Pippo Palmieri? Oh.
1: Il perineo della realtà.

0: Lo Zodi 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Ciao a tutti. In questo episodio, Wender e Johnny si spacceranno per il comune di Reggio Emilia, proponendo ad Ennio di installare un albero di Natale alto 300 metri nel suo campo. Tac!
3: Pronto? Pronto, signor Ennio, buongiorno! Come sono il sindaco di Reggio Emilia, come sta?
4: Sindaco!
3: Sì, sono Armando Petruzzelli!
4: Armando Petruzzelli
3: con due Z.
4: Petruzzelli!
5: Allora senta, signor Ennio, io la contatto innanzitutto per fare complimenti per l'attività che lei porta avanti da anni e noi ne siamo veramente fieri, perché lei è uno di quei contadini che non ci sono più, ecco. Senta, allora, l'ho chiamata perché c'è una grande iniziativa del comune di Reggio Emilia. Abbiamo scelto, visto il suo punto dove lei ha la cascina con le mucche e tutto. È un punto, diciamo, dove si può vedere da molte zone della zona. E volevamo montare sul suo terreno questo pino bellissimo invernale con tutte le luci di Natale, alto minimo 300 metri.
4: Porca la... nel mio campo?
5: Sì, vogliamo metterlo nel suo campo.
4: Prendere la luce, porco!
5: No, signor Ennio, si preoccupi, la corrente la colleghiamo noi direttamente dal comune fino a casa sua con una presa di corrente lunga 15
4: km. Perché devi farlo nel mio campo? Perché lo devi fare nel mio campo?
5: Lo mettiamo qualche giorno dall'8 dicembre al 7 gennaio.
4: Dall'8 dicembre al 6 gennaio.
5: Però il comune per questa cortesia che lei ci farà, noi paghiamo l'affitto di quel punto dell'albero. L'albero sarà come perimetro, diciamo, 600 metri e va su in alto 300 metri, sì.
4: Puttana la...
5: È alto 300 metri, si vedrà da Reggio Emilia.
4: 300 metri,
5: tutte le luci. Le passo l'ingegnere, con lui potrà parlare appunto della larghezza, dell'altezza e soprattutto poi anche del... Ha capito? Le passo l'ingegnere. Signor Ennio, pronto? Le passo l'ingegnere, un attimo, rimanga in attesa.
6: Pronto? Pronto? Salve, sono l'ingegnere. Sono l'ingegnere
4: Rocche. Come parli?
6: Mi scusi, signor Ennio, sono l'ingegnere Rockenbach. Io le devo spiegare le specifiche per questo albero alto 300 metri sul suo campo. No, signor Ennio, è molto alto, ma avrà un diametro piccolo, saranno circa 10-15 centimetri.
4: È un palo, quasi.
6: È una cosa nuova high tech.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
0: Radio 105. lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin sa fischiare con le dita dei piedi. Vladimir Putin può fumare una sigaretta da entrambi i lati. Vladimir Putin è talmente dotato che può fare sesso anale con una donna passando dalla bocca. Quando lavorava come operaio, Vladimir Putin prendeva la tredicesima ogni mese. Vladimir Putin è un seguace del Feng Shui. Per migliorare la salute del suo popolo, ha spostato la Russia. Una volta Vladimir Putin ha trovato un quadrifoglio sulla Luna. Durante una tormenta, Vladimir Putin può contare i fiocchi di neve. Vladimir Putin ha risolto il problema della pedofilia, costringendo le donne russe a partorire figli di 18 anni. Tutti possono guidare una bicicletta in carbonio, ma solo Vladimir Putin può respirarla. Vladimir Putin sa scrivere il suo nome pisciando sulla neve, in Arial 16, Bond. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: pomeriggio a tutti quanti e bentornati qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e prima di andare in pubblicità abbiamo parlato appunto di circoncisione e la circoncisione di Gesù e presentazione al Tempio. Adesso però ci fermiamo qui e parleremo poi della circoncisione in un'altra puntata e adesso sentiamo chi abbiamo l'ascolto e vuole parlare anche di circoncisione, non so, qualcuno che ha tranciato il pisello del marito, se può confessarsi, lo può fare.
1: Pronto?
0: Buon pomeriggio.
1: Uè, bentornato.
0: T'ho chiamato.
1: Come
0: proprio...
1: stai?
0: Sto benissimo, sono tornato da Parigi da qualche giorno.
1: Già.
0: Sì, sì, e adesso sono tornato a Torino e sono appena tornato dal cimitero. Siamo andati a trovare i vecchi amici e poi più tardi faremo di nuovo una passeggiata dentro il cimitero di Torino.
1: No.
0: E niente, volevo sapere un attimo, sono arrivato a casa, ho detto sentiamo un attimo un po' come sta la nostra cara e amata Domenica.
1: No, sto bene, ho superato tutte le cose.
0: Bene, vedi che col tempo, il tempo aggiusta
1: sì.
0: Tutto. Hai pregato e grazie alle preghiere tu sei tornata sana con le preghiere, non con le medicine ma con la preghiera.
1: Con la preghiera, sì, certo.
0: Oggi stavo leggendo un po' dal Vangelo e gli Atti degli Apostoli il discorso sulla comunità dei discepoli. Ascoltami che te lo leggo. Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima dei Coldplay. Forse sì, forse no. Almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei? Dimmi di sì, dimmi di no. Che ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più. A volte ho l'ansia che mi sale. La cosa che mi fa incazzare è quando non mi parli più e il mondo sembra tutto uguale. Questa non è Ibiza. Za. E questo era il capitolo 18 del Vangelo. E diciamo nel nome del Padre,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Senti, adesso è arrivato il momento di pregare insieme, di fare una bella preghiera. Quindi, sei pronta? Andiamo.
1: Ballare. Sudare. Due di sera alla Cristoteca, martedì sera alla Cristoteca, mercoledì che mal di testa, sono andata alla Cristoteca, giovedì sera alla Cristoteca, venerdì sera non volevo andare, papà è venuto a cercarmi, allora sono andata alla Cristoteca, sabato sera alla Cristoteca, domenica alla Cristoteca.
0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Allora io adesso ti saluto, ti benedico e ti auguro una buona serata. Buona continuazione Domenica.
1: Okay,
0: un
1: grazie,
0: abbraccio.
1: Pure a te.
0: Un abbraccione forte.
1: Abbraccio.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: Ciao carogne, c'è questo mio amico che sostiene di aver inventato la macchina che va ad idrogeno. È stato anche a Striscia la Notizia con Capitan Ventosa e quindi se la mena pensando di essere un genio, quando invece è ovvio che è un babbo di minchia. Fategli un'offerta per comprare il suo brevetto. Vediamo come reagisce.
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, pronto.
2: Pronto?
3: Sono l'avvocato Pedro Pepe.
2: Sì.
3: Mi prendo a disturbarla perché ho avuto il suo numero di telefono dalla redazione di Striscia Notizia.
2: Sì.
3: So che lei è un ingegnere, un inventore, corretto?
2: È corretto.
3: Perfetto. So che lei ha depositato un brevetto per questa vettura che ha una propulsione di idrogeno, corretto?
2: Sì, è corretto.
3: Sì, salve. Allora, io rappresento un'associazione di poteri forti. E mi trovo a chiamarla in virtù di questo suo brevetto che poi a noi risulta comunque non accettato all'ufficio brevetti per questa invenzione industriale.
2: È stato accettato all'ufficio marchi e brevetti?
3: Non esattamente, è stato accettato il deposito del brevetto industriale, ma poi il brevetto industriale, glielo anticipo io, non verrà accettato. Non so se comprende.
2: No, io, cioè, siccome sono sul lavoro, no, mi ha preso in un momento
3: certo,
2: tranquillo, cioè,
3: certo,
2: ero proprio, sto certo lavorando, io lavoro per la società multiservizi.
3: Pensavo di essere stato piuttosto chiaro, nel senso che, allora, l'intenzione è quella gentilmente di fissare un appuntamento presso i nostri uffici, dove rappresentiamo appunto questa associazione Poteri Forti, dove abbiamo la necessità di disquisire con lei del suo brevetto e dove probabilmente in tale sessione avremo l'opportunità di poterle avanzare delle offerte in modo da acquisire il brevetto stesso, ma non solo, anche una sorta di tacitazione dell'invenzione in sé.
2: Ho capito, volete acquistare il brevetto, ho capito.
3: L'intenzione è quella fondamentalmente di fare, mi consenta il parallelismo, evaporare questo brevetto, perché come lei può comprendere vi sono degli interessi nei poteri forti un po' più ampi delle nostre bieche vite che hanno altri meccanismi economici, però è una cosa che vorrei discuterne di persona. Io adesso, se mi consente un minuto, io avrei la necessità di passarle il nostro, diciamo, l'ingegnere che rappresenta questa associazione, in modo che le spiega velocissimamente di quello che sarà.
2: Certo, era questo che voleva fare. Adesso ho capito, prima era un po' sul vago, ho capito.
3: Sì, io credo che, spero che lei abbia capito anche le parole nelle parole, nel senso.
2: Sì.
3: Va bene, ma le passo l'ingegnere un secondo solo, le rumo un attimo, in modo che
2: prego,
3: poi quello che sarà il mio compito sarà esaurito. Grazie, gentilissimo.
1: Round 2.
2: Pronto?
4: Sì, buongiorno, io sono Mertesacker, buongiorno. E ho visto adesso io il suo deposito, però non ho visto il progetto. Lei può fornire carte del progetto così noi cominciamo intanto analisi prima che fissiamo l'incontro con l'avvocato?
2: Le faccio parlare col mio legale, le faccio avere tutto entro domani.
4: Ah no, per discussione tra legale si occupa il mio avvocato, questo non è un...
2: Certo, no, lei mi ha chiesto delle cose, io ovviamente
4: sì,
2: adesso sono sul luogo di lavoro, le ho risposto. Oh. In maniera gentile,
4: in sostanza,
2: educata.
4: Noi siamo molto interessati a visionare il suo prototipo, onde poterlo distruggere nel caso funzioni. Questo penso che
2: addirittura distruggere.
4: Sì, perché diciamo che noi abbiamo una linea industriale che sta procedendo in direzione di altri combustibili e qualsiasi tipo di invenzione che può compromettere questo andamento della nostra produzione industriale deve scomparire, ed è per questo che noi ci siamo affidati a questi avvocati di Poteri Forti, capito?
2: Ho capito, ma io non voglio distruggerlo assolutamente.
4: Ah, ma
2: contrario.
4: Noi paghiamo per questo.
2: Non avevo capito bene cosa lei volesse fare, ho capito.
4: Adesso... semplicemente devo visionare il suo progetto, vedere se questo progetto funziona, noi lo dobbiamo distruggere. Se questo progetto è una cosa di amatore, di amatoriale, noi lasciamo che lei si diverte e fa la televisione con la gente mascherata, a noi non interessa la televisione.
2: Ma voi dovete distruggere un brevetto in essere, ma non potete farlo.
4: Questo pensa lei che noi non possiamo fare. Noi abbiamo già distrutto centinaia di cose come due. Lei pensa di aver inventato motore a idrogeno. Per primo in 2021 lui pensa di aver inventato motore a idrogeno. Ma lei
2: no,
4: è pazzo?
2: No, io non ho inventato. Io ho inventato una pila combustibile che permette dalle pila combustibili di creare idrogeno.
4: Certo. Lei pensa che questa è sua idea.
2: Ma basta che mi fate una proposta, poi potete comprarlo, fate quello che volete.
4: Vorrei solo che lei capisce che questa proposta lei non può rifiutare mai. O accetta proposta o lei non c'è più, né lei né il suo macchinario.
2: Non ci sono più, ok, va bene.
4: Questa è proposta che non si può rifiutare. Nessuno ha rifiutato. Chi non ha rifiutato d'accordo. Non c'è più. Lei non ha spiegato chiaramente a questo signore.
3: Mi perdoni, signore. Probabilmente l'ingegnere, non essendo di lingua italiana, magari ha sbagliato a formulare determinate parole che possono essere male interpretate. Sì.
2: Vedo che le minacce stanno dicendo che io non posso più vivere. Cioè,
3: No. A parte che non è il mio ingegnere, ma io rappresento l'azienda per la quale lavora il signore. Lei è cosciente del fatto che comunque sicuramente lei sta per avere a che fare con i poteri forti, qualcosa di molto grande, quindi
2: io sono semplice, se ho inventato una cosa che può essere utile per l'ambiente,
3: no,
2: il resto...
3: ecco, esatto, la sua cosa purtroppo non deve più essere utile, cioè non so se ha capito il senso, cioè lei dovrà dimenticare quello che ha prodotto e noi l'aiuteremo attraverso questa ipnosi regressiva anche a dimenticare direttamente.
4: Noi abbiamo sempre problemi con questi italiani.
3: Sì, no, noi ne discuteremo un po' di persone. Lei dove tiene i progetti, all'interno di una cassaforte?
2: Sì, assolutamente sì.
3: Perfetto, nella sua abitazione?
2: No.
3: In banca?
2: Non posso dare altre informazioni, la tengo chiuso.
3: Verso un istituto.
4: Tanto poi cantano tutti alla fine.
3: Va bene, allora sì, noi vedremo. Ci potete...
2: Le minacce, avvocato, non mi piacciono, avvocato, perché io prendo e vado in caserma a fare querela.
3: No, ma probabilmente lei sta male in
2: terra.
3: No, ma il signore, che probabilmente esprimendosi in un italiano non corretto, sembra quasi che stia dando l'impressione.
2: No, sembra quasi, è così.
4: Ein, zwei Polizei. Ein, zwei Polizei.
3: Ecco, il signore credo che abbia capito adesso che...
5: Questa chiamata viene ora registrata.
3: Lei sta registrando la conversazione, mi perdoni?
2: Adesso sì.
4: Ah, ma guarda che l'avevamo già registrata noi sullo Zoo di 105. Se vuoi te la mandiamo tutta, oh, sei nello Zoo di 105.
2: Non l'avevo capito.
4: Ma va?
2: Mi hanno fatto uno scherzo, sono su Radio 105 per il brevetto, assessore. Sono qua in linea con l'assessore del mio comune di residenza.
4: E sti cazzi non ce lo mettiamo.
2: Grazie, vi ringrazio.
4: Ciao Vincenzo. Ciao.
2: Grazie, ciao.
4: Figa che automa, secondo me
6: gli hanno già inserito un microchip.
4: Era lui che andava ad idrogeno.
7: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
8: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: is Mega Merd.
1: Lo Zodi 105
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Green Pass, la parola più odiata del mondo, la parola del momento. Sabato e domenica manifestazioni in tutta Italia, scontri con la polizia, sede della CGIL incendiata, ospedali violati, manifestazioni in tutta Italia per questo cazzo di Green Pass. C'è chi non si vuole vaccinare, c'è chi non vuole pagare i tamponi. Oggi Beppe Grillo ha detto che lo Stato dovrebbe pagare i tamponi a chi non si vuole vaccinare. Io gli rispondo: succhiami il cazzo, Beppe Grillo, perché io devo pagare per uno che non si vuole vaccinare? Ho già pagato il suo vaccino, devo pagargli anche il tampone? Vabbè, ma questo è il punto di vista mio, non interessa a nessuno, interessa invece il vostro punto di vista su questo Green Pass che fra 3 giorni diventerà obbligatorio. Apriamo le linee, dai. Iniziamo con Maddalena. Vai, Maddalena, dici il tuo punto di vista sul Green Pass. Vai.
5: Onestamente, io sono contraria a questa cosa.
4: Come?
5: Essendo in fase di sperimentazione,
4: che cosa?
5: Non vedo perché la gente debba essere obbligata a vaccinarsi.
4: Signora, lei sta sparando delle frasi a caso, scusi. Allora, il Green Pass serve per poter entrare in azienda a lavorare, oppure al cinema, a teatro, eccetera.
5: Ma penso che comunque viviamo in democrazia, quindi intanto se lei mi ha chiamata, ognuno può esprimere il proprio parere.
4: No, ma per carità, lei
5: che
4: lo può esprimere.
5: Ormai di democratico non c'è più niente.
4: Non c'è più
5: perché
4: niente.
5: Tanto qui mi sembra che solo si viva solo di anarchia, mi sembra.
4: Di anarchia? Perché? Cos'è che c'è di anarchico? Dica.
5: Ma le ripeto, siamo in democrazia. Ognuno
4: siamo in democrazia, ognuno può esprimere le robe, però poi bisogna rispettare la legge. E questa è la democrazia. Essere in democrazia non significa che ognuno fa il cazzo che gli pare, sennò quella è anarchia, è autocrazia.
5: Allora,
4: è oclocrazia.
5: Magari.
4: Cosa?
5: Poi lei faccia come le pare, moderiamo anche un po' il linguaggio.
4: Ma perché io dico siamo in democrazia, io dico cazzo culo, tette fica, porca puttana. Dico il cazzo che mi pare, siamo in democrazia, no?
5: Arrivederci, una buona giornata.
4: Inutile, via un altro. Andiamo a Grey School, sentiamolo subito oggi, amico mio, ci sei?
6: Ah vabbè, ma fanculo al coglione.
4: Perché? Pronto?
6: Ascolta, Cruciani, ascolta.
4: Dimmi.
6: Tu spiegami il motivo per cui io vengo lì,
4: sì.
6: Vengo in Viale Sarca, vengo su giovedì, sono venuto a Dell'Ebbio, ho beccato Borgonovo, la Fusani,
4: sì.
6: Fusani ha chiamato pure gli sbirri,
4: sì.
6: Maledetto, e
4: sì.
6: Tu non ti becco mai. Invece di chiamarmi, fatti vedere.
4: Io
6: che
4: ho da fare.
6: Coglione, parliamo.
4: Ma perché devo
6: ti
4: parlare?
6: Spiego come gira il mondo, brutto.
4: Me,
6: coglione,
4: tu
6: ti spiego come gira il mondo.
4: Ma tu fai fatica.
6: Hai capito? Sei una merda, Cruciani, sei una merda.
4: Tu non sai neanche come ci si siede. Spieghi a me come gira il mondo. Ma come ti permetti? Ma chi pensi di essere? Sei uno zero.
6: Sei una merda, Cruciani, sei una merda.
4: Senti.
6: Sei un brutto onto schifoso. Quando devi parlare con me,
4: dimmi la verità.
6: Che puttana è tua madre che ti ha messo al mondo,
4: sì,
6: che
4: sì,
6: a volta, brutto onto, bastardo, tipo.
4: Hai acceso il motore,
6: hai acceso il motore.
4: No, e allora io ti parlo sopra.
6: Chiamami quando sei in diretta.
4: No, non ti chiamo perché sei un pazzo! Pazzo!
6: Brutto, infame, maledetto, onto!
4: Sei andato a dare fuoco alla CGIL, terrorista!
6: Ma che cazzo c'entra la CGIL con
4: ma
6: me?
4: Sì, eri a Roma,
6: coglione,
4: dai!
6: Maledetto, bastardo!
4: Eri a Roma a distruggere tutto.
6: Vengo, no? Sede a CGIL, maledetto bastardo! Cosa? Dimmi dove abiti,
4: sei inoffensivo!
6: Porca puttana, che non ti fai mai trovare!
4: Sei inoffensivo!
6: Maledetto, onto, di c***o! Maledetto, il Covid ti schifa, non ti ciappi neanche a quello,
4: il vaccino,
6: non te muori neanche con quello, maledetto!
4: Sei una nullità! Non conti niente.
6: Madonna, Cruciani, bastardo, madre, che te becco, te faccio,
4: sempre le stesse cose dici.
6: Un cartone del muso, maledetto, di
4: che disco rotto.
6: Ti devi mettere il spazzolino nel culo, maledetto, onto, brutta merda,
4: disco rotto, sei un disco rotto. No, io parlo, perché tu non hai niente.
6: Sto parlando di adesso.
4: Non hai niente da dire. Non hai niente da dire, sei privo di contenuti.
6: Ma stai zitto, che quando parlo io tu devi stare zitto, hai capito o no?
4: Non hai
6: fatti trovare, maledetto, fatti trovare, che ti spacco i denti, bastardo, guarda, lui si avvicina, porco, te scotendo, come un maiale, maledetto, bastardo, e dopo ho la tua pelle per vestirmi.
4: Va bene, Grey School, ma non ho capito il tuo punto di vista sul Green Pass.
6: Maledetto, molto, maledetto, bastardo,
4: chiarissimo, grazie, ciao. Un altro. Genova, andiamo a Genova. Dove c'è Riccardo?
7: Dittatura sanitaria, assolutamente.
4: Dittatura di chi?
7: Dello Stato.
4: Perché? Non è stato forse deciso a maggioranza questo Green Pass?
7: Assolutamente no.
4: No, e chi l'ha votato, sto cazzo?
7: Esatto, il mio.
4: No, il tuo cazzo non può votare. No, sotto i 2 centimetri i cazzi non votano.
7: Ma perché? Perché si vaccinano i coglioni come te, assolutamente.
4: Veramente l'85% degli italiani.
7: Non ci stai più col cervello.
4: Ma io non ci sto.
7: Sei peggiorato dopo il vaccino.
4: Io non ci sto col cervello. Chi dei due si può comprare una Bentley, tra me e te? Chi?
7: Ma tu non ti puoi comprare un cazzo perché sei un pezzente.
4: Tu non riesci a comprare neanche il mais. Io mi accendo le sigarette con $100.
7: Sei un laziale di merda. Sei un laziale.
4: Tu sei una nullità. Sei niente. Salutiamo lo stipendio, tira sulla maglina, fai ciao stipendio.
7: Ciao Cruciani, ciao, mi hai rotto il cazzo. Ciao. Ma anche te, ciao.
4: Roma, chiudiamo con Roma, dove c'è Augusto.
0: Allora, guarda, hai fatto bingo, te mi stai sul cazzo e non asse doppio, quindi vedi.
4: Pure te
0: e
4: tuo padre, dimmi, vai.
0: Ma vattene a fanculo
4: te, col cesso di tua madre.
0: Ma
4: vieni, mi ha leccato tua madre, la testa di cazzo.
0: Coglione, ma non c'è in mezzo i denti, non
4: a buccio del culo. Dai, di quello che devi dire, stronzo, dai.
0: Ma pure stronzo a me, porca. Parlata a merda, guarda che c'è la mia in bocca.
4: Che sono io? Che sono io lo stronzo?
0: Devo dire, non asse, sono più coglioni di te.
4: Sai che
0: le chiamate,
4: perché?
0: Oh.
4: Perché sono coglioni Novax? Perché?
0: Ma perché sono coglioni? Ma che cazzo non si vaccina e vanno in piazza a rompere i coglioni, porca puttana, che stanno sempre con i braghi di tela e questi vanno a fare in piazza i Novax del cazzo per spaccare i padrini e rompere i coglioni.
4: Ma perché? Come non...
0: che
4: fai perché? Perché non hanno diritto? Perché non hanno diritto di protestare per la loro libertà? Perché?
0: Ma diritto di cosa, che la gente sta a morire? Ma tu che diritto c'hai di chiamarmi e farmi ste cazzo?
4: Sei un fascista,
0: domande,
4: allora, tu vuoi la dittatura? Vuoi il pensiero unico?
0: Il fascismo è morto con la bocca tua, che in mezzo c'hai i morti in mezzo alla bocca tua.
4: Tu vuoi il pensiero unico? Vuoi il pensiero unico? Vuoi tutti?
0: Ma che cazzo stai di pensiero unico? Io voglio il pensiero universale. Se deve fare lo cazzo il vaccino, che è il rimedio. Non è la cura, è il rimedio.
4: È la gente che muore.
0: Ma rompi i coglioni in piazza, come sai che c'è il rimedio di rompi i coglioni a quest'ora?
4: Ma se uno non ha il diritto di aver paura di fare il vaccino, non ce l'ha questo diritto.
0: Crucia, pia ricorsa e vattene a fanculo dei Novax.
4: Va bene, quando arrivo saluto tuo padre che ci abita. Ciao.
0: Ma vattene a fanculo del forte.
4: Tu e quel cesso di tua madre, ciao.
0: Ma quella qua, cariolaccia di tua madre, a pecorina.
4: Non lo so, la tua mi sta leccando il sottopalle, anche bravina.
0: Pensa la tua che mi ha leccato il buco del c***o con la bocca tua.
4: Sì, ma la mia non prende soldi, la tua lo fa per denaro, pezzente.
0: E non ti preoccupare, la tua ce l'ha presi troppi.
4: Va bene, dai, ciao cesso.
0: Merda come te.
4: Ti faccio andare giù dallo
0: ciao, e cesso. Non bocca con quello che c'è in bocca.
4: Dai, ciao. Vai a morire di conseguenza del vaccino.
0: Ammazzato, va,
4: morirai per colpa di Pfizer.

0: Radio Maraya, vamos a la playa.
1: Bene, siamo rientrati dalla pubblicità. Io sono sempre Padre Pollo e questa è Radio Maraya. Voi continuate comunque a inviarci i vostri messaggi raccontandoci come non bestemmiare in chiesa durante la messa. Il più bel messaggio comunque che ho sentito oggi era quello di Giovanni d'Avellino, che racconta che lui una volta durante un matrimonio il testimone si è alzato in piedi gridando porco, e quindi è stato un po' spiacevole. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo in diretta con noi, che vuole parlare, confessarsi.
2: Pronto?
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio pure a te.
1: Come sta signora Domenica?
2: bene,
1: la sento bella allegra, eh? Ti do del lei, sì. Oggi perché
2: sì,
1: va,
2: sì,
1: se no
2: sì,
1: ti
2: sì.
1: Do del tu. Preferisci del lei o del tu?
2: No, del tu.
1: Ah, va bene. E ti sento proprio bella allegra. Cosa stavi facendo?
2: No, sto facendo un po' di punta croce.
1: Cosa sarebbero le parole crociate?
2: No, è sulla tela Aida.
1: Ah,
2: sto facendo un gendro.
1: Un gendro stai facendo, che bello.
2: Sì, la punta croce, sì.
1: Che disegno è, che sono curioso?
2: È la campana di Natale.
1: Allora, senti, com'è, ho il Vangelo degli Apostoli e ti volevo leggere la lettera di Gesù che ha scritto a Lazza.
2: Ok.
1: Che fa: aiutami a sparire come cenere, mi sento un nodo alla gola, nel buio balli da solo, spazzami via come cenere, ti dirò cosa si prova, tanto non vedevi l'ora, ma verrai via con me. E ben Israele, just in giving me some truth. E finisce così.
2: Bello, proprio bello.
1: Sì, dopo erano delle frasi in arabo un po' difficili.
2: Sì, in arabo, sì.
1: In
2: arabo come parlava Gesù?
1: Era aramaico quello di Gesù, eh?
2: Ah, aramaico, sì.
1: Era aramaico, che era diciamo il dialetto un po' più stretto.
2: Ah, ok. E come stai?
1: Sto abbastanza bene, dai, sto bene, sono in Vaticano.
2: Ah, Papa Francesco?
1: Sì, perché stamattina è venuta una famiglia di albanesi.
2: Sì.
1: E lui ha dovuto battezzare il più piccolo. Pensa che questa donna aveva già 9 figli.
2: Sì, però fare 9 figli a questi tempi non è tanto bello.
1: Lo so.
2: Sono genitori spensierati.
1: Sì, ormai
2: pensano altre cose.
1: I genitori ormai pensano andare a vedere le partite del Milan.
2: E pensano a fare anche i figli.
1: Pensano a fare i figli, a comprarsi i vestiti da supereroi.
2: Parliamoci chiaro.
1: Sì, non ci sono più i genitori di una volta. Ecco perché io ho scritto una preghiera sulla Madonna e sul battesimo, che adesso vorrei fare con te. Che fa?
2: Si sente scossa, agitata, un po' nervosa. E la Madonna, di più non si può, come acido. Ti senti grande, come una città, un gigante. È proprio te, penso solo a te, il resto che cos'è? Gesù, sempre Gesù, Gesù per me, l'amore che cos'è? Gesù, e la Madonna
1: nel nome del Padre, del Figlio e dello
2: Spirito Santo. Amen.
1: Di quanto sei dimagrita adesso? Di quanto
2: 75 kg sono.
1: 75 kg ed eri 80?
2: 6 kg.
1: Stai diventando magrissima proprio.
2: Sì, mi dicevi
1: che sei alta?
2: Ma uno è 54, uno è 55, questo.
1: Bene, bene, bene.
2: 1,56, ma non mi ricordo bene, bene, però.
1: Bene, bene.
2: Sono alta, diciamo, dai.
1: Sì, beh, certo, certo.
2: Ma alta 1,90 m, no?
1: E ma i mobili in casa come sono? Messi in alto o alla tua altezza?
2: Arrivo.
1: Ah, bene,
2: arrivo.
1: Bene, bene. Senti,
2: arrivo.
1: Ti saluto, grazie per avermi fatto compagnia.
2: Grazie a te che mi hai fatto questa bella sorpresa.
1: Ciao Domenica.
2: Questo sì. Ciao, ciao, tante belle cose.
1: Ciao, ciao, stammi bene, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
4: Radio 105.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: Pronto?
1: Well, the same way again, for the wise and a pezzo di merda.
0: Oh, chi sei?
1: Will the song for the wise and left and sing a cappella.
0: Pronto?
1: Hell the same when again, ti scoppia il buco del culo.
0: Pronto?
1: In the sky, when again, all the while when a skin find a sign when a game Paolo noise. And the same when again, send again, Mazzoli faccia di culo.
0: Hai finito, fa lo stronzo?
1: All the same when I forget, si faccia di formaggione.
0: Faccia da culo, è finito?
1: Will send for wise and again, io ti piscio nel culo.
0: A te, ti piscio nel culo.

0: Pronto?
1: In the sky, when again, again, when again, again, when again, again, when again, again.
0: Che dite?
1: Che on the phone, send again, go, send again, go, faccia di mostro che si tu.
0: Che significa?
1: Hello, say.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Will send for why send again, io ti piscio nel culo.
3: Uno.
2: Chiama Cappella.
3: Pronto?
1: Hello, say when again again, when again again, ti scoppia il buco del culo.
3: Senta, ma vuoi finire di chiamarmi?
1: Hello, say for guess when again, fuori ti metto un dito nel culo.
3: Beh, vaffanculo.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
1: All the same when I forget, si faccia di formaggione.
3: E bastardo troia a tomare. Caputana, caputana, caputana, detto sore a magna erba alla sera la mattina. Mela in culo a pecorina, testone.
1: Will send for wise and again, io ti piscio nel culo.
3: Ma se te vien qua a Treviso, mi te giro a 90 e ti inculo col sabione. E vedrai che ti inculo col goldone.
1: Well, say when again, again, sto tenendo in mano il cazzo. And say when again, again, mazzoli faccia di culo.
3: Esatto, l'unica roba giusta che ti dica è che tu sei un faccia da culo. Dai! Dai!
1: Dai!

0: Lo Zoo di 105. L'attivista.
1: Che so io?
0: L'attivista.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora. Chiamo per un'informazione.
2: Mi dica.
1: Voi tenete i reggiseni?
2: Sì.
1: Lei come si sente, diciamo, all'idea che questi reggiseni debbano sopportare tutto quel peso, insomma, per tutta la loro vita?
2: Non ho capito.
1: Cioè, intendo dire, no? Lei vende il reggiseno perché sostenga le tette, no?
2: Sì, esatto.
1: Ecco, dico, non si sente in colpa all'idea che debbano fare questo lavoraccio, diciamo, per tutta la loro vita?
2: No, assolutamente.
1: Però si immagini lo sforzo. Come devono essere pesanti quelle, tipo la quinta?
2: Ma lo sforzo del reggiseno?
1: Cioè, lei, tra l'altro, lei lo sa quanto pesa una tetta? Perché pesano dai 300 grammi al chilo, è parecchio.
2: Sì, ma lei ha bisogno di un reggiseno?
1: Sì, esatto.
2: Va bene, cioè, se sì. Un momento ha di tempo viene così, vede, misura.
1: Sì, sì, ma infatti la mia idea era quella di venire,
2: ecco.
1: Però verrò per liberare i reggiseni. Cioè, verrò a manifestare contro queste atrocità che viene perpetrata nei loro confronti.
2: Guardi, in questo momento ho gente in negozio e quindi non potrei neanche star qua a darle...
1: Ma sono tutti complici, sono tutti assassini come lei. Questo è un problema. Li mandi via, li mandi via.
2: Buongiorno.
1: Per favore.
2: No, la mando via, ma io ho gente qua che mi aspetta per cose serie.
1: Ma dico, mandi via questi. Che...
2: La saluto, buongiorno.
1: Mandi via queste persone. Pronto? Maledetta complice di sto sterminio.
3: Pronta?
1: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete i reggipetti?
3: No, sono infilati.
1: Lei sa le torture che subiscono i reggipetti quotidianamente?
3: Qui intorno nel centro storico no.
1: No, invece sì, perché ho chiamato.
3: I negozi che tengono così no.
1: No, invece sì, perché ho chiamato e ce li hanno, quindi torturano i reggiseni.
3: No, come dico, qua intorno c'è delle mercerie però.
1: Appunto, vendono questi poveri reggipetti a delle signore con le tette giganti. E loro devono...
3: No, qui intorno no, non ce n'è.
1: No, invece sì, ho chiamato io. Devono sopportare questo peso terribile. Lei vuole manifestare con me?
3: Non riesco a capirla, ma... c'ho gente e cosa.
1: Ma ascolti me, si concentri il focus su di me. Vuole manifestare con me?
3: No, grazie.
1: Lo sai che c'ha una voce de merda, signora? Manco so se è una signora o un signore.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Una domanda, voi avete i reggiseni?
2: Certo, sì.
1: Ah, lo sapevo. E li vendete di tutte le marche? E le taglie?
2: No, tutte le marche no. Quello che ho. Deve vedere poi quello che c'è.
1: C'ha le taglie grosse pure?
2: Sì, ci sono anche le misure grandi.
1: Ho capito. E questo non vi crea vergogna?
2: Ma che domanda è?
1: La domanda è... Non vi crea vergogna far subire ai reggiseni questa tortura? Queste tette giganti enormi da sostenere tutto il giorno. Cioè.
2: Pronta?
1: Sì, no, è cascata la linea, dicevo. Cioè,
2: non è cascata, cosa... l'ho chiusa io perché trovo un'assurdità quello che mi sta dicendo. Per favore, mi lasci lavorare.
1: Ma lei è molto maleducata, mi scusi. Io sto facendo semplicemente una domanda. Bastarda! E voi che state ascoltando? Free Reggiseni! Free Reggiseni!
0: L'attivista.
1: Che so io?
0: L'attivista.
1: Ah, bello!

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Elezioni comunali 2021, trionfo un po' ovunque del PD, ballottaggi a Roma e a Torino tra il candidato del centrodestra e quello di centrosinistra, il crollo dei sovranisti un po' ovunque, ma soprattutto la scomparsa pressoché totale del Movimento 5 Stelle, ormai completamente ininfluente nella vita politica italiana. Siamo preoccupati di questo? No, tutto sommato ci fa

0: anche piacere, ma voglio sentire voi sui risultati delle amministrative. Via. Apriamo con la Calabria, via, con un commento alle regionali, apriamo con la Calabria. Che cazzo ride, signora? Lei è contenta di quello che succede?
1: Che vuoi mi mandare a ridere a me, che vuoi dici che...
0: Le dispiace se parliamo italiano, sì?
1: Sì, io sono italiano, non so tra me, non mi preoccupare.
0: Non sembrava, così in una situazione normale le avrei chiesto il passaporto. Senta, che cosa ne pensa quindi delle elezioni politiche di ieri? Via.
1: Tutto a posto.
0: Tutto a posto, è contenta lei, sì?
1: Sì.
0: Sì, chi ha votato lei?
1: Abbiamo votato che c'era, come si dice, per noi va bene.
0: Per noi va bene, ok, è felice, quindi trionfo del PD, distrutti i sovranisti.
1: Ma tu sei la maniera, non ti preoccupare.
0: Sì, ma non ho capito, ma lei è con una pantera in calore o non ho capito cos'è questo rumore?
1: Ho detto
0: sì.
1: Che siamo tutti di un colore, siamo.
0: Tutti di un colore?
1: Qui, sempre lui siamo.
0: Di che colore è lei, signora, dica?
1: Non mi interessa niente proprio, né bianco, né rosso, né verde.
0: Né verde, né blu, né giallo, marrone le interessa?
1: Ma non mi interessa.
0: No, viola.
1: Siamo fatta anziana, non vale bene più.
0: Sì, dice, tanto ormai siamo con un piede nella fossa,
1: Sì, hai ragione.
0: C'ha già i vermi addosso, cosa fa, È già cenere.
1: Come la prendiamo?
0: Dove la prendiamo, signora?
1: Va bene, tu culo. C'è da chiarire.
0: Grazie, signora, perfetto, la saggezza popolare. Arrivederci, un abbraccio. Via, un altro. Sentiamo Antonio, Pordenone, via.
2: Non è vero che vittoria ovunque del PD.
0: Come? Dove ha perso? Dica.
2: Guardi, ad esempio la mia provincia non ha vinto il PD.
0: Chi ha vinto?
2: Il centrodestra.
0: Obiettivamente Pordenone non conta un cazzo. Cioè, nel senso che la vera tornata elettorale era Roma, Milano, Torino, Napoli, cioè le città diciamo che contano qualcosa. Pordenone è un po', diciamo, un pelo sul buco del culo della terra, Quindi da voi hanno vinto i fascisti.
2: Chiamiamoli così.
0: No, beh, sono fascisti, l'abbiamo visto nel video di Fanpage, Abbiamo visto che insomma la destra ormai è contaminata da gruppi neonazisti, fascisti. No, perché in imbarazzo? Scusi, lei quando si mette la camicia nera e fa il saluto romano, lei è tutto felice?
2: No, non metto camicia nera, non faccio saluto romano.
0: Ma sì,
2: mi piace.
0: Sì, su, diciamolo, via. Siete tutti così, voi altri, lì del Friuli Venezia Giulia, tutti così siete.
2: Siamo chiavo pazzo?
0: Che cosa che ha detto? Non ho capito.
2: Scemo chi ha votato.
0: Perché dice che è scemo? Scusi, uno che vota a sinistra è scemo, secondo lei?
2: Ah, devo dire che non ha mai capito un cazzo.
0: Chi
2: ha votato la sinistra?
0: Perché? Spieghi, argomenti, perché?
2: Disastri.
0: Di tipo, me ne citi uno.
2: Sanità,
0: ecco, ma lei scusi è in grado di esprimersi anche con predicati verbali o lei parla solo per sostantivi?
2: Sto lavorando,
0: Sanità.
2: Merda.
0: Bravissimo. Va bene, allora anch'io argomento con un predicato verbale che è vada a fare in culo.
2: Grazie altrettanto, nel suo però.
0: Salve. Un altro.
3: Pezzaccio di merda.
0: Perché scusi usa questo turpiloquio?
3: Io uso questo turpiloquio perché è un pezzo di merda.
0: Chi è un pezzo di merda? Chi ce l'ha?
3: Lei è un pezzo di merda.
0: Lei io? Perché sono pezzo di merda io? Perché?
3: Questa sensazione è proprio di pezzo di merda.
0: Sì, questo
3: infame,
0: è chiaro. Infame, sì, va bene,
3: cagaturo, merda.
0: Va bene, senti, frustrazione.
3: Pippa col culo, bastardo infame.
0: Va bene, bellissimo pippare col culo. Senti, un commento
3: bravo,
0: su
3: Bravo.
0: Le elezioni a Roma, come sono andate?
3: Tua mamma una puttana anche a Roma sulla salaria, bastardo.
0: Ma questo è ininfluente ai fini della discussione politica. Come sono andate queste elezioni? Via.
3: A puttane, la tua madre, merda.
0: Vabbè, ma adesso basta insultare,
3: Ritorniamo sul piano dell'educazione, dai.
0: Esatto, torniamo sul piano dell'educazione, figlio di troia. Come sono andate le elezioni allora?
3: Diciamo che per tirare le somme dovremmo aspettare i ballottaggi, bastardo figlio di puttana.
0: Ecco, ma questo ballottaggio di Michetti con Gualtieri, come lo vedi
3: con
0: tu,
3: la
0: sacco di merda?
3: Con la mamma da bastardo, te spacco lo culo, pezzo di merda.
0: Molto bello, molto articolato.
3: Fame,
0: però...
3: coglione.
0: Sì, ma non mi hai detto come vedi questo ballottaggio
3: mamma
0: fra
3: Michetti. Mamma dai puttana, coglione.
0: Sì, abbiamo capito, sì, non mi hai detto come vedi questo ballottaggio tra Michetti
3: e Gualtieri.
0: Lo
3: vedo male, pezzo di merda.
0: Quindi pensi che vincerà chi?
3: Gatto.
0: Sì, capisci che io quello che spendo io per mangiare tu lo spendi in automobili, capisci qual è la differenza?
3: Io spero che lo spendi in medicine, coglione.
0: È impossibile, l'erbagrama non muore mai, non hai mai sentito il proverbio?
3: Bastardo.
0: Che ti mangi i piccioni, dai. Un altro. Andiamo a Modena, dove c'è Paolo? Andiamo a Modena.
4: Che dice un cane che è tutti comunista.
0: Sì, ma cosa ne pensi? Come mai ha vinto la sinistra praticamente ovunque,
4: Perché gli italiani non capiscono un cazzo.
0: Come mai non capiscono un cazzo gli italiani,
4: Perché come si fa a votare la sinistra, vabbè.
0: Beh, si fa la crocetta sul foglio.
4: Voti Salvini, un comunista travestito anche lui.
0: Questa è una bella teoria, non l'avevo ancora sentita. Aspetta, con calma, perché questa è una teoria che mi interessa. Allora, Salvini è un comunista travestito, perché?
4: Perché si è venduto.
0: A chi si è venduto?
4: Si è venduto al PD. Si è venduto al PD,
0: come? Che senso? Argomenta, perché è cioè, una accusa forte nei confronti del segretario del più importante partito di maggioranza italiano.
4: Lui, che ambina il nervoso solo a pensare, ma perché Salvini? E chi è con gli altri là travestiti, come si chiama? Gli ignoranti, Stefano Andrea Grillo.
0: Sì, Movimento 5 Stelle, voglia. Ma c'hai una passione tu per i travestiti, però non è che ti piace ogni tanto andare a fare la pizza al culo?
4: No,
0: vai a fartelo pizzare al culo tu.
4: Ascolta, denti gialli, sì. Dai, non ho per i coglioni.
0: E non lo so, tu parli solo di travestiti, stavo aspettando la tua analisi politica, vai.
4: Ce l'avevano con Bibiano, ce l'avevano con lo Sussoli, ce l'hanno con i Busoni. E poi si sono messi il Busone per prendere nel culo dal PD, ci sono venduti.
0: Però vedi che torni sempre su questo punto, secondo me tu sei un omosessuale represso. Tu hai mai provato a piarla al culo?
4: No, sono un artigiano e pega il tasso. E siamo convenuti una massa di ignoranti.
0: Sei un omosessuale, omosessuale represso? Sei un omosessuale represso? Sei represso? Sei Zan, tu sei Zan.
4: Ma va a cagare, Zan.
0: Tutta quanta la destra italiana, su, è un cumulo di incapaci.
4: Si è venduta, ma si sono venduti.
0: Un cumulo di incapaci, di Novax, destra italiana, tutti Novax.
4: Io sono di destra, ma il vaccino l'ho fatto. Perché se voglio lavorare devo fare il vaccino, porco di... per prendere 4 voti di merda e perché poi sono dei pecoroni come tutti gli altri che gli vanno dietro.
0: Ma la colpa è di Salvini però?
4: Un buon 80%.
0: La Meloni invece, la Meloni ti piace la Meloni?
4: Gollum mi piace un po' meno.
0: Gollum? Perché Gollum? Perché Gollum?
4: È uguale a quella del Signore degli Anelli. Tira i capitoli, è uguale. Tiragli i capelli, uguale.
0: Già ero contento di mio che ha vinto Sala a Milano. E poi dopo questa roba di Gollum, ti giuro Paolo, ti adoro. Un abbraccio, torna a lavorare a produrre per il paese dei comunisti.
4: Ma va a cagare.
0: Ciao Paolo, ciao.
5: Radio 105.

0: ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
1: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14esimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
2: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, il papato, il papato, e son Papone, estrema unzione, io son resuscitato.

0: This is the zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Raga, oggi è il gran giorno. Finalmente sarò in riunione con il presidente di questa azienda, che dovrà rendersi conto di quanto vale il nostro gruppo di lavoro.
3: Dai, smettila di dire cazzate, sono 4 anni che provi e alla fine ti imbarca sempre. Ti riempi di complimenti, 2 progetti che non porterete mai a termine. E poi siamo stronzi come prima.
2: Eh no, sto giro lo inculo. Mi porto il nostro avvocato. È anche femmina e bella donna. Lo inculo per le feste.
3: Speriamo, dai.
2: Vado, lo inculo e torno.
4: Ehi, infatti.
3: Beh, allora, com'è andata?
2: Beh, ci sono cose, poi capiremo. Poi, dai, tutto sommato.
3: Ah, già, ho capito. Non hai risolto un cazzo.
2: Eh no.
3: E l'avvocatessa?
2: Se l'è scopata.
5: Carisma livello God.
6: Ciao, allora Silvio, questa è la svolta del weekend. Natura, pedali.
7: Sì, ma Giorgio, io non mi sento allenato per affrontare percorsi impervi.
8: Tranquilli, che la pedalata assistita è un gioco da ragazzi. Con ste bici ci salite anche il cervino.
6: Beh dai, lo dice anche il signore del noleggio, di cosa ti preoccupi?
7: Wow, che bomba, grazie, lei è un professionista serio.
8: Allora, seguite la strada e siete serenissimi.
6: Dai, su, partiamo, che entro sera voglio essere su al rifugio a 1500.
7: Dai, al rifugio!
6: Al rifugio! È l'ultimo che arriva, paga il tartufo!
4: Infatti...
9: Proseguono le ricerche ormai da 2 giorni dei 2 avvocati di Milano partiti con delle biciclette per una scampagnata che doveva essere una semplice gita fuori porta. Come vedete ci sono già 2 elicotteri della protezione civile che stanno perlustrando la zona. Siamo qui con il noleggiatore delle biciclette. Salve!
8: Io gli avevo detto di evitare, anzi, gli ho proprio sconsigliati di avventurarsi così in alto. Con ste bici mica ci puoi andare sul cervino, ma la gente non ascolta i consigli mai!
5: Beh, già, l'infamia è l'anima del commercio.
6: Che fai, Johnny?
10: Sto cercando le mie stock in borsa.
6: Ma da quando fai trading online?
10: Da quando tu sei un cucciolo. Vedi, una volta ho ricevuto una piccola eredità e invece di buttarli in una moto nuova, li ho investiti e ho comprato azioni Apple.
6: Wow, allora sei ricco, cazzo.
10: No, ricco no, ma un domani posso smettere di lavorare.
6: Figa se sei stato lungimirante.
10: Mica sono stronzo che investa sul mattone. Troppi rischi al giorno d'oggi. La tecnologia è il futuro.
4: Ehi, infatti!
6: Raga, che caldo, non avete caldo? Figa, fa caldo boia.
10: Anche voi non funzionano più i telefoni?
11: Ehi, raga, che succede? I computer non funzionano più, qui non funziona più un cazzo!
6: Guardate in alto il sole!
11: Ma mio Dio!
5: Era l'anno 2021 quando una tremenda tempesta solare colpì la nostra fragile terra. Nessuno aveva capito che da lì a poco saremmo sprofondati all'età della pietra. Solo chi possedeva una casa poté sopravvivere agli stenti, perché divenne l'unica moneta di scambio, la proprietà, e subentrammo nell'era della proprietà. Figa che lungimiranza.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Tumefatto e coperto di sfregi, sono qui a portare avanti il mio canale con la stessa grinta di ogni puntata. Ed oggi non si scherza un cazzo. Ho un esperimento per una nuova rubricona che mi sono inventato proprio ieri, mentre stavo cagando e scrollando quella cagata di TikTok, il social per i mentecatti deformi.
3: Olà, che parolone!
2: Come olà? Cazzo sei diventata? Messica stronza! E poi ti ho chiesto un commento fuori campo! No! Cioè, dimmi, ripeto, ti ho chiesto un commento fuori campo! Bella la mia occhialuta gatta aggrappata ai coglioni?
3: No, è che secondo me definire così male gli utenti di TikTok non è carino. Anche io ho un profilino, è divertente, ci posto tutti i tuoi strafalcioni.
2: Ma in che senso, stronza?
3: Guarda!
2: Troia! Hai 1 milione di iscritti, brutta traditrice bastarda sanguisuga di popolarità altrui! Hai fatto 1 milione con i miei contenuti e non mi dici un cazzo, bastarda!
3: No, non è come pensi. In realtà ho solo ricondiviso parte dei tuoi contenuti, le parti divertenti. Ma quello popolare sei tu. È tua la faccia.
2: Anche tua, ma di cazzo! Maledetta stronza!
3: Uffa, ma perché non cogli? È un'opportunità!
2: Allora da domani mi dai la password, me lo tengo io e lo curi tu!
3: Ma scusa, perché?
2: Perché? Perché quello che si fa male sono io! I like li voglio io!
3: Wow, ma quanti anni hai?
2: 27.
3: Lo so, era polemico.
2: Non so, in polemico. Taci adesso e segui il mio esperimento.
3: Quale esperimento?
2: Quello che farò nella rubrica. L'esperimentone.
3: Mamma mia, come odio quando fai le siglette.
2: Cazzi tuoi, non mi tange minimamente, anzi ci godo e forse le faccio apposta per farti del male.
3: Vabbè.
2: Allora, amici, come dicevo prima di scoprire di avere una ladra di fama in seno, adesso farò un esperimento che ho visto su TikTok, quel social pazzesco del quale ho scoperto essere una divinità.
3: Ah, adesso cambi le carte in tavola, in nemmeno 10 minuti. Ma guarda che sei un bel tipo però, eh?
4: Ma guarda che sei un bel tipo, Nemmeno 10 minuti.
3: Vabbè.
2: Allora, adesso vi dimostrerò con un timelapse velocissimo quanto tempo ci mette qualcosa a decomporsi. Ma non una semplice mela del cazzo o un filetto di manzo abbandonato nella foresta, ma... un corpo umano. Un vero corpo umano. Il mio.
3: Ma sei cretino? Ma non sei un cadavere e questa cosa non ha senso.
2: Taci. Certo che ha senso. Lasciami fare, cazzo. Ecco, adesso mi sdraio qui e...
5: Spegni la camera.
3: Perché devo spegnere la camera?
2: Ecco, brutta stronza, ma se ti bisbiglio, brutta cozza, tu non devi ripetere, cazzo! Mi hai rovinato il trucco!
3: Quale trucco?
2: Avrei sostituito il mio corpo con quello di mio nonno che ho disseppellito e profanato ieri sera dal cimitero di Oggiono. e che ho nel bagagliaio della macchina, facendolo sembrare il mio che si decomponeva demente. Adesso mi hai rovinato tutto!
3: Ma tu non hai il corpo decomposto di tuo nonno nella macchina?
2: Eh sì!
3: Ma serio?
2: Eh sì!
3: Tu non sei normale?
2: Lo so che non sono normale, lo dice la scienza!
3: Spengo.
2: No, aspetta!
1: Le cose verissime!
0: Radio 105.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
16: sì,
12: Don Gaetano?
16: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì,
16: che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
17: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
16: Eh sì, che devo fare?
17: Stavo scrivendo. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
16: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè,
16: c'è il sangue.
12: Sì,
16: allora,
12: va
16: signora.
12: Bene. Questo
16: mi ascolti,
12: sì,
16: ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
17: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
17: Stai al telefono, stai?
16: Sì.
17: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
17: Mamma, che brutte feci che
16: ha
17: c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
17: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era il prosciutto, mozzarella,
17: l'uranio, un poverito,
16: cotechino,
17: India, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
17: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era il cacciavite.
17: Orcacciamese.
16: Arca ma...
17: e sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega,
12: no,
8: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
12: Ho capito, ma per telefono.
8: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
8: Su tutto qua.
12: Va bene.
8: Lo sport.
12: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
8: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
8: per
12: cosa
8: chi non
12: si
8: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
8: Ecco.
9: Glauco! A tavola che è pronto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
8: ma tu,
9: che ti ho
8: ma
9: fatto
8: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
9: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
8: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata.
8: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
8: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
8: Uno.
12: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
8: Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora,
12: sì,
8: sono
12: ecco.
8: Quello della cancra,
12: sì.
8: Dell'esame delle feci.
12: Sì.
8: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
8: Beh.
12: Non è Don Gaetano.
8: No.
12: Tente
8: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
10: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
8: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
10: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
8: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
15: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
8: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
12: Bene,
8: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
8: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
8: Scusa collega, il colpo decisivo.
12: Sì.
8: Decisivo?
12: Sì.
8: Perché il campione ungherese Nemecek.
12: Sì.
9: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
8: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
8: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
9: Hai visto Peppino?
8: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
11: Ah, bene!
6: Presenta
7: la famiglia porno.
18: Basta, non dire più una parola.

0: pronto?
1: Più veloce con quella bocca, oh!
0: Sì!
2: Oh, sì! Oh, sì, certo!
0: Sì.
2: A me,
0: sì,
2: Remo, sì, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Bene, a rompere i coglioni mentre uno guida il camion.
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono
0: sì,
2: contenta.
0: Sì, puttana di tua mamma, te l'ho già detto.
1: Basta, non dire più una parola.
0: No, non dico più un cazzo.
1: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle
0: sì,
1: vene.
0: Succhialo tutto, puttana.
1: Taligami con le
0: palle di merda.
1: Oh.
0: Pezzo di merda.
2: Oh.
0: I soffitti bassi, che rompi i coglioni.
1: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco
0: sì,
1: nelle vene.
0: Sì, succhialo tutto. In faccia nel culo.
1: Più veloce con quella bocca, oh.
0: Più veloce. Ai, oh, rompi coglioni di merda.
2: Ah, ci divertiremo.
0: Sì,
2: a presto allora, ciao.
1: Mettilo in bocca.
0: Sì, mettilo tutto in culo in bocca.
1: Ecco, brava.
2: Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh?
0: Cosa?
2: Così, ti piace? Adesso hai
0: sì,
2: voglia.
0: Mi piace, guarda, piace di brutto.
2: Ah, bene.
0: Bene, sono contento. Adesso? Vai.
1: Più veloce con quella bocca, oh.
0: Ancora in bocca, vai in bocca.
1: Oh, succhialo che non voglia.
0: Figa.
1: Basta, non dire
0: Una manovra!
1: Basta, non dire più una parola.

0: Sì, pronto.
1: Pronto?
2: Ah, leccami i coglioni.
1: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Oh. Mettilo in bocca. Più veloce con quella bocca. Oh.
3: Il sistema operativo consiglia di inserire la voce del signor Cappella e vedere se risponde. In parole povere, fare il test di personalità.
4: Il test di personalità.
1: Pronto?
5: Sì.
1: Pronto?
5: Pronto!
3: Questa è la moglie, che sta parlando con la voce di suo marito, ma non sa che in verità è Wender che la manovra.
1: Ma tu chi sei?
5: E tu chi sei?
1: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
5: Io non chiamo a nessuno, sei tu che hai chiamato qua.
1: Pronto? Capito?
5: Eh?
1: Pronto?
5: Pronto.
1: Tua sorella.
5: Come?
1: Tua sorella.
5: Beh?
1: Pronto?
3: Ora richiamiamo e risponderà il signor Cappella.
1: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? Tu hai telefonato a me. Perché mi dici tu chi sei? Ma che cazzo da tu chi sei? Ma che cazzo ti ha chiamato mai? E non rompi coglione a nessuno, fatti i cazzi tuoi. Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Io ti chiamo, è stronzo d'uomo. Beh, vaffanculo. Sei uno stronzo d'uomo. Culo, vaffanculo, vaffanculo. A te tutta la razza della settima generazione. Vai a fare.
3: Grazie per averci regalato, ue stronzo d'uomo. Inserire la parola nuova nel campionatore.
1: Ue stronzo d'uomo. Ue stronzo d'uomo.
3: Vai Uende richiama, Cappella.
1: Pronto? Ue stronzo d'uomo. Eh? Pronto? Sì? Ue stronzo d'uomo. Ora chi te è morto e stramorto? Chi cazzo sei? Tua sorella. La fossaccia da me, ma perché tu tutta la settima tua generazione e non telefonare più, stronzo, ma tu chi sei? Schifoso, lurido. Ma tu chi sei?
3: Troppo poco, richiamalo.
6: Chiama Cappella!
1: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? Ma senti, tu che te ne frega chi sono io? Perché tu chiami? Devi essere tu a dire chi cazzo sei? Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Attenzione ora, perché il signor Cappella non ha montato le catene alla lingua e quindi gli slitterà un po' la lingua.
1: Sì, te rompi i coglioni, non parlare più così che se so come vengo a sparare alla casa. Uè, stronzo d'uomo. Uè, schifoso, lurido e petente. Tua sorella.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, amici cose verissimers. In queste ultime puntate abbiamo avuto tantissime soddisfazioni in termini numerici. Il canale è letteralmente esploso e a tal proposito ho preparato un breve video di highlight dei momenti di maggior picco. Vediamolo!
3: Ah! Ah!

0: Ciao, ma scusa, ma che video è?
1: Taci, cazzo! Ma devi questionare per ogni cazzo di cosa che faccio! Figa, sembriamo due sposati da 30 anni! Ma perché non sai tacere? Sei una cazzo di operatrice con il telefonino in mano! Devi fare una sola cosa!
0: Sì, sì, sì, non ti scaldare. È solo che è un video un po' buffo e a tratti leggermente grottesco. Alla fine sei solo tu che soffri e ti fai male.
1: Alla fine sei solo tu che soffri e ti fai male. Sì che mi faccio male, e anche tanto, ma per il successo si fa anche questo. Impara, testina.
0: Ma...
1: ma... cosa? Cosa? Cosa? Su, dai, non levarmi concentrazione, perché ora è il momento più importante della puntata di oggi, ovvero l'esperimentone. Esperimentone!
0: Ma che cos'è?
1: Cosa?
0: Quella cosa buffa che hai fatto con la bocca.
1: Quale cosa buffa, stronza? Forza! Su, inizia! L'esperimentone!
0: Questa cosa ridicola che fai? Non sarà mica una sorta di sigla o jingle? È bruttissima!
1: Ma sai che adesso ti prendo per i capelli e ti trascino per il parcheggio quanto è vero che peso 140 kg per un metro e mezzo?
0: Sì, sei un pelo fuori forma.
1: Vado fiero della mia stazza, non sono grasso, sono benestante, che è diverso. Adesso smettila di distrarmi e coadiuvami, che è il momento de... l'esperimentone.
0: Ma che fai accovacciato con il sedere di fuori sullo skateboard? Che imbarazzo!
1: Allora, amici cose verissimers, oggi vi dimostrerò il potere del corpo umano e della scienza applicata. Diverrò il primo aviogetto umano in grado di locomuoversi solo con un pacchetto di Mentos e una boccia di Coca-Cola da litro.
0: Ma non stai per fare quello che penso.
1: Che cosa? Infilarmi in culo un pacchetto di Mentos e poi versarci un litro di Coca-Cola per diventare un jet umano? Certo, stronzetta, sono un genio! Mica quelli che fanno saltare i cessi! Questa è scienza applicata, cara la mia stupidotta! Su, dai, dammi una mano con l'imbuto!
0: No, no, no! Mi rifiuto, che schifo!
1: Sai che non me ne frega un cazzo? Faccio da solo! Sei sempre inutile e petulante! Ecco, guarda come mi proietto nell'Olimpo degli youtuber mondiale!
0: Mamma mia, secondo me non stai facendo una cosa intelligente.
1: Mamma mia, secondo me non stai facendo una cosa intelligente. Ha parlato la laureata.
0: Sì, ho anche un master.
1: Carta straccia, stronza, guarda me, terza media e sono un dio.
0: Ma sei serio?
1: Ecco, dai, adesso verserò la Coca-Cola nell'imbuto e... schizzerò come un jet grazie allo skateboard dove sono accovacciato a cane. Pronta? Uno e due e tre.
0: Oh, oddio, che schifo!
1: Ah sì, sì! Fa malissimo, ma... cazzo, ma eureka! Mi sono mosso di 5 centimetri!
0: Ah! Mi sa che non è uscita, sono schiuma e cola!
1: Sì! Mi sono cacato l'intestino!
0: Oh mio Dio! Ma che schifo! Ma stai bene?
1: No!
0: Vabbè, richiamiamo il 118 anche oggi.
2: Sì, pronto?
0: Sì, pronto, sono...
2: Oh no, ancora tu. Non mi dire che il coglione si è fatto ancora male.
0: Sì.
2: Va bene, arriviamo.
3: Le cose verissime.
4: Lo Zoo di 105.
5: Wonderland Production in collaborazione con Air General Resign.

0: torna il Wender, tornano le voci di Jürgen, ogni tanto vanno rispolverate perché secondo me è uno scherzo troppo stupido. Ci sta ogni tanto cazzeggiare così con solo dei versi, tipo vi faccio sentire questa telefonata, la prima, a me fa morire.
1: Pronto?
2: Godi.
0: È troppo stupida, mi fa ridere. E allora ho deciso di spararmi un Wender insieme a voi con le voci di Jürgen. Tanto lo so che mi fa ridere. Quello fa quello fa ridere, capito?
3: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen col volume.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Godi.
1: Pronto?
2: Ah, fa mio per bene.
1: Sì.
2: Ah.
1: Pronto.
2: Godi.
1: Maurizio, sei tu? Maurizio, sei tu? Maurizio. Pronto. Pronto, chi è?
2: Chi è?
1: Chi è?
2: Chi è?
1: Ma chi è?
4: Fammi sentire le tue calde labbra sulla capitale.
1: Rispondi?
4: Oh, sì, rispondi.
1: Pronto.
4: Brava piccola.
1: Chi è?
4: Poi succhialo ancora.
1: Eh?
2: Allora, caro Fanniber.
1: Trombapale, chi sì, chi è?
2: È in forma maggiore?
1: Eh?
2: È in forma maggiore?
1: Formatore, a me non mi serve niente, senti. Arrivederci.
2: E ha voglia di la signorina Elgan?
1: Ciao.
4: Guardalo bene, piccola.
1: Ma scusi le scatole, ma che telefono? Mo' telefono la pulizia, sa? Ha capito?
2: Godi, maiore, godi. Bene.
5: Pronto?
2: Chi è?
5: Pronto?
4: Brava, piccola.
5: Chi è che parla?
2: Ah, Fanio per bene.
5: Eh?
2: Venga, entri, maggiore.
5: Cos'è che sta dicendo? Chi è?
2: Allora, caro Fanuber. E ha voglia di intraluchi la signorina Elgan, Fanuber?
5: Sendo, vai a quel paese.
2: Bene.
5: Pronto? Pronto?
4: Ecco. Sto per darlo.
5: Pronto?
2: No.
5: Pronto?
2: Ah.
5: Chi è lei?
1: Pronto?
2: Chi è?
1: Pronto?
2: Chi è?
1: Sono Antonio, chi sei te?
2: Ah, Fanuber, bene. Allora, caro Fanuber, è in forma maggiore?
1: Come in forma?
2: È in forma maggiore?
1: Ma che cosa va a cercare?
2: E ha voglia di intraluchi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Senti, io non capisco.
2: Bene.
5: Cosa c'è?
2: Godi.
5: Capir cosa c'è? Ma chi è lei? Scusa, eh?
4: Ancora, dai.
5: Chi è lei?
4: Guarda.
5: Come si chiama?
2: Fanuber.
5: Eh?
2: Fanuber.
5: Senti, io chiamo la polizia e poi ti metti il telefono sotto sequestro. Hai capito? Ma.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zeus. Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.
3: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti pulia.
3: Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
5: nascono
4: pulito. Nascono
5: i porcini a te sotto, cioè
4: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
5: Sono i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato. Io vado non dritto. Connetti più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
4: L'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
4: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione Leone.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
5: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
4: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
3: Bravo.
4: Questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
4: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
4: Ne faccio
3: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
4: Ma io faccio 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa,
3: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
4: L'ho lanciato

0: lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Sono di nuovo qua, assorbendo le anime come quel paffo disgraffiato di Fang Fung di Mortal Kombat e diventando sempre più super potentissimo, incaffatissimo e levissimo contro i poteri fortissimo e le major maledettissimo. Ovviamente ringrazio lo sponsor Mozzarella Fanta Carolina per una cena latticina.

0: ogni scherzo vale. Bim bum bam, carta forbice faffo. Ieri le storie TV sembrano dei coglioni, ma in realtà sono dei musicisti della Madonna. Perché faremo e faremo in montagna fa freddo, però è meno umido. Arifa è brutta, però comunque io me la farei. Ora tocca a voi. Io lo fo che lo fo, follo anche quello. Anche quello. Anche quando il gomito che fa contatto col piede. Ed ora una canzone con un grande ospite che piace ai giovani, che canta di droga, feffo e rock and roll. Un artista veramente per i trend. Signore e signori, Francesco Guccini. Ma tu che caffo fai, o fai fra feffo Buffini?
1: No, sono il Celtone!
0: Vabbè, però la R la pifichi anche tu, fai cantare!
1: No!
0: E vabbè, allora bastardo maledetto, facci sentire una canzone e poi levati dal cazzo, che solo a vederti mi ha asciugato la minchia! Valerio il Falfone!
1: Sì, io qua ho una canzone scritta dal maestro che lui però non può cantare, quindi la canterò io.
0: Va bene, vai!
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, okay, da di causa e pretesto, col cazzo che farei lo stesso?
0: Oddio, ma...
1: Godo molto di più a giocare alle piacentine, mangiare la pappetta, masturbarmi sulla badante.
0: Io sto fuori anche aiutarti!
1: Mio padre in fondo aveva ragione a dire che a una certa età diventi proprio coglione.
0: Uccidetelo!
1: Mia madre non aveva poi sbagliato a dire che tutti i dilettanti si mettono a far cantautorato.
0: Credo di essere terminato.
1: Secondo voi chi me lo fa fare di star qui ad ascoltare quell'egocentrico del giovane che complottismo cova?
0: Ma che cazzo di...
1: Ovvio, dice il medico, sei depresso.
0: Sto
1: qui ad ascoltare un vero cesso.
0: Oh, ma figlio di puttana!
1: Mi piaceva far canzoni e bere vino, mi piaceva far casino, poi sono nato fesso.
0: È vero!
1: E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare.
0: Prego,
1: non ho più nulla da raccontare.
0: Vaffa.
1: E a culo tutto il resto.
0: Ti prego, basta.
1: Ciao Giova, sacco di merda!
0: Vaffanculo, peffo di merda, tu! Tornate a Parma, graffone bastardo! Ricordate, ragazzi, non invitate mai i cantautori! Fifufau!
2: Geova Beach Party! Geova Beach Party!
3: Geova Beach Party!

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Indagini e misteri sono ormai un tag troppo sfruttato nei social e sul tubo. Ma io, che sono sempre un passo avanti, ho già concepito la nuova struttura del mio canale e so che anche voi apprezzerete moltissimo la mia idea.
3: Ma a me non hai detto nulla! Non sono pronta!
2: Ma sei seria? Che anche voi apprezzerete moltissimo la mia idea.
3: Ma a me non hai detto nulla! Non sono pronta!
2: Ma sei

0: hai detto?
1: Che credo nelle tue capacità. Io credo in te.
0: Grazie, grazie. Avevo bisogno di sentirmelo dire. Non me l'ha mai detto nessuno, neanche la mia mamma.
1: Sì, ok, adesso basta, eh. Dai, che è un pelo imbarazzante. Ci guardano.
0: Grazie, Priscilla. Mi sento una persona nuova. Mi hai fatto piacere tanto, sai? Posso abbracciarti?
1: Dai, smettila di piangere. Cerca di mantenere il controllo. Stai esagerando. Non volevo creare questa situazione, era solo una mia constatazione.
0: Sì! Lei crede in me! Sì, lei crede in me! Ci credete? Nessuno! Nessuno ha mai creduto in me! Nessuno!
1: Oh, basta adesso, dai! Basta!
2: La Madonna, Priscilla, mi hai fatto cagare addosso. Che carattere! Non hai mai avuto una reazione così spaventosa. Che grinta!
1: Senti, adesso lancia quello che devi lanciare e dimentica quello che ti ho detto. Che se devi prenderla come uno psicopatico, preferisco evitare di riparlarne.
2: Sì, sì, certo, certo. Basta che non ti incazzi più, che mi crea un pelo di ansia.
1: Dai, muoviti, che m'hai rotto i coglioni, frignone del cazzo!
2: Sì, sì, certo, certo. Ecco, amici cose verissimers, oggi parte la rubrica Taglio e Cucio con l'amico verissimo... Tananana. Tananana.
1: Ma che cazzo di rubrica è?
2: Pensavo che virare sul decoupage fosse una mossa astuta. Dare consigli pratici sul bricolage, insomma.
1: No, no, no, non se ne parla nemmeno. Tu continui a sfondarti il cranio con esperimenti inutili e io continuo a fare like su TikTok con il tuo sangue.
2: Scusa, Priscilla, ma credo che ci sia un leggero cambiamento nelle nostre dinamiche personali che stento a somatizzare. Possiamo riportare tutto allo stadio iniziale.
1: Taci! Sali sul mio scooter e lanciati contro il muro!
2: Ma no, ma che senso ha?
1: Fallo! Adesso!
2: Ma non voglio! Perché dovrei farlo?
1: Senza casco! Adesso!
2: Sì, sì, certo, certo. Non riesco a porti resistenza. Sono un succube di merda. Vabbè, andiamo.
1: Vai!

0: che male! Aia, mi fa male!
1: Ok, bene, video fatto. Adesso possiamo tornare alla solita manfrina. Scusa se sono stata un pelo dura, ma dovevo riportarti in una condizione di normalità con un trauma. Sai, ho studiato psicologia per un master e la mia frase di prima aveva compromesso le nostre dinamiche personali. Ho dovuto.
0: Ma pazza bastarda, io ti odio!
1: Oh, meno male. Tutto è bene ciò che finisce bene.
2: Le cose verissime.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con...

0: La Wender Production.
1: Ah, bene.
0: Presenta.
2: Presenta. La famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.
2: Porno. Porno. Porno. Porno.
4: Pronto?
3: Oh.
1: Sì, pronto.
4: Pronto?
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
4: Ma andate a fare in culo, va.
3: Oh.
2: Porno.
5: Porco!
3: Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco.
5: Si parla!
3: Leccami i coglioni.
5: Si parla!
3: Mettilo in bocca.
5: Ascolta, scusa, chi parla?
3: Oh.
5: Ascolta, ma chiamami col numero, dai.
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
5: Aspettami risposto un momento.
3: Dimmi
5: pure adesso che a certo modo rispondo, dimmi.
1: A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party.
5: Che sì. Mi dica, dai, veloce.
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contento.
5: No, non ho invitato niente di Franco e gli altri, perché hai sbagliato il numero, mi capisce?
3: Più veloce con quella bocca. Oh. Succhio che non voglia, mi hai messo.
5: Sei d'accordo?
3: Leccami i coglioni.
5: Ha sbagliato completamente il numero.
3: Oh.
5: C'è quello lì che parla sotto.
3: Oh. Succhio.
5: Ascolta,
3: che no.
5: Se vieni qua un momento con camion acceso, te lo metto in mezzo alle gambe e ti vado su tutto, se vuoi.
1: Oh.
5: Hai capito? Tu e tuo amico lì.
1: Remo.
5: Che froci di merda.
3: Mettilo in bocca.
5: Dato che siete anche pezzenti a prendere un numero e chiamare e fare i froci di telefono. Vado a chiamare tua sorella e tua madre a vedere cosa sta facendo adesso.
3: Se
5: mai vado lì, ho fatto tutto in figa, ok?
3: Leccami i coglioni.
5: Ah, anche tua madre, anche tua sorella.
3: Ecco,
5: il problema è che tua madre è lì in mezzo all'autostrada, sull'Appennino. Se l'Appennino bolognese si prende tutti i camion in figa, capito? Tutti con i caschi. Ma va, spora!
6: Pronto?
1: Sì, pronto.
6: Che?
1: A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
6: Guarda, non capisco cosa dice. Chi è?
1: Ah, bene. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
6: Ma guardi, ha sbagliato.
3: Leccami i coglioni.
1: Sì, pronto.
6: Pronto?
3: Succhio che non voglia. Mi
6: ma
3: messo
6: la volete finire?
3: Oh.
6: Per piacere.
2: Porno.
6: Pronto?
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
6: Ma
3: mettilo in bocca.

0: pronto?
1: Oh.
0: Pronto?
1: Oh, succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
0: Pronto?
1: Leccami i coglioni.
0: Chi parla?
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Ma chi cazzo sei?
2: Sì, pronto.
0: Pronto.
1: Mettilo in bocca.
3: Oh. Oh. Prepararsi per l'impatto atomico.
4: Pronto?
2: Sì, pronto.
4: Sì?
1: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Pronto?
1: Oh.
4: Una la passaccia di mamma, dici sì.
1: Più veloce con quella bocca, oh.
4: La passaccia di sorda.
3: Sfondare il cranio al vecchio immediatamente.
4: Pronto?
1: Succhio che non voglia, mi hai messo...
4: Pronto?
1: Vene. Oh.
4: Buonaccio se figli, dici sì.
1: Mettilo in bocca.
4: Fangulatita morte.
1: Oh.
3: Attenzione, perché oggi abbiamo il bonus, abbiamo trovato delle voci di Marco Mazzoli vecchissime e abbiamo chiamato l'apostolo. Mazzoli, suca.
5: Pronto? Pronto?
6: Ciao grande, come stai?
5: Chi è?
6: Ma stai lavorando, stai facendo un cazzo.
5: Ho finito adesso, chi è?
6: Ma che cazzo fai? Scusa, che lavoro hai che finisce alle 3 del pomeriggio?
5: Che le 3, sono le 5 e mezza passate.
6: Ah, allora sì, certo. Senti, allora, attenzione, tu volevi cantare, se non sbaglio, una canzone di Whitney Houston, giusto?
5: No, Nino D'Angelo.
6: Attenzione, 3, 2, 1, vai!
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
8: Radio 105.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, 25-26 gennaio, sciopero dei benzinai. Sciopero dei benzinai perché voi sapete tutti, ci sono stati questi aumenti sulla benzina perché il governo ha tolto lo sconto sulle accise e ha dato la colpa ai benzinai e gli ha chiesto di esporre fuori dal benzinaio il prezzo, diciamo, il prezzo giusto della benzina, in modo tale che il consumatore possa controllare di persona se il benzinaio banfa sul prezzo. E i benzinai si sono incazzati perché giustamente loro vogliono applicare i prezzi che cazzo gli pare a loro, visto che la maggior parte del pieno di benzina se ne va in tasse e accise. E voi state nella parte dei benzinai che scioperano oppure vi gira il cazzo e pensate che i benzinai siano l'ennesima casta? Apriamo le linee, vai, benzinai, via. Andiamo da Mirko, Napoli. Che cosa ne pensi dei benzinai, Mirko, vai?
5: Un branco di stronzi che ce ne vogliono andare a piedi nel culo.
4: Perché
5: sono degli stronzi di merda, ci hanno messo contro tutti. Ora faremo la guerra,
4: chi?
5: Tutti contro tutti.
4: Tutti chi? Faremo la guerra a chi? Di che cazzo stai parlando?
5: Tutti contro tutti.
4: Secondo me tu
5: basta
4: che più che...
5: Basta che Napoli vince.
4: Sì, ma che cazzo me ne frega a me del Napoli? Dai, tu più che tutti contro tutti fai 5 contro 1, brutto segaiolo, eh?
5: Ma quando mai bruciati la merda, bruciati.
4: Perché dici queste parole brutte?
5: Perché
4: insulti? Non hai argomenti?
5: Ma si iniziano a fare un culo tutto quanto.
4: Quindi la colpa di questi rincari della benzina è dei benzinai o del governo?
5: È del governo.
4: E allora perché cazzo ce l'hai coi benzinai? Incoerente, pazzo!
5: Bruciato.
4: Sì, abbiamo capito. Ma ti stai facendo di eroina? Cosa sei? In fila per il metadone?
5: Metadone.
4: Dai, va bene, allora fatti l'ultimo schizzetto e fatti trovare sotto una scala, ciao. Un altro! Andiamo da Saverio, va via, vai Saverio. Benzinai, che cosa ne pensi?
6: Ci sarebbero tanti discorsi da fare.
4: Facciamone uno prima che mi si coprano i coglioni di caramello, prego. Okay. Come un Mars, non mi trasformi il cazzo in uno snack al cioccolato, prego.
6: No, dai, per carità, assolutamente.
4: Sono
6: leggermente favorevole, ecco, diciamo.
4: Favorevole a cosa? A una trasparenza
6: sui prezzi, principalmente su quelli d'autostrada, ecco, principalmente,
4: ecco,
6: perché
4: ecco.
6: Mi è sempre interessato sapere come mai fosse così elevato il prezzo, ecco, semplicemente.
4: Ma secondo lei il prezzo della benzina è elevato perché il benzinaio è figlio del zoccola?
6: Ma in questo momento è una speculazione, semplicemente.
4: Di chi? Chi è che specula?
6: Principalmente viene fatta una speculazione su tutto quanto il discorso delle materie prime.
4: Quindi il benzinaio non ci guadagna a cazzo, perché se si specula sulle materie prime, il benzinaio, poveraccio, è l'ultimo anello della catena.
6: E quindi c'ha ragione il benzinaio
4: a scioperare.
6: Io ho un'attività, quindi capisco perfettamente anche l'attività del benzinaio.
4: Ecco.
6: A me piacerebbe proprio avere un'indicazione in cui ci sono tutti quanti le relative voci.
4: A me piacerebbe leccare la topa a Jennifer Aniston. Vedi un po'. Però aspetta che strofino il microfono. Non è successo un cazzo. Un altro, dai, via. Andiamo da Alberico, vai, Alberico!
7: Non mi interessa.
4: Non le interessa. Ma lei ha il suggeritore, scusi, dove sta? Su un palco di un teatro? C'ha il suggeritore sotto? Che cazzo è? Jabba the Hutt col pupazzetto dietro che le ridacchia in un orecchio, Chi cazzo è?
7: Lo conosci, Tiziano? Quello che lavora alla radio, è con te.
4: Ah, Tiziano, sì, chi non se lo riconosce, Tiziano? Sì, te saluta tanto,
7: Salutamelo.
4: È qua con me, mi ha detto, salutami quel faccia de merda, mi ha detto,
7: Salutamelo, ciao, grazie.
4: Sai chi ti saluta più di tutti quanti insieme?
7: Chi?
4: Sto cazzo, ciao. Ma tutti decelebrati a me. Ma chi cazzo era questo? Sandro da Brescia, vai Sandro!
8: Ah, eccolo il merda, bastardo! Mi aspettavo l'altura di coglioni il lunedì, ho detto, mi rompe i coglioni anche oggi quello lì.
4: Chi cazzo ti conosce? Ma chi cazzo ti conosce?
8: Dimmi,
4: ma chi cazzo
8: dimmi
4: sei?
8: Cosa cazzo vuoi? Dimmi,
4: abbiamo
8: dimmi,
4: mai
8: dimmi.
4: Mangiato insieme io e te?
8: No, non ci penso
4: abbiamo,
8: neanche.
4: Abbiamo scopato la stessa puttana, abbiamo scopato
8: no,
4: la stessa.
8: No, mi scopo te. Te lo
4: allora, che cazzo di confidenza stai prendendo? Dimmi, parliamo di benzinai, dimmi. Benzinai, stiamo andando dei benzinai, lo sciopero dei benzinai, hai qualcosa da dire?
8: Penso che i benzinai non devono alzare troppo il prezzo. Però
4: cazzo, hai scoperto l'acqua calda, porca puttana, l'umidità nel pozzo.
8: Oh, coglione di merda! Fammi finire di parlare!
4: Sentiamo la puttanata, dai.
8: Lo Stato ci incula a tutti con le accise.
4: Chi ci incula? Sai a cosa servono le accise? A cosa servono?
8: Appunto a un cazzo per
4: tu lo dici! Cazzo. sei un ignorante, ignorante bestia. Ignorante bestia. Sei il torrente sotto casa tua, esonda.
8: Guarda, un sacco di merda, Cruciani, tu devi portare, devi, te lo
4: non
8: giuro.
4: Sai un cazzo.
8: Devi imparare a parlare con la gente, devi imparare le tue
4: io, allora, io che guadagno, io che guadagno un milione di euro all'anno parlando alla radio, io devo imparare a parlare con la gente, io.
8: Fai ridere, fai, sei una merda.
4: Tu che succhi gli estate dai cestini.
8: Lavati i denti.
4: Io sono Dio. Dai, vada. Va bene, d'accordo.
8: Pulisciti il culo quando parli.
4: D'accordo, mamma. Metto anche la canottiera di lana. Dai, vattene a fanculo. Ciao. Metti guanti e sciarpa. Sciarpa e cappello, che la gente ti sputa. Ciao. E chiudiamo con l'amico mio. L'amico mio, non gli ho ancora fatto gli auguri per il nuovo anno. Sono un po' preoccupato. Due settimane che non lo sento. Colleghiamoci con l'amico mio, per favore. Dai.
0: Pronto?
4: Amico mio, buongiorno!
0: Buongiorno.
4: Sto cercando l'amico mio, è già due settimane che non lo trovo. Come mai non risponde al telefono?
0: Adesso non può rispondere perché non sto neanche a dirle il perché, perché ha avuto dei problemi.
4: Mi dispiace.
0: Se ti serve qualcosa, basta che mi dici.
4: No, volevo solo sincerarmi delle sue condizioni di salute. Perché...
0: No, è in ospedale, va, se vuoi sapere. Com'è che ti chiami? Scusa, che male dopo gli dico.
4: Giuseppe Bruciani.
0: Vabbè, Giuseppe, dopo
4: Giuseppe,
0: gli faccio sapere.
4: Sì, l'amico mio, digli, l'amico mio.
0: L'amico suo, va bene, comunque è in ospedale. Diciamo che sta, tra virgolette, bene. Questa settimana sicuramente non si muove da lì. Quello che ha fatto l'ha fatto per salvare una signora, una
4: ragazza.
0: Ma
4: è un angelo questo ragazzo, è un angelo.
0: Sì, no, è stato bravo, è stato
4: grandissimo,
0: bravo,
4: rispetto e amore. Già prima lo amavo e lo adoravo come il migliore degli amici.
0: Ma allora c'è un'intesa tra
4: no,
0: voi?
4: No, no, semplicemente un grande rapporto di stima reciproca e di amore che ci lega. Mi manda dei messaggi bellissimi come questo. E anche come questo, ecco.
0: Ah, perfetto, bellissimi. No, perché io sono suo caro amico, non mi ha mai parlato di te, Giuseppe. Ma
4: sì. Ma sono sempre nei suoi pensieri, sempre.
0: Ah, beh, sì.
4: Spesso si trasforma anche quando
0: sì,
4: è
0: sì,
4: con
0: sì.
4: me.
0: Magari richiamalo, prova a richiamarlo anche domani, che magari lì dall'ospedale gli tiri su un po' il morale.
4: No, di questo ne dubito. Magari aspettiamo che esca, perché non vorrei mai che.
0: Ok.
4: Un abbraccio grande.
0: Un
4: arrivederci.
0: Abbraccione. Grazie mille.
4: Arrivederci, salve.
0: Buona giornata.
4: Buona giornata.
9: Lo Zoo di 105.
10: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
11: Egregio preparatissimo dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Sandro, detto Sandrone. Sono un ragazzo leggermente sovrappeso di Milano. Vorrei chiederle un consulto per un piccolo problema della cacca.
12: Signor Sandrone, anche se il suo approccio è quantomeno villano, sono un professionista e pertanto le darò la mia attenzione. Mi dica pure, ma cerchi di moderare un pelo il linguaggio gentilmente.
11: Mi scusi veramente, sa, non sono molto pratico delle cose dei medici e non so come spiegarle in maniera efficace il problema.
12: Allora, signor Sandrone, su, clicchi sul link e faccio il pagamento alla Poste Pay e ci colleghiamo, così posso visitarla.
11: Certo, dottore, procedo. Eccomi, dottore, salve, piacere, Sandrone.
12: Mi scusi, ma deve avere un problemino sulla webcam. Vedo un divano, la vede?
11: No, è puntata su di me.
12: No, le dico che vedo un divano? Anzi, il divano sembra muoversi. Magari il computer non è stabile.
11: Ma no, ma che dice? Io mi vedo nel riquadrino della nostra conversazione.
12: Ma, scusi, ma muova la mano destra?
11: Ecco, dottore, guardi.
12: Porca troia! Alla Madonna, mi scusi, l'ho scambiata per l'arredamento, ma quanto pesa?
11: Sì, sono leggermente sovrappeso.
12: No, mi spiace, ma sovrappeso è un'altra cosa. Lei dovrebbe avere la targa e pagare il bollo.
11: Sì, forse sono un po' obeso.
12: No, mi perdoni, signor Sandrone, lo dico per la sua salute, ma Forse dovrebbe smettere di ingoiare capi di bestiame a colazione.
13: Eh sì, forse ha ragione.
12: Su, mi dica, qual è il problema? Oltre i 300 che vedo adesso a occhio nudo.
13: Il problema è che ultimamente vado al bagno e faccio la popò strana.
12: Beh, non mi stupisco. Se tanto mi dà tanto, lei dovrebbe cacare tronchi.
13: Beh, sì, sono un po' abbondanti.
12: Lei non ha un culo, ma una betoniera.
13: Beh, dottore, non sia così offensivo però, eh.
12: Sto offendendo, ci mancherebbe, ma sono realista.
13: Comunque, faccio la popò grandona, dottore. Forse anche troppo e mi fa un po' male.
12: Eh beh, se ingoio un bidone dell'umido è normale che defecchi un doblò. L'orifizio rimane uguale anche se il resto del corpo comincia a fare provincia.
13: Ma dottore, ma cosa dovrei fare?
12: Beh, a parte smettere di ingoiare la Croazia a ogni pasto, potrebbe bere più acqua per rendere le feci più morbide. Senti, ma quanto sono grandi i cilindroni? Giusto per capire di cosa stiamo parlando.
13: Beh, dottore, io mi vergogno un po', però stamattina era molto grande.
12: Cosa?
13: Il cilindrone.
12: Quanto grande?
13: Ero così orgoglioso che ho fatto una foto. La vuole vedere?
12: Ma lei si fotografa gli stronzi, Sandrone?
13: Solo per scopo dimostrativo.
12: Cazzo lavora, l'Avon? Su, via, mi mostri il residuato bellico.
13: Ecco, dottore, ci ho messo di fianco lo scopino del water per capire la proporzione.
12: Oh, la Madonna! Ma che cos'è, la schiena di una foca? Quello non è un cilindrone di feci. È il vagone del frecciamerda delle ferrovie dell'intestino.
13: Sì, effettivamente è proprio fuori misura.
12: Oh, non è fuori misura. Se fossimo nel Triassico, Sandrone. Uè, ma lei dovrebbe mettere su un circo itinerante, Fratelli Merdano. Questa roba è da seppellire in un cavò e per mettere lo studio ai posteri, cazzo.
13: Sì, vabbè, dottore, ma...
12: Io sono sconvolto. Lei non è un culo, ha una stiva di una caravella. Quello è un barile di acciughe del 500.
13: Sì, basta, dottore, ho capito che è grande.
12: Grande? Questo è lo stronzo più enorme che sia mai stato visto sul pianeta dopo l'estinzione dei mammut, cazzo. È l'abominevole stronzo delle nevi. È l'ancora del Cacatanic.
13: Sì, basta, dottore, la prego.
12: È il busto del Cacaduce. È la carlinga di un Cessna. E le noccioline sembrano anche i finestrini. Ci vedo la gente che saluta in volo.
13: Basta, dottore.
12: Lei non è un culo, ma la fabbrica di Cacawonka.
13: Vabbè, salve, va, chiudo.
12: No, no, aspetti. Aspetti. Figa, chiuso il cetaceo. Che peccato. A saperlo prima avrei pagato io per vederlo, una roba da studio universitario. Cazzo, roba. A vedere tutta quella lava di culo mi si è affacciato anche a me un caccaniglietto dalla tana. Va bene, approfitto, c'ho il languorino. Vado ad aprire il sarcofago del conte Cacula. Oh, scorreggetta. Preannuncia la tempesta.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene.
1: Presenta.
3: La famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.
3: Porno.
5: Buongiorno, siete in comunicazione con la segreteria telefonica. Inserite il vostro messaggio dopo il segnale acustico, per favore.
4: Leccami i coglioni.
3: Porno.
6: Pronto?
2: Sì, pronto.
6: Chi è?
2: Ah, sì, certo.
6: Chi è?
2: Sì, pronto.
6: Pronto, chi è? Qua il cappello, lei chi è?
3: Non ci credo.
6: Cappello, lei chi è?
3: Questo è il destino.
6: Cappello, lei chi è?
3: Abbiamo trovato un'altra cappella. Mi sto eccitando. Ogni volta che dico cappella, mi vibra la vulva. Ma quella è un'altra storia. Ora torniamo sul pezzo e cerchiamo di capire bene come abbattere la signora cappella.
4: Leccami i coglioni.
6: Come?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
6: Ma non capisco, magari più tardi se risponde lui.
4: Oh.
3: La vecchia teniamola al caldo e la finiamo nel 2018.
7: Qual falange di Cristo Redentore.
8: Ehi, pronto?
4: Succhialo che non voglia.
8: Succhiamelo tu che non ne ho voglia. Succhiami i coglioni, dai, che cazzo.
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
8: Va bene, sì. Allora mi tiremo e mi porti anche una bustina e bamba. Non la posso su. No, va bene a bamba.
2: Ah, bene.
8: Bamba e albo whisky.
2: Ah, sì.
8: Ecco, si fa un bel cocktail di bamba puttane.
2: Ah, sì, certo.
8: Diga a Remo che porti Goldon, però.
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
8: Sì, ma sì. Diga a Remo che porti Goldon.
2: Ah, ci divertiremo. A presto, sì, allora, ciao.
8: Sì, ascolta, vuoi che porti anche i vibratori?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contento.
8: Sì, ma teorita, i vibratori chi li porta? Hai voluto chi porta mio o li porta Franco?
4: Oh,
8: va a cagare. Segaiolo.
4: Basta, non dire più una parola.
8: Sì.
4: Succhialo che non voglia.
8: Succhia.
1: Prossimamente, nel Wonderland.

0: Pronto?
1: Sì, pronto. A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Che cosa?
1: Ha invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
0: Io non capisco che dite. Che dite?
2: Ecco, brava.
0: Eh?
2: Basta, non dire più una parola.
0: Che avete detto?
2: Succhialo che non voglia. Mi ha messo il fuoco nelle vene. Chiama il cappello.
3: Pronto?
2: Alicami i coglioni.
3: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
3: Vaffanculo, chi ti è morto, stramorto? Ce ne faccio parlare, chi cazzo ti apice?
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo...
3: Ho acceso figli e trafigli.
1: Dio, com'è grosso.
4: Scatta il terzo test di personalità. Chiama il cappello.
3: Pronto? Ma tu chi sei? Ma chi cazzo ti faccio chiamare? Tu chi sei? Che cazzo te ne frega a te chi sono io? Sendra, che tu chiamo nel mio telefono?
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Vaffanculo, ci sei figlio.
5: Tua sorella.
4: Ma possibile che non se ne accorga? Ora risponderà la moglie che parlerà con la voce registrata di suo marito, manovrata da Wender.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Vedi che chiami tu, non io!
3: La caramella de sord!
0: Beh, vuoi te faccio?
5: Tua sorella! Chiama
4: Cappella! Adesso risponderà il signor Cappella e parlerà con se stesso.
3: Pronto? Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
5: Dimmi?
3: Muoio stronzo d'uomo! Ma vaffanculo, acceso figli, che cazzo ti chiama?
5: Ma che cazzo ti ha chiamato mai?
3: Ma coglione, che cazzo sei?
5: Vai a fare.
3: Ma che cazzi tuoi?
5: Culo, vaffanculo, vaffanculo.
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Che figata, raga! Vacanze a Las Vegas, per addio al celibato! Siete carichi?
3: Sì!
2: Oh, ricordate che quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas!
4: Eh sì, cazzo, però abbiamo solo 36 ore a Las Vegas! Non saranno un po' pochine dopo tutto sto sbatto di aereo? Figa, io sto stanchissimo!
5: Minchione, lo sanno tutti che più di due giorni a Las Vegas ti rompi il cazzo! E poi per regolarizzare immediatamente l'orologio biologico, tac, tenete, prendete questa!
2: Ma che cazzo è? Sarà mica anfetamina o robaccia simile?
5: Ma no, è melatonina doppia dose, così dormiamo il giusto e ci godiamo 24 ore filate di bagordi.
4: Cazzo sì, passa! E speriamo che non finisca schifo.
2: Ma certo che finirà schifo, andiamo nella patria delle zoccole, droga e gioco d'azzardo! A Las Vegas non si dorme mai!
6: Ehi, infatti!
7: A caso!
8: Porca troia, ragazzi! Che ne so, cazzo!
9: Siamo in ritardo per andare in aeroporto!
8: Come aeroporto? Ma se siamo arrivati ieri!
7: Cazzo, abbiamo dormito 30 ore! Cazzo di jet lag!
4: Cristo! Ma siamo venuti a Las Vegas, abbiamo dormito tutto il tempo!
7: Te l'avevo detto, brutto coglione! Vaffanculo tu la tua melatonina del cazzo!
10: Quello che succede a Las Vegas son tutte cazzate.
11: Bene, amore. Adesso che ti sei laureata, piccolo fiore del tuo papà, il mondo sarà nelle tue mani.
12: Grazie, papà, per tutto ciò che hai fatto per me. Vedrai, non ti deluderò.
11: Lo so, amore mio di papà. Sei la migliore del tuo corso di economia. 110 e lode. Il tuo futuro è roseo.
12: Grazie, papà, di aver creduto in me. Lunedì inizio subito a cercare un bel lavoro che sia all'altezza dei miei progetti per il futuro.
11: Ma non vuoi prenderti un bel anno sabbatico, magari per rifiatare dopo gli sforzi di questi anni?
12: No, no, babbo. Devo aggredire subito il mondo del lavoro. Solo così troverò il mio posto nella società.
11: Bene, piccola mia, bene. Forza, il mondo è nelle tue mani. Mamma sarebbe fiera di te.
6: Ehi, infatti...
13: Benvenuto da McDrive, mi dica.
2: Allora, un Mac cheese e patatine.
13: Da bere?
2: Una cola grande.
13: Ok, sono 9.50, vieni avanti allo sportello dal mio collega ricercatore scientifico.
2: Cazzo, ma non è più il medico?
13: No, Giulio ora fa la guardia alla Rinascente.
2: Ah, salutalo se lo vedi, è lo suo compagno di università.
13: Ah, ok.
2: Venga avanti col furgone della ditta dei traslochi, speriamo ci passi.
13: Sì, sì, ci passi, hai una laurea, mica sei scemo.
10: Già, il mondo nelle tue mani, fra due fette di pane morbido morbido.
14: Amore, facciamo sesso anale?
15: No, amore, sai che non ti farei mai questa cosa.
14: Ma non hai capito, ho comprato uno strap-on.
15: Amore? No, ma che cazzo dici? Ma sei fuori? Il mio papà è sacro.
14: Dai, amore, che magari ti piace.
15: No, ho detto no, non se ne parla.
14: Mamma mia, quanto sei antico.
15: Basta, non ne voglio più parlare.
6: Ehi, infatti.
5: E poi cosa gli hai detto, amore?
15: Che il mio papà è sacro.
5: Bravo, bravo, il tuo papà è solo mio.
15: Sì, Gustavo, solo tuo.
5: Ma poi che cazzo vuole tua moglie?
15: Già.
5: Vedi, te l'ho detto mille volte. Mollala e stiamo insieme e potrò riempirti il papà ogni mattina appena svegli.
1: Wow. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Lo Zoo di 105.
16: Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Ciao, cose verissimers. Sto godendo ancora come un riccio per la sonora figura di merda che ha fatto Fabio Alisei, il nemico pubblico numero uno di noi divulgatori dell'ignoto, dopo il suo dissing con il noto collega Omega Click. Il poveraccio di Alisei è stato asfaltato dal collega con i fatti, non con le parole. E quindi anche io voglio fare la mia parte per difendere la categoria. Ho la pelle d'oca. Priscilla, sei pronta con l'attrezzatura?
12: Sì, ma non ho capito cosa dobbiamo fare.
3: Dobbiamo intervistare un alieno.
12: Ok, vado a casa, non hai preso le pillole.
3: Oh, cazzo fai, stronza? Dove vai? Che a momenti dovrebbe manifestarsi il mio alieno, che dopo le ripetute richieste ha accettato di farsi finalmente riprendere in video da me e solo da me per il primo contatto della storia del mondo.
12: Tua mamma lo sa che non hai assunto la dose di farmaci?
3: Come sempre, noi pionieri che vogliamo cambiare la storia veniamo additati come stupidi e pazzi. Ma oggi, brutta cozza con l'apparecchio a 20 anni e gli occhiali spessi come i pneumatici di un tir, avrai la prova che qui, il vero genio incompreso, sono io. Hai capito, stronzona?
12: Tu seriamente mi hai fatto venire fino a qui per intervistare un alieno? Ma sei serio? E con cosa lo hai contattato? In DM su Insta?
3: Parla! Chi ti ha fatto la soffiata sulle mie fonti, cazzo?
12: No, cioè, veramente hai contattato uno che dice di essere un alieno su Insta e viene qui per essere intervistato?
3: Sì, cazzo! Era facilissimo! E nessuno ci ha mai pensato, cazzo! Ero in casa che mi masturbavo con le foto della Davena e poi ho pensato, ma figa! Se fossi un alieno, cosa farei sulla Terra dopo essermi mimetizzato? Figa, mi apro un profilo Insta e tac! Mi è bastato cercare un profilo che si chiamasse alieno e ho trovato la forma di vita extraterrestre.
12: No, non posso crederci veramente che lo stai dicendo pensando che sia reale.
3: Dai, dai, taci! Brutta stronza velenosa! Adesso, appena arriverà il mio cazzo di ET in carne ed ossa e avremo il primo contatto, chi dovrà indossare il cappello dell'asino? Sarai tu, bastarda!
12: Vabbè, dai, aspettiamo. Così mi faccio anche una risata quando ti copriranno di guano in direct sul tubo.
3: Che ore sono?
12: Le 5.
3: Bene, arriverà a momenti. Che cazzo fai con la camera?
12: Inquadro il cielo per riprendere l'atterraggio.
3: Ma va, ma va! Ma secondo te l'alieno viene in astronave come se fosse un monopattino elettrico a Varese? Cazzo sei proprio idiota! E il mimetismo dov'è? Cos'è, scemo?
12: Allora come viene?
3: In macchina! Mi ha detto che ha una Lancia Y rosina!
12: Wow! Senti, mi viene un mezzo doppietto!
3: Cosa? Cosa? Cosa?
12: Ma il tuo alieno che foto aveva sul profilo?
3: Aveva la foto di un terrestre a petto nudo.
12: Ah, e cosa gli hai scritto in DM?
3: Che volevo vederlo di persona perché era la prima volta e volevo dirlo al mondo io per primo.
12: Ah, e lui cosa ti ha risposto?
3: Amore.
12: Poi?
3: Mi ha risposto amore.
12: Ah... E poi?
3: Che non mi avrebbe fatto male e che facevo la scelta giusta. Perché non si devono più tenere nascoste queste cose. Perché solo così sarei stato meglio e lui si sarebbe sacrificato per me.
12: E l'alieno ha anche un nome?
3: Caso, con la K.
12: E si chiama Caso Alieno?
3: Sì, esatto Priscilla. Si chiama Caso Alieno. Come lo strumento musicale. Pazzesco.
12: Secondo me la Z non è dolce e la persona che sta arrivando ha palesemente frainteso tutto il discorso.
3: Eccolo, è arrivato Caso Alieno e la sua Y Rosina. È lui, lo vedo, ha il montone e gli occhi truccati.
10: Ciao, sei tu il pacioccone bellino che vuole fare la sua prima esperienza? Ciao, piacere. E lei chi è?
3: Lei è Priscilla e veniamo in pace.
10: E lo credo, ci vuole il suo tempo. È lontano da occhi indiscreti. Ci mettiamo comodi in macchina?
3: È un po' piscina per tutti e tre.
10: Eh no, io con le donne no, mi spiace. Se vuoi faccio venire te, ma lei aspetta qui.
3: Priscilla!
12: Sì?
3: Ma... forse credo di aver capito che la Z non fosse morbida.
12: Eh già.
3: Ma secondo te è un culatone?
12: Eh già.
3: E mi vuole fare il culo?
12: Già.
3: Ah.
12: Sì.
3: Quindi Cazzo Alieno era il profilo di uno che vuole scopare.
12: Sì.
3: Ok.
10: Allora amore, che si fa? Andiamo a...
3: a fanculo! Sì, a fanculo!
10: Ma come?
3: Tu con la tua macchina e io coi mezzi. Dai, dai, dai, prima che ti metto le mani addosso. Casu, cazzo, cazzo, casu, casu, è Z morbida, S dura, ma vaffanculo, va.
16: Le cose verissime.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella c***a di tua madre, quella c***a di tua madre, figlio.
3: Tu
4: di
3: sei
4: tua.
3: Un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wallace e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mezzo, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai?
10: La radio, alla p***ana d'esordo.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
3: ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va.

0: Brem Brem, che sono fidanzato, che sono piccone. Siamo messia? Io credo di no, che sono meridione con la trebbia, che dice la pulce che si inocula con la barella. Dice che si dice ciao, una nuova stagione di Squarto Grado, che muore la gente e ci godo. Ascolti che fanno pam pam come la Lamborghini donna. Salutiamo subito il nostro opinionista, Carmelo Abbate, con la poltrona che si sta scomodi e si gira.
1: E sì, Gianluigi, è una cosa inaudita, io sono assolutamente non d'accordo, non intendo intendere, non intendo mai.
0: Bene, bene, anche io, vaffanculo. Ma salutiamo immediatamente la mia conduttrice faccia fantasma, occhi pazzesca, super filtri sul viso alieno, la nostra Alessandra Viero. Ciao Alessandra.
2: Ciao, sono figa.
0: Sì, sì, lo sappiamo, ma non hai il volto. Adesso salutiamo la nostra esperta di social, la Sebastiana. Sebastiana, ciao Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi, i nostri Squarto Graders ci stanno già mandando tantissimi messaggi per salutarci in questa nuova stagione. In particolare saluto da questa mail scritta da un gruppo di ascolto di Torino, Erminio Ottone, ma Dio santo, Felice Mastronzo, Nabir Albar, Chin Chanpai, Monuto Na Bomba, Tezzanno Nazzinna, Domenica Me la Lavo.
4: Sebastiano, non esistono, ti hanno preso per il culo, sono nomi falsi, fanno buffo.
0: Bene, bene, allora andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato. Bene, bene, bene, Giglio, se per caso cadesse il mondo ci si sfila la tuba che suona il gruppo, vai!
5: È lunedì, sono le 7 di mattina a casa dell'operaio Cannocchiale Marangoni, quando suona la solita ed odiosa sveglia che gli ricorda che deve recarsi presso l'officina dove il Cannocchiale Marangoni è meccanico specializzato nella ciucciatura della sporcizia dalle cose delle macchine.
6: Ma che palle, c'ho sonno! Anche oggi un altro giorno a ciucciare lo sporco delle cose delle macchine! Aveva ragione mia madre, dovevo fare il chance! Almeno prendevo 200 euro per una ciucciata! Svegliaccio di merda!
5: Dopo la solita grappetta per scaldarsi e aver defecato sulla foto della ex moglie apposta in una lettiera per gatti, il signor Cannocchiale Marangoni si comincia a preparare per recarsi presso l'officina.
7: Tene, bottana, bastarda! M'hai portato via tutto, anche l'alfetta di mio nonno! Bottana! Gli è forte la grappa di mattina! Mi devo muovere a cacare la lettiera, come fanno i gatti!
5: Per il povero Cannocchiale Marangoni qualcosa sta andando storto. Nemmeno il tempo di poter farsi la solita sega fissando il citofono, che in un tratto la porta di ingresso si spalanca e il povero Cannocchiale Marangoni viene assalito da un gorilla con il sombrero e i tacchi a spillo, che gli strappa le braccia e lo piglia a pugni, finendolo.
7: Ah, che bello il citofono! Prima o poi ci tornerà una donna. E allora sarà quello il momento che avrò capito tutto dalla vita. Io sono il numero uno. Masturbazione preterintenzionale. Ah, che è sto puzzo come di banana, scimmio grande, gigante proprio. Uno... Minchia, un gorilla con giacca e sombrero! Le braccia, non mi strappare le braccia! Aia! Aia! Mi sono picchia a pugna! Aia! Aia! Ma prego, basta! Mignona! No, ti prego, il tuo culo no!
5: È finita per il povero Cannocchiale Marangoni. Verrà ritrovato con entrambe le braccia infilate nel retto e la scritta Forza Palermo fatta con le feci sul muro adiacente. Gli inquirenti sono già sulle tracce del babbuino ciliegia del Circo Marmellata, possibile mandante dell'efferato omicidio.
0: Bene, bene, bravi tutti, che sono geloso che si fa la cassina dei pecchi che poi si vive il randagismo, ossia bifolca. Ma sentiamo subito se la Sebastiana ha qualcosa da dire sui social, voglio dirlo urlando.
3: Sì, Gianluigi, mostro questa foto mandata da un certo Brodo Mastica di Viterbo. È l'immagine di uno dei protagonisti del duro pestaggio di mercoledì sera a Milano. Eccolo, come vedete ha un viso molto rovinato, di colore grigiastro, gli occhi strabuzzati e delle grosse orecchie, un naso pronunciato rosso e dei grossi baffoni.
4: Sebastiano, è Mr. Potato, sei una patata con le cose attaccate, un giocattolo per bambini. Sei una cogliona.
0: Bene, bene, la patata svizzera che cala il cilento e che si sente ruvida, la pazza che si incuccagna alla pasilena del risotto. Chiudiamo subito la puntata, con la febbre del gol diciamo che si astemizza, la barba dico che la carogna si succa a Maremma, canaglia Bologna stronza.

0: a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Vai,
2: dai!
3: Esiste una dimensione parallela in cui le voci dello zoo di 105 compiono traiettorie alternative.
4: Allora. Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no? Allora. Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no?
3: Un flusso di voci e suoni che si separa dal corso della nostra storia.
4: Aspetta che bisogna fare anche questo esercizio ogni tanto.
3: Rimbalza contro i satelliti ed entra nel telefono di vecchi e stronzi. Il non luogo in cui quello che diciamo cambia intenzione e significato ha un nome. Ha un nome. E quel nome è... Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
5: Oggi verranno utilizzate le voci di Marco Mazzoli.
6: Pronto?
7: Dimmi, bastardo.
6: La zumpa per da puttani mamma.
5: Lei è la maledetta pentolaia del sud.
4: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock? Dai, annusa Milano, vai.
6: Vabbè, è morta tua madre. Tanto che ci hanno ficcato in bocca che è morta.
4: Ma tua madre non c'ha le montagne, ignorante.
6: Cos'è? Ma vai a cagare. Adesso passa il tempo a rompere il cazzo a me.
4: Ma tua madre è una pianura, la quella bastarda. Dai.
6: Dai.
4: Ma vai a cagare.
6: Chiama mamma che la zumpa vera da tra di me.
4: Ma tua madre è una pianura,
6: la
4: quella
6: tua
4: bastarda.
6: Madre si allarga le gambe e prende il cazzo. Chiama mamma che la zumpa vera da tra di me.
4: Ma tua madre è una pianura,
6: la
4: quella
6: tua
4: bastarda.
6: Madre si allarga le gambe e prende il cazzo.

0: Ciao grande.
1: E mamma da fai pugnette.
2: Multiverso.
0: Pronto?
1: Sì.
3: Dimmi bastardo.
1: Ma che cazzo vuoi?
0: Dai, annusa Milano, vai. Annusa Lano. Ciao grande.
2: Multiverso.
0: Pronto?
1: Chi è?
4: Ora Wender utilizzerà la voce di Mazzoli per combattere contro lo strillone del Vesuvio.
1: Oh. Chi è? Chi è?
0: No, ma sei un genio, veramente.
1: Chi?
0: Mica bravissimo.
1: Ma chi è? Il nome, il cognome, chi è? Mannaggia, chi te morti, che ti giuro. Guarda, ti metto un pesce in bocca, ti faccio fare bucchini per H24, 24 ore di bombini.
0: Ma
1: ti
0: vai a cagare.
1: Ti faccio vedere la lingua e te la faccio consumare. Chi te è morto, stramorto, morto e vive.
0: Ma vai a fare in culo, va.
5: Vendetta.
6: Vendetta.
5: Vendetta.
0: Magnagneresti.
1: Chi è? Il nome del ricordo,
0: Matteo.
1: Bastard.
0: Matteo.
1: Ma ti ha cagato il fatto di partorirsi quando sei stronzo e figlio di puttana, chi te stramort.
2: Multiverso.
1: Pronto?
0: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock?
1: Mannaggia, chi te è morto? Tua madre è una puttana. Tua madre, sai che faceva? Hai presente quando eri piccolo e saltavi sul materasso? Tu, che al posto del materasso c'erano tutti i vibratori all'inzù e tua madre faceva il gioco delle talpe come con i vibratori. Chi te è morto e stramorto? Ma ti giuro, se vanno ti spacco la testa!
2: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Oggi abbiamo aggiunto delle voci nuove. Sentite.
10: Leccami la punta con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
11: È grosso, non lo resisto.
10: Davvero? Non ancora.
11: Oh, sì, più forte, più forte. Oh,
10: così.
11: Voglio scoppiare per il piacere.
9: Ora siamo pronti per una nuova puntata della famiglia porno.
12: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
11: Ah, bene.
12: Presenta
9: la famiglia porno.
10: Basta, non dire più una parola.
9: Porno. Porno, porno. Porno.
1: Pronto?
11: Sì, pronto.
1: Chi parla?
11: Francesca.
1: Ma qua Francesca.
11: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
1: Chi parla?
10: Ah, leccami i coglioni.
1: Eh?
10: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
9: Porno.
13: Pronto?
10: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
13: Chi è?
11: Sì, pronto.
13: Sì, chi è?
11: Ah,
13: dai,
11: sì.
13: Che non c'ho voglia oggi, che sono qua a aspettare da 3 ore a scaricare 2000 kg di merda, chi è?
11: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
13: Figa, ascolta, adesso becco chi sei, pezzo di merda, giro il camion, ti vengo a trovare e ti scarico la merda addosso, chi sei?
11: Ah, bene.
13: Tutti gli assorbenti sporchi dei pozzi, li vuoi?
10: Più veloce con quella bocca. Mettilo in bocca.
13: Mettitelo in culo.
11: Come mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
13: Bastardo di merda.
11: Adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Tiralo tutto dentro.
10: Leccami i coglioni.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì.
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. Sì, pronto.
0: Non la sento.
2: Succhiala che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Vai a cagare.
2: Ecco, brava.
0: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
0: Pronto?
2: Succhiala che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Sì, pronto.
0: Pronto?
2: Leccami i coglioni.
3: Pronto?
2: Più veloce con quella bocca. Oh.
3: Pronto?
1: Sì, pronto.
3: Sì, mi chiedi a parlare?
1: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro.
2: Ah, sì.
1: Sì, pronto.
3: Chi è che parla?
1: Ah, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
3: No, lo facciamo da soli, io e lei sola.
2: Mettilo in bocca.
4: Oh. Ma io mortaggio.
2: Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Pronto? Pronto?
1: Sai, ci ha invitato ad una festa molto particolare.
0: Che cosa?
1: Francesca è abituata a sbalordire per le sue sorprese.
0: Io non ti capisco.
2: Leccami la punta.
0: Non vi capisco che dite.
2: Con la lingua, ti prego.
0: Come?
2: Con la lingua, tutta la punta, così.
1: Oh. Sì, pronto.
0: Dica.
1: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero?
0: Che avete detto?
1: Francesca è abituata a sbalordire per le sue sorprese. Sì, pronto.
0: Pronto.
2: Leccami la punta.
0: Che?
2: Con la lingua, ti prego.
3: Pronto?
2: Leccami la punta.
3: Pronto?
1: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero?
3: Senti, la pulite a fangura?
2: Oh.
3: La pulite a fangura? La pulite a fangura a rete?
2: Leccami i coglioni. Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Ora hai rotto il cazzo, vecchio bastardo di merda.
2: Oh.
4: Ora Wender ti fotte la vecchiaia con il test di personalità 4.
3: Pronto? Pronto? Sì? Poi stronzo d'uomo. La fossaccia da mamma perché tu tutta la settima tua generazione. E non telefonare più, sta
5: tu chi sei?
3: Schifoso, lurido.
5: Ma tu chi sei?
3: Ma senti, tu che te ne frega chi sono io? Perché tu chiami. Devi essere tu a dire chi cazzo sei?
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Poi stronzo d'uomo. Ma vaffanculo a mamma!
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
7: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
8: Radio 105.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusa? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce n'ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro? È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi
4: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno.
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Salti, salti, salti, salti, salti. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio Radio 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
2: Il signor genio Super Pulitzer è un coglione. A dispetto del nome altisonante, infatti, è una persona gretta e mediocre e per questo motivo ha fatto una rapida carriera politica fino a diventare sottosegretario ai problemi. Ma un morbo sconosciuto rischia di compromettere la sua irresistibile scalata sociale.
3: Vorrei tanto diventare un pazzo sanguinario, dittatore, padrone del mondo. Più che altro per mia madre, che ha speso un sacco di soldi nella massoneria e nella chiesa di Satana. Ma purtroppo ho questo leggero difetto che...
4: Buongiorno, sottosegretario!
3: Buongiorno a lei, cara avvocato!
4: Mi stanno dando fuoco i capelli! Svegliatemi!
3: Mi scusi, avvocato, sono costernato.
4: Sembra Facchinetti prima del trapianto!
5: Quando cazzo vai con quella fiaccola? Mostro!
4: Ma chi è lui?
5: Tutte e due! Mostri!
2: Il problema che affligge il sottosegretario genio Super Pulitzer è ovviamente la timidezza. Ma anche il fatto che rutta fiamme dalle narici quando qualcuno lo saluta non è un particolare secondario. Per questo decide di rivolgersi all'esimio dottor Schiffer in quel di Zurigo.
6: Diciamocelo chiaramente. Se non avessero abolito la schiavitù, farei al paziente due begli stivali di calcestruzzo e lo userei come accendisigari fino a che non crepa. Sto drago di merda. Purtroppo il paziente non è una finta partita IVA e quindi ancora dei diritti. Perciò lo terremo in osservazione sfruttandolo ogni tanto come fornelletto per la Bourguignon, che c'è una scimmia di vino francese che mi urla nelle palpebre! Liberté, légalité, analité!
2: Con grande scrupolo scientifico, l'equipe del dottor Schiffer allestisce un laboratorio dotato di apparecchiature all'avanguardia, come dei guanti da forno a fiori, un estintore, 1,4 kg di arrosticini abruzzesi e un paio di DVD con bestioni sputafuoco, tipo lo Hobbit e quella cagata della Disney col bambino che vede il drago invisibile.
3: Qui in clinica mi sento al sicuro, perché gli svizzeri sono gente di merda che non si saluta manco ai funerali, quindi non fanno nessuno sforzo con me. Infatti non sputo fuoco da quasi una settimana.
7: Sottosegretario Super Pulitzer, c'è la sua cena.
3: Ah, bene, grazie. Cosa si mangia?
7: Patate bollite e brodo.
3: Minchia, che merda, ma non si può avere una carbonara o due fettuccine ai funghi?
7: Sì, ciao. Oh no, no!
3: E no, cazzo! Porca troia, evaporato tutto il brodo.
5: Metta la mano davanti alla bocca quando sternudisci. Cafone! Mostro!
2: La permanenza nella struttura del sottosegretario Super Pulitzer rischia di mettere a repentaglio la vita dei sanitari, oltre a spargere per Zurigo un fastidioso odore di pollo. Il dottor Schiffer è costretto a rientrare anticipatamente dalla sua settimana di turismo sessuale in Thailandia per occuparsi della faccenda con la sensibilità e il tatto che lo contraddistinguono.
6: Ma io lo ammazzo quel figlio di puttana, porco! Sto Dracarys di merda, dov'è che lo taglio? Stavate già registrando? Allora, dicevo, per neutralizzare la grave patologia del paziente abbiamo collegato due mini liquidator alle sue ghiandole lacrimali. In questo modo, ogni volta che le sue narici eruttano fiamme, le pistoline ai lati degli occhi le spengono sul nascere. Così si risolve tutto con un po' di vapore che puzza di vomito, come quelli che fumano le IQOS. Adesso, se gentilmente spegne la telecamera, spacco il mio studio sediato per la frustrazione! Danke, straporcatoia, ma...
2: Grazie al salvifico impianto antincendio del dottor Schiffer, il sottosegretario Super Pulitzer ha vinto la sua battaglia contro le narici sputafuoco e può tornare a farsi salutare un casino dalla gente e anche da sto cazzo. Anche se un curioso effetto collaterale ha causato un prolasso del suo scroto e ora i suoi testicoli cascano al suolo rimbalzando come palline da ping pong.
3: Ah, adesso sono finalmente normale e posso tornare a organizzare un colpo di stato militare per impadronirmi del potere e conquistare il mondo. Grazie, dottor Schiffer, non so come...
5: Hai rotto i coglioni con sto ping pong, hai capito? Ora vengo su a te gonfio, hai capito? Politico del merda! Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente, mostra.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Passaggio a Nord, Sud, Ovest, Est, Sottosopra, Dietro, Davanti, ed anche in questa puntata andremo alla scoperta di cose incredibili, come il perché in alcune foreste della Namibia ci siano popolazioni indigene capaci di richiamare le mosche della merda col fischio.
1: Namibia, 43 gradi all'ombra. Il caldo è insopportabile, ma per la popolazione dei Intukulutubutai è normalità. Ecco come un esponente del clan dei La Minchia Ci Buttasti sta richiamando con il suo potente fischio la famosa mosca della merda. Eccola, la mosca non resiste al potente richiamo.
0: Ed ancora uno splendido documentario della BBC che ci illustra il magico mondo coloratissimo delle donne meridionali mezze assopite mentre guardano la De Filippi in televisione.
1: Osserviamola. Possente, goffa, coloratissima, con la sua livrea anni 70, è l'anziana meridionale. Con i suoi 76 anni è un esemplare molto adulto. Probabilmente la prima del suo branco ad essersi abbeverata con avide sorsate di Trebbiano del discount. Ora posa silente innanzi ai rumori della televisione che trasmette un ipnotico vociare di altri meridionali come lei. Forse di altre specie simili. Che si litigano la carogna di qualche simile. Ecco, è un attimo. La meridionale si accorge di un imminente pericolo. È la porta.
2: Carmela! Carmela, sono tornato! Ho preso il pan, Carmela! Mo, non è fatto da mangiare!
1: Il maschio alfa del branco è rientrato dal procaccio del cibo. Ha sotto il braccio una preda. Pretende il proprio pasto e subito crea scompiglio nel branco.
2: E ancora non sta pronto! Sto arrivato a lavorare, stronza!
0: Ma prima... come sempre, un ampio spazio dedicato al mio pene, che come sapete milioni di donne in Italia bramano segretamente. Ma come faccio ad avere un pene così grande? È forse uno dei misteri più inesplicati del genere umano. Sin dalla notte dei tempi, peni come il mio venivano venerati, compiaciuti e rappresentati con grandi sculture e monumenti. Il mio pene è probabilmente l'ottava meraviglia del mondo con tutta la sua aurea di mistero. Perché tutto questo? C'è forse un motivo? Beh, certamente. Insomma, il mio pene è un messaggio per i posteri, un'icona di potenza e fertilità. Bene, adesso che abbiamo ampiamente disquisito dell'importanza del mio pene, affronteremo un altro argomento che nelle scorse edizioni ha riscosso estrema curiosità. Si tratta di un documento straordinario, fatto da compare Peppe di San Luca nella splendida Calabria. Il docu Peppe di oggi narra le vicissitudini di un animale straordinario nel suo habitat, il disoccupato.
1: Il disoccupato ballonzola e si avvicina al resto del branco, che sta noiosamente assistendo al passatempo preferito di uno degli esemplari. Ma sulla... Il disoccupato è nervoso. Sono giorni che non caccia e la fame si fa sentire. Eccolo, ha avvistato una preda. È un gratta e vinci, ma non ha le forze per inseguirlo. Deve usare l'astuzia.
3: Un maruzzo, non è che mi ho preso qualche 5 euro? Che te ne do?
1: E ce l'ha fatta.
3: Grazie, quindi sei un fratello.
1: Ha soggiogato brillantemente uno degli altri della specie simile che sosta nel medesimo luogo di aggregazione. Il bar. Ora si allontana all'ombra per cibarsi lentamente della preda. Ma che succede? Un altro esemplare di disoccupato sembra aver avuto estrema fortuna nella caccia. Ha vinto il jackpot. Gli esemplari fertili e più possenti del branco si azzuffano in cerca della propria parte del bottino. Ne viene fuori una baruffa che attira immediatamente le attenzioni di altri predatori. Sono i carabinieri. Finisce tutto molto velocemente e ritorna il sereno nella zona, in previsione di un altro lungo giorno che arriverà.
0: I terroni sono sempre affascinanti, vero? Bene, anche oggi si conclude un'altra pagina di cultura e approfondimento con passaggio a nord, sud, ovest, est, centro, dietro, davanti. Vado a contemplare il mio enorme pacco allo specchio. Alla prossima puntata. A presto.
4: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: dal regista di La vecchia di Locate e Lo smascellato bresciano. Non riusciranno a controllarlo. Antonio Nocito.
3: Pronto? Pronto?
4: Pronto!
3: Chi è?
4: Tu parlo con Nocito Antonio.
3: No, ho sbagliato un numero qua, né?
4: Ma che cugino sei? Guarda, dove stai tu proprio?
3: Guardi che io non so se lei con quella che dice lei.
4: Tuo cugino? Mio cugino?
3: No, no, ho sbagliato.
4: Ma sa che io non te capisco proprio.
3: Non lo so.
4: Ma che cugino sei? Guarda, dove stai tu proprio?
3: Guardi che lei ha sbagliato un numero.
4: Ah, capito.
3: Scusi.
4: Ti sei decreato?
3: Ha sbagliato numero.
4: Cerca di morire come gli altri.

0: ti gioco, che so vieni alla casa, vieni fregata giù, non vieni fregata.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ti sei fatta male.
1: Ma lei, guardi che ha sbagliato il numero.
0: Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei?
1: Io non capisco quello che dice lei.
0: Ma sa che io non te capisco proprio.
1: Ma guardi, mi dispiace.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto? Pronto? Ti sei fatta male? Che? Ah, capito. Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei? Ah, capito.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Tu parla con la città Antonio.
0: Che cazzo vuoi?
1: Ma che cugino sei? Guarda, dove stato de proprio?
0: Beh, io non ti capisco cosa dici.
1: Ah, capito.

0: cerca di morire che è meglio, va! Cerca di morire che è un mogliaccio!
1: Io? O tu?
0: E vigliacco allo zerone del mondo! Chiama Cappella!
1: Pronto?
0: Ti sei fatta male!
1: Che dici?
0: Ti sei fatta male!
1: Io? Ma scusi, chi sei tu?
0: Tu parlo con Cita Antonia, no, con Saverino!
1: Non capisco che dite.
0: Ti sei decriato?
1: Con chi parlo?
0: Tu parlo con Cita Antonia, no, con Saverino! Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì?
0: Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei?
2: Tu hai telefonato a me.
0: Cosa?
2: Perché mi dici tu chi sei?
0: Ah, quello è te, è tutto il tuo.
2: E non rompi coglione a nessuno, fatti i cazzi tuoi.
0: Capito.

0: Che so vieni alla casa, vieni fregato giù,
1: bonde. Ora chi te è morto e stramorto, chi cazzo sei?
0: Ah, è vero!
1: Ma fossaccio di me, ma perché...
0: Non posso venire ancora!
1: Chi cazzo sei?
0: Ma va a fanguto a prendere te, va!
1: Quel schifoso!
2: Di Cristo Redentore.
3: Pronto?
0: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Tuo cugino, mio cugino.
3: No, chi sei tu?
0: Tu parli con la città Antonia, no? Con Saverino.
3: Ma vaffanculo. Che cazzo sei? Chi? Dimmi nome e cognome. Piccando su per culo, così vai dai a quattro calci in culo che puttana di tua madre.
4: Come andrà a finire lo scoprirai nel prossimo Wonderland.
5: Yeah.
4: Per lo

0: bentornati ad un nuovo appuntamento con passaggio a nord, sud, ovest, est, sopra sotto e bla bla bla. Nelle scorse settimane ci siamo occupati dei terroni, dei dinosauri gay e sempre con tantissima cura nella ricerca di documentari di altissimo livello. Ovviamente senza tralasciare la cosa più importante di tutta la produzione, ovvero le inquadrature del mio enorme pacco, bello e protuberante, gonfio e imperante, quasi impertinente, che tanto distrae le nostre telespettatrici. Ma non siamo qui a parlare nuovamente del mio pene, anche se potrei invitare qui fior fiore di scienziati a disquisirne per tutta la sua potenza, perfezione e quasi infastidente attrattiva. Oggi siamo qui infatti per una carrellata di interessantissime cosette che tratteremo a passaggio a nord, sud, ovest, est, sopra sotto, dietro davanti. Sentiamo immediatamente un piccolo sunto degli argomentelli di oggi mentre vado a farmi una pisciatina e ammirare il mio magnificente pene che tanto mi rende orgoglioso, ma questo lo avete già ampiamente capito.
1: Nella puntata di oggi a passaggio a nord, sud, ovest, est, sopra, sotto, dietro, davanti e cazzi cazzi, scienza. Attraverso un complesso algoritmo andremo a calcolare tutte le probabilità che Fabio Alisei dello zoo di 105 possa diventare un fascista di colore all'interno di una zona spazio-temporale parallela alla nostra, con una interessante ricostruzione che lo vede prendere il potere nello Stato italiano ed imporre tremende leggi razziali che discriminano le persone col gusto nell'abbigliamento e che guidano belle macchine. Droga. E può un uomo strafatto di coca avere una erezione soddisfacente? Sfateremo il mito del pippato a cui non tira, grazie ad un esperimento dell'Università La Sapienza, dove due ricercatori si fanno un festino con 5 pezzi e una zoccola, mantenendo comunque ottime prestazioni sessuali.
0: Opla, è arrivato il momento del documentario centrale di oggi, che spero sia una gran bomba, perché, come direbbe Shade, ieri siamo andati bene, ma non benissimo. Colpa di quella cagata di documentario della BBC sulle piante da appartamento. Quindi andiamo subito a vedere questo splendido documentario, spettacolare quasi come il mio giganterrimo pene. In questa opera stupefacente parleremo di pagliacci, tecnicamente denominati clown, ma che per praticità chiameremo con il nome più gergale, coloratissimi e amatissimi dai piccini, ma tanto odiati da Paolo Noyes. Oggi scopriremo il lato nascosto dei pagliaccini, ovvero cosa mangiano, come dormono, come si comportano nel branco e come si riproducono. Buona visione.
1: Eccolo, è un esemplare adulto di pagliaccio. Bambini. Probabilmente è in cerca di una preda.
2: Bambini, sono stanchi, sono vecchio.
1: E questo pagliaccio è un esemplare molto anziano, probabilmente allontanato dal proprio branco, perché malato e non più in grado di svolgere mansioni utili o semplicemente spostarsi per la lunga migrazione. Le sue scarpone sono molto logore. Il nasone rosso presenta ferite molto evidenti, forse frutto di uno scontro per una femmina fertile.
2: Non ne sente, bambini!
1: E eccolo, mentre cerca di ricaricare in un acquitrinio il suo fiorellino che spruzza, unica arma di difesa dai predatori. Accidenti, questa non ci voleva. Un esemplare molto più grande e giovane lo ha visto. Probabilmente è il padrone del territorio. Ha delle belle gote gonfie e la sua livrea a quadri ne denota la giovane età e l'enorme carica di testosterone. Ma è troppo tardi. I due pagliacci si azzuffano immediatamente. Il giovane pagliaccione non tollera l'intrusione nel proprio territorio. Ma tra colpi di scarpone e martelloni tromba, il tutto dura molto poco. Il vecchio pagliaccio, che chiameremo Birba, ha la peggio e si allontana ferito. Purtroppo l'intervento dell'uomo sta restringendo sempre di più l'habitat di questa specie. E se non faremo qualcosa presto, potrebbero scomparire assieme ai loro coloratissimi nasoni, che ormai vengono serviti sempre più frequentemente nella cucina orientale come cura per la fertilità.
0: Già, l'uomo è sempre un gran pezzo di merda. Ma perché sti cinesi hanno tutti sti problemi coi cazzi? Magari lo affronteremo nella prossima puntata di Passaggio. Alla prossima puntata. Ciao Teroni.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
2: Sono carico, carico, carico. Sono carico, carico, carico. Yeah!
3: Sono carico, carico, carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Calzolaio?
4: Sì.
5: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione. Posso chiedere?
4: Sì.
5: Io ho una scarpa, cioè ne ho due, cioè un paio di scarpe. Le come si chiamano? Sono le Timberland. Ha presente lo scarponcino?
4: Sì, sì, sì, sì, mi dica.
5: Ecco, e c'è la suola che si è praticamente scollata dalla pelle.
4: Ce la porti, la aggiustiamo.
5: Me lo può fare?
4: Sì.
5: Ma lei cosa fa? Incolla direttamente poi la suola? Vabbè, lo saprà lei.
4: Venga, che insieme poi vediamo quello che si può fare.
3: Un minuto.
5: Bene, bene. Sono belle, bello come attività il calzolaio, eh? Bella attività perché...
4: Va bene.
5: È un lavoro storico proprio.
4: Eh?
5: Dico, è un lavoro storico, molto...
4: Sì, va bene, è inutile.
5: Sì, no, ma perché sto allungando un po' la conversazione, così almeno mi ricarico anche il telefono, no? Che ho l'autoricarica.
3: 2 minuti.
5: E se sto un po' al telefono, lei sta con me un attimo, parliamo un po', io mi ricarico.
4: No, io devo lavorare, non è che posso parlare.
5: Sì, no, vabbè, se vuole può lasciare anche il telefono aperto, io parlo intanto e lei
4: guardi,
5: può fare le sue cose.
4: Forse non ci siamo capiti, questo è un negozio, stiamo lavorando, non è che possiamo parlare.
5: Va bene, senta, a che ora posso passare oggi?
4: Vuole. Noi ci siamo dalle 8 alla mezza, dalle 2 alle 7.
5: Ah, quindi fa la pausa lei?
3: 3 minuti.
4: Dalla mezza alle 2.
5: Ok, senta, un'altra informazione, davanti al negozio io vengo col monopattino, posso lasciarlo davanti?
4: Sì,
5: non
4: sì,
5: ci
4: sì.
5: Sono problemi, sa che poi la gente
4: non
5: è un po'...
4: Niente, ma è...
3: 4 minuti.
5: Allora, aspetti un attimo, perché se stiamo ancora al telefono 30 secondi io mi ricarico di 10 euro, quindi aspetti un attimo.
4: Ma stia a sentire,
5: ancora.
4: Facciamo un lavoro, lei se c'ha voglia viene
5: sì.
4: Nel negozio e ne parliamo.
3: Mancano 40 secondi.
5: No, ma se lei mi lascia il telefono anche aperto adesso io mi posso... Ma com'è il tempo oggi lì? Sta piovendo?
3: 20.
4: Andiamo in giro.
5: No, non butti giù per favore. Il tempo com'è lì da lei? È bello? C'è il sole? Qui piove.
3: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico, carico, carico.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Un passato misterioso che risale a galla come uno...
8: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
9: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
10: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
9: Ma
10: Marco,
9: chi?
10: Ma che cazzo stai dicendo?
9: Tu se non eri con me, a conoscenza...
10: Ma io sono venuto qua per la radio per te.
9: Sei venuto
10: ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
9: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
10: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
9: no,
10: a fare
9: no,
10: il
9: culo? No, ti ho messo...
10: Che ti facevi schiacciare?
9: No, non capisco.
7: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
9: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
7: Prossimamente, nello Zoo di 105...
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
11: Amore, io esco!
12: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
12: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose.
11: Sì, lava i piatti.
12: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the thick.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
13: Sì.
12: Ah!
13: Sì.
12: Dai!
13: Sì.
12: Dai, dai. Dai, dai.
13: Oh,
12: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
13: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
12: Che cazzo?
13: Devo andare in bagno.
12: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
14: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
13: Puttana. Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, no, no, porca troia, porca puttana.
12: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
13: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì. Ah, sì.
12: Sì, sì, dai, dai.
14: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
12: No.
14: Scusa, vista.
12: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
13: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
13: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano
15: andata male?
16: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
16: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
16: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
15: Oh, porca merda. Mi viene da...
16: No, dai, anche la vomito.
14: Oddio, anche a me, anche a me.
17: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
14: Con l'happy ending.
15: Vaffanculo, puttana!
16: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
18: Amore, sono tornata!
16: Meno male!
18: Cos'hai in mano?
16: Eh?
18: Cos'hai in mano?
16: Quello che avanza del mio cazzo.
18: Sembra un'ostrica!
16: L'ho presa su Amazon!
17: Valuta il film.
16: Una merda!
19: Porn Bob. The spiration is in the fic.
20: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
21: Tutto il resto è gioia.
22: Quanta roba ci sarebbe da fare e da dire in questa settimana che non ci siamo sentiti, ma io vorrei tralasciare le polemiche che ci hanno veramente scaramellato i coglioni, soprattutto quelle a sfondo politico, per occuparmi oggi di queste due imbecilli che con della salsa di pomodoro hanno imbrattato i girasoli di Van Gogh, il famoso quadro. Ora, posto che il 90% dei giornali non ha specificato che sopra il quadro c'era un cazzo di vetro e che quindi il danno arrecato da queste due idiote è tipo di 13.000 lire per la cornice, detto questo uno si interroga sul senso del gesto, cioè ha senso pigliarsela con un'opera d'arte che è un patrimonio dell'umanità per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'ambiente, sul consumo di petrolio? È questo che voglio sapere da voi, se ha senso o non ha senso. Apriamo le linee, dai. Marcello Pavia, Marcello, vai, che cosa ne pensi?
23: Penso che sono due animali di merda.
22: Perché sono animali? Perché? Non hanno il diritto di protestare liberamente per qualcosa in cui...
23: Hanno diritto di protestare, allora... non di star là a rovinare le cose, che cazzo fai?
22: Quindi decide lei che cosa si può fare per protestare, da quando?
23: No, io decido che rovinare le cose non va bene.
22: Non hanno rovinato un cazzo perché c'era un vetro sopra. Allora...
23: ma hanno rovinato i miei coglioni, quindi qualcosa l'hanno rovinato.
22: Questo lo sta facendo anche lei con questa telefonata di merda, ma stiamo parlando delle emozioni.
23: Mi prendi
22: mi sta solfeggiando, sol, allora, sì, bemolle, d'ore, mi fa sol. Che cazzo solfeggia?
23: Puttan, tu volevo chiederti tu come la cosa di pesci.
22: Io penso che sono due geni della comunicazione che con una latta di pomodoro e due magliette di merda sono riusciti a comunicare con 7 milioni di esseri umani. Grazie.
23: Esatto, ecco, quindi la latta ficcatela in culo e la maglietta mangiatela.
22: Tu e tua sorella quella stronza baciapine, ciao. Ignazio, di la tua su queste due, dai.
24: È una cosa da pazzi. Come fai a rovinare un quadro di Van Gogh per fare cosa poi? Per protestare contro l'uso dei carburanti dell'olio. Ma che cazzo vuol dire?
22: Perché? Quindi continuiamo ad usarli questi carburanti?
24: No, ma no. Di sicuro c'è da trovare una soluzione, ma sicuramente non cambia il mondo se queste due figurano un quadro di Van Gogh.
22: Le piccole proteste a volte portano a grandi cambiamenti epocali.
24: Non hanno fatto bene perché di sicuro non è il modo giusto di protestare.
22: E qual è il modo giusto di protestare? Qual è il modo giusto di protestare? Con 6 milioni di morti all'anno per l'inquinamento, 6 milioni di morti all'anno in confronto a un cazzo di quadro di merda con due fiori del cazzo, fatti anche male. Che qual è il senso?
24: Ma lei come si permette di insultare un quadro?
22: Ma che opera d'arte? Su, è una crosta di merda. L'originale sarà in qualche buco, in qualche cantina, venduta a qualche oligarca russo. Dai.
24: Ma a me non interessa.
22: Ma c'era un vetro davanti.
24: Ma dai.
22: Se cacavano sulla Torre Eiffel, dimmi chi cazzo se ne accorgeva. Chi se ne accorgeva? Devi fare un gesto eclatante.
24: È un gesto eclatante, ma non ha senso. Non ha senso?
22: Ne stanno parlando tutti, noi compresi, eh? Vedi che non hai più niente da dire, non hai più niente da dire, non hai più niente di merda. Tu sei un capolavoro di arte contemporanea, sei la merda di Manzoni. Ciao.
24: Non mi fare urlare che ci sono i clienti.
22: Che cazzo me ne frega? Di clienti di cosa? Di cosa? Non me ne frega un cazzo dei tuoi clienti.
24: Ma voglio parlare pubblico, ti ammazzo. Non mi fai incazzare.
22: Io?
24: Non mi fai schierare.
22: Minaccia. Che paura.
24: C'è la gente occhi, non posso
22: allora,
24: parlare.
22: Che cazzo me ne frega a me?
24: Ma adesso ti vengo a prendere.
22: Sì. Ho capito.
24: Di lavorare,
22: stai provando le battute per la notte di Halloween, ho capito. E così dovresti farmi paura. Aspetta che faccio con l'intimorito.
24: Se proverò a battermi tua madre.
22: Oh no, dai, non mi minacciare, ho paura.
24: No, c'è paura. C'è la gente perché sennò ti urlavo. Ma guarda che.
22: Sì, va bene. Conditi dietro la gente, vigliacco, coniglio!
24: Mamma mia, da Cruciani va a fanculo!
22: Tu e tua madre diesel!
24: Inculati da solo,
22: ciao,
24: cretino!
22: Ciao, tuo padre quell'Euro 2, ciao! Ah. Un altro! Caio da Roma!
24: Con tutti i problemi che abbiamo noi, ce ne frega un cazzo noi dei Van Gogh!
22: Cioè, sti cazzi dei Van Gogh!
24: Sì, sti cazzi dei Van Gogh!
22: Cioè, alla fine voglio dire, un quadro del cazzo, no?
24: Bisognerebbe un attimo vedere le fonti rinnovabili per l'energia, più che i fossili e tante altre problematiche.
22: Pensi che il quadro di Van Gogh costa attualmente 86,2 milioni di euro. Quanti pannelli solari ci facciamo con 86,2 milioni di euro?
24: Tutta l'Italia, penso. Tutta che se riusciamo a pannellarla.
22: Esatto, invece stiamo lì a tutelare un cazzo di crosta con quattro fiori cacati e lei non solo non può permettersi un Van Gogh, ma nemmeno un pannello con la mortadella. Se ne vada a fanculo, arrivederci, un altro. Andiamo con il Lota, vai un commento a caldo, vai Lota.
0: No, quella è una merdata proprio.
22: Perché?
0: Guarda,
22: perché
0: per l'unica volta forse sono d'accordo con te.
22: Perché?
0: Ma lavati tutto. Perché secondo te si protesta così?
22: E come si protesta? Come si protesta?
0: Anch'io sono ambientalista, tutto. Sono. Guardi, potessi stare con Andrea, con Greta Thunberg, però il reddito cittadinanza. Il reddito di cittadinanza non mi consente di effettuare viaggi verso la Svezia.
22: Solo
0: quindi.
22: Di comprarti i gratta e vinci le nostre spalle.
0: No, e seguire il Napoli.
22: Grande Napoli.
0: 10 gol all'Ajax, saltiamoci in piedi.
22: Questa è l'unica cosa che ti è rimasta.
0: E questo è il reddito di cittadinanza che il grande Giuseppe Conte farà le battaglie per farlo rimanere.
22: Sì, ecco. Mentre moriamo tutti soffocati dallo smog e due ragazze giovani.
0: Io abito a Napoli.
22: Napoli si muore,
0: che mi protegge, io c'ho il mare che mi protegge.
22: Bravo,
0: non
22: allora
0: sarebbe con me te, Lota.
22: Allora già che c'hai la lava, lavati con quella, ciao Lota. E chiudiamo con l'amico mio, sempre il suo, il parere più autorevole della secca, vai. Come stai?
2: Ecco, è brutto onto, il mancava il maledetto onto, bastardo.
22: Come stai?
2: Lustrani.
22: Cos'è Lustrani? Lustrani è nuova.
2: Cosa hai improntato sulla formazione del nuovo governo?
22: No, non me ne
2: frega. Hai visto Fontana?
22: Sei contento per Fontana?
2: Fontana. Tu e i tuoi amici culatoni,
22: Io sono bianco, eterosessuale e ricco, quindi
2: bianco,
22: a me va benissimo.
2: Sei un onto maledetto.
22: Io?
2: Sì, onto come a merda.
22: E io scopo tutte le fiche.
2: L'unico modo per scopare è andare a pagamento, infatti. Tutte quelle OnlyFans, tutte interviste.
22: Certo, e poi me le schiaccio tutte.
2: Un pedofilo, sai, vai dietro.
22: Parole grosse,
2: puttana,
22: non hai mai scopato.
2: Solo per dargli un attimo di notorietà, vai lì.
22: Sei invidioso.
2: A 50, cioè a 60 anni, quante casse anni hai, brutto onto, ma è detto.
22: 19.
2: Vai dietro le ragazzine.
22: Sei invidioso.
2: Ma fai schifo.
22: Sei invidioso, di la verità.
2: Quella madre, tua madre, quella volta.
22: Quale?
2: Ti tolgo la pelle e ad Halloween mi vesto con la tua pelle, brutto bastardo maledetto, te lo prometto, mi avvelerò del tuo sangue e ti piscio sopra al cadavere tuo, maledetto bastardo, ti ammazzerò, brutto volto maledetto, ti scagno!
22: Ci aiuto Halloween, facciamo per il 2?

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Ciao sacco di merda.
3: Che? Adesso è accesa la televisione da sola. Non sarei anche entrato in casa. Che?
2: Benvenuto su Pornhub.
3: E che mo autonomamente si attiva sta cosa.
2: Quale sarà la tua sega di oggi?
3: Non avevo neanche intenzione di farmi una sega, sono appena entrato in casa, andavo a fare la spesa, che cazzo?
2: Scegli tra i seguenti film.
3: Vabbè, se devo farmi una sega, facciamoci una sega.
2: L'assicuratore.
3: No.
2: Il perito informatico.
3: Che schifo, no? Che sega è, no?
2: Il lavapiatti.
3: Ma che sega è? Ma come faccio a farmi una sega con lavapiatti? Che cos'è?
2: L'elettricista.
3: Ma che è un lavoro interinale? Che cazzo è sta roba?
2: Hai scelto l'elettricista.
3: No, non l'ho scelto l'elettricista, non volevo neanche farmi una sega.
2: Buona visione.
4: Che citofonata virile. Sento il profumo di cazzo fino a qui.
3: Ah, allora c'era la mignotta, dai, che allora mi faccio una sega veramente, dai.
4: Sì? Chi è?
5: Sono l'elettricista, signorina. Mi ha chiamato per quel guasto non meglio specificato?
3: Ma questo attore lo conosco, è quello scemo che non sa recitare. Mamma mia, non chiava mai.
4: Ah sì, sali pure. L'ascensore è rotto come il mio, tu scoprirai presto cosa. Ti conviene prendere le scale. L'appartamento è al 69esimo piano.
3: Minchia, 69esimo piano? E questo arriva che è uno straccio d'uomo. Come fa a dargli due colpi di cazzo?
5: Beh, arrivo.
3: E qua il regista fa un taglio ed è già davanti a casa.
5: Beh, arrivo.
3: Qua il regista fa un taglio.

0: Senti, adesso il taglio del regista ed è davanti alla porta di casa. E piglia una pausa. E beh. Dai, dai.
1: Io potrei andare avanti così per 69 piani.
0: Dai. Forza ragazzo, dai.
2: 10.
1: Tutto bene.
3: Sì, sono quasi all'11.
1: Vuoi dell'acqua?
3: No, grazie. Ho la fiaschetta con il vecchia Romagna.
0: Pure alcolizzato sto pazzo.
2: Glu glu glu glu glu.
0: Perché se fa la vecchia Romagna per fare altri 50 piani di scale è pazzo completamente.
2: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 69.
0: Ma che è il regista di sto film è Kubrick?
4: Perdinci, 69 piani di scale. Aff, che fiatone. Adesso muoio.
1: Lo so, è un po' altuccio, ma ci tenevo tanto ad abitare proprio al 69esimo piano. Sai, sono una tipa molto scaramantica.
0: Volala, adesso, proprio appena entrato in casa. Vai, bello, dai, fammi soddisfare, dai.
1: E poi mi piace l'idea che gli angeli mi possano sentire quando vengo scopata a stile diavolo della Tasmania.
4: Ok, al telefono mi ha mugugnato qualcosa a proposito di un guasto. Ah, telefono! È rimasto al 31.
0: No, va bene, adesso non dimmi che questo scende a prendere il telefono.
4: Scendo a prenderlo.
0: Che cazzo, ma che è il regista di sta merda? Che cazzo è, se n'è andato?
1: Hai dimenticato la fiaschetta con la vecchia Romagna!
4: Allora torno su!
0: Ma se deve risalire, che minchia torni su a prendere? Che deve rifarti la vecchia Romagna al 31?
4: Grazie, senza non ce l'avrei fatta a risalire dal 31. Adesso scendo a prendere il telefono.
0: Pure. Ma devi scopare, che cazzo devi telefonare a chi devi telefonare?
4: Eccomi.
1: Allora, mio bel elettricista, dicevamo, si tratta di un guasto molto, molto grave. Un disagio come mai ne avevo vissuti prima d'oggi. Ah! Da 2 ore. È come se fossi tornata dritta, dritta nel Medioevo. Riuscirai a ripararlo, vero? Se lo farai, sarò molto, molto generosa con te.
0: Ok, taglio del regista, adesso glielo piglio in bocca, vai.
4: Beh, farò del mio meglio. Ma non mi ha ancora detto di cosa si tratta.
1: Ecco, guarda tu stessa, è una vera tragedia. Non funziona più.
4: Clic clac, clic clac, clic clac, clic clac, clic clac, clic clac. Effettivamente l'interruttore non funziona, ma... Urca! Mi perdoni, ma quello è un vibratore?
0: Ah, finalmente! Sta a vedere che benché sto film finalmente mi dà la soddisfazione sto gesto di merda di portale del cazzo.
1: Non dire sciocchezze, questo non è un vibratore. Questo è IL vibratore per eccellenza. Il mitico Super Chiav 3000 Robot Minchia Turbo Sbo. Vibra, stantuffa, succhia, morde, sputa, sculaccia, strangola, stira anche i grilletti più ostinati. È ricaricabile con pregiate capsule di liquido seminale di oltre 200 personaggi famosi. Il tutto nella pratica compattezza dei suoi soli 60 centimetri. Costa 12.000 euro, ma io l'ho pagato la metà, usato.
0: Chiava!
1: Lo uso anche per fare il cappuccino!
4: Ha detto cappuccino? Posso avere un caffè?
0: Ah, beh, con la grappa, giustamente.
1: Certo, c'è il bar qua sotto.
4: Allora scendo.
0: No, non scendo veramente. È andato. Andate a prendere caffè al bar.
2: 29.
0: 29. 20. Madonna, questo non è un film porno, questa è l'estrazione del lotto.
5: Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta una grande raccolta di tutti i film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
2: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
3: Pronto?
4: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
3: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
4: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
3: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
5: No.
3: È quella puttana di sorte. Inviami...
5: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
3: Inviami tutti i dati e i coordinati.
5: Ma che è coordinati?
3: È il cordone.
5: Ma che cazzo è coordinati?
3: È il cordiglio.
5: Ma che è le lenzuola?
3: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
5: Elettronica.
3: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
5: Sul tuo tato.
3: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
5: Tablet.
3: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
5: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
3: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
6: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
7: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
6: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
7: Huckleberry.
2: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
8: Che storia! Che storia!
7: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
8: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
2: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
7: Minchia, che bestione!
2: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
7: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
8: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
7: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
8: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è fica sugli altri pianeti.
8: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
9: Sono di pirate!
8: Ah,
0: Interessantissimo. Interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
7: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calc Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
7: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
7: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce!
7: Cinese di
11: Leon San!
7: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
7: Beh,
11: adesso te la metto io la cela, però da un'altra parte, girati.
7: No,
11: vieni qua.
7: Tu all'italiano non
11: vieni
7: puoi
11: fare.
7: Vieni
11: qua,
7: Leon, fare cinese.
11: Prendi qua la cela, metto la cela. Tolgo la cela.
7: No, figlio puttana.
11: Metto la cela. Tolgo la cela.
7: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
7: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
7: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
7: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
7: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
7: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
7: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
7: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zodi 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Nella puntata precedente, la Martel Corporation ha chiamato Ennio per girare nel suo campo il ragazzo di campagna 2.
3: Il ragazzo di campagna
4: 2.
2: Poi gli abbiamo passato il regista, Quacquarelli.
4: Pronto? Pronto? Con chi parlo? Sì, pronto, pronto. Ah, lei è il signor Ennio, Ennio, Ennio. Sì, sì, sì, sì, sì, mi hanno detto di lei, sì.
2: Poi l'abbiamo fatto parlare con l'attrezzista.
3: Pronto!
4: Ennio!
2: Poi, l'assistente di produzione, Gianandrea Nandrei.
3: Gianandrea Nandrei.
2: Poi, gli abbiamo proposto di prestarci il suo campo per delle riprese, ma Ennio non vuole, ed è sempre più scontroso.
3: Ti voglio venire, non voglio venire, non voglio andare! Non
4: perché
3: voglio
4: lei, il signor Ennio, è così scontroso nei confronti del mondo?
3: Senta che sei un bastardo! Te l'ho già detto, a casa mia non invito nessuno!
4: Lei neanche... Una bella figa, lei non la fa venire a casa,
3: eh? Chi deve invitare chi?
4: Una bella figa, una bella donna!
3: Una donna per curare? Ma io sarò una vecchia da burlare.
4: Benissimo.
3: Tua madre.
4: Benissimo. Allora senta, signor Ennio, allora noi verremmo. Lei domenica? Sì, io sì, certo.
3: Non vai a burare, dai, non muri.
4: Sì, io ho la fidanzata, io, ecco.
3: Allora che cosa vuoi da me? Anch'io vado a burare. Vado a burare anch'io.
4: Ah, ma lei va a puttane.
2: Il vecchio bastardo, figlio della maledettamente stronzo, sta per confessarci il suo rapporto con una vecchia della zona. Ma prima un piccolo spazio pubblicitario.
5: Figo! Orologi Fumagazzi! Figo! Intercambiabile! Waterproof! Figo! Figo! Multi-co-co-co-co! Figo! Orologi Fumagazzi! Collezionali! Figo!
3: Dio!
4: Ah, ma lei va a
3: puttane!
4: Ah, c'ha una compagna lei!
3: Ma lei non è una compagna, è una che una vecchia, è una vecchia!
4: Ah, cioè,
3: facciamo la,
4: lei
3: facciamo
4: va...
3: la burriamo!
4: Cioè, lei va lì e burra!
3: Io voglio con questa vecchia qua, vado a casa tua, vado a burrare!
4: Ma cos'è che fa con la signora? Cioè, fate l'amore!
3: Cosa devo fare con una signora?
4: Ma i pompi fa?
3: Poi faccio il maiale con la signora e burriamo insieme, burriamo.
4: Benissimo, benissimo. Allora, burrate insieme, fate la burrata. Perfetto. Allora, senta, signor Ennio. Allora, noi verremo un giorno per non disturbarla di domenica mattina alle 5.
3: Vai, porca! Alle 5 di mattina?
4: Sì, perché dobbiamo montare. Certo. A che ora vuole che veniamo? Più tardi, alle 8? Allora, signor Ennio, senta, quando noi arriviamo lì, quando arriveremo con la troupe, saremo in 50 circa, ci faccia trovare almeno un caffè pronto? Ok, allora ricordo che noi a lei le daremo 4.500 euro per la giornata.
3: 4.000 euro?
4: Certo, perché è un film, abbiamo...
6: Andrei,
3: scusa.
4: Sì, no, è il regista che com'è qui.
6: Non vanno bene 4.000.
4: Quanto gli diamo?
6: 2.000.
4: Ah, no, il regista mi ha detto che possiamo dare solamente 2.000 euro.
3: Prendere in medicina, brutta merda.
4: La saluta Pasqualino Quacquarelli che è qua,
3: Quacquarelli.
4: Allora, signor Ennio, senta bene. Adesso le passo... Le passo il responsabile di tutta. Comunque, signor Ennio, è contento? Signor Ennio, mi faccia sentire, perché lei da lontano dovrà salutare con la mano. Mi faccia sentire, batta due volte le mani, grazie.
3: Batta due volte le mani.
4: Sì, via.
3: Vai, dai.
4: Due volte, due.
3: Una e due.
4: Benissimo, lei davanti a lei ha una porta, qualcosa?
3: Sono in mezzo al campo, sono nel cubetto.
4: Non ha niente in mano, che mi faccia sentire un rumore.
3: nel convento o nel campo, c'è una porta, non c'è niente, sono nel campo!
4: Ma lei è in mezzo al campo col trattore?
3: Stavano a piedi che sto guardando il furbetto!
4: Ah, lei lo guarda e si taglia da solo, bellissima questa scena poetica. Allora le passo il cameraman. Signor Egno, allora intanto grazie che lei si dedicherà quella giornata per noi. Per... scena bellissima di questo film che andrà in tutto il mondo.
3: Devo andare a vedere il furbetto, lasciate stare, brutta la... brutta puttana.
4: Le passo il cameraman, salve!
3: Ciao, ciao, ciao, brutto bastardo!
7: Pronto, signor Egno?
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi, in compagnia del delfino Flipper, devono installare un nuovo dispositivo che segnala l'allerta meteo, il transistor Giuliacci. La popolazione tutta è invitata a collaborare.
1: Pronto?
2: Signora, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, sto in strada, stiamo effettuando un intervento d'emergenza.
1: Che cosa sta dicendo? Non capisco proprio niente.
2: Mi scusi signora, deve essere un po' di rumore del cantiere, che siamo qua in strada, stiamo effettuando un intervento d'emergenza per l'allerta meteo.
1: E che fa?
2: Perché per prevenire, diciamo, i problemi che potrebbero arrivare dall'allerta meteo, stiamo installando questo transistor Giuliacci.
1: Va bene, allora chiamate il sindaco date a lui le informazioni che state dando a me.
2: No, ma signora, è un intervento d'emergenza, il sindaco è già informato, ci mancherebbe altro. Signora, ci infilo in culo prima il verde, poi il bianco e poi il rosso, ci faccio la fascia tricolore all'intestino. In culo, Flipper, dici qualcosa tu. No, però i morti non si insultano, Flipper. Con calma.
3: Quelli del 5 Gigi.
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi signora, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando un intervento di emergenza per l'allerta meteo.
4: Ehi, stanno suonando due telefoni, scusate, ma state facendo, stavo pure un telefonino, io sono, facetemi un po', che state facendo, no, non ho sbattuto niente, non è il mio carattere.
2: Ma
4: stanno chiamando al telefonino, state facendo,
2: sì. Sì, ecco signora, ci dicevo, adesso noi le mandiamo un segnale di allerta, un segnale di allarme, mi deve dire se lo sente.
4: Un momento, io non ti sento tanto bene, abbiate pazienza, arrivederci.
2: Ma quello è per l'allerta. E non si sente bene. Lei non si deve sentire bene mai più. Mai più, ci deve avere il mal di testa fino alla fine dei soggiorni. Bravo, bravo, anche puttana, bravo.
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. Stiamo installando il transistor Giuliacci per l'allerta meteo.
1: Adesso che passa il mio genero?
2: Sì, ma è una cosa che può fare anche lei, signora, una roba semplice. Una cortesia, mi deve dire se sente il segnale al telefono.
5: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: No.
5: Vabbè, mamma, chiudi, poi chiudo. Dite.
2: Mi scusi tantissimo il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo installando l'allarme Giuliacci per l'allerta meteo. Mi deve semplicemente dire, mi fa una cortesia, se sente dal telefono il segnale d'allarme che noi mandiamo. Tutto qua.
5: Ma scusa.
2: Sì. Scusi.
5: Vi devo rispondere dal telefono.
2: Sì, no, basta che lei rimanga in linea. Noi inviamo tramite il telefono questo segnale, l'allarme Giuliacci, e me deve dire semplicemente se lo sente. Serve per l'allerta meteo, la nuova comunicazione.
5: Ma sul cellulare o sul telefono fisso?
2: No, su questo dove stiamo parlando adesso. Rimanga semplicemente in linea. Adesso le mandiamo il segnale, mi deve dire se lo sente che cosa sente. Basta, è tutto
5: va
2: qua.
5: Va bene.
2: Allora, mando il segnale a Giuliacci, prego.
6: Inga fetto. Inga pio. Inga vento.
5: Ma non si capisce niente.
2: Perché stiamo tarando ancora. Il segnale abbiamo appena iniziato. Adesso cambiamo qualche parametro, rimanga lì, ok? Vai, segnale Giuliacci.
6: Inga pio. Inga freddo. Inga vento.
5: Ma sento la voce, sentite, voi non potete fare queste cose. Sento la voce, ma sono parole strane che non si capisce niente.
2: Rimanga lì, stiamo schiarendo il segnale, questo è il nostro lavoro. Perché poi quando c'è l'allerta meteo, lei le suonerà il telefono e lei sente l'allarme Giuliacci e capisce cosa sta per succedere. È un allarme meteorologico, è molto semplice. Glielo rimando, adesso proviamo a intensificare il segnale.
6: Minga piove, minga freddo, minga vento.
2: Adesso è chiaro il segnale, eh?
5: No, è un poco più chiaro, ma non è chiaro.
2: Ancora un problema di taratura. Solo un secondino, vedi un po', Flipper, fammi un segnale proprio più chiaro, fallo più intenso. Cioè, proprio quando c'è la grande, così, vai.
6: Minchia piove, minchia vento, minchia freddo.
5: Guarda, dice menga freddo, menga vento, queste cose qua, ma
2: è quasi perfetto, rimanga là, guarda, è proprio un problema di qualche transistor. Andiamo col segnale Giuliacci, vai.
6: Minga piove, minga freddo, minga vento.
2: Adesso è chiaro?
5: No, guarda, comunque è una persona che strilla.
2: No,
5: cioè,
2: no.
5: Immagino che prende questo segnale mia suocera. E la persona non ci capisce proprio niente.
2: Purtroppo, guardi, questa qui è comunicazione digitale, ma per fortuna ce l'hai in casa. E quando le arriva il segnale, minchia piove, minchia freddo, minchia vento, capisce che o piove, o fa freddo, o c'è vento.
5: Va bene.
2: Quando percepisce questo segnale, magari risponda lei al telefono, mi raccomando, si ricordi di abbassare la corrente, che c'è pericolo di sovraccarico, va bene?
5: Va bene.
2: Arrivederci. Arrivederci al cazzo, salve, arrivederci. Aspetta, Flipperi, fammi un segnale per il signore. Minga coglione! Perfetto, tarato al 100%.
3: Quelli del 5GG.
7: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: eccoci, buonasera e buon inizio anno. Sono Max Furfante, dall'altra parte del vetro, come sempre, live c'è Pino J. Buon anno anche a te, Pino.
1: Vai a cagare!
0: Nanda, tanti auguri e buon inizio anno anche a te.
2: Sì, sì, dai, che sono su Messenger. Non iniziamo l'anno rompendomi le palle.
0: Arrivo ora dallo showroom di Gucci, dove mi hanno regalato le scarpe da calcetto che stasera sfoggerò sul campo della Barona. Pino J, tu, che hai la fortuna di stare qui davanti a me, cosa ne pensi? Ti piacciono? Tra pochi minuti qui con noi avremo un ospite straordinario. Vuoi dirci tu, Nanda, di chi sto parlando? Nanda? Nanda?
2: Che cazzo vuoi?
0: No, chiedevo di svelare il nome dell'artista che è venuto a trovarci questo pomeriggio.
2: Sì, sì, dai, dopo c'è che pechegno.
0: Il grande Ghe, mio fratello da una vita, che ci parlerà del suo nuovo singolo. Intanto, prima di partire con un po' di sano rap, iniziamo con la prima carrellata di messaggi. Non vi do il numero perché siamo già intasati. Vai Pino J, spara i messaggi.
1: Ce n'è uno solo.
0: Vai, vai, fai sentire.
1: Sì, salve, sono il commesso dello showroom di Gucci, dove Max Furfante è venuto a fottersi un paio di scarpe. Potete dirgli che dovrebbe pagarle prima che parto con la denuncia?
0: Incredibile quanto voi ascoltatori siate innamorati di 105 Mintasa. Pino J, che disco hai scelto per partire? Quanto mi piace questa canzone, amici. A 105 Mintasa abbiamo appena trasmesso il disco reggaeton dei miei due fratelli Pippo e Spine. Anzi, Pino J, fammi il numero di Pippo, che vi faccio sentire quanto sono importante e quanto rispetto mi portano gli artisti.
1: Pronto, chi è?
0: Pippo, sono Max Furfante e sei in diretta a 105 Mintasa. Come stai? Bene amici, il tempo stringe e vi devo introdurre l'artista di oggi. Pino, hai una rullata?
1: Vai a cagare, te la rullata.
0: A 105 Mintasa è venuto a trovarci Ghe Pequeño. Allora frate, parlaci un po' del tuo nuovo singolo. Ecco amici, il suono che stai sentendo è il groove che Ghe ha inserito nel singolo.
3: Brutta troia, sì.
0: Ghe, ti sei ispirato a qualche momento particolare quando hai scritto la canzone?
3: Dai, dimmi che sei una troia.
0: Nanda, vuoi chiedere qualcosa a Ghe?
2: Sì, quando vieni, evita di sporcarmi il cappotto che ho lasciato in studio.
0: Bene, amici, 105 Mintasa è giunto alla fine della prima puntata dell'anno.
1: Fai schifo, muori!
0: Un ringraziamento speciale a mio fratello Ghe, che è venuto a parlare del nuovo singolo. Vai, Ghe, saluta il pubblico di 105 Mintasa.
3: Puttana.
2: Ma no, mi hai centrato il colletto del cappotto.
0: Un saluto da Max Furfante e Pino J.
1: Ma vai a cagare.
0: Ricordate il detto del giorno: chi va? Avete capito, no? A domani.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono installare un nuovo dispositivo basato sull'intelligenza artificiale che rileva la presenza di baby gang nei paraggi. La cittadinanza tutta è caldamente invitata a collaborare, altrimenti... Caput!
1: Pronto.
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando i lavori in zona, dobbiamo staccare la corrente.
1: Non ho capito niente.
2: Perché stiamo installando questo allarme Baba Gang, contro le Baba Gang, e quindi niente, dobbiamo fare dei lavori sulla linea, purtroppo ci dobbiamo lavare l'elettricità, signora.
1: Ora.
2: Quando stacchiamo la corrente riceverà una telefonata con un codice, e dopodiché quando risente il codice può ritirare sulla corrente, va bene?
1: Un attimino.
2: Va bene signora, si prende un appunto, non c'è fretta, tanto, qua siamo.
1: Sì, però grida che non si sente.
2: No, ma non lo grido io signora, è un segnale generato automaticamente da questo macchinario contro le Baba Gang. Lei deve solo ascoltare e capire che cosa sente. Stia lì, che glielo faccio sentire.
3: Baby Shark tu, Baby Shark tu, Baby Shark tu.
1: Non si sente niente.
2: Aspetti che alziamo un pelo l'intensità, Beh, metti un po' più alto il buco anede.
4: Ok, non c'è problema.
3: Baby Shark tu, Baby Shark tu, Baby Shark tu.
2: Ha sentito?
1: No.
2: Mannaggia la miseria signora, aspetti che alziamo ancora, Fenzes, e sparacelo a tuono, dai.
3: Baby Shark tu, Baby Shark tu.
1: Non si sente.
2: Signore, il segnale è Baby Shark tu, sei una rincoglionita.
1: Non si sente niente.
2: Tu. Fa rima con Bafangu.
5: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Sei pronto? Buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo facendo dei lavori in zona, in cantiere.
1: Capito.
2: Perché purtroppo stiamo installando questo allarme Baba Gang con l'intelligenza artificiale, ci vorrà qualche ora.
1: Ho capito, ma qualche ora che significa? 2 ore, 3 ore?
2: Dipende signora, perché è un macchinario nuovo che si chiama Bucoano, è difficile da usare. Adesso sono qua col collega Frenz, sul culo parlante, e è una tecnologia nuova che si basa sull'intelligenza.
1: Ma io che cosa devo fare?
2: Guarda, tenga sotto mano il telefono, perché quando stacchiamo le mandiamo un messaggio per telefono, così lei tira giù il contatore.
1: Bisogna staccare il contatore?
2: Guarda, io ce lo consiglio signora, perché quando noi togliamo la corrente direttamente dalla strada va tutto in tilto, capisce? Tutti gli elettrometrici fanno i tilti.
1: Va bene, okay.
2: Allora
1: mi mandi il messaggio allora,
2: sì.
1: Per favore.
2: Sì, no, glielo faccio sentire subito signora, così risparmiamo tempo, va bene?
1: Sì.
2: Ok, le lo faccio sentire, stia là.
3: Baby Shark tu, Baby Shark tu, Baby Shark tu.
2: Ha segnato il messaggio?
1: Sì, ma mi sembra tutta una cosa un po' particolare.
2: No, signora, noi siamo tutti eterosessuali qua, non si faccia problemi.
1: Va bene.
2: Che cosa ha sentito, signora? Mi dica, mi lega il messaggio.
1: Niente, guardi, mi deve lasciare in pace,
2: Ma perché alza la voce, signora? Io sono un lavoratore, che razza di rispetto è questo?
1: Non mi interessa quello che è.
2: E allora ci faccio saltare tutta, la lavatrice, la lavastoviglie, tutto qua, anche un frigorifero! Stronza vecchia, bastarda. Ora cerca di salvarci la vita con dei baby gang e ti buttano giù il telefono.
5: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando i lavori in zona, scusi il disturbo.
1: E che vuoi, scusa?
2: La stavo avvisando che dobbiamo togliere la corrente per qualche ora, perché stiamo installando questo allarme Baba Gang.
1: Non è che io non mi ha cacciato.
2: Signora, non ho capito...
1: Se lo dovete fare, lo dovete fare, dico, non è che se io non metto il consenso voi non lo fate.
2: Questo è sicuro, signora, noi tiriamo giù la leva, quello che fate è fatto, quello che detto è detto, quello che visto è visto, quello che scopato è scopato. Signora, come si dice dalle mie parti. Un culo è sempre un culo, anche da lontano, si dice.
1: Circa un'ora, come?
2: Un paio d'ore, signora, minimo
1: un paio d'ore.
2: Perché dobbiamo installare questo macchinario di intelligenza artificiale che si chiama Bucoano e che è un macchinario nuovo che non sappiamo usare, siamo qua con Frenzy sul culo parlante.
1: E avvertite proprio all'ultimo minuto.
2: Perché io l'avverto, signora, sa perché? Perché quando stacchiamo la corrente, tante volte l'elettrodomestico se ne va in tilto.
1: Capisci? Lo so, quando cacciate? Mo' subito.
2: No, adesso se lei si segna il codice, che le faccio sentire, quando sente questo codice vuoi tirare giù il contatore. Ma se può prendere un appunto, signora, un appunto, sa scrivere?
1: Non ci sono i figli e nonnuri, io sono da solo.
2: Non sa scrivere lei, signora?
1: Sono da solo, non ci sono i miei figli.
2: Perché voi dovete scrivere in due in famiglia, uno tiene la penna e l'altro muove il foglio, come funziona?
1: Ma io non so scrivere, questo è il fatto.
2: Ecco, signora. Ha una buona memoria, signora?
1: Dimmi, dai.
2: Vediamo, che poi lo lascio andare a cacciare il mammut, Allora, se segni questo codice che sente.
3: Baby shark tu tu tu tu tu tu. Baby shark tu tu tu tu tu tu.
2: Signora? È stata attaccata dal Velociraptor? Va bene signora, niente, a questo gli elettrodomestici non ce l'aveva. Questo è l'unico elettrodomestico che aveva, il fuoco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oh,

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me?
1: Sorry, sir, request again.
0: Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e paso.
2: Paolo Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
3: Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
4: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Benvenuti cadetti. Il comandante Mavericchia sta finendo il corso di bocchini in alta quota. Dategli qualche minuto per pulirsi la bocca. La missione di oggi la trovate nel fascicolo con le pagine incollate. Buona fortuna.
1: Buongiorno cadetti. Sono il vostro comandante Mavericchia.
0: Invertito.
1: Intanto vorrei ricordarvi che essere un Top Gun significa essere uno dei migliori.
0: Contro natura.
1: Essere uno dei migliori significa essere un vero uomo.
0: Femmino.
1: Essere un vero uomo significa avere una Chanel.
0: Culo spanato, mamma.
2: Scusi se la contraddico, però la borsetta è un capo d'abbigliamento femminile, cioè non è una roba...
1: Tu chi cazzo sei? Come ti chiami?
2: Io sono il cadetto comparsa.
1: Licenziato.
2: Com'è?
1: Qualcun altro qui ha ad obiettare?
3: Ah, signore, io penso che abbia fatto molto bene ad allontanarlo dall'esercito, perché la visione così chiusa e medievale della comunità LGBT non corrisponde più al nostro credo.
1: Bravissimo, Rooster, fammi un pompino.
3: Forse dovrei licenziarmi anch'io.
1: Allora, signori, la missione di oggi è molto facile. Si chiama espulsione dall'F-35. Qualcuno di voi sa quanto costa un F-35?
2: 44!
4: 6!
2: 20! 6 dollari! 6 dollari!
3: Chi cazzo ha fatto entrare il pubblico di OK il prezzo giusto in questa scuola?
1: No, un F-35 costa 100 milioni di dollari. Noi oggi, per addestrarvi al meglio, siamo disposti a buttarne 8. La missione di oggi infatti prevede che voi vi dobbiate paracadutare in sicurezza dal vostro velivolo, atterrare nella zona designata e ritornare alla base a piedi, senza acqua e senza cibo. Si decolla alle ore 11. Avete 3 minuti per raggiungere il Monte Busone a Yellowstone. Arrivati al punto X dovrete iniettarvi dai vostri sedili.
2: Scusate, possiamo fare le 11:30?
5: Ma perché? Che c'è da fare, compadre?
2: Non ce la faccio perché c'ho la coincidenza per arrivare sul set.
5: Ma che, vieni col treno?
2: Beh, per forza.

0: Torre di controllo, qui il capitano Mavericchia.
1: Vola, vola, culattone.
0: Prego?
1: No, niente, c'era la Cuccarini. Dicevo, procedete pure al decollo, stormo.
0: Benvenuti a bordo di questa nuova missione. Vi ricordo che dobbiamo arrivare al punto X, sopra il Monte Busone a Yellowstone.
2: Carino, come la firma di mio padre.
0: Cosa?
2: Dico la X.
0: Signori, andiamo in ordine. Sarò io il primo ad espellermi dal mio velivolo. Al mio 3. 1, 2, 3. Espulsione!
3: Target 12 miles.
2: A questo punto credo che dovremmo andare in ordine alfabetico. Vai prima tu!
4: No, vai prima tu.
2: Dai. Vai prima tu!
4: No, vai prima tu.
2: Allora aspetta, giochiamoci la bim bum bam. Dispari!
4: Virgola.
2: Ah, dispari a pari!
4: E non so giocare a bim bum bam.
2: Devi fare un numero con le dita! Non bisogna dire bim bum bam e poi mostrare un numero con le dita!
4: Ok, vai!
2: Bim bum bam!
4: 28!
2: Quante cazzo! Va bene, ho capito, tagliamo la testa al ferro, vado io!
4: Ok, io guardo!
2: 2-1, mi sgancio!
4: Ok, perfetto! Torre di controllo, si sono sganciati tutti!
0: Buttati, comparsa, buttati!
1: Bene, comparsa, adesso attiva il paracadute!
2: Oddio! Non lo so!
1: C'è una levetta con un cerchiolino, tirala verso di te!
2: È venuto fuori un mazzo di fiori!
1: Oh no! Hai perso il paracadute di Houdini! Allora tira l'altro cordino, dovrebbe essere il coniglio!
2: Un coniglio! Un coniglio! Mi ha morso!
1: Adesso l'ultimo dovrebbe essere il paracadute!
2: Suona la trombetta, la pagliaccia!
1: Prova l'altro, mancano solo la cassaforte e Jack the Warrior!

0: Questo è Madericchia.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
5: Madò, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, morto, cattolino, cosa mi avete dato?
6: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
5: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamortate, eh? Cosa sono? Un carabeo scargolare?
7: Uno scarabeo stercorario.
5: Scarabeo scargolare?
7: Ma che scarcorario?
8: Stercorario.
5: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
7: Stercorario.
8: Stercorario, quasi.
7: Lo sterco, dallo sterco.
5: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
8: È fuori orario, sì.
5: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
7: No, è stercorario.
5: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
8: Stercorario.
5: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
4: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
5: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtega, dai!
6: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
5: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
6: È un enorme arachide!
5: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
6: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
5: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
9: Eppure salata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie. Guarda.
9: Che? Eppure salata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie.
9: Non insalata.
10: Che cazzo è?
5: Eppure salata in superficie.
9: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
5: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
11: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
12: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
13: No, ma cosa stai dicendo?
12: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
13: Sauro?
12: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
14: no,
12: la vita!
14: No, non è lava, è Raven!
12: Un ponte per Raversburg?
14: Raven!
12: Un ponte per Ravensburg per la vita.
14: Sburger.
12: Sburger per la vita.
13: Ma che Ravensburger?
11: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
15: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
16: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
14: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
13: May.
14: Fiona May.
12: Fiona May.
14: Fiona.
12: Fiona May.
14: Fiona.
12: Fiona May. Forrest Gump.
13: Gampa. Gump.
14: Gump.
12: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
17: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
18: È facile, sei intuitivo.
12: Allora... Pimpripetepampi.
13: Ma chi
14: no,
13: è?
14: Allora,
12: oh. Animaletto. Pimpripetepetenusa.
14: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
12: Pimpripetenusa.
14: Pimpiripetenusa.
12: Pimpripetenusa.
13: Pimpiripetenusa.
12: Pimpripetenusa.
13: Pimpiripetepam.
12: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
14: No, Ravensburger Terabitia.
12: Ravensburg della vita.
14: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
12: Ravensburger.
14: Ger.
12: Ravensburgen. Pimpiripetenusa. Pimpripetenusa. Pimpripetepam. Pam. Ravensburg Teravidia.
13: Non è Ravensburg Teravidia.
12: Ravensburg.
14: Der.
12: Teraviba.
14: No, Teravibra.
12: Teravita.
14: Teravita.
12: Oh. Ravensburgent.
13: Ravensburgent.
12: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
19: No, no, non è Ravensburg. Non è...
20: Ascolta.
14: È meglio fare una repubblica.
20: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
14: A morte il monarca.
12: Anche voi.

0: Lo Zodi 105.
1: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Golf Mike, actually I'm in altitude, descend and maintain 11,000.
1: 16 giugno 2022. La flotta militare americana, anni spanatissimi seconda, guidata dal generale Coppola, sta preparando una missione molto pericolosa. Mentre tutto l'equipaggio sta pitturando gli aerei di rosa e rifoderando i sedili con pelle di giaguaro. Al comando della missione, il super maschio, tutto ormoni e testosterone, l'icona etero dei Marines, il tenente Mavericchia.

0: cadetti, serrate le chiappe. Oggi è un giorno molto importante. Sapete come mai?
1: Perché si festeggia San Etero.
0: Ecco, Penny, facciamo che d'ora in poi tu parli solo quando ti tocchi i coglioni.
1: Ma io non ce li ho i coglioni.
0: Appunto, invece io sì. E a me me li hai rotti da un pezzo. E sai cosa succede quando qualcuno mi rompe i coglioni invece del culo?
1: Le fa una proposta di matrimonio?
0: No, le spano il culo con un piede.
1: Ok, sono pronta.
0: Non in quel senso. Tirati sulle mutande, che i culi senza peli mi fanno venire il volta stomaco.
1: È chiaramente innamorato di me.
2: No, posso essere... Cioè, scusa se te lo dico così apertamente.
1: Fatti i cazzi tuoi.
2: Vabbè, non è padrone della sua vita.
0: Cosa vorresti asserire, scusami, comparsa?
2: Mi scusi, comandante, se sono un po' inopportuno, però credo che la signorina non abbia capito che lei è un po'...
0: Cosa?
2: Dico... Lei...
3: Sono il generale Coppola! C'è il fraccio?
2: Sì, è lì.
3: Ehi, fraccio! Tra 10 minuti ti voglio nel mio ufficio!
0: Subito, signore.
2: Ecco, appunto, stavo dicendo.
0: Come stavo dicendo, prima che la scoglionata mi interrompesse qua, oggi è un giorno molto importante, perché uno di voi avrà l'onore di farmi da copilota in una pericolosissima missione segreta. Chi si offre volontario?
1: Io!
0: Devi stare zitta!
1: Sì, ancora!
0: Basta, la missione non può aspettare. Rooster, verrai tu con me.
4: Ti pareva? Mi scusi, signore, è per caso possibile rifiutare il suo invito?
5: E perché mai vorresti rifiutare, Rooster?
4: Perché lei ha causato la morte di mio padre in una missione simile. Tutte le volte che siamo soli cerca di scoparmi il buco del culo. O la bocca, o l'occhio, o il buco del naso. L'ultima volta mi ha infilato il pelo nell'ascella.
2: Veramente? Ti ha chiavato l'ascella?
4: Sì, la sinistra, quella che uso per fare il saluto.
2: Ma non ci metti più le baguette?
4: No, le porto a destra adesso. A sinistra metto le brioche.
2: Ah, no.
5: Ma non stare a guardare il capello, papà mi morto, papà,
0: Vado a prendere il casco rosa e la tuta leopardata e si parte, punto e basta, questi sono gli ordini, è chiaro?
1: Troppo etero.
2: No, è culatone.

0: ammiraglio, Erdan Ilardir, ma in che nazione si trova questa base segreta che dobbiamo distruggere?
1: Rooster, si trova nel Vaselinistan. Un piccolo stato, ma molto agguerrito, eh?
0: Vaselinistan? Mai sentito nominare?
1: Si trova proprio oltre questo deserto pieno di scorpioni velenosi che stiamo sorvolando. Ups! Oh, si è rotta la radio! Si è rotta di nuovo!
2: Oh, come si è rotta! Mamma, com'è rotta! Non potremo comunicare con nessuno in caso dovessimo fare un atterraggio di emergenza. Oh, com'è rotta!
0: Ma qui funziona tutto! Perché mai dovremmo effettuare un atterraggio di emergenza, signore?
1: Oh, merda! Ho dimenticato di fare il pieno! Sta finendo il carburante e dobbiamo proprio fare un atterraggio di emergenza in questo deserto pienissimo di scorpioni velenosi.
0: Ma straporca la puttana del Mojave! Sempre a me! Porca la puttana della desertificazione! Fa un caldo della Madonna qua, signore!
1: Ah, già, meglio spogliarsi nudi mentre aspettiamo che qualcuno venga a cercarci. Ah, sì, così va molto meglio. Complimenti, Rooster, che belle chiappe.
0: Comunque, signore, con tutto il rispetto, le popolazioni berbere del deserto non vanno in giro nude, anzi vanno in giro... Uno scorpione! Un fattuto scorpione sulla mia fattuta gamba! Mi ha punto il cazzo! Mi ha punto il cazzo!
1: Mantieni la calma, Rooster. Non morirai perché ora ti succhio via il veleno.
0: No, mi lasci morire! Voglio morire, ho sempre desiderato di morire! Da quando sono nato che voglio morire!
1: Pancia mia, fatti capanna!
0: Aiuto! Mi sono rientrato le dita nei piedi! Comunicazione per dirvi che sto sorvolando il deserto dove vedo la carcassa e la carlina dell'aereo, passo.
3: Vede tracce e segni di vita sul luogo.
0: Allora, vedo un corpo... Accidenti, forse ho individuato i corpi. Credo siano ancora vivi, uno si sta muovendo, sta rantolando.
4: Rooster, mamma mia!
0: Credo che sia il comandante Mavericchia che sta saltando ritmicamente.
4: Oh, ti sveleno, ti sto svelenando! Oh, ti sto svelenando, Rooster!
3: Tenete comparsa, attendiamo notizie più dettagliate. Che cosa stanno facendo? Come sono le loro condizioni di salute?
0: Praticamente c'è Rooster che...
3: Quindi è una manovra di salvataggio?
0: No, una smorzacandela.
3: Passo.
0: E chiudo anche.
3: Sì, anch'io per sempre, proprio me licenzio.
0: Ma quanto cazzo dura questa candela?

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono installare un nuovo dispositivo di parental control per monitorare la diffusione di videoporno sui cellulari dei giovani. La popolazione tutta è invitata a collaborare.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono l'operaio del 5 Gigi, stiamo facendo dei lavori sugli impianti e l'avvisiamo che dobbiamo levare la corrente per qualche ora.
1: Ma è questa strada in via Cava che si toglie la luce?
2: In tutta la zona, signora, in tutta la zona, perché questi impianti parental control sono un po' lunghi da applicare, perché si tratta di onde porne, è un lavoro lungo, signora, tecnologia di nuova generazione anteseca.
1: Guardi, io non ne capisco niente, deve parlare con mio marito di queste cose, signora. Io non so niente di queste cose, come devo fare, come non devo fare.
2: Guarda, è una cosa semplicissima, signora, l'abbiamo già fatto in centinaia di appartamenti stamattina, semplicemente lei, basta che ascolta la cornetta, onde a casa ti aspetta.
1: Ma noi dobbiamo staccare la corrente, allora?
2: Beh, io glielo consiglio, signora, perché se io tiro giù il generale, non si sa mai che ho frigorifero, lavatrice, qualsiasi cosa c'è acceso, magari si fa un tilt, un cortocircuito.
1: No, guardi, gli passo mio marito, così gli spiega tutto com'è la luce, va bene?
2: Ma certo, signora, grazie. Non c'è problema, grazie, è stata gentilissima, grazie!
3: Pronto? Mi dica.
2: Stiamo installando il parental control, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora per installare il parental control contro i film porni, che tutte queste ragazze stasera è una roba incredibile. Semplicemente lei si deve prendere un appunto del segnale acustico che sente adesso alla cornetta e abbiamo finito.
3: E l'appunto non me lo devo incidere, che devo fare? Lo segno? Che faccio?
2: Sì, si segna la parola che sente e quando poi sentirà quest'altra parola semplicemente è il segnale che lei può riutilizzare il suo impianto. È molto semplice.
3: Ho capito, segna un po' con una matita lì.
2: E adesso sto qua col mio collega, il dottor Abborn, e adesso ci manda il segnale, stia lì, eh?
3: Sì, sì.
2: E vai, Ab.
4: Blowjob, threesome, interracial.
2: Ha segnato?
3: Solo che non ho capito che cacchio ha detto.
2: Mannaggia, perché guardi, purtroppo stiamo ancora tarando un po' il macchanario. Glielo faccio risentire più lentamente. Prego, ascolti.
4: Blowjob, blowjob, blowjob.
3: Lauchop, lauchop, lauchop.
2: E purtroppo non è lauchop. Aspetti che sistemiamo ancora un attimo le frequenze, è solo questione di qualche dB.
4: Blowjob, blowjob, blowjob.
3: Laujop, laujop, laujop.
2: Purtroppo non è plaujop, però ci siamo quasi, guardi, stiamo allineando. Proviamo, diciamo, a sintonizzarlo su una frequenza più campana. Senta, senta.
4: Bucchi, bucchi, bucchi.
3: Bucchi, bucchi, bucchi.
2: Mamma. Perfetto, guardi, si segna questo qua. Quando sente tre volte bucchine, vuol dire che qualcuno nel circondario, probabilmente minorenne, sta, diciamo, consumando dei filmati che riguardano le fellazio. Adesso si segna l'altro segnale.
3: Aspetti un attimo che qua adesso... Allora, io adesso che me dovevo... sto bucchine qua, che è?
2: Guardi, lei è una persona di una certa età, dovrebbe averlo appreso nel corso della sua vita. Comunque, booking.
3: Booking.
2: Sì, il termine latino è fellazio. In inglese è blowjob. Milanese è chenotto.
3: Ho segnato booking.
2: Ha fatto molto bene. Ha fatto molto bene. Adesso segniamo il secondo segnale. Prego, Wab.
4: Anal. Anal. Anal.
3: Anal.
2: Esatto, esatto, questo segnale da parental control si scatena quando qualcuno, qualche ragazzo, probabilmente minorenne, sta assistendo a dei video sodomiti. Adesso andiamo con il terzo segnale.
4: Interracial, interracial, interracial.
3: Idrolation.
2: No, non è proprio idro. Aspetti che aggiustiamo un attimo, ok. Adesso dovremmo essere pronti, ascolta bene, eh.
4: Interracial, interracial, interracial.
3: Interracial.
2: Esatto, interracial, che è quando, diciamo, ci sono dei bianchi coi neri, coi gialli, insomma, una macedonia da cazzi, diciamo.
3: Ah beh, io tanto non ci capisco niente.
2: Vabbè, se mi vuole rileggere i tre appunti che si è fatto, così chiudiamo la telefonata.
3: Allora, qua primo booking.
2: Sì.
3: Secondo anao.
2: Esatto, perfetto.
3: Terzo interracial.
2: Lasci, no, non lasci, interracial.
3: Ah, rascio.
2: Rascio.
3: Rascio.
2: Esatto. Al termine di tutti questi tre segnali, dopo che l'agenda ha fatto proprio bocchini, bocchi al culo e oggi con altre persone, naturalmente c'è l'ultimo segnale che è questo, glielo faccio sentire.
4: Camshot.
2: No, camicion è quello che si mette per andare a dormire. No, glielo faccio risentire.
4: Camshot.
2: Segni, camshot. Che è un po' di... Camshot.
3: Shot.
2: Sì, se vuole comprare la sbora.
3: Questo sarebbe il quarto.
2: L'ultimo, perché diciamo tutti e questi tre segnali porni finiscono inevitabilmente con camshot, che è proprio eiaculazione.
3: Sì, va bene, poi vedremo un po'. Io tanto non è che ci capisco tanto.
2: Sì, va bene, in ogni caso, lei basta che siete nella punta a portata di mano. La prossima volta che la chiama qualcuno, il 5 Gigi, lei dice camshot, e siete a posto così. Arrivederci e buona sborrata. Camshot, e siete a posto così. Arrivederci e buona sborrata. Arrivederci.

0: Questo è un capolavoro.
1: Ma non ci credo. Ma com'è possibile?
2: Aspetti che mi devo mettere gli occhiali.
1: Aspetti, devo mettere gli occhiali. Come cioppe.
0: Questo è bellissimo.
3: Quelli del 5GG Radio 105.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
13: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì.
13: Che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
13: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
9: Guardi,
13: forse
9: vabbè.
13: C'è il sangue.
9: Sì,
13: allora, signora...
9: Questo
13: mi ascolti,
9: sì.
13: Ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
13: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
13: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
13: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
12: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi

0: la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
1: Sì, scusa collega.
0: No,
1: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
1: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: che ho capito,
1: lo
0: ma per
1: sport
0: telefono
1: alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
1: Su tutto qua.
0: Va bene.
1: Lo sport.
0: Sì.
1: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
1: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
1: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
1: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
1: per
0: cosa
1: chi non
0: si
1: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
1: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
1: ma tu,
2: che ti ho
1: ma
2: fatto
1: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
2: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
1: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata.
1: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
1: Uno.
0: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
1: Che Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono
0: ecco
1: quello della cancra,
0: sì,
1: dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
1: Beh,
0: non è Don Gaetano.
1: No.
0: Tente
1: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pentola quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
1: fare la
3: so
1: cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
1: Ma
3: non so come si fa l'esame delle
1: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo del merda.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì,
1: decisivo.
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek.
0: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
8: Tu conosci solo me?
7: Solo te.
8: Solo me?
7: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
8: Neanche di me?
7: Mengo Wender,
8: no.
7: Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
8: Amico mio, Wender è amico
7: quello
8: tuo.
7: Quello è tuo!
8: No.
7: Hai dormito insieme 10 anni con Wender?
8: Io.
7: È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
8: Cosa dov'è c'entra?
7: Dov'è quella regina?
8: E se vado via io?
7: Nessuno viene.
8: Neanche tu?
7: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
8: no,
7: non verranno mai.
8: Se va via Marco, tu non vai.
9: Anche a me.
7: No,
8: terzo piano,
7: frazione,
8: stai zitto, terzo
7: io
8: piano.
7: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
8: No, tu
7: lui
8: sei
7: è un figlio di zoccola.
8: Sei una merda.
7: Lui
8: sei.
7: È furbo.
8: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
7: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
8: sì,
7: lo sai.
8: Sì.
7: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
8: Lui via, io vado.
7: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
8: no, ma metti che ti dà 10 milioni
7: sì
8: subito. Tu rimani?
7: No,
8: vieni con me
7: subito Wender
8: che bugiardo.
7: È un figlio del soc, sei
8: è
7: una,
8: un bugiardo,
7: sei esa bugiardo, eh?
8: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
5: signor Brembelli.
8: Tu mi avevi, tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
7: Ah, sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
8: Tu avevi 20 anni?
7: Io avevo 20 anni. Questo è un disco, ci dobbiamo, ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
8: Ma va?
7: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
8: uno schiaffo?
7: Uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
8: Tu a lei?
7: Sì, dico vaffanculo, tu è l'amore. Perché ero innamorato di lei.
8: Sì?
7: Sì, sì.
8: Allora sei stato innamorato?
7: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
8: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
7: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
8: Ma ci avevi trombato?
7: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
8: Sai trombare?
7: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
9: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cap e cazzi. E ste, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, e mi adoro, e ti adoro.
7: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
10: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
7: Addio.
10: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Acqua azzurra, acqua chiara.
3: Siccità, siccità, l'Italia a secco, il Po, i minimi storici cominceranno probabilmente a razionarci l'acqua, non potremo fare la doccia, lavare i piatti per settimane, mesi, forse. Questo naturalmente perché le riserve idriche non si sono riempite durante l'inverno a causa degli evidenti cambiamenti climatici, ma c'è sempre un ma, perché quando si parla d'Italia c'è sempre un ma. Dovete sapere che la nostra rete idrica ha un tasso di spreco del 42%. Questo vuol dire che su ogni litro di acqua che noi utilizziamo, 40 centilitri, cioè quasi mezzo litro, va sprecata perché i nostri tubi fanno schifo al cazzo. Dovreste essere incazzati come bestie. Apriamo le linee, dai, io lo sono, apriamo le linee, dai. Andiamo ad Agostino, Roma. Agostino, siccità. Come mai siamo in siccità? Che cosa è successo? Tu lo sai?
4: Perché la gente sprega, non gliene frega un cazzo.
3: Quindi sono gli sprechi.
4: Siamo il cancro del mondo, dobbiamo morire tutti.
3: Mi sembra un punto di vista un pochino estremo. Perché siamo il cancro del mondo?
4: Dai, ci siamo mangiati un pianeta in meno di 100 anni. Ma come cazzo?
3: Mi sembri molto alterato.
4: Dobbiamo morire tutti, ci dobbiamo morire tutti, dobbiamo morire.
3: La colpa secondo me è dei parassiti romani come te, che ci avete tutte queste cazzo di fontane. Cosa ve ne fate di tutte quelle cazzo di fontane?
4: Ma le hanno chiuse tutte, ma l'acqua non è manco potabile. Sono sempre i stessi 10 litri d'acqua che girano.
3: E ci andate a fare il bagno, a sciacquarvi le palle nella fontana.
4: Magari, mo vado alla fontana di Trevi, mi porto il bagno schiuma, lo shampoo, ma la faccio là, la faccio
3: bruciare. Bravo, vedi se riesci a prendere anche il tridente di Nettuno in culo, vai.
4: E te lo picca al culo, dai, stanno tre punti, uno a me, uno a te.
3: E uno a tuo padre. Ciao bello, ciao ciao.
4: Ciao,
3: vattene a piantare pure. Ciao. Andiamo da Franco sul camion, Franco da Bari, dai.
5: Allora, io ti devo dire, io sono del sud, no? Ho parlato con degli amici miei agricoltori.
3: Sì.
5: E hanno detto che noi è una vita che siamo in queste condizioni. E tiriamo l'acqua a 700-800 metri di profondità. Quindi quelli del nord devono provare a fare le stesse cose, perché quelli attingevano al Po e l'hanno prosciugato. L'Italia si sta desertificizzando, da cazzo tu dici.
3: Non usare parole che non conosci. L'Italia è secca, è secca, dica è secca.
5: Come la figlia delle vecchie.
3: Esatto, l'Italia è secca e quindi bisogna tirare l'acqua dal fondo dei pozzi, dici te.
5: Dal fondo dei pozzi, come la tiriamo noi di qua.
3: Ma che ce ne frega noi dell'acqua, noi, Franco, noi andiamo a vino.
5: Bravo, quello, noi beviamo il vino di Troia. Così le facciamo bere alle donne e diventano pure Troia pure loro.
3: Beh, questa è una teoria interessante, la riesemiamo un'altra volta. Ciao Franco, buon viaggio, ciao.
5: Ciao,
3: bello. Lascio Drom, ciao. Andiamo da Palmiro, perché c'è la siccità? Dica.
6: Ma forse se usassero meno acqua per innaffiare tutti sti cazzo di giardini che non servono un cazzo.
3: Ah, un cazzo, i giardini non servono un cazzo.
6: E cosa serve?
3: Fare l'ombra, il fresco, la gente va al parco.
6: Ma che c'è dall'ombra con
3: scusi, lei che cosa fa? Giardini di bonsai? Cosa ci mette sotto gli scarafaggi?
6: No, io tutto cemento, guarda.
3: Tutto cemento vorrebbe lei?
6: Sì, tutto cemento, ma... perché mi ha rotto le palle il giardino.
3: Ma infatti, dice lei, queste cazzo di piante cosa vogliono da noi?
6: No, vabbè, a me non guarda, io non ho contrario agli altri, ma io le piante non mi sono mai piaciute.
3: Mai piaciute, meglio facciamo degli alberi di cemento, poi li dipingiamo.
6: No, a me non mi interessa l'albero, se interessa l'albero solo a me non mi interessa.
3: Se lei toglie gli alberi e li sostituisce col cemento, viene il dissesto idrogeologico.
6: Ma io non ti ho detto che li devi sostituire.
3: Che cosa deve fare? Lei ha detto che i parchi sono inutili, tu l'hai detto.
6: No, ci usano troppa acqua.
3: Troppa, e quanta gliene devi dare? Col contagocce vai.
6: Ci resta solo perché piangere ormai.
3: Ecco, allora vada a piangere vicino a una pianta di basilico, così la innaffia, va a fa culo. Dai, ciao. Testa di cazzo. Andiamo da Isaia, vai Isaia, che parla veloce, vai Isaia.
7: Sei il più bravo giornalista di tutto il mondo.
3: Grazie mille, ma manca
7: bravissimo.
3: L'acqua. Grazie, sì, ma manca l'acqua però.
7: E che dobbiamo fare?
3: Attaccarsi al cazzo, no, dico.
7: Ci trasferiamo all'estero, andiamo.
3: Dove? Dove va?
7: Andiamo in Canada, in quelle parti lì.
3: In Canada va lei. Ma lei lo sa l'inglese, sì?
7: Sì.
3: Ah, lei parla inglese, è anglofono.
7: È lingua internazionale, inglese, lo sanno diciamo il 40% in Italia.
3: Allora parliamo della desertificazione del pianeta in inglese, via.
7: No, non sono capace, io so parlare semplice, basta.
3: Cosa sa dire? Cosa sa ordinare un hamburger, dica?
7: Sì, una cosa, I want a hamburger, drink.
3: I want a hamburger, drink, sì, credo che l'abbia detto anche Shakespeare, Se invece vuole un frullato dice...
7: Scecchia, non so come si chiama.
3: È scecco, sì, le portano un asino in Sicilia se lei dice scecchia.
7: Sì, scecchia, sì.
3: Lei incontra un passante, c'è un signore col cappello e i baffoni. Dice buongiorno, buongiorno a lei, hello. Mi scusi, dove sono le puttane? Prego.
7: I'm sorry, where are prostitute?
3: Insomma, a puttane ci riesce ad andare, si vede che, sì, se, sì, che sì, c'è una certa pratica le troie.
7: Sì, sì, è lingua internazionale inglese.
3: Va bene, allora vatti a fare un esamino, adesso per la clamidia, per la sifilide, ci risentiamo un'altra volta, va bene?
7: Ciao, cruciale, bravo, sei il migliore del mondo.
3: Goodbye,
7: ciao.
3: Goodbye.
7: Goodbye.
3: Mamma mia, un altro time. Sentiamo Veronica.
8: Che a me si sta seccando altro a furia di sentire queste notizie.
3: Quindi lei è preoccupata per la siccità?
8: Io ho caldo, è questo che mi preoccupa. Del resto io cosa posso farci? Lei ha qualche idea?
3: Innanzitutto si spogli e eventualmente si solletichi i capezzoli.
8: Ok.
3: Bravissima, io ho sentito che solleticare i capezzoli provoca frescura.
8: Ah?
3: L'ho letto su Nature.
8: Lo sto facendo in diretta.
3: Quindi a lei manca il cazzo, oltre che l'acqua.
8: È il punto, esatto.
3: Come mai non piovono cazzi?
8: Non saprei dirle.
3: Va bene, senta, mi informo presso un meteorologo e un ginecologo, congiuntamente.
8: Ecco, grazie, ecco. Attendo notizie.
3: Nel caso dovesse arrivare un fronte di alta pressione dei cazzi, la chiamo, va bene?
8: Così, grazie.
3: Un abbraccione grande, arrivederci, salve, salve, salve. Un altro. E chiudiamo con lui, l'amico mio. La settimana scorsa è stato arrestato, vogliamo saperne di più, speriamo che l'abbiano rilasciato.
9: Ma come cazzo fai a sapere? Le padre non mi hanno arrestato, ma che cazzo sai, fai a sapere? Ma te, ma chi è che viene a dirti le cose a te, merda?
3: Allora io ho le mie fonti.
9: Ma chi cazzo viene a dirti le cose, brutta
3: io
9: merda?
3: Ho le mie fonti, io ho tentato.
9: Ma adesso dimmi chi cazzo ti ha detto sta cosa. Non mi hanno arrestato, brutta merda, perché io, a differenza tua e di tutti gli altri conigli che ci sono in giro, hai capito? Lunedì scorso sono passato a prendermi una bottiglia d'acqua al mercato.
3: Sì, sì.
9: C'era un bastardo maledetto, guarda. Madonna quanto ti ho pensato, madonna quanto gli ho dato. Un bastardo gli ha rotto il finestrino alla macchina per rubare la borsa alla donna, mentre la sua puttana animolosa le istruiva, le distraeva. Ti ho pensato, brutta merda.
3: Sì, adesso sei un Avengers, sei diventato un supereroe, sei diventato il piccolo Grayskull di quartiere.
9: Ma bastardi, maledetti anche quelli, gatto.
3: Sì, adesso sei diventato un supereroe. Dai, sei un supereroe. Adesso hai salvato.
9: Merda, Cruciani, sei una merda.
3: Ti hanno sbattuto
9: maledetto.
3: Ti hanno sbattuto dentro perché sei un riottoso. Tu pensi di aver salvato una donna, ma in realtà tu sei un pazzo con l'accetta.
9: Ma che cazzo vuoi? Se tu, io non sono un pazzo aggressivo, sei tu che mi fai salire il sangue al cervello.
3: Mi hanno detto che brandivi un'ascia,
9: molto maledetto, bastardo, un infame.
3: Adesso come
9: fatti
3: si vive?
9: Fatti vedere, Cruciani, fatti vedere, te lo giuro. Quella volta che arriverò a metterti in mano.
3: Non posso perché sei un pregiudicato. Io non mi faccio vedere in giro coi pregiudicati.
9: Sei pregiudicato?
3: Criminale, sei qua.
9: Brutta merda.
3: Sei un leone da tastiera.
9: Sei uscito dal buco, bastardo. Sei uscito dal buco sbagliato. Brutta merda. Sei un portatore sano dei Tardanelli. Brutto onto, brutto che te odio.
3: Sei un
9: leone
3: da tastiera.
9: Brutta merda. Devi imparare a stare zitto. Quando parlo io, tu stai zitto.
3: Mai.
9: Ma stai zitto.
3: No.
9: Stai zitto. Quando parlo io, tu devi stare zitto.
3: Perché sei un leone da tastiera. Leone, dici sempre le stesse cose. Mai un contenuto.
9: Te lo giuro, Cruciani, te lo giuro. Ti prendo e ti stacco le canne della gola, porca. E mi avevano del tuo sangue, maledetto
3: la
9: bastardo.
3: La solita tiritera.
9: Solo che te scortico vivo, come San Bartolomeo. Brutto volto maledetto, devi morire!
3: Quindi un pregiudicato vuole ridurmi come San Bartolomeo. Devo indagare, alla prossima, ciao papacur. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Ehi, vecchia merda! Hai più di 50 anni e senti già il profumo del legno di faggio scadente che ti avvolgerà per l'eternità? Non è finita, amico! Puoi essere spremuto dal sistema per altri 20 anni prima di rientrare nel grande cerchio della vita sotto forma di fertilizzante per gerani. Quindi, fino ad allora, prenditi cura della tua pelle. Scegli il benessere. Scegli l'Istituto Sacro Cuore di Geremia. La prestigiosa clinica e distilleria clandestina con sede legale su un satellite di Giove che vanta solo il 33% di errori fatali in sala operatoria, esclusi i pazienti rimasti offesi e quelli bruciati di nascosto in giardino sotto le foglie secche. All'Istituto Sacro Cuore di Geremia potrai vivere una seconda giovinezza grazie ad un nuovo trattamento estetico trovato nella Bibbia. Operation Stucco. Il nostro innovativo trattamento anti-age inizia con una capillare levigazione della tua epidermide grazie al futuristico cestello di lavatrice a gettone gigante pieno di ghiaia di fiume giapponese nel quale sarai adagiato e centrifugato per 180 minuti. Uno scrub perfetto, che manco la levigatrice del Brico Center.
2: Prego, forza, venga, che se faccio accomodare qua dentro. L'ha andato il gettone?
3: Sì, questo.
2: Ok, lo dia a me, si adagi. 180 minuti, centrifuga completa, ok?
3: Ok. Scusa, cosa c'entra la morbidente?
2: Oh cazzo, scusi, pensavo fosse libera.
1: Dopo essere stato steso ad asciugare con le nostre mollette in bambù biologico, sarai pronto per la fase 2, il cemento fresco. Uno studio della scuola elementare adoratrici del preziosissimo sangue di San Clitoride ha infatti dimostrato che il cemento fresco scongiura la ricomparsa dei punti neri. Per questo verrai calato dolcemente dentro il pilone di una superstrada in costruzione per 3 giorni, ma con un pratico blò per la faccia che ti consentirà di seguire e commentare i lavori in corso.
3: Senta, scusi, ma secondo me non è che si fa così col pneumatico, eh?
4: Senta, per favore, non mi rompa maroni, eh? Perché qua... vado a lavorare.
3: No, ma scusi, eh? Cioè, non è che deve posare così le piastrelle.
4: Senti, gufo, non mi rompere i coglioni.
3: No, ma quale gufo? Io sto facendo trattamento di benessere. Sento già tutti i punti neri che si stanno asciugando.
4: E qua sa cosa mi stia sto asciugando? I miei coglioni. Su che dobbiamo lavorare.
1: E se sopravvivi al martello pneumatico con il quale dovresti essere estratto dal pilone, tipo fossile di brontosauro, potrai godere dell'esclusivo lavaggio Tonic, con i nostri idranti che sciacqueranno via tutti i residui di calcestruzzo, ma soprattutto lo stress della tua vita di merda di falsa partita IVA. Fredda?
3: Fredda! Oh! Bollente!
1: A posto? Come va? Mi sente? No? Bene! Scegli la giovinezza, scegli il benessere, scegli Sacro Cuore di Geremia.
3: Anche io ho scelto Sacro Cuore di Geremia. Sono ringiovanito di 5 anni e grazie all'economica formula Cravattaro ogni mese posso scegliere se pagare la rata o farmi spezzare un pollice.
1: Istituto Sacro Cuore di Geremia. E sai che è e così sia, eh.
5: Radio 105.
6: Hey! 105.
5: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Eccomi, buon pomeriggio. Scusate, ma è successa una cosa che non mi era mai capitata. Ho parcheggiato la mia Bugatti utilitaria proprio qui nell'ufficio del direttore e ne ho perso le chiavi. Proprio io che non perdo mai niente. Mi hai fatto uno scherzo tu, Pino J? Buonasera.
1: Ma chi ti sei in culo?
0: Nanda, me l'hai prese per provare l'ebbrezza di stare seduta dove mi siedo io?
2: Tu sei?
0: Ok amici, 105 Mintasa sta per partire. Non prima però di avervi lasciato i nostri contatti. Vuoi dirli tu, Nanda?
2: No, ma se proprio devo. Instagram 105 Mintasa, Facebook 105 Mintasa, Twitter 105 Mintasa, Telegram 105 Mintasa. Sede legale in via Turati 9 per tutti i doni che volete fare alla vostra Nanda.
0: Bene, dai che partiamo col primo disco. Cosa ci suoni, Pino J?

0: La buona sana musica dance. Pensate che solo con questo disco i miei due fratelli Pippo e Spine hanno portato a casa due Grammy Awards e un telegatto.
1: Stronzate, nemmeno la pizza.
0: Come di consueto a 105 Mintasa non ci facciamo mancare gli ospiti. Lui è un rapper oramai sulla scena da moltissimi anni ed è venuto a presentarci il suo nuovissimo singolo. Di chi sto parlando? Di Vacca. Ti facevo un po' più snello, frate. Parlaci un po' delle collaborazioni della tua ultima fatica. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, sei stata la mia colonna sonora per tutta l'estate. Ogni volta che decollavo col mio jet privato, partivano le tue hit. Ma non siamo qui a parlare di me e del mio bellissimo fisico pitonato. Quella che sta per uscire è una di quelle tracce che lasceranno il segno. A proposito di tracce, un giorno vi racconto di quando ero a suonare con 105 tua mamassita nel parco di Yellowstone per il presidente Obama, e proprio di fianco alla console c'era una traccia d'orso. Una paura. Va bene amici, siamo giunti alla fine della puntata. Ringrazio di cuore Vacca che ci ha parlato del suo singolo in uscita, e grazie anche a te Pino J che hai curato la regia.
1: Ma vaffanculo.
0: Nanda alla redazione. Nanda, quanti follower hai grabbato oggi grazie alla mia popolarità e dal fatto che ho detto 3 volte il tuo nome?
2: Ne avevo 130.000, ora sono scesa a 20.000. Grazie Max.
0: Vedete cosa vuol dire essere parte di 105 Mintasa? Vi lascio col detto del giorno. Le persiane a volte lasciano il segno, ma non la voglia. A domani.

0: Pronto?
1: Costumeria?
0: Sì.
1: Sì, salve, sono Remo Giramella con della Cappella Regista, mi sono già servito presso di voi. Volevo delle informazioni riguardo dei costumi che mi servono per questa produzione che devo andare a fare. Allora, praticamente devo andare a girare un film hard che si chiama Le Frociate, ambientato nel contesto storico medievale. Prendete presenti i crociati?
0: Sì,
1: mi servirebbero quindi dei crociati, però vorrei fare delle modifiche ai costumi, perché non vorrei risultare blasfemo essendo una produzione hard, mettendo degli uomini, siccome è anche una produzione hard gay.
2: Puttano!
3: Piano, piano, piano, piano nell'ano, piano, piano.
1: Pronto? Pronto?
4: Qui, ragazzi, sono Mauro.
1: Sì, pronto, sono Remo Giramella, fan della cappella. Salve, lei è del... la costumeria, giusto?
4: La costumeria più bella e più grande che c'è, certo. Dimmi
1: sì,
4: pure.
1: Sì, infatti mi sono rivolto a voi perché mi sono servito spesso da voi. Senta, io la chiamavo perché sto preparando questa produzione, diciamo in un... mi perdoni se sentirò rumore, ma sono sul set, le sarà già capitato magari che la chiamano.
4: Sì, sul set, ok?
1: Sì, allora, quello che stavo dicendo, siccome devo fare questa produzione con un titolo un po' particolare, una produzione hard, si chiama Le Frociate, ed è, mi serviranno dei costumi da crociato, però volevo chiedere se voi avete la... Scusi un attimo, devo dare uno stop un attimo perché non sono... Ragazzi, stop! Per piacere, allora, per piacere, Gundam, ho capito qual è l'anal, però quando gli sfondi... Cerca di dare una schioppata di coglioni. Scusi un secondo che sto dando lo stop sul set, un secondo solo. Allora, tu succhiali l'uccello mentre l'altro te lo infila in culo. Azione! Allora, mi perdoni. Allora, stavo dicendo, mi servirebbe appunto questo costumi da crociati. Crociati,
4: perfetto.
1: Sì, però con una piccola modifica sulla pettorina. Allora, le spiego. Siccome il film si chiama Le Frociate ed è un film gay di Anna, fa molto ridere il titolo, però...
4: No, possiamo fare... Sì,
1: all'attività
4: possiamo fare un po' di modifica.
1: Perfetto. Siccome... mi perdoni se la interrompo. Siccome quello che mi serve è l'eliminazione ovviamente della croce, la croce da crociato, che risulterebbe un po' blasfemo per una pellicola hard gay, e vorrei mettere tipo una sorta di disegno di cazzo stilizzato coi coglioni, proprio il classico pene. Mi perdoni se parlo così, ma sa, in quanto regista di film hard sono abituato a un linguaggio schietto. Perfetto, un linguaggio un po' schietto. Ha presente il classico cazzo disegnato dai ragazzini, insomma, con la sagoma? Sì, che mi risulta anche un po' divertente una cosa, perché la storia è comunque questi crociati che vogliono frocizzare il Medio Oriente, quindi partono con questa frociata. Mi scusi un secondo, perdoni. Ragazzi, stop. Cazzo, ma ti ho detto di mettere la vaselina, figa, guarda che schifo che hai fatto.
2: Ma in fondo con il gomito.
1: Ho capito, ragazzi, la scena del fist fucking la facciamo dopo.
2: Scusi
1: un attimo, scusi.
4: Non ti preoccupare.
1: Va bene, adesso partimi di pompino che finisco la chiamata. Vai, azione.
2: Dai, Luigi, succhia.
1: Allora, secondo lei è fattibile queste modifiche?
4: Sì, però sul prezzo ci dobbiamo mettere d'accordo, perché insomma, sai che noi siamo i migliori sulla piazza anche a livello di prezzo, quindi...
1: Se no non l'avrei chiamata.
4: Certo. Cioè, un cazzo allora, prezzo ha di due a altro pezzo, se dobbiamo richiamarlo.
1: La dimensione del cazzo la decidiamo. Ma scusi, posso fissare un appuntamento magari per parlare in persona? Perché io voglio sentire soltanto se sia la persona.
4: Sì, con la nostra sarta, dice?
1: Sì, con la sarta che gli spiego un po' le dimensioni del cazzo che mi serve sulla pettorina. Insomma. Va bene, allora magari
4: mi dica lei.
1: Va bene, le mando una mail, mi dà le indicazioni per l'appuntamento, va bene?
4: Va bene, ok.
1: Grazie, gentilissimo.
4: Ciao.
1: Dai bello
2: gli occhi.
1: No, che cazzo, cazzo, stop. Dai che mi costa un casino di assicurazioni, lo sai che c'ho le lenti a contatto.
2: Non ci vedo più, aiuto.
1: Dai, chiama il 118.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Finalmente è finita questa pagliacciata del referendum sulla giustizia. E guarda un po', stranamente, guarda caso, nonostante il voto dell'amministrativo in alcune città, è stato il referendum meno partecipato di sempre della storia della Repubblica. Questo perché? Perché noi paghiamo profumatamente la politica ogni anno per prendere decisioni, e invece la politica decide di spendere 400 milioni, altri 400 milioni, per chiedere al mio salumiere come cazzo deve fare carriera un magistrato. Però c'è qualcuno, qualcuno è andato a votare, 14,6%, quindi loro, voglio sentire loro, i delusi, dai, vieni, apriamo le linee, via. Andiamo a Bari dal nostro camionista preferito, vai.
4: La sono uscita a votare, sono rimasto sul camion, mattina me ne sono andato.
3: Perché non sei andato a votare, perché?
4: Perché non me ne frega niente, perché tu te ne hai preso per il cultante, che noi andiamo a votare sto referendum, che non serve a niente a noi alla fine,
3: no? Come non ti serve a niente?
4: Fanno sempre i cazzi, oh.
3: Cosa vuol dire che non ti serve a niente? Cosa vuol dire?
4: Ascolta, Bruciani, vado a lavorare, del resto me ne frega niente.
3: Cazzo, però,
4: se va il mio capo alle politiche, io a lui devo votare, perché lui è quello che mi fa vivere.
3: Che ti dà lavoro, certo, giusto. Voto di scambio, è quello che volete, voto di scambio. Vi lamentate che non vi fanno mai votare, poi quando ci sono le votazioni non ci andate.
4: No, non mi piace. Cosa vorrei? 5 schede là, dovevo stare mezz'ora lì dentro.
3: Sì, per fare 5x è lunga, perché poi la confondi con la firma. Dai, ciao, ignorante di merda, ciao, dai, ciao. E questo è il loro problema, perché quando mettono la X dicono: no, ho firmato la scheda. Mi riconosceranno, il voto non è più anonimo, via, un altro. Voglio sentire qualcuno che è andato a votare. Andiamo da Silvia, sentiamo Silvia, vai.
5: Fa caldo, la gente è andata al mare.
3: Fa caldo, quindi, è quello, perché gli altri anni invece faceva fresco.
5: Ma la verità è che li abbiamo votati che facciano qualcosa. Noi lavoriamo,
3: certo.
5: E anche loro sono stati votati e pagati per fare le leggi.
3: Però quando, però quando vi si chiedono 5 minuti per esercitare il vostro diritto di voto, ve ne andate al mare.
5: Cosa votate? Però capisco anche quelli che se ne sono fregati e se ne sono andati via.
3: Perché se ne
5: Perché tutti noi facciamo. Lei fa il suo lavoro di giornalista, io faccio il mio lavoro.
3: Io faccio il mio lavoro di divinità. Diciamo le cose come stanno.
5: Ecco, lei ha una divinità e sarà pagato in quanto divinità.
3: Io sono pagata addirittura con l'8 per mille, da quanto sono Dio.
5: Bravo, ecco, è giusto. Allora lei si vede che è talmente bravo a fare il suo lavoro che è pagato bene. Siccome questa gente, senatori, parlamentari, prendono una barcata di soldi da noi, dalle nostre tasse, se non sono in grado di fare una legge sulla giustizia che ci tuteli, ci vadano a casa.
3: Perché adesso non siete tutelati? Cos'è che non vi tutela?
5: Secondo me in Italia l'unica cosa che non funziona è la giustizia.
3: Che non funziona, l'unica cosa che non funziona in Italia è la giustizia. Lei ha mai preso un treno regionale?
5: No, il fatto che i treni arrivino sempre in ritardo,
3: è colpa dei magistrati.
5: No, dei magistrati assolutamente.
3: Di chi è colpa?
5: Delle leggi italiane.
3: Delle leggi, ma mi scusi, guardi che i magistrati non fanno le leggi, i magistrati le fanno rispettare.
5: E allora non è la giustizia
3: che non funziona.
5: È vero, hai ragione. Infatti io adesso la prossima volta ne voto altri, voterò i giovani e cercherò nelle liste qualche giovane.
3: Bravo, le sardine! Votiamo le sardine che ci portano la fica pelosa! Fica pelosa!
5: No,
3: e ascelle colorate!
5: Non mi piace, non sono fluida, mi dispiace, non amo i fluidi.
3: La sento che lei è solida, come una cacca stitica che cade nel cesso. Arrivederci, plof! Un altro!
6: E porca vacca, ma secondo te?
3: Cosa?
6: Ma secondo te?
3: Cosa?
6: Quel deficiente lì che li ha promossi.
3: Chi è il deficiente? Chi è?
6: Non lo so io.
3: Non sa.
6: Perché li ha promossi? Quanti soldi abbiamo speso per
3: 400 milioni abbiamo speso.
6: Bella storia.
3: Vabbè, ma tanto
6: quindi,
3: tu sei un evasore fiscale, che cazzo te ne frega? Non ci hai messo neanche un centesimo. Sei un evasore fiscale, quindi non ci hai messo neanche un centesimo, dai.
6: Io sono un evasore fiscale.
3: Certo, sei un evasore fiscale, non ci hai messo neanche
6: 400 euro e busta paga posso evadere.
3: Sì, ma quale busta paga? Busta nel naso ti infili, si sente dalla voce.
6: Bravo.
3: Che cazzo
6: sei il migliore.
3: Va bene. Ciao Narcos, non mi leccare il culo, che tanto non ti ci mando più in onda. Ciao Narcos, ciao.
6: Ascolta
3: sto cazzo, ciao.
6: Micitrebia, vieni qua che ne parliamo ancora un attimo.
3: Cosa
6: Micitrebia? C'è Micitrebia quando parla. Narcotizzati un attimo, prendi qualche psicofarmaco e parliamo, dai.
3: Guarda che io non sono come te che faccio colazione con pane Xanax, ciao, dai, ciao.
6: Cazzo, le sai tutte,
3: Sì, no, sei tu che non ne sai neanche una, dai, vattene a fanculo. Sentiamo Napoleone, vai. Sei in onda, vai, sei pronto?
7: Io sono pronto.
3: Sì, anche io sono pronto.
7: Pronto.
3: Sì. Pronto? Cos'è? Ma cos'è questa roba? No, senta, non sto capendo. No, Napoleone, non sto capendo. Cos'è? Si fermi! Si blocca! Che fa? Sbaciucchia, che fa? È il verso di qualche bestia! Mamma, senti, io non sto capendo. Pronto, mi sente? Brontosauro, mi sente? Cosa fa? Cos'è questo suono? Fermi, è un imitatore. Ma come fa a produrre questi suoni? Cosa li produce? Pronto? Ma che cosa vuole dimostrare adesso con questa pletora di cacofonie? Cosa vuol dire? Eccoci. Pronto? È in grado di parlare la nostra lingua? È alieno lì? Cosa? Senta, scusi, mi sembra di aver intercettato una radio gay aliena. Ma senta, scusi, si fermi. Pronto? Ma cosa è successo? Ma chi abbiamo avuto in onda? Attenzione, prima di chiudere. Scoop, pare che l'amico mio da Grey School sia stato arrestato. Abbiamo un suo amico in linea. Diego, pronto Diego? Cos'è successo l'amico mio di Grey School? Dov'è? Cosa succede?
7: Sta a Milano, in viale Sarca.
3: Ma in che contesto? Io non l'ho visto. Quando è successa questa roba?
7: Non posso dirti niente. Adesso è trattenuto in questura per fare degli accertamenti.
3: Ma porca puttana.
7: Non posso dire niente.
3: No, ci credo. Dai, dimmi qualcosa di più.
7: L'era armato de ascia.
3: Ma veramente lui è venuto armato di ascia sotto.
7: Non so, poco con Camille, adesso non posso dire niente perché è tutto in balon qua, non si capisce un cazzo.
3: Faremo accertamenti allora, grazie Diego, grazie, ciao, vattene a fanculo, ciao. Pazzesco, alla fine l'ha fatto, sul serio. Cazzo.
8: Ragazzi, bisogna chiamare Cruciani per avvertirlo che questo è andato là sotto con l'ascia. Porca puttana.
0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
9: Amore, io esco.
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
10: Quando stai via?
9: Ma lo so, un'ora.
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
1: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai! È così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, sì, sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, Ambrogio Foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
10: Oh, ma non ci posso credere, una vera seta.
12: Dai, oh cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, porca troia, porca puttana.
10: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
12: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì.
10: Aspetta.
11: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
10: No.
11: Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
10: No, dai, anche la bomba.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
14: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
14: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
14: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
10: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Lo Zodi 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Curiosa altalena wireless, 23 euro. Gonna pantalone più camicia berretto, 119 euro. Geniale ombrello in spugna, 19 euro. Luce antibuio, 190 euro. Yoko Ano, biografia illustrata dello Yoko Ano, biografia illustrata dello spintere della moglie di John Lennon, 65 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Controverso burka trasparente, 39 euro. Macete light in pane carasau, 3,60 euro. Per lei, cassa da morto sexy, praticamente una chitarrona, 980 euro. Parigi da Cannes, smart box per soggiorno orribile nella capitale francese, 121 euro. DC Comics, Superman polmone d'acciaio, action figure. DC, non ci vedo più. C'ho le lacrime. DC Comics, Superman polmone d'acciaio, action figure che sembra una Simmental dipinta male, 14 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Prime Video, le avventure di Renzo il mulo coi baffi e altre creature che puzzano di feci, 3,99 euro il noleggio. Sardegna, album con 100 incendi dolosi da colorare, 8,70 euro. Lego Rivoluzione Francese, con oltre 100 omini tutti senza testa, 39 euro. Gratta e vinci. Gioco a premi per ludopatici particolarmente tenaci, 5, 10 o 20 euro. Croce e delizia. Croce e delizia. Piccoli Gesù al cioccolato. Croce e delizia. Piccoli Gesù al cioccolato, 29 euro la scatola.
1: Arredamento interni.
2: Pianta carnivora vegana che si ciba di se stessa, 6,70 euro. Dentifricio al tartaro, 8,90 euro. Chiave portachiavi, 8 euro. Bussola cerca fica, 48 euro. Carbone attivo più legno passivo per clamorosi barbeculi, 87 euro. Set di matite da disegno solo bianche per figli di sacerdoti del Ku Klux. Set di matite da disegno solo bianche per figli di sacerdoti del Ku Klux Klan, 8,99 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi, sacco dell'umido! Hai più di 40 anni e sei talmente sovrappeso che per spostarti dal divano alla cucina ti siedi sul Roomba? Sei consapevole che non ti rimangono ancora molti tramonti da vedere prima di essere stroncato dal colesterolo con un barattolo di Häagen-Dazs tra le palle? Non ti abbattere! Scegli la vita! Scegli la semi-invalidità! Scegli l'Istituto Sacro Cuore di Geremia! La prestigiosa clinica con conceria per riciclare l'epidermide dei pazienti che malauguratamente ci sono rimasti sotto i ferri. All'Istituto Sacro Cuore di Geremia potrai perdere peso in modo severo, ma giusto. E al termine del trattamento, il tuo grasso in eccesso ti verrà riconsegnato sotto forma di ciccioli. Croccantissimi! Sì, parliamo del nostro nuovo programma Palla di Lardo, un nuovo percorso salute che inizia con una seduta motivazionale per prendere coscienza del tuo stato di sacco di merda obeso, di pianeta di carne, di

0: peso per i capezzoli in una stalla. Grazie all'innovativa terapia a base di veleno di tafano, ti basteranno poche decine di migliaia di punture d'insetto per notare subito i primi segnali della perdita di peso.
1: Ah, come tirano i capezzoli! Ah, che male! Ah!
2: Come va?
1: Fa male! Fa male, poi pungono!
2: Per caso senti che si gonfia la lingua?
1: Ah, sì, perché mi sta gonfiando anche il collo!
2: Non riesci più a parlare?
1: Va bene!
2: Bene!
3: E se sopravvivi alla puzza di merda e allo shock anafilattico, potrai godere dell'esclusivo trattamento Origami per trasformare la pelle in eccesso in bellissimi cigni, ranocchi e unicorni. Un vero magnete per la figa.
4: Hai visto, amore, sono dimagrito.
5: Sì, sì.
4: Ti piace il mini dinosauro sulla guancia?
5: Sì, bellissimo.
4: Ti eccita, vero?
5: Ah sì, sono un lago.
3: Scegli la magrezza, scegli la sanezza, scegli Sacro Cuore di Geremia.
4: Anche io ho perso peso con Sacro Cuore di Geremia e oggi riesco a vedermi il cazzo senza usare uno specchio. Guardate, basta spostare un attimo l'unicorno sulla pancia e eccolo lì. Ah, cazzo, è più grosso l'unicorno. Forse era meglio quando non me lo vedevo.
0: Istituto Sacro Cuore di Geremia. E sai che è, e così sia.
6: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi tamo morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno

0: 8. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
1: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
2: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
1: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
2: Huckleberry.
0: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
3: E storia! Che storia!
2: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
3: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
0: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
4: Treno infame!
0: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
2: Minchia, che bestione!
0: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
2: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
3: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
1: Salve!
2: Salve!
1: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
3: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
1: C'è fica sugli altri pianeti.
3: Ma... sì, dico, è... Poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
1: Sono depilate!
3: Ah, interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
2: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu, gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos.
5: Karate Kid è morta.
0: Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adava da come ho vinto, gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adava da sta zoccola.
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
7: Calmati che
6: ti metto due dita negli occhi, calma.
7: Oi, eiaculatore precoce?
6: Cinese di
7: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
7: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
6: Eh beh!
7: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No!
7: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
7: vieni
6: puoi
7: qua,
6: fare!
7: Vieni qua, Leon-san!
6: Non puoi fare cinese!
7: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
6: No, figlio di puttana!
7: Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
8: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
9: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
10: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura.
2: cazzo è che mi disturba? Pronto?
11: Zio Gadget, è una tragedia!
2: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
11: Ma che fai, zio? Disegni?
2: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
11: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
2: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop Hop Gadget vaffanculo. E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando Hop Hop che mi faccio.
8: L'ispettore Gadget.
12: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Sono passati più di 2 anni dall'ultima stagione.
3: Ehi, sfigati! Venite a vedere! Mi è arrivato il Commodore 64!
4: No, che figata! Che giochi hai?
3: Ho quello della Formula 1 a 2 colori, dove si va solo dritto e non si può superare.
4: Morti, morti!
3: Si affermi!
4: Avevo gli occhi chiusi, scusate!
2: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4. Cazzi sempre più strani.
5: Stranger Dix 4.
3: Dai, carica il gioco, Commodore 64, che siamo gasatissimi. Dai, vai!

0: Caro Billy, la situazione qui ad Hawkins peggiora di giorno in giorno. Ti ricordi quando ti ho detto che c'era una creatura demoniaca che entra nei sogni delle persone e le uccide?
1: Più o meno, che c'avevo un verme in un orecchio, quindi non ho sentito benissimo.
0: Adesso quella creatura sembra essere diventata molto più potente e ora è in grado di entrare anche nei sogni erotici della gente. In parole povere, chiunque si masturbi rischia la morte.
1: Invece prima si diventava solo ciechi.
2: A tutta la popolazione! A tutta la popolazione! Questo è un messaggio da parte del sindaco. A causa della creatura demoniaca che infesta il nostro paesino, è assolutamente vietato masturbarsi!
3: No, che cazzo!
4: E adesso che cosa faccio?
5: Non prendo un cazzo da
4: non nemmeno Prime!
6: Dai, oh, prima non mi fate uscire di casa per un anno per colpa di un raffreddore. E ora non posso nemmeno giocare con i miei 7 centimetri di cazzo. Ma questo è un complotto bello e buono. Non possiamo restare qui con le mani in mano, figa. Dobbiamo ribellarci, gente.
4: Sì, sì, facciamo la rivoluzione con l'altra mano.
7: Chiama tutto,
8: voglio farmi una sega.
4: Picchia, 69, fuori c'è il caos più totale.
0: Lo so, Zeppola, l'avevo già previsto grazie ai miei poteri, che la gente non avrebbe preso bene il divieto di menarsi l'uccello o sturarsi la bagiana.
4: Vabbè, io vado in bagno.
0: E cosa ci vai a fare in bagno?
4: Vado a cagare. A cagare, sì.
0: A cagare?
4: Sì, sì, quella cosa che ti chiedi, fai... E poi ti cade la merda dal culo, è presente?
0: Sì, so benissimo cosa significa cagare, Zeppola. Io cagavo quando ancora tu te la facevi nel pannolone.
4: E allora? Che problema c'è?
0: Il problema è che hai cagato meno di un'ora fa. Lo so perché hai schizzato di merda pure il cestello della lavatrice. Tu non me la racconti giusta. Non starai mica andando in bagno a masturbarti, vero?
4: Solo un pochino.
0: L'hai capito o no che ora il demone ha iniziato a infestare anche i sogni erotici delle persone? Tu rischieresti la vita per una sega?
4: Dipende dalla sega. Di che sega stiamo parlando?
0: Basta, ora chiudo il bagno e la chiave me la tengo io.
4: Ah sì? Allora io vado a masturbarmi nel frigorifero. Yeah.
0: Ok. Non mi lasci altra scelta. Devo usare i miei poteri per immobilizzarti.
4: Oh merda! Non riesco più a muovermi! Liberami subito! Liberami, brutta lalla pelata! Liberami, stronza!
0: Mi dispiace, Zeppola. È inutile che cerchi di lusingarmi. Non ti lascio andare. È per il tuo bene. Considerati fortunato. Non tutti hanno accanto una persona come me. Ho il presentimento che proprio in questo momento qualcuno stia per venire e faccia la morte.
9: Infatti, proprio nella casa a fianco, l'ingegner Jerry Gnegner sta per cedere a un certo prurito inguinale.
10: Oh, figa, ce l'ho parzotto! Porca troia, vabbè, sarebbe un peccato buttare via così un'erezione. Tutto il chalice che ho preso, figa. Il fighino non mi risponde al telefono, mi farò un seghino rapido. Sono certo che non succederà nulla di brutto, alla fine sono un ingegnere. C'ho anche il grano, che cazzo mi deve accadere? C'ho anche l'allarme Verisur. Devo immaginarmi la scena giusta. Eccoci, sono al compleanno del Papa. Arrivano due giapponesine tettone che mi offrono un massaggino gratis ai coglioni.
11: Tu sei Gino di pale, paline sudatice. Tringo, tringo più fate, tringo meno fate.
10: Sì, dacci dentro, occhio stretto.
11: Mordicale, mordicale.
10: Sì, vai come un cricettino sul cazzo.

0: Jerry! Brutto maialone! È giunta la tua ora!
1: No, figa, no! Lasciami finire, figa! Lasciami finire! Dai, dai, dai, che la giapponesia, figa, c'è un cricettino! Ma c'è bisogno di sbranarmi dall'uccello!
2: No, non uccidere noi, ma stop, per favore, noi fa le te, pompino! Noi fa le socchiazzo che sei tu, non ci uccidere!
0: Mi dispiace, giapponesina, ma a me piace il cazzo. Infatti adesso vado a incularmi l'anima di Billy.
3: Vabbè, lì, ma con tutti i morti che ci sono nel cimitero, proprio io, allora non è che sei solo ricco, sei anche pedofilo e necrofilo.
0: Hai un bel culetto.
3: Ma come fai a vederlo che è pieno di argilla?
0: È già occupato, mi sa.
3: No, no, quella è la talpa del mattino, tranquillo. Fa le sue cose e poi se ne va.

0: Lo Zodi 105.
1: Ehi, vomito di Bradipo! Non hai un centesimo per fare i regali di Natale e ti toccherà confezionare collanine con le penne della Barilla per i tuoi figli?
2: No!
1: Noi possiamo cambiare la tua vita! Vieni da Sculacchi Academy!
2: No!
1: Vuoi sapere qual è l'ultima proposta di Sculacchi Academy? Vieni in sede a scoprire il corso per non essere in imbarazzo in ascensore! La professoressa Maremma Bucaiola, che non fa mai le scale, ti seguirà passo dopo passo. Anzi, piano dopo piano.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti al mio corso.
4: Buongiorno professoressa, buongiorno.
3: Allora, che cos'è questo?
4: Sì, lo so, è Zegerde che nanna l'armadio dell'IKEA.
3: No, assolutamente no.
4: Pritinninninninni cacan che carran che can.
3: Lo scaffale?
5: Nemmeno.
4: Clocclonat catar.
3: No, lontano.
6: Il prof, è un portabottiglie, mi sente?
3: No.
4: Lo so io. È San Gennaro.
3: No, Maremma Maiala, no. Questo è un
4: Un'ascella.
3: No.
6: Lasciamola.
3: No. Questo è un ascenso.
4: Non sarà mica. No, No.
3: L'ascensore. Bene, molto bene. Allora siete nel posto giusto. Questo è il corso per non provare imbarazzo quando siete in ascensore.
1: Oltre alle lezioni della prof Bucaiola, avrai la fortuna di partecipare alla masterclass del dottor Strudel Pretzel, che ha sviluppato tecniche infallibili per creare la giusta atmosfera in ascensore.
7: Allora, Marco, hai capito mio tecnico infallibile di Beach Boys, di professore Strudel Pretzel, per non venire in imbarazzo in ascensore e creare ti giusto atmosfero? Già?
8: Sì, prof, l'ho capita. Scusi, mi viene un po' da ridere, però sono pronto.
7: Funte fa! Benissimo, allora, aspettiamo che ascensore apre il suo porto e poi saliamo.
8: Non ho capito, prof, scusi.
7: Entri.
8: Ah, entriamo, ok.
9: Buongiorno.
10: Buongiorno.
9: A che piano andate?
8: Noi andiamo all'ultimo piano.
7: Zitti, ultimo piano, sei pronto?
8: Pronto, sì, sono pronto. Sono prontissimo qua, okay.
7: E allora? Ein, zwei, drei.
8: Pulizzai.
7: Nein. Ein, zwei, drei, vier. Pa pa pa pa, pa pa puren.
11: Pa pa pa, pa pa puren.
9: Il vostro piano?
8: Sì, so, io scendo qua. Io scendo qua.
9: Buona giornata.
7: Oh, fidati.
1: Se ancora non sei convinto dell'efficacia del nostro corso, senti la testimonianza del nostro felicissimo allievo Francesco.
12: Ciao, sono Gian Piero. Il corso della professoressa Bucaiola mi ha davvero cambiato la vita. Sapete, io soffro di aerofagia e per me entrare in ascensore è sempre stata un'ansia. Sapete, in uno spazio così ristretto è difficile di simulare le scorregge. Ma la professoressa Bucaiola mi ha fornito questa piccola armonica da culo che rende un momento di possibile disagio una simpatica parentesi di allegria con gli sconosciuti. Guardate! Buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Buongiorno.
12: Una domanda di informazione. Vi piace la musica?
9: Sì,
8: certo, voglio.
9: Molto.
12: Tiri il dito. So fare anche la barilla, volete sentire?
9: Sì,
8: io sì, sono curioso.
12: Trinità? Allora tirate tutte e quattro le dita, che questa è difficile.
8: Bravo però.
9: Bravo.
3: Maremma male però,
8: Un po' così, un po'. Comincia un po' a pesare l'aria, però è bravo.
12: Ecco, mangiato le uova sotto.
8: Si sente un po'.
1: Dai, pezzente, esci sti 4K per il corso per non essere in imbarazzo in ascensore. Muoviti!
11: Wow!
1: Sculacchi Academy, impara tutte cose.
13: Radio 105.

0: Servizi di segreteria telefonica. Risponde 3, 4, 1. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio. Il tuo messaggio è stato registrato.
1: C'è Jürgen, c'è Jürgen, colpo Juve.
2: Pronto?
3: Chi è?
2: Pronto?
3: Chi è?
2: Chi è? Francesco.
3: Godi, godi.
2: Mi cerca lei.
3: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
2: Non ho capito.
3: Sì, spontanei.
2: Ascolta, ma lei chi cerca?
3: Ancora, dai. Chi è?
2: Chi è lei? Mi dice prima chi è lei, poi le dico chi sono io.
3: Venga, entri, maggiore. Ah, Fanio, per bene.
2: Ma va a fan bagno.
1: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, colpo Juve.
2: Pronto?
3: Chi è?
2: Ma ascolta, chi è? Ma chi è lei? Mi dice chi è lei che le dico chi sono io.
3: Fammi sentire le tue calde labbra sulla c***a.
2: Cosa vuoi? Vuoi insultare la gente?
3: È in forma, maggiore?
2: No, sono in forma. Cosa... Ma chi è lei?
3: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fogliuber?
2: Sì, dai, hai voglia di sfottere la gente, allora mi dice cosa vuole che io le rispondo.
3: Guarda,
2: cosa
3: mio...
2: cerca? Lei mi dice cosa cerca e le rispondo.
3: Chi è?
2: Chi è? Francesco.
3: Ora ti sb***o in bocca.

0: Gradi.
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Ma chi cazzo sei tu?
0: Ah, Fanny Uber, bene.
1: Vuoi sapere chi sono io?
0: Venga.
1: Devi dire nome e cognome tuo se sei un signore.
0: E ha voglia di incularsi la signorina?
1: Sei un animale, un assorbe a malata.
2: Guarda il mio c***o. Come... Chiama Cappella.
0: Ah. Oh.
1: Pronto?
0: Oh.
1: Sta morendo.
2: Vai.
3: Chiama Cappella.
1: Pronto?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fogliuber?
1: Culaccio se figlio, fate capisci, sì.
2: Sto per s***are.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Chi è? Tony Sp***.
0: Ah, Fogliuber, bene. È in forma, maggiore? E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fogliuber? Ah, Fogliuber, bene.
1: Dai.
2: Prendilo.
1: Dai.
2: Vai. Prendilo.
1: Vai. È meglio te lo dico.
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: freddi, tiepidi e appena sformati.
2: Carne tritolata per ragù esplosivo, 4,59 € a letto. Sottilissimissimissimissimissimissime di pollo nella pratica vaschetta che sembra vuota ma dentro ci sono, 3,69 €. Filetto di filetto di cavallo a dondolo, 8,99 €. Giovannona, coscia di pollo lunga 2 metri, 9,15 €. HI Würstel, gli iconici salsicciotti con l'alone viola, 4,55 € nella simpatica confezione a forma di goldone.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Neck Squeak, bevanda al cioccolato per quando Laura non c'è, 3,369 €. Amaro Montalbano, minchia come te lo cali, 11,99 €. Succo di arance, così rosse che ci puzza la figa. Succo di arance, così rosse che ci puzza la figa, 2,369 €. Ceccere cecce, ceccere cecce, ceccere cecce, ceccere cecce, ceres. Birra reggaeton, 6,66 € al pacco. Detergente. Vaffanculo. Detergente Chanteclero. Cristo, quanto pulisce? 6,99 €.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Morbido guanciale Fukushino, che ti svegli calvo e con tre orecchie, 43 €. Bud Dispenser, sapone liquido con peli di barba, 8 €. Mascara faggio per allungare le ciglia anche dei cessi come tua figlia, 11,30 €. Ventenni. Allora però, vaffanculo, ce l'hai con me. Ventennio, cavatappi con un braccetto che non si abbassa, 17 €. Andi Quacquata, la paperella di gomma che non galleggia nella vasca, 21 €.
1: Cose a caso per la casa.
2: Tomare Yomo, yogurt per figli di gente fluida, 2,59 €. Sorconi di nonna Bruna, pasta corta a forma di vagina vecchia, 1,39 €. Molto dopo barba, da applicare a 3 settimane dalla rasatura, 11 €. Deodorante. Dai. Deodorantolo Roll-On per l'estrema unzione, 9,89 €. Pedobot, elettrodomestico da cucina da tenere rigorosamente lontano dal bimbi, 199 €.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Amici, in questi anni ho sempre utilizzato le bellissime voci di quel film erotico che si chiama La Villa del Piacere, con le voci di Jürgen, questo qui.
4: Amore mio,
5: in questo mondo così duro tu sei l'unica cosa dolce. Lo sento, lo sento, lo sento. Girati, vai, vai, vai, vai, vai.
3: Ma ieri, fortunatamente, perché ho il computer sbloccato in radio, sono andato in un sito porno e ho trovato queste nuove voci, sempre con l'attore di Jürgen, ma doppiate da non so chi, ma fa ammazzare. E il film porno si chiama Amleto.
6: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma.
4: decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al c***o, o rinunciare all'amplesso e vivere soltanto di fantasia. Che cosa fare? Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro, oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni con qualche baldracca? Non faccio altro che sognare donne nude che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente. Ma dove cazzo la trovo una f***a da granfare, una f***a da saziare, da fottere senza fine, oh! E invece qui non si alza un cazzo. Ma è questo il vero dilemma.
3: E perché non utilizzare queste bellissime frasi per chiamare la gente a casa e sentire la loro reazione? Siamo pronti a entrare nel nuovo mondo di Porno Amleto!
6: Sì?
4: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
6: Ma vaffanculo!
7: Pronto?
4: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma. Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al c***o, o rinunciare all'amplesso e vivere.
7: Ma tu vuoi affangolo tu e tutto arrazzato, che ne sei?
4: Che cosa fare? Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro?
7: Se ne faccio a ieri un membro, faccio a ieri in culo a mamma. Pronto?
4: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove
7: sensazioni. Tu è la puttana di mamma, non mi rompete i coglioni a mia che già mi stai mandando a fare
4: con qualche baldracca.
7: Pronto?
4: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
7: Ho capito, che stai dicendo?
4: Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al
7: cazzo.
4: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
7: Ma di cazzo sei, oh?
4: Qualsiasi femmina mi capiti davanti al cazzo.
7: Che cosa?
4: Di nuove sensazioni. E invece qui non si alza un cazzo.
7: Ma vattene a fare culo,
8: Pronto?
4: Ma è questo il vero dilemma. Fottere o non fottere? Decidere se fottere o meno. O rinunciare all'amplesso
8: davanti a cazzo.
4: Con qualche baldracca.
8: Belle baccone.
4: Con qualche baldracca.
8: Con qualche puttana.
4: Oppure è meglio godere a più non posso in mezzo a una mucchiata.
8: Poi?
4: Che cosa fare?
8: Cosa? Cosa fare cosa? Dove?
4: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi il membro.
8: Ma stai calmo, non ti agitare, stai calmo. E interpreti quello che dici, cosa sei? Un narratore?
4: Per suggerire licenziosi pensieri e laide voglie a nessuno confessabili, sicché l'uccello si rizza e al fin poscio si impegna.
8: Ah, madonna.
4: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
8: Ma che cazzo ne so se non lo sai tu, sei qui che stai narrando, non stai dicendo, stai narrando, è una voce stupenda.
4: Non faccio altro che sognare donne nude.
8: Ammazzati di te.
4: Che fanno porcherie, non è normale, non lo è per niente. E invece qui non si alza un cazzo.
8: Basta, finito.
4: E invece qui non si alza un cazzo.
8: Ho capito.
4: E invece qui non si alza un cazzo.
8: L'ho capito.
9: Radio 105.
10: Lo Zodi 105.
11: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
12: Lo stufamento?
11: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, brava così. Ah. Oh.
2: State 7th Fleet, this is Tower Control.
3: Set to maintain 2000.
2: Autorizza le motorette dei bambini scemi.
3: Army 72010.
2: Fabio Lisei pensa di essere un figo e un modello perché quei coglioni di sudore lo chiamano Brand Ambassador.
3: Set to maintain 2000.
2: Pippo Palmieri sta facendo il famoso puttan tour andando costantemente in Sardegna. A chi va? Marco Mazzoli ha più DeLorean che capelli in testa. Passo.
4: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Buongiorno cadetti. Accogliamo il comandante Mavericchia con un applauso. Ieri sera ha ricevuto il premio Mega Buco del Culo Espansivo 2022. Un premio prestigiosissimo per comandanti etero, testosteronici e stellati.
1: Giovani aspiranti Top Gun, lo sapete cos'è questa bellezza?
2: L'aereo sul quale faremo il nostro viaggio di nozze?
1: Taci, stronza senza c***o. Non ti sposerei neppure per tutta la s*** di questo mondo.
0: Buca per cazzi.
2: Quanto è etero e galante.
1: Allora, chi mi sa dire cos'è questo?
3: È un caccia, signore.
1: Fuochino, Rooster, è un caccia, è vero, ma non un caccia come tutti gli altri. Questo è un Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P. Washington Botswana Ninna Nanna Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliere in titanio.
4: Cacciarola!
1: Chi è lo scemo?
4: No, è che mi sembrava...
1: Chi è lo scemo?
2: Ah, davvero? E che cos'è un Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P. Washington Botswana Ninna Nanna Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio?
1: Un Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P. Washington Botswana Nanna Ninna Nanna K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio è l'aereo da combattimento più costoso al mondo. E sapete perché?
3: No, signore, non sappiamo perché il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P. Washington Botswana Nanna Nanna Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio invisibile ai radar.
1: Sbagliato, Rooster. Il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P. Washington Botswana Nanna Nanna Nanna Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio è sì invisibile ai radar, ma non è questo che lo rende l'aereo più costoso al mondo.
4: Non possiamo chiamarlo quello?
1: Chi è lo scemo? Vi rivelerò il motivo che rende il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P. Washington Botswana Nanna Nanna Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio così prezioso. Dovete sapere che il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum... Vabbè, taglio. È l'unico aereo al mondo che può volare nello spazio.
2: No, non ci credo. Davvero il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum?
1: Sì, quello lì, quello lì, quello lì.
2: Con fusoliera in titanio può uscire dall'atmosfera terrestre e volare nello spazio?
1: Ci puoi scommettere il clitoride. Che schifo. E oggi, cari miei cadetti, uno di voi avrà l'onore di accompagnarmi in un volo di prova sul Mega Thunder coso in culo in titanio. Chi si offre volontario?
3: Io voglio venire lì, signore, sul Mega Thunder, cazzi e pazzi, scimmia in culo e mani morti.
2: Vaginare.
1: Silenzio, ho deciso. Rooster, sarai tu ad accompagnarmi, così a caso, ecco.
3: Mastra Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta. Sempre io.
1: Ma sei scemo, Rooster. Quando ti ricapita l'occasione di volare su Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scott con la cosa in titanio,
3: Spero quando non avrò un superiore che cerca di inchiappettarmi 24 ore su 24.
2: Ci vengo io al posto di Rooster. Lo prego.
1: E basta, va bene Penny, l'hai voluto tu. Sarei tu ad accompagnarmi sul Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmiarotte, quello lì con la cosa in titanio. Va bene, dai.
2: Io vado sul Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmiarotte Garelli.
4: A me non me ne frega un cazzo.
1: Chi è lo stronzo?

grande giorno. Pronti per il primo lancio del Mega Thunder Firecraft Opololo Z Scrotum Scimmia Rotta Garelli Pin Washington Botswana Nana Nana Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio. Tutti i sistemi di accensione sono pronti al decollo. Accensione motori, vibratori con due teste attivi. 5, 4, 3, 2, 1. Buon viaggio e buon viaggio zoccola illusa.

0: cucciolino, lei da soli nello spazio sul Megaton e fa il crotovolello Z, bla bla
1: bla. Quello, sì.
0: Non lo trova molto romantico?
1: Sì, romanticissimo, Penny, romanticissimo.
0: Devo confessarle che ho sempre saputo che era innamorata di me. Fin dal giorno in cui mi ha cagato. Fin dal giorno in cui mi ha cagato nello yogurt.
1: Non ti si può nascondere nulla, Penny? Senti, Penny, non trovi che faccia un po' caldo qui dentro? Che ne dici di accendere l'aria condizionata?
0: Certo, come si fa?
1: Allora è facilissimo, basta che premi il pulsante con sopra scritto ejection. È una parola in inglese che significa aria condizionata.
0: Ok, lo accendo.
1: Addio, brutto rompicoglioni!
0: Aiuto, vado alla deriva nello spazio! Ufficiale Mitchell, vai a recuperarmi con il Mega Thunder, poi posso volerlo.
1: Col cazzo! Muori merda! Mi fai schifo, hai capito? Mi fai schifo!
0: Anche io amo!
2: Bene, allora ragazzi, adesso ci disponiamo per recuperare la nostra Penny che ricade nella litosfera.
3: Che senso?
2: Con questa procedura di atterraggio molto avanzata che toccherà a te, comparsa.
3: Devo muovere dei macchinari, figo.
2: Sì, esatto. Allora, per muovere il macchinario apri forte le braccia.
3: Così.
2: Tira un grosso respiro.
3: Sì.
2: Leggermente più a destra.
3: Così.
2: 42 gradi a sinistra.
3: Ok.
2: Passi indietro.
3: Ok.
2: Piala.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
2: Shark Tank.
1: Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una babilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti.
3: Arcimboldo è un 25enne pescarese trapiantato ad Oxford. Dopo aver conseguito col massimo dei voti la laurea in ingegneria molecolare, impossibile nella prestigiosa università inglese, è volato nel cuore dell'Africa per una missione umanitaria di 6 mesi, trovando anche il tempo di donare 8 litri d'acqua all'ospedale per bambini molto emaciati di Malta. È proprio durante la sua missione nella culla dell'umanità che Arcimboldo ha realizzato un progetto che promette di debellare per sempre la fame nel mondo. Ma riuscirà a convincere il nostro manipolo di imprenditori coatti che hanno fatto i soldi scatarrando sui diritti dei lavoratori? Andiamo a scoprirlo insieme.
1: Shark Tank.
4: Salve a tutti, io sono Arcimboldo, neolaureato in ingegneria molecolare impossibile. Ehi, chi è che ha fatto la pernacchia? Mi perdonatemi.
5: A parte di Pirito, io le scuse.
4: Ah no, pensavo fosse rivolto a me, ci sarei rimasto male.
5: Abbiamo mangiato il dodo a pranzo.
4: Ah.
5: E il dodo gonfia.
4: Ma è estinto?
5: No, per voi.
4: Ah, classismo. Forza. Vabbè, comunque sono ingegneria molecolare Oxford. Volevo.
6: E chi se ne frega? Io ho fatto 8 anni all'ITIS di Rozzano, ma mica vado in giro a vantarmene, pirla.
4: Tra l'altro non c'è neanche l'ITIS. Quindi credo l'abbiano truffata, non ha studiato.
5: Comunque, caro Arcimboldo.
4: Arcimboldo.
5: Quello. È quello che metteva facevi i quadri con la frutta. Credo di essermene ficcato uno nel culo, quella forma di banana. Comunque, nel mondo dell'imprenditoria e della laurea non servono niente. Sono pezzi di carta, non valgono un cazzo. Quello che conta è la voglia smisurata e passionale di sfruttare il prossimo, di guadagnare sulle disgrazie altrui. Se lo mette dentro il melone.
4: Mi saluta Peppino.
6: Ben detto, collega, ben detto. E la bamba, la bamba. Non dimentichiamoci la bamba.
5: Guardi qua, guardi le narici, guardi.
7: Figa, c'è ragione.
6: Bene, Arcimboldo, che hai fatto il professionale a Oxford. Dici, quale sarebbe la tua idea geniale imprenditoriale?
4: Adesso vi stupirò. Ecco, io ho inventato questo.
5: Ma sei uscito pazzo, però. Ma scusi, glielo dico a rischio di sembrare offensivo. Tu sei un coglione.
6: Bravo, ben detto.
4: Forse è il fatto che mi dia questa confidenza dandomi del tutto.
5: Ha ragione, voi siete dei coglioni.
4: No, questo è plurale, io sono singolo.
5: Due coglioni, infatti, sono a coppie. Questo è il forno a microonde. Il forno a microonde è stato inventato dall'uomo di Neanderthal.
4: A parte che non è vero. Però, no, questo non è un forno a microonde, questo è gesuficatore.
6: Gesufica cosa?
4: Un gesuficatore. Un apparecchio in grado di moltiplicare i pani e i pesci. Osservate, infilo una pagnotta nel gesuficatore. E 3, 4, 5 secondi. Voilà! Ecco 12 pagnotte, incredibile, vero?
6: Sì, incredibile come la legge che ci impedisce di ammazzarti seduta stante. Ma che cazzo è? Ma poi è blasfemia, gesuficato. Nome... Gesù associato alla ficca.
5: Essi sono coglioni.
4: Addirittura, così?
5: Essi, che voi era poco.
4: Plurale maestatis?
5: No, plurale di sto cazzos, spagnolo.
4: Ah,
5: ma non ha capito come funziona? No. Ma questa è la legge base dell'economia.
4: Come?
5: Io le vendo una cosa, lei la moltiplica per 12 e io i soldi come ce la faccio? Mettiamo che domani, io che sono ad esempio il narcotraffico, no?
4: Come?
5: Io sono nel narcotraffico, le vendo una pezzata, lei la mette nel giustificatore, viene fuori un netto. Scusi, lei con 50 euro fa il ricavatemi di 5.000 euro. Cogliuone.
4: Lei è drogato, scusi.
5: No, io vendo.
4: Ah.
5: Non consumo.
4: Meno male.
5: Mi faccio l'eroina.
3: Pier Pompino Egiziano è un figlio di papà che non ha mai fatto un cazzo nella vita se non ordinare bottiglie di champagne all'Hollywood per rovesciarle per terra prendendo in giro i poveri. Suo padre, l'imprenditore Gianmaria Egiziano, è proprietario di un'industria di metalli pesanti che riversa i propri rifiuti tossici nel Mediterraneo. Ed è proprio dal mare che Pier Pompino ha pescato la sua idea imprenditoriale.
7: Ciao, io sono Pier Pompino.
5: Ah, ma che bel nome.
6: Che bello.
5: Felice, felice.
4: Peccato per quel Pier.
8: Bel nome no. Cioè, mi spiace per lui.
6: Pier, lei è ancora qua?
8: Eh beh sì, siamo concorrenti. Vorrei vedere l'innovazione tecnologica del signor Fellazio.
7: Lei ha proprio la faccia da coglione.
8: Cretino, posso mi permettere.
6: Comunque, già volevo chiamare così anche mio figlio, ma poi abbiamo scelto Gianmestro, che è un nome...
5: Anche quello è bello.
6: Molto bello, molto bello. Senti, Pier Pompino, cosa ci hai portato di innovativo oggi?
7: Ottima domanda. Questo tonno che vedete è proprio la mia idea imprenditoriale. Vi presento il vibratonno.
3: Il vibratonno? E cos'è?
7: Dovete sapere che i liquami tossici che le industrie di mio padre scaricano in Mediterraneo hanno provocato una mutazione genetica in una particolare razza di tonni, come questo che ho sotto braccio, il quale è diventato in grado di respirare fuori dall'acqua. La mia idea è allevarli in cattività per poi venderli come gadget erotici sfruttando i finanziamenti dell'Unione Europea sui materiali biodegradabili.
6: Ma ragazzi, ma è un genio.
8: Ma è una cosa atroce, scusa.
6: Ma è una cosa atroce, ma che ancora qua sta?
5: Ma tu immagina le file di persone come davanti al negozio della Apple.
8: Con i tonni sotto braccio.
5: No, la gente che fa la fila per infilarsi il tonno in bocca, in culo, nella vagina. È geniale ed è pure biodegradabile, cosa che mi ha detto lui.
7: La vasellinità delle squame di pesce unita alla coda sbatacchiante e alla bocca boccheggiante fanno del vibratonno un perfetto strumento per l'autoerotismo. Provate per credere.
6: Ma guarda, dammene uno subito che voglio, vuoi provarlo anche tu, cara?
3: Ma cavoli se voglio.
6: Lo vuoi in culo? Vuoi provarlo anche tu?
8: No, guardate, io sono per il sesso canonico.
6: Bravo Pier Pompino, ci hai convinti? Ecco un assegno in bianco per iniziare l'allevamento dei vibratonni. Tu cosa ci metti, collega?
5: La maionese.
6: La maionese.
5: Così entra meglio in culo.
3: 6 mesi più tardi, Arcimboldo è tornato per una nuova missione in Africa, durante la quale si è ammalato di una malattia che ancora non ha neppure un nome ed è morto dimenticato da tutti. Pier Pompino, invece, si gode i milioni e milioni di euro ricavati dalla vendita dei vibratonni, andati a ruba anche grazie a un testimonial d'eccezione.
9: Salve, sono J-Ax. Il vibratonno è una cosa eccezionale.
10: Like a vibraton.
11: Ciao, sono Laura Pausini. È bello il vibratonno,
6: E dove te lo metti?
11: Nel culetto.
12: Ciao, sono John Lennon. E anch'io mi ficco il vibratonno nel culo.
6: Scusi, lei è morto.
12: Ma il tonno non lo sa.
13: Radio 105. Lo Zoo di 105.

Tanto tempo fa, in un film porno, lontano, lontano. In un remoto motel solare, contro il malvagio impero anale, si muove un gruppo di vogliosi perversi, guidati dalla principessa Helga, che viene rapita e imprigionata in un motel, sulla Milano Meta.

0: Oh, Helga! Helga!
1: Drastic, Jürgen.
2: E in suo soccorso vola il giovane Jürgen Skywalker, con l'aiuto del maggiore Thor Newman, dei fili vibratori e degli insegnamenti di un anziano regista porno degli anni Ottanta.
3: Chi è?
4: L'imperatore ti stava aspettando.
3: Bene.
4: Allora?
3: Venga, entri, maggiore.
4: Quel nome non ha più alcun significato per me.
3: Allora, caro Fenuber.
4: Vedo che hai fabbricato una nuova spada laser.
3: È carina, vero?
4: Le tue facoltà sono complete. Sei veramente potente, come aveva previsto l'imperatore. Tu non conosci la potenza del lato oscuro.
3: E ha voglia di incularsi la signorina Helgan von Huber?
4: Per me è troppo tardi.
5: Avanti, generale, andiamo.
3: Bene.
2: Arriva finalmente Starborn, il risveglio della pompa. Jürgen Skywalker salverà la principessa Helga dall'impero anale, sconfiggendo le forze del bene? Darth Vader porterà Jürgen Skywalker al lato dell'orgasmo oscuro dello sforzo?
4: Il tuo destino è con me, Skywalker.
6: Sì, così.
4: Notevole.
6: Brava.
4: Veramente notevole.
6: Puttana che sei.
2: Starborn, il risveglio della pompa.
4: Ora, dai sfogo alla tua rabbia.
2: Starborn, il risveglio della pompa.
6: Abbassa la testa, piccola.
2: La principessa Helga si innamorerà di Jürgen Skywalker?
5: Non si preoccupi per la sua ricompensa. Se ama soltanto il denaro, riceverà solo quello, stia tranquillo.
6: Puttana che sei.
5: Il suo amico è un vero mercenario. Mi domando se tenga realmente a qualcosa o a qualcuno.
6: Ora ti smirro un buco.
7: Oh, sì.
6: Sì. Vai. Tira così, Helga.
2: La sega più attesa di sempre. Per la prima volta, e grazie agli effetti speciali Dolby Surround, arriva la prima sega porno stellare. Starborn, il risveglio della pompa.
7: Che bello.
2: Presto, da nessuna parte. Da nessuna parte.

0: nostro opinionista Carmelo Abbate, poltrona rossa disarmante, punte messe. Carmelo!
1: Sì, sono d'accordo! No, non sono d'accordo!
0: Meno male che cantante biforcoratura depennato zingara. Diciamo che siamo sorbetto, che fai gli scherzi. E andiamo immediatamente dalla nostra bisarciona, Kashmir Sebastiana, social quarto grader. Sebastiana!
2: Ciao Gianluigi, sono euforica perché mia sorella ha partorito.
3: Guarda in alto, Sebastiana.
2: Sì, ma perché?
3: È l'altezza del gran cazzo che ce ne frega.
2: Uffa, che cattivi.
3: Annaccati.
0: Bene, bene, bonzoloni gran cuvè, che siamo disarmonici, dice il Messia, che siamo scaltri, siamo Zimbabwe, dico no, che dice la fregata Vespucci, servizio!
4: Sono le 25 di notte a casa del signor Frociozilla Formiconi. Il Frociozilla sta compiendo i suoi esperimenti di ipnosi delle formiche, essendo lui stesso convinto di essere in possesso di poterazioni mentaliche che gli conferirebbero la capacità di parlare con le menti degli animali.
5: Formichina! Formichina! Adesso tu fai quello che te dico io! Adesso tu alza le zampine! Troppa forza energetica! Ci deve essere un'interferenza col Bluetooth del telefono!
4: La semi-infermità, invece, della povera mente del Frociozilla Formiconi gli avvale il simpatico appellativo di pazzo di merda, utilizzato dal suo vicinato, dai passanti, dalle istituzioni nella documentazione a lui legata e persino dalla sua famiglia, che glielo scrive sulle torte ai compleanni. Il Frociozilla Formiconi, detto pazzo di merda, non è felice.
5: È arrivata la posta! Vediamo un po'. Minchia, è arrivata una multa. Non c'è neanche la macchina. Al signor pazzo di merda. Ma come? Anche l'anagrafe mi hanno messo pazzo di merda. Che palle. È arrivato un messaggio da mamma. Si vede che mi fa gli auguri del compleanno. Auguri pazzo di merda. Ma mamma, pure lei mi chiama pazzo di merda. Ma sono rotti coglione.
4: Il Frociozilla Formiconi, dopo aver assodato che le formiche non si piegano al suo volere di mentalizzazione, stanco, si dirige verso il sacco a pelo appeso a testa in giù a mo' di crisalide, nel quale lo stesso dorme tutte le notti, in un evidente stato di alterazione mentale che gli fa credere che un giorno rinascerà farfallone.
5: Annaia, oh, sono stanco, bastardo, sempre mi chiamano pazzo di merda. Sono proprio stanco. Certo che appendersi a testa in giù è difficile entrare dentro lo sacco. Ecco, metto il piede così. Adesso chiudo la zippi. Come sono comodo. Mi viene tutto il sangue alla testa. Tanto lo so che prima o poi mi sveglierò che sono farfallo.
4: Ma durante la faticosa operazione di presa di sonno, il Frociozilla Formiconi sente nitidamente qualcuno introdursi nella stanza dove lui stesso è appeso a testa in giù in un sacco a pelo crisalide. Spaventato, cerca di aprire la zip che rimane incastrata, lasciandolo in balia dell'intruso non meglio identificato.
5: È difficile dormire. Mi scende la bava già a nasca. Sentito un rumore. Chi è? Chi è entrato nella stanza? Chi è? Cazzo, non si apre la zippi. Chi è?
4: E un attimo, e il povero Frociozilla Formiconi, immobilizzato come un albero della cuccagna fatto di ossa e carne, rimane in balia di un aggresso ferocissimo che comincia a percuoterlo con un asino preso dalle zampe posteriori.
5: Chi sei? Madonna, che puzza di stalla. Sento come un asino. Minchia! Ma quanto fa male! Che schifo, puzza anche!
4: Le potenti asinate frollano il povero corpo inerme crisalidato del Frociozilla Formiconi, sfondandogli ogni osso del corpo ad ogni singolo colpo.
5: Ma sei forte però! Moro.
4: È finita per il povero Frociozilla Formiconi. Le potenti asinate lo finiscono in breve tempo, lasciandolo esanime dentro il proprio sacco a pelo a mo' di crisalidone,

0: dove verrà ritrovato dagli inquirenti con appeso il cartello pazzo di merda. Si indaga su San Francesco d'Assisi. Staremo a vedere.
1: Bene, bene, Bozzolo Fingardo Pasqua, che siamo cincischiati in rottamazione, chi lo dice che poi ci abbronziamo? Sentiamo subito i nostri social netti con la Sebastian.
2: Sebastiano!
3: Sì, Gianluigi, sono in tantissimi a scriverci in merito alla vicenda del povero Frociozilla Formiconi. È come la signora di chiare origini orientali, Minchia Sukai, che ci manda anche una bellissima foto. Eccola, la vediamo in sovraimpressione nel riquadro. Sul divano e con un bel gattino fra le gambe.
4: No, Sebastiano, non è un gattino, è un figone peloso.
3: Oh, caspita, ma ha gli occhioni a bottone.
4: No, c'è il piercing al clito, la vile. Sporcacciona, cazzo.
1: Bene, brava, che siamo metallici con la saliva di Borromeo. Che diciamo? Ci inchianiamo? Vi ripezzolo, dice il villano, che siamo prestiti alla messa, che andiamo in cencio. Prescione, gazzo, ZZTL. Salutiamo Cascata Righiera e Abimodrone Merda.
5: This is Zoo.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva O.C., Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era O.C., Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo!
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
4: Di 13 al totocalcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom ba blu chul frure oh lulu la chul frure oh lulu la chul frure oh lulu la chul frure oh lulu la chul frure oh lulu wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Non Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Apes. Keeping on the run, driving in the sun,
0: looking out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, O.C. è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cerchiene. Una Glide Line Cerchiene. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze. Ralph,
3: e questi gym dell'astronave? Questi gym cos'è, che è? Questi gym della Stone Island.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: Intendo essere...
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: Non c'ho
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo spegnimento. E intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston Martin Vincen.
9: Vinceremo. E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
6: Migliorare psicologicamente.
1: Bravo! Oh, no, I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera? Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Un milione di anni fa, o forse due, quando ancora tutto era da scoprire, grazie alla tenacia e alla fantasia di un ominide di nome Grug, furono inventate molte cose che ancora oggi migliorano le nostre giornate. Lo Zoo di 105 presenta i Cavernicoli.
2: Oggi, nella terra dei cavernicoli, c'è un temporale della Madonna e i tuoni svegliano Grug in anticipo sulla sveglia.
3: Figa! Cazzo è sto rumore? Devo mettere i tap.
2: Ravanando nelle orecchie della compagna Ugga, Grug riesce ad estrarre un po' di cerume per tapparsi le orecchie dal frastuono. Ma nel buio totale, inciampa prendendo una botta alla gamba.
3: Aia! Figa che va!
2: Guy si sveglia dallo spavento e inizia a far squillare la sveglia anche se in anticipo.
4: Tring, tring, tring, tring,
3: ma no, aspetta, presto!
2: Le urla di Grug fanno arrivare di corsa Bicca ad accendere il fuoco.
3: Ma no!
2: Poi arriva di corsa Click, che pensando sia già ora della foto, pianta un peto sul fuoco proprio di fianco a Grug, che nel frattempo è in terra che si tiene la gamba dolorante.
3: Sì, ma aspetta!
2: Mentre Click sfoggia il sonoro peto per la consueta foto, un lampo illumina a giorno la grotta, facendo risultare sulla parete una foto nitidissima.
3: Figa, ma che ho? Bello! Sembra in 4K HD.
2: Grug chiede a Click di rimanere per un altro scatto. Dovevano solo attendere un altro lampo che illuminasse a dovere le mura.
3: Aspetta, Click! Aspetta un altro lamp! Va, Click! Ma ora!
2: Grug però non si accorge che quello sarebbe stato l'ultimo click del povero Click. Già, il fulmine lo ha folgorato all'istante, riducendo il poveretto in cenere!
3: Figa! Che no! È morto!
2: Nell'usanza cavernicola, in caso di morte, le ceneri del defunto devono essere benedette dal santone del paese Fender, per poi berle in una grolla sacra. Grug corre quindi a chiamare Fender, un omone alto 2 metri con una barba lunga fino all'ombelico.
3: Fender! Fender! Via che è morto Click!
5: Tu dare me 4 bisonti.
2: Sì, amici, Fender non lavora gratis e chiede a Grug 4 bisonti in cambio della cerimonia. Ma Grug non ci sta, è una cifra troppo alta.
3: Oh, cazzo dici? Beh, sono troppo.
5: Tu dare me 4 bisonti, sparir, spari.
2: Inizia una colluttazione tra i due, partono calci in culo e graffiate sulla schiena, quando a un tratto Grug si aggrappa alla barba di Fender e si accorge di qualcosa.
3: Oh, figlio di puttana, ti spacca la faccia, bastardo!
5: To!
3: Bastardo! Mi graffi la schiena, bastardo!
5: In faccia!
3: Figa, sì, che rob, bello.
2: Incredibile! Grug aveva appena inventato la chitarra. Bastava tirare la barba a Fender per far uscire quel meraviglioso suono.
3: Figa che bello. Sì, sta zitto, can. Figa, sì, che rob.
2: Mentre Grug si improvvisa cantante, peraltro riuscendoci alla grande, dal cielo parte un'altra saetta, proprio vicino ai due.
3: Figa che be...
2: Fantastico! Non solo Grug aveva inventato la chitarra, ma grazie a Fender e a un fulmine l'aveva anche inventata elettrica!
3: Beh, è bello, eh!
2: Il resto nella prossima puntata di I Cavernicoli.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però. Però. Però.
6: Però.
8: Però. Però.
6: Però.
8: Però. Però.
6: Però.
8: Però. Però.
6: Però.
8: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla.
1: Però this is the Zoo.

0: cazzo siamo alla scoteca, porca troia dei Mammut di Zagabria, dico Fernando, chi cazzo l'ha remixata sta troiata? Ma che diamine diciamo, che poi che io che loro salutiamo i soltizi di Come Regia, diciamocelo, eccoli, i nostri opinionistificiali, Carmelo Abbate, ciao Carmelo.
1: Qualsiasi cosa diciate non me ne frega una minchia, è chiaro?
0: Calmo, calmo, chiaro Burgio Menzogna. E poi la nostra splendida paradigma, pigiama saltimbanco. Ma che sono masticato, ma dai che troppo dico la cenciosa, la nostra splendida fica. Alessandra Viero.
2: Scusa, ma perché ridi?
0: Niente che sono bisonte di mercoledì, che poi diamo spazio anche al psicopazzo. Eccolo con il dolce vita d'agosto. Picozzi, Picozzi, ciao, Picozzi.
3: Fa un caldo della Madonna, voi non lo sentite?
2: Massimo, perché hai il dolce vita di lana? Siamo a giugno, puzzi anche un pelo di sudore.
3: Assassina.
2: Chi?
3: Tu hai gli occhi da pazza ammazzante.
2: Ma che fai? Te la prendi? Mica è colpa mia se odori di autogrill, figa.
3: Suca.
2: Ma che dici? Sei ubriaco?
3: Un pelino, ma fa parte del personaggio noir.
0: Su, andiamo dalla Berenice, che poi si sposta alla 500, dico Trebbia. Ciao Sebastiana.
4: Ecco Gianluigi, i nostri squarto graders si sono scatenati. Allora, la signora della foto, quella sotto il signore scuro, è certa di aver visto la vittima in una serata presso il locale che frequenta con il marito. Dice che lo riconoscerebbe a bocca piena, che non so cosa voglia dire. Insomma,
5: Sebastiana lo riconosce dall'uccello, succhiandogli l'uccello.
4: Ma non ci sono uccelli nella foto.
5: Di un club di scambisti, c'è anche un nero che c'ha un fucile. Che sembra un cacciatore.
4: Ma in che senso? Dici le figurine dei Pokémon?
5: Che cazzo stai dicendo? Quelle figurine sono cazzi.
0: Ma dove cazzo pensate di essere? Vabbè, dai, dopo un po' che siamo talpe, è giusto che Simone dica basta con il ballo. Ed ora il servizio di pezzo, pane calvo. Servizio!
6: Una musica che fa cagare addosso. Voci di fantasmi che non c'entrano nulla. Inquadrature di cose senza senso logico e transizioni di attorucoli da quattro soldi che inscenano delitti con l'enfasi del teatro Kabuki. Questo è quello che introduce l'imbarazzante servizio di stasera, che narra l'ennesima vicenda di odio e violenza, qui in questo programma di giornalismo sommario e spettacolarizzante. Mentre la musica da film horror cresce, l'inquadratura si sposta sul povero demente che viene assassinato brutalmente, ovviamente frutto della fantasia dell'autore, perché nessuno è morto realmente in questa parodia del cazzo.
7: Sogno un uomo solo che vive da solo e che non ho la porta sicura e dormo solo e sto anche solo anche adesso. Non ho nessun sistema di sicurezza, ho la casa piena di soldi e lo sanno tutti. Oggi mi sono fatto vedere in giro col mio nuovo Rolex d'oro da 50.000 euro, anche se non è possibile che me lo possa permettere.
6: Lui è il signor Giacomino Cazzo Magico, così chiamato dagli amici per alcune virtù giovanili che lo hanno reso un vero fenomeno da circo negli anni delle docce a calcetto. Infatti, Cazzo Magico era un campione nel far sparire l'uccello fra le cosce per fingere la fica. Questa capacità gli ha affibbiato il simpatico nomignolo di Cazzo Magico. Questo suono da mille lire fa capire che a breve il signor Cazzo Magico verrà macellato come un bovino. Un altro per dare un senso di crescendo. Ecco, con questo abbiamo cacato fuori dalla tazza. Potevamo evitarlo. Ma torniamo al poveraccio che tra poco verrà scannato malissimo.
7: Ah, e mi si è rotta la serratura! E mi è saltata la luce in casa in questo momento! E i miei vicini sono tutti partiti per le ferie, anche se è novembre! E la mia via è isolatissima, abito praticamente in campagna.
6: Nell'assurdità narrativa più totale, il signor Cazzo Magico lancia il proprio telefono lontano da sé e si pone di schiena verso la porta, dalla quale, a breve, entrerà il suo carnefice.
7: Non so perché, ma mi sento come se c'è poco verrò scannato malissimo. Ma pur avendo questa sensazione, mi giro con la porta alle spalle e lancio pure il telefono lontano da me. Chi è che sta entrando nella porta così lentamente? Anche se abito da solo e sono isolato da tutti e pieno di roba da rubare, lo sanno tutti?
6: È un attimo.
7: Chi sei? No, no!
6: Nella stanza si introduce un cyborg alto 2 metri che senza alcun senso, nell'incredulità di chiunque stia guardando questa porcheria di ricostruzione, chiede al povero cazzo magico se per caso il suo nome corrisponde ad una certa Sara.
8: Scusi, lei è Sara Connor?
7: No, mi chiamo Giacomino! Che minchia la conosce sta Sara?
8: Allora ti ammazzo male con le pistole.
6: Che morte di merda.
7: Appunto.
0: Bene. Sebastiana, vuoi aggiungere qualcosa dai nostri social dove ci sono le donne grasse?
4: No, perché ci sono rimasta male prima per la storia degli scambisti e degli uccelli mangiati.
5: Ma lo sa del cazzo, dai, lancia la sigla, Nuzzi, che mi sono rotto i coglioni.
0: E allora si va a cincischiare Biscay. Adesso via che si va, sigla! Milano putrefatto.

0: This is the zoo, only for you.
1: Quella che vi sto per raccontare è la storia di Sonny Parmigiano, un boss mafioso italoamericano di Brooklyn, un fottutissimo quartiere di New York in cui sono praticamente tutti dei negri e se ti fai mettere i piedi sulla testa, sei fottuto. Già, a Brooklyn non si parla con la bocca, qui si parla con le mani in faccia. Sembra che di professione siano tutti dei gommisti, nel senso che se fai l'infame ti gonfiano la faccia a manate come un copertone. Una volta un ragazzo, Eddie Pomodoro, ha preso tante di quelle mani meridionali in faccia che è finito a fare il testimone alla La Goodyear. Una brutta storia. Qui ti tocca fare botte con la gente talmente ignorante che non ha nemmeno finito la scuola materna. Gente che non sa parlare, che non lavora e che non si lava. E non parlo solo dei negri. Voi non lo sapete, ma se chiedete a un bambino di Brooklyn cosa vuole diventare da grande, vi risponderà una sola cosa: entrare in una famiglia mafiosa e diventare un fottuto uomo d'onore. Beh, quello che voleva Sonny, invece, era creare il suo clan e comandare a New York. Fu così che si incontrarono al bar Sonny Parmigiano e suo amico fidato Tony Cazzimiei. Ad ogni modo, questa è la loro storia.
2: Allora, Tony, intanto complimenti che c'è una pelle di viso veramente bellissima, guarda.
3: Grazie, Sonny, davvero, te lo ringrazio.
2: Fatti dare due bacetti sulle guance come tuo fratello, vieni.
3: Certo, Sonny, dai, vieni, vieni.
2: Comunque, ti ho voluto incontrare perché è ora di finirla, di subire i soprusi di quell'infame lordo di Don Violenzo. Guarda, lui e a suo fratello Don Prepotenzio dobbiamo farcela pagare, eh?
3: Quei figli di puttana! Guarda, ci darei 100 bigliettoni a un negro per ammazzarli e altri 5 al negro per ammazzarsi da solo. Così facciamo anche un po' di pulizia.
2: Rilassati, Tony! Le cose vanno organizzate ben bene. Tu, quando nessuno ti voleva scopare e ti volevi ciucciare il c***o da solo, mica hai fatto le cose di fretta, eh?
3: Sonny, adesso non rimbanghiamo certe cose.
2: Tony, le cose vanno dette.
3: Ho capito, però sempre su quello vai a finire.
2: Senti, io mi ricordo che tu sei andato dal dottor Mickey Scuia Merde e ti sei fatto levare 6 costole. E poi, dopo una riabilitazione di 6 mesi e un corso di yoga, ti sei ciucciato il c***o tutto tranquillo e rilassato, eh?
3: Già. È stata una lunga attesa, eh? Ma alla fine ora sto bene, dai.
2: Vedi, a proposito, senti, dov'è che sgasavi poi?
3: In che senso, Sonny? Non ho capito.
2: No, dico, dov'è che mettevi? Me lo sono sempre chiesto, sai.
3: Sonny, come cazzo parli? Sgasavi e mettevi? Sei sicuro che sei americano, tu? Non ti capisco quando parli.
2: Dico, dove cazzo è che sbroffavi dopo che te lo ciucciavi?
3: Cosa vuoi? Se c'ho una bella pelle del viso, ci sarà un motivo, Sonny, non trovi?
2: Figa! Mi hai fatto baciare lo sbroffo? Infame lordo!
3: E ti chiedo scusa, Sonny, non ci ho pensato sul momento.
2: Che fa? Vabbè, va, rimaniamo concentrati qua. Abbiamo abbassato la testa troppe volte. Come in quell'occasione che hanno preso a mano in faccia il povero Stevie Tango.
3: Ah già, Stevie Tango. A proposito, ma si chiamava così perché era un bravo ballerino, giusto?
2: No, perché ci hanno fatto la faccia come un pallone. A lui e a suo fratello Nicky Supertele.
3: Che figlio di puttana. Quindi Sonny, che cosa vogliamo fare?
2: Guarda, dobbiamo mettere in piedi il nostro clan e per farlo ci servono altri due uomini con le palle sotto, capito, Tony?
3: Chiarissimo.
2: Dobbiamo incominciare a fare brutto, cazzo. La dobbiamo finire da fare ricottare di merda qua.
3: E minchia, Sonny, però rilassati, sei tutto agitato. C'ho io un paio di persone fedate e sono sicuro che sono quelle giuste, eh.
2: Ah, quelle giuste? Basta che non fai come quella volta che ti ho chiesto un ginecologo per mia moglie e mi hai portato Peter Pacciani, eh?
3: Vabbè, Sonny, quella è acqua passata, dai.
2: Certo, e intanto mia moglie non c'ha più un labbro.
3: Vabbè, Sonny, non te la puoi scopare da dietro, come tutto quanto. Cioè, nel senso, tutti quanti che si scoprono da dietro la propria, non la tua. Non mi equivocare, sempre, Sonny.
2: Ah, minchia. E comunque no, non posso.
3: E perché no, Sonny?
2: È perché il dottore che l'ha operata c'aveva un assistente.
3: Assistente? E che minchia era?
2: Andy Cuciculi.
3: Beh, adesso me ne vado, Sonny. Ti saluto. Baciamo le mani.
4: Cuciculi, il tacchino.
2: Ma che fai, Tony? Mi prendi per il culo?
3: Ma che io? Oh, non mi passa neanche per l'anticamera della minchia.
1: Beh, nonostante le vecchie ruggini, quel giorno Sonny Parmigiano e Tony Cazzimiei decisero di mettere in piedi il loro clan. Resta da capire se le persone portate da Tony saranno proprio quelle giuste. Ma questo lo vedremo nella prossima puntata. A presto, e ovviamente senza che facciamo gli infami.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: è tutto pazzo.
0: This is a zoo.
5: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
5: Peterlizia.
0: Vai, dai! Una marmellata di mazzate ed esplosioni, pettorali e pallettoni. Jean-Claude Schwarz McGregor è l'agente 00 Power. Questa è Tempura di Cazzotti.
6: Tempura di Cazzotti.
7: Tempura di Cazzotti.
0: Il raggio ultraviolento della legge.
8: Fottuto Power, ma perché diavolo non metti mai una fottuta cravatta?
9: Sto meglio con la mia canottiera piena di buchi di proiettile.
8: Questo è un fottuto ufficio, non una fottuta spiaggia. E poi, perché cazzo sei sempre tutto sporco di sangue che ti cola dal naso? Hai passato il segno, Power! Dammi la pistola, il distintivo e levati dalle palle!
9: Te li ho già dati lo scorso episodio. E quello prima ancora. E quello prima ancora.
8: Fattuto, fattutissimo, Power! E va bene. Tieniti la pistola e il distintivo. Adesso ridammeli. E levati dalle palle!
9: Ok, ma ve ne pentirete.
8: Dannato, dannatissimo ragazzo. Karen, non ci sono per nessuno. Ho bisogno di mettermi ad ascoltare della musica jazz da un vinile mentre bevo della fiaschetta che nascondo sotto la giacca. Sì, quasi va meglio. Ho scelto il giorno sbagliato per smettere di bere.
10: Ehi, Super Mario, la tua principessa è in un altro castello?
9: Ah, Jerry. A volte mi piacerebbe solo avere un figlio con un rapporto tormentato con cui risolvere ogni divergenza tirando con un pallone ad un canestro sopra il garage, chiacchierando in maniera introspettiva mentre gli dico: ehi, campione.
10: Certo. Oppure potresti dare un'occhiata a questo oggetto che arriva direttamente dal magazzino delle cose confiscate, dove ogni cosa è dentro ad un sacchettino di plastica trasparente.
9: Ah, figlio di puttana, come l'hai avuto?
10: Un amico di quando facevo contrabbandiere per i sudisti durante la guerra di secessione mi doveva un favore. Credo che grazie a questo potresti davvero trovare la svolta al caso a cui stavi lavorando.
9: Grazie, figlio di puttana. Comunque sia, non vedo nulla di strano. È solo una normalissima motosega legata ad una mazza da baseball con una catena.
10: Guarda meglio.
9: Ah, figlio di puttana! Ma è piena di cocaina!
10: Esatto! Hai qualche idea su come le due cose possano essere collegate?
9: Temo proprio di sì. Dietro a tutto questo ci deve essere il peggior narcotrafficante del mondo, figlio di puttana.
10: No, non starei mica parlando di...
9: Proprio lui! Sto parlando di Nacho González Ramírez Sánchez de la Rosa Hernández Los Tres Caballeros Salamanca.
10: Quel maledetto!
9: Aspetta, non ho ancora finito. Salamanca de la Vega García Rodríguez López Tacos Pontreras.
10: Ma non era morto?
9: Non ho finito. Pontreras Ricky Martin Speedy González Junior. Secondo.
10: Cristo!
9: No! Ma ha la barba come lui. Dobbiamo fare in fretta.
10: Andiamo subito da Doc, lo scienziato che vive nello scantinato.
11: Qualcuno ha detto scantinato?
9: Doc!
11: Cosa mi serve, ragazzi? Sto lavorando a questo nuovo set di graffette destinate all'agente MacGyver. Ma è dagli anni Ottanta che non si vede. Forse perché ha un taglio di capelli fuori moda. Eppure il suo taglio di capelli è tornato di moda. Ce l'ha anche Paolo Noitz.
10: Che hanno di speciale?
11: Queste graffette sono arancioni.
9: Figlio di puttana.
11: Prendetele con voi. Non si sa mai che troviate dei documenti da rilegare.
9: Forza, Jerry. Andiamo in Messico.
10: Come lo sai?
9: Riesco a percepirlo. Dentro di me credo di averlo sempre saputo. È un po' di tempo che sogno dei peperoncini.
10: È tutto collegato.
9: Già. Bene, e allora transazione con esplosioni, schitarrate, tuoni e pallottole, dopodiché una sequenza di riprese tipiche del Messico, tipo i mariachi, i narcos, una vecchia con le trecce che mangia fagioli con un cucchiaio di legno, un bambino che guarda sognante una macchina di lusso e poi in sovraimpressione la scritta
11: El Paso.
12: Piccio, da cosa sei distrutto e un sito che manda via. sapà. Non vale pensare che deve bella sta foto non tengo che. Vigli si ma sei tottini.
6: Bambini.
12: Tutti i bambini.
10: Power, ma perché è tutto più giallastro qui?
9: Perché si utilizza sempre il filtro seppia per far capire che si tratta del Messico. Ehi tu, puoi dirci qualcosa su un certo Junior Secondo?
7: Oh, perdonami, hermano, solo hablo español.
9: Ah, figlio di puttana.
7: Tu e tomare homo.
9: Ma allora capisci?
7: No. Io hablo solo español.
9: Ah, figlio di puttana.
7: Tu e tomare homo.
9: Ma che cazzo?
10: Ci penso io, amigo. Puedes decirnos dónde está Junior?
9: Ma, Jerry, da quando parli lo spagnolo?
10: Ho imparato quando facevo il cocchiere di Re Ferdinando I d'Aragona. Comunque dice che non sa nulla.
9: Ah, figlio di puttana.
7: Tieto mare homo!
9: Ah, zitto tu! Senti, forse questo pacchetto di soldi arrotolato in un elastico ti farà cambiare idea.
7: Dinero? Oh, ese è loro cambia todo! Venite conmigo!
10: Dici che possiamo fidarci?
9: No. Ma non abbiamo altra scelta.
7: Ecco, gringo! Mira, mira, mira!
9: Cosa devo mirare?
7: Là, laggiù!
9: Laggiù? Ehi, in mezzo al nulla più assoluto del deserto c'è un tipo in piedi fra diverse Camaro parcheggiate a cazzo.
10: Potrebbe essere lui?
9: Sì. Solo un figlio di puttana sceglierebbe un posto così inculato e scomodo per fare gli scambi di droga.
10: Andiamo senza destar sospetto e becchiamolo sul fatto prima che ci veda.
8: Powers, ti stavo aspettando.
9: Junior, non ti vedevo da quando ho sbattuto te e tutti i tuoi 389 cugini in gattabuia.
8: E invece se sono ancora qua. Ed ora avrò la mia vendetta. Per prima cosa taglierò la testa al tuo amicos con il mio machetes.
9: No, Jerry, figlio di puttana.
10: Power, muoio, ma ho tenuto un po' di fiato per dirti le mie ultime parole. Tu puoi fermarlo. Tu sei il discendente della sacra scuola di Okuto.
8: Bene, ed ora distruggerò il mondo. Andale!
9: Ma perché? Ci fai affari con la bamba? Non ho mai capito questa fissazione del distruggere il mondo che avete voi figli di puttana cattivi.
8: Il motivo si scoprirà solamente nel prequel che uscirà dopo il terzo episodio, fra 10 anni. E solo in DVD.
9: Non capisco, perché io capisco solo questo! Graffetta arancione, in azione!
8: Cosa? Mi hai lanciato su una graffetta arancione addosso, e quindi?
9: Quindi ti ho distratto e mi hai dato il tempo di disarmarti, fare fuori i tuoi scagnozzi ed ora ammazzare anche te!
8: Power! Ma come? No!
9: Eri forte, Ignazio Burrito della Vega Terzo, o come cazzo ti chiami. Ma non antiproiettile.
10: Ce l'hai fatta come sempre, Power!
9: Jerry, sei vivo, ma come?
10: Fortunatamente mi sono ricordato di quella lettera che avevo ricevuto dal me stesso del futuro, che mi diceva di portarmi con me sempre una testa di scorta.
9: Ma questa cosa non ha senso.
10: Certo che ce l'ha, ma si scoprirà solamente nel quarto spin-off comprato dalla Disney fra 12 anni.
9: Tu, figlio di puttana, ne sei una più del diavolo.
10: No, Power, sono io il diavolo.
9: E quando si scoprirà questo?
13: Vai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
2: Furto d'identità. Oggi abbiamo fatto credere a degli ignari cittadini che gli hanno rubato fotografie e dati personali per pubblicarli su siti porno ed incontri.
3: Pronto?
4: Ciao Vincenzo.
3: Con chi parlo?
4: Sono Franco, ciao. Sento che sei occupato?
3: Franco chi?
4: Senti, ho trovato i tuoi annunci su svariati siti e insomma sarei interessato a incontrarti, ecco.
3: Ma di che stai parlando, scusa?
4: Beh, sei su svariati siti internet, c'è un annuncio meraviglioso con delle foto di te che, mamma mia, mollami proprio. E...
1: L'incubo italiano.
4: Ciao porcone, come stai?
5: Senti, dimmi il nome e cognome, chi non retto se vai a fare altro sacco.
4: Ah, non sei italiano, sono Franco, ciao, molto piacere.
5: Ma Franco di chi?
4: Sono Franco, senti, ho letto il tuo annuncio su svariati siti internet e insomma sono pronto, ecco. Se hai un Poste Pay magari ti mando anche un 50-100 euro e possiamo iniziare a farci sta sega al telefono, hai voglia?
5: Senti, va a quel paese che a me mi basta.
4: Come?
5: Va a quel paese, io sto bene come mi trovo.
4: Vuoi 150? Facciamo un po' di più? Pronto?
5: Pronto?
4: Oh, che bella bestia.
6: Bello questo. Chiamamelo.
1: L'incubo italiano.
7: Pronto?
6: Pronto, Santino? No, sei Santino detto lo strangolacazzi?
7: Sei un coglione, faccia di merda, figlio di puttana. Dimmi chi sei che ti spacco la testa.
6: Ah, quindi pratichi l'insulto, mi piace.
7: No. Dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi chi sei.
6: Ok, allora lo tiro fuori. Non vuoi neanche la ricarica con Poste
7: Pay?
6: Ma no,
7: dimmi chi sei, faccia di merda, che ti spacco
6: bello,
7: la faccia.
6: Mi piace.
7: Chi sei.
6: Ok,
7: imbecile,
6: allora lo tiro fuori.
7: Figlio di puttana, testa di cazzo, okay. Figlio di puttana. Ah. Dimmi chi sei, faccia di merda.
6: Adesso puoi sputarmi addosso, così, vai.
7: No, dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi. Dimmi chi sei, dimmi che ti spacco la faccia, ti schiaccio come un insetto. È finito di rompere i coglioni che questo qua è registrato dai carabinieri.
6: È molto bello tutto questo.
7: E vengo a prenderti, chi so chi sei, vengo da qui i carabinieri, vengo a prenderti. E poi ti spacco la faccia, ti schiaccio come un insetto.
6: Potresti fingere di averlo in bocca?
7: Cosa vuoi? Cosa vuoi, merda?
6: Fai finire con la lingua, mentre lo succhi.
7: No, faccia di merda, cosa vuoi? Testa di cazzo. Dimmi chi sei, dimmi il tuo nome, dove sei, dimmi.
6: Ma non ci siamo neanche accordati per il prezzo.
7: No, dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi per il prezzo.
6: Senti,
7: dimmi,
6: ma...
7: ti schiaccio come un insetto.
6: Sei
7: non
6: molto bravo.
7: Non ti rompere più i coglioni, perché questo telefono è sotto controllo dei carabinieri.
6: Che bravo.
7: Se mi danno il numero, vengo a prenderti, ti schiaccio come un insetto.
6: Posso mettere adesso una GPR,
7: no,
6: qualcosa?
7: Mettetelo in culo te, faccia di merda. Che è tua madre, tuo padre, tutta la tua razza, imbecile. Sei un imbecile. Cosa cazzo vuoi, testa di cazzo, cosa vuoi? Ma dimmi, perché non mi dici chi sei?
6: Ti vestiresti da Licaone per fare sesso?
7: No, dimmi chi sei, dimmi, perché non mi dici chi sei, no? Che vengo a prenderti e ti schiaccio come un insetto, faccia di merda.
6: Ma quindi non sei strangolacazzi?
7: Ma no, dimmi chi sei, te sei un strangolacazzi, coglione, di un faccia di merda, figlio di puttana, te, tua madre, tuo padre, tua sorella e tutta la tua razza, testa di cazzo.
6: Forse ho sbagliato numero?
7: Ah, come non male l'hai detto?
6: No, perché io stavo cercando un ragazzo che ha messo un'inserzione su chiavaculi.net.
7: Sì, te sei.
6: Ma non sai che...
7: Scusa, non... Un palo te ho cacciato nel culo e te ne fuori dalla bocca.
6: Ma scusa,
7: te lo diresi una testa di cazzo.
6: Ma questa non
7: vergognati,
6: è...
7: Vergognati, figlio di puttana, vergognati. Non è altro da fare, no?
6: Ma scusa, ma questa non è la chat gay?
7: Figlio di puttana. Comunque non telefonarmi più perché sto telefono è sotto controllo. Hai capito?
6: Senti, ci vediamo all'autogrill di Cormano?
7: Sì, ti faccio vedere io l'autogrill di Cormano. ti metto sotto un camion, coglione.
6: Ah, sei camionista, pronto?
1: L'incubo italiano.
8: Pronto?
9: Ah, ciao, sei te Turgido Ciclope?
8: Come?
9: Sei Turgido Ciclope?
8: Il Ciclope.
9: Il Turgido Ciclope, il mago della bottiglia. C'ho qua l'annuncio.
8: È veramente, veramente morto quello.
9: Ah, mi spiace tanto, ma all'annuncio però...
8: Il Ciclope è morto, quello poi è venuto a cazzotti con Polifemo e Polifemo...
9: Ah, ma sei un simpaticone allora, sei te, perché ho trovato l'annuncio e dice che sei il mago della bottiglia. Allora, a me siccome mi piace un po' l'anal, quello col vetro, e ti volevo chiamare eventualmente per l'appuntamento. Te fai
8: sentite, io l'appuntamento veramente lo vorrei con i carabinieri.
9: Ah, tu fai travestitismo, a me piace anche quello, il travestitismo, non solo più sul furri.
8: Sempre questi carabinieri che non vengono. A me mi fanno sempre azioni di vandalismo e non si vedono mai. Io li chiamo, ma loro vanno.
9: Ho capito.
8: Come si dice?
9: Scusa Turgido, non ho capito se te fai le bottiglie nel culo o fai il role playing. A me piacciono tutte e due, mi piace anche il role playing.
8: Va bene, ma io sono vergine di culo.
9: Ah, ma quello non è un problema. Quello non è un problema.
8: Ma se io sono invece... vergine di culo.
9: Ah, ma non è un problema, faccio io da contenitore.
8: Oh, ma tu non sei quello là.
9: A me mi chiamano Anfora. No, io sono lo Stefano.
8: Oh, a me mi chiamano Attila, il flagello delle donne.
9: Ma io qua però vedo il mago della bottiglia.
7: Tom, io non capisco un cazzo.
9: Ah, lei non capisce un cazzo. Se io parlo italiano, lei parla Klingon e non capisce un cazzo lei. Mi spieghi un po'.
8: Io mi chiamo Attila, il flagello delle donne. Alle donne non gli crescono più i peli.
10: La parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa. Io le!
1: L'incubo italiano.
0: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Sceni Lerci 2.
11: Pronto, sono Leon Sceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
12: Che succede, Sceno?
11: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
12: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
11: Monitorando le mie telefonate.
12: Monitorando. No, monitorando, che sai, nome e cognome. Camminando monitor.
11: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Sceni Lerci 2.
11: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
12: Rottermaio.
13: Però se c'è un paraurti di una panda.
11: Nella villa del signor Rottermaio.
12: Maier.
11: Nella villa del signor Rottermaio.
12: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
11: Nella villa del signor Rottermarien.
12: Marien.
11: Rottermarien.
12: Rottermaier.
11: Oh, Rottermarien.
12: Maier.
11: Maier sei tu, è quella puttana de so.
12: Del signor Rottermaier.
11: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
11: Ma se sono così rasabondo...
12: Rasabondo?
11: Se sono così rasabondo...
12: Vagabondo.
14: Nauseabondo!
12: Nauseabondo e ripugnante.
11: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché voglio
14: non
11: tutto...
14: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
12: Che è promessi sport? Allora...
11: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
12: Nauseabondo.
14: Sì,
11: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
14: nauseabondo?
11: Dov'è scritto?
12: Nauseabondo.
11: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
11: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
12: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
11: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
12: Di un reality show pornografico?
11: Di un reality. di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia. Figli di Troia.
15: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
15: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
12: Meteoropatici.
15: Psicopatia. Psicoparia.
12: Psicoterapeutici.
15: Psicoterapeutici.
12: No, petici. Terapeutici.
15: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: No, terapeutici.
15: Terapeutici.
12: Terapeutici.
15: Terapeutici. Terapeutici.
12: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
15: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Bravo!
15: Volete conquistare Troia?
12: Sì!
15: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
16: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
15: No!
16: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
15: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa dice?
16: Ayazzone!
15: Ayace!
16: Ayace è quello grosso, Ayazzone!
15: Ah, pagliaccio!
12: Provare per credere!
16: Esatto.
15: Sì!
16: Attento, attento, sta venendo!
15: Oia!
16: No!
15: No! Andiamo!
16: Il culo giù!
15: Attento!
16: Il culo giù!
15: Attento!
1: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
15: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
12: Di sfruttare la mia caparbietà?
15: Che la puttana mo lo mette sempre queste, metti dentro.
12: No, scusa, sono parole normali.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
17: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
18: Ce l'ha fatto?
17: Ce l'ha fatto?
18: Ho sbagliato?
17: No, giusto, giusto. Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
18: No!
15: Sì!

0: is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Ius Scholae, fra qualche giorno arriverà per l'ennesima volta in Parlamento questa proposta di legge per dare la cittadinanza ai bambini stranieri che hanno completato almeno un ciclo scolastico di 5 anni, cioè sono bambini che sono nati qua, parlano italiano e possono prendere la cittadinanza prima dei 18 anni. Naturalmente c'è qualcuno che rompe i coglioni perché dice che la cittadinanza va meritata. Ma perché tu italiano come te la sei meritata? Qual è il tuo merito nell'essere uscito dalla f***a in territorio italiano? Qual è il tuo merito? Avevi alternative? No. Però comunque c'è qualcuno che ancora si incista su queste robe qua. E è proprio questa la gente che voglio sentire. Apriamo le linee. Andiamo da Andrea. Andrea, via, cittadinanza agli immigrati. Via, dai. Cosa ne pensi?
4: Che la cittadinanza è una scelta che non si impone, che è solo un altro strumento della sinistra che deve prendere voti e quindi li concedere.
3: Ma se è una scelta, uno... Dopo 5 anni di scuola sceglie di pigliarsela, dove sta il problema?
4: Ma anche adesso, volendo al compimento del 18° anno, uno...
3: E quindi scusi, uno che è nato qua, che ha fatto 5 anni di elementare, deve aspettare il 18° anno per prendere la cittadinanza, perché?
4: E quali diritti gli vengono negati non avendo la cittadinanza italiana, scusi?
3: Beh, ad esempio quello di non avere il passaporto italiano.
4: Non lo sapevo, se è così...
3: Lei non lo sapeva? Perché lei è un ignorante di merda, è un becero ignorante capra bestia, mangiatore di cacca di capra.
4: No, lei è una cretino, perché...
3: Una cretino! Lei, scusi, lei ha il diritto di essere italiano non sapendo la lingua. Lei è una cretino e lei si vanta di essere italiano.
4: Quindi lei sicuramente conoscerà i miei titoli di studio.
3: No, ma indipendentemente dai titoli di studio, lei è una capra bestia che dice lei è una cretino. Cioè lei non concorda l'articolo indeterminativo con il soggetto.
4: O magari io sto camminando nella stanza, stanco di sentire queste cavolate e...
3: Certo, ma allora già che sta camminando nella stanza, apra la porta e se ne vada a fanculo. Dovrebbe essere in fondo a destra, arrivederci. Andiamo da Patrizia, sentiamo Patrizia. Diritti degli immigrati.
5: No, i diritti non li hanno, i diritti li abbiamo noi italiani.
3: Che cosa vuol dire che i diritti non ne hanno?
5: No, per me hanno i diritti prima gli italiani.
3: Per lei quello che è per lei è ininfluente.
5: Signora, la finisce, per favore.
3: Signora, chi? Sono un uomo, ho il cazzo.
5: Scusi, lei non è, lei è italiana, ha diritto di chiamare me. Ma sì, che cazzo gliel'ha detto a lei? Ma chiami chi vuole
3: io
5: lei.
3: Io sono italiano, sono pieno di diritti, come quello di mandarla a fanculo. Arrivederci. Sta vecchia stronza. Voltiamo un attimo pagina, lasciamo da parte i diritti dei cammellieri qua e concentriamoci su Jovanotti. Jovanotti che uccide gli uccelli per fare i suoi cazzo di concerti Jova Beach Party. Dice la Lipu che per fare spazio ai suoi concerti del cazzo sono state tagliate delle tamerici salmastre d'arse, come diceva D'Annunzio, e sono stati uccisi migliaia di piccoli uccelli. Quindi sostanzialmente Jovanotti ammazza l'uccello. Apriamo le linee, voglio sentirvi su Jovanotti, via. Andiamo da Luca, sentiamo Luca. Jovanotti,
6: me ne penso che me ne frega un cazzo, sinceramente.
3: A lei non gliene frega un cazzo di cosa? Dell'ambiente o di Jovanotti?
6: Dell'ambiente e di Jovanotti, il cazzo non le frega.
3: Però sono stati uccisi un sacco di uccellini, che nidificavano.
6: Che cazzo non rimangono gli uccellini? È pulente mosaica.
3: Sì, va bene, questo anch'io mi spacco di fagiani quando posso e mi succhio le lepri ancora vive. Detto questo però, che gli dobbiamo dire?
6: Che si metta a posto quella voce di merda che c'ha.
3: C'ha la voce di merda, Jovanotti?
6: Sì, non mi piace.
3: Chi le piace? Dica un nome di uno che invece ha una voce bella. Chi le piace a lei?
6: Che cazzo ne so?
3: Non sa niente lei.
6: Non so un cazzo io.
3: Non sa niente.
6: La musica italiana.
3: Non le piace la musica italiana.
6: La musica non mi piace.
3: Non le piace in generale la musica. Lei è un orco, lei è Shrek.
6: Sono un Shrek.
3: Lei è un mostro di merda, Chupacabras, eh? Va bene, torni nella sua grotta a sgranocchiare tibia. Arrivederci. Un altro.
7: Cosa vuoi che ne pensa? Tanto non può cambiare niente.
3: In che senso non può cambiare niente?
7: Non può cambiare niente come non cambia niente in politica. Come alla fine non cambia niente.
3: Cioè lei cosa vorrebbe cambiare di Jovanotti, non ho capito?
7: Non so fino a che punto possa essere vero quello che stai dicendo. Politica. Come alla fine non cambia niente.
3: Cioè lei cosa vorrebbe cambiare di Jovanotti, non ho capito?
7: Non so fino a che punto possa essere vero quello che

0: che sei un illuso.
1: Io ti rivolgerò le parole in modo educato e tranquilla. Quando tu chiederai scusa a tutte le donne,
0: è impossibile.
1: Quando porterai rispetto alle donne, agli animali,
0: è impossibile.
1: Parlerai l'educazione. Tu non sai l'educazione.
0: No,
1: tu sei un incivile, siccome tu non sostieni.
0: Sì, perché tu sei.
1: Capito, tu non sai affrontare.
0: Perché tu sei un borbottio, non dici niente, sei un disco rotto, ripeti sempre le stesse cose. Gli animali, le donne, a me non me ne frega un cazzo di tutte e due. Io gli animali le mangio e le donne le chiavo.
1: Stai zitto adesso, ascoltami. Dovete portare rispetto a tutte le donne. Non le chiamate con quegli epiteti che gli date. Siete quattro merde.
0: Dai.
1: Poi le donne lo sapete anche come si trattano. Siete quattro merde.
0: Sei come Jovanotti.
1: Come i nicchi senza coglioni, brutta merda.
0: Stiamo calmi.
1: Bravo,
0: respira. Allora, oggi sto parlando dei concerti di Jovanotti. Che hanno. Sì, non ti preoccupare. Sono abituato a parlare con dei perfetti idioti, non ti preoccupare.
1: Perché sono merda! Sono merda, coglioni! Fatti vedere! Vengo via la cerca!
0: Vieni
1: giù!
0: Ti
1: aspetto! Sto scappando dal retto! Brutto infame, maledetto! Sei l'infame che sei! Fatti vedere! Sto parlando io!
0: Ma cosa?
1: Hai visto un attimo!
0: Ma dai!
1: Sei una maledetta merda, Cruzani!
0: Ma
1: sei una maledetta merda!
0: Tu sei la merda!
1: Ma sei! Dai! Comando io! Questo è il numero di telefono!
0: Io comando!
1: Quando parlo io, tu devi stare zitto!
0: Io comando! Io sono il tuo generale!
1: Comando
0: io! Comando io sono il tuo generale!
1: Te lo prometto! Che ti raggiungo! Ti taglio le canne della gola! Mi bevo il tuo sangue con due cucchiai, me lo mescolo e me lo assaporo tirandomi la sega finché vedo te che soffri, perché no, ti sgozzerò pian pianino. Questa è una promessa, Cruciani, questa è una promessa, sarà una lenta agonia la tua. Maledetta merda, ti odio!
0: Sono diventato un semifreddo da gustare lentamente a cucchiaiate. Ancora più estivo, mi piace questa deviazione. Ciao a tutti, anche ciao Jovanotti. Ma hey! 105.
2: Hey! Lo Zoo di 105. Radio 105. 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
2: Donna, scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala, andate in onda.
2: No, perché l'hai visto.

0: capisci? Se non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, questo e questo, se non vai in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
1: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
0: Vogliono levare un po' di cose.
1: Un po' di persone.
0: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
1: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
0: Direttore di Rete 4.
2: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
0: Però là, sempre queste
3: cose. Il direttore di Rete 4 è cazzo c'è.
0: Perché sa media 7. Però dicono, là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Calapito, Peretta, Pimpa, la cacciotta, Disco Disco, il ristorante che poi faccio la messa. Andiamo subito al dunque, che gli Argonauti sono fessi. Che ce n'è uno morto ammazzato che si chiama Luigi Cheyeye. Che mi risulta il servizio sia bello, Perepe. Fa il tacchino? No, andiamo con il servizio del nostro uomo dalla barca che fica il nostro Giacomo. Regia, fica aperta.
1: È notte a casa del signor Merda di Pezzo e il silenzio di un sonno profondo viene disturbato da una porta che si apre lentamente.
2: Ho sentito una porta che si apre lentamente.
1: Il signor Merda di Pezzo si sveglia di scatto per via del rumore. È spaventato, si dirige nella penombra verso l'ingresso di casa, dove poi verrà ritrovato.
2: Chi è? Non vedo niente. So che potrei accendere le luci, però registicamente così è più cupo alla ricostruzione. Chi è? Non vedo nulla, sono a casa mia, non trovo gli interruttori di casa. Chi è?
1: Non ha nemmeno il tempo di rendersene conto che l'intruso tramortisce il signor Merda di Pezzo con un colpo ben assestato, dato con una scimmia.
2: Cos'è questo odore di piscio, frutta e feci? Sento anche un verso tipo uno scimpanzé?
0: Una scimmiata!
1: La scimmiata in pieno volto fa cadere il signor Merda di Pezzo a terra, dove viene raggiunto da un colpo di bazooka in pieno volto che ci fa un buco. Ma senza che vengano toccati organi vitali per rimanere vivi. Infatti il signor Merda di Pezzo non muore subito, ma riesce con la parte ancora esistente della testa a comporre il numero dei carabinieri per chiedere soccorso, ma non ha più la bocca.
3: Pronto, carabinieri, chi parla? Pronto? Sono carabiniere, pronto! Mando subito una volante fra un'ora e mezza. Sono carabiniere!
1: I carabinieri accorsi sul luogo del delitto trovano una scena impietosa. Un corpo straziato di una povera scimmia riversa su un morto con un buco in faccia. Gli inquirenti sono sulle tracce di un bambino di 6 anni che ieri non ha fatto i compiti. Staremo a vedere.
0: Bene, bentornati in stupido. Ultimo lavoro di ricostruzione, facciamo i compiti tutti che poi i nani ci mangiano i piedi. Col, dice Barbabio. Dai che adesso sentiamo da Casalegno i fogni, dai che i social, i nostri Squarto Graders. Sebastiana!
4: No, non chiama nessuno!
0: Bene, brava Sebastiana, dai Poporno! Ma che poi si chiacchiera i cazzi, adesso sigla l'Ardo Mazzasega!

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici, torna il Wendel e tornano le voci, quelle più famose del Wendel di Verdone. Sì, Claudio Verdone, Marco, come cazzo si chiama? Non mi ricordo mai il nome dell'attore, ma l'importante è che vi faccia ridere. Siamo pronti? Andiamo! Questo è Wonderland.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Ciao, sono Enzo.
2: Forse ho sbagliato. Enzo chi?
3: No, Renzo, Enzo.
2: Enzo chi?
3: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
2: Ha sbagliato numero, allora.
3: Dica che sono Enzo.
2: Mi spiace.
3: Beh, ancora a casa stai?
2: Guardi che ha sbagliato numero.
3: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
2: Cosa ho detto?
3: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
2: Ha sbagliato numero!
3: Beh, ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto. No. Sbrigati!
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto.
3: Ciao, sono Enzo.
4: Ma non è che sbagliato numero?
3: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
4: Ma va che hai sbagliato numero?
3: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, girocollo, tipo mare.
4: Ma hai sbagliato numero.
3: Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché non rimasti al corpo d'appartenenza, no?
4: Hai allora sbagliato dice... numero, hai sbagliato persona.
3: Beh, ancora a casa stai.
4: Ma che cazzo stai a dire? Hai sbagliato numero.
3: No, Renzo, Enzo.
4: Ma chi ti conosce?
3: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
4: Ma che cazzo stai a dire? Hai sbagliato numero, hai sbagliato persona.
3: Come non sai se vieni?
4: Ma sei scema o che sei?
3: In crisi di che?
4: Ma tu sei, secondo me sei proprio scema.
3: No, subito.
4: Ti sto dicendo che hai sbagliato il numero.
3: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'era...
4: scambiato i morti e chi da morti, hai scambiato. Ho un telefono a chiù che ti rompo il culo.
3: D'accordo.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì?
3: Ciao, sono Enzo.
5: Ciao, Enzo. Aspetta che ti passa amico tuo. Aspetta un attimo.
3: Grazie.
4: Oh, è strunz.
3: Ciao, sono Enzo.
4: Ma a che parte stai?
3: Beh, ancora a casa stai.
4: Ma dimmi di dove sei. Perché si muove, ciao, sto a strunz. Ho il telefono a chiù perché veramente vengo loro che ti rompo culo a te e che la tocco le sorde.
3: No, subito.
4: Hai capito?
3: Subito.
4: Hai capito?
3: Subito.
4: Hai capito o no? Strunz.
3: No, subito.
4: Ma che cazzo che devi parlare? Strunz.
3: Subito.
4: Hai capito? Pezzo di merda.
3: Beh, ci vediamo là al palo della morte, al solito posto. Sbrigati.
4: Perché si ti vede tanto all'occhio. Non è che ti sputo in faccia.
3: Vabbè, vabbè.
4: Trombo culo.
3: Vabbè.
4: Pezzo di merda, non telefonare più, perché so dove sei. Sono imbracciato. Perché tu io so io e tu sei un cazzo.
3: D'accordo.
4: Hai capito?
3: Buon Ferragosto allora.
4: Buona festa mamma, te che la bucchina sorda.
3: Anche a tua moglie.
4: Guarda che io basta che faccio la telefonata, te faccio su un balani a te e tutti i morti e chi da morte, hai capito?
3: Vabbè.
4: Hai capito? Non posso telefonare, hai capito? Pezzo di merda, vaffanculo.
3: Beh, ci vediamo là, al palo della morta, al solito posto. Sbrigati.
4: Hai capito? Pezzo di merda.
3: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
4: E tu pensi che non dire te la ciova, lo sto.
3: Anche a tua moglie.
4: Ma fa culo. Ma va a morire ammazzato.
0: Vendetta.
6: Vendetta.
0: Vendetta.
4: Senta.
3: Ciao, va. Sono Enzo.
4: Enzo, ma Enzo chi? Enzo a bucchine mamma.
7: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Zitti! Andate via che non riesco a trovarmi la vena qua! Cazzo, è tutta secca qua!
6: Uffa, papà Castoro! Smettila con l'eroina! Se no ti viene il diabete! Dai, esci fuori e raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore!
5: Non ci si può manco bucare come Dio comanda qua, eh! Va bene, va! Vi racconto sta cazzo di storia!
6: Evviva!
5: Allora, senti, questa storia si intitola La rana e lo scorpione.
6: Oh!
5: Ah, silenzio. Allora, ci sta una volta uno scorpione che voleva attraversare il fiume.
6: Oh! E poi?
5: Ve lo dico subito, non partiamo quest'anno con sto cazzo di e poi, eh? Stiamo tranquilli. Allora, siccome lo scorpione non sapeva nuotare, chiese a una rana se lo poteva portare sulla schiena dall'altra sponda del fiume, no?
6: E la rana? Cosa rispose la rana? Cosa? Cosa? Cosa?
5: La rana disse: col cazzo! Se ti porto poi tu mi pungi!
6: È vero! È vero! È vero!
5: Certo che è vero, no? Comunque lo scorpione ci disse: oh, guarda che se ti pongo mentre attraversiamo il fiume muoio anch'io, è a fuoco. Dai, non fare l'infame e portami dall'altra parte del fiume, che devo andare da mia nonna che ha letto col culo sfondato.
6: Oh!
5: E la rana ci disse: me ne batto i cazzi che tua nonna c'è il culo sfondato, io dall'altra parte non ti ci porto, chiaro?
6: Oh!
5: Ma lo scorpione non mollò e ci disse: se mi fai attraversare il fiume, quando arriviamo dall'altra parte ti faccio un buon p***o col culo, come mi hai insegnato con la merda di mia nonna.
6: E la rana cosa rispose? Cosa? Cosa? Cosa?
5: La rana che no sbroffava da mesi non seppe resistere e disse che andava bene.
6: Davvero? Davvero? Davvero?
5: Così lo scorpione salì sulla schiena di quella merda della rana e insieme iniziarono a attraversare il fiume.
6: Oh!
5: Ma arrivati alla metà della strada, improvvisamente lo scorpione punse la rana col pungiglione.
6: Ma è scema! È scema! È scema!
5: E la rana incredula disse allo scorpione: ma sei scemo? Ma è punto! Ora morrai affogato anche tu!
6: È vero! È vero! È vero!
5: E lo so, rispose lo scorpione. E la rana ci disse: se lo sapevi, che cazzo mi hai punto? E non ho potuto resistere, rispose lo scorpione. Questa è la natura. Sono di Mediaset.
7: Va bene, dai, ciao, beh.

0: Hey hey, ciao a tutti! Anche questa settimana siamo qui a presentarvi le nostre ultime applicazioni. Sì! E se ve lo stavate domandando, non ci hanno ancora arrestati! Questo grazie al fatto che, prima di arrivare a noi, abbiamo una rete fittissima di società satellite con altrettante teste di legno al comando. Ma non è fantastico? Ma non perdiamoci! Entra subito nel fantastico mondo di...
1: Up and Up!
2: E Up and Up! Il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
0: Questa settimana per la categoria Utility...
1: Boss Up!
0: Sì! Sei un imprenditore, un dirigente o più semplicemente ricopri un ruolo importante nell'azienda per la quale lavori? Da oggi arriva Boss Up, un'incredibile applicazione che ti insegnerà a rapportarti con i tuoi colleghi sul posto di lavoro. Ti basterà aprire l'app, scegliere la situazione e seguire il tutorial del nostro famigerato tutor, professor Inc. Frau von Nazi.
3: Guten Morgen! Sono il tuo professore tutor Inc. Frau von Nazi e oggi ti spiego come escludere sistematicamente un tuo sottoposto. Dovrai semplicemente non informarle di riunioni, progetti ed eventi importanti, in modo tale da escluderlo, così gli farai capire chi cazzo è il capo. Ricorda, ai sottoposti non devi mai dare di confidenza. Loro sono scheisse, merda. Tu sei cut, tio.
0: Pazzesco, vero? Troverai i tutorial del nostro professor Inc. von Nazi per qualsiasi situazione lavorativa, dove tu ne uscirai sempre da capo supremo e senza diritto di replica, come il video dedicato all'umiliazione.
3: Questa lezione è dedicata a umiliazione ed è molto semplice. Quanto di tuo sottoposto che è riuscito ad imboccarsi in una riunione ti presenta la sua idea, non devi fare altro che sminuire lui davanti a tutti con frasi ad effetto tipo «Bella! Bella! Bella merda!» «Hai anche fatto il master in università per questo?» E poi puoi dargli il colpo di grazia chiedendo se qualcuno vuole un caffè e assegnando a lui il compito di farli portare, perché ricorda, lui è scheisse, merda, e tu sei gut, tio! Il mio macchiato freddo, grazie!
0: Fantastico! Il nostro tutor professor Inc. von Nazi ha un'esperienza pazzesca! Saprà indicarti la via del successo in modo semplice e diretto, con comportamenti ai quali non avevi mai pensato, come la semplice diffamazione.
3: Sì che braghe! Dunque ora impariamo di diffamazione. Come funziona questo? Allora, dopo che avrai annientato il tuo sottoposto, diciamo, ti basterà diffondere informazioni scomode e false su di lui, come ad esempio il fatto che guarda i porno minorenni e snuffy movie sul suo computer di ufficio, oppure che si masturba con foto di collega eiaculante su fotocopiatrice. Ho tanti altri idee belli, tipo Satana incula cani e mangia piccoli panda. Insomma, basterà mettere in giro informazioni contrarie a Dio e alla morale e lui sarà allontanato senza che possa denunciarti perché lui ha fatto grosso figuro di merda. Credi a me, il grande professor Inc. von Nazi, perché io son che cot Dio e tu sei scheisse, merda.
0: Tutto questo è meraviglioso! Cosa aspetti? Scarica subito!
1: Boss Up!
0: E per i primi 100 download in regalo dal Dark Web...
1: Dexter!
0: Il gioco per bambini che gli insegna come costruire la loro prima bomba carta!
3: Ed è anche ecologica!
2: E

0: Only a 105.
1: Attenzione, dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
2: Rolling! Action!
1: Durante gli anni 30, la grande città di Metropolis pativa le atroci sofferenze di una crisi economica di portata mondiale. In quel periodo di paura, confusione e carestia, persino i supereroi soffrivano un terribile crollo dei loro superpoteri.
3: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
4: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino
5: Sì, ma porca puttana però, cazzo. Allora, mi hanno dato 4 spicci per fare lo spin-off. E vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè, patetico, vabbè. Ma almeno fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela a studiare nei boschi con l'uccellini, ma cazzo. Ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento 2. E dai, cazzo, super compà.
2: Action!
4: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa, punto esclamativo.
5: No!
1: Londra, ore 14:30, set del film La vendetta del proctologo 2.
5: Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso. Va bene? Allora, tutti in posizione.
6: Maestro, c'è un problema. La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
5: Ma no, porca troia, no. Vabbè, niente, ragazzi, mi dispiace, il film non si può più fare. Tornate a casa, aggiornate il curriculum, ci vediamo un'altra volta.
6: Ma non è giusto. Deve esserci una soluzione.
7: Ma quello cos'è? Un aereo? No, è troppo grasso per essere un aereo.
8: È un ciccione.
6: No, è troppo grasso per essere un ciccione.
7: Sembra... No, non può essere. Sì, è proprio lui.
9: È super comparsa.
4: Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità?
5: Oh, grazie al cielo! Sì, super comparsa! Dobbiamo girare una scena e ci manca un attore! Presto! Abbassate le mutande e mette da 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente! Motore!
7: La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima!
5: Azione!
2: Action!
10: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
4: No.
5: Stop.
4: No, scusate.
5: Adesso no, ma già mi va a perdere tempo. Sì.
4: Però, scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo? Cioè, io faccio la sono super comparsa. Faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonatemi.
5: Scelga meglio i copioni, dove
4: cioè, non posso fare, non so, quello che muore sul Titanic.
5: Sì, aspetti, adesso le costruisco un transatlantico.
7: Motore partito!
5: Azione!
2: Action!
10: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
7: Dottor Manone!
6: Povero super comparsa!
4: Dottor Manone!
8: Adesso ho colto il colpo di scena! Dottor Manone! Dottor Manone! Hanno rapito sua figlia!
5: Ai, sai che!
4: No, no, non ti arrabbiare!
5: No! No! No! No! No! No! No! Ma questi me la pagheranno! Bastardi! Bastardi! Bastardi!
4: Ah, l'ho capito, secondo me!
5: Stop, stop, stop, buona, buona, bella, bella, bella, bella, bella, bella. Bravi tutti, bravi, bravi, bravi, bravi.
4: Ok, ho finito il mio lavoro di supereroe, posso andarmene?
5: Controcampi. Controcampi.
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: Zizzagname.
13: Zizzagname.
14: Zizzagname.
15: Zizzagname.
16: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagname.
13: Le nuove avventure di Zizzagname.
14: Zizzagname.
15: Zizzagname.
13: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
17: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate!
13: Dei zizzagnate, delle!
17: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
13: Cos'è che hai detto, Kitamur?
18: Nuova avventura. Ah.
17: Via, via, verso, verso una nuova avventura, via!
5: No, no, no, allora, senta, se, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
17: È quello, italianissimo.
5: Allora, verso qualche nuova avventura.
17: Verso qualche nuova avventura!
5: Bravo.
17: No, l'avventura quella lì, no?
5: No.
17: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendere a me.
12: Zizzagna meme.
13: Sono le 18:45.
19: Sono le 18:45.
13: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
15: Raccapricciante.
20: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
21: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
5: Ma che puzza.
21: Mi schiaccia il 7, per favore.
5: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
22: Mi schiaccia il 4.
5: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
21: Signora, pazienza un attimo.
22: Questa non respira più.
13: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
19: Nella metropoli di Gradosoglio.
13: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
19: Il weekend.
22: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
5: Senta un attimo! Sì. Io devo andare a casa!
22: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi! Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese!
5: Se lei non si lava le
22: scendere, scendere, che sono a tre piani che devo scendere! Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta! Ma chi se ne frega! Ma per pezzi, allora faccio qualche spazio!
13: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
19: È stracolmo di gente.
13: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
4: Permesso!
5: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
5: Ma lei è Zizzagna Man?
4: Sono Zizzagna Man. Piacere,
5: facciamo entrare.
4: Se ne va, voi andate via.
13: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
23: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
5: Ma che puccia!
13: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagna!
5: Lei si sente la puzza di
4: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Maia!
24: Vada fuori! Maia!
13: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
5: Maledetto vecchio!
18: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
5: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta, a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
5: Sì, grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
5: Chi è
17: guardate il portafoglio mio, eh?
0: Non guardi me, io non ce l'ho.
17: È stato lei?
1: No, io non faccio queste cose. Zizzania me non fa queste cose qua.
17: No, prendiamo quello del cadavere.
1: Quindi io guardo il cadavere, trovo un cazzo.
13: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: e con l'appoggio mediatico della società del Biscione sono diventate delle vere rockstar. I loro profili social pullulano di follower, nei negozi i loro gadget vanno letteralmente a ruba, le donne li amano, gli uomini li ammirano e i bambini sognano di diventare come loro. Sembrano davvero perfetti, ma qualcosa di oscuro e sinistro si nasconde dietro il loro operato. Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
1: Calma, gente, calma! Se fate come vi diremo, nessuno si farà male!
2: Oh mio Dio, moriremo tutti!
1: Signora, si calmi! Nessuno morirà! Guardi la mia pistola! Non vede che è finta?
2: È la fine, siamo spacciati!
3: Sì, e io sono spacciatore! Guardate lassù! Dove? Oh cazzo! Ah! No, più su!
2: Ma è Salvalente!
3: Sì, è lui!
4: Esatto, sono proprio io, Salvalender! Vi conviene arrendervi? Lo sapete che non avete speranza contro i miei superpoteri! Un milione a me, 25% in meno a te, un milione a me, 2 milioni a me...
1: Sì, ci arrendiamo! Vedi, posiamo anche le armi, che tanto... Signor Salvalender, erano finte!
4: Ah! Non volete arrendervi, eh? Non mi lasciate altra scelta che usare la forza!
1: No, ho detto che ci arrendiamo!
3: Grazie, Salvalender!
1: Grazie, Salvalender! Che occhi meravigliosi!
4: Ecco, sì, bravi. Però non dovete toccarmi. Favorevoli?
3: Tutti!
2: Io!
4: Contrari?
5: No, ho perso il giro!
4: Vi ricordo che i contrari vi fulmino.
5: No, ho sbagliato!
4: Ho detto che non dovete toccarmi, playboy del cazzo! Ora vi faccio fuori tutti!
3: No! Moriamo uccisi! Moriamo uccisi da uno che pensavamo fosse buono, no!
4: Mi sono caduti 4 milioni in contanti dalle tasche. Vabbè, dai, tanto li riprendo dai miei dipendenti. Aspetta che... Sì.
6: Ci troviamo davanti alla banca Svilenka, nella quale stamane una banda di rapinatori senza scrupoli ha fatto irruzione uccidendo tutti gli ostaggi. Per fortuna passava di lì il grande Salvalender, che ha affrontato da solo la banda armata fino ai denti, ammazzandone tutti i componenti.
1: Cazzate! Sono tutte cazzate!
7: Calmati, Billy! È il quinto rifugio che distruggi questa settimana! Stiamo finendo i soldi!
1: Me ne fotto la minchia! A me i soldi fanno cacare il cazzo! Io ci sputo sui soldi! È per colpa del denaro se i 7 sono passati al lato oscuro della forza! Salvalender si fa passare per eroe, mentre in realtà è il peggiore di tutti! Quell'occhio azzurro lì, quel mentolino col buco in mezzo, quella roba lì fa tirare la f***a alla fica, capito? E lui ti fotte in quel modo lì, ti fa il sorriso e te la mette nel culo! Scommetto il cazzo che è stato lui a uccidere tutti gli ostaggi! Ah, ma dobbiamo fermarlo! Lui e la sua combricola di psicopatici!
8: Anch'io per ogni tanto!
7: Ma come possiamo fare a fermarli?
1: Ci servono prove, testina di cazzo, eh? Che tra l'altro tuo padre è famoso, un bellissimo attore. Perché te ti è venuta la faccia e la smorfia sempre da uno che l'ha presa nel culo? Yui, come mai?
7: Ho preso la faccia da mia madre e anche la vagina.
1: Comunque...
7: Sono ermafrodita.
1: Vabbè, dicevo, ho sentito dire che i 7 sono alla ricerca di nuovi supereroi da soldare. Io mi intrufolerò nella loro organizzazione come supereroe e li smaschererò una volta per tutte, cazzo! Che idea della Madonna! E basta questa smorfia da coglione! Tuo padre era un attore famoso, tua madre era una figa della Madonna!
7: Billy, c'è un piccolo problema. Come fai ad entrare nella loro organizzazione? Tu non sei un supereroe, non hai nessun potere.
1: Ah sì? E questo cazzo come lo chiami?
7: Forse dovresti provarlo un bidet ogni tanto.
1: Sì, ci sono. Prendi il mio coltello e taglia questo.
7: Ma sei sicuro, Billy?
1: Sì, cazzo, sono sicuro, taglia!
9: Intanto al quartier generale dei 7 si sta svolgendo un'importante riunione.
4: Bene, cari sottoposti, come avete visto, oggi ho sventato una rapina in banca impedendo che i soldi delle multinazionali venissero rubati. Contrari? Favorevoli?
3: Bravo, io sono multinazionale, lo stimo!
10: Bravo!
4: 1 milione a me, 2 milioni a me, tutti i soldi a me, a voi niente. Io ho fatto la mia parte, ora voglio sentire cosa avete fatto voi!
10: Io con i miei raggi di luce ho liberato una scolaresca che era intrappolata in un pullman scolastico uscito di strada.
4: Sì, vabbè, dai. E tu, Maeve?
11: Io l'ho ciancicata per 3 ore a mia cugina Tiziana, quella con l'occhio pigro.
4: Deep? C'erano queste foche, no? Che stavano facendo un'orgia su relitto del Titanic. E insomma, per caso c'avevo questo costume da foca nell'armadio. E mi sono detto, chissà che sapore ha la fica di foca.
12: Ma hai leccato la fica di foca?
4: Sì, è figo leccare la fica di foca. Poi ho mangiato un fuco, quindi ho mangiato un fuco dopo aver leccato la fica di foca.
12: Tu hai mangiato un fuco mentre leccavi una fica di foca?
4: Sì, prima c'era la fica di foca, poi ho preso il fuco. Quindi prima la fica di foca, poi il fuco e poi la fica di foca. Quindi 2 volte fica di foca, è figo, no? È figo ficcare con una foca. Non ho ficcato con una foca, le ho solo leccato la fica. Devo assolutamente ficcare una foca dopo aver ficcato un fuco.
12: Contento di tanti esordi mi bio io.
4: Ma se la foca fosse foca melica?
12: Sì, sì, lecca la foca tu.
4: Devo leccare la fica di una foca foca melica e poi me la ficco. Devo ficcarmi una fica foca melica.
12: Insomma, ne avete combinato quasi un cazzo. Vi ricordo che gli atti eroici servono a mascherare le nostre attività illegali. A proposito, dov'è il train?
4: Veloce! Anche tra... Guarda qui! Mettete la rete! Aiuto! Dove sono i treni? Fermatevi! Dove sono? Ci sono! Eccomi, scusate il ritardo, ora mi sono perso.
12: Il gruppo stava raccontando le imprese eroiche compiute quest'oggi. Tu chi hai salvato? I treni!
4: Ecco, ho salvato questo gattino che era rimasto bloccato sull'albero. Ma è una tigre! Scusate, ho sbagliato felino, lo riporto ad Avellino.
12: Eh no, gente, così non va! Noi siamo i 7! La nostra società non è nata per salvare i gattini e scopare le foche! Dobbiamo far molto di più! Io mi devo mettere i soldi in tasca! Mi devo comprare Lamborghini! Come faccio?
10: Ma io ho salvato un pullman di bambini!
12: Ma me ne sbatto il cazzo del pullman dei bambini! Dobbiamo fare di più! Molto di più! In poche parole, ci servono forze fresche! Nuovi supereroi da assoldare!
1: Eccomi! Sono io quello che cercate!
12: Tu sei un supereroe?
1: Sì, sono un supereroe.
12: E come ti chiami?
1: Io sono...
13: Sei?
1: Sono l'uomo...
13: Sei l'uomo?
1: Sono l'uomo con...
13: Sei l'uomo con...
1: Sono l'uomo col cazzo invisibile.
14: È vero, non si vede.
15: Cazzo, è vero.
14: È un sortilegio.
1: Non è abbastanza come superpotere? Se volete posso diventare anche l'uomo con le palle invisibili.
13: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Le tigri non vivono ad Avellino! Ho fatto un disastro!
1: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
2: Per caso ad Avellino ci sono mica delle foche.
3: Ow!
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, striscio lo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
6: Ma non ci posso credere, non è la sega.
9: Fermi tutti.
6: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
9: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
6: Sì, dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
6: No.
8: Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzolò, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la bomba.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
6: Una merda.
7: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Ma eccoci qua. Sì, Up and Up oggi celebra il raggiungimento dei primi 100 milioni di iscritti, di cui il 40% non sa nemmeno di pagarci un abbonamento. Sì, perché grazie ai nostri banner ingannevoli su tutto il web potresti essere anche tu un nostro abbonato e non saperlo. Ma non è pazzesco? Sì, entra subito nel mondo di
10: Up and Up.
11: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
8: Questa settimana per la categoria Healthy,
10: sfumati.
8: Sì, quante volte ti è capitato di uscire con gli amici e di incontrare un gruppo di belle fighe, ma puntualmente tu rimani da solo e loro se le fanno tutte? Vuoi sapere perché? Ma è ovvio, perché loro hanno tutti il fascino di James Dean con la sigaretta in bocca. Ma non ti preoccupare, perché da oggi esiste Sfumati! Sì, l'unica applicazione al mondo che ti insegnerà a fumare e ti darà quel fascino che hai sempre desiderato!
10: Uè, allora come va?
12: Benissimo, sono proprio carico stasera,
10: Hai imparato a rimocchiare?
12: Alla grande,
10: dai, fammi vedere!
12: Uè, troiona!
8: Oh, ma che cazzo vuoi, scemo?
10: Ma no, devi fare come faccio io, guarda, Uè, bella ragazza!
8: Ehi, ciao.
10: Cosa fai stasera? Vieni con me?
8: Sì, certo.
10: Vuoi una sigaretta?
8: Magari.
10: Andiamo. Hai visto, pirla? Ci vediamo domani!
12: Cazzo, devo scaricare Sfumati!
8: Pazzesco, vero? Sì, perché Sfumati non è solo questo. Potrete abilitare la funzione Tutor e l'applicazione vi seguirà per tutta la giornata ricordandovi i momenti più corretti per accendervi una bella sigaretta.
13: Ah, buon caffè alla mattina...
14: Sigaretta.
13: Ah, beh, in effetti, dopo il caffè ci sta la sigaretta.
6: Bastarda!
12: Che scopata, va!
14: Sigaretta.
12: Adesso proprio ci vuole... Amore, passami le sigarette che stanno lì sul comodino.
13: Cazzo, sto pullman non arriva più. Vabbè, dai, mi fumo una bella sigaretta.
14: Non fumare.
13: Come non fumare, scusa?
14: Se l'accendi arriva l'autobus.
13: Ma che cazzo stai dicendo? Fammi fumare, va. Fammi accendere, va.
9: Cazzo, non l'autobus!
14: Te l'avevo detto!
8: Meraviglioso! Sfumati è l'applicazione che tutti volevano!
15: abbiamo anche inserito la funzione inventiva. Sì, perché può capitare che abbiate voglia di fumare, ma accidentalmente abbiate finito le sigarette. Ma non vi preoccupate, Sfumati improvviserà per voi.
14: Sigaretta.
16: Cazzo, però una bella sigaretta ci sta. Cazzo, no, le ho finite, no.
14: Comprale.
16: Ma sono le 3 del mattino, è tutto chiuso, dove le compro?
14: Vai vicino a un posacenere pubblico e troverai dei mozziconi non finiti.
16: Cazzo, che bella idea. Oh, guarda qua, quante ce ne sono. Anche con i rossetti delle donne, cazzo me ne frega. A me non sembra che le sto limonando. Minchia, che bello. Qua al parco, 3 di notte, sigaretta a scrocco. Se non ci fosse quest'app, minchia, sarei perso. Va là che ci sono anche i troioni.
15: Io la uso da una settimana e fumo già un pacchetto al giorno! Cosa aspetti? Scarica subito!
17: Sfumati!
15: E per i primi 100 download, in regalo direttamente dal dark web...
17: Mercante in fiera!
15: L'accesso ad un gruppo esclusivo di Telegram formato dai migliori chirurghi del mondo, nel quale potrai partecipare ad incredibili aste di organi umani.
11: E open da il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
17: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Quei due coglioni tamarri scemi di merda vogliono fare i puttani. Chiameranno gli alberghi per provare a fornire il servizio a vecchie bavose vogliose di cazzo. Se avessi le mani mi prenderei a schiaffi da solo fino a perdere i sensi.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Buongiorno, sono Giovannino.
3: Salve, sono Giovannino.
4: Buongiorno, salve, senta, io devo prendere appuntamento con voi dell'albergo per lasciare il numero di telefono e i miei bigliettini della visita, perché so che lì vengono in zona un po' di vecchie bastarde che io ci lascio il numero di telefono, mi chiamano e vengo a chiamarmele in camera, faccio il buttano.
3: In che senso? Non ho capito bene che roba è.
4: Praticamente sono un prostituto. Cioè faccio, per non dire, faccio compagnia alle signore anziane o le milfone che ci hanno voglia. Lei mi chiama, lei è un servizio che lei dà alla camera e io vengo lì, mi chiamate, c'è la percentuale all'albergo, vengo, mi faccio la signora, quello che è, poi me ne vado via, capito? Il puttano.
3: Cos'è che voleva?
4: Se appunto, quando posso passare a lasciare i miei bigliettini della visita, i miei link Instagram, Facebook...
3: Aspetta, tu che non ho capito bene.
4: Le lascio in bigliettino da visita.
3: Ma lei sta parlando italiano o che lingua sta parlando?
4: Allora, adesso già mi stai facendo girare il cazzo. Give me a motherfucking beat. Allora, testa di cazzo. Allora, parliamoci chiaro. Il buttano è quello che tu chiami, viene, ti chiava e poi se ne va via, hai capito?
3: E allora cosa voleva? Non ho capito bene.
4: Le lascio, vengo e le lascio il bigliettino da visita.
3: Un biglietto allora dove fare poi?
4: Col numero di telefono. Col numero di telefono. Se lei viene una cliente, no? Che lei ovviamente col suo lavoro, che è un professionista, capisce già quando un cliente vuole che viene la milfona, che vuole il cazzo da un altro. Lei fa ridere. Lei capisce e dice: ci penso io, signore. Gli dà il bigliettino della visita. Io vengo chiamato, vengo, chiamo la signora, le do 10 euro.
3: E che vuoi fare io? Chiamarla per che cosa?
4: Ma non mi deve chiamare lei, mi deve chiamare la signora.
3: Ah, e per fare cosa?
4: Allora vengo e ci ficco il cazzo nella fica alla signora, hai capito?
3: Sì, dai, cambia zona che è meglio, eh.
4: Senti, allora, lo facciamo... Mamma mia, mano!

0: pronto?
1: Io vengo là, ficco i cazzi, sbaglio ai tuoi clienti, ti do una percentuale del cazzo. Se rompi coglione ti faccio saltare anche ai parenti e alla famiglia. Dopodiché siamo a posto.
0: Ma cos'è?
1: Così.
0: Ma cos'è?
1: Dai, fai la battuta. Senti, ma sai che se io vengo in quell'albergo, vengo, apro il bancone, entro dietro.
0: Sai cos'è che fa?
1: Sa la campanella quella che fa din din din din din. Ok, la prendo,
0: cos'è che fa?
1: Gliela ficco su per il culo e poi la prendo e la faccio saltare col culo per terra din din din din din per 46 minuti.
0: No,
1: vai vedere?
0: No, non riesco a capire che lingua sta parlando.
1: Ah, ho capito, ho capito. Succhiami il cazzo, questo l'hai capito?
0: No. Il mio telefono
1: 335.
0: Aspetti che te ne prendo l'auto, poi passo ai carabinieri. 335.
1: Sì, sì, sì, passa.
0: Poi?
1: 335.
0: Sì.
1: 335. 335.
0: Sì.
1: 335. 335.
0: Mm.
1: 335.
0: Madonna. E dopo?
1: 335. Il prefisso, le do il numero adesso.
0: Di che?
1: Testa di cazzo.
2: Buongiorno?
3: Sì, bellissimo, sono Massimi di Quarto. Senza che facciamo i personaggissimi. Praticamente ho chiamato perché volevo darvi un servizio, se volete. Da voi vengono le vecchie giaguare.
2: Sì, scusi, non so con chi sto parlando.
3: Sono Massimino di Quarto. Professione, sono un buttano. Prostituto. Bello, bello aspetto, una persona discreta. Ma praticamente fornisco... Scemo di merda?
2: Bello aspetto, mi sembra un po' troppo, eh.
3: Guarda, sono scemo di merda. Chiamalo un attimo con l'attacchino. La prossima volta che mi metti giù la cornetta ti faccio fare la cacca in un fazzoletto di carta. Hai capito?
2: Cosa?
3: E la prossima volta che mi metti giù la cornetta ti faccio fare la cacca in un fazzoletto di carta.
2: Aspetta, se lei si presenta qui in albergo ne parliamo a quattro occhi.
3: Ah, è qui, no, che ti volevo.
2: Quando per Abano si fa il micro dal fiorito e chiede di sono io.
3: Sai, Rebot, che se mi vedi ti cadono i capelli dalla paura.
2: Va bene.
3: Rimani completamente calvo, anzi i capelli fanno la forma di un cazzo in testa.
2: Nessun problema.
3: Hai capito, scemo di merda? La fai. Che ti monto il volante e ti guido come un motorino, ti guido.
2: Buon divertimento.
3: Brava, Betty, venga a cercare, ciao bello.
2: Vai.
3: Ma questo scemo di merda.
4: Minchia, sono tutto fatto. Anche io.
3: Brava, Betty, venga a cercare, ciao bello.
2: Vai.
3: Ma questo scemo di merda.
4: Minchia, sono tutto fatto. Anche

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta. Lo Zodi 105 presenta. Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: Il piccolo venditore di sex toys. Questa è la fiaba del piccolo venditore di sex toys. C'era una volta, tanto, tantissimo tempo fa, un uomo piccino piccino, carino carino, che di lavoro faceva il venditore di sex toys. Da anni e anni, il piccolo venditore percorreva a cavallo il mondo, galoppando di città in città, per vendere i sex toys da lui personalmente realizzati, impagliando i cazzi dei cavalli che gli morivano lungo il tragitto. Un giorno il venditore giunse in un regno governato da un vecchio re, il quale aveva una figlia bellissima e altrettanto triste. La figlia del re era molto triste, perché, nonostante avesse ormai 17 anni, non aveva mai provato un orgasmo anale. Così, venuto a sapere dell'arrivo del venditore, il vecchio re si precipitò da lui e, prostrandosi ai suoi piedi, disse: «Oh, piccolo venditore di sex toys, ti prego, aiutami. La mia unica figlia ha ormai 17 anni e non ha ancora provato un orgasmo anale». Commosso da queste parole, il venditore aprì il suo sacco pieno di cazzi di cavallo impagliati, scelse il più bello, e lo porse al re. «Ecco, vostra maestà, questo pene apparteneva a Furia Sbarrante, lo stallone da monta migliore di tutti i tempi. Datelo a vostra figlia, lei saprà cosa farne». Il giorno successivo, il re si ripresentò dal venditore, ancora più abbattuto. «O venditore, purtroppo non ha funzionato, la mia povera piccola figlia è ancora a digiuno di orgasmi anali». Allora il venditore riaprì il suo sacco, ravanò bene sul fondo, e porse un altro cazzo impagliato al vecchio sovrano. «Mio re, questo cazzo apparteneva a Fronte d'Argento, un unicorno magico capace di far squirtare un'intera mandria con un solo sguardo. Datelo a vostra figlia, lei saprà cosa farne». Il re lo ringraziò calorosamente, ma il giorno successivo tornò di nuovo da lui con il morale sotto i tacchi. «Niente da fare, mio buon venditore, anche questa notte per mia figlia nessun orgasmo anale». Spazientito, il venditore diede un terzo cazzo impagliato al re, ma cominciava a sentire puzza di bruciato. Così quella notte si intrufolò nella camera della principessa per andare fino in fondo alla faccenda. Nascostosi in un armadio, attese pazientemente che la ragazza arrivasse per sollazzarsi col terzo cazzo. Quando finalmente arrivò qualcuno, il venditore non poté credere ai propri occhi. Era infatti il vecchio re quello che stava disperatamente tentando di raggiungere l'orgasmo anale. Scoperto l'inganno, il venditore saltò fuori dall'armadio e affrontò a muso duro il vecchio sovrano. «Ah, caro venditore», disse il re, «lo confesso, sono io quello che non riesce a raggiungere l'orgasmo anale. Mia figlia, che si è sposata e vive in un paese lontano, non fa altro che scrivermi a proposito degli innumerevoli e meravigliosi orgasmi anali che raggiunge ogni notte. Così, invidioso, ne avrei voluto provare uno anche io, ma davvero non ci riesco». Commosso da queste parole, quella notte il venditore decise che avrebbe fatto raggiungere personalmente al re il suo tanto agognato orgasmo anale. Ma la cosa non andò benissimo, molte lacrime e ancora più sangue vennero sparse per tutta la stanza, e la servitù trovò schizzi marroni persino sui lampadari. Così, il mattino seguente, il re, che era furioso e camminava a gambe larghissime, diede l'ordine di impiccare il venditore con un crine di cavallo, nelle stalle reali. La morale di questa favola è che nella vita è davvero consigliabile farsi i cazzi propri. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali c'è la voce? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato, che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai fai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però a Gianni, ma questo è malato. E pur ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
5: Oh.

0: This is Tower Control. These are the instructions for takeoff. Aiden è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Memory kill, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got strong clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun. Dovrà fare da nave scuola al giovane Bradley, il figlio del suo vecchio copilota Goose, morto come un coglione durante un 69 a 10.000 metri per colpa dello stesso Mitchell. Questo è Top Gun Mavericchia.
3: Mavericchia.
4: Buongiorno bellezze, sono il vostro comandante, Mavericchio. Mi sentite, mi ricevete?
5: Mai visto un decollo tanto etero?
6: Appare la radio. Accesa?
7: La ricevo forte e chiaro, signore! Attendiamo indicazioni per muovere sul nemico!
4: Allora, stiamo facendo un volo di esercitazione?
6: Io sto sorvolando Foggia. Credo di essermi perso. Quello è Carpino, vista dall'alto, bellissimo.
2: Mavericchia.
7: Si può sapere che cosa ci facciamo tutti al porto Penny?
5: Ordini di quel concentrato di testosterone etero dell'ufficiale Mitchell. Quel maschiaccio avrà sicuramente pensato ad un addestramento alla Rambo per trasformarci in piloti duri e puri come lui. Oh, sta arrivando. Posso sentire i suoi feromoni super virili penetrarmi le narici.
8: Forza cadetti, tutti a bordo! Muovete quei bei culetti sodi tutti da limonare.
7: Ma questa che cazzo è?
5: È una portaerei, Rooster.
7: Sì, lo vedo che è una portaerei, ma perché è rosa?
5: Boh, l'avranno messa in lavatrice con degli assorbenti usati. Forza, saliamo prima che quel burbero maschiaccio dell'ufficiale Mitchell si incazzi.
8: Cadetti, benvenuti a bordo dello sfintere dei sette mari. La portaerei più allargata della Marina americana. Lo sfintere dei sette mari si è beccato siluri russi, giapponesi, iraniani. È stato ingroppato da balene, capodogli e polipi giganti e non è mai affondata. È su questa bellezza che inizierò il vostro addestramento per diventare piloti Top Gun.
5: Oddio, quanto etero!
8: Rimarremo in alto mare per 6 settimane. 6 durissime settimane di addestramento, al termine delle quali, se tutto andrà come spero, potrò aprirvi un paracadute nel culo senza che nemmeno ve ne accorgiate.
5: È così che parla un vero uomo!
8: Come prima cosa occupiamoci delle divise. Spogliatevi nudi e mettetevi questi.
7: Ma signore, con tutto il rispetto, signore, questi sono per i zombie!
8: Esatto! A bordo dello sfintere dei sette mari, i cadetti devono girare in perizoma. Regolamento! Forza, tutti nudi, è un ordine!
5: Con molto, molto piacere, signore!
9: Scusate, mi esce un coglione.
8: Chi è?
9: Scusate, il costumino che mi avete dato.
7: Perché la parte più larga va messa dall'altro lato! Hai messo il cordino davanti e la parte per il pisello dietro!
9: Ah, perché è proprio stretto così dietro, cioè perizoma?
8: Sì.
9: Mi asciuga un coglione da una parte.
7: Super compà, perché per te il costume non c'era, ti sei messo il filo da pesca al posto del perizoma. È per quello che in te sta.
9: Ho capito, mi esce sempre un coglione. Cioè, anche girandolo, come vedete, mi esce un coglione destro.
7: No, c'ho un'idea. Pittura del coglione di verde e poi lo togliamo in CGI, va bene?
9: Ah, ok, ok.
8: No, donna, tu no. Anzi, devi rimanere più vestita possibile.
5: Ma, signore, sono un cadetto anch'io. Lo ha detto lei che i cadetti devono indossare solo il perizoma.
8: Allora, sei promossa palombaro. Vai a infilarti lo scafandro e non toglierlo finché non mi vedrai leccare una f***a, ok?
5: È talmente preoccupato di non poter controllare le sue pulsioni che mi vuole coperta da capo a piedi. È sicuramente innamorato.

0: Bene, sta calando la notte e fra poco salperemo. È ora di andare a letto. Sceglietevi un compagno con il quale dividere una delle cabine e andate a fare la nanna. Domani vi aspetto una giornata molto impegnativa.
1: Agli ordini, signore!
0: No, tu Rooster, no. Tu dormirai nella cabina degli ufficiali insieme a me.
2: Ma signore, con tutto il rispetto, non so se voglio condividere la cabina con l'uomo responsabile della morte di mio padre, signore.
0: Rooster, ancora con questa storia. E se ti dicessi che ho fatto morire tuo padre nella speranza che un giorno io e te potessimo scopare accanto al suo cadavere, mi crederesti?
2: Certo che no, signore, perché l'aereo di mio padre è caduto in mare e il corpo non è mai stato ritrovato.
0: Questo è quello che ti hanno riportato nella versione ufficiale. Ma tieniti forte, ho una sorpresa per te. Ta-da!
2: Non capisco, signore. Cosa ci fa uno scheletro messo a 90 nella cabina degli ufficiali?
0: Ma come, non capisci? Non la riconosci la struttura ossea? Quello scheletro è tuo padre! Caramba, che sorpresa!
2: Chiedo...
0: Oh merda, è svenuto dalla gioia! Rooster? Sveglia, Rooster! Dannazione, non si riprende! Forse se gli getto un po' di acqua in faccia... Uffa, ma la cucina è dall'altra parte della nave, vabbè, gli spruzzerò in faccia qualcos'altro... Cadetto, mi aiuti?
3: Culaccione.
0: Prego?
3: Dico.
4: Hangman, qui è Mavericchio. Hangman, mi ricevi?
5: No.
4: Mi hai risposto, scusa.
5: Ah, mannaggia.
6: Forse sono assegrato.
4: Figa se Tarellio.
6: Ragazzi, mi sono perso. Dove cazzo sono? Io non so leggere gli strumenti di volo, cioè...
5: Ma che vedi davanti a te? Che vedi?
6: Il cielo. C'è l'azzurro, bellissimo.
5: E allora siamo vicino.
4: Torre di controllo, qui è Mavericchio, mi ricevi?
7: Amore, ma che fai vicino a sti grosse segrete? Me li prendi quei limoni?
6: Amore, non so come atterrare, cioè... Ma dove cazzo sei?
7: Nella torre di controllo, mi hanno messo qua per guardare.
6: Ascolta, ma non hai fatto neanche la terza media?
8: Ecco, signora, vede, questo pallino qua, questo è suo marito. Invece quest'altro pallino qua, questo è Mavericchia.
7: Ma
8: vede?
7: Che carini che sono!
8: Vede, i puntatori sono diversi. Mavericchia ha due pallini e un'asticella, vede? Invece suo marito ha una pallina grossa scura, capito?
7: E perché un coglione solo?
8: Questo l'ha detto lei, comunque mi fido.
7: Quello che gli hanno pitturato di verde, ci tengo, perché è l'unico che c'è.
8: Certo.
9: Questo è Top Gun Mavericchia.
5: Che c'hai di fronte? Che vedi di fronte?
6: Il cielo che era azzurro adesso sta diventando scuro.
5: E allora siamo vicini. Fai le quattro frecce.
10: Mavericchia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Metti la marmellata su entrambi i lati della fetta biscottata. Fotti la legge di Murphy. Sii uomo. Starnutisci senza mettere la mano davanti e poi mettiti a cercare lo schizzo di muco. Sii uomo. Usa l'intelligenza artificiale per creare foto porno di tua cugina. Sii uomo. Quando si scaricano le batterie del telecomando, non sostituirle. Continua a cambiargli di posto finché l'acido non ti corrode le mani. Sii uomo. Non mettere la cintura di sicurezza mentre suona il segnale acustico. Aspetta che smetta e poi mettila. Non prendere ordini da una macchina. Sii uomo e sii uomo. Segnati le cose importanti su foglietti volanti, adesivi, cerotti. E poi perdili sistematicamente. Sii uomo. Niente è troppo grosso per non scendere giù dal buco del lavandino. Spingi con le dita. Sii uomo. Alla domanda ti sei fatto male, rispondi sempre no. Anche con un guardrail conficcato nel petto. Sii uomo. Cerca gli occhiali per un'ora prima di renderti conto che li hai addosso. Sii uomo. Se la tua ex moglie ti manda una pesca dell'esse lunga, mandale una banana della Lidl. Sii allusivo e sii uomo. Non usare il phon dei bagni pubblici. Asciugati le mani dando pacche sulle spalle degli amici esclamando «Oh, ciao, grandissimo!» Sii uomo. Se vedi una bottiglietta per terra, non raccoglierla. Prendi una breve rincorsa, calciala all'incrocio come Cristiano Ronaldo e poi urla Sium! Sii uomo! Provaci con la cameriera, sempre, anche al ristorante con tua moglie, la sera del vostro anniversario. Sii uomo! Apri i pacchi di Amazon pugnalandoli con le forbici e poi lamentati che sono fallati e rimandali indietro. Sii uomo! Il mouse con la destra, il cazzo con la sinistra. Rispetta il segalateo. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: Bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Sta scherzando.
3: Marco Menti.
2: Ma lei, il presidente.
3: Il presidente degli Stati Uniti è anche il sindaco.
4: Ma tu sei ignorante come la merda. Lo sai?
3: No. Non sono, ho sentito abbastanza. E anche domenica c'è l'invitazione, guardate, di votare bene.
2: No, vabbè,
3: hai capito?
2: Beh.
3: Io voto il porco.
5: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
3: Pronto?
2: Signora!
3: Dimmi.
2: Auguri, signora,
3: Grazie, grazie mille.
2: No, signora, senta un attimo, qua è la cosa è grave, ma signora, io adesso sono molto arrabbiato con lei,
3: Come?
2: Sono molto arrabbiato con lei.
3: E perché? Cosa c'è?
2: Perché? Perché sabato abbiamo organizzato una mega festa e lei non c'era.
3: Avete organizzato la festa... Io a casa non c'ero, vero?
2: C'era Bob Marley, Elvis Presley, Aldo, è venuto Michael Jackson, è venuto Mike Bongiorno. Eravamo tutti a Marcellise fuori da casa sua, abbiamo fatto una festa della Madonna.
3: Sacramento. E quelli qua che erano vicini non mi hanno detto niente però, vero?
2: No, perché loro cosa hanno detto i bastardi? Col cazzo che glielo diciamo, andiamo alla festa, noi ci divertiamo noi, la facciazza sua, capito?
3: Sì, lo so questo, ma...
2: Siamo atterrati con un aereo nel prato?
3: Sì, anch'io. Perché sono andata via e sono andata via con mio nipote. Con Alessandro, poi c'era anche la Marcella. E siamo andati fino a Svevio, prima di Verona. E siamo andati fuori perché non avevamo niente da mangiare.
2: Ma signora, abbiamo fatto. C'era Cracco che ha cucinato per lei. Cracco è venuto.
3: Oh, sacramento.
2: Sì.
3: Mi dispiace, se siete venuti, mi dispiace.
2: No, signora, è venuto Berlusconi, è venuto Aldo Basso, è venuto Putin. È venuto quella Putin di tua madre. È venuto anche il presidente nordcoreano che ha lanciato le bombe contro il palazzo vicino. Poi è venuto Mike Bongiorno, Michael Jackson, è venuto George Michael, è venuto Lalla Lallo, è venuto l'avvocato La Lalla anche, cazzo. Cioè, se
3: il colonnello Matteo, sì. Renzi.
2: È venuto Renzi, è venuto Obama, è venuto. Sono venuti tutti, signora, c'erano tutti. Sa che abbiamo speso 2 milioni di euro per quella festa? No, il problema adesso è che i soldi li ha messi Franco Santoro, il nuovo presidente degli Stati Uniti.
3: Franco Santoro l'ha messo?
2: Li ha messi lui per farsi perdonare e adesso li vuole indietro.
3: Non lo vado a prendere, vado a rubare.
2: Infatti gli ho detto...
3: Non ho soldi.
2: Gli ho detto, guarda che la signora non ce li ha 2 milioni di euro, allora mi ha risposto. Mi ha detto che mi faccia dei pompini allora in cambio.
3: No, guarda.
2: Ho capito. E glielo passo, si mette d'accordo con lui. Lei signora, adesso.
3: Io non sto bene.
2: Ho capito, è bella scusa del cazzo, non sta bene.
3: No, pompino... è una bella scusa di cazzo, dovete aver avvertito prima.
2: No,
3: prima di sabato.
2: Signora, glielo passo, si mette d'accordo con lui, glielo passo.
3: Io sono andato dalla parrucchiera venerdì. Mi sono fatta bella e sono ancora bella.
4: Allora, Santina. Mi riconosci?
3: Sì, ti conosco, sei Franco Santoro.
4: Presidente degli United States of?
3: Ma sì, sei il presidente, beato te. Io sono quasi, sono malata.
4: Io sono il presidente degli United States of?
3: Gli Stati Uniti, che mi interessa a me.
4: Brava.
3: Io tanto non prendo niente, neanche 5 euro di gas, me li rubano.
4: Allora, Santina, quando parli con me devi dire buonasera, buonanotte, presidente Ale. Ho speso 2 milioni di milioni.
3: Se non hai avvertito l'ora il venerdì che io sono andato alla parrucchiera, oppure sabato mattina sono stato a casa fino a mezzogiorno,
4: perché tu dovevi rimanere a casa, Campanaro. Valentina.
2: Sono l'avvocato Lalalla.
4: Ecco,
2: buongiorno.
4: È arrivato l'avvocato, ecco, adesso sono cazzi. Ecco.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, l'avvocato Lalalla dello studio Lalalla e Bululu.
4: Buongiorno avvocato.
2: Buongiorno presidente, come sta?
4: Bene, bene, lei?
2: Buonasera, buonanotte, buongiorno, bellissimo presidente.
4: Vedi, vedi Santina come si risponde, vedi? Vedi? Ecco, vabbè.
2: Santina, allora, sono l'avvocato del presidente degli Stati Uniti. Ecco, lei ha fatto buttare via 2 milioni di dollari degli Stati Uniti.
3: È colpa mia, potevo non avvertire prima.
2: Ha fatto un danno agli Stati Uniti pazzesco, quasi più di Pyongyang, quello della Nord Corea. Allora, signore, l'unico modo qua per recuperare è...
4: O allora... Puoi decidere se fare dei boccagli o delle toccate di mammelle, che sai che a me piacciono, ci vado pazzo.
2: Signora, vada a depositare al mammella Matt, deposita 10 mammellate e 20 boccagli al bocchino Matt e abbiamo risolto.
0: Dopo l'ennesima farcitura di boiate e assurdità,
1: chiediamo alla mummia di compiere una nuova missione speciale.
0: Diciamo alla carcassa che suo marito è in un hotel a Roma e che avrebbe necessità di alcuni servizi in camera.
2: Vuole parlare con suo marito Aldo?
3: Sì.
6: Il vero Aldo Basso è impegnato in un altro programma. E quindi il perfido Mazzoli decide di interpretarlo in una maniera squallida.
7: Ciao amore, auguri! Ti amo amore, ti amo tanto!
3: Lo so che tu mi ami, ma io non ti fai mai sentire, vero?
7: Ma ti abbiamo fatto la festa sorpresa!
3: Sì, la scuola sorpresa è...
7: La sorpresa è che tu non c'eri!
3: Sì, e allora potevi partire prima?
7: Mi manchi tanto, amore! Il mondo! Vuoi che venga lì a trovarti adesso?
3: No, mi dispiace. Non voglio nessuno.
4: Hai cacato?
3: No, raffreddore.
4: No, Santina, questa era una scorreggia.
7: Amore?
3: Dimmi.
7: Facciamo sesso?
3: Adesso.
7: Dai, toccati il figone, amore. Amore.
4: A che temperatura è il figone, Santina? Scusa, puoi vedere?
3: Ma che caldo.
7: Ecco. Amore, spogliati nuda, inizia a ravanarti il figone, dai, amore.
4: No, se metti il termometro, io voglio sapere la temperatura.
7: Ce l'hai il termometro?
3: Sì, ce l'ho, sì.
7: Te lo metti nella f***a un attimo, lo tieni per 5 minuti e poi guardi la temperatura?
3: Sì, perché sono... troppo calda.
7: Il mondo non si è fermato
3: mai un momento.
7: Metti il termometro nel f***one
4: e ti passa il raffreddore.
7: Fammi sentire che entra e esce, dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori.
3: Eccolo, che bello, sto sgurando, amore. Only for you, this is Zoo.

0: On Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: La strega a due mani. Questa è la fiaba della strega a due mani. C'era una volta, tanto tempo fa, un regno incantato, nel quale viveva una vecchia strega, chiamata la strega a due mani. La vecchia strega a due mani, era chiamata la strega a due mani, perché era una strega, e faceva le seghe a due mani. Purtroppo per lei, le streghe più giovani, che avevano ancora in corpo la forza di fare le seghe con una mano sola, non perdevano mai occasione per prenderla in giro. Ehi, strega a due mani, urlavano ogni volta che lei faceva un raspone, mi raccomando, tieni le mani sulle 10:10, altrimenti vai a sbattere. Ridevano così, le streghe più giovani. Ma la strega a due mani era una vecchietta con un'artrite da non scherzarci mica sopra, e, nonostante si allenasse notte e giorno su piccoli animali domestici, a fare le seghe con una mano sola, non ci riusciva proprio. E per questo motivo, era molto infelice. Un bel giorno, nel regno incantato, arrivò un mago molto potente, che era anche molto impotente. Il mago molto potente e impotente, arrivava da molto lontano, e da anni girava il mondo alla ricerca di qualcuno che riuscisse finalmente a fargli rizzare il cazzo. In cambio, il mago, che era molto potente nonostante fosse impotente, prometteva di esaudire qualsiasi, e sottolineo qualsiasi desiderio di chi fosse riuscito nell'impresa. Venute a sapere della cosa, le streghe più giovani si fiondarono immediatamente sul vecchio fallo barbuto del mago, cercando di stimolarlo in ogni modo possibile e immaginabile. Ma quello rimase moscio, proprio come un vecchio cazzo moscio. Deluso e affranto, il mago potente e impotente era sul punto di ripartire, quando, in un angolino, notò la strega a due mani, che stava cercando di far raggiungere l'orgasmo a un porcellino d'India. Incuriosito dall'insolito ed eccessivo uso di mani impiegato nell'operazione, il mago le chiese se per caso volesse provare anche lei nell'ardua impresa di farglielo rizzare. Poco convinta, la strega accettò, certa però che avrebbe fallito anche lei. Ma, con grande sorpresa di tutti, e profonda delusione del porcellino d'India, non appena la strega ebbe impugnato il fallo del mago, quello non solo si drizzò come gonfiato da un compressore atomico, ma spruzzò diversi ettolitri di seme, tenuti imprigionati per secoli e secoli. E mentre quelli ricadevano su tutto il regno, proprio come neve al gusto di merluzzo, il mago chiese alla strega di esprimere un desiderio, e sottolineo qualsiasi desiderio, e lui l'avrebbe avverato. «Voglio avere il potere di fare le seghe con una mano sola», disse senza indugio la vecchia strega. E, perplesso, il mago l'accontentò. La morale di questa storia è che, a volte, siamo talmente fissati su dei problemi insignificanti, da farci sfuggire occasioni d'oro. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Cose verissime. Il mio team sta spaccando. Sono fiero dei numeri che il tubo ci sta regalando e volevo anche informarvi che sono stato contattato da tale signor russo Gianpietro, famoso editore nel mondo del paranormale, che ha deciso di farmi pubblicare un libro sulla mia vita. Pazzesco, vero Priscilla?
3: Una cifra.
2: Che fai? Ironia. Sei gelosa. A te chi ti fa fare i libri? Nessuno.
3: Ma che cosa ci scrivi nel libro? Che sei un adolescente che prende tranquillanti perché ha dei disturbi comportamentali?
2: Cazzo fai? Insinui che sono pazzo?
3: No.
2: Ah, brava. Che va che mica mi faccio problemi, anche se sei una femmina. Va che io sono una furia quando mi incazzo.
3: No, nel senso che non lo insinuo, lo penso veramente.
2: Non ho capito un cazzo. Parli troppo da fattona. E comunque oggi verso la prima rata da 2000 euro per il lavoro dell'editore. E vedrai che bomba che esce.
3: Ma come, paghi tu?
2: Che palle cazzo. Ma cosa ne vuoi sapere tu di come funziona l'editoria? Sei editore tu? No! E allora taci, Priscilla, taci!
3: Ma nessuno ti chiede i soldi per farti i libri. I librai ti pagano loro. Gaetano si sta stizzendo per come mi tratti.
2: Buono, Gaetanino. Non sto trattando male Priscilluccia. Stiamo solo giocando.
4: Basta! Basta, Gaetano, basta! Scusa, Priscilla, scusa!
3: Scusa accettate. Buono, Gaetano.
2: Mannaggia! Ma pensa a te se sono in balia di una deficiente e di un cane assassino.
4: No, Gaetano, no! No, il babbo scappava, Gaetano! Basta! Basta, Gaetano!
3: Uccia, Gaetano!
2: Che male! Gaetano mi ha strappato la polo nuova dalla divisa dei Verissimers! Uffa! La mia polina nuova! Uffa!
3: Ma che fai, piangi?
4: È la nuova! E adesso è tutta rotta!
3: Ma sei serio?
4: Uffa! La mia polina dei Verissimers!
3: Mamma mia, secondo me la tua situazione psichiatrica sta precipitando. C'ha ragione tua madre.
2: Lascia stare quella santa donna di mia madre che appoggia tutte le mie iniziative, anche i soldi per il mio libro. Quando gliene ho parlato, lei mi ha chiesto specificatamente se mi avrebbe tenuto impegnato fuori di casa e alla mia risposta affermativa ha staccato un assegno. Fantastica la mia genitrice. Adesso chiamo il signor russo Gianpietro mentre facciamo questo video lancio per YouTube. Così i Verissimers si ingarruzziscono.
5: Team, messaggio gratuito. Attenzione, il numero selezionato è inesistente.
2: Ma come?
5: Team, messaggio gratuito.
2: Forse ho sbagliato
5: numero. Il numero selezionato.
2: Adesso riprovo.
5: Team, messaggio gratuito.
2: Accidenti, devo continuare a sbagliare numero.
3: Senti, ma hai già dato i soldi al signore napoletano?
2: Ma come fai a sapere che è di Napoli?
3: Intuito femminile.
2: Sì, comunque ho già versato la caparra. Era un'occasione troppo ghiotta.
3: Non vorrei darti una delusione, ma secondo me il signore non era un editore, ma un truffa... Che fai con quella tanica?
2: Niente, niente. Cerco di fare contenuti per il canale mentre somatizzo l'informazione che ritengo purtroppo sensata.
3: Ma che fai?
2: Come bruciano gli occhi! Che bruciore!
3: Ehi, ma non è che per caso...
2: Ah! Ah, come brucia! Ah, riprendimi, riprendimi! Ah, ah, ah, ah, ah, sto bruciando! Brucia!
3: Ma seriamente ti sei dato fuoco con la benzina?
2: Sono troppo deluso! Fai la chiusa e spegnimi con l'estintore nello zaino!
3: Ma qui non c'è nessun estintore, c'è solo una bottiglietta di gazzosa.
2: Lancia! Lancia! Lancia!
3: Ecco!
2: Ma no! Lanciala a me! Non a Gaetano, no! Torna Gaetano, torna con quella bottiglia! Ah, ah, ah, ah.
6: Eccoci, amici cose verissime. Dopo 4 settimane di convalescenza ho deciso di postare il video dell'accaduto con questa breve chiusura per farvi sapere che ora sto bene e che presto potrò ricominciare ad allacciarmi i bottoni della camicia da solo. Non perdete il prossimo video dove mostro come la riabilitazione mi ha permesso di ricominciare a sbattere le palpebre assieme. Ah, ora so che Gaetano non è un cane da riporto.
1: Le cose verissime.
0: Radio 105.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
16: sì,
12: Don Gaetano?
16: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì,
16: che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì, sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè,
16: c'è il sangue.
12: Sì,
16: allora,
12: va
16: signora...
12: Bene. Questo
16: mi ascolti,
12: sì,
16: ero puttane.
12: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
16: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia... come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Gaeta! Che deve andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
12: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
9: Stai il telefono, stai?
16: Sì.
9: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
9: Mamma, che brutte feci che c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era il prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
16: cotechino,
9: inghia, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Porcacciami se.
16: Porca ma...
9: sangue non c'è nelle feci.
7: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega.
12: No,
16: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
12: Ho capito, ma per telefono.
16: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
16: Su tutto quanto.
12: Va bene.
16: Lo sport.
12: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
16: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
16: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
16: ma tu,
10: che ti ho
16: ma
10: fatto
16: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
10: Dai che ti ho fatto l'insalata!
16: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata,
16: secondo di... cani, c'è il colpo di Bakalov.
12: Sì.
16: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
16: Uno.
12: Sì, due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
16: Bakalov, porco.
12: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora signora,
12: sì,
16: sono quello della cacca,
12: sì,
16: dell'esame delle feci.
12: Sì.
16: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
16: No.
12: Tente
16: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
16: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
7: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
16: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
12: Bene,
9: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
12: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
10: hai visto Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
7: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli. La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta... Forrest Katz.
11: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
7: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
11: Ma che brutto.
7: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso,
17: sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
11: Perché sono nato così brutto?
17: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
11: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
17: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
11: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
18: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
11: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
18: E il tuo?
11: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
18: No, no.
11: E vaffanculo.
17: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
19: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
17: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
18: Forrest, tu sei stupido,
11: sì.
18: Sei ignorante,
11: sì.
18: Però, vabbè, vengo con te.
11: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
17: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
20: È dietro l'angolo.
17: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
11: Porco Giuda Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
18: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
11: No.
19: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
17: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
11: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
21: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dai, subito, dammelo sold.
11: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio e gentilissimo medico del prestigioso portale medicone.it, virgola. Mi chiamo Claretta e sono una donna anziana che da poco ha imparato ad usare l'internet. Quante T avrà? Siccome dal mio medico curante c'è sempre tanta fila, ho deciso di provare ad avvalermi dei servizi offerti dal vostro prestigioso portale.
3: Oh, salve gentilissima e anziana vecchina. Mi spiace per la sanità italiana che come sempre si dimostri inefficiente e quindi mi dichi pure in cosa possessi esserle di aiuto. Scrive così.
2: Mi perdoni, egregio dottore.
3: Scrive così.
2: Mi perdoni, egregio dottore. Siccome sono una

0: adesso mi corregge la vecchia. Mi scusi, forse errore di scrittura dovuta alla velocificazione di digitazione. Come cazzo si scrive? Vai. Su, mi sottoponga il problema. Anzi, colleghiamoci via webcam in modo che possa darle un consulto più rapido. Una visione a visione. Visione a visione. Clicchi il link.
1: Certo, certo. Ecco. Salve, dottore.
0: Madonna, mi perdoni, ma quanti... cioè, quanti anni ha, se posso?
1: 98.
0: Accidenti, ancora consuma atmosfera. Complimenti, signora.
1: Scusi, sa, se sono pedante, ma prima ho utilizzato un modo di dire francofono in maniera errata. Si dice vis-à-vis, non visione a visione.
0: Senti, Nefertiti, non è che stamattina c'ho tanta voglia di farmi riprendere dalla maestrina. Quindi se ha un problema mi sottoponga e finiamolo di gonfiarci i cazzi, eh?
1: Ma scusi, dottore, ma che linguaggio usa? Io sono una donna e per di più anziana.
0: E io un prepotente e un laureato. Anzi, mi scusi, ma ha 98 anni. Lei non deve chiedere un consulto a un medico, ma afferrare un metro e prendere delle misure per il falegname.
1: Ma in che senso, mi perdoni? Vabbè, comunque io e il mio Gino abbiamo due problemucci sotto le lenzuola, ecco. Una volta avevamo un'attività sessuale più intensa, ma da qualche tempo il Gino ha un po' meno voglia. Da cosa potrebbe dipendere, secondo lei?
0: Ma mi sta prendendo per il culo, Amurabi. Cioè, lei mi sta contattando perché a 98 anni non ciula più come una volta. Guardi, se il signor Gino, che credo sia suo marito, ha la veneranda di non so quanti mila anni, la spazzola una volta all'anno, è da Guinness, mica da medico.
1: Ma, scusi, il Gino ha 34 anni, è normale.
0: Oh, ma mi scusi, lei ha 98 anni, suo marito 34.
1: Sì, sì, lo so, abbiamo una leggera differenza di età.
0: Mica leggera, Faccio capire, ma lei come fa di cognome?
1: Donizetti Cirilli Boffi Calzolari.
0: Oh, la Madonna, cos'è? L'insegna di un mobilificio?
1: No, sono nobile di lignaggio.
0: Ah, ho capito, capito il Gino. Il Gino è uno schnauzer.
1: No, no, di cognome fa Esposito.
0: No, no, non di cognome, ma di fiuto. Ha sentito il puzzo del grano facile, capito Gino?
1: Ma in che senso, mi perdoni?
0: Dai, dai, vecchia maiala, dacci un paio di bombe di Cialis al fenomeno succhiare di Thai, goditi un'altra settimana di pinola ad occhi chiusi, bella!
1: Ma che scranzato!
0: E dagli anche una ciotola di croccantini allo schnauzer, dai, ciao, ciao, piramide! Ma vaffanculo, va! Ma pensa a te, sta gente! Hai capito il Gino? Che pelo! Praticamente è come farsi una pipa con uno straccio che muove gli occhi. Figa, che schifo! Cosa si fa per il grano, cazzo?
2: Radio 105. Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo.

0: fa far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
1: Ciao, sette burro.
0: Ma fangur, ciao.
1: A sorte.
2: Sito sanglangan Riddle Silver Battery.
3: Salve, lei chi è, scusi?
2: Armstrong.
3: Armstrong.
2: My bro.
3: Sì?
2: Come and win. Should I win?
3: Lei non è di colore, però.
2: Fatto lo cazzo.
3: Vado?
4: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
5: Vai, madonna, ma...
3: Cosa? Che c'è?
4: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi!
6: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
5: Vai tu lì dentro, vai!
6: Dai, no, dai, vai dentro!
3: Dai, vieni dentro, Leo!
6: Dai, Leone!
5: No, no, è troppo!
6: Dai, dai!
5: È una merda!
3: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
4: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
3: sì?
4: Appena vede che io muoio,
3: sì?
4: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia d'Avè.
3: Gaccia d'Avè.
4: Che è un disco.
3: Sì.
4: E allora
3: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
4: No. Muoio io sul letto.
3: Di colpo?
4: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
3: Di chi?
4: Di qualche donna.
3: Di tua moglie?
4: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
3: Okay, okay.
4: Di una bella ragazza.
3: Sì.
4: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
3: Mm.
4: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
3: sì.
4: Mi vestono,
3: sì.
4: Mi mettono nella cassa da morto.
3: Sì.
4: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
3: Gaccio davvero.
4: Cagaccio avai. Oh, moro. E fino, fino al cimitero
3: sì.
4: Ci sarà sempre questa musica qua.
3: Sì.
4: Gaccio davvero.
3: Gaccio davvero.
4: E la gente dietro che balla con me. Allora,
3: voce non tu non puoi ballare, sei morto?
4: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
3: Sì.
4: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
3: Cosa?
4: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
3: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
4: Ti tiro dentro.
3: Sì, ti alzi in piedi.
4: Mi alzo in piedi,
3: sì.
4: Dico il prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
3: sì.
4: Ti facciamo un taglio sul culo,
3: sì.
4: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
3: sì.
4: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
3: E morirò con te.
4: E morirai con me.
3: Per i colpi.
4: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
6: Ragazzi,
4: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
6: Ti interrompo, Leone, è arrivato il caro funebre, ti aspettano sotto.
4: Ma non è adesso.
6: No, è arrivato adesso. Sotto.
4: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
6: È un water con le ruote nero.
4: Vai tu adesso che fai
6: dentro.
4: Bene alla famiglia.
6: Tu
4: vai
6: tu. Dentro.
4: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
6: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao, stronzo.
4: No! Se Adam dai
1: out.
7: Yeah. Yo. Yeah.

0: Cobra Khan.
1: Nelle puntate precedenti, il Cobra Khan è caduto nelle mani del malvagio Terry Silver, che corrompendo gli arbitri è riuscito a sconfiggere il Miyagi-Do di Daniel LaRusso nel torneo nazionale, costringendolo così a chiudere il dojo ereditato dal suo venerabile maestro. Rimasti entrambi senza palestre, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso uniscono le forze, inviando una talpa al Cobra Khan, Chosen, un cinese di Tor Vergata che ha il compito di smascherare le attività illegali del malvagio Silver.
2: De quella roia luamara schifosa della merda cagata, quel po'. Sarà 3 giorni, 4 giorni che aspettiamo quel cazzo di cinese Roman. Quanto cazzo che vuole smascherare Silvio?
3: Dai, stai calmo, figa.
4: Devi aver pazienza. Milano 3 non è stata costruita in un giorno.
2: Ma questo can si, guarda, ho fatto un can grandezza naturale. Poi
4: vuoi un fluttino?
2: Non so cosa farmene, che cazzo me ne faccio? Mi bevo birra, anche di quelle che se svitano, manco se stappa, se svita, poi. Ma mi sono preoccupato perché il cinese Romano lì, non mi pare tanto in grado di portare a fondo sta roba, capito?
4: Allora, prima di tutto, non c'è miglior cinese se non un romano fatto da un cinese.
2: Ma non capisco un cazzo.
4: Anch'io, però non mi chiedo.
2: Che cazzo ha detto sta puttanata?
4: Chosen è già riuscito ad entrare al Cobra Khan senza pagare e presto troverà qualche informazione utile. Bisogna solo aver pazienza. Tutte le strade portano al Cologno Monziese.
2: No, a mia la porta a Khan. Devo fare qualcosa, mi. Non sono capace a stare con le mani in mano. E tu capito?
4: Allora bisogna che ti distrai un attimo.
2: Ah sì?
4: Ho la soluzione giusta.
2: Ma non vuoi dire?
4: Andiamo in un posto che si chiama Metti la sega, togli la sega.
2: Già sentì da qualche parte, ma non mi ricordo cos'ello.
4: È un centro massaggio con l'empty ending gestito dalle cinesi.
2: Con quel porco del terremoto un culto, boia. Già bello, mi piace.
1: Nel frattempo, al Cobra Khan, Chosen si impegna per entrare nelle grazie del malvagio Terry Silver.
0: La variante del Cobra Khan, che insegno io, si può riassumere in una sola. Profondissima, massima. Prima colpisci, poi bestemmi. Ora ve lo dimostro.
5: Bravo, Sensei!
6: Bravo, molto bravo! Bravo!
5: Bravo! Cintura nera!
0: Grazie, grazie. Bene, vedo molte facce nuove. Tu, culo a mandorla, come ti chiami?
7: Allora, io mi chiamo Ernesto e sono molto felice di stare qui al Cobra Khan.
0: Che accento strano che hai. Da che parte della Cina arrivi?
7: Cinecittà.
0: Mi stai simpatico, molto simpatico. Credo che presto ti confesserò tutte le attività illegali che svolgo dietro le quinte del Cobra Khan. Succede sempre così nelle trame delle serie televisive che non sanno che cazzo fare. Ma ora è il momento che mi dimostri il tuo valore. Colpisci questo muro di cemento armato con la tecnica che vi ho insegnato. Via.
7: Così?
0: No, più forte, cazzo, più forte.
7: Ok. Ah, oh, male.
0: Ah, non ci siamo, non ci siamo. Mettici tutta la forza che hai in corpo o ti espello immediatamente dal dojo.
7: Merda, non posso farmi espellere.
5: Io dai, asmolleggio.
1: Mentre frattura dopo frattura Chosen guadagna la fiducia del malvagio Terry Silver, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso si godono le attenzioni di due cinesine al centro massaggio Metti la sega, togli la sega.
2: Fate di una roba, LaRusso, te sei una merda de homo, e tua moglie sei una roia e tuo mare homo, però te sei divertito, boy.
4: Ero certo che ti sarebbe piaciuto, ormai sono anni che ci vengo. Pensa che il soffitto l'ho imbiancato praticamente io.
8: Gilati a pancezzù, è giusto il momento del gran finale.
5: Sì, un po' sai che tu credo che sia l'unica persona al mondo che non sa imitare.
2: Dai, no.
5: Penso che sia la peggiore imitazione del cinese mai sentita in vita mia. Ma stava solo mettere una L al posto della R, cioè non è che.
8: Oh. Gilati a pancezzù. È giusto un momento.
5: No, tu non sai fare. Cioè,
2: è alto tesino.
5: Non sai far gira il fangio. Tu hai mangiato polpetta
2: e dice: fai il cinese. Lui canta lo yodel.
5: Cioè, non sai fare il cinese. Ripetiamo.
9: Allora,
5: riproviamo.
9: A me piace, a me piace.
5: Vai.
8: Ti dà la pancia in su.
5: Ma neanche questo. Non è da,
2: no, no, proprio no. Non è, mai.
5: Non ridere, non ridere. Non sai fare il cinese. Vai.
8: Girate pancia su.
5: Non è cinese.
0: Girate pancia
5: su. Cinese. Pensa a wonton. Pensa in voltino. Pensa a Gerry Scotti. A Striscia la Notizia.
2: Vai, vai. Diego, stai andando.
5: Dove vado?
2: Sì, vai.
8: Cin cin cion cion cin
5: cion. No, no, no.
2: Quello che è alcolizzato di Betlemme.
5: Vai, quello che ci ho sentito qua. Con un vago accento cinese.
8: Era per entrare nel personaggio.
2: Ah, sì. Dalla finestra però ci stai entrando.
8: Girati pace su.
5: Non ha nessuna sindrome. È una ragazza normale, orientale.
7: Posso restare?
0: Sì, sì, devi, devi.
5: Prego, ricominciamo, Valerio. Devi chiedere di girarsi a pancia in su. È giunto il momento del gran
2: però
5: finale.
2: Di volta in volta fai delle modifiche, perché se tu continui a riproporre la stessa
5: cambia l'interpretazione. Prego, azione.
8: Prego, girarsi a pancia in giù.
5: Che glielo banco, che bombolo. Meglioni. Ma che cazzo stai facendo? No, no.
9: Non verrò mai in soccorso.
5: Vai, rifai, vai.
8: Aspetta, fammi una
5: è una femmina. Sei un attore, cazzo, di teatro. È una femmina orientale in un centro massaggi che chiede di girarsi per l'happy ending. Prego.
8: Prego, girarsi a pancia in giro.
5: Questo è un ragioniere. È un ragioniere.
8: Che cos'è il telepass? Che cazzo
5: stai facendo? Dai,
2: prego, tu girare.
5: Tu girare la pancia in giù. È
2: grande
5: giunto
2: finale.
5: Momento,
2: grande finale.
8: Prego, tu girare la pancia in giù.
5: Neanche la direzione del corpo.
2: Come fa di su? A pancia in su.
8: Ma ci sono dei porno dove il cazzo viene messo in un tubo.
5: Sì, ma rimaniamo. Ma che cazzo me ne frega dei porno che qua? Ma che cazzo sei, un'enciclopedia della masturbazione? Prego, vai.
8: Oh, prego.
5: No. Un'ischemia ha avuto.
2: Oh, prego, girare la pancia su. Prego, girare. Aspetta un momento.
8: Aspetta,
5: parlando.
8: Prego.
5: Mamma mia, ragazzi.
2: Vai.
8: Prego. Girare la pancia.
5: No. Odio? Stadio? Che cazzo siamo diventati?
2: Porca tua, sembra la De Sica.
5: Odio? Come è sembrato?
0: Cobra Khan, Cobra Khan.

0: Nelle puntate precedenti, quei due incredibili imbecilli si sono ritrovati finalmente faccia a faccia con il mitico Leonardo da Vinci.
1: Lui è Leonardo da Vinci!
2: Vuoi dire che il vecchio pervertito che si stava spiedinando il sosia di Nino D'Angelo Castano è il mega cervellone che stavamo cercando?
0: Ora devono solo fargli capire che cos'è la corrente elettrica e un altro migliaio di principi scientifici per fargli capire come aiutarli a tornare a casa.
3: Allora, spiegatemi bene come funziona la vostra macchina dello tempo. Perché io sono intelligente, sono bravo, ma puttanazza dell'Eva con la stronza strabica calva e voi due siete due grulli che non si è visto mai, non si capisce una fava.
2: Allora, sgranocchia pannocchie coi coglioni, se mi dai ancora del cosa cazzo hai detto, che non ho capito ma mi sembrava brutto, ti strappo quei capelli da mago pazzo della Disney e ti ficco nel culo tutte le opere che hai dipinto, da adesso andando a ritroso per 10 anni.
1: Calma, amore, calma! Leonardo sta solo cercando di aiutarci. Purtroppo certi principi chimici, meccanici, scientifici non faranno ancora parte della conoscenza, almeno per altri 500 anni. Non è facile.
2: Ma non dire cazzate. Io a 7 anni ho riparato la televisione di mio padre con una pinza e 2 testate. È lui che non si applica. La scienza è solo merdate di scarabocchi coi cerchi e i numeri. Cazzo ci vuole?
1: Amore, sai che stai sragiorando, vero?
2: Forse un po', ma mi sto rompendo il cazzo di dormire fra pidocchi e puzza di ascelle. Figa, ma non si lava nessuno in sto rinascimento di merda?
1: No, amore, questo periodo storico si è convinti che l'acqua sia motivo di malanno. Si cambiano solo i vestiti e non si detergono.
2: Porca troia, chissà che zugna nell'impianto cazzale. E le donne non si lavano nemmeno la favozza?
1: No, nessuno usa l'acqua per lavarsi. Usano solo i fiori per coprire gli odori e si cambiano le vesti.
2: Porca troia, come le gite delle medie di 4 giorni. C'era un mio amico, detto Flavio Brescia, che puzzava talmente tanto che le mosche cadevano ai suoi piedi, come le bastarde con le boy band.
1: Ma scusa, Flavio Brescia è un nome e cognome, non mi sembra un soprannome.
2: Eh già, è arrivato so tutto io dei soprannomi di sto cazzo.
1: Vabbè. Scusi Leonardo, ma il principio della corrente è un po' difficile da spiegare. Diciamo che potremmo ripetere un esperimento fatto nel futuro attraverso i fulmini.
3: I fulmini! E che c'entrano i fulmini adesso? I fulmini sono le scorregge degli angeli, lo sanno tutti.
1: No, non sono scorregge degli angeli, ma sono scariche di elettricità.
3: Maremma stentata, e che ci devo fare io con le scorregge degli angeli? E che ci fa?
1: No, non sono scorregge degli angeli, sono cariche elettriche. Dobbiamo trovare solo il modo di imbrigliare e accumularle in una mega pilona.
3: La pilona? Ma che gli è sta pilona?
1: È una cosa che accumula l'energia elettrica.
3: Vada ganzo forte, allora ho un'idea. Useremo un inserviente.
1: No, mi perdoni signor Leonardo, ma un inserviente non può essere una pilona.
3: E perché no? I miei inservienti sono buoni per tutto, sono addestrati, sono forti.
1: Scusi signor Leonardo, potrebbe gentilmente levarmi le mani dal sedere?
3: Oppi sì, mi è cascata la falange.
1: Sì, la sento.
2: Amore, senti, io capisco che il vecchio pazzo ci serva per fare le cose sceme scientifiche, ma il fatto che ogni 20 minuti ti cacci un dito al culo, un pelo mi sta irritando. Alla fine, anche se un amante di scarso rendimento, rimani sempre il mio giocattolo sessuale.
1: Grazie, amore, anche io ti amo.
3: Fate fare a me, che io so il che fo. Adesso ci lavoro su sta cosa dello fulmine e vi dico... C'ho giusto un'idea tosta. Un secondino, vado a chiamare gli servienti.
1: Ma basta con sti servienti! Da quando facciamo esperimenti ne è seccati 12!
2: Io insisto che sto Leonardo sia solo un vecchio invertito sopravvalutato che puzza di sedile di bus scolastico dopo 30 anni di servizio.
1: Tranquilla, amore, vedrai che ce la faremo. Io ho molta fiducia nella sua immensa genialità.
3: Forza, Giovannino! Alza lo dito e rimani fermo! E quando arriva la fulmine, trattieni la scorreggia dell'angelo, costi quel che costi! colpo, per bacco ce l'ho fatta. Visto, grulloni, ci abbiamo la filona.
1: Mi sa di no.
2: Che fame, che voglia di grigliata.
1: Amore,
2: non è colpa mia. Senti che bel profumo di costolette.
1: Ma che schifo.
4: Hai capito, caro diario pergamena del passato? Anche oggi abbiamo trucidato impunemente un essere umano nella insana voglia di sperimentare di Leonardo da Vinci. Capisco che sia difficile fargli capire esattamente i principi dell'energia elettrica, ma figa, ogni volta che ha un'idea ci scappa il cadavere. E poi, anche a me sta cosa del dito al culo per sbaglio comincia a darmi fortemente sui nervi. Stanotte mi sono svegliato con Leonardo che mi succhiava un dito del piede. Lui si è giustificato dicendo che aveva perso delle chiavi. Capisci bene che la scusa sia assolutamente priva di qualsiasi sorta di senso? Domani cercheremo di capire come non ammazzare nessuno e provare a far capire a Leonardo come ingabbiare l'elettricità. PS. Abbiamo fatto una grigliata, offerta da Leonardo. A me sono capitati dei coglioni. PS2. Ho un fortissimo dubbio. Nel piatto c'era anche un bottone. PS3. Gli ovini non hanno la camicia. PS4. Comunque buono!

0: 105. Lo Zoo di 105. Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta
1: Alan in Love. Alan in Love.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Allora, aspetti. Le passo l'ufficio spedizioni, parla col signor Strano Pene, che adesso organizza la consegna della sua villa nuova. Un attimo solo, eh.
2: C'ho il cottage di Barbie.
3: Sì, allora?
2: Ho il cottage di Barbie. Solo che lei, per entrarci, usarla, tutti i suoi piani, deve essere alta 22 centimetri. Lei quanto è alta? Perché sennò dobbiamo fare un'operazione di riduzione corporea.
3: Ma è così piccola?
2: Diciamo che se intanto lei mi dà l'ok, io organizzo l'equipe di medici chirurghi che la raggiunge a San Martino Buonalbergo per ridurre il suo corpo a 22 centimetri.
3: Esatto.
2: Se lei mi dà l'ok?
3: Sì, ok.
4: Ed ora la seconda parte di Alan in Love. Alan in Love.
2: Se lei ha pazienza, in anestesia totale, 15-16 ore di ferri, la portiamo ad essere alta 22 centimetri. Praticamente
3: sì. Le attacchi... A San Martino ci sono parecchie case.
2: Sì, sì, ma la attacchiamo i piedi sotto
3: il collo.
2: Ma
3: ce le danno a chi pare piace. Ma io parlo col sindaco, eh.
2: Certo, signora. Allora le attacchiamo i piedi sotto la testa. Le va bene? Vuole che le mando una foto di come, un rendering di come viene?
3: Sì, ma io oltre con Nino non ricevo. Non ricevo la fotografia.
2: Accidenti, perché io ce l'ho davanti, signora. Praticamente ho fatto fare un lavoro di preparazione per capire un po' come viene, no? Portandola a 22 centimetri, sarà la testa sotto i piedoni. Lei ha mai visto Chobi?
5: Ma com'è carino e dolce Chobi.
2: Sa, lei diventerà come Chobin. Sarà una testa con sotto i piedi.
5: Forte, piccolino e buffo Chobin.
2: Ma la comodità di quella casa, signora, bellissima. C'ha la cucina di plastica, il salotto di plastica, il frigo di plastica, sì. La macchina di plastica, il cavallo di plastica, il marito di plastica. Sì, sì, tutto di plastica, signora.
3: Tutto di plastica, vero?
2: Meraviglioso, comodissima. C'è anche la televisione finta con un cartoncino con su la foresta. Bellissimo.
1: Allora, signora, io l'avviso che venerdì il tenente Matteo Renzi e
3: bravo,
1: l'ex presidente degli Stati Uniti.
3: Io mi fido di lui perché mi ha regalato il telefonino, che ci sto telefonando.
1: Benissimo.
3: Ed è anche un bravo uomo.
1: Stia zitta adesso, Allora, venerdì Matteo Renzi e Obama torneranno a trovarla, la portano fuori a pranzo, mi raccomando.
3: Come
1: si faccia
3: l'altra volta.
1: Esatto.
3: Marzo, esatto.
1: Quindi
3: scritto sul calendario anche.
1: Allora,
3: sempre.
1: Sta zitta due secondi. Venerdì questo che viene,
3: sì.
1: Si faccia trovare a casa, che viene Matteo Renzi a prenderla insieme a Barack Obama, il presidente,
3: sì,
1: negro.
3: Lo sanno dove abito.
1: Mm-hmm. Vuole che glielo passi così glielo conferma, signora?
3: Sì, non mi fido di più.
1: Un attimo solo che glielo passo, eh.

0: sul divano.
1: Santina!
2: Pronto?
1: Santina?
2: Dove sei?
1: Ciao, sono Matteo.
2: Ma sei Franco Santoro per caso?
1: No, sono Matteo Renzi.
2: Ah, sei Matteo, sì, adesso ti sento bene. Quello che mi hai regalato il telefonino.
1: Come stai?
2: Io ho fiducia tanto in te.
1: Brava, brava. Senti, guarda che venerdì vengo con Obama,
2: Come l'altra volta?
1: Sì, sì, ti sculacciamo, roba del genere, lo sai che poi è un disastro. Va bene. Senti, Santina, allora fatti trovare tutta giù da gara,
2: Devo trovarmi.
1: Poi ti chiedo.
2: A casa?
1: Sì, a casa, a casa.
2: È meglio a casa.
3: Hai detto
2: che così lo sai dove abito, vero?
1: Sì.
3: Santina?
2: Dimmi.
3: Ciao, senti, io sono l'autista che porterà giù Renzi. Sono l'autista della scorta.
2: Ho capito.
3: Senti, prima di mangiare, volevamo organizzare una lotta di te contro un barbone.
2: Sì, sì, me lo ricordo.
3: Come te la cavi? Come te la cavi a manate con i barboni?
2: Insomma.
3: Allora, preferisci con Ringo in mezzo alla strada?
2: Uno o l'altro, lo stesso.
3: È uguale, ok. Allora, è l'ultimo.
2: Magari fosse
3: l'ultimo sangue, chi vince mangia.
2: Che già ho fatto il compleanno a casa.
3: Ok.
2: Sì, ok.
4: Grande.
5: Nella prossima puntata.
2: Senti. Entro fuori. Senti.
3: Anch'io.
2: Dentro fuori.
4: Anche il dottor Stranopene, anche lui, sì.
2: Ecco.
5: Nella prossima puntata.

0: This is the zoo, only for you.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Si chiama Vito Mangiamerda, ma per i suoi 2 milioni di subscribers è semplicemente lo spacchettatore mascherato. Uno degli youtuber più amati dai giovanissimi di tutta Italia. Purtroppo, dallo scorso 8 ottobre, di questo pluripetente che ha trasformato la banale operazione di aprire i pacchi di Amazon in una vera e propria arte, si sono perse completamente le tracce. Ma chi era in realtà Vito Mangiamerda? Nato a Milano, un piccolo comune alle porte di Assago, già capitale europea della noia, Vito è figlio di Gianmerda Vito è figlio di Gianmerda Mangiamerda, uno spazzacamino freelance che si diletta a scopare le marmitte delle auto appena parcheggiate, travestito da commercialista abruzzese. E della contessa Federica Fetta di Fica, diretta discendente di quel Goffredo Fetta di Fica a cui Garibaldi morse i coglioni durante la battaglia contro le armate di Sauron nella Terra di Mezzo. Sono proprio i genitori a notare a soli 3 anni lo straordinario talento di Vito per lo spacchettamento entusiasta. La prima telefonata, pronto?
6: Cucù, cucù. Sono lo zio Gufo Cornuto e dico sempre la verità.
5: Buongiorno.
6: Oggi è un giorno brutto. Sono lo zio Gufo Cornuto e dico sempre la verità.
5: E ci dica, come mai è un brutto giorno?
6: Perché lei fa schifo al cazzo. Sono lo zio Gufo Cornuto e dico sempre la verità.
5: Sì, le dice offese personali, ecco, non richieste, però... Ha delle notizie per noi?
6: Sono lo zio Gufo Cornuto.
5: E dico sempre la verità.
6: E questo mangiamerda non lo troverete mai, come non avete mai trovato tutti gli altri.
5: Ha delle informazioni per noi?
6: No.
5: Bene, la saluto. Convinti di aver scopato fino a produrre un vero e proprio genio, fanno sostenere al loro figlioletto il famoso test della padella antiaderente, nel quale il piccolo fa registrare il secondo punteggio più alto della storia, superato solo da quello di Giorgio Mastrota. Il Natale in casa Mangiamerda si trasforma presto in una vera e propria festa, e anno dopo anno parenti vicini e lontani accorrono per ammirare Vito che scarta i suoi regali in una sinfonia di «Wow, ma guardate qui, che bello, non me lo aspettavo!» e altre frasi ad effetto di sua invenzione. La proda YouTube sembra la cosa più naturale del mondo e Vito, ormai dodicenne, esordisce con un video nel quale scarta un ovetto Kinder e quasi sviene per la gioia di averci trovato dentro una cosa da montare che non si capisce cos'è. I successivi 7 anni sono una cavalcata trionfale. Dagli ovetti Kinder passa presto alle carte dei Pokémon, passando per le scarpe di marca, pupazzetti di Dragon Ball e sperimentando persino con i prodotti per l'igiene intima femminile. Ma è con gli aggeggi elettronici che arriva il vero e proprio boom e nel giro di 6 mesi Vito diventa il punto di riferimento per chiunque voglia vedere un adolescente che resta per 2 interi minuti con la bocca completamente spalancata alla vista di un paio di cuffiette wireless. Poi, purtroppo, accadde il fattaccio. Durante una diretta per il tanto atteso arrivo della nuova PlayStation 5, nella foga di scartare il pacco, Vito tira accidentalmente una gomitata al gatto che fa «Muau!» e va a nascondersi sotto il letto. La gogna mediatica cade sullo youtuber come ai tempi della rivoluzione svedese e in un batter d'occhio Vito perde tutto. La fama, la gloria e 5 milioni di euro che i genitori gli fottono dal conto corrente cointestato. Quella dannata sera dello scorso 8 ottobre, Vito, appena cacciato di casa dai neomilionari parenti, si reca in tabaccheria deciso ad iniziare a fumare per combattere lo stress. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse completamente le tracce. Pronto?
6: Sì, buongiorno, salve, la chiamo da Bata. Sì, aveva lasciato il numero per quelle scarpe, il décolleté.
5: Sì.
6: Senta, il 45 in pianta larga non c'è di quel modello lì.
5: Sì, ma mi sa che ha sbagliato numero perché io non porto il 39.
6: No, io qua il suo numero qua, me l'ha dato lei. Lei voleva un décolleté 45 pianta larga.
5: Secondo me ha trascritto male forse il numero.
6: Scusi la domanda.
5: Prego.
6: 45 pianta larga, lei si chiama?
5: Silvia.
6: Silvia, 45 pianta larga.
5: No.
6: Ma lei ha il cazzo?
5: No, appunto, no, no.
6: È sicura di non avere il cazzo?
5: Sì, sì.
6: Silvia, 45 pianta larga?
5: Non...
6: Può mandarmi una foto delle mani?
5: Non credo.
6: Del pomodoro Adamo?
5: Neanche.
6: Dove ha fatto la definitiva?
5: Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio, che è stata l'ultima persona a parlare con lo youtuber.
7: Sì, me lo ricordo. Entra e mi chiede un pacchetto di sigarette per principianti e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare e gratta e vinci. E vi giuro, io ne ho vista tanta di gente vincere botte di 500.000 euro a gratta e vinci. Ma questo li batte tutti. Che entusiasmo, che coinvolgimento. Ho sentito subito un forte legame emotivo con la sua esperienza. Avrei voluto abbracciarlo, ma quello è scorso subito via con la bocca ancora spalancata.
5: Da qui in poi di Vito Mangiamerda non si è saputo più nulla. Gli inquirenti brancolano nel bidet e per ora l'ipotesi più accreditata è che Vito Mangiamerda abbia costruito una macchina del tempo e in questo momento si trovi a giovedì prossimo. Ma noi di Chi l'ha svisto non ci diamo per vinti. Per questo motivo chiediamo a chiunque abbia notizie utili al ritrovamento del Mangiamerda di scrivere immediatamente all'indirizzo mail della nostra redazione, che è ossa di pollo nel sedere, non c'è niente al mondo che dia più piacere, @chilasvisto.it. Per l'ultima telefonata, pronto?
6: Sono lo zio Gufo Cornuto e dico sempre la verità.
5: Sì.
6: Il tabaccaio non è un vero tabaccaio, è un attore pagato per fare la parte del tabaccaio.
5: E da chi è pagato?
6: Dalla Rai.
5: Ah.
6: E lei ha il 45 pianta larga perché è un transessuale. Sono lo zio Gufo Cornuto e dico sempre la verità.
5: Alla prossima puntata.
6: Non ci sarà una prossima puntata. Perché oltre a dire sempre la verità, porto anche un po' sfiga. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Prima di fare lo scherzo, facciamo un piccolo riassunto. Chi è Ennio? Ennio è un vecchio contadino che abita in una valle sconosciuta dell'Italia con le sue mucche rosse e il furmento da tagliare.
2: Il furmento nel campo sta una porta, non sa niente, sono nel campo!
3: Ma lei in mezzo al campo col trattore?
2: Sono a piedi che sto guardando il furmento!
4: In questi anni abbiamo cercato di capire dove abita, proponendogli la qualunque, ma lui non ha mai mollato, ma mai!
2: Dove la voglio girare niente? Devo girare la terra! Sono nel furmento, c'è un porco dal caldo del...
1: Lui dice di essere vicino a Reggio Emilia,
4: ma secondo noi abita da un'altra parte.
1: E faremo di tutto per scoprirlo.
2: Ti vai a denunciare e venire a casa mia.
4: Prima dell'estate l'abbiamo chiamato proponendogli dei soldi per farci prestare la sua attività per poter girare Il ragazzo di campagna 2.
3: Dobbiamo fare una scena vicino al suo campo, girare una scena del film.
2: Il ragazzo di campagna
3: 2.
1: Sì, perché è arrivato lui, è arrivato Batman.
5: Pronto, signor Ennio.
4: Come andrà a finire?
1: Scopriamolo in questa nuova serie di...
6: Dove abita Ennio?
5: Pronto, Ennio.
2: Pronto!
5: Ennio, sono Batman Quacquarelli. Ti chiamo per il film Il ragazzo di campagna.
2: Ma che... Quacquarelli?
5: Siamo della troupe del film del ragazzo di campagna che dovevamo fare da te, ti ricordi?
2: Ah! Ma è passato tanto tempo! Mi volevano mandare a fare un film!
5: Infatti,
2: un film nel mio campo!
5: Io ti chiamo per dirti che il film non possiamo più farlo perché ci ha aumentato il gas. A te è aumentata la bolletta.
2: Il gas? Mi è venuta la bolletta il doppio! Brucia da stalo!
5: Quanto?
2: Ma ero dato che mi avevano passato 50 euro il gas! Bacala!
5: Dimmi quanto ti è arrivato che adesso ci penso
2: io. Ma mi è arrivato una passata di 600 euro! Ma...
5: Puttana, ma cosa ci fai col gas, Ennio?
2: Beh, cosa ci faccio? Me lo metto nel culo il gas! Me lo metto con la gomma!
5: Allora, senti, io ti dico che non ti dico che il film non lo possiamo più fare per colpa del gas.
2: Adesso, cosa vuoi allora?
5: Adesso vuoi? Vado alla Batcaverna e ci penso io. Mi raccomando, hai parlato con Batman Quacquarelli. No, Batman Quacquarelli.
2: Quacquarelli.
5: Quacquarelli.
2: Quacquarelli.
5: Quacquarelli.
2: Quacquarelli.
5: Come la papera. Qua. Quacquarelli.
2: Quacquarelli.
5: Bravo.
2: Quacquarelli.
5: Di nome Batman.
2: Batman.
5: Batman. Come batti le mani?
2: Non lo riesco a dire, che cosa vuoi?
5: Batti mani.
2: Batte le mani.
5: Batman. Metti il bat segnale, io arrivo e ti sistemo la bolletta.
2: Ma che cosa è il bat segnale?
5: Mi raccomando, è un faro che ti farà recapitare. Allora aspetta, ti passo mio cognato Robin.
2: Robin.
7: Rimani in collegamento.
2: Tieni il collegamento
7: con la Batcaverna.
2: Con tua madre, devo rimanere collegato con tua madre, bastardo.
7: Tra qualche secondo potrai parlare con l'operatore Robin, il cognato di Batman, per risolvere i problemi della tua bolletta.
5: Hai problemi con il gas?
7: Chiama Batman con il bat segnale.
5: Ricorda, Batman e Robin, la Quacquarelli Brother.
7: Tra qualche secondo ti collegherai con loro alla Batcaverna. Esattamente tra 5 secondi.
2: 4
5: 3
7: 2
2: 2 2
5: 6
7: 3 3 2 1 5
5: 8
7: 4
2: 2 2 2
7: 3 121 secondi. Ci siamo quasi. 4 3 2 1
2: 1-1! Ehi! Quacquarelli! Quacquarelli! Pronto!
8: Pronto?
2: Ehi, chi sei, Quacquarelli?
8: Sono Robin, ciao!
2: Che sei, madre?
8: Allora, ascoltami bene, c'è un problema. Allora, la Russia ha chiuso i tubi? E non arriva più il gas.
2: Ma perché ha chiuso i tubi?
8: Sì.
2: Ma ha chiuso i tubi?
8: Ti arriveranno delle bollette grandissime, tipo un copriletto di carta.
2: un copriletto, il copriletto, cosa devo fare su un copriletto?
8: Perché la bolletta è diventata costosa e sarà più grande anche la bolletta. Hai una casella della bolletta gigante.
6: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspetta, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è
2: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco? Sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire pinchio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare un
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai? Che la guardi... la guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi... Dai, Leo.
2: Dai, un cazzo. Come faccio
1: a dire? Tu vai avanti, no?
2: Quando passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, dice, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui dice, guardami. Dice che ne bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Zoo di 105. Nelle puntate precedenti delle puntate precedenti
1: abbiamo chiamato Ennio con la voce di Batman. Batman Quacquarelli.
2: Quacquarelli.
3: Quacquarelli.
2: Come la papera. Quacqua.
3: Quacquarelli. Quacquarelli. Quacquarelli. Quacquarelli. Quacquarelli.
1: Poi l'abbiamo messo in attesa per parlare con Robin, il cognato di Batman.
0: 121 secondi.
1: E alla fine, visto che la Russia ha chiuso il gas, gli abbiamo detto che arriveranno delle bollette grandissime. Talmente grandi da fargli cambiare la casella della posta.
4: Tipo un copriletto di carta.
3: Un copriletto? Il copriletto? Cosa devo fare su un copriletto?
4: Perché la bolletta è diventata costosa e sarà più grande anche la bolletta. Hai una casella della bolletta gigante.
1: E adesso andiamo a sentire come andrà a finire. Yeah! Yeah!
5: Dove abita Ennio?
3: Copriletto! Cosa devo fare su un copriletto?
4: Perché la bolletta è diventata costosa e sarà più grande anche la bolletta. Hai una casella della bolletta gigante.
3: Ma che palla! Ma chi sta la bolletta? E che non ci sta dentro io a pagare!
4: Allora, ascolta!
3: Mi voglio mettere i tubi più piccoli!
4: Sì!
3: Me li hanno allargati, ma...
4: Signor Ennio,
3: allora, che non ci fosse un domani a casa mia, il gas brucia, vero?
4: Allora bisogna mettere una casella della posta grossa.
3: Grossa?
4: Un 5 metri per 5.
3: Per la boleta?
4: Sì, perché è proprio grossa di carta.
3: Ecco, ma sarà grossa, che... ma è arrivata fino adesso la boleta.
4: Quanto le è arrivato?
3: 600 euro, 600 euro.
4: Allora... da fine settembre la bolletta sarà almeno 1600. Meno 1600.
3: 1600 euro.
4: Perché Putin ha chiuso il gas.
3: Ma che è la puttana di tua madre. La puttana di tua madre. Vavala via il culo.
4: Lei.
3: Ma non l'opero più, mi scalo col fuoco. Bastardo.
4: Sai chi è Putin?
3: Che è Putin?
4: Putin. Putin.
3: Chi è?
4: È il presidente della Russia, ha chiuso il gas e quindi adesso...
3: Gli dovrebbero chiudere la testa quel bastardo!
4: Allora...
3: Aprire tutto, tutta la svelta!
4: Ci sono due opzioni!
3: Che cosa devo fare?
4: O paghi le bollette...
3: tua madre!
4: O chiudi il gas!
3: Sarà più facile chiudere il gas, bastardo di una...
0: Benissimo, allora per chiudere il gas andiamo con la procedura in questo istante. Ti passo l'addetto della bolletta chiusura gas C22463. 63. 63. 63. 63. 63.
3: Sta facendo le mine sole, sta facendo mine sole, va...
0: Mani in linea!
3: Ma che tua madre! Non mi togliere in casa adesso che sto facendo il minestrone!
0: Stai per parlare con l'ufficio della Batcaverna per chiudere il gas!
3: Con la Batcaverna!
6: Hai problemi di gas?
0: Batcaverna!
3: Batcaverna!
0: Batcaverna! Ripeti e controlla! Batcaverna!
3: Batcaverna! Batcaverna!
0: Per entrare in contatto con la Batcaverna, ripeti Batcaverna!
3: Batcaverna!
0: Batcaverna!
3: Batcaverna! Batcaverna! Batcaverna! Porco tua madre! Tua madre!
0: Ripeti!
3: Batcaverna! Batcaverna!
0: No, Barcarella, è...
3: Barcarella! Barcarella! Barcarella!
0: Per entrare in contatto con la Batcaverna devi ripetere esattamente...
3: Non mi togliere il gas, che sto facendo il minestrone!
0: Sto per chiudere il gas, devi ripetere... Batcaverna!
3: Batcaverna! Batcaverna! Non mi togliere il gas, Batcaverna!
0: Hai sbagliato scelta!
3: Hai
0: scelto chiusura del gas immediata!
3: Sto facendo il minestrone!
6: Quacquarelli Brothers!
0: Siamo pronti a collegarci al 3, 2, 1, via!
3: Via, che cosa? Via, che cosa? Via da tua madre! Di la tua madre via! Che cosa vuoi? Che guardando! Io non sapevo che sei lì sotto! Brutta merda, ma sei ancora vivo!
4: Ciao, Ennio! Come sta?
5: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oggi sono un po' così, un po' agitatino, perché questa mattina sono andato a parlare con questa famiglia, con questi genitori di questo bambino che viene all'oratorio, ma l'altra sera ha bruciato tutta la chiesa. E allora io, questo è un esempio che voglio dare a tutti voi fedeli, mi raccomando, quando andate a parlare per chiedere dei soldi per essere risarciti, portate con voi sempre un'arma.
3: Pronto?
2: Ciao Domenica! Buon pomeriggio, come stai?
3: Buon pomeriggio, oggi male.
2: Cosa è successo adesso?
3: Stanotte ho avuto dei
2: giramenti di testa,
3: sì.
2: Mannaggia,
3: sì, sì.
2: Mannaggia. Sei a letto, sei?
3: Mi sono alzata per mangiarmi una pera.
2: Senti, come sta andando un po' la dieta?
3: Bene. Ero 81 kg,
2: sì?
3: E sono 77 kg.
2: 77 kg?
3: 77 kg, sì.
2: Cioè, dall'ultima volta hai perso 3-4 kg quasi.
3: 4 kg.
2: 4 kg. E pesavi prima?
3: 81.
2: 81 e sei alta 1,50.
3: Sì, 1,50, 1,43, 1,42.
2: Così un po' vaga, va bene.
3: Come stai?
2: Mi sto preparando perché andremo in Francia con Papa Francesco a Parigi.
3: Ah.
2: Sì, per la festa della Madonna che si tiene ogni anno in Francia.
3: Ah, Madonna di Lourdes.
2: Sì. E andremo.
3: Bella.
2: Da questo vescovo che si chiama Michel Platini, bravissimo, proprio lui è una persona stupenda. E andremo lì proprio per festeggiare la Madonna con il Papa. Andremo con il Papa Jet, che è velocissimo, così ci mettiamo mezz'ora, 40 minuti, tanto lui può anche atterrare in città.
3: Sì.
2: E andremo lì appunto per essere presenti per questa, diciamo, conciliazione.
3: Quando è la festa?
2: È sabato prossimo. Andremo nella, come si chiama, la chiesa quella lì più importante di Parigi, che si chiama Alain Chopin. Praticamente io ho scritto questa preghiera da cantare in questa chiesa Alain Chopin con il Papa presente, quindi è una situazione molto delicata. Fa così.
3: Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimbi in più, biondi capelli
2: e rosa di guancia.
3: Madonna ti chiamerai tu, un bel padre volevo un maschietto. Ahimè sei nata tu, nella culla ti ha messo un rosario, Madonna dal fiocco blu. Oh la Madonna, ti fanno festa quando passi tu. Oh la Madonna, come un maschietto ti passi tu. Oh la Madonna, le grandi dame a corte sono perché. Oh la Madonna, anche nella preghiera eleganza c'è. Oh la Madonna. Oh la Madonna. La Madonna.
2: Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: Sempre. Va bene, dai, senti, allora ci sentiamo magari domani sera, va bene?
3: Ok, va bene, buona serata, dai.
2: Ciao, un abbraccione.
3: Ciao, un abbraccione pure a te.
2: Ciao Domenica.
3: Ciao.
1: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto una volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce per il volo.
4: Sì?
5: Allora, senta, le spiego. Io e mia moglie saremmo interessati ad acquistare una roulotte.
4: Un attimo solo.
5: Balinza, roba qua fa un casino. Cazzo, fischia.
6: Buonanotte, buongiorno.
5: Sì, Berlin, che attesa rumorosa che ci avete voi altri. Questa musichetta dell'attesa è rumorosissima, eh? Io poi ho una piccola perforazione al timpano che ho maturato una volta che sono andato a sparare al poligono di tiro tantissimi anni fa. Mi dà un fastidio, scusi, se glielo dico.
6: Ah, beh, non fa bene a dirlo.
5: Ma è molto alto il volume rispetto a quello della conversazione, capisce?
6: Certo. Ma di solito tutti vogliono così, però ho fatto bene a dirmelo.
5: Sì, no, più che altro per profilarsi, perché non so adesso quante persone con un timpano lacerato o eventualmente con qualche disfunzione del martelletto vi chiamino ogni giorno. Però siccome a me è successo, perché le spiego, ero al poligono di tiro, ma parliamo già di un 19-20 anni fa, con questo cugino di secondo grado di mia moglie che era maresciallo della finanza e mi ha portato a sparare. Cosa vuole? Io non sono pratico, non sono un armigero, capisce? Però per curiosità sono andato, mi sono accodato a lui, a questo gruppo di amici per andare a sparare. È l'unica cosa che quando ho esploso il colpo con questa carabina, tra l'altro mancando largamente il bersaglio, il rumore mi ha leggermente lesionato il timpano e il martelletto, capisce? Quindi adesso sono ipersensibile ai rumori, esattamente come quello della vostra musichetta d'attesa, che se non sbaglio è tipo un cantante, no?
6: Sì.
5: Ecco, allora, mi scusi se la disturbo, sarò rapidissimo. Io e mia moglie stiamo cercando una roulotte per andare in vacanza.
6: Sì.
5: Ecco, volevo sapere approssimativamente, diciamo, quanti sono i prezzi della nuova, dell'usato.
6: Ah, l'usato lo può vedere sul nostro sito.
5: Ma che cosa vuole? Io ho una certa età, non sono tanto pratico con la tecnologia. Oltretutto,
6: mi dica che così l'aiuto meglio, no?
5: Sì, mi dica.
6: Sul nostro sito, se stavo aggiungendo, non può vedere sul nostro sito, le do un'indicazione, partono normalmente dai 7-8 mila euro. Fino all'usato parlo,
5: sì.
6: Fino anche a 17.
5: Perché le spiego, io eventualmente in questi casi qua, perché oramai tanto si fa tutto online, noi cosa vuole? Ci siamo così un po' modernizzati un po' tardi, io e mia moglie, perché cosa vuole? Abitiamo in un posto di campagna, la rete arriva male. Avevamo messo questo modem che però è lì per caricare una pagina internet, ci voleva una mezza giornata. Io poi ho delle curiosità in ambito culturale, mi piacciono tantissimo i sumeri, gli Hittiti, non so se.
6: Beh, madonna, io discendo dai sumeri.
5: Beato lei, come si chiama lei? Assurbanipal?
6: No.
5: Era una battuta di spirito.
6: Non sono Gilgamesh.
5: Comunque immagino che fosse un motto di spirito, un po' per alleggerire la conversazione, giusto?
6: Sì.
5: Ma abbia pazienza, io non ho tanto il senso dell'umorismo, perché a causa di un incidente che mi ha provocato, diciamo, la perdita del senso dell'umorismo. Pensi un po', perché una volta ero andato a trovare a pranzo un mio amico che fa il gruista. Non so se lei è pratico di attività portuali.
6: Io vorrei che arriviamo a un punto, perché ho capito che come vuole che l'aiuti.
5: Allora, lei mi diceva che il prezzo base di queste roulotte usate intorno ai 7-8 mila euro, giusto?
6: Sì, mentre le nuove vanno dai 15 ai 30 mila.
5: Ecco, ma le volevo fare una domanda, dentro come sono allestite? Cioè, com'è che funziona? Perché le spiego, io diciamo, da qualche mese ho contratto questa rara forma di meteorismo che mi ingrassa un pochino la pancia.
6: Mi perdoni, io sto lavorando, eh?
5: No, ma abbia pazienza, sì, le stavo sottoponendo.
6: Abbia pazienza, ma ho capito che lei ha voglia di divertirsi.
5: Ma assolutamente.
6: Io non ho questo tempo.
5: Ma perché
6: quindi
5: si arrabbia? Sono stato
6: gentilmente. Ma ho capito che lei ha voglia di divertirsi.
5: Ma assolutamente.
6: Io non ho questo tempo.
5: Ma perché si arrabbia?

0: garbato, scusi,
1: sono le 12:30, io finisco il mio turno, se vuole mi richiami le 2:30.
0: È così che va a rotoli l'Italia con la gente che non c'ha voglia di fare un cazzo. Pelandrone scorreggione, ma pensa un po', uno vuole andare in ferie con la roulotte e deve essere preso a pesci in faccia da uno scorreggione per colpa di un incidente di tanti anni fa. Bastardo.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore della madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sordo, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E strana morto.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermi, ti devi fermare a dare questi corpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilin di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilin di sotto? Non vedo di sciare rombo fruschetta da lana.
5: Io vengo a casa da tutta quanto scelto la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scelta abbasso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma io ho sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, al pian terreno io.
7: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Lavando

0: un attimo.
1: Fai subito.
0: Pronto?
1: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
0: Dove?
1: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire, madonna mia, come mai?
0: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
1: E sto parlando con i guelini di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
0: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
1: Sono Peppino Ucic,
0: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
1: Margonato,
0: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
1: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma fai gazzemo! Vengo su.
0: Ma vieni tu direttamente.
1: Adesso
0: qua.
1: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù, te li butto adesso.
0: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
1: Ancora chi sono? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un guerino di sotto io.
0: Come ti chiami?
1: Peppino Ucic.
0: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
1: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gentile dottore del medicina, Beppe mi chiamo e sogno da Sicilia. Siccome c'ho un problema alla natura, sono preoccupatissimo. Abito lontanissimo da un dottore fatto fisicamente. Ho scritto a loro ed internet che magari mi aiuta meglio prima.
2: Gentilissimo signor Beppe, comprendo che la lingua italiana sia per lei una barriera nelle relazioni pubbliche. Ma se possa essere un pelo più preciso nella sua richiesta, potrei anche io evitare di dover assumere un traduttore per comprenderla. Punto, punto, punto.
1: Ma scusa dottore, è che sogno poco studiato per motivi di fame, che ho lavorato da bambino perché in famiglia non c'erano pici. Ma mi faccio capire se mi dà a modo per domande.
2: Signor Beppe, facciamo così. Andiamo per domande e a lei si limiti a rispondere con poche parole, quelle che conosce. Così cercherò di interleggere in maniera più precisa di cosa stiamo parlando e al limite darle un consulto video call. Capirà un cazzo questo qua.
1: Dottore, non la capisco. Che ci vuole sapere?
2: Allora è proprio una bestia questo qua. Dove ha male?
1: Alla minchia.
2: Mi perdoni, intende all'apparato genitale?
1: Fine, alla ciolla.
2: Che schifo. Ok, bene. Fantastico, mi fa sentire un moderno Camilleri, mio caro Montalbano. Clicchi su questo link così parliamo a voce e vediamo come posso aiutarla, virgola. Ma prima mi dovrebbe per favore mandare una ricarichina di 50 euro su questo PayPal del quale le mando il link, intestato a tale Lucrezia Maga. Punto esclamativo.
1: Minchia, dottore, 50 bombe! E dove le piglio?
2: Pure il barbone, cazzo. Non saprei. Entriamo di prepotenza nel panorama del virgolette, sono cazzi suoi. Chiuse virgolette.
1: Va buona, dottore, c'ho troppo male. Fatto, ecco, mi gira il lingo.
2: Ecco, bravo Boscimane. Ecco, clicchi.
1: Minchia, dottore, salve Beppe Sogno.
2: Sì, questo l'avevo già sbarcato, inizio conversazione. Ma mi perdoni, dove si trova? Vedo niente...
1: In ovile, c'ho una masseria.
2: Sento le bestiole in sottofondo, che roba romantica. Vedo c'è anche qualcosa che le cammina sul viso. Un po' che non vede la doccia, signore.
1: Ah sì, bestiacce bastarde, sul mio pieno di parassiti, sai, maiali.
2: No, non lo so, io profumo di Jean Paul Gaultier. Vabbè, mi dichi, qual è il problema?
1: Guarda, ce l'ho mosto.
2: Cosa?
1: Il problema.
2: Ah, ok, il membro dice? Prego, prego. Sono anche andrologo.
1: Ecco, dottore, vede? C'ho tutta la testa della minchia che fa gli spilli.
2: Oh, la madonna, mi perdoni, ma cos'è, un aratro?
1: Lo so, la natura fu gentile.
2: Ma cosa ha partorito sua madre? Prima il pene e poi lei.
1: Cosa me lo secca, dottore?
2: Ma guardi, sono sconvolto. Ci manca una pinna sopra e potrebbe tranquillamente lavorare facendo rimbalzare una palletta a SeaWorld.
1: In che senso?
2: Non è un cazzo, un delfino.
1: Lo so. Mi chiamavano Sciccola elementare.
2: So di che cazzo sta parlando. Comunque, senta, quegli arrossamenti sono delle probabili lesioni che si sono infiammate. Ha fatto urina in qualche bagno pubblico?
1: No, io piscio in campagna.
2: Ah, certo, certo. Anch'io che domande sciocche che faccio. Non so, ha avuto rapporti con una signorina poco pulita? Qualche avventura amorosa di recente? Qualche sventurata che ha sventrato? Perché Immagino che poi la denuncio.
1: No, io uomo solo sono. Abito lontano dai centri abitati, sono solo.
2: Guardi, quei problemi lì solitamente sono dovuti a sfregamento sessuale. Sicuro di non aver avuto rapporti recentemente, non so. Come fanno a ricordarselo, dai?
1: Per rapporti intende fottere!
2: Sì, sì. In una lingua non tribale credo si dica così. Comunque rapporti.
1: Forse 2 giorni fa con la mia principessa.
2: Allora vede che è una donna? Poverina, cosa cammina? Una gamba sì, una gamba no. Si siede la signora.
1: No, che donna! Ecco, sente. Ma sta chiamando, ci devo dare il fieno, la porcellina.
3: Porca troia! Che schifo!
1: Dottore, bene sta! Dottore! Dottore!
2: Ma che schifo, cazzo! Che schifo di animale, bastardo, lurdo, maledetto! Che schifo, che gente c'è in giro, cazzo, tutti a me! C'è della gente in giro che andrebbe arrestata, cazzo! Che vomito, che merda! Che vergogna! Gentaglia! Che schifo! Che gente di merda! C'ho bisogno di un conforto! Adesso mi sento più professionista! Vergogna!
4: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male!

0: is a zoo only for you.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, inconcludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, ci troviamo a
1: Freedom,
2: che poi una volta
1: Freedom.
2: Come nelle scorse edizioni, un ampio capitolo è dedicato alle scalinate ripide che portano in luoghi inutili, ma che grazie alla musica tenebrosa e a giochi di inquadratura ci portiamo a casa un mistero misterioso che manco di Landon.
1: Freedom.
2: Eccoci, adesso apriamo questa porta antichissima! Bella la porta, ho anche le chiavi! E tutto, grazie al permesso permessissimo straordinarissimo, potrò inserirle e aprire...
3: Ammazzaro, beh, che pathos!
2: Che fai, lo spiritoso, Omar? Guarda che te faccio scendere all'indietro bendato,
3: E che son circensi!
2: Forza, seguimi, Omar! E attento alle scale, sono ripidissime!
3: Lo vedo, Robè, ma sarà pericoloso!
2: Forza, seguimi! Attento!
3: A cosa?
2: Alle ragnatele! Tantissime ragnatele! Che indicano che da qui non passa nessuno da forse 100! Ma che dico? 150! Ma che dico? 1000!
3: Vogliamo fa 1500 se ne parla più!
2: Dai che siamo nel film, non ci resta che piangere! È a deficit!
1: Freedom!
3: Robè! Mi sento una cosa che mi cammina sulla schiena.
2: Saranno le presenze che in questo rudere, appartenuto alla famiglia Sascova dei Conti dei Filandrocchi, aleggiano ancora, si aggirano.
3: No, Robè, sento proprio le zampette, qualcosa che si muove, sale sul percollo.
2: Sì, amici di Freedom, siamo sulle ripide scale che portano verso il profondo, verso l'ignoto, e probabilmente il nostro operatore è stato accarezzato da un fantasma, un inquieto spirito che... Ma c'è un'altra denchilo in faccia, ma che schifo!
3: Ma che senso, Robè?
2: Ammazzala!
3: Aia, Robè, mi sa che mi ha mozzicato.
2: Stai tranquillo, fermo, non te muove, io te giro intorno e risalgo lentamente, che mi sto a cagare sotto, mi fanno schifo i ragni e poi se sono grossi come i gatti pure peggio.
3: Ma che fai, Robè, mi molli qua? Sai che non mi sento benissimo, Robè, ma non sarà per caso ve le do...
2: Omar! Attento, Le scale sono ripidissime!
3: Già! Ma il ragno a me ne è morto!
2: Bene, allora scendo! Dai, datte una pulita che non te si può vedere tutto sozzo e insanguinato, che cazzo?
3: Pure.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile, adesso faremo 15 minuti di riprese di me che viaggio, me che magno, me con sguardo sognante, me pensieroso, poi un paio di fegatelli della troupe che si fa i cazzi sua in aereo, a spese di Mediaset ovviamente, e tutto condito con una musica epica che fa presagire qualcosa che non succederà mai e vi lascerà appesi come coppe del macellaio.
1: Freedom.
2: Bene. Siamo arrivati anche oggi alla fine di 3 lunghissime ore di nulla, lanci, teaser e mezzi servizi che ipotizzano tutto o niente. Ma prima di lasciarci non poteva mancare io che mi ridicolizzo e distruggo la mia credibilità parlando con una comparsa in armatura che finge di essere un cavaliere medievale apparso per magia con una transizione anni 80.
3: Sono cavaliere medievale!
2: Accidenti! Un cavaliere medievale!
3: Sono spirito di Alessandrino Letter Magnifico!
2: Ah, Omar! Ma che cazzo stai a dì? Ma è Letter copione di mortacci?
1: Freedom.
2: Ma come Letter Magnifico? E che cazzo è il cavaliere della Tor Vergata? Tacci tua, ma c'è scritto Alessandrino il Magnifico!
3: Scusa, Robè, è che non si respira quando entra l'armatura! E poi io sono operatore, mica attore.
2: Beh, se vede, dacci tua.
3: Pure. Robè.
2: L'avevo
3: portato una apriscatole.
2: E che ci famo con la apriscatole?
3: Me tiri fuori da sta armatura del cazzo.
2: Ma resta là, chi se ne frega, dai che famo audience, forza.
3: Scappa la pipì.
2: E piscia d'addosso.
3: De nuovo?
2: Sì, che fa per picco.
1: Freedom, oltre il cor. Freedom.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
1: Disco retto.
6: Se fossi mia.
1: Disco retto.
6: Io ti legherei. Ti innamorerai.
1: Disco retto. La tua dolce musica nel cuore.
7: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa costruire un dildo in pelle di porco spino. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio covare il cazzo da una gallina per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra amica Gargaris Bo ed è dedicata al suo amato Cogliuttorio. Caro Cogliuttorio, ti scrivo questa lettera mentre mi sto facendo visitare contemporaneamente dal dentista e dal ginecologo. Eh già, mio dolcissimo Cogliuttorio, da quando ci conosciamo ho ingoiato così tante volte, ma così tante volte, che ora tutti i miei denti del giudizio sono incinti. Ah, mio carissimo, carissimo Cogliuttorio, ricordo con emozione il giorno in cui ci siamo conosciuti per la prima volta. Non avevo mai conosciuto un uomo che avesse le palle raccomandate dall'Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Eh sì, insieme formavamo un 69 e indivisibile. Ed è per ringraziarti per tutti gli integratori di proteine che mi hai spruzzato in gola in questi anni che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

senti Manto, stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice Gargarisbo, dedicata al suo amato Cogliuttorio, che continua così. Eh già, mio dolcissimo Cogliuttorio, insieme a te il mio primo smalto è stato costantemente sbiancato. Purtroppo recentemente i produttori mondiali di Cogliuttorio hanno intentato una causa contro le tue palle e tu non potrai più sbò fino al termine del processo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un norvegese che ha le setole dello spazzolino sulla cappella. Sono certa che capirai, con affetto tua, Gargarisbo. PS, lo sai, per una migliore igiene orale è bene passarsi il filetto interdentale. Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovissimo indirizzo mail, che è...

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto? Mi senti?
0: Sì, poco poco ti sento.
1: Perché sono all'aeroporto.
0: Ah, adesso no, adesso ti sento bene,
1: Perché sono all'aeroporto di Roma, a Fiumicino, che stiamo per partire con l'aereo.
0: Ah, ok.
1: Ok, sì, hanno detto adesso che l'aereo è al gate 4.
0: Ah, ok. Come stai?
1: Sto bene. Sto molto bene, sono qui, c'è vicino a me anche Papa Francesco. E siamo qui pronti con le valigie, pronti per partire. Ti ricordi che ti avevo detto che andavo a Parigi?
0: Ah, sì, me l'avevi detto.
1: Scusi, aspetta un attimo che devo parlare col comandante, col pilota.
0: Sì.
1: Che ora partiamo?
2: Le 13.35.
1: Va bene, ok. L'imbarco tra quant'è?
2: 13.33.
1: Benissimo. E allora sono qui, c'è vicino a me anche Papa Francesco che tra poco saliremo insieme sull'aereo. E sì. Aspetta un attimo che sono al telefono con Domenica.
3: Salutamela tanto.
1: Sì, adesso se vuoi te la passo. Te la vuoi parlare un attimo con lui, veloce, però veloce, devi.
0: Sì.
1: Te lo passo.
0: Veloce. Sì.
1: Stiamo andando a Parigi.
3: Domenica, che grande piacere.
0: Buongiorno, Papa Francesco, come stai?
3: Che il Signore sia con te.
0: E con la tua volontà.
3: Sarebbe con il tuo spirito.
0: Grazie.
3: Sto bene comunque. Ho un poco di bruciore di stomaco. Perché ho mangiato l'anduja.
0: L'anduja. Sì. L'anduja è piccante.
3: Molto piccante, però tu sai che io sono.
0: È piccante, sì.
3: Essendo che io sono argentino, mangio piccante, sono abituato, però è arrivata questa delegazione. Dalla Calabria mi ha portato 20 kg di nduja.
0: Che bello!
3: Insomma, è pesante. Senti, Domenica, noi adesso viaggiamo.
0: Ok, io vi faccio un buon viaggio. Bocca al lupo.
3: Grazie.
0: E tanti auguri per lo stomaco.
3: Ecco, una cosa, una raccomandazione: non peccare. Ricorda che Gesù è di sopra e di sotto.
0: Certo.
3: Gesù è la bussola.
0: Certo. Io spero.
3: Mi chiamano
0: Papa Francesco. Spero che un giorno ci vedremo.
3: Sì, me lo auguro, anche io, Domenica.
0: Okay.
3: Però se non ci vediamo, speriamo forse che sia per colpa tua.
0: No, per colpa mia.
3: Ciao.
0: Per colpa mia no. Dobbiamo parlare con Padre Pollo.
1: Sì, adesso dobbiamo partire.
0: È l'incontro. Ok.
1: Domenica?
0: Sì,
1: è dovuto andare perché fanno prima salire lui sul Papa aereo.
0: Sì, ho capito che lo chiamavano. Sì.
1: E mi ha chiesto prima se potevamo provare insieme questa nuova preghiera, perché a Parigi c'è anche la tomba del Papa Ratzinger, che la mamma era a Parigi.
0: Si chiamava
1: Venusia la mamma.
0: E
1: c'è questa preghiera che faremo dedicata a Ratzinger, che comunque sappiamo benissimo che è stato un grande papa.
0: Certo.
1: Allora sentimi bene, questa preghiera fa così:
0: quando dai il favor a 10.000 del su dal cielo piomberà Ratzinger, il veloce distruttore come un lampo. Odio la paura che non conosce la pietà. Eccola, papà, fermati malvagità. Tutti voi avvoltoi cerranti che

0: Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Ciao Domenica.
1: In bocca al lupo.
0: Speriamo di no, perché no. Fa male se ti morde.
1: No, è un augurio.
0: Ah, non lo sapevo.
1: Bocca al lupo è un augurio.
0: Ah, ok.
1: Una buona fortuna.
0: Ah,
1: certo.
0: ho capito.
1: Che cosa ti pensavo? Che ti mangiavi il lupo?
0: Non pensavo. Va bene, dai.
1: No. Allora. Ok, ciao, va bene. Ciao, un abbraccio. Ciao, Domenica.
0: Ciao, Domenica. Ciao,
1: un abbraccio. Ciao.

0: This is the zoo, only for you. Lo Zoo di 105 presenta un uomo che si trasferisce di colpo in una città che non conosce e che non lo vuole. Miami. Un budget misero che gli dura meno di 3 giorni per ristrutturare una catapecchia, nemmeno sua, ma delle banche. La mancanza totale di proteine lo porta a diventare lo scroccone. Paolo Noyes è lo scroccone. Lo scroccone. A caccia di fresca per sopravvivere.
1: Benny Benassi.
2: Hello?
3: Hello Benny! Hello? Benny!
2: Chi è?
3: Ciao carissimo, ciao gioia, sono Paolo Noyes, quello della radio 105 dello zoo. Come stai? Grandissimo, fortissimo. Ho visto che hai fatto una performance all'Eurovision straordinaria.
2: Dai, mi stai prendendo per il culo. Che ore sono? Siete in
3: ma
2: diretta?
3: No, guarda, te lo giuro. Ho visto Eurovision, pelle d'occhissima, una roba pazzesca proprio, pazzesca.
2: Come stai? Abbiamo passato una palla gol, ero già in area, bam, me l'ho messa lì, me l'ho passata
3: ad Arda. Ma te sei uno che pam pam spinge di brutto. Senti, ma cioè, ti hanno sparato bene per la performance, ti hanno calato giù bene o è una roba così, al titolo di, cioè, un invito, cioè, ti pagano?
2: Ma secondo te? Secondo te mi metto a parlare con te in radio, perché tanto mi stai registrando, mi metto a parlare, cosa vuoi sapere, quanto mi hanno dato?
3: No, Benny, non, cioè, se non è che ti faccio i conti in tasca, poi, però so che sei uno poi, anche spudoratamente
2: cosa,
3: pieno,
2: cosa vuoi sapere?
3: Cioè, perché ti
2: vuoi
3: spiego? No, perché
2: vuoi sapere se mi hanno pagato in criptovaluta?
3: No, per l'amor del cielo, non è che mi faccio gli affari tuoi, no, perché so che allora è un fatto proprio di divergenza, perché è un periodo in cui, diciamo, c'ho un attimo di defiance, no? Sai, trasferimento Stati Uniti, ristrutturazione casa, cosa, una roba un'altra. Sono un po' corto.
2: Un socio?
3: Sono un po'.
2: Un socio?
3: No, sono un po' corto. Cioè, stavo pensando, non è che c'è un 30 che ti stressa la tasca, che magari poi ci aggiustiamo. C'ho un attimo di difficoltà.
2: No, se vuoi un amico cubano a Miami che viene a farti cartongessi, se vuoi posso darti
3: vuoi
2: un contatto di un amico cubano.
3: No, proprio il problema è che
2: l'italiana che viene lì ti fa il cartongessi.
3: Ma tu non hai bisogno a casa di uno che stira?
2: No.
3: Pronto?
0: Lo scroccone. Lo scroccone. A caccia di fresca per sopravvivere.
1: Fabio Volo.
2: Pronto?
3: Fabio!
2: Chi sei?
3: Ciao! Chi sei? Ah, non mi hai riconosciuto perché è un nuovo americano, sono Paolo Noyes dello Zoo di 105, come stai?
2: Ah, no, non ce l'ho
3: questo numero. Ti ho disturbato, stavi scrivendo un altro best seller?
2: No, sono a Los Angeles, ma sto andando all'aeroporto che torno a New York.
3: Ah, accidenti, se un giramondo, beh, effettivamente.
2: Non trovo la patente.
3: Mi dispiace averti disturbato in un momentaccio, lo sai, ho detto chiamo Fabio, sicuramente sarà preso bene a sentirmi.
2: Come si dice, non disturbi mai.
3: Senti,
2: non disturbi mai, carissimo.
3: Ma non passi mai da Miami tu?
2: No, raramente. Sono l'ultima volta che vedo per il Super Bowl.
3: Effettivamente. So che poi sta andando anche molto bene la carriera
2: con Marco, con i suoi amici ricchi.
3: Scrittore. Ecco, guarda, visto che mi sei entrato così,
2: mi ha voluto proprio volentieri.
3: Ecco, visto che mi sei entrato un attimo così a gamba tesa nell'argomento, a proposito di ricchezza, visto che noi siamo persone che siamo pieni come le uova, insomma, dai, alla fine fra di noi ci si capisce, bene, libri, guarda, discografia, radio, cosa. E senti, ma non è che
2: non è che si guadagna tanti soldi, no, quello è Mazzoni che era già ricco di famiglia. Io ho fatto un altro botto di soldi, cazzo, che veniva a Radio Capita, io con la 500 da Brescia, con la Porsche, aveva 20 anni, che bella vita che stavo.
3: Senti, un periodo un po' così, insomma, non è che per caso così, robe che si mette a posto in fretta, cioè, pronto? Mica fatti in tempo neanche a chiedergli, credo che abbiano usato. Provo con un altro.
0: Lo scroccone a caccia di fresca per sopravvivere.
1: Linus.
4: Pronto?
3: Pronto Linus, ciao! Come stai? Paolo Nois.
4: Minchia Paolo Nois.
3: Ciao, ti disturbo?
4: Sempre. Però va bene lo stesso.
3: Non voglio rubarti il tempo di corsa. Ho fatto anche la battuta.
4: Ciao, come stai?
3: Molto bene, caro. Sono qua a Miami col Mazzoli. Sai che mi sono trasferito un po' qua, un po'
4: sì,
3: là.
4: Sì,
3: faccio il
4: vivo.
3: La vivo un po' così.
4: Cazzo, hai cambiato anche voce. Sembri una persona per bene da quando sei diventato.
3: Sì, ma sai, questo periodo, sai, gira anche un sacco di grana. Così mi sto muovendo. Investimenti, cripto, cose, Red Bull, cose. Macchine sportive. Volevo chiederti, giusto perché stiamo parlando,
4: dimmi,
3: tu quest'estate per caso la casa Riccione la usi?
4: La casa Riccione? Temo di sì, perché?
3: Accidenti, non perché mi trovo in difficoltà economica, però stavo cercando un posto dove stare quest'estate in vacanza, cioè poi la pulisco. Cerchi uno che stira?
4: Che stira cosa?
3: No, perché ti spiego, mi trovo in una situazione un po' di difficoltà economica, forse dovute a delle scelte sbagliate. Allora mi stavo chiedendo, stavo facendo un giro degli amici per vedere se...
4: Vabbè, no, la casa la uso e sono felice di usarla, grazie.
3: E niente, se per caso, non so, c'hai un 20, un 30 che t'avanti.
4: Ma va cagava.
0: Lo scroccone a caccia di fresca per sopravvivere.
1: Fedez.
5: Pronto?
3: Ciao Federico, ti disturbo? Sono Paolo Nois.
5: Ciao Paolo.
3: Ti sto disturbando?
5: No, figurati.
3: Pronto? Porca miseria, devo aver finito i soldi della teleselezione.
6: Radio 105.
7: Only for you. No. This is Zoo.

0: Don, welcome. Lo Zodi 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Masca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
8: Fallo.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: I Ritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
7: Windows Media Player.
6: Windows Media Player. Windows.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh.
9: Sei un po' pepepepe oggi.
6: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
6: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Liev Danant.
9: No, Lianant.
6: Liev Danant.
9: Lianant.
6: Lianant.
9: Vai.
11: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
9: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito del Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi.
9: Ma il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di... Co... To... Mi... Teo... Di... Passer... Di... Pass... Co...
9: È difficile.
7: Passeranno Marmorito.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi e musugai.
6: Sono un Spider-Merd.
9: No. Sono Spider-Merd. No.
6: Sono Spider-Merd!
12: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel c***o.
9: Come fai a dare il gomito?
8: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevo il gomito, così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
12: Mi chiamo Crashapus.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
8: No. Aspetta.
9: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
10: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
10: Dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
10: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
13: Sto... No, non formare. Come dico prima, fermare. Il dottor Kraciapus.
10: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
13: Che è supermercato Kraciapus?
9: Kraciapus.
14: Ti ucciderò!
10: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
13: Non è un mago!
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
13: Leo!
10: Ma vaffanculo!
13: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi! Di Obi-Wan Kenobi!
10: Obi-Wan Kenobi!
13: No! Obi-Wan Kenobi!
10: Obi-Wan Kenobi!
9: No! Obi-Wan Kenobi!
10: Obi-Wan Kenobi!
13: Che?
10: Obi-Wan Kenobi!
9: Bravo!
13: Bravo! Adesso di farlo!
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
15: E un son! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito?
16: Ce l'hai la mutata?
15: Faccia la cinese, figlio di p***a!
16: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
15: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
17: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
18: Aiuto, Tato Skywall! Aiuto, Tato Skywall! Aiuto, Tato Skywall! Aiuto!
10: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, sono dimostrata la cosa con la crede.
3: Ma porca Skywalker.
11: Maestro, sono la sega sui sughi.
14: No, sughi non sugai.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti i nostri fedeli. E adesso è il momento di confessarsi e di pregare tanto. Pronto?
3: Pronto?
2: Mi senti?
3: Pronto?
2: Mi senti? Pronto?
3: Pronto?
2: Sono qui. Pronto?
3: Buonasera, buongiorno.
2: Buonasera, buonasera. Come sta?
3: Ma un po' dura.
2: Senti, allora io per stasera devo far cantare a questa parrocchia, ai FEL 65, questa canzone che è stata scritta dai tre abati torinesi e sì, sono famosi anche per l'amaro, quello famoso che fa l'amaro da Budì da Budà, che è un amaro torinese, no?
3: È fatto un amaro.
2: Sì, con la gianduia.
3: Una gianduia, sì.
2: Da Budì da Budà si chiama, non so perché la mia mamma l'ha chiamato così. E fa così, fa. E, e, e, e.

0: sera.
1: Un centro di gravità, acqua azzurra o alba chiara, è di una terra promessa,
0: cosa resterà?
1: Un centro di gravità indifferente.

0: nome del padre, del
1: padre,
0: figlio,
1: figlio dello Spirito Santo.
0: Ti piace? Amen. Ti piace?
1: Sì, è bella, sì, sì, è bellissima.
0: Ma per i ragazzi bisogna farli un po' ballare, perché sennò questi,
1: sì, certo,
0: sempre seduti in chiesa, dopo un po', scusami se lo dico, ma si rompono anche un po' le scatole.
1: Certo.
0: Poi a Milano, adesso alle che ore sono? Alle 5 faccio cantare questa canzone, poi prendo il treno, il Frecciarossa, che in 40 minuti arrivo a Milano, e vado da San Germano a far cantare questi ragazzi nell'oratorio questa bellissima preghiera giovane, che fa così, mi fa:
1: mi piace la musica dance, ma pure un'aliena le impara. Mi piace, e non mi sento più giù, più giù, perché mi piace che sa di te, perché quando ballavi per strada, e mi piace, anche se non ci sei più, sei più, la mente dorme anche se non sogno.
0: Senza l'hai, con il pai,
1: sul divano.
0: Se dormi troppo poi ti svegli morto.
1: Sono d'accordo, quindi dove andiamo?

0: Amen.
1: Ci sentiamo allora nei
0: prossimi.
1: Anche a te, anche a te. Mi raccomando, oggi chiudiamo con un saluto greco.
0: Ok.
1: Che in greco ciao si dice malaka.
0: Malaka.
1: Benissimo. Malaka a te allora.
0: Ok, malaka pure a te.
1: Ci sentiamo,
0: okay,
1: eh?
0: Ci sentiamo, tante belle cose.
1: Ciao, eh? Un abbraccione.
0: Okay, ciao.
1: Ciao Domenico.
0: Se senti a Papa Francesco me lo saluti.
1: Ma sicuramente.
0: Se per caso.
1: Se per caso, non ti preoccupare.
0: Se per caso.
1: Sei sempre la prima nella lista.
0: Grazie.
1: Prego, prego.
0: Ok.
1: Un abbraccione.
0: Ciao, buona serata, un abbraccione. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Malaka, ciao. Ciao, ciao.
0: Malaka, pure a te. Ciao, ciao.

0: amarri.
1: Massimino e Giovannino hanno dimenticato le borse con i cazzi dalle estetiste e lavanderie a gettoni.
0: Tamarri.
2: Pronto?
3: Sì?
2: Mica che voce da cucciolo che c'hai io. Sono Massimino di Quarto, Specializer. Ascolta, è venuta la mia fidanzata a fare un trattamento.
3: Sì?
2: Non avete trovato per caso una pochette?
3: Una pochette?
2: Sì, è un po'. Aspetti un attimo, perché è un po' oblunga, no? Dentro c'è il fucile con cui ci divertiamo. Cioè, c'è dentro praticamente un vibro cazzo.
3: E un attimo solo.
2: Quello coi coglioni, digli. Dì il vibro cazzo, che se solo portavano a casa mi danno i soldi. Oh. Costa una cifra. Pronto?
3: Pronto? Sì. Diceva aveva dimenticato qua sua moglie una pochette.
2: No,
3: da
2: non
3: noi.
2: È mia moglie, per quella che è imbarazzante, è la mia amante, no? Si chiama Antonella Sciacca. Antonella Sciacca, una ragazza bionda, alta, provocante, col seno rifatto, mezza mignotta. E sei dimenticata la. Praticamente gli ho fatto un regalo. Solo che mi ha detto: caspita, me lo sono dimenticato. Siccome sotto questo regalo c'è anche la dedica col mio nome, la firma. Non vorrei mai che, siccome è la mia amante, siccome gli ho fatto questo regalo.
3: Antonella Sciatta si chiama.
2: Sciacca, no, Sciatta sarai tu. Lei è Sciacca. Sciacca, mezzo meridionale, un po' terrona come me.
3: Ah, ok.
2: Allora, praticamente è una custodia oblunga con una cerniera, no? Come se fosse una sacchetta lunga con dentro un cazzone di gomma importante. Sotto c'è anche una firma, non vorrei mai che sta cosa.
3: Ma forse ha sbagliato centro, perché non abbiamo una cliente con quel nome, mi scusi.
2: Quindi non avete trovato nessun oggetto particolare lì di sesso?
3: No.
2: No, ok.
3: No, noi non c'è una pochette blu qui.
2: No, no, blu, no, ma non è piccolo perché è un bel fucilone quel coglione, c'è una roba importante.
3: Ma non è nostra cliente, non risulta. Ho guardato anche nel nostro dizionale, non abbiamo questo nominativo segnato.
2: Ok, basta, ho capito. Allora, niente, se vi capita di trovare da qualche parte, a parte che lo trovate, saranno 30 centimetri di minchia, se la trovate in giro,
3: okay.
2: Al limite
3: va bene,
2: sotto
3: in
2: c'è
3: caso
2: anche il numero. Va bene, grazie signori, gentilissima, salve, salve,
3: ok, arrivederci,
2: salve, salve, ciao, ciao.
4: Paura.
5: Pronto?
4: Sì, salve, senta signora, io ho fatto un lavaggio ieri sera nelle lavatrici. Solo che praticamente ho fatto un lavaggio particolare, mi ha rovinato, come si chiamano, un po' di indumenti e un po' di cose che ho messo dentro io, perché adesso è un po' imbarazzante la cosa, però io abito lì vicino, siamo degli studenti e abbiamo fatto una roba, un'orgia tra amici e poi avevo tutte le d'intimo e i vibratori, li ho messi dentro e si sono rovinati.
5: Ma che sei, uno scherzo?
4: No signora, è seria la cosa. Che ho messo tutti questi cazzi di gomma, si sono bollati tutti.
5: Aspetti, mi faccia capire, perché lei ce n'è uno... che ha messo i vibratori a lavare?
4: L'altra sera e si sono un po' rovinati, perché li ho lavati con l'acqua calda. Si sono diciamo infeltriti. Anche se sono di gomma, perché ne avevo uno anche bello grosso, tipo mezzo braccio con sta capocchia.
5: Le divertite, eh? E quindi non ho capito io che devo fare.
4: Signora, mi si sono rovinati io adesso. Come si può?
5: Li deve ricomprare.
4: Io non le chiedo i soldi, magari 2-3 gettoni in omaggio per la prossima
5: ma
4: volta.
5: Ma non esiste proprio. Però guardi, questa è una delle telefonate più belle che ho ricevuto.
4: Signora, però lei deve mettere fuori nell'insegna: qui non devi lavare i cazzi.
5: Ma lei come si chiama?
4: Giovannino.
5: Giovannino.
4: Sì.
6: E di cognome
5: Sticazzi.
4: Ok, siete carabinieri, non ho capito. E dopo che sai il cognome cosa cambia? Non ho capito.
5: Cioè, no, ma io
6: vorrei conoscerla di persona.
4: Ma io se vuole vengo anche più tardi, le porto il sacco con tutti i cazzi rotti.
6: Sì, ce lo porti.
4: Facciamo così. Visto che si sono rotti i cazzi e io non li voglio più usare, glieli lascio in negozio. Glieli attacco alla vetrina, sai che dietro hanno la ventosa?
5: Certo, così visto che ho le telecamere la guardo in faccia. Poi lo vado dai carabinieri e glielo faccio vedere.
4: Cosa mi fanno i carabinieri? Perché gli ho attaccato dei cazzi sulla vetrina, non ho capito, mica mi arrestano.
5: Però
4: la prossima volta. La prossima volta scrivetelo che i cazzi si rompono in lavatrice. Ma pensate.
5: Ma se una persona non è intelligente a pensare che i cazzi in lavatrice non vanno.
4: E dove cazzo li devo lavare i cazzi? Scusi signora.
5: Ma si lava a casa sua i cazzi, no?
4: Ma no, pensate. Ma no,
5: lei perché li deve lavare?
4: Allora le spiego.
5: Signora, in culo a chi?
4: No, signora, dopo l'orgia, dopo Bologia. Io ho preso tutto il sacco con le lenzuola, ho chiuso il lenzuolo perché c'era di tutto sopra, perico, e l'ho messo in lavatrice e i cazzi si sono rovinati.
5: Ma che cazzo
4: sto parlando? Fatemi finire. Sanguinacci, ma pensa a te. Pronto? Ma vai a fare.

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano!